0: l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi. Ha una conformazione anche particolare questo borgo.
1: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
0: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
1: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
0: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, delle etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi, e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volasso si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
1: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano, e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
0: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
1: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti, e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di ulivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via

0: mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta. Erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure. Questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho correlato qua, ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina effettiva, dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano: la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, come ogni lunedì in diretta, tantissimi temi caldi, scusate naturalmente il gioco di parole che affronteremo questa sera perché sul piatto ci sono davvero tantissimi argomenti. Buonasera Martina Caputo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Genova.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: E allora buonasera anche ad Armando Sanna, consigliere regionale del
2: buonasera,
0: Partito Democratico.
2: E buonasera a tutti voi.
0: Buonasera anche ad Alice Salvatore.
3: Buonasera.
0: Inchiesta civica, poi qualcuno ovviamente la conosce per il suo passato, poi ne parleremo anche in 30 secondi per capire chi è Alice Salvatore. E buonasera anche a Sergio Gambino, gruppo misto, consiglio comunale
4: buonasera.
0: Genova. Allora iniziamo, vado subito a salutare Renzo Balbi, che è il vicepresidente di ANAV, la società che raduna i privati che hanno appunto società trasporto privato naturalmente. Buonasera e bentrovato.
5: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora ovviamente Babi adesso stia un po' qui con noi, adesso la coinvolgiamo subito perché insomma il tema è molto sentito, come lei ovviamente conosce molto bene. Domani, insomma il 7 luglio se non sbaglio, notizia delle ultime ore, dovrebbe essere stato convocato un tavolo per cercare di provare a rimediare anche a certi tagli, vedremo quello che succederà. Armando Sanna, lei la questione la conosce molto bene, anche per la sua ovviamente presenza in Consiglio regionale, sappiamo anche la partita che si gioca naturalmente su più tavoli, non solo in comune ma anche in regione. Si è parlato tanto di numeri, però i cittadini genovesi dei numeri ovviamente importano molto, però importa poi avere un servizio, e questo servizio per ora non c'è.
2: Allora certo, conosco bene i numeri perché con la delibera, con la famosa legge di 40 milioni che è passata in Consiglio regionale, abbiamo discusso proprio dei numeri in Consiglio regionale, numeri che noi fin dall'inizio abbiamo chiesto che venisse fatta anche chiarezza su quello che era l'utilizzo oggi che Regione doveva fare su questi fondi. Detto questo, è evidente che la situazione è nota ai più, perché oggi aspettiamo ancora un ok da parte del Tribunale per riuscire a fare un determinato tipo di percorso, perché oggi l'approvazione del bilancio, quindi in questo momento deve ancora un progetto di bilancio per far sì che l'azienda non fallisca, quindi questa operazione oggi ha portato quelli che sono tutti i passaggi che stiamo vivendo. In primo luogo ci sono stati dei tagli anche al servizio. Io sa dove abito, sono Valpolcevelasco, abito in un comune dell'entroterra, quindi posso esprimere anche soprattutto da cittadino di un comune quale Sant'Olcese, che insieme ai sindaci della vallata c'è stato anche un dialogo proprio affinché venissero garantiti chiaramente i servizi oggi primari, ma si desse una mano proprio ad AMT per cercare di far sopravvivere l'azienda, di tutelare i lavoratori e il servizio. Non è un'impresa facile in questo momento. Io la situazione l'ho detta fin dall'inizio che era una situazione difficile. Fatto sta che in Consiglio regionale tutto il mio partito, tutta la minoranza in Consiglio regionale ha votato a favore per questi 40 milioni, proprio per senso di responsabilità di fronte a un'azienda che va a bisogno, di fronte a un'eredità che in Consiglio comunale noi abbiamo trovato da quando Silvia Salis, oggi sindaca di Genova, fin dall'inizio avevamo detto che purtroppo i numeri erano numeri drammatici. Fatto sta che non vi è ancora l'approvazione del bilancio 2024, e l'approvazione di quel bilancio avrebbe portato purtroppo a portare i libri in tribunale, quindi la situazione c'è molto chiara, c'è chiara soprattutto su quanto è l'aspetto oggi del disservizio che può nascere in determinate realtà, non solo dell'entroterra, della costa, nella soppressione di qualche autobus e soprattutto al grande sacrificio che stanno facendo i lavoratori. È evidente che in questi giorni si sta andando avanti con dei tavoli affinché che la situazione entri piano piano alla normalità, ma sarà fondamentale oggi l'ok del Tribunale per riuscire a far quadrare quei conti. Questa è la situazione, a mio avviso, molto chiara e molto lineare. Poi è evidente che c'è stata lì sopra una battaglia politica, come a volte spesso dico io, è normale che questo avvenga, ma soprattutto dai banchi del Consiglio regionale, quindi il passaggio dal banco del Consiglio regionale, invece è stato un atto di forte responsabilità. Abbiamo messo soldi all'interno di un'azienda

0: in crisi, per i lavoratori, per il servizio e per chi in questo momento oggi aspetta ancora risorse e soldi per un servizio che ha già svolto.
1: Salvatore, la coinvolgo subito, lei non appartiene ad alcun partito politico, ha un passato nel Movimento 5 Stelle.
2: Ora ormai di 6 anni fa.
1: Ormai di 6 anni fa, poi si è presa un periodo un po' di stacco da tutto e poi è tornata negli ultimi tempi con quella che lei definisce un'inchiesta civica. Insomma, poche parole. Da
2: andare
1: esterno.
2: A leggere i documenti e capire quali sono le situazioni.
1: Ecco, su MT che idea si è fatto prima di coinvolgere naturalmente Balbi?
2: Dunque, su MT c'è la questione dirimente che è non soltanto c'è rimasto aperto il bilancio 2024 di MT, ma anche è ancora aperta l'istruttoria di Città Metropolitana, cioè dell'ente affidante, su per quanto riguarda le famose sottocompensazioni di AMT che sono state dichiarate nel piano di risanamento da AMT stessa. Allora, queste sottocompensazioni sarebbero la parte di rimborso dovuto da parte dell'ente affidante verso AMT per poter svolgere il servizio, in quanto nel contratto di servizio viene garantito una certa quantità di prestazioni che però possono essere richieste anche in numero maggiore quando intervengono degli elementi esterni come possono essere il caro carburante, l'inflazione per la guerra o la pandemia durante il Covid. Allora tutti questi elementi hanno fatto sì che fossero necessarie delle risorse aggiuntive rispetto a quelle già garantite con il contratto di servizio. Allora scatta il meccanismo che AMT Genova deve anticipare questi soldi che poi però devono essere riconosciuti dall'ente affidante, cioè Città Metropolitana, e di fatto questo è quindi un credito di AMT Genova verso Città Metropolitana o un debito dell'ente pubblico. Allora, nel piano di risanamento scritto da AMT e approvato in comune, approvato anche nell'assemblea dei soci, c'è scritto nero su bianco che le sottocompensazioni attribuite a Città Metropolitana da AMT corrispondono a 59,4 milioni di euro. Ora, se questo finalmente l'istruttoria di Città Metropolitana, che ormai è aperta da un anno e ancora non si sa quando sarà chiusa, e finalmente quando sarà chiusa si potrà anche approvare il bilancio 2024, ma con il riconoscimento di questi 59,4 milioni di euro si potrebbe non soltanto evitare lo stralcio al 50% dei fornitori più piccoli, di cui sicuramente il signor Renzo Balbi è rappresentante e viene colpito da questa misura, perché lo stralcio che è stato deciso in questo piano di risanamento che riguarda questi fornitori corrisponde a 28 milioni, quindi 59 milioni sono più del doppio rispetto alla cifra che servirebbe, che manca attualmente, e in questo modo non ci sarebbe il problema a cascata che parte da queste imprese sul territorio, anche aziende familiari e i dipendenti che vi lavorano, e inoltre si andrebbe a ripianare quello che è il buco, ovvero il patrimonio netto negativo di AMT Genova, che da 64 milioni passerebbe a 5 milioni, quindi un'entità di misura assolutamente diversa rispetto a quella di cui si parla nel piano di risanamento, che non può più giustificare misure come la composizione negoziata, questa gravità.
1: Toccata piano, Alice Salvatore. Allora, tra poco ovviamente apriremo il dibattito politico, naturalmente, perché Caputo e Gambino vorranno intervenire, però prima voglio coinvolgere Balbi. Insomma, ovviamente Balbi, la politica dà a volte i numeri, dà, ovviamente come diceva prima Sanna, ognuno ha le proprie posizioni, ci sta ed è normale che sia così, però dal suo punto di vista qual è la situazione, qual è la sua fotografia in questo momento?
3: Ma in questo momento la situazione è che queste aziende stanno soffrendo ormai da praticamente 11 mesi, perché abbiamo un congelato di 7 mesi e poi 4 mesi del corrente attualmente non pagato. Queste sono piccole e medie aziende che forniscono i servizi di linee in subappalto, le linee collinari, coprono circa tutte le colline del comune di Genova. Noi abbiamo...

come personale almeno 100 persone impegnate, le aziende private impegnate in questi servizi. Pertanto è un servizio che copre un centinaio di famiglie. In questo momento siamo in totale difficoltà perché nei mesi precedenti e nei mesi attuali abbiamo sempre pagato sia i dipendenti, sia la manutenzione, sia i

0: Ecco, soluzioni. Balbi, tra l'altro, voi avete anche minacciato a un certo punto anche uno sciopero, poi questo sciopero è rientrato. Perché? Perché lo avete minacciato? Perché poi è rientrato?
1: Allora, noi abbiamo minacciato lo sciopero perché abbiamo chiesto ad MT di avere dei pagamenti correnti, almeno come avevano l'accordo col Tribunale, di essere pagati mensilmente. Questo non è avvenuto e pertanto abbiamo minacciato lo sciopero. Devo dire che abbiamo avuto più tavoli di trattativa dirette sia col vice sindaco che con l'azienda, e ancora adesso c'è una trattativa aperta sino alla giornata di domani per vedere di trovare delle soluzioni a questa problematica.
0: Per arrivare anche a far sì che il Tribunale dia l'ok anche al piano di risanamento, ci dovrà essere poi dovrà essere raggiunto anche il 50% dei creditori che accetteranno di prendere solo una parte. Questo insomma non è avvenuto fino adesso, tant'è vero che è stato chiesto ancora del tempo proprio per cercare di convincere tutti. Lei mi diceva anche nei giorni scorsi, insomma, non ci possono chiedere sempre qualcosa in meno, no? Questo è un po' il concetto. Ci chiedono di prendere il 50% in meno e poi ci chiedono anche di non, nel frattempo non ci hanno dato quello che ci spetta negli ultimi 11 mesi. Quindi, come dire, questo è un po' troppo.
1: No, diciamo che le nostre aziende, se dovessero accettare il 50%, alcune di queste aziende, lavorando più dell'85% solo per l'azienda pubblica, rischierebbero di chiudere, anzi sicuramente chiuderebbero. Pertanto noi abbiamo chiesto sia alla politica sia ad MT di riconoscerci come fornitori di un certo livello, fornitori essenziali, perché a un certo punto diamo dei servizi che MT in questo momento non può coprire, perché sono servizi svolti con mezzi che MT non ha, mezzi piccoli che vanno in altura, come già detto in precedenza, e che hanno dei costi molto elevati sia per la manutenzione sia per i sinistri e sia per l'acquisto di questi mezzi.
0: Caputo.
2: Ma sì, la situazione è indubbiamente complessa, e indubbiamente oggi stiamo vivendo probabilmente il momento centrale di questo tipo di difficoltà, perché se sono un po' dette le date, però si auspica entro fine luglio di avere un accordo, di trovare l'accordo con i creditori. E questo significherà arrivare circa fine settembre per i tempi dell'omologa del Tribunale. È chiaro che finché non abbiamo l'omologa del Tribunale, il piano di risanamento non parte.
0: Quindi è un gatto che si muove la coda, perché se loro non danno l'ok, non arriva l'omologa, se non arriva l'omologa non c'è il piano.
2: È chiaro che la procedura che è in atto in questo momento in Tribunale necessita di un'omologa, e rispetto a questo, finché l'omologa non c'è, il piano di risanamento non parte, e quindi tutto il tema della ricapitalizzazione.
0: Però, caputo, la interrompo, ma solo perché c'è Balbi, mi piace coinvolgerlo. Balbi, anche nei giorni scorsi, anche proprio sul primo canale, con un articolo che era uscito, disse, insomma, non vogliamo passare noi per quelli che affondano AMT, è corretto Balbi?
1: Sì, sì, perché l'impressione è stata quella che se noi non accettiamo questo piano di risanamento al 50%, cadano su di noi le colpe. Noi non abbiamo nessuna colpa, anche perché noi siamo una piccolissima parte del fatturato di AMT, del lavoro di AMT, perciò noi dovremmo coprire il 10% del chilometri di AMT. Pertanto non siamo responsabili, considerando che stiamo sborsando 11 mesi di contributi di lavoro, di pagamento di stipendi, solo per quello.
0: Gambino?
3: Ma dobbiamo partire da un presupposto, da dove è nata la genesi. Sicuramente non è l'ultimo anno, lo ammetto, nel senso che AMT, ma come tutte le società di trasporto pubblico in Italia, soffrivano da anni una crisi di liquidità. Detto questo, AMT stava facendo un grosso percorso di trasformazione, perché i vari investimenti che AMT aveva ottenuto con il progetto dei quattro assi, con lo Sky Metro, con la Genova Casella, quindi con tutta una serie di lavori che erano già in gran parte partiti, è ovvio che ha aumentato in maniera importante quella che è stata l'esposizione di AMT. Però AMT stava in piedi, perché AMT aveva un sistema di accesso al credito e anche la disponibilità da parte dei fornitori.

0: che con le fatture di AMT avevano anch'essi l'accesso al credito, che gli dava la possibilità a questo sistema di stare in piedi e di poter attraversare quella che era appunto una fase impegnatissima di investimenti che AMT stava facendo con soldi che arrivavano da vari enti, dall'Europa, dallo Stato e dalla Regione. Cos'è che è successo? Perché la situazione è deflagrata? È deflagrata nel momento in cui una persona che ha vinto le elezioni, il giorno dopo, pochi giorni dopo le elezioni, si è presentata davanti alle telecamere e ha detto: AMT è praticamente fallita. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che ha avuto un danno reputazionale a AMT, che gli ha chiuso i rubinetti da parte delle banche, e quindi ha avuto un'immediata chiusura di rubinetti di finanziamenti da parte delle banche, ma anche i fornitori stessi non hanno più avuto possibilità di accedere a quelli che erano i crediti che le banche in quel momento gli erogavano, perché ovviamente nel momento in cui il maggior azionista di AMT, che era il comune, dice il comune, l'AMT è praticamente fallita, anche le fatture che i fornitori avevano in mano non gli venivano riconosciute dalle banche, e questo ha determinato l'inizio di quello che oggi stiamo vivendo. Quindi sicuramente una importantissima e ampia esposizione finanziaria da parte di AMT, dovuta ai tanti investimenti che stava facendo, però oggettivamente l'inesperienza, mettiamola così, l'inesperienza di chi ha preso il governo di questa città ha portato il fatto che oggi siamo con dei fornitori che stanno chiedendo, tra virgolette, stanno elemosinando almeno dei soldi per poter pagare stipendi e contributi, tagli di corse, perché oggettivamente ormai il servizio è quasi inesistente. In alcune parti della città i ritardi dei mezzi non si è mai visto, lo diceva anche Balbi di Genova Rent. I servizi delle collinari sono tagliati all'osso, e più si va avanti e più questi tagli aumenteranno. Quindi oggi ci troviamo in una situazione dove tutti ci stiamo assumendo dalla responsabilità, perché comunque la Regione ha fatto la sua parte finanziando i 40 milioni di euro, anche in comune noi comunque stiamo cercando, facendo politica di cercare di trovare una soluzione,
1: faccio finire il collega, posso, ma voi non finire? Avete votato a favore.
0: Io non ho detto una sillaba mentre parlava da
2: zitto. L'ho chiamato io.
1: Non ha chiamato il direttore, io stavo zitto.
0: Comunque la maggioranza, che è comunque di centrodestra e che ci rappresenta alla Regione, ha fatto la sua parte e ha finanziato con 40 milioni AMT. La situazione è sicuramente complessa, perché ovviamente ci vorranno altre risorse pubbliche, che siano del comune, della regione, di città metropolitana. Io penso che prevalentemente dovrebbero essere di città metropolitana. Credo che anche dal punto di vista governativo bisogna fare di più, perché comunque il trasporto pubblico a livello nazionale in questi ultimi anni, lo dico da esponente politico di centrodestra, il governo sul trasporto pubblico non ha messo abbastanza risorse, perché comunque il trasporto pubblico è stato anche sottofinanziato. È evidente che però quello che è successo a giugno del 2025 che si è innestato un danno reputazionale sull'azienda che ha portato quello che stiamo vedendo oggi.
3: Posso, scusa, faccio solo una battuta.
1: Prima Caputo e poi...
3: Mi sembra una visione un po' semplicistica la genesi di una crisi che si basa su un'intervista. Ecco, a me questo sembra una visione... del tutto,
0: lo chiedo ai fornitori,
3: del tutto accampata in aria.
0: Lo chiedo ai fornitori se hanno avuto accesso
3: una prova
0: al credito
3: da
0: quell'intervista.
3: C'è una prova che, se i conti fossero stati in ordine, ora mi spiace essere un disco rotto,
0: quando vedremo il bilancio,
3: ma il bilancio del 2024
0: che non avete ancora presentato,
3: che non abbiamo
2: progetto di bilancio,
3: ma che neanche voi, cioè, io
0: noi lo dovevamo presentare entro maggio.
3: Io ricordo
0: che a maggio c'erano le elezioni.
3: Ragazzi, esistono delle date, le date sono chiare: entro il 30 aprile va presentato il bilancio. Se il bilancio non viene presentato,
0: sì, ma da giugno ci siete voi.
3: Ahimè,
0: da giugno ci siete voi, perché non l'avete presentato a giugno?
3: No,
0: allora
3: io mi dico, se tu mi dici, se, scusi,
0: se era già pronto scritto,
3: consigliere Gambino, se lei mi dice che prima del nostro arrivo, prima dell'intervista di Silvia Salis, questa crisi non esisteva, allora
0: questo.
3: Io mi domando.
0: Ho detto
3: beh, ha detto che la crisi è nata dopo le dichiarazioni di Silvia Salis, per cui io quello
0: che
3: dico è che
0: c'erano comunque degli squilibri finanziari.
3: Ma se ci fosse
0: che però sono
3: defragrati
0: con voi, perché non c'è stato più
3: allora,
0: la possibilità di AMT
3: perché allora il bilancio di AMT non è stato approvato nei termini?
0: Ma perché ancora non l'avete presentato nei termini?
3: Perché non è stato? Perché stiamo cercando di risanare tutto quello che avete lasciato.
0: È da mesi che dichiara la sindaca che il bilancio è stato chiuso ed è stato approvato. Domanda: se il bilancio è stato approvato e voi da mesi che dite che il bilancio è stato approvato, perché non lo rendete pubblico? Il bilancio è stato approvato, rendetelo pubblico.
1: Ma c'è confusione. Io capisco che lei non aveva la delega al bilancio lì, e sono contento per lei, glielo dico veramente, perché c'è di mezzo un tribunale, c'è l'ex presidente di AMT e

0: ex DG che è stata interrogata giorni fa per bancarotta, sì, quindi l'azienda andava così 2023, bene, l'azienda andava così 2024. Bene, che però è stata interrogata per bancarotta e falso in bilancio. Detto questo, lei sicuramente non aveva bilancio in giunta, quindi non voglio farla entrare in questo meccanismo di bilancio, ma è normalissimo che se noi avessimo approvato quel bilancio lì, portavamo il libro in tribunale, poiché oggi noi dobbiamo difendere i lavoratori, coloro che hanno lavorato, perché chi oggi è collegato ha bisogno di risposte, ma posso anche capire, perché esporci troppo economicamente laddove sono già stati fatti dei lavori è un problema, lo conosco perché anch'io ho fatto, come dire, amministratore locale e purtroppo di queste situazioni, non al limite così, un po' l'abbiamo vissute. Il grosso problema oggi è che voi, fra le altre cose, all'interno della Sala Rossa non vi siete neanche assunti la responsabilità, e qua è politica, di votare a favore quando è stata portata con la famosa...
1: Perché non l'abbiamo votato?
0: Un atto di responsabilità, no, che abbiamo fatto noi.
1: Noi ci siamo astenuti.
0: Noi
1: ci siamo astenuti.
0: No, l'avete motivato diversamente.
1: Noi ci siamo astenuti perché non era chiara la situazione, non era chiara la posizione di Trenitalia.
0: Allora, se la situazione doveva essere chiara, tra cose, come andavano portati i libri in tribunale e saltava il meccanismo. In realtà è stato fatto un lavoro molto più difficile, molto più di fino, molto anche più difficile, ripeto, da spiegare all'esterno. Perché oggi chi ci sta rimettendo sono gli utenti, sono i lavoratori. Normale,
2: però,
0: Sanne, questo è fattuale.
2: Domanda, però Balbi prima ha detto, sì, da 11 mesi, però perché questa data da 11 mesi? Non ha detto da 20, da 2 anni o 3 anni,
0: appena abbiamo preso
2: anni.
0: In mano, appena abbiamo mesi. Preso in mano i numeri, perché è stato veramente corretto Gambino, ha detto una verità, non nasce da 11 mesi, nasce da illo tempore, avete dato la gratuità alle persone, abbiamo...
1: Le gratuità sono state pagate con,
0: sì,
1: il finanziamento,
0: sì, no,
1: MASE,
0: non mi faccia il gioco,
1: anzi,
0: di bilancio,
1: ne sono arrivati di più,
0: per favore, glielo dico, non lo faccia il gioco del bilancio, non lo faccia
1: ne sono arrivate più di quello che è costato, ne sono arrivate di più,
0: avevate la gratuità,
1: ne sono arrivate più di quello che è costato,
0: e ci siamo trovati un bel buco di bilancio
1: con i finanziamenti,
0: una volta che hai aperto,
1: ne sono arrivati di più o no? Domanda, con i finanziamenti MASE che abbiamo ottenuto grazie alla gratuità, ne sono arrivati di più o di meno rispetto a quello che costava?
0: Ma non era così, non funzionava così. Capite bene che se in questo momento l'azienda è andata a rotoli e abbiamo provato a salvarla, non andando in tribunale, non dando il libro in tribunale, cercando di salvarla.
1: Costa 10 milioni di euro la gratuità. Come fate a dire che è colpa della gratuità?
0: Ma non avevate fatto manco i lavori dei quattro assi. Ha parlato del trenino Genova-Casella, è fermo da un anno e mezzo e utilizzate gli autobus sostitutivi. Tra gomme e carburante è in rimessa. Cioè, ma se vogliamo parlare seriamente, parliamo seriamente. E anche di numeri, guardi, non è un problema. Lei poi ha toccato Genova Casella, passa davanti a casa mia il trenino. Guardi, so
1: perché
0: benissimo la genesi.
1: Però perché ci sono due problemi infrastrutturali.
0: Allora, guardi,
1: sono state delle frane, sì, estremamente importanti. Non è che il comune ha deciso.
0: Posso dire una cosa. Il lavoro che è stato fatto, che poi vedrà il suo fine, la fase più delicata, l'ha detta la capogruppo in Consiglio Comunale, è in questo momento, ma ne eravamo tutti consci, no? Nessuno oggi si trova in una situazione che non conosceva. A settembre, se il Tribunale, come io auspico e sono convinto che farà, porterà avanti quell'operazione che alla fine è stata costruita anche per uscire da questa crisi, piano piano si uscirà dalla crisi. Io sono preoccupato, ma sono preoccupato per i dipendenti, per il trasporto, perché deve prendere risorse, ma è normalissimo e ragiono da amministratore. Da amministratore vi dico, noi in Regione è passata una legge, l'abbiamo approvata per senso di responsabilità e anche noi potevamo girarci dall'altra parte, eh? Perché questi 40 milioni potevamo dire che quel buco l'avevamo fatto che c'era prima, ma abbiamo fatto politica in maniera un po' diversa, con responsabilità. Oggi dico, non andiamo ulteriormente a creare caos, diciamo la verità qual è. Poi le responsabilità, c'è una partita, ve l'ho detto, si sta giocando su un altro tavolo, non è manco nostra, non è neanche politica.
2: Sanne, te lo posso un attimo, Balbi rimanga con noi ancora un blocco e poi la lascio andare perché dobbiamo ancora parlare un po' di tante cose.

0: Allora, ovviamente anche durante la pausa l'argomento sollecita particolarmente i nostri ospiti. Salvatore, che idea si è fatta di quello che si sta dicendo in studio?
1: Senza dubbio bipartisan, perché queste sottocompensazioni di cui parlavamo prima si sono accumulate negli anni dal 2020 al 2024. Significa che la precedente giunta Bucci di centrodestra ha scelto di non corrispondere, di non riconoscere queste sottocompensazioni ad AMT durante quell'anno.

0: annualità, quindi si sono poi accumulate, ma il problema poi è stata la scelta di gestione che è arrivata, cioè praticamente il collo di bottiglia adesso con la presente giunta Salis. Il punto è che sia lo stralcio del 50% dei piccoli fornitori, sia l'esodo incentivato di quasi 400 lavoratori, sono scelte, non sono destini. Se viene riconosciuta, e c'è ancora il tempo per farlo, questa sottocompensazione altissima di 59,4 milioni, che corrisponde a quei 4 anni, se venisse riconosciuto, finalmente ci sarebbero i fondi per abbassare drasticamente questo buco di cui si parla con esagerazione rispetto a quello che sarebbe realmente, cioè sono delle scelte contabili, consentirebbe di garantire il servizio, perché quello di cui io non ho sentito parlare ancora è come fare a garantire il servizio per i cittadini.
1: Che tra l'altro la garanzia del servizio, la continuità del servizio è uno dei principi su cui si fonda anche la composizione negoziata per avere l'ok del tribunale, deve esserci ovviamente la non interruzione, giusto Balbi? Anche questo è una cosa importante.
2: 400 dipendenti in meno,
0: che purtroppo è già stato di fatto ridotta drasticamente, e lo viviamo sulla nostra pelle, lo vediamo tutti i giorni.
1: Giusto Balbi, che non deve esserci continuità.
3: Sono d'accordo,
4: però
1: sanno,
4: no, io vorrei anche dire una cosa sul tema prima di Gambino. I fondi del MASE coprivano una piccola parte e la gratuità è partita dal 21. Cioè, vi rendete conto l'operazione che avete fatto negli ultimi anni? E mi trovo d'accordo Alice Salvatore quando dice oggi l'eredità è stata un'eredità di una gestione non attenta di quella che è stato il bilancio di MT. Perché la gratuità che voi avete messo, legittima, non so come dire, amministrativamente parlando, politicamente l'avevate detto, non ha tenuto conto che oggi non c'erano le risorse per coprire. Per quei soldi lì non coprivano tutti. E so che lei toccherà il bilancio, mi porti i numeri, sì, ma quelle, certo, sono cose di giunta, certo, ce l'avevate sott'occhio, non erano quelli. Se allora ve ne entrava 10, voi spendevate 20. Capito? Alla fine questi soldi dove sono andati?
2: Ci siamo dimenticati.
4: E questo
2: io
4: è un tema.
2: Credo che lo faccia apposta.
4: Prima,
2: lo faccia apposta lei a dimenticarsi che è ovvio che il MASE è stata la prima tranche con i 20 milioni che sono arrivati grazie all'abbattimento dell'inquinamento che c'è stato a Genova, legati anche a tutti i progetti di elettrificazione delle banchine, di elettrificazione delle linee, eccetera. C'erano anche i famosi 500 milioni che dovrà gestire ANCI, sempre su progetti analoghi, tant'è vero che il progetto di gratuità era stato sposato anche da ANCI, e i fondi sarebbero arrivati perché si sarebbe attinto da quei 500 milioni di euro che il governo ha messo a disposizione di ANCI da distribuire ai comuni sui progetti come quello che noi avevamo avuto come finanziamento dei 20 milioni famosi. Certo. Quindi non siamo, dobbiamo dire esattamente le cose come stanno. È ovvio che non c'era la copertura in anticipo, perché un progetto
4: grazie.
2: È ovvio che un progetto come la gratuità, grazie, che era però un progetto, grazie, che a regime avrebbe portato a un autofinanziamento della gratuità, perché la fidelizzazione delle giovani generazioni avrebbe portato poi, quando poi la gratuità sarebbe finita, ad avere dei giovani abituati già in età fino a 14 anni all'utilizzo dei mezzi pubblici, e quindi a regime ci sarebbe stato un aumento dell'utenza, e quindi questo sistema di gratuità si sarebbe autoalimentato. Nel frattempo di questo percorso, che durava 5-6 anni, i primi due anni e mezzo erano stati finanziati dal MASE con i 20 milioni che erano arrivati, è vero che sono arrivati, noi li abbiamo ottenuti dal punto di vista
0: sono arrivati
2: a settembre del 2025. Noi li avevamo contabilizzati nel 2024 perché erano state deliberate nel 2024.
4: Io non sono in comune a Genova, ma i 500 milioni partono dal 26.
2: Certo,
4: no, facciamo chiarezza.
2: Certo,
4: ah, ok.
2: Certo,
4: io lascio,
2: certo,
4: parlare, però ci sono delle inesattezze.
2: Certo.
4: Cioè, oggi voi avete fatto una gratuità senza,
2: ragazzi,
4: copertura
2: l'investimento,
4: economica.
2: L'investimento che si doveva fare sulla gratuità,
4: governo amministrativo.
2: Il progetto della gratuità era un progetto che non era semplicemente far viaggiare gratis le persone, ma era fidelizzare
4: l'utente. Se non avete risorse,
2: mi faccia finire di parlare.
4: Ragione,
2: perché lei il progetto della gratuità non lo conosce.
4: Per
2: lei il progetto di gratuità, tant'è vero che l'avete descritta come una marchetta che noi facevamo per gli elettori, ma non era una marchetta, era un preciso progetto di trasporto pubblico sostenibile che portava i cittadini a una fidelizzazione, a un aumento dell'utenza, l'abbattimento degli abbonamenti che poi voi avete aumentato, serviva anche a quello, per cercare di

0: rendere il trasporto pubblico siete partiti dal 21 di massa, senza 4, cosa no, che invece Salvatore, voi state facendo lo stato opposto.
1: Scusate, allora io lo dico non per, assolutamente non per difendere una parte, ma per difendere una scelta che è stata di giustizia sociale e di incentivo all'utilizzo dei mezzi pubblici e quindi disincentivo all'uso del mezzo privato dell'auto, che è questo della gratuità, che secondo me è sbagliato e inelegante attaccare questa scelta che è stata un beneficio enorme per la cittadinanza, anche perché a me francamente dai numeri risulta che fosse coperta l'operazione da questi fondi che poi sono arrivati nel settembre 2025 e che anche lì ci sia una posta contabile discutibile, perché sono stati conteggiati nel progetto di bilancio 2024 come se fossero un debito, mentre in realtà stavano arrivando e in realtà sono stati conteggiati come un credito nel bilancio 2023. Ma vabbè, qua entriamo.
2: Balbi, la coinvolgo ancora una volta. Domani sarà tra l'altro l'ultimo, ci sarà l'ultimo viaggio anche della nave bus, che è un'altra delle linee tagliate, è sempre stato un po' il centro di polemiche anche negli anni, c'è chi sosteneva che non facesse abbastanza movimento di utenti, c'è chi dice che invece insomma era importante anche per i commercianti, per la gente di Pegli e non solo, insomma ovviamente ha creato polemiche, ha tagliato anche diverse zone collinari, insomma domani cambiano anche tante cose, soprattutto nelle zone periferiche di Genova.
3: No, da parte nostra al momento sino a domani sera non cambia nulla, perché l'unica cosa che cambierà sarà la navetta dell'Agaccio, che è già stato comunicato che non verrà più effettuata. Io però volevo precisare che non vogliamo entrare in discussioni politiche, ma le nostre aziende, gli amministratori delle nostre aziende sono penalizzati, perché è ormai, appunto, ripeto, 11 mesi che ci mettono la faccia, ci mettono i soldi e possono in qualsiasi momento dover dimostrare perché continuano a dare credito a questa situazione, anche perché noi all'inizio c'era stato garantito un pagamento dilazionato, ma il pagamento, noi eravamo disposti a perdere anche gli interessi pur di avere questo pagamento, perché ripeto, il 58% della tariffa oraria che abbiamo incide il personale, pertanto se a noi ci viene riconosciuto il 50% vuol dire che abbiamo già un 8% di perdita sul costo del personale.
2: Babi, prima di lasciarla andare, l'ultima cosa, lei ha detto anche nei giorni scorsi quando mi ha detto noi abbiamo anche delle responsabilità penali, anche perché noi guidiamo, esatto, delle aziende, insomma qualcuno dei nostri soci potrebbe dirci, soci o se va bene, se fosse peggio chissà chi potrebbe dirvelo un giorno, voi siete andati avanti nonostante sapeste che la situazione era questa, quindi qualcuno può anche chiedervi conto anche in maniera personale, no? Perché continuate ad andare avanti pur non sapendo che è una situazione così, così difficile. Questo è un altro punto molto, molto importante a mio avviso.
3: E noi proprio per responsabilità tutte le nostre aziende hanno continuato a fornire servizio, perché ripeto sono servizi particolari, delicati per una certa utenza che ha grosse difficoltà a movimentarsi. Vediamo che sono persone anziane che vanno a fare la spesa, ragazzini che vanno a scuola, tutte persone che abitano sulle alture dove il transito è difficoltoso, dove ci sono strade molto strette, e pertanto noi ci siamo sentiti sino ad oggi responsabili di poter fornire questo servizio proprio per la comunità, perché noi vogliamo continuare a collaborare con l'AMT, però dall'altra parte vogliamo essere retribuiti. Questo è quello che vogliamo noi.
2: Grazie Renzo Balbi, vuole dire ancora qualcosa caputo Balbi o lo lasciamo andare? No, o vabbè, vuole chiacchierare ancora con lui?
4: Sacrosanto quello che dice, chiaramente nulla da eccepire rispetto a quello che dice, e credo che gli sforzi che questa amministrazione, in particolare con il lavoro del vice sindaco, stiamo cercando di fare sia proprio quello. Detto, è chiaro che oggi la situazione è complessa, però come ha detto lui ancora domani ci saranno dei tavoli, per cui auspichiamo che gli sforzi che hanno portato fino ad oggi al risultato anche dell'approvazione del piano di risanamento siano degli sforzi che verranno ripagati. Questo si può dire. Poi volevo fare un attimo Ora, un attimo di chiarezza, perché nessuno da questa parte, diciamo, è contrario in generale alla gratuità. Sono d'accordo con quello che dice Salvatore.

0: che è una misura di giustizia sociale. Credo che però questo tipo di misure debbano essere fatte quando c'è una certa sostenibilità, perché se ci diciamo che il fondo unico dei trasporti è sostanzialmente a zero, non è mai stato aumentato, c'è un aumento
1: a zero, una cosa non è stato aumentato, no.
0: Non è stato aumentato, è molto basso, non c'è mai stata,
1: da quanti anni
0: non c'è, perché mai stata
1: il governo Meloni,
0: non c'è mai stata un'equiparazione,
1: sono più
0: rispetto...
1: di 15 anni che il trasporto
0: posso
1: pubblico
0: finire?
1: vengono fatti dei tagli sul trasporto pubblico, quindi non è una roba di adesso.
0: Negli ultimi anni c'è stato un aumento, come ha detto già anche Salvatore, un aumento drastico delle materie prime. I fondi che sono arrivati del MASE coprono molto meno di quelli che sono stati i costi della gratuità. Allora io dico, ma siamo sicuri di aver fatto una scelta? Sicuramente che sarebbe di giustizia sociale, ma che la società e che l'azienda poteva sostenere? Ecco, io rispetto a questo credo che la risposta ad oggi sia no.
2: Ma non è
0: nessuno,
2: ma
0: dice,
2: non è
0: che, nessuno dice che la gratuità
3: probabilmente possiamo dire che non è affondata, comunque non sta per la gratuità,
0: ce lo dirà il risanamento, no? Quando avremo l'omologa
4: a Bari costa 20 euro, ma avevano la copertura economica. Non
0: no,
4: so come dire, come
0: somma,
4: se uno può permettersi fa delle
2: esempio,
4: spese. No?
2: Una posta fondamentale di cui bisognerebbe parlare è la mancata riscossione, ad esempio, di quelle che sono, per dire, le multe, le sanzioni,
4: vabbè,
2: o della mancata mediazione.
0: Ma bilancio tutti
4: i dai, era impossibile. Al 3% è un miracolo.
2: Mentre il tema della gratuità non è
1: esattamente. È stata cambiata la modalità di comunicazione che ha permesso ai MT di poter andare con una riscossione coatta, cosa che prima non veniva fatta.
4: Io,
1: quindi,
4: se leggo i numeri adesso,
2: so,
4: non
2: siamo,
1: tant'è vero, tant'è vero che quel 3% mi risulta sia già arrivato
0: morto,
1: all'8%. A me risulta che quel 3% è già arrivato all'8%.
4: Perché, certo, sulla base di quelli che
1: allora,
4: numeri che
1: chieda,
4: vedo io.
1: Chieda al suo vice sindaco a quanto è arrivata di riscossione.
4: Mi piace, ma avete regalato un'azienda in fortissimo.
3: Va bene, speriamo che cambi sicuramente qualcosa in meglio per Balbi e per i suoi dipendenti, ma tutti i dipendenti.
4: Siamo
3: naturalmente delle società private che aiutano AMT e quindi insomma danno un supporto ai genovesi. Tra l'altro va fatto anche un applauso proprio per anche la motivazione che spinge queste persone ad andare a lavorare nonostante insomma gli stipendi siano arretrati. Quindi è una cosa, ecco, le chiedo, gli stipendi arrivano ai dipendenti o il fatto che non arrivino da 11 mesi i soldi sono gli stipendi bloccati o comunque congelati o comunque diminuiti? Come state gestendo?
5: No, le nostre aziende con delle esposizioni bancarie continuano a pagare tutto quanto, ci mancherebbe. I dipendenti hanno sempre avuto il loro stipendio regolare e tutti i fornitori sono sempre stati pagati, sia nei 7 mesi congelati, sia in questi 4 mesi di corrente che doveva essere pagato di mese in mese.
3: Quindi sicuramente questa è una buona notizia, però sicuramente vivono e lavorano con una spada di Damocle importante. Grazie a Renzo Baldi per essere stato con noi, speriamo di darvi presto delle buone notizie. Sanna, però la coinvolgo ancora una volta prima di cambiare anche argomento, faccio un rapido giro velocissimo, in un minuto a testa, però questo lo dico da cittadino, ma penso che tutti e quattro abitiamo a Genova, abbiamo, non so se lo usiamo, comunque abbiamo qualcuno di amico che usa i mezzi pubblici, obiettivamente, questo l'avevo chiesto anche al vice sindaco Terrile durante la famosa conferenza stampa, ho chiesto a Terrile se non pensa che qualcosa obiettivamente, come dicono i sindacati, non lo dice Matteo Angeli o il cittadino della strada, qualcosa nella gestione del servizio in questi ultimi mesi è stata sbagliata, perché autobus che arrivano sempre due o tre di seguito poi ne spariscono per un'ora, corse mezzi affollati, linee che saltano, bambini che non arrivano a scuola in tempo, cioè qualcosa nella gestione al di là dei numeri probabilmente è stato sbagliato.
4: Ma in realtà,
3: lo dico ai sindacati interni,
4: sì,
3: non lo dico io.
4: Sicuramente penso che la situazione, purtroppo, io continuo a ripetere, ereditata ha portato a fare delle scelte e a lavorare in una fase emergenziale al quale va ringraziamento oggi a coloro che lavorano all'interno di AMT, a chi oggi garantisce il servizio nonostante un'esposizione importante, e anche posso dire questo è un sacrificio di tutti, da parte anche dei cittadini. Io sono favorevole per la gratuità, farei solo quello, e ho fatto anche negli anni da amministratore locale, ho fatto delle scelte proprio per garantire lo spostamento delle persone anziane verso i presidi ospedalieri e tutto. È evidente che questa azienda era arrivata al baratro,

0: di un
1: chiaro, se non torniamo indietro, se non lo siamo
0: non
1: più
0: torno caputo, indietro, secondo... dico solo questo e concludo. È evidente che lavorare in una fase emergenziale come questa e quindi fare un lavoro per riuscire a trovare anche la quadra è stato un sacrificio importantissimo. Questi mesi, questa partita in questi mesi sarà la partita, come dire, fondamentale per cercare di portare di nuovo quello che è il servizio che le persone oggi richiedono correttamente e quindi a mio avviso i sacrifici di questi mesi dovranno poi...
1: Chiarissimo, Caputo, al di là della sua appartenenza politica e del suo schieramento, penso che non c'entri, da cittadina genovese, lei pensa che potesse essere gestito un po' meglio il servizio, a prescindere dai bilanci, dai numeri e da tutto il resto?
2: Ma credo che questo sia il... Io mi fido molto del nostro vice sindaco e del lavoro che stanno facendo. Abbiamo visto il lavoro, abbiamo visto i numeri. Credo che oggi sia una situazione di oggettiva difficoltà, soprattutto per l'utente, ma non solo, però io non faccio l'autista, quindi vedo la parte dell'utenza. Credo che si stia facendo il meglio rispetto alle condizioni date. È soddisfacente al 100% per l'utente? Probabilmente no, però questa è la fase che dobbiamo superare per arrivare al risanamento.
1: Gambino, secondo lei si poteva fare qualcosa di più?
3: Si poteva avere un po' di prudenza nelle dichiarazioni che sono state fatte all'inizio e forse questa situazione poteva essere affrontata insieme ai fornitori, insieme alle banche, insieme al governo, alla regione, in maniera diversa e non da perenne scontro come ha fatto dal primo giorno che ha preso il mandato la sindaca
1: Salvatore.
4: La situazione è davvero grave, si vive sulle strade, si vede benissimo, le soluzioni ci sono e la mancata attuazione di queste soluzioni è oggetto dell'esposto che ho depositato alla Corte dei Conti con 4 integrazioni, quindi
1: cioè?
4: È proprio il discorso che non viene conclusa l'istruttoria di Città Metropolitana
1: relativa al discorso di prima
4: a riconoscere e poi sì tutte le questioni anche relative anche al PNRR, al fatto che nel piano di risanamento si fa una previsione soltanto peggiorativa con il cosiddetto worst case, il caso peggiore possibile, e non si tiene conto di quei miglioramenti che dovrebbero sopraggiungere una volta che gli assi di forza entreranno in funzione, che però apre un doppio binario di indagine in due direzioni, cioè o erano stati gonfiati le promesse di miglioramento quando si è potuto attingere al PNRR, parliamo di quasi mezzo miliardo di euro, oppure c'è il problema che adesso i soldi che vengono chiesti ulteriormente agli enti pubblici, questi 124 milioni in 6 anni del piano di risanamento, non tengono conto di un valore di migliorativo che quindi porterebbe a chiedere meno denaro a noi cittadini, alle casse pubbliche.
1: Grazie Ligio Salvatore, state lì, torniamo subito che abbiamo un altro tema molto molto delicato insomma che penso possa toccare un po' tutti, arriviamo subito.

0: E allora eccoci qui, cambiamo argomento perché questa sera vogliamo trattare anche uno degli ultimi temi che stanno un po' scaldando la politica negli ultimi giorni e quello che è relativo alla notizia che insomma darebbe il comune pronto con una delibera con una determina dirigenziale che è stata firmata dalla direzione servizi educativi del comune per tagliare i fondi alla scuola materna e ai nidi ma anche alle famiglie con bambini disabili. Ed è con noi Emanuela Chirco. Buonasera, ben trovata.
1: Buonasera.
0: Allora, le chiedo, insomma, come intanto se ci racconta un po' la sua storia e come ha preso questa notizia dal comune, insomma, o comunque che questa ipotesi o possibilità che sta per venire fuori questo taglio delle ore.
1: Allora, a noi genitori era già stato annunciato nei GLO, che sono i gruppi di lavoro che determinano un po' il PEI, il piano educativo individuale. E l'ho presa con sgomento perché più che altro io penso che il sostegno che ha ricevuto mio figlio, parlo proprio con un'esperienza personale e diretta, è stato fondamentale per il recupero anche proprio di ritardo fisiologico che aveva perché lui non ha potuto avere una vita sociale fino a una determinata età. E grazie proprio all'aiuto delle insegnanti della scuola comunale.

0: ma anche dell'insegnante di sostegno, si è riuscito, cioè, e quest'anno lui ha 4 anni, quindi ha fatto il secondo anno di asilo e ha lavorato tantissimo, hanno lavorato tantissimo e lui ha recuperato tantissimo. Vi dico soltanto che l'anno scorso, di questi tempi, non parlava, adesso parla manetta.
1: Ecco, senti.
0: E quindi, cioè, ci sono proprio, ho paura perché già mi sembravano poche le ore, però erano stabili e lui ha fatto anche l'asilo nido comunale e aveva il sostegno ed era fondamentale perché lui adesso sta recuperando, però anche all'asilo nido comunale lui proprio era molto più indietro da un punto di vista fisico e le maestre non ce l'avrebbero mai potuta fare da sole senza le ore di sostegno.
1: Ma ora
0: Quindi
1: questa, secondo lei, insomma, è già stata presa la decisione o c'è ancora margine? Com'è la situazione da quello che voi sapete?
0: allora, da quello che noi sappiamo, adesso al Gloc hanno proprio espresso il fatto che saranno ridotte le ore di mio figlio. E anche agli altri genitori, infatti, anche gli altri genitori sono molto preoccupati perché io mi faccio, faccio un piccolo esempio di mio figlio. Lui, per esempio, non riesce a fare le scale da solo. Se non ha nessuno che gliele fa fare, due maestre con 20 bambini non riescono a staccarsi e a fare, cioè, se si staccano, lasciano da soli gli altri. Cosa vuol dire? Che a un certo punto mio figlio non potrà raggiungere gli altri in tempo per la mensa, oppure non potrà andare nei giardini. E in un'età evolutiva in cui il non potere fare come gli altri può creare un sentimento di esclusione senza i criteri mentali di un bambino di 4 anni. E quindi sì, penso che la decisione sia già stata presa, se no non ce l'avrebbero mai detto al GLO, che è la riunione gruppo di lavoro in cui quella finale in cui danno un po' le previsioni che saranno quelle dell'anno prossimo. Io mi preoccupo anche perché si parla anche di una persona di ambito, adesso poi non sono stati molto chiari perché penso che si debba definire tutto, che andrà, cioè che sarà distribuito negli ambiti scolastici. Noi siamo dell'ambito 5, però vuol dire che andrà a fare un po' da tappabuchi, nel senso, e i bambini sono piccoli, hanno 4, 5, 3 anni. E cosa cambiano? Figura di riferimento ogni volta, quando la fiducia è fondamentale per un bambino. Mi immagino un bambino come mio figlio, però posso immaginarmi un bambino con dei problemi anche relazionali, in cui avere la stessa figura sempre è fondamentale.
1: Gambino?
2: Allora, a me dispiace anche fare polemica politica in queste situazioni, a me dispiace che ci siano queste testimonianze, però io credo che sia crollato un'ipocrisia di questa sinistra, che erano due pilastri su cui loro hanno vinto la campagna elettorale: l'ascolto, la partecipazione dal basso e le infrastrutture sociali. Con quello che questa mamma oggi ci ha dichiarato, questa ipocrisia è crollata perché le infrastrutture sociali pare che stiano crollando prima ancora di averle costruite, e la partecipazione dal basso e il dialogo con i cittadini credo che non ci sia stato se un genitore oggi non sa quale sarà fra un mese e mezzo, la situazione di assistenza che il suo bambino avrà. Il tema che va affrontato in maniera molto seria e con veramente molto raziocinio è che le spese sociali per la disabilità stanno aumentando in maniera esponenziale, ma non stanno aumentando in maniera esponenziale da adesso, perché vorrei ricordare che durante la giunta Bucci le spese per la 104, ad esempio, sono quadruplicate. Quindi questo è un tema che va affrontato. Noi queste spese le abbiamo quadruplicate e abbiamo cercato il più possibile di mantenere un livello di servizi che fosse sempre adeguato. Questa determina è stata fatta, tra altre cose, senza neanche metterci la faccia dal punto di vista politico. È stata fatta una determina, quindi non è stata fatta una discussione in giunta, non è stato portato in commissione, non se ne è discusso in consiglio comunale. Avremmo almeno potuto fare una commissione per poter contribuire dal punto di vista politico a questa, che è una scelta che dal punto di vista dei servizi che verranno erogati c'è una diminuzione, perché comunque si parla da 25 a 20 ore di servizio

0: che verranno erogati settimanalmente. Bene, si poteva parlare, si poteva provare ad affrontare in maniera diversa questo problema. Non si può dire è una sperimentazione. Perché avete fatto questa sperimentazione? Perché comporta una riduzione di costi, un risparmio. Bene, non dovete venire a risparmiare su queste cose qua. Proviamo a risparmiare su altre spese che voi state facendo in questo primo anno, e cerchiamo di utilizzare meglio le poche risorse che abbiamo e i tanti servizi che noi dobbiamo erogare ai cittadini. Ripeto, noi le abbiamo quadruplicate quando c'è stata necessità di erogarle, e ci veniva detto che noi, noi dal punto di vista sociale non davamo abbastanza. Bene, adesso che ci siete voi al governo, la prima cosa che avete fatto è una determina che riduce i servizi. Cioè io mi tocco se ci sono, poi la materia non la conosco, mi affido a quello che dichiara questa mamma che dice che comunque a oggi non sa quello che sarà domani, e io credo per una famiglia che sta in quella situazione, in quella situazione lì, secondo me è la cosa peggiore. Poi magari questa sperimentazione porterà a un servizio migliore, io me lo auguro, ma almeno potevate spiegarla meglio, potevate fare una sperimentazione diversa e non catapultarla alla cittadinanza addirittura con una determina semplice, senza neanche una discussione politica e senza un coinvolgimento delle associazioni.
1: Caputo vuole dire...
2: Ma sì, tenderei a fare la tara rispetto a quanto dice il consigliere Gambino, certo. Perché parla di una riduzione, però poi non sa neanche di cosa sta parlando.
0: No, l'ha detto la mamma, che ci sarà una riduzione di ore di assistenza a suo figlio.
2: Rispetto a questo, facendo la tara, appunto, rispetto al suo intervento, sono d'accordo con quello che dice rispetto al tema dell'aumento fisiologico, del tema della disabilità, delle certificazioni. Parliamo del più del 30% negli ultimi, credo, 7-8 anni, quindi c'è stato effettivamente un aumento tale per cui effettivamente il comune deve mettere molte più risorse rispetto a prima. Oggi ci sono stanziati 15 milioni su questa partita, 14 comune, 1 regione. Ma il modello di cui parlava, non ho capito il suo nome, mi scuso.
1: Emanuela.
2: Si sta parlando sostanzialmente di questa sperimentazione che è l'educatore di plesso, che è un modello sperimentale che ha funzionato per le statali e che viene usato in realtà in tante grandi città, in altri comuni molto grandi, ad esempio viene utilizzato molto bene e ha avuto ottimi risultati a Bologna. In realtà si tratta di un, ora sembra un po' complicato da spiegare, ma di un conteggio sostanzialmente di ore per plesso, per cui rispetto a quello il comune eroga X ore in più che vengono distribuite nei nove ambiti. In realtà è una sperimentazione che va a rivedere un servizio, non lo va a peggiorare. Ricordiamoci anche che, e su questo devo dire che è sempre stato fatto un buonissimo lavoro e non l'abbiamo iniziato noi, il tema del mantenimento, del sostegno nei nidi dell'infanzia è una cosa proprio prettamente del comune del comune di Genova. Credo che questo sia un lavoro che è sempre stato fatto, che deve essere continuato a fare, che si continuerà a fare. Rispetto a questo è chiaro che però il tema, che ogni anno aumentano drasticamente il numero delle certificazioni, pone sicuramente un tema di riorganizzazione, che non vuol dire necessariamente peggiorare, ma vuol dire sicuramente riorganizzare.
0: Nella migliore delle ipotesi non l'avete spiegata bene. Speriamo che non l'abbiate spiegata bene. Mettiamola così.
1: Manuela, insomma, speriamo che non sia così, insomma, che ci sia ancora margine per tornare indietro, per far sì che, insomma, voi, i vostri bambini siano trattati come prima, ecco, almeno.
3: Io lo spero tanto, anche se però mi spaventa la parola sperimentazione sulla pelle dei bambini, che fino a poco, cioè fino a quest'anno avevano anche una certa stabilità. Io adesso così al GLO non c'è stato spiegato. Noi siamo molto molto perplessi e un po' spaventati, e non vorrei che poi questa sperimentazione non andasse bene e ne risentono i bambini. Cioè io non... anche perché veramente io ho visto un grande aiuto, anche perché la maestra di sostegno non è solo un aiuto per il bambino, ma è un aiuto anche per la classe intera, Cioè, mio figlio si è sentito accolto e le maestre non si sono sentite anche, cioè, hanno avuto anche un sostegno loro per partecipare, cioè per rendere proprio incluso mio figlio.

0: vedere ridurre questo, anche perché bisogna pensare che le maestre di sostegno creano un progetto per i bambini e se non hanno le ore a sufficienza, questo progetto non può essere portato a termine, non può, cioè, quindi ridurle, e sono ridotte, cioè a lato pratico a noi ci hanno detto che saranno ridotte. Mio figlio è grave, ha un articolo 3,3 e da 25 diventeranno 20, questo è nero su bianco. Poi se ovviamente questo è quello che dice la determina, non lo so, io ho molta paura e sono un po' preoccupata, spero che veramente un esperimento non sia fatto sulla pelle dei bimbi.
1: Salvatore?
2: Ma io vedo in questa situazione due cose gravissime, cioè da una parte gli stessi consiglieri comunali sono stati tenuti come all'oscuro di tutta questa vicenda, perché è stata fatta una determinazione dirigenziale che quindi salta tutta la parte partecipativa democratica. È come quando si dice che un governo nazionale governa a colpi di decreti, in questo caso in piccolo nel comune le determinazioni dirigenziali sono quello, quando si salta il dibattimento, quindi già questo è un elemento gravissimo su un tema così sensibile. E poi l'altro punto su cui anche io stessa mi ripropongo di investigare ulteriormente, capire, quantificare qual è il risparmio che si otterrebbe con questa operazione di togliere 5 ore settimanali di sostegno a questi bambini.
3: Allora, io credo, scusa se ti interrompo, io credo che l'argomento è talmente delicato, ma lo chiedo veramente con spirito istituzionale, facciamo un passo indietro,
2: e se era davvero necessario,
3: stoppate questa determina, riconvocate le parti, i genitori, non la vogliamo buttare in politica, ma quantomeno fate un passo indietro e cercate di comprendere se questa determina realmente porta a delle riduzioni di ore, come sono state dette, oppure se questa sperimentazione porterà quantomeno ad avere una costanza di prestazioni di servizio. Io questo non lo so, perché sono ignorante in maniera, e questa cosa non ho neanche letta la determina. Quello che sento è un grido di allarme, quello che vi si chiede è facciamo un passo indietro come politica e cerchiamo di ragionare un po' meglio su quello che state portando avanti, che non significa che non è migliorativa, però almeno proviamo a spiegarla meglio e cerchiamo di comprendere realmente quali saranno i termini di questa determina, scusatemi il gioco di parole.
1: Grazie Emanuela, insomma speriamo davvero che anche la politica che questa sera radunata qui insomma possa mettersi insieme e trovare un punto comune proprio per cercare di arrivare a una soluzione positiva per voi. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie mille a voi, grazie.
1: Grazie a Emanuela Chirco. E allora ci fermiamo ancora una volta, restate lì, tra poco vi facciamo vedere un altro argomento molto, facciamo sentire, vedere un altro argomento molto scottante, tanto per rimanere in tema caldo, caro Armando San, che è quello relativo al termovalorizzatore.

0: Termovalorizzatore, oggi è una giornata importante, Armando Sanna, insomma il Amio si è un po' sfilata dalla partita, almeno con un comunicato che
1: no,
0: è molto...
1: ha buttato solo la palla in tribuna, visto che siamo in temi di mondiali.
0: No, allora, ognuno la dice come la vuole dire.
2: No. Anzi, molto chiarezza.
0: Ah, molto chiarezza.
2: Molta chiarezza, perché lei avrà letto la delibera, che se vuole cito in maniera integrale, ma oggi Amio... da mandata al presidente di Amiu solo dopo che il presidente della regione, quindi la regione, individua la location, probabile location che oggi non si conosce, e soprattutto il progetto, perché anche questo non si conosce, a diciamo aprire un tavolo come tale, anche tramite l'aiuto di un advisor, quindi iniziare a capire costi, benefici, durata. Ricordiamoci che parliamo di uno studio di prefattibilità della manifestazione di interesse. Non so se, perché ha fatto politica, sa benissimo che siamo ancora nella fase embrionale. La delibera di oggi di Amio dice in maniera sintetica che c'è stato un fallimento da parte della regione che ha la pianificazione dei rifiuti, lo ripeto, la pianificazione dei rifiuti, che oggi ha creato anche un'agenzia, una scatola vuota, che noi l'avevamo detto un anno e mezzo fa, che non ha lavorato, e dopo un anno e mezzo ci troviamo con la scadenza del 30 giugno. E mi fa sorridere il presidente che oggi insieme a lei, direttore, abbiamo incontrato vicino al ministro Valditara a un'inaugurazione importantissima di un asilo a Toriglia, che addirittura scherza di

0: dicendo se serve qualche giorno in più, semmai posso lasciare aperto questo studio di prefattibilità. Attenzione, qua il discorso è serio. I sindaci all'interno della Val Bormio, del Savonese, hanno tutti detto che il termovalorizzatore lì non lo vogliono. Genova l'ha detto oggi, o il presidente di regione va in espropri e quindi costringe i sindaci a prendersi un termovalorizzatore, ad oggi la politica non è stata chiara. Noi l'abbiamo detto fin dall'inizio. Noi, guardate, abbiamo firmato nel 2024 con Andrea Orlando, candidato presidente, siamo stati fin dall'inizio molto chiari. Noi abbiamo detto che per l'orografia del territorio, per oggi anche la mancanza di numeri e uno studio chiaro, noi di quel progetto lì non eravamo d'accordo. Questo l'abbiamo detto fin dall'inizio. Nessuno di noi, del termovalorizzatore, perché noi abbiamo depositato un programma che se avessimo vinto avremmo portato avanti. Oggi noi chiediamo diverso, la delibera di AMI, guardate, è di una chiarezza incredibile. Dice, ma scusate, individuate dove volete farlo, individuate i numeri oggi che servono. Cosa oggi... Che numeri può servire questo termovalorizzatore? Dopodiché apriremo, perché noi non possiamo obbligare un soggetto che sia privato o pubblico semmai a non partecipare a una gara, non possiamo, che è quello che però qualcuno ha provato politicamente.
1: Sana, però mi perdoni,
0: guardi,
1: la domanda devo fare. Devo fargliela.
0: Tutte le domande mi può fare. Allora, io sono stato molto chiaro su come è andata oggi. La delibera non lega il comunicato, perché... Legga la delibera.
1: Ma se le dicesse che hanno vinto AVS 5 Stelle, la cosa mi risponderebbe?
0: Non riesco a capire per quale motivo, perché non è vero. Perché, guardi, il capogruppo Caputo era presente in una riunione che abbiamo fatto insieme ai consiglieri regionali proprio un mesetto fa. Dopodiché, un'altra riunione fatta insieme ai miei colleghi capigruppo e consiglio regionale, e la linea è sempre stata quella. Quindi, devo dire la verità, oggi forse c'è ancora più chiarezza di quella che oggi è l'intenzione del Comune di Genova, che però in questo momento è una piccola
1: però,
0: parte, scusate, di fronte a un progetto.
1: Appunto, lo chiedo a lei, anche a Sanna, che si sta accalorando molto.
0: No, accalorando perché sì. Dica la motivazione.
1: Non la diciamo.
0: Dica la motivazione.
1: La diciamo. Allora,
0: per il caldo.
1: Però... obiettivamente, mentre l'assessore Perico qualche giorno fa dice che il termovalorizzatore va fatto, potrà essere un beneficio genovese, avrà un beneficio per i motivi che ha elencato l'assessore, e c'è stato poi nei giorni scorsi, no? Negli ultimi giorni, due comunicati molto netti, senza troppi giri di parole, di AVS e 5 Stelle, che hanno detto, insomma, per noi è no, quindi di fatto una spaccatura nella vostra coalizione su questo tema è evidente. A 24 ore più o meno, poco più 36 ore dalla chiusura del bando, esce questa nota di AMIU dove dice noi prendiamo ancora tempo e non vedremo cosa faremo in futuro, però scade domani.
2: Ma allora io riparto da quello che diceva,
1: qualcosa non quadra in questa.
2: Io riparto da quello che diceva adesso il capogruppo Sanna. Parliamo di spaccatura, io in regione non vedo spaccature, e la chiusura del ciclo e il piano regionale si chiama piano regionale, quindi non attiene al comune di Genova ma attiene alla regione. Rispetto a questo poi c'è un tema che invece attiene all'interesse di AMIO, che è un interesse aziendale, che è l'interesse a partecipare a un eventuale bando. Questo è il dato. Oggi quello che si dice, ed è quello che ha detto in realtà anche l'assessore Pericu, quello che si dice è: se Regione Liguria dovesse ad un certo punto imporre, perché ad oggi non mi sembra che ci siano comuni disposti a fare questo termovalorizzatore, se ci sarà una decisione da parte del Presidente di Regione di costruire un termovalorizzatore, a quel punto sarà nell'interesse di AMIU valutare se è strategico per lei partecipare o meno. Perché è chiaro che oggi abbiamo contezza, si è parlato di alcune aree, si è parlato tanto della Val Bormida, non mi risulta che ci siano degli interessi, ma mi risulta anche che il Presidente di Regione potrebbe decidere lui stesso dove mettere un termovalorizzatore, non lo so, ora la sparo, ma se dovesse essere a Ventimiglia dovrà fare una valutazione AMIU rispetto all'interesse che ha a partecipare in un sito, se è opportuno per lei partecipare. Io rispetto a questo vedo una coerenza e una certa lucidità in realtà nella valutazione che AMIU fa e nella delibera che ha fatto oggi.
1: Da cittadino le chiedo, bisognava arrivarci 36 ore dalla scadenza, non ci si poteva arrivare un po' prima?

0: di cosa?
1: Ma scadenza di cosa? Ma guarda che ma lo studio di prefattibilità, la scadenza di domani è per il partner industriale. Amio non è un partner industriale. Cioè il fatto che il 30 giugno, che è domani, la scadenza del 30 giugno non è per Amio, signori.
2: Certo che non è per Amio, però,
1: allora,
2: però
1: che, allora che problema, allora che problema c'è?
2: Poteva dire se voleva entrare o non voleva entrare, no?
1: Sì, ma se non ha una scadenza il 30 giugno vincolante per lei, qual era il termine quindi? Perché doveva avere una scadenza?
2: Beh, che non sia proprio vincolante, proprio no. Tant'è vero che c'è una scadenza domani sera.
1: Sì, per i partner industriali. Esatto. Lo scopo di Amio non è quello. È la raccolta dei rifiuti.
2: Ah beh, allora questo è un altro discorso.
1: Non è un partner industriale, non è la sua. Cioè...
3: Io vorrei comprendere cosa può convenire, se conviene ad Amio e soprattutto ai cittadini genovesi, un termovalorizzatore in Valbormida, perché dobbiamo anche dire questo. Perché il termovalorizzatore...
2: Però Gambino, l'ha detto l'assessore Perico, non l'ho detto io.
3: Serve un termovalorizzatore, l'assessore Perico non ha detto
1: in Valbormida. Ma se serve un termovalorizzatore, che lo faccia a questo punto,
3: Bucci? È come dire, serve un termovalorizzatore, però facciamolo il più lontano possibile da casa nostra. Farlo il più lontano possibile da casa nostra, ha fatto l'esempio di Ventimiglia, ma anche la Valbormida, non porta nessun beneficio economico in termini di riduzione ai cittadini genovesi, perché dal punto di vista logistico costerebbe tanto quanto sta costando oggi a portarla fuori regione. Quindi, detto questo, in questo momento Amio sta facendo il bene dei cittadini genovesi o sta facendo il bene politico di questa maggioranza, che su questo tema ha delle evidenti divisioni e quindi in questo momento non vuole prendere una decisione e caccia la palla in tribuna dicendo deve essere la regione.
1: Io però ricordo al consigliere Gambino, regione, che non è Amio allora, che deve chiudere allora il ciclo dei rifiuti, allora il ciclo dei rifiuti regione, lo deve fare il piano regionale, che ha completamente gli impianti intermedi
3: la regione,
1: non ci sono.
3: Io non
1: abbiamo
3: interrotto,
1: speso 15
3: io non
1: milioni di qualificazioni che
3: io
1: non reggono niente, sono burro.
3: Io non ho interrotto, io però mi creda, sono stato quindi, bravo in silenzio su una tematica complessa che i cittadini già fanno fatica a comprendere. Se voi avete detto quello che pensate,
1: certo,
3: voi
1: perché se confondiamo le competenze i cittadini dire... grazie che sono confusi.
3: Benissimo, allora se domani, come spesso accade, il sindaco Bucci si prende la responsabilità di dire benissimo, facciamo la scarpino, il termovalorizzatore, per ipotesi, per iperbole. Voi
1: perché
3: cosa
1: le qualificazioni
3: dite?
1: Non sono bastate.
3: Cosa
1: ci
3: dite?
1: Riproviamo.
3: Cosa dite sul termovalorizzatore da Scarpino? Dite no, quindi per
1: diciamo
3: voi va
1: no,
3: bene in Valbormida.
1: Mi sembra
3: quindi,
1: che la sindaca Salis abbia detto chiaramente che il
3: benissimo.
1: Comune di Genova
3: se lo fa in
1: Valbormida, non farà un termovalorizzatore.
3: Se lo fa in Valbormida va bene?
1: Ma non dobbiamo dirlo noi.
3: Sto dicendo benissimo, benissimo,
1: ma
3: la regione decide.
1: Il comune di Genova.
3: Lo sto dicendo.
1: E la regione ti dirà di no.
3: Sono d'accordo.
1: La regione ha già detto di no.
3: Sono d'accordo. E quindi cosa facciamo?
4: Una lettera.
3: Quindi cosa facciamo?
1: Il presidente di regione cosa vuole fare?
3: Bene, decide di farlo in Valbormida andando contro la decisione dei sindaci della Valbormida. Mettiamo bene. Cosa fa?
1: A quel punto Amio
3: va. Partecipa a fare il termovalorizzatore. Bene. E per la città di Genova che vantaggio c'è avere il termovalorizzatore in Valbormida?
1: Sarebbe
3: qual è il
1: vantaggio
3: del cittadino?
1: Di Scarpino, peraltro, però questo
3: no. Su Scarpino ce l'avrebbe il vantaggio,
2: però,
3: quantomeno logistico.
1: Su Scarpino crollerebbe.
2: Mentre Caputo parlava prima, mi ha fatto venire in mente una cosa. Io vado a leggere anche in passato un sito, un altro, non è il nostro, ma un sito importante. Anche la sindaca Silvia Salis aveva ribadito l'intenzione, che era quella di far partecipare Amio al bando aperto dall'agenzia regionale, bando che si chiude domani 30 giugno. La linea era dettata anche dai risultati dello studio di Ramboli sui scenari della TARI in base alla presenza o assenza di impianti di smaltimento. Tuttavia nelle ultime ore la posizione si era ammorbidita, era arrivato in campo AVS 5 Stelle, però quindi anche la sindaca Silvia Salis aveva ribadito l'intenzione di far partecipare Amio al bando, e non lo dice Primo Canale, c'è un altro sito importante cittadino, quindi insomma
1: il fatto che domani Amio non partecipi al bando
2: non sposta
1: niente.
3: Il problema di non partecipare
2: è politico, quello che è successo.
3: Questo il problema è puramente politico, non tecnico. Ovvio che non sposta nulla e che Amio può sempre decidere di partecipare.
4: Ma la delibera
3: questo è fuori dubbio. Ma è politico il problema.
2: Ma non mi può raccontare che AVS 5 Stelle non ha nemmeno
3: influenza. Perché AVS 5 Stelle il termovalorizzatore non lo vuole,
4: sto in silenzio e sottoscrivete
3: a prescindere
4: quello che state dichiarando voi. Ma non è così.
3: AVS 5 Stelle il termovalorizzatore non vuole a prescindere.
4: Leggetevi la delibera di Amio, è chiarissima, ma non c'è.
3: Certo,
4: e peraltro posso dire, la collega ha spiegato benissimo un problema che è solo regionale, la pianificazione regionale, che è fallita, che noi abbiamo denunciato. Andate a prendervi qualche documento, Alice Salvatore sa, siccome giustamente oggi fa anche un po' non so.
5: Sono equidistante.
4: È equidistante, però prima o poi nella vita bisogna prendere delle posizioni, lo sa.
5: Sempre preso.
4: Perché sì, sì, appunto, però se è qua seduta, se è politica, una posizione bisogna prendere. Quindi, secondo me...
3: A voi vi conosce, difficilmente
4: siccome seduta, appunto, siccome seduta

0: lì vicino a lei.
1: Per mancanza spieghi, di altri.
0: Sì, è vero, no, ma io mancherà.
1: Non neanche di là, però.
2: No, no, infatti.
0: Siedi a, spieghi a Gambino un attimo quali sono le delibere regionali, quali sono gli atti che abbiamo fatto in Consiglio regionale. E c'è proprio la chiarezza di un fallimento oggi, di un progetto regionale che non è mai partito, con l'Agenzia dei Rifiuti. È evidente che la sindaca Salis ha subito

0: volte che Salis ha detto Agnew deve entrare.
1: Aveva la Salis, ha fatto questa
2: tante cose la Salis a volte se le rimangia dopo mezz'ora,
3: non è che
0: non
3: analizzi
0: e non è così.
2: Le dice tante di cose la Salis.
4: Una considerazione vorrei farla, al di là del tema inceneritore sì, inceneritore no, è evidente che i territori sono
0: termovalorizzato, molto... inceneritore è una parola un po' anni 80 che non...
4: però forse... secondo me calza di più l'obiettivo.
0: Beh sì, tra un inceneritore e un termovalorizzatore c'è cioè come una macchina degli anni 80 e una macchina elettrica di oggi,
4: insomma. Ma valorizza il calore, no? Brucia la spazzatura, quindi brucia,
0: però chiamiamolo col suo nome.
4: Incenerisce, non valorizza niente. Comunque, al di là dell'inceneritore, che vedo che desta comprensibilmente grande preoccupazione in tutti i territori, cioè nessuno lo vuole vicino.
0: Un attimo, nessuno dei territori in Liguria, perché ce l'ha tutta Italia, ce l'hanno.
4: Beh, però qui in Liguria.
0: Ok, no, perché nessuno, sono matti quelli che ce l'hanno.
4: Nessun territorio
0: a
4: lo
0: Torino
4: vuole.
0: Ce l'hanno, a Brescia ce l'hanno.
4: Vabbè, non so se erano contenti.
2: L'ha fatto Gualtieri, Roma l'ha fatto Gualtieri.
4: Però mi fa.
0: Vabbè, sì,
2: del Partito Democratico.
4: Faccio arrivare al di là di quello che è sì o no, sarebbe interessante, secondo me, che nella pianificazione della raccolta dei rifiuti si facesse anche dei ragionamenti che vadano in una direzione un po' meno impattante sulla salute, sulla anche preoccupazione pubblica. Io penso, la butto lì come spunto di ispirazione per un ragionamento politico delle parti, perché non si ragiona su mettere a punto quella che può essere una tariffazione puntuale con raccolta porta a porta, ma diversa da quella tradizionale, che secondo me ha già fallito, perché va a premiare chi produce meno raccolta indifferenziata. Invece andrebbe premiato chi produce tanta raccolta differenziata. In questo modo il lavoro verrebbe fatto già a con un vero vantaggio economico per il cittadino, che altrimenti rischia di essere poi preso in giro sia nella situazione magari per quanto riguarda la salute degli abitanti, anche ambientale, per quello che può essere le conseguenze dell'incenerizione, ma anche rispetto al fatto di darsi da fare per fare la raccolta differenziata, con anche laddove funziona adesso la tariffazione puntuale raccolta porta a porta, però non viene premiata la fatica del cittadino, il civismo. Secondo me sarebbe interessante ragionare su meccanismi, sistemi che attivino una cooperazione, una collaborazione collettiva, portando quindi a dei risultati che magari riescono a fare in modo che non servano questi mega impianti anche molto costosi, che poi richiedono anche tanto tempo per l'implementazione e quant'altro.
0: Allora, il tema è complicato, ne parleremo la prossima volta. Caputo, ancora qualcosa da dire?
5: No, faccio giusto un passaggio, perché ho ascoltato le considerazioni di Salvatore, che sono considerazioni che, cioè, è chiaro che il tema della tariffazione puntuale, del porta a porta, è chiaro anche che siamo in una città complessa, oggi il porta a porta sarebbe complicato da far arrivare, molto costoso da far arrivare in tutte le città.
4: Situazioni più complesse
5: il
4: di
5: tema del, il tema della tariffazione puntuale, in realtà ad oggi, non avendo ancora tra l'altro tutti i cassonetti omologati nello stesso modo, sarebbe oggettivamente complicato.
4: Ma con la raccolta porta a porta tema... vengono a raccoglierli direttamente dalla porta di casa. È
6: sì,
4: diverso. Come funziona a Milano? Come
5: funziona a Milano? Funziona benissimo ad Alessandria anche. Alessandria non è Genova. Ogni città ha delle complessità, e non dico che non si possa ambire a una direzione che possa migliorare anche con queste cose, non dico questo. È chiaro che ci sono delle misure che possono pensare, che in cui si può pensare di efficientare anche tutto il tema della raccolta differenziata.
4: Ci
5: è chiaro,
4: ci sono
5: molte problematiche di Agnew, anche legato al tema delle aree, c'è una bassissima disponibilità di aree, abbiamo un enorme problema da quando è crollato il Ponte Morandi, abbiamo una diminuzione di aree disponibili che è veramente importante, per cui questo è sicuramente un tema. È chiaro che rispetto, e qua mi spiace, ritorno sul piano regionale, non abbiamo mai costruito gli impianti intermedi, e anche rispetto a questo credo che ci sia un problema. Parlavamo di separatori, parliamo di TMB.
6: TMB fallito su.
5: Abbiamo un enorme problema, cioè il livello regionale di pianificazione che è fallita si scarica anche sulla dimensione, chiamiamola ordinaria, di Agnew, che oggi è costretta a fare degli accordi fuori regione. Non è detto che questo non continuerà, assolutamente, credo che lo dovremo vedere. Credo che sia anche chiaro che però il piano regionale debba essere definito e definibile, perché se no Agnew, come è oggi, deve stare alla porta e vedere che cosa succederà per poter decidere quale

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Val Fontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde, e proprio iniziamo da qui. Alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni ma ne ha 19
6: più o meno. Sì, dai,
1: senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio dell'Asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
3: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne! Va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
7: Tagliare i pomodori, tagliare il pane.
1: E basta?
7: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
7: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
7: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
7: Saranno 10 anni.
1: Come nemo?
8: Nemo ben. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
8: Eccolo là.
1: Un re
8: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa serve?

0: cuocendo lei?
1: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
0: Quanti gradi per la salsiccia?
1: 270, 250, 270.
0: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
1: 300, va bene.
2: La parte più bella è quella lì, poi è stare tutti insieme, in amicizia e passarsi una bella serata. Anche se si lavora, passarsi una bella serata.
3: Siamo una bella squadra.
0: Sei vicepresidente?
3: No, ti hanno detto una mussa. Io
0: no, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, no, no, no. Però senti, questa associazione mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
3: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni.
0: Oltre 50 anni
3: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e...
0: Insomma, si beve e si mangia.
3: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
0: Grazie. Allora, poi qui che cosa c'è del pollo? Cos'è Gheki?
4: Pollo alla piastra.
0: Pollo alla piastra, ragazzi. Senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
4: No, una cosa, vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
0: Allora, lui cuoce e tu invece?
4: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
0: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
4: Si va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
0: Di cosa ti occupi, Maurizio?
5: Praticamente sono dietro loro che...
0: Faccio l'occhio a loro!
5: Il rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavora. Lavoriamo, via.
6: Si organizza, si lavora.
0: Si fa un po' di tutto quello che serve.
6: Quello che serve.
0: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo. Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
7: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
0: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
8: Sì, certamente, sì, certamente.
0: Muoviamo?
8: Pieni voti.
0: Sì.
9: A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto il lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
10: 18 senz'altro.
0: 18 anni?
10: Sì.
0: Mamma mia. E com'è sta festa?
10: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
0: Senti un po', si mangia anche bene qui.
10: Ah, certamente, se no non saremmo qua. Noi due siamo due belle forchette.
0: Senti, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
11: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
0: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
10: Più anziano.
0: Vabbè.
11: 88 anni che io,
0: Mamma mia.
11: 88.
0: Cosa mangerà di buono stasera?
11: Pollo sulla piastra.
0: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
12: Patatine. Altrettanto.
0: Ma se le concede le patatine?
12: Ma certamente. Si vedono, eh?
9: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. È grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco

0: Casco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
1: Viva i camerieri!
2: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
3: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma son qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scorcare da 35 anni, vado eh? Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. Quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
2: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
4: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
3: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle Proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Come che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche, bellissime, sì. Veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo, che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
2: Qua il senatore, che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore, ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
3: Ciao.
1: Lei
3: ciao.
1: È una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda.

0: Noi avevamo firmato una tegola come sì, primo canale, vero?
1: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
0: o per
1: che
0: fare il tetto.
1: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
0: 27 giugno. Intanto Roberto, guarda che meraviglia quella bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
1: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, e vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
0: Queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti.
1: Sì, in realtà sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar, ma abbiamo ristrutturato. Qua siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato, qua vedete le travi nuove, e abbiamo isolato, abbiamo insomma...
0: Avete reso molto bello.
1: Fatto quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
0: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
2: Michela
0: e
3: Patrizia.
0: Allora, Michela, che cosa mostriamo oggi?
2: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
0: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però. Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
3: Perfetto, meraviglioso.
0: Ce ne sono tante.
3: Sicuro, da mettere sotto sale.
0: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
3: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
0: E si apre così, è semplice come sembra?
3: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca...
0: Oh, viene via bene.
3: Sì, perché sono fresche. Se fossero
0: mollicce non verrebbe
3: ecco,
0: via
3: a me
0: così.
3: Mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
0: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio,
3: perfette.
0: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
3: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò sanno di ferro.
0: Ah sì?
3: Perché ci rimane il sangue, sì.
0: Ma e per quanto si tengono a bagno?
3: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Poco, nell'acqua fredda.
3: Con l'acqua aperta.
0: Ah,
3: che
0: okay.
3: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
0: Sì.
3: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
0: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
3: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
0: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
3: Bravo,
0: tenendole in freezer.
3: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
0: vabbè,
3: niente.
0: Vabbè, però.
3: Però vanno sicuramente abbattute.
0: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
3: Sì, per forza.
0: Due giorni per essere proprio sicuri.
3: Io penso che anche un giorno solo basta.
0: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
3: No, non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti...
0: Nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
3: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
0: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
3: Brava, perfetto.
0: Pronte al consumo.
3: Pronte al consumo.
0: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne ha al secondo, cioè veramente.
3: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
0: Ah sì, anche il peperoncino.
3: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
0: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
3: Per mentre quando poi le mangi. Le senti che vanno belle sode, meravigliose.
0: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e l'abilità.
3: Bisogna sapercelo mettere.
0: Esatto. Con tanti tentativi.
3: Brava, brava.
0: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora,

0: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo e vengono messe nella farina. Ok,
1: farina normale.
0: Farina normale.
1: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente
0: solo messe nella farina. Vengono infarinate. Poi li passiamo al setaccio.
1: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
0: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
1: Esatto, vengono. Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
0: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco. E poi andiamo.
1: Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
2: Impanate fritte.
1: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
0: Si buttano giù.
1: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo. Altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
0: Tante. Poi dipende... Anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche.
1: Appunto.
0: E quindi abbiamo fatto solo totani, i totani.
1: Adesso però... ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
0: Sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
1: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale, quasi direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
0: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
1: Ecco, le ho chiesto quante ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
0: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
1: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
3: Ma almeno una decina di casse.
1: Quindi?
3: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
4: da pulire.
3: Prima di pulire.
1: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
3: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
1: dovrebbe essere una bella pesca.
3: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua, poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
1: Vengono tanti di solito? Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
3: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola a Moneglia, San Saturnino, avanti e indietro, dalle 7:30 così, sino alla sera verso mezzanotte.
1: Con balli e quant'altro. Mazzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
2: Più o meno.
1: Sì? Ti fa impressione o no?
2: No.
0: Vuoi provare?
1: O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà

0: più tipica del ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul Passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè, c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... cioè l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno,
3: anche perché costa troppo poco.
1: No, cioè, ma l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro, però sempre la metà o ancora meno rispetto, sì.
4: Il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa usiamo il nostro olio,
1: sì,
4: di
1: però...
4: qua è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante, certo, quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come le nostre, a casa non le avrete, no, purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
3: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene, non è buona.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: vabbè,
3: va
1: se
3: bene.
1: Non ha scarti.
3: Se non c'ha di scarti.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani,
2: sì,
1: ok.
2: Vengono puliti, tagliati.
1: E il procedimento... ad anellino, no?
2: Sì, a pezzettini.
1: Ok.
2: E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
2: Vengono passati nella farina e...
1: cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
2: anche
1: sagra?
2: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno. Cioè.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
5: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
5: No, no, io vivo qua.
1: Tu vivi qua non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
5: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
5: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
1: Col bus?
5: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio è un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
5: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, non so.
5: Eh no, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
6: Ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
6: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno. Tra
1: per
6: lavoro,
1: sport oppure altre attività di ragazzi.
6: Dalla scuola per andarla a prendere, anche 3 volte al giorno.
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
5: I totani.
1: Tu Azzurra?
7: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, boh, delle acciughe.
2: Sì, sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura...
3: Queste acciughe.
1: Ecco, aspettiamo.
3: Sono belle calde. se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
3: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di, terza volta che le chiedo una
3: mattina. È una

0: signora di Sestri meravigliosa che le faceva.
1: Ecco, va più di più.
2: Va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini come grattate in un certo
0: Sai
2: senso.
0: La mandolina, ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
2: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
1: No, il limone sui pesci non va bene.
2: Chi mette un limone?
3: Olenescio.
2: Questo detto. Esatto.
3: Abbiamo la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
2: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
3: ne assaggiamo un po'.
2: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po' la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate.
0: Ma io non lo so fare.
2: Chi è che la sa fare, anche se proprio non direttamente voi?
4: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
2: Ah, lievito?
4: Sì.
2: Ma di birra o?
4: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
2: A forma di focaccina, di come?
4: Tagliano pezzettini piccoli,
2: curioso.
4: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
2: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, no, nelle sagre o nel giro?
4: È più dell'entrotè, è più della versante...
3: Del ponente, perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto, poi loro... con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio qua a San Saturnino, e loro hanno
2: portato questo. Vabbè, allora io lascio passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
0: No, nei totani no. Ma nelle acciughe io ve la consiglio, perché è la cosa tanto buona.
2: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo,
0: lei
2: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
3: no,
2: penso che i nostri telespettatori se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie,
3: in
2: bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
3: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre, magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
2: bene,
3: soltanto
2: volentieri.
3: Per scolaresche o quant'altro.
2: Bene, ma scopo divulgativo.
3: Può essere il nostro obiettivo.
2: Cosa si frangeva sotto?
3: Le nostre olive.
2: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
3: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
2: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosco.
3: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino l'ho visto in funzione, insomma.
2: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'Inferata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Alessa, allora sei già con il gesso
1: in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori, e quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Viano Marina a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità, e per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali, e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono.

0: fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato?
0: Una volta terminato, una volta terminato il bozzetto, realizzato, messo alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso...
0: Oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno un predominante?
0: Una volta era tanto rosso, perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Adesso qui
0: abbiamo a prendere l'Italia, in questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani, quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.

0: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
1: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte, che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme, accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane, ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
0: Resta un po' questo mito,
1: questo dubbio, dove sia.
0: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi. Ha una conformazione anche particolare questo borgo.
1: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
0: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
1: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
0: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volastra si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
1: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani, ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si faticano.

0: Non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un'artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi. Prendo quello che la gente butta via dalle cantine, non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarla. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di olivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina che io ho inciso e lavorato era una vecchia porta, erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure, questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua, questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina. Perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere

che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è

0: ha vissuto nelle Cinque Terre e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina effettiva dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino dai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi Liguri con il mare e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Chi è il prossimo?
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana.
3: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
2: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
3: Ok.
4: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornandone il contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare, uno dopo l'altro, tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire, Delitti in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile, per certi versi penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale.

0: originale, ma senza ereditarne il cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Laddove Sangue Blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile. Elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi 2 ore di cinema dignitoso.
1: Bell'ufficio comunque.
2: Sono le mie chiavi.
1: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Red Fellow?
2: Che cosa?
1: Taylor? Noah? Chi sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.

0: Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, insomma, la definizione giornalista di lungo corso per te è perfetta, perché hai girato moltissimi giornali, anche il mitico Courrier 1. Bene, siamo ad un nuovo romanzo, un noir molto particolare, perché secondo me è la grande qualità di questi libri, di questi due libri che ho letto ultimamente, che hai scritto. A me danno l'impressione che la storia sia quasi un pretesto per raccontare altre cose, soprattutto un ambiente, quello dei giornali di allora, parliamo degli anni 70-80 in questo caso, e anche un paesaggio, un luogo, in questo caso Milano e l'Interland Milanese e i laghi. Allora, la signora Dalgisa è improvvisamente scomparsa. Intanto raccontiamo un attimo quello che si può dire del tuo libro, edito da Baldini e Castoldi.
1: Si può dire che è un noir, che è una cosa diversa da un giallo, e come hai detto tu, il delitto, il caso penale di Nera da risolvere è quasi un pretesto per raccontare degli ambienti e dei personaggi. Esatto. Per intenderci, il noir è Simenon, il giallo Agatha Christie, ecco. Io ho scritto il primo libro, Non è successo niente di grave, che era soprattutto un noir, per descrivere la provincia, il giornalismo di un tempo, l'ambiente della Brianza, il 1980, che è stato un anno particolare. Qua siamo nell'81, ma è una storia che va avanti fino al 92, e c'è tutta la Milano da bere degli anni 80, c'è la Brianza che arriva fino a Montevecchio, questa specie di Saint-Paul-de-Vence Brianzola, che è una collina con un paesino molto bello dove c'è una villa di questa famiglia di conti decaduti lampugnani, dalla quale una mattina scompare la signora Adalgisa detta Gisa, e su questa scomparsa parte un mistero che va avanti per molti anni e anni e anni.
0: Ecco, è una storia vera, cioè tu sei partito come l'altra volta da un fatto realmente accaduto di cronaca?
1: No, questa volta no. Questa volta la storia e tutti i suoi protagonisti sono di fantasia. Però è chiaro che nei personaggi, nei luoghi, racconto sempre delle cose che ho visto realmente, che ho vissuto. Quindi c'è un capitano dei carabinieri che assomiglia veramente a un capitano che ho conosciuto, un commissario di polizia che assomiglia veramente, eccetera.

0: E c'è molto il tema della giustizia e della verità, della capacità umana di raggiungere la verità, della pretesa che gli uomini hanno di risolvere tutti i casi che non sempre si possono risolvere.
1: Anche perché diciamo che tu racconti una sorta di indagine parallela, quella di due cronisti, cosa che accadeva un
0: Sì,
1: tempo. Il
0: accadeva.
1: cronista di Nera faceva questo.
0: I due cronisti siamo io e Beppe Cremagnani, che era un mio amico dell'unità che purtroppo non c'è più, che abbiamo lavorato spesso in coppia, e sono però un pretesto narrativo perché non ho voluto creare un personaggio, un commissario, un
1: Sì.
0: maresciallo, perché ce ne sono già tanti, e quindi è un espediente narrativo, due giornalisti che seguono un'indagine e in questa indagine ci sono molti personaggi diversi tra di
1: Ecco,
0: loro.
1: allora intanto partiamo dalla signora Gisa, che è la vedova Allegra, detta la vedova Allegra.
0: Detta con malignità in paese, in realtà non sappiamo se fosse allegra o no. La signora Gisa, mi fa piacere che ho presentato questo libro a Parolario, che è una rassegna letteraria di Como, e me l'ha presentato un magistrato, il giudice Giuseppe Battarino, e che mi ha detto: la signora Gisa è il personaggio più importante del libro, anche se nel libro non dice, non c'è una parola riferita da lei, non compare mai, lei scompare
1: Certo.
0: all'inizio. E però è una presenza che incombe, una presenza monumentale, una donna misteriosa, sulla quale si dirigono voci malevole ed altre benevole. È un mistero anche questa donna, la sua stessa vita, come la scomparsa. E poi c'è questo magistrato che si chiama Massimo Della Rosa, che è ostinato nel volere cercare la colpevolezza del marito,
1: Il Mombelli.
0: il Mombelli, che è un milanese, un industrialotto che ha la fabbrica di mobili in Brianza. E questo magistrato è ossessionato dal desiderio, dal quasi bisogno di condannare qualcuno. Tanto che a Palazzo di Giustizia a Milano è soprannominato Massimo della Pena, perché in tutti i processi chiede sempre la pena più alta prevista per quel reato. E c'è questa contrapposizione tra questo pubblico ministero assatanato quasi e il giudice istruttore, che invece è un napoletano saggio, De Luca, che cerca di fargli capire qual è il ruolo dei magistrati, che è quello di giudicare il possibile che si può giudicare. C'è una frase nel libro in cui il giudice istruttore dice: noi magistrati non siamo Dio, facciamo quello che è umanamente possibile fare per raggiungere una verità giudiziaria che
1: Certo.
0: non necessariamente corrisponde sempre a quella
1: Ecco,
0: storica.
1: tu analizzi anche una situazione molto, per me molto divertente, quella del rapporto che c'era tra i cronisti, soprattutto di provincia, come eravamo noi a Genova peraltro, e gli inviati che arrivavano dai grandi giornali, che era un rapporto un po' particolare.
0: Adesso
1: Cioè, l'inviato aveva bisogno
0: è
1: del
0: chiaro che
1: cronista.
0: io ho fatto anche un po' una caricatura
1: Vabbè,
0: dell'inviato. Io ho
1: logico.
0: fatto anch'io l'inviato per anni per la stampa di Torino, ma metto un po' alla berlina questa figura un po' cialtronesca, perché noi giornalisti siamo dei cialtroni
1: Sì, non avremmo
0: fondamentalmente.
1: fatto questo lavoro.
0: Esatto, e l'inviato, io insomma racconto nel libro che a un certo punto a Montevecchia arrivano gli inviati a tutta Italia perché tutti si accorgono di questo giallo dell'estate. E la prima cosa che fanno gli inviati quando arrivano la mattina lì a Montevecchia, si radunano tra di loro e si informano sul ristorante dove cenare la sera. Ma questo è realtà.
1: Sì.
0: E si cerca sempre il ristorante più costoso perché tanto paga il giornale.
1: Esatto.
0: Erano anni di
1: Erano anni
0: vecchie
1: d'oro, cioè i
0: grazie, adesso
1: giornali.
0: non so. Però, e poi cosa fa l'inviato? L'inviato è una sanguisuga che va dal giornalista locale che ha le conoscenze del maresciallo, dei pompieri, dell'ospedale, tutti quanti, e riversa notizie all'inviato, che poi scrive il pezzo da trombone, quando non ha praticamente fatto nulla se non quello di andare a cena la sera.
1: Interessante anche il rapporto fra il quotidiano e i giornali del pomeriggio, che sarebbe un po' da raccontare, perché cioè, i ragazzi di oggi non hanno idea di cosa fosse.
0: Sì, il romanzo comincia quando nell'81 c'è ancora il Corriere dell'Informazione, che
1: L'informazione.
0: era il quotidiano del pomeriggio del Corriere della Sera, dove io lavoravo, e però
1: Che corrispondeva al nostro Corriere Mercantile, per dire.
0: esatto, usciva il pomeriggio. E io ci ho lavorato poco perché poi alla fine dell'81.

0: Uno, il Corriere dell'Informazione è chiuso perché ormai c'era la televisione che faceva le dirette TV, insomma non erano più i tempi del giornale del pomeriggio, è stato il primo ad arrendersi. E poi sono passato al Corriere della Sera, che era ancora il grande Corriere, con anche un bel po' di puzza sotto il naso di noi giornalisti del Corriere, che a Milano giravamo tutti, anche io che ero più giovane, con l'autista, il radiotelefono e un fotografo. Il radiotelefono, ci fermavamo ai semafori, tiravamo sulla cornetta, chiamavamo e tutta la gente ci guardava come se fossimo dei marziani. E c'è un capitolo in cui io descrivo la cronaca del Corriere della metà degli anni Ottanta, quando io ci sono entrato nell'85, che era un mondo, insomma, questa nebbia di fumo di sigarette sempre presente, questo concerto di macchine per scrivere che cominciava verso le 7 di sera e poi era un crescendo fino alle 9, quando poi si mandavano i pezzi in tipografia, era un altro mondo, insomma.
1: E poi c'era anche la famosa riunione degli inviati, non soltanto, che decidevano cosa scrivere il giorno dopo, ma magari qualcuno faceva lo scherzetto.
0: Sì, ci si metteva d'accordo per non prendere buchi, perché il cronista e l'inviato avevano l'ossessione del buco, cioè se un giornale concorrente ha una notizia o un particolare che io non ho. Allora, per vivere tranquilli, si facevano queste riunioni dove ci si metteva d'accordo per dare le stesse cose. Io ho trovato questa notizia, la do a te, tu ne hai trovato un'altra, la dai a me, e così. E però c'era sempre qualcuno che poi faceva il furbo e usciva con un qualche cosa in più. Naturalmente lo faceva l'ultimo giorno in cui era lì, perché,
1: sì, per cui poi non
0: si faceva
1: non aveva
0: vedere,
1: esatto, problemi. Senti, vorrei ritornare un attimo sul discorso del luogo. Tu hai questo amore palese,
0: sì,
1: per il lago,
0: sì,
1: il Luino, il Lago Maggiore, tutta quell'area meravigliosa, e riesci sempre a metterlo, anzi addirittura in questo libro c'è una sorta di prefazione che mi è piaciuta moltissimo, perché è la visione dall'aereo.
0: Questo è vero, l'anno scorso io tornavo da Amburgo in aereo e a un certo punto, guardando in basso mentre si cominciava la discesa verso Malpensa, ho visto questo che sembrava un fiume visto dall'alto, che invece era il mio lago, il Lago Maggiore, che sembra proprio più stretto, e ho visto, non sapevo se era il Lago Maggiore o no, e per identificarlo ho visto questi due puntini piccolissimi sulla sponda occidentale, che sono i castelli di Cannero, cioè sono due rovine di due castelli in una modestissima, minuscola isoletta davanti a Cannero. E da lì mi è venuto in mente di raccontare una storia. Quindi c'è un prologo in cui io vedo questi castelli e mi viene in mente una storia che era improvvisa e misteriosa, scomparsa della signora Gisa, che a un certo punto ricompare a Cannero, e quindi da lì ho costruito tutto. Montevecchia, ecco la copertina che ha fatto l'editore Baldini Castoldi, non è Montevecchia, ma le somiglia molto. La signora Gisa viveva in una villa che può essere benissimo questa. Montevecchia è un colle molto bello, che è stato sede di battaglie di nobili famiglie per la sua conquista. E da Montevecchia si vede tutta la Brianza e si vede benissimo anche il Duomo di Milano quando ci sono le giornate limpide.
1: Un'ultima domanda flash: pensi di fare qualcosa parlando anche di Genova?
0: Allora, io vorrei mettere nei prossimi libri qualcosa di Genova, ma non lo ambienterò a Genova per una forma di rispetto,
1: certo,
0: dei genovesi,
1: certo,
0: perché Genova, non soltanto i genovesi come te la conoscono molto, come te o come Bruno Moschio la conoscono molto meglio di me, ma Genova è molto particolare, cioè se tu non sai parlare il genovese, e io purtroppo non lo so parlare, non posso ambientare una storia tutta Genova. Cioè io vorrei mettere Genova parlando della città vista da uno che ci viene da fuori. Sì.
1: Bene, allora aspettando il prossimo romanzo di Michele Brambilla, La signora Gisa improvvisamente scomparsa, è un bel libro per iniziare bene l'estate. Buona lettura a tutti e grazie, direttore.
0: Grazie.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Come ogni lunedì in diretta, tantissimi temi caldi, scusate naturalmente il gioco di parole che affronteremo questa sera, perché sul piatto ci sono davvero tantissimi argomenti. Buonasera Martina Caputo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Genova.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: E allora buonasera anche ad Armando Sanna, consigliere regionale del
2: buonasera,
0: Partito Democratico.
2: E buonasera a tutti voi.
0: Buonasera anche ad Alice Salvatore.
3: Buonasera.
0: Inchiesta civica, poi qualcuno ovviamente la conosce per il suo passato, poi magari ne parleremo anche in 30 secondi per capire chi è Alice Salvatore. E buonasera anche a Sergio Gambino, gruppo misto, consiglio comunale
4: buonasera.
0: Genova. Allora iniziamo, vado subito a salutare Renzo Balbi, che è il vicepresidente di ANAV, la società che raduna i privati che hanno appunto società di trasporto privato naturalmente. Buonasera e bentrovato.
5: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora ovviamente Babi adesso stia un po' qui con noi, adesso la coinvolgiamo subito perché insomma il tema è molto sentito, come lei ovviamente conosce molto bene. Domani, insomma il 7 luglio se non sbaglio, notizia delle ultime ore, dovrebbe essere stato convocato un tavolo per cercare di provare a rimediare anche a certi tagli. Vedremo quello che succederà. Armando Sanna, lei la questione la conosce molto bene, anche per la sua ovviamente presenza in Consiglio regionale. Sappiamo anche la partita che si gioca naturalmente su più tavoli, non solo in comune ma anche in regione. Si è parlato tanto di numeri, però i cittadini genovesi dei numeri ovviamente importano molto, però importa poi avere un servizio. Questo servizio per ora non c'è.
2: Allora certo, conosco bene i numeri perché con la delibera, con la famosa legge di 40 milioni che è passata in Consiglio regionale, abbiamo discusso proprio dei numeri in Consiglio regionale. Numeri che noi fin dall'inizio abbiamo chiesto che venisse fatta anche chiarezza su quello che era l'utilizzo oggi che Regione doveva fare su questi fondi. Detto questo, è evidente che la situazione è nota ai più, perché oggi aspettiamo ancora un ok da parte del Tribunale per riuscire a fare un determinato tipo di percorso, perché oggi l'approvazione del bilancio, quindi in questo momento è ancora un progetto di bilancio per far sì che l'azienda non fallisca, quindi questa operazione oggi ha portato quelli che sono tutti i passaggi che stiamo vivendo. In primo luogo ci sono stati dei tagli anche al servizio. Io sa dove abito, sono Valpolcevelasco, abito in un comune dell'entroterra, quindi posso esprimere anche soprattutto da cittadino di un comune quale Sant'Olcese, che insieme ai sindaci della vallata c'è stato anche un dialogo proprio affinché venissero garantiti chiaramente i servizi oggi primari, ma si desse una mano proprio ad AMT per cercare di far sopravvivere l'azienda, di tutelare i lavoratori e il servizio. Non è un'impresa facile in questo momento. Io la situazione l'ho detta fin dall'inizio che era una situazione difficile. Fatto sta che in Consiglio regionale tutto il mio partito, tutta la minoranza in Consiglio regionale ha votato a favore per questi 40 milioni, proprio per senso di responsabilità di fronte a un'azienda che va a bisogno, di fronte a un'eredità che in Consiglio comunale noi abbiamo trovato da quando Silvia Salis, oggi sindaca di Genova, fin dall'inizio avevamo detto che purtroppo i numeri erano numeri drammatici. Fatto sta che non vi è ancora l'approvazione del bilancio 2024, e l'approvazione di quel bilancio avrebbe portato purtroppo a portare i libri in tribunale. Quindi la situazione c'è molto chiara, c'è chiara soprattutto su quanto è l'aspetto oggi del disservizio che può nascere in determinate realtà, non solo dell'entroterra, della costa, nella soppressione di qualche autobus, e soprattutto al grande sacrificio che stanno facendo i lavoratori. È evidente che in questi giorni si sta andando avanti con dei tavoli affinché la situazione entri piano piano alla normalità, ma sarà fondamentale oggi l'ok del Tribunale per riuscire a far quadrare quei conti. Questa è la situazione, a mio avviso, molto chiara e molto lineare. Poi è evidente che c'è stata lì sopra una battaglia politica, come a volte spesso dico io, è normale che questo avvenga, ma soprattutto dai banchi del Consiglio regionale, quindi il passaggio dal banco del Consiglio regionale, invece è stato un atto di forte responsabilità. Abbiamo messo soldi all'interno di un'azienda in crisi, per i lavoratori, per il servizio, e perché in questo momento oggi aspetta ancora risorse e soldi per un servizio che ha già

0: Salvatore, la coinvolgo subito. Lei non appartiene ad alcun partito politico, ha un passato nel Movimento 5 Stelle.
1: Ora ormai di 6 anni fa.
0: Ormai quindi... di 6 anni fa, poi si è presa un periodo un po' di stacco da tutto e poi è tornata negli ultimi tempi con quella che lei definisce un'inchiesta civica. Insomma, poche parole da
1: andare
0: esterna.
1: A leggere i documenti e capire quali sono le situazioni.
0: Ecco, su MT che idea si è fatto prima di coinvolgere... naturalmente Balbi.
1: Dunque, su MT c'è la questione dirimente che è non soltanto c'è rimasto aperto il bilancio 2024 di MT, ma anche è ancora aperta l'istruttoria di Città Metropolitana, cioè dell'ente affidante, su per quanto riguarda le famose sottocompensazioni di AMT che sono state dichiarate nel piano di risanamento da AMT stessa. Allora, queste sottocompensazioni sarebbero la parte di rimborso dovuto da parte dell'ente affidante verso AMT per poter svolgere il servizio, in quanto nel contratto di servizio viene garantito una certa quantità di prestazioni che però possono essere richieste anche in numero maggiore quando intervengono degli elementi esterni come possono essere il caro carburante, l'inflazione per la guerra o la pandemia durante il Covid. Allora, tutti questi elementi hanno fatto sì che fossero necessarie delle risorse aggiuntive rispetto a quelle già garantite con il contratto di servizio. Allora scatta il meccanismo che AMT Genova deve anticipare questi soldi che poi però devono essere riconosciuti dall'ente affidante, cioè Città Metropolitana, e di fatto questo è quindi un credito di AMT Genova verso Città Metropolitana o un debito dell'ente pubblico. Allora, nel piano di risanamento scritto da AMT e approvato in comune, approvato anche nell'assemblea dei soci, c'è scritto attribuite a Città Metropolitana da AMT corrispondono a 59,4 milioni di euro. Ora, se questo finalmente l'istruttoria di Città Metropolitana, che ormai è aperta da un anno e ancora non si sa quando sarà chiusa, e finalmente quando sarà chiusa si potrà anche approvare il bilancio 2024, ma con il riconoscimento di questi 59,4 milioni di euro si potrebbe non soltanto evitare lo stralcio al 50% dei fornitori più piccoli, di cui sicuramente il signor Renzo Balbi è rappresentante e viene colpito da questa misura, perché lo stralcio che è stato deciso in questo piano di risanamento che riguarda questi fornitori corrisponde a 28 milioni, quindi 59 milioni sono più del doppio rispetto alla cifra che servirebbe, che manca attualmente, e in questo modo non ci sarebbe il problema a cascata che parte da queste imprese sul territorio, anche aziende familiari e i dipendenti che vi lavorano, e inoltre si andrebbe a ripianare quello che è il buco, ovvero il patrimonio netto negativo di AMT Genova, che da 64 milioni passerebbe a 5 milioni, quindi un'entità di misura assolutamente diversa rispetto a quella di cui si parla nel piano di risanamento, che non può più giustificare misure come la composizione negoziata, questa gravità.
0: Toccata piano, Alice Salvatore. Allora, tra poco ovviamente apriremo il dibattito politico, naturalmente, perché Caputo e Gambino vorranno intervenire, però prima voglio coinvolgere Balbi. Insomma, ovviamente Balbi, la politica dà a volte i numeri, dà, ovviamente, come diceva prima Sanna, ognuno ha le proprie posizioni, ci sta ed è normale che sia così, però dal suo punto di vista qual è la situazione, qual è la sua fotografia in questo momento?
2: Ma in questo momento la situazione è che queste aziende stanno soffrendo ormai da praticamente 11 mesi, perché abbiamo un congelato di 7 mesi e poi 4 mesi del corrente attualmente non pagato. Queste sono piccole e medie aziende che forniscono i servizi di linee in subappalto, le linee collinari, coprono circa tutte le colline del comune di Genova. Noi abbiamo come personale almeno 100 persone impegnate, le aziende private impegnate in questi servizi. Pertanto,

0: tanto è un servizio che copre un centinaio di famiglie. E in questo momento siamo in totale difficoltà perché nei mesi precedenti e nei mesi attuali abbiamo sempre pagato sia i dipendenti, sia la manutenzione, sia i mezzi e il carburante. Pertanto in questo momento noi siamo alla finestra ad aspettare soluzioni.
1: Ecco, soluzioni, Balbi, tra l'altro, voi avete anche minacciato a un certo punto anche uno sciopero, poi questo sciopero è rientrato. Perché? Perché lo avete minacciato? Perché poi è rientrato?
0: Allora, noi abbiamo minacciato lo sciopero perché abbiamo chiesto ad MT di avere dei pagamenti correnti, almeno come avevano l'accordo col tribunale, di essere pagati mensilmente. Questo non è avvenuto e pertanto abbiamo minacciato lo sciopero. Devo dire che abbiamo avuto più tavoli di trattativa dirette sia col vice sindaco che con l'azienda e ancora adesso c'è una trattativa aperta sino alla giornata di domani per vedere di trovare delle soluzioni a queste problematiche.
1: Per arrivare anche a far sì che il Tribunale dia l'ok anche al piano di risanamento, ci dovrà essere poi, dovrà essere raggiunto anche il 50% dei creditori che accetteranno di prendere solo una parte. Questo, insomma, non è avvenuto fino adesso, tant'è vero che è stato chiesto ancora del tempo proprio per cercare di convincere tutti. Lei mi diceva anche nei giorni scorsi, insomma, non ci possono chiedere sempre qualcosa in meno, no? Questo è un po' il concetto. Certo, ci chiedono di prendere il 50% in meno e poi ci chiedono anche di non, in tanti, nel frattempo non ci hanno dato quello che ci spetta negli ultimi 11 mesi. Quindi, come dire, questo è un po' troppo.
0: No, diciamo che le nostre aziende, se dovessero accettare il 50%, alcune di queste aziende, lavorando più dell'85% solo per l'azienda pubblica, rischierebbero di chiudere, anzi, sicuramente chiuderebbero. Pertanto noi abbiamo chiesto sia alla politica sia ad MT di riconoscerci come fornitori di un certo livello, fornitori essenziali, perché a un certo punto diamo dei servizi che MT in questo momento non può coprire perché sono servizi svolti con mezzi che MT non ha, mezzi piccoli che vanno in altura, come già detto in precedenza, e che hanno dei costi molto elevati sia per la manutenzione sia per i sinistri e sia per l'acquisto di questi mezzi.
1: Caputo.
2: Ma sì, la situazione è indubbiamente complessa e indubbiamente oggi stiamo vivendo probabilmente il momento centrale di questo tipo di difficoltà, perché si sono un po' dette le date, però si auspica entro fine luglio di avere un accordo, di trovare l'accordo con i creditori. E questo significherà arrivare circa fine settembre per i tempi dell'omologa del Tribunale. È chiaro che finché non abbiamo l'omologa del Tribunale, il piano di risanamento non parte.
1: Quindi è
2: E
1: un
2: quindi
1: gatto che si
2: tutto il
1: morde la
2: tema.
1: coda, perché se loro non danno l'ok, non
2: Tutto il
1: arriva
2: tema. De
1: l'omologa, se non arriva l'omologa
2: è
1: non c'è il
2: chiaro che
1: piano.
2: la procedura che è nata in questo momento in Tribunale necessita di un'omologa. E rispetto a questo, finché l'omologa non c'è, il piano di risanamento non parte. E quindi tutto il tema della
1: Però,
2: ricapitalizzazione,
1: ma
2: tutto il
1: caputo,
2: tema
1: la interrompo, ma solo perché c'è
2: dell'efficientamento.
1: Balbi, mi piace coinvolgerlo. Balbi anche nei giorni scorsi, anche proprio sul primo canale, con un articolo che era uscito, disse, insomma, non vogliamo passare noi per quelli che affondano, AMT, corretto Balbi?
0: Sì, perché l'impressione è stata quella che se noi non accettiamo questo piano di risanamento al 50%, cadano su di noi le colpe. Noi non abbiamo nessuna colpa, anche perché noi siamo una piccolissima parte del fatturato di MT, del lavoro di MT, perciò noi dovremmo coprire il 10% del chilometri di MT. Pertanto non siamo responsabili, considerando che stiamo sborsando 11 mesi di contributi, di lavoro, di pagamento di stipendi, solo per quello.
1: Bambino.
3: Ma dobbiamo partire da un presupposto, da dove è nata la genesi. Sicuramente non è l'ultimo anno, lo ammetto, nel senso che AMT, ma come tutte le società di trasporto pubblico in Italia, soffrivano da anni una crisi di liquidità. Detto questo, AMT stava facendo un grosso percorso di trasformazione perché i vari investimenti che AMT aveva ottenuto con il progetto dei quattro assi, con lo

0: Sky Metro, con la Genova Casella, quindi con tutta una serie di lavori che erano già in gran parte partiti, è ovvio che ha aumentato in maniera importante quella che è stata l'esposizione di AMT. Però AMT stava in piedi, perché AMT aveva un sistema di accesso al credito e anche la disponibilità da parte dei fornitori, che con le fatture di AMT avevano anch'essi l'accesso al credito, che gli dava la possibilità a questo sistema di stare in piedi e di poter attraversare quella che era appunto una fase impegnatissima di investimenti che AMT stava facendo, con soldi che arrivavano da vari enti, dall'Europa, dallo Stato e dalla Regione. Cos'è che è successo? Perché la situazione è deflagrata? È deflagrata nel momento in cui una persona che ha vinto le elezioni, il giorno dopo, pochi giorni dopo le elezioni, si è presentata davanti alle telecamere e ha detto: AMT è praticamente fallita. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che ha avuto un danno reputazionale a AMT, che gli ha chiuso i rubinetti da parte delle banche, e quindi ha avuto un'immediata chiusura di rubinetti di finanziamenti da parte delle banche, ma anche i fornitori stessi non hanno più avuto possibilità di accedere a quelli che erano i crediti che le banche in quel momento gli erogavano, perché ovviamente nel momento in cui il maggior azionista di AMT, che era il comune, dice il comune, l'AMT è praticamente fallita, anche le fatture che i fornitori avevano in mano non gli venivano riconosciute dalle banche, e questo ha determinato l'inizio di quello che oggi stiamo vivendo. Quindi sicuramente una importantissima e ampia esposizione finanziaria da parte di AMT, dovuta ai tanti investimenti che stava facendo, però oggettivamente l'inesperienza di chi ha preso il governo di questa città ha portato il fatto che oggi siamo con dei fornitori che stanno chiedendo, tra virgolette, stanno elemosinando almeno dei soldi per poter pagare stipendi e contributi, tagli di corse, perché oggettivamente ormai il servizio è quasi inesistente. In alcune parti della città i ritardi dei mezzi non si è mai visto, lo diceva anche Balbi di Genova Rent. I servizi delle collinari sono tagliati all'osso, e più si va avanti e più questi tagli aumenteranno. Quindi oggi ci troviamo in una situazione dove tutti ci stiamo assumendo dalla responsabilità, perché comunque la Regione ha fatto la sua parte finanziando i 40 milioni di euro, anche in comune noi comunque stiamo cercando, facendo politica di cercare di trovare una soluzione,
1: faccio finire il collega. Posso, ma voi non finire? Avete votato a favore.
0: Io non ho detto una sillaba mentre parlava da
2: voi. L'ho chiamato io.
1: Non ha chiamato il direttore, io stavo zitto.
0: Comunque la maggioranza, che è comunque di centrodestra e che ci rappresenta alla Regione, ha fatto la sua parte e ha finanziato con 40 milioni AMT. La situazione è sicuramente complessa, perché ovviamente ci vorranno altre risorse pubbliche, che siano del comune, della regione, di città metropolitana. Io penso che prevalentemente dovrebbero essere di città metropolitana. Credo che anche dal punto di vista governativo bisogna fare di più, perché comunque il trasporto pubblico a livello nazionale in questi ultimi anni, lo dico da esponente politico di centrodestra, il governo sul trasporto pubblico non ha messo abbastanza risorse, perché comunque il trasporto pubblico è stato anche sottofinanziato. È evidente che però quello che è successo a giugno del 2025, che sì, si è innestato un danno reputazionale sull'azienda che ha portato quello che stiamo vedendo oggi.
3: Posso, scusa, faccio solo una battuta.
1: Prima Caputo e poi...
3: Mi sembra una visione un po' semplicistica, la genesi di una crisi che si basa su un'intervista. Ecco, a me questo sembra una visione... del tutto,
0: lo chiedo ai fornitori,
3: del tutto accampata in aria,
0: lo chiedo ai fornitori, se hanno avuto accesso
3: al credito
0: da quell'intervista.
3: C'è una prova che, se i conti fossero stati in ordine, ora mi spiace essere un disco rotto,
0: quando vedremo i bilanci,
3: ma il bilancio del 2024
0: che non avete ancora presentato,
3: che non abbiamo
2: progetto di bilancio,
3: ma che neanche voi, cioè, io
0: noi lo dovevamo presentare entro maggio.
3: Io ricordo
0: che a maggio c'erano le elezioni.
3: Ragazzi, esistono delle date, le date sono chiare: entro il 30 aprile va presentato il bilancio. Se il bilancio non viene presentato,
0: sì, ma da giugno ci siete voi,
3: ahimè,
0: da giugno ci siete voi, perché non l'avete presentato a giugno?
3: Io mi dico, se tu mi dici, se, scusi,
4: era già pronto scritto,
3: consigliere Gambino, se lei mi dice che prima del nostro arrivo, prima dell'intervista di Silvia Salis, questa crisi non esisteva, allora
0: questo.
3: Io mi domando,
0: questo.
3: Beh, ha detto che la crisi è nata dopo le dichiarazioni di Silvia Salis, per cui io quello
0: ho detto
3: che
0: c'erano comunque degli squilibri finanziari,
3: ma se ci fosse
0: che però sono
3: defragrati
0: con voi, perché non c'è stato più
3: allora,
0: la possibilità di AMT,
3: perché allora il bilancio di AMT non è stato approvato nei termini,
0: ma perché ancora non l'avete presentato nei termini,
3: perché non è stato, perché stiamo cercando di risanare tutto quello che avete lasciato,
0: avete, è da mesi

0: E dichiara la sindaca che il bilancio è stato chiuso ed è stato approvato. Domanda: se il bilancio è stato approvato e voi da mesi che dite che il bilancio è stato approvato, perché non lo rendete pubblico?
1: Ma cosa?
0: E il bilancio è stato approvato, rendetelo pubblico.
2: Ma c'è confusione. Io capisco che lei non aveva la delega al bilancio lì e sono contento per lei, glielo dico veramente, perché c'è di mezzo un tribunale, c'è l'ex presidente di MT e ex DG che è stata interrogata giorni fa per bancarotta. Sì, quindi l'azienda andava così 2023, bene, l'azienda andava così bene che però è stata interrogata per bancarotta e falso in bilancio. Detto questo, lei sicuramente non aveva il bilancio in giunta, quindi non voglio farla entrare in questo meccanismo di bilancio, ma è normalissimo che se noi avessimo approvato quel bilancio lì, portavamo il libro in tribunale, poiché oggi noi dobbiamo difendere i lavoratori, coloro che hanno lavorato, perché chi oggi è collegato ha bisogno di risposte, ma posso anche capire, perché esporci troppo economicamente laddove sono già stati fatti dei lavori è un problema, lo conosco perché anch'io ho fatto, come dire, l'amministratore locale e purtroppo di queste situazioni, non al limite così, un po' l'abbiamo vissute. Il grosso problema oggi è che voi, fra le altre cose, all'interno della Sala Rossa non vi siete neanche assunti la responsabilità, e qua è politica, di votare a favore quando è stata portata quella famosa...
0: Perché non l'abbiamo votato?
2: Un atto di responsabilità, no, che abbiamo fatto noi.
0: Noi ci siamo astenuti.
2: Che avete dato
0: noi
2: voi.
0: Ci siamo astenuti.
2: No,
0: c'era
2: l'avete motivato diversamente.
0: Diversa. Però,
2: Gambino,
0: non era chiara la situazione, non era chiara la posizione,
2: Gambino,
0: di
2: allora,
0: Trenitalia,
2: se la situazione doveva essere
0: tra
2: chiara,
0: cose, come
2: andavano portati i libri in tribunale e saltava il meccanismo.
0: Diversa.
2: In realtà è stato fatto un lavoro molto più difficile, molto più di fino, molto anche più difficile, ripeto, da spiegare all'esterno. Perché oggi chi ci sta rimettendo sono gli utenti, sono i lavoratori. Normale,
3: però,
2: questo è fattuale.
3: Domanda, però Balbi prima ha detto da 11 mesi, però perché questa data da 11 mesi?
2: Da
3: non ha detto da 20, da 2 anni o 3 anni,
2: appena abbiamo preso
3: anni.
2: In mano, appena abbiamo
3: mesi.
2: Preso in mano i numeri, perché è stato veramente corretto Gambino, ha detto una verità. Non nasce da 11 mesi, nasce da illo tempore. Avete dato la gratuità alle persone, abbiamo...
0: Le gratuità sono state pagate con il finanziamento MASE.
2: Sì, no, non mi faccia il gioco
0: anzi,
2: di bilancio.
0: Anzi, ne sono arrivati di più.
2: Per favore, glielo dico, non lo faccia. Il gioco del bilancio non lo faccia
0: ne sono arrivate
2: lo
0: più
2: conosco
0: di quello
2: benissimo.
0: Che è costato. Ne sono
2: lo
0: arrivati
2: ben.
0: Di più
2: avevate
0: di
2: la gratuità,
0: ne sono arrivate più di quello che è costato
2: e ci siamo trovati un bel buco di bilancio.
0: Con il finanziamento
2: una
0: MASE,
2: volta che hai aperto,
0: ne sono arrivati di più o no? Domanda, con i finanziamenti MASE che abbiamo ottenuto grazie alla gratuità, ne sono arrivati di più o di meno rispetto a
2: questo avete, ma non era così, non funzionava così. Capite bene che se in questo momento l'azienda è andata a rotoli e abbiamo provato a salvarla, non andando in tribunale, non dando il libro in tribunale, cercando di salvarla.
0: Costa 10.000 euro la gratuità. Come fate a dire che è colpa della gratuità?
2: Ma non avevate fatto manco i lavori del 4
0: assi.
2: Ha parlato del trenino Genova-Casella, è fermo da un anno e mezzo e utilizzate gli autobus sostitutivi. Fra gomme e carburante è in rimessa. Cioè, ma se vogliamo parlare seriamente, parliamo seriamente. E anche di numeri, guardi, non è un problema. Lei poi ha toccato Genova-Casella, passa davanti a casa mia il trenino. Guardi, so
0: perché
2: benissimo la genesi.
0: Però perché ci sono tutti questi problemi infrastrutturali.
2: Allora, guardi,
0: sono state delle frane estremamente importanti. Non è che il comune ha deciso
2: Posso dirle una cosa. Il lavoro che è stato fatto, che poi vedrà il suo fine, cioè il suo fine. La fase più delicata, l'ha detta la capogruppo in Consiglio Comunale, è in questo momento, ma ne eravamo tutti consci, no? Nessuno oggi si trova in una situazione che non conosceva. A settembre, se il tribunale, come io auspico e sono convinto che farà, porterà avanti quell'operazione che alla fine è stata costruita anche per uscire da questa crisi, piano piano si uscirà dalla crisi. Io sono preoccupato, ma sono preoccupato per i dipendenti, per il trasporto, perché deve prendere risorse, ma è normalissimo e ragiono da amministratore. Da amministratore vi dico, noi in regione è passata una legge, l'abbiamo approvata per senso di responsabilità e anche noi potevamo girarci dall'altra parte, perché questi 40 milioni potevamo dire che quel buco l'avevamo fatto che c'era prima, ma abbiamo fatto politica in maniera un po' diversa, con responsabilità. Oggi dico, non andiamo ulteriormente a creare caos, diciamo la verità qual è, poi le responsabilità, c'è una partita, ve l'ho detto, si sta giocando su un altro tavolo, non è manco nostra, non è neanche politica.
3: Sara, interrompo solo un attimo, Balbi rimanga con noi ancora un blocco e poi la lascio andare perché dobbiamo ancora parlare un po' di tante cose.

0: Allora, ovviamente anche durante la pausa l'argomento sollecita particolarmente i nostri ospiti. Salvatore, che idea si è fatta di quello che si sta dicendo in studio?
1: Allora, la responsabilità

0: Responsabilità è senza dubbio bipartisan perché queste sottocompensazioni di cui parlavamo prima si sono accumulate negli anni dal 2020 al 2024. Significa che la precedente giunta Bucci di centrodestra ha scelto di non corrispondere, di non riconoscere queste sottocompensazioni ad AMT durante quelle annualità. Quindi si sono poi accumulate, ma il problema poi è stata la scelta di gestione che è arrivata, cioè praticamente il collo di bottiglia, adesso con la presente giunta Salis. Il punto è che sia lo stralcio del 50% dei piccoli fornitori, sia l'esodo incentivato di quasi 400 lavoratori sono scelte, non sono destini. Se viene riconosciuta, e c'è ancora il tempo per farlo, questa sottocompensazione altissima di 59,4 milioni, che corrisponde a quei 4 anni, se venisse riconosciuto, finalmente ci sarebbero i fondi, per abbassare drasticamente questo buco, di cui si parla con esagerazione rispetto a quello che sarebbe realmente, cioè sono delle scelte contabili, consentirebbe di garantire il servizio, perché quello di cui io non ho sentito parlare ancora è come fare a garantire il servizio per i
1: Che
0: cittadini.
1: tra l'altro la garanzia del servizio, la continuità del servizio è uno dei principi su cui si fonda anche la composizione negoziata per avere l'ok del tribunale. Deve esserci ovviamente la non interruzione. Giusto
0: Del
1: Balbi? Anche questo
0: servizio.
1: è una cosa
0: Vedere
1: importante.
0: 400 dipendenti in meno
1: Che
0: quanto fa?
1: purtroppo è già stato di fatto ridotta drasticamente e lo viviamo sulla nostra pelle, lo vediamo tutti i giorni. Giusto Balbi? Che non deve esserci.
2: Sì,
1: Deve esserci continuità.
3: continuità.
2: Sono d'accordo.
3: Però,
1: Però sanno?
3: no, io vorrei anche dire una cosa sul tema prima di Gambino. I fondi del MASE coprivano una piccola parte e la gratuità è partita dal 21. Cioè, vi rendete conto dell'operazione che avete fatto negli ultimi anni? E mi trovo d'accordo Alice Salvatore quando dice oggi l'eredità è stata un'eredità di una gestione non attenta di quella che è stato il bilancio di AMT. Perché la gratuità che voi avete messo, legittima, non so come dire, amministrativamente parlando, politicamente l'avevate detto, non ha tenuto conto che oggi non c'erano le risorse per coprire, per quei soldi lì non coprivano tutti. E so che lei toccherà il bilancio, mi porti i numeri, ma
4: Sì,
3: quelle sono cose di giunta, ce
4: certo,
3: l'avevate sott'occhio,
4: possiamo
3: non
4: dire.
3: erano quelli. Se
4: Allora,
3: ve ne entrava 10, voi spendevate 20. Capito? Alla fine questi soldi dove sono
4: ci siamo
3: andati? E
4: dimenticati,
3: questo è un
4: io
3: tema.
4: credo che lo faccia
3: 4 anni
4: apposta,
3: prima,
4: lo faccia apposta
3: peraltro.
4: lei a dimenticarsi che è ovvio che il MASE è stata la prima tranche con i 20 milioni che sono arrivati grazie all'abbattimento dell'inquinamento che c'è stato a Genova, legati anche a tutti i progetti di elettrificazione delle banchine, di elettrificazione delle linee, eccetera. C'erano anche i famosi 500 milioni che dovrà gestire ANCI, sempre su progetti analoghi, tant'è vero che il progetto di gratuità era stato sposato anche da ANCI e i fondi sarebbero arrivati perché si sarebbe attinto da quei 500 milioni di euro che il governo ha messo a disposizione di ANCI da distribuire ai comuni sui progetti come quello che noi avevamo avuto come finanziamento dei 20 milioni
3: No,
4: famosi.
3: certo.
4: Quindi non siamo, no, no, dobbiamo dire esattamente le cose come stanno. È ovvio che non c'era la copertura in anticipo perché un
3: Grazie.
4: progetto
3: Oh,
4: no, è
3: grazie.
4: ovvio che un progetto come la gratuità, che era però un progetto che a
3: Grazie.
4: regime avrebbe portato a un autofinanziamento della gratuità, perché la fidelizzazione delle giovani generazioni avrebbe portato poi, quando poi la gratuità sarebbe finita, ad avere dei giovani abituati già in età fino a 14 anni all'utilizzo dei mezzi pubblici e quindi a regime ci sarebbe stato un aumento dell'utenza e quindi questo sistema di gratuità si sarebbe autoalimentato. Nel frattempo di questo percorso che durava 5-6 anni, i primi 2 anni, 2 anni e mezzo erano stati finanziati dal MASE con i 20 milioni che erano arrivati.
3: Un po'
4: È
3: di
4: vero che sono arrivati, noi li abbiamo ottenuti dal punto di vista
0: sono
4: delle
0: arrivati e
4: derive, sono
0: come?
4: arrivati,
0: Sì,
4: sono
0: sì.
4: arrivati, ma
3: C'è
4: sono
3: molta
4: arrivati quando? Sono arrivati a
3: confusione.
4: settembre del 2025. Noi le avevamo contabilizzate nel 2024 perché erano state deliberate nel 2024.
3: Io non sono in comune a Genova, ma 500 milioni partono dal 26.
4: Certo,
3: facciamo chiarezza.
4: Certo,
3: ah, ok.
4: Certo,
3: io lascio parlare, però ci sono delle inesattezze.
4: Certo.
3: Cioè, oggi voi avete fatto anche la
4: però
3: attività senza
4: ragazzi,
3: copertura
4: l'investimento,
3: economica.
4: L'investimento che si doveva fare sulla gratuità.
3: Quella lì il è una linea di governo amministrativo.
4: Il progetto della gratuità era un progetto che non era semplicemente far viaggiare gratis le persone, ma era fiderizzare l'utente.
3: Se non avete risorse,
4: mi faccia finire di parlare.
3: Ragione,
4: perché lei

0: Il progetto della gratuità non lo conosce,
1: ma
0: non lo conosce,
1: come non lo conosco,
0: per lei il progetto
1: della
0: gratuità, tant'è vero che l'avete descritta come una marchetta che noi facevamo per il core, ma non era una marchetta, era un preciso progetto di trasporto pubblico sostenibile che portava i cittadini a una fidelizzazione, a un aumento dell'utenza, l'abbattimento degli abbonamenti che poi voi avete aumentato, serviva anche a quello per cercare di rendere il trasporto pubblico di massa, cosa che invece voi state facendo lo esatto opposto.
2: Scusate, allora io lo dico non per assolutamente non per difendere una parte, ma per difendere una scelta che è stata di giustizia sociale e di incentivo all'utilizzo dei mezzi pubblici e quindi disincentivo all'uso del mezzo privato dell'auto, che è questo della gratuità, che secondo me è sbagliato e inelegante attaccare questa scelta che è stata un beneficio enorme per la cittadinanza, anche perché a me francamente dai numeri risulta che fosse coperta l'operazione da questi fondi che poi sono arrivati nel settembre 2025 e che anche lì ci sia una posta contabile discutibile, perché sono stati conteggiati nel progetto di bilancio 2024 come se fossero un debito, mentre in realtà stavano arrivando e in realtà sono stati conteggiati come un credito nel bilancio 2023, ma vabbè, qua entriamo.
3: Balbi, la coinvolgo ancora una volta, domani sarà tra l'altro l'ultimo viaggio anche della nave bus, che un'altra delle linee tagliate, sempre stato un po' al centro di polemiche anche negli anni, c'è chi sosteneva che non facesse abbastanza movimento di utenti, c'è chi dice che invece insomma era importante anche per i commercianti, per la gente di Pegli e non solo, insomma ovviamente ha creato polemiche, ha tagliato anche diverse zone collinari, insomma da domani cambiano anche tante cose, soprattutto nelle zone periferiche di Genova.
4: No, da parte nostra al momento sino a domani sera non cambia nulla, perché l'unica cosa che cambierà sarà la navetta dell'Agaccio, che è già stato comunicato che non verrà più effettuata. Io però volevo precisare che non vogliamo entrare in discussioni politiche, ma le nostre aziende, gli amministratori delle nostre aziende sono penalizzati, perché è ormai, appunto, ripeto, 11 mesi che ci mettono la faccia, ci mettono i soldi e possono in qualsiasi momento dover dimostrare perché continuano a dare credito a questa situazione, anche perché noi all'inizio c'era stato garantito un pagamento dilazionato, ma il pagamento, noi eravamo disposti a perdere anche gli interessi pur di avere questo pagamento, perché ripeto, il 58% della tariffa oraria che abbiamo incide il personale, pertanto se a noi ci viene riconosciuto il 50% vuol dire che abbiamo già un 8% di perdita sul costo del personale.
3: Babi, prima di lasciarla andare, l'ultima cosa, lei ha detto anche nei giorni scorsi quando mi ha detto noi abbiamo anche delle responsabilità penali, anche perché noi guidiamo delle aziende, insomma qualcuno dei nostri soci potrebbe dirci, soci o se va bene, se fosse peggio chissà chi potrebbe dirvelo un giorno, voi siete andati avanti nonostante sapeste che la situazione era questa, quindi qualcuno può anche chiedervi conto anche in maniera personale, no? Perché continuate ad andare avanti pur non sapendo che è una situazione così, così difficile. Questo è un altro punto molto, molto importante a mio avviso.
4: E noi proprio per responsabilità tutte le nostre aziende hanno continuato a fornire servizio, perché ripeto sono servizi particolari, delicati per una certa utenza che ha grosse difficoltà a movimentarsi. Vediamo che sono persone anziane che vanno a fare la spesa, ragazzini che vanno a scuola, tutte persone che abitano sulle alture dove il transito è difficoltoso, dove ci sono strade molto strette, e pertanto noi ci siamo sentiti sino ad oggi responsabili di poter fornire questo servizio proprio per la comunità, perché noi vogliamo continuare a collaborare con MT, però dall'altra parte vogliamo essere retribuiti. Questo è quello che vogliamo noi.
3: Grazie Renzo Balbi, vuole dire qualcosa caputo a Balbi o lo lasciamo andare?
5: No,
3: o
5: vabbè,
3: vuole chiacchierare ancora con lui?
5: Sacrosanto quello che dice, chiaramente nulla da eccepire rispetto a quello che dice, e credo che gli sforzi che questa amministrazione, in particolare con il lavoro del vice sindaco, stiamo cercando di fare sia proprio quello. Detto, è chiaro che oggi la situazione è complessa, però come ha detto lui...

0: Ancora domani ci saranno dei tavoli, per cui auspichiamo che gli sforzi che hanno portato fino ad oggi al risultato anche dell'approvazione del piano di risanamento siano degli sforzi che verranno ripagati. Questo si può dire. Poi volevo fare un attimo di chiarezza, perché nessuno da questa parte, diciamo, è contrario in generale alla gratuità. Sono d'accordo con quello che dice Salvatore, che è una misura di giustizia sociale. Credo che però questo tipo di misure debbano essere fatte quando c'è una certa sostenibilità, perché se ci diciamo che il fondo unico dei trasporti è sostanzialmente a zero, non è mai stato aumentato, cioè un aumento
1: a zero è una cosa, non è stato aumentato, no.
0: Non è stato aumentato, è molto basso, non c'è mai stata,
1: da quanti anni
0: non c'è, perché mai stata
1: il governo Meloni,
0: non c'è mai stata un'equiparazione,
1: sono più di
0: 15 rispetto,
1: anni che il trasporto pubblico vengono fatti dei tagli sul trasporto pubblico, quindi non è una roba di adesso.
0: Negli ultimi anni c'è stato un aumento, come ha detto già anche Salvatore, un aumento drastico delle materie prime. I fondi che sono arrivati del MASE coprono molto meno di quelli che sono stati i costi della gratuità. Allora io dico, ma siamo sicuri di aver fatto una scelta sicuramente che sarebbe di giustizia sociale, ma che la società e che l'azienda poteva sostenere? Ecco, io rispetto a questo credo che la risposta ad oggi sia no.
2: Nessuno dice che
0: la gratuità,
3: probabilmente possiamo dire, non è affondata, comunque non sta per la
0: ce
3: gratuità.
0: Ce lo dirà il risanamento, no? Quando avremo l'omologa.
4: A Bari costa 20 euro, ma aveva una copertura economica. Se uno può permettersi, fa delle spese.
5: Una posta fondamentale di cui bisognerebbe parlare è la mancata riscossione, ad esempio, di quelle che sono, per dire, le multe, le sanzioni, della mancata
4: orientazione.
0: Messo a bilancio tutti i
4: crediti. Ma dai, è impossibile. Il 3% è un miracolo.
5: Mentre il tema della gratuità non è
1: sempre stato. È stata cambiata la modalità di comunicazione che ha permesso a MT di poter andare con una riscossione coatta, cosa che prima non veniva fatta. Quindi
4: se leggo i numeri adesso,
1: tant'è vero che quel 3% mi risulta sia già arrivato all'8%. A me risulta che quel 3% è già arrivato all'8%.
4: Non mi convincete,
1: perché,
4: sulla base di quelli che ho,
1: allora,
4: numeri
1: chieda,
4: che vedo
1: chieda, chieda al suo vice sindaco a quanto è arrivata di riscossione.
4: Mi dispiace, ma avete regalato un'azienda in fortissimo.
3: Va bene, speriamo che cambi sicuramente qualcosa in meglio per Balbi e per i suoi dipendenti, ma tutti i dipendenti. Siamo naturalmente delle società private che aiutano AMT e quindi insomma danno un supporto ai genovesi. Tra l'altro va fatto anche un applauso per anche la motivazione che spinge queste persone ad andare a lavorare nonostante insomma gli stipendi siano arretrati. Quindi è una cosa, ecco, le chiedo, gli stipendi arrivano ai dipendenti o il fatto che non arrivino da 11 mesi i soldi sono gli stipendi bloccati o comunque congelati o comunque diminuiti? Come state gestendo?
6: No, le nostre aziende con delle esposizioni bancarie continuano a pagare tutto quanto, ci mancherebbe. I dipendenti hanno sempre avuto il loro stipendio regolare e tutti i fornitori sono sempre stati pagati, sia nei 7 mesi congelati, sia in questi 4 mesi di corrente che doveva essere pagato di mese in mese.
3: Quindi sicuramente questa è una buona notizia, però sicuramente vivono e lavorano con una spada di Damocle importante. Grazie a Renzo Balbi per essere stato con noi, speriamo di darvi presto delle buone notizie. Sana, però la coinvolgo ancora una volta prima di cambiare anche argomento, faccio un rapido giro velocissimo, in un minuto a testa, però questo lo dico da cittadino, ma penso che tutti e quattro abitiamo a Genova, abbiamo, non so se lo usiamo, comunque abbiamo qualcuno di amico che usa i mezzi pubblici, obiettivamente, questo l'avevo chiesto anche al vice sindaco Terrile durante la famosa conferenza stampa, ho chiesto a Terrile se non pensa che qualcosa, obiettivamente, come dicono i sindacati, non lo dice Matteo Angeli o il cittadino della strada, qualcosa nella gestione del servizio in questi ultimi mesi è stata sbagliata. Perché autobus che arrivano sempre due o tre di seguito, poi ne spariscono per un'ora, corse mezzi affollati, linee che saltano, bambini che non arrivano a scuola in tempo, cioè qualcosa nella gestione, al di là dei numeri, probabilmente è stato sbagliato.
4: Ma in realtà,
3: lo dico ai sindacati interni,
4: sì,
3: non lo dico
4: no,
3: io.
4: Ma, sicuramente penso che la situazione, purtroppo, io continuo a ripetere, ereditata ha portato a fare delle scelte e a lavorare in una fase
3: sui turni
4: emergenziale, su una fase emergenziale, una fase emergenziale al quale va ringraziamento oggi a coloro che lavorano all'interno di MT,

0: chi oggi garantisce il servizio nonostante un'esposizione importante. E anche posso dire, questo è un sacrificio di tutti, da parte anche dei cittadini. Io sono favorevole per la gratuità, farei solo quello, e ho fatto anche negli anni da amministratore locale, ho fatto delle scelte proprio per garantire lo spostamento delle persone anziane verso i presidi ospedalieri e tutto. È evidente che questa azienda era arrivata al baratro.
1: Chiaro, non torniamo indietro se non lo facciamo
0: non
1: più.
0: Non torno indietro, secondo... dico solo questo e concludo. È evidente che lavorare

0: come dire, fondamentale per cercare di portare di nuovo quello che è il servizio che le persone oggi richiedono correttamente, e quindi a mio avviso i sacrifici di questi mesi dovranno poi...
1: Chiarissimo, Caputo, al di là della sua appartenenza politica, del suo schieramento, penso che non c'entri, da cittadina genovese, lei pensa che potesse essere gestito un po' meglio il servizio, a prescindere dai bilanci, dai numeri e da tutto il resto?
2: Ma credo che questo sia il... Io mi fido molto del nostro vice sindaco e del lavoro che stanno facendo. Abbiamo visto il lavoro, abbiamo visto i numeri. Credo che oggi sia una situazione di oggettiva difficoltà, soprattutto per l'utente, ma non solo, però io non faccio l'autista, quindi vedo la parte dell'utenza. Credo che si stia facendo il meglio rispetto alle condizioni date. È soddisfacente al 100% per l'utente? Probabilmente no, però questa è la fase che dobbiamo superare per arrivare al risanamento.
1: Gambino, secondo lei si poteva fare qualcosa di più?
3: Si poteva avere un po' di prudenza nelle dichiarazioni che sono state fatte all'inizio, e forse questa situazione poteva essere affrontata insieme ai fornitori, insieme alle banche, insieme al governo, alla regione, in maniera diversa e non da perenne scontro come ha fatto dal primo giorno che ha preso il mandato la sindaca
1: Salvatore.
4: La situazione è davvero grave, si vive sulle strade, si vede benissimo, le soluzioni ci sono e la mancata attuazione di queste soluzioni è oggetto dell'esposto che ho depositato alla Corte dei Conti con 4 integrazioni, quindi
1: cioè?
4: È proprio il discorso che non viene conclusa l'istruttoria di Città Metropolitana,
1: relativa al discorso di prima,
4: a riconoscere, e poi sì. Tutte le questioni anche relative anche al PNRR, al fatto che nel piano di risanamento si fa una previsione soltanto peggiorativa con il cosiddetto worst case, il caso peggiore possibile, e non si tiene conto di quei miglioramenti che dovrebbero sopraggiungere una volta che gli assi di forza entreranno in funzione, che però apre un doppio binario di indagine in due direzioni, cioè o erano stati gonfiati le promesse di miglioramento quando si è potuto attingere al PNRR, parliamo di quasi 500 milioni di euro, oppure c'è il problema che adesso i soldi che vengono chiesti ulteriormente agli enti pubblici, questi 124 milioni in 6 anni del piano di risanamento, non tengono conto di un valore di migliorativo che quindi porterebbe a chiedere meno denaro a noi cittadini, alle casse pubbliche.
1: Grazie a Ligio Salvatore, state lì, torniamo subito che abbiamo un altro tema molto molto delicato, insomma, che penso possa toccare un po' tutti. Arriviamo subito.

0: E allora eccoci qui, cambiamo argomento perché questa sera vogliamo trattare anche uno degli ultimi temi che stanno un po' scaldando la politica negli ultimi giorni e quello che è relativo alla notizia che insomma darebbe il comune pronto con una delibera, con una determina, scusi, dirigenziale, che è stata firmata dalla Direzione Servizi Educativi del Comune, per tagliare i fondi alla scuola materna e ai nidi, ma anche alle famiglie con bambini disabili. Ed è con noi Emanuela Chirco. Buonasera, ben trovata.
1: Buonasera.
0: Allora, le chiedo, insomma, come intanto se ci racconta un po' la sua storia e come ha preso questa notizia dal comune, insomma, o comunque che questa ipotesi o possibilità che sta per venire fuori, questo taglio delle ore.
1: Allora, a noi genitori era già stato annunciato nei GLO, che sono i gruppi di lavoro che determinano un po', il PEI, il piano educativo individuale. L'ho presa con sgomento perché più che altro, io penso che il sostegno che ha ricevuto mio figlio, parlo proprio con un'esperienza personale e diretta, è stato fondamentale per per il recupero anche proprio di ritardo fisiologico che aveva perché lui non ha potuto avere una vita sociale fino a una determinata età. E grazie proprio all'aiuto delle insegnanti della scuola comunale, ma anche dell'insegnante di sostegno, si è riuscito, cioè, e quest'anno lui ha 4 anni, quindi ha fatto il secondo anno di asilo e ha lavorato tantissimo, hanno lavorato tantissimo e lui ha recuperato tantissimo. Vi dico soltanto.

0: che l'anno scorso di questi tempi non parlava, adesso parla manetta.
1: Ecco,
0: quindi cioè, ci sono proprio, ho paura perché già mi sembravano poche le ore, però erano stabili e lui ha fatto anche l'asilo nido comunale e aveva il sostegno ed era fondamentale perché lui adesso sta recuperando, però anche all'asilo nido comunale lui proprio era molto più indietro da un punto di vista fisico e le maestre non ce l'avrebbero mai potuta fare da sole senza le ore di sostegno.
1: Ma ora quindi, questa, secondo lei, insomma, è già stata presa la decisione o c'è ancora margine? Com'è la situazione da quello che voi sapete?
0: Allora, da quello che noi sappiamo, adesso al Gloch hanno proprio espresso il fatto che saranno ridotte le ore di mio figlio e anche agli altri genitori. Infatti anche gli altri genitori sono molto preoccupati perché faccio un piccolo esempio di mio figlio, lui per esempio non riesce a fare le scale da solo, se non ha nessuno che gliele fa fare, due maestre con 20 bambini non riescono a staccarsi e a fare, cioè se si staccano lasciano da soli gli altri. Cosa vuol dire? Che a un certo punto mio figlio non potrà raggiungere gli altri in tempo per la mensa, oppure non potrà andare nei giardini, e in un'età evolutiva in cui il non potere fare come gli altri può creare un sentimento di esclusione senza i criteri mentali di un bambino di 4 anni. E quindi sì, penso che la decisione sia già stata presa, se no non ce l'avrebbero mai detto al GLO, che è la riunione gruppo di lavoro in cui quella finale in cui danno un po' le previsioni che saranno quelle dell'anno prossimo. Io mi preoccupo anche perché si parla anche di una persona di ambito, adesso poi non sono stati molto chiari perché penso che si debba definire tutto, che andrà, cioè che sarà distribuito negli ambiti scolastici. Noi siamo dell'ambito 5, però vuol dire che andrà a fare un po' da tappabuchi, nel senso, e i bambini sono piccoli, hanno 4, 5, 3 anni. E cosa cambiano figura di riferimento ogni volta, quando la fiducia è fondamentale per un bambino. Mi immagino un bambino come mio figlio, però posso immaginarmi un bambino con dei problemi anche relazionali in cui avere la stessa figura sempre è fondamentale.
1: Gambino?
2: Ma allora, io, a me dispiace anche far polemica politica in queste situazioni, a me dispiace che ci siano queste testimonianze, però io credo che sia crollato un'ipocrisia di questa sinistra, che erano due pilastri su cui loro hanno vinto la campagna elettorale: l'ascolto, la partecipazione dal basso e le infrastrutture sociali. Con quello che questa mamma oggi ci ha dichiarato, questa ipocrisia è crollata, perché le infrastrutture sociali pare che stiano crollando prima ancora di averle costruite, e la partecipazione dal basso e il dialogo con i cittadini credo che non ci sia stato, se un genitore oggi non sa quale sarà fra un mese e mezzo la situazione di assistenza che il suo bambino avrà. Il tema che va affrontato in maniera molto seria e con veramente molto raziocinio è che le spese sociali per la disabilità stanno aumentando in maniera esponenziale, ma non stanno aumentando in maniera esponenziale da adesso, perché vorrei ricordare che durante la giunta Bucci le spese per la 104 ad esempio sono quadruplicate, quindi questo è un tema che va affrontato. Noi queste spese le abbiamo quadruplicate, abbiamo cercato il più possibile di mantenere un livello di servizi che fosse sempre adeguato. Questa determina è stata fatta, tra altre cose, senza neanche metterci la faccia dal punto di vista politico, è stata fatta una determina, quindi non è stata fatta una discussione in giunta, non è stato portato in commissione, non se ne è discusso in consiglio comunale. Avremmo almeno potuto fare una commissione per poter contribuire dal punto di vista politico a questa, che è una scelta che dal punto di vista dei servizi che verranno erogati c'è una diminuzione, perché comunque si parla da 25 a 20 ore di servizio che verranno erogati settimanalmente. Si poteva parlare, si poteva provare ad affrontare in maniera diversa questo problema. Non si può dire è una sperimentazione. Perché avete fatto questa sperimentazione? Perché comporta una riduzione di costi, un risparmio? Bene, non dovete venire a risparmiare su queste cose qua. Proviamo a risparmiare su altre.

0: tre spese che voi state facendo in questo primo anno, e cerchiamo di utilizzare meglio le poche risorse che abbiamo e i tanti servizi che noi dobbiamo erogare ai cittadini. Ripeto, noi le abbiamo quadruplicate quando c'è stata necessità di erogarle, e ci veniva detto che noi dal punto di vista sociale non davamo abbastanza. Bene, adesso che ci siete voi al governo, la prima cosa che avete fatto è una determina che riduce i servizi. Cioè io mi tocco se ci sono, poi la materia non la conosco, mi affido a quello che dichiara questa mamma che dice che comunque a oggi non sa quello che sarà domani, e io credo per una famiglia che sta in quella situazione lì, secondo me è la cosa peggiore. Poi magari questa sperimentazione porterà a un servizio migliore, io me lo auguro, ma almeno potevate spiegarla meglio, potevate fare una sperimentazione diversa e non catapultarla alla cittadinanza addirittura con una determina semplice, senza neanche una discussione politica e senza un coinvolgimento delle associazioni.
1: Caputo vuole dire?
2: Ma sì, tenderei a fare la tara rispetto a quanto dice il consigliere Gambino, certo. Perché parla di una riduzione, però poi non sa neanche di cosa sta parlando.
0: No, l'ha detto la mamma, che ci sarà una riduzione di ore di assistenza a suo figlio.
2: Rispetto a questo, facendo la tara appunto rispetto al suo intervento, sono d'accordo con quello che dice rispetto al tema dell'aumento fisiologico del tema della disabilità, delle certificazioni. Parliamo del più del 30% negli ultimi, credo, 7-8 anni, quindi c'è stato effettivamente un aumento tale per cui effettivamente il comune deve mettere molte più risorse rispetto a prima. Oggi ci sono stanziati 15 milioni su questa partita, 14 comune, 1 regione. Ma il modello di cui parlava, non ho capito il suo nome, mi scuso.
1: Emanuela.
2: Si sta parlando sostanzialmente di questa sperimentazione che è l'educatore di plesso, che è un modello sperimentale che ha funzionato per le statali e che viene usato in realtà in tante grandi città, in altri comuni molto grandi, ad esempio viene utilizzato molto bene e ha avuto ottimi risultati a Bologna. In realtà si tratta di ora sembra un po' complicato da spiegare, ma di un conteggio sostanzialmente di ore per plesso, per cui rispetto a quello il comune eroga X ore in più che vengono distribuite nei nove ambiti. In realtà è una sperimentazione che va a rivedere un servizio, non lo va a peggiorare. Ricordiamoci anche che, e su questo devo dire che è sempre stato fatto un buonissimo lavoro e non l'abbiamo iniziato noi, il tema del mantenimento, del sostegno nei nidi dell'infanzia è una cosa proprio prettamente del comune di Genova. Credo che questo sia un lavoro che è sempre stato fatto, che deve essere continuato a fare, che si continuerà a fare. Rispetto a questo è chiaro che però il tema che ogni anno aumentano drasticamente il numero delle certificazioni pone sicuramente un tema di riorganizzazione, che non vuol dire necessariamente peggiorare, ma vuol dire sicuramente riorganizzare.
0: Nella migliore delle ipotesi non l'avete spiegata bene, speriamo che non l'abbiate spiegata bene, mettiamola così.
1: Manuela, insomma, speriamo che non sia così, insomma, che ci sia ancora margine per tornare indietro, per far sì che, insomma, i vostri bambini siano trattati come prima, ecco, almeno.
3: Io lo spero tanto, anche se però mi spaventa la parola sperimentazione sulla pelle dei bambini, che fino a poco, cioè fino a quest'anno avevano anche una certa stabilità. Io adesso così al GLO non c'è stato spiegato. Noi siamo molto molto perplessi e un po' spaventati, e non vorrei che poi questa sperimentazione non andasse bene e ne risentono i bambini. Cioè io non... anche perché veramente io ho visto un grande aiuto, anche perché la maestra di sostegno non è solo un aiuto per il bambino, ma è un aiuto anche per la classe intera. Cioè mio figlio si è sentito accolto e le maestre non si sono sentite anche, cioè hanno avuto anche un sostegno loro per partecipare, cioè per rendere proprio incluso mio figlio, e vedere ridurre questo, anche perché bisogna pensare che le maestre di sostegno creano un progetto per i bambini, e se non hanno le ore a sufficienza questo progetto non può essere portato a termine, non può, quindi

0: ridurle e sono ridotte, cioè a lato pratico a noi ci hanno detto che saranno ridotte. Da mio figlio ha una è grave, ha un articolo 3,3 e da 25 diventeranno 20. Questo è nero su bianco. Poi se ovviamente questo è quello che dice la determina, non lo so, io ho molta paura e sono un po' preoccupata, spero che veramente un esperimento non sia fatto sulla pelle dei bimbi.
1: Salvatore?
2: Ma io vedo in questa situazione due cose gravissime, cioè da una parte gli stessi consiglieri comunali sono stati tenuti come all'oscuro di tutta questa vicenda, perché è stata fatta una determinazione dirigenziale che quindi salta tutta la parte partecipativa democratica. È come quando si dice che un governo nazionale governa a colpi di decreti, in questo caso in piccolo nel comune le determinazioni dirigenziali sono quello, quando si salta il dibattimento, quindi già questo è un elemento gravissimo su un tema così sensibile. E poi l'altro punto su cui anche io stessa mi ripropongo di investigare ulteriormente, capire, quantificare qual è il risparmio che si otterrebbe con questa operazione di togliere 5 ore settimanali di sostegno a questi bambini.
3: Allora, io credo, scusa se ti interrompo, io credo che l'argomento è talmente delicato, ma lo chiedo veramente con spirito istituzionale, facciamo un passo indietro
2: e se era davvero necessario,
3: stoppate questa determina, riconvocate le parti, i genitori, non la vogliamo buttare in politica, ma quantomeno fate un passo indietro e cercate di comprendere se questa determina realmente porta a delle riduzioni di ore, come sono state dette, oppure se questa sperimentazione porterà quantomeno ad avere una costanza di prestazioni di servizio. Io questo non lo so, perché sono ignorante in maniera e questa cosa non ho neanche letta la determina. Quello che sento è un grido di allarme, quello che vi si chiede è facciamo un passo indietro come politica e cerchiamo di ragionare un po' meglio su quello che state portando avanti, che non significa che non è migliorativa, però almeno proviamo a spiegarla meglio e cerchiamo di comprendere realmente quali saranno i termini di questa determina, scusatemi il gioco di parole.
1: Grazie Emanuela, insomma speriamo davvero che anche la politica che questa sera radunata qui insomma possa mettersi insieme e trovare un punto comune proprio per cercare di arrivare a una soluzione positiva per voi. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie mille a voi, grazie.
1: Grazie a Emanuela Chirco. E allora ci fermiamo ancora una volta, restate lì, tra poco vi facciamo vedere un altro argomento molto scottante, tanto per rimanere in tema caldo, caro Armando Sanna, che è quello relativo al termovalorizzatore.

0: Termovalorizzatore, oggi è una giornata importante, Armando Sanna, insomma il Amio si è un po' sfilata dalla partita, almeno con un comunicato che
1: no,
0: è molto...
1: ha buttato solo la palla in tribuna, visto che siamo in temi di mondiali. No,
0: allora, ognuno la dice come la vuole dire.
2: No. Anzi, molto chiarezza.
0: Ah, molto chiarezza.
2: Molta chiarezza, perché lei avrà letto la delibera, che se vuole cito in maniera integrale, ma oggi Amio... da mandata al presidente di Amiu solo dopo che il presidente della regione, quindi la regione, individua la location, probabile location che oggi non si conosce, e soprattutto il progetto, perché anche questo non si conosce, a diciamo aprire un tavolo come tale, anche tramite l'aiuto di un advisor, quindi iniziare a capire costi, benefici, durata. Ricordiamoci che parliamo di uno studio di prefattibilità della manifestazione di interesse. Non so se, perché ha fatto politica, sa benissimo che siamo ancora nella fase embrionale. La delibera di oggi di Amio dice in maniera sintetica che c'è stato un fallimento da parte della regione che ha la pianificazione dei rifiuti, lo ripeto, la pianificazione dei rifiuti, che oggi ha creato anche un'agenzia, una scatola vuota, che noi l'avevamo detto un anno e mezzo fa che non ha lavorato, e dopo un anno e mezzo ci troviamo con la scadenza del 30 giugno e mi fa sorridere il presidente che oggi insieme a lei, direttore, abbiamo incontrato vicino al ministro Valditara a un'inaugurazione importantissima di un asilo a Toriglia, che addirittura scherza dicendo se serve qualche giorno in più semmai posso lasciare aperto questo studio di prefattibilità. Attenzione, qua il discorso è serio. I sindaci all'interno della Val Bormio, del Savonese, hanno tutti detto che il termovalorizzatore lì non lo vogliono.

0: Genova, l'ha detto oggi o il presidente di regione, va in espropri e quindi costringe i sindaci a prendersi un termovalorizzatore, o ad oggi la politica non è stata chiara. Noi l'abbiamo detto fin dall'inizio. Noi, guardate, abbiamo firmato nel 2024 con Andrea Orlando, candidato presidente, siamo stati fin dall'inizio molto chiari. Noi abbiamo detto che per l'orografia del territorio, per oggi anche la mancanza di numeri e uno studio chiaro, noi di quel progetto lì non eravamo d'accordo. Questo l'abbiamo detto fin dall'inizio. Nessuno di noi, del termovalorizzatore, perché noi abbiamo depositato un programma che se avessimo vinto avremmo portato avanti. Oggi noi chiediamo diverso, la delibera di AMI, guardate, è di una chiarezza incredibile. Dice, ma scusate, individuate dove volete farlo, individuate i numeri oggi che servono. Cosa oggi... Che numeri può servire questo termovalorizzatore? Dopodiché apriremo, perché noi non possiamo obbligare un soggetto che sia privato o pubblico semmai a non partecipare a una gara, non possiamo, che è quello che però qualcuno ha provato politicamente.
1: Sana, però mi perdoni,
0: guardi,
1: devo
0: io sono stato
1: devo
0: molto,
1: fargliela, devo fargliela.
0: A tutte le domande mi può fare.
1: Allora,
0: io sono stato molto chiaro su come è andata oggi. La delibera non legga il comunicato, perché... Legga la delibera,
1: ma vinto,
0: perché
1: ma,
0: comunicato c'è
1: ma
0: una
1: se le dicessi che hanno vinto AVS 5 Stelle, la cosa mi risponderebbe?
0: Non riesco a capire per quale motivo, perché non è vero.
2: Non
0: perché, guardi, il capogruppo Caputo era presente in una riunione che abbiamo fatto insieme ai consiglieri regionali proprio un mesetto fa, dopodiché un'altra riunione fatta insieme ai miei colleghi capigruppo e consiglio regionale, e la linea è sempre stata quella. Quindi... Devo dire la verità, oggi forse c'è ancora più chiarezza di quella che oggi è l'intenzione del Comune di Genova, che però in questo momento è una piccola
1: però,
0: parte,
1: scusate,
0: di fronte a un progetto
1: appunto, lo chiedo
0: che
1: a lei,
0: non conosciamo.
1: A Sanna che si sta accalorando molto.
0: No, accalorando perché
1: sì.
0: Dica la motivazione.
1: Non la diciamo.
0: Dica la motivazione.
1: La diciamo. Allora,
0: per il caldo.
1: Però... obiettivamente mentre l'assessore Perico qualche giorno fa dice il termovalorizzatore va fatto, potrà essere un genovese, avrà un beneficio per i motivi che ha elencato l'assessore, e c'è stato poi nei giorni scorsi, no? Negli ultimi giorni, due comunicati molto netti, senza troppi giri di parole, di AVS e 5 Stelle, che dicono, hanno detto insomma, per noi è no, quindi di fatto una spaccatura nella vostra coalizione su questo tema è evidente. A 24 ore più o meno, poco più 36 ore dalla chiusura del bando, esce questa nota di AMIU dove dice noi prendiamo ancora tempo e non vedremo cosa faremo in futuro, però scade domani.
2: Ma allora io riparto da quello che
1: c'è
2: diceva.
1: Qualcosa non quadra in questa.
2: Io riparto da quello che diceva adesso il capogruppo Sanna. Parliamo di spaccatura, io in regione non vedo spaccature, e la chiusura del ciclo e il piano regionale si chiama piano regionale, quindi non attiene al comune di Genova ma attiene alla regione. Rispetto a questo poi c'è un tema che invece attiene all'interesse di AMIO, che è un interesse aziendale, che è l'interesse a partecipare a un eventuale bando. Questo è il dato. Oggi quello che si dice, ed è quello che ha detto in realtà anche l'assessore Pericu, quello che si dice è: se Regione Liguria dovesse ad un certo punto imporre, perché ad oggi non mi sembra che ci siano comuni disposti a fare questo termovalorizzatore, se ci sarà una decisione da parte del Presidente di Regione di costruire un termovalorizzatore, a quel punto sarà nell'interesse di AMIU valutare se è strategico per lei partecipare o meno. Perché è chiaro che oggi abbiamo contezza, si è parlato di alcune aree, si è parlato tanto della Val Bormida, non mi risulta che ci siano degli interessi, ma mi risulta anche che il Presidente di Regione potrebbe decidere lui stesso dove mettere un termovalorizzatore, non lo so, ora la sparo, ma se dovesse essere a Ventimiglia dovrà fare una valutazione AMIU rispetto all'interesse che ha a partecipare in un sito, se è opportuno per lei partecipare. Io rispetto a questo vedo una coerenza e una certa lucidità in realtà nella valutazione che AMIU fa e nella delibera che ha fatto oggi.
1: Da cittadino le chiedo, bisognava arrivarci 36 ore dalla scadenza, non ci si poteva arrivare un po' prima?
3: Scadenza di cosa?
2: Ma scadenza di cosa? Ma guarda che ma lo studio di prefattibilità, la scadenza di domani è per il partner industriale. AMIU non è un partner industriale. Cioè il fatto che il 30 giugno, che è domani, la scadenza del 30 giugno non è per AMIU.

0: Signori,
1: certo che non è problema,
0: allora che problema c'è?
1: Poteva dire se voleva entrare o non voleva entrare, no?
0: Sì, ma se non ha una scadenza il 30 giugno vincolante per lei, qual era il termine quindi? Perché doveva avere una scadenza?
1: Beh, che non sia proprio vincolante, proprio no, tant'è vero che c'è una scadenza domani sera.
0: Sì, per i partner industriali,
1: esatto.
0: Lo scopo di Amiu non è quello. È la raccolta dei rifiuti.
1: Ah beh, allora questo è un altro discorso.
0: Non è un partner industriale, non è la sua, cioè.
2: Io vorrei comprendere cosa può convenire, se conviene ad Amiu e soprattutto ai cittadini genovesi, un termovalorizzatore in Valbormida, perché dobbiamo anche dire questo, perché il termovalorizzatore.
1: Però Gambino, l'ha detto l'assessore Perico, non l'ho detto io.
2: Serve un termovalorizzatore, l'assessore Perico non ha detto
0: in Valbormida. Ma se serve un termovalorizzatore, che lo faccia a questo punto,
2: Bucci. È come dire, serve un termovalorizzatore, però facciamolo il più lontano possibile da casa nostra. Farlo il più lontano possibile da casa nostra, ha fatto l'esempio di Ventimiglia ma anche la Valbormida, non porta nessun beneficio economico in termini di riduzione tari ai cittadini genovesi, perché dal punto di vista logistico costerebbe tanto quanto sta costando oggi a portarla fuori regione. Quindi, detto questo, in questo momento Amiu sta facendo il bene dei cittadini genovesi o sta facendo il bene politico di questa maggioranza che su questo tema ha delle evidenti divisioni e quindi in questo momento non vuole prendere una decisione e caccia la palla in tribuna dicendo deve essere la regione a
0: decidere? Io però ricordo al consigliere Gambino che non è Amiu che deve chiudere il ciclo dei rifiuti lo deve fare il piano regionale che ha completamente fallito.
2: Sì,
0: gli impianti intermedi non ci sono, abbiamo speso 15 milioni di qualificazioni,
2: che non reggono
0: niente, sono burro.
2: Io non ho interrotto, io però mi creda, sono stato bravo in silenzio su una tematica complessa che i cittadini già fanno fatica a comprendere. Se voi avete detto quello che pensate voi,
0: certo, perché se confondiamo le competenze i cittadini, grazie, che sono confusi.
2: Benissimo, allora se domani, come spesso accade, il sindaco Bucci si prende la responsabilità di dire benissimo, facciamolo a scarpino il termovalorizzatore, per ipotesi, per iperbole. Voi
0: perché
2: cosa dite?
0: Le qualificazioni
2: dite?
0: Non sono bastate.
2: Cosa
0: ci
2: dite?
0: Riproviamo.
2: Cosa dite sul termovalorizzatore a scarpino? Dite no, quindi per
0: diciamo
2: voi va bene in Valbormida.
0: Mi sembra che la sindaca Salis abbia detto chiaramente che il
2: benissimo.
0: Comune di Genova
2: se lo fa in
0: Valbormida,
2: va bene?
0: Ma non dobbiamo dirlo noi.
2: Sto dicendo benissimo, la regione decide.
0: Il comune di Genova.
2: Lo sto dicendo.
0: La regione ti dirà di no.
2: Sono d'accordo.
0: La regione ha già detto di no.
2: Sono d'accordo. E quindi cosa facciamo?
3: Una lettera.
2: Quindi cosa facciamo?
0: Il presidente di regione cosa vuole fare?
2: Bene, decide di farlo in Valbormida andando contro la decisione dei sindaci della Valbormida. Mettiamo bene. Cosa fa?
0: A quel punto Amiu
2: va
0: Amiu valuterà
2: il termovalorizzatore. Bene. E per la città di Genova che vantaggio c'è avere il termovalorizzatore in Valbormida?
0: Sarebbe
2: qual è
0: più
2: il vantaggio
0: di Scarpino, peraltro, però questo
2: no. Su Scarpino ce l'avrebbe il vantaggio,
1: però,
2: quantomeno logistico.
0: Su Scarpino crollerebbe.
1: Mentre Caputo parlava prima, mi ha fatto venire in mente una cosa. Io vado a leggere anche in passato un sito, un altro non è il nostro, ma un sito importante. Anche la sindaca Silvia Salis aveva ribadito l'intenzione che era quella di far partecipare Amiu al bando aperto dall'agenzia regionale, bando che si chiude domani 30 giugno. La linea dettata anche dai risultati dello studio di Ramboli sui scenari della TARI in base alla presenza o assenza di impianti di smaltimento. Tuttavia, nelle ultime ore la posizione si era ammorbidita. Era arrivato in campo AVS 5 Stelle, però quindi anche la sindaca Silvia Salis aveva ribadito l'intenzione di far partecipare Amiu al bando, e non lo dice Primo Canale, c'è un altro sito importante cittadino. Quindi, insomma,
0: ma non sposta, il fatto che domani Amiu non partecipi al bando, non sposta niente.
2: Il problema di non partecipare è
1: quello che è successo.
2: Questo il problema è puramente politico, non tecnico. Ovvio che non sposta nulla e che Amiu può sempre decidere di partecipare.
3: Ma la delibera
2: questo è fuori dubbio. Ma è politico il problema.
1: Ma non mi può raccontare che AVS 5 Stelle non ha nemmeno
2: influenza. Perché AVS 5 Stelle il termovalorizzatore non lo vuole,
3: sto in silenzio e sottoscrivete
2: a prescindere
3: quello che state dichiarando voi. Ma non è così.
2: AVS 5 Stelle il termovalorizzatore lo vuole a prescindere.
3: Leggetevi la delibera di Amiu, è chiarissima, ma non c'è.
2: Certo,
3: e peraltro posso dire, la collega ha spiegato benissimo un problema che è solo regionale, la pianificazione regionale, che è fallita, che noi abbiamo denunciato. Andate a prendervi qualche documento, Alice Salvatore sa, siccome giustamente oggi fa anche un po' non so.
4: Sono equidistante.
3: È equidistante, però prima o poi nella vita bisogna prendere delle posizioni, lo sa.
4: Sempre preso.
3: Perché sì, appunto, però
4: preso.
3: Sei qua seduta, sei politica, una posizione bisogna prendere. Quindi, secondo me, A voi, Podale, a siccome voi seduta, siccome, se, con voi. Siccome seduta, appunto, siccome seduta lì vicino a lei,
4: per mancanza spieghi, di
3: sì, è vero, no, ma io
0: non
3: mancherà
0: neanche di là, però.
2: No, no, infatti.
3: Siedi a, spieghi a Gambino un attimo quali sono le delibere regionali, quali sono gli atti che abbiamo fatto in Consiglio regionale, e c'è proprio la chiarezza di un fallimento oggi di un progetto regionale che non è mai partito con l'Agenzia dei Rifiuti. È evidente.

0: che la sindaca Salis ha subito detto no Scarpino. Gli 11 sindaci della Val Bormida hanno fatto una lettera convocando il presidente regione, hanno detto qua non si farà mai. Ma in tutto questo siamo in uno studio di prefattibilità.
1: Non l'ha detto no Scarpino, ma l'ha detto no ad Amio dentro al bando. Ma è questo che sta dicendo.
0: Ma oggi Amio si trova che non conosce i numeri, non conosce dove verrà fatto. Giustamente dice prima mi dite le cose.
1: E allora perché Salis ha detto Amio deve entrare
2: nella Val Bormida? Dice tante valutazione.
3: Cose la Salis a volte se le rimanga dopo.
1: Non è così.
3: Le dice tante di cose la Salis.
4: Una considerazione vorrei farla. Al di là del tema inceneritore sì, inceneritore no, è evidente che i territori sono
1: molto... Vorrei dire inceneritore è una parola po' anni 80 che non...
4: Però forse... secondo me calza di più l'obiettivo.
1: Beh sì, tra un inceneritore e un termovalorizzatore c'è cioè come una macchina degli anni 80 e una macchina elettrica di oggi.
4: Ma cosa valorizza il calore? No, brucia la spazzatura, quindi brucia, incenerisce.
1: Nome.
4: Incenerisce, non valorizza niente. Comunque, al di là dell'inceneritore, che vedo che desta comprensibilmente grande preoccupazione in tutti i territori, cioè nessuno lo vuole vicino.
1: Un attimo, nessuno dei territori in Liguria, perché ce l'ha tutta Italia, ce l'hanno.
4: Beh, però qui in Liguria.
1: Ok, no, perché nessuno, sono matti quelli che ce l'hanno.
4: Nessun territorio
1: a Torino
4: lo vuole...
1: ce l'hanno, a Brescia ce l'hanno.
4: Vabbè, non so se erano tanto. Non so se erano contenti.
3: L'ha fatto Gualtieri, Roma l'ha fatto Gualtieri.
4: Però mi
1: vabbè, sì,
3: del Partito Democratico.
4: Faccio arrivare. Al di là di quello che è, sì o no, sarebbe interessante, secondo me, che nella pianificazione della raccolta dei rifiuti si facesse anche dei ragionamenti che vadano in una direzione un po' meno impattante sulla salute, sulla anche preoccupazione pubblica. Io penso, la butto lì come spunto di ispirazione per un ragionamento politico delle parti, perché non si ragiona su mettere a punto quella che può essere una tariffazione puntuale con raccolta porta a porta, ma diversa da quella tradizionale che secondo me ha già fallito, perché va a premiare chi produce meno raccolta indifferenziata. Invece andrebbe premiato chi produce tanta raccolta differenziata. In questo modo il lavoro verrebbe fatto già a con un vero vantaggio economico per il cittadino, che altrimenti rischia di essere poi preso in giro sia nella situazione magari per quanto riguarda la salute degli abitanti, anche ambientale, per quello che può essere le conseguenze dell'incenerizione, ma anche rispetto al fatto di darsi da fare per fare la raccolta differenziata, con anche laddove funziona adesso la tariffazione puntuale raccolta porta a porta, però non viene premiata la fatica del cittadino, il civismo. Secondo me sarebbe interessante ragionare su meccanismi, sistemi che attivino una cooperazione, una collaborazione collettiva, portando quindi a dei risultati che magari riescono a fare in modo che non servano questi mega impianti anche molto costosi, che poi richiedono anche tanto tempo per l'implementazione e quant'altro.
1: Allora, il tema è complicato, ne parleremo la prossima volta, che appunto ancora qualcosa da dire.
5: No, faccio giusto un passaggio perché ho ascoltato le considerazioni di Salvatore, che sono considerazioni che, cioè, è chiaro che il tema della tariffazione puntuale, del porta a porta, è chiaro anche che siamo in una città complessa, oggi il porta a porta sarebbe complicato da far arrivare, molto costoso da far arrivare in tutte le città.
4: Situazioni più complesse
5: il
4: di
5: tema del, il tema della tariffazione puntuale, in realtà ad oggi, non avendo ancora tra l'altro tutti i cassonetti omologati nello stesso modo, sarebbe oggettivamente complicato.
4: Ma con la raccolta porta a porta
5: tema...
4: vengono a raccoglierli direttamente dalla porta di casa. È
6: sì,
4: diverso. Come funziona a Milano? Come
5: funziona a Milano? Funziona benissimo ad Alessandria anche. Alessandria non è Genova. Ogni città ha delle complessità, no, e non dico che non si possa ambire a una direzione che possa migliorare anche con queste cose, non dico questo. È chiaro che ci sono delle misure che possono pensare, in cui si può pensare di efficientare anche tutto il tema della raccolta differenziata.
4: Ci
5: è chiaro,
4: libereremo dei cassonetti,
5: ci sono molte problematiche di Amio anche legato al tema delle aree, c'è una bassissima disponibilità di aree, abbiamo un enorme problema da quando è crollato il Ponte Morandi, abbiamo una diminuzione

Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, come ogni lunedì in diretta, tantissimi temi caldi, scusate naturalmente il gioco di parole che affronteremo questa sera, perché sul

0: Ci sono davvero tantissimi argomenti. Buonasera Martina Caputo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Genova.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: E allora buonasera anche ad Armando Sanna, consigliere regionale del
2: buonasera,
0: Partito Democratico.
2: E buonasera a tutti voi.
0: Buonasera anche ad Alice Salvatore.
3: Buonasera.
0: Inchiesta civica, poi qualcuno ovviamente la conosce per il suo passato, poi ne parleremo anche in 30 secondi per capire chi è Alice Salvatore. E buonasera anche a Sergio Gambino, gruppo misto, consiglio comunale
4: buonasera.
0: Genova. Allora iniziamo, vado subito a salutare Renzo Balbi, che è il vicepresidente di ANAV, la società che raduna i privati che hanno appunto società di trasporto privato naturalmente. Buonasera e bentrovato.
5: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora ovviamente Babi adesso stia un po' qui con noi, adesso la coinvolgiamo subito perché insomma il tema è molto sentito, come lei ovviamente conosce molto bene. Domani, insomma il 7 luglio se non sbaglio, notizia delle ultime ore, dovrebbe essere stato convocato un tavolo per cercare di provare a rimediare anche a certi tagli. Vedremo quello che succederà. Armando Sanna, lei la questione la conosce molto bene, anche per la sua ovviamente presenza in Consiglio regionale. Sappiamo anche la partita che si gioca naturalmente su più tavoli, non solo in comune ma anche in regione. Si è parlato tanto di numeri, però i cittadini genovesi dei numeri ovviamente importano molto, però importa poi avere un servizio. Questo servizio per ora non c'è.
2: Allora certo, conosco bene i numeri perché con la delibera, con la famosa legge di 40 milioni che è passata in Consiglio regionale, abbiamo discusso proprio dei numeri in Consiglio regionale. Numeri che noi fin dall'inizio abbiamo chiesto che venisse fatta anche chiarezza su quello che era l'utilizzo oggi che Regione doveva fare su questi fondi. Detto questo, è evidente che la situazione è nota ai più, perché oggi aspettiamo ancora un ok da parte del Tribunale per riuscire a fare un determinato tipo di percorso, perché oggi l'approvazione del bilancio, quindi in questo momento deve ancora un progetto di bilancio per far sì che l'azienda non fallisca, quindi questa operazione oggi ha portato quelli che sono tutti i passaggi che stiamo vivendo. In primo luogo ci sono stati dei tagli anche al servizio. Io sa dove abito, sono Valpolcevelasco, abito in un comune dell'entroterra, quindi posso esprimere anche soprattutto da cittadino di un comune quale Sant'Olcese, che insieme ai sindaci della vallata c'è stato anche un dialogo proprio affinché venissero garantiti chiaramente i servizi oggi primari, ma si desse una mano proprio ad AMT per cercare di far sopravvivere l'azienda, di tutelare i lavoratori e il servizio. Non è un'impresa facile in questo momento. Io la situazione l'ho detta fin dall'inizio che era una situazione difficile. Fatto sta che in Consiglio regionale tutto il mio partito, tutta la minoranza in Consiglio regionale ha votato a favore per questi 40 milioni, proprio per senso di responsabilità di fronte a un'azienda che va a bisogno, di fronte a un'eredità che in Consiglio comunale noi abbiamo trovato da quando Silvia Salis, oggi sindaca di Genova, fin dall'inizio avevamo detto che purtroppo i numeri erano numeri drammatici. Fatto sta che non vi è ancora l'approvazione del bilancio 2024, e l'approvazione di quel bilancio avrebbe portato purtroppo a portare i libri in tribunale. Quindi la situazione c'è molto chiara, c'è chiara soprattutto su quanto è l'aspetto oggi del disservizio che può nascere in determinate realtà, non solo dell'entroterra, della costa, nella soppressione di qualche autobus e soprattutto al grande sacrificio che stanno facendo i lavoratori. È evidente che in questi giorni si sta andando avanti con dei tavoli affinché la situazione entri piano piano alla normalità, ma sarà fondamentale oggi l'ok del Tribunale per riuscire a far quadrare quei conti. Questa è la situazione, a mio avviso, molto chiara e molto lineare. Poi è evidente che c'è stata lì sopra una battaglia politica, come a volte spesso dico io, è normale che questo avvenga, ma soprattutto dai banchi del Consiglio regionale, quindi il passaggio dal banco del Consiglio regionale, invece è stato un atto di forte responsabilità. Abbiamo messo soldi all'interno di un'azienda in crisi, per i lavoratori, per i servizi servizio e per chi in questo momento oggi aspetta ancora risorse e soldi per un servizio che ha già svolto.
0: Salvatore, la coinvolgo subito. Lei non appartiene ad alcun partito politico, ha un passato nel Movimento 5 Stelle.
1: Ora ormai di 6 anni fa.
0: Ormai quindi... di 6 anni fa, poi si è presa un periodo un po' di stacco da tutto e poi è tornata negli ultimi tempi con quella che lei definisce un'inchiesta civica. Civica. Insomma,

0: poche parole da
1: Andare a
0: esterna.
1: leggere i documenti e capire quali sono le
0: Ecco, su
1: situazioni.
0: MT che idea si è fatto prima di coinvolgere naturalmente Balbi?
1: Dunque, su MT c'è la questione dirimente che è non soltanto c'è rimasto aperto il bilancio 2024 di MT, ma anche è ancora aperta l'istruttoria di città metropolitana, cioè dell'ente affidante, su per quanto riguarda le famose sottocompensazioni di AMT che sono state dichiarate nel piano di risanamento da AMT stessa. Allora, queste sottocompensazioni sarebbero la parte di rimborso dovuto da parte dell'ente affidante verso AMT per poter svolgere il servizio, in quanto nel contratto di servizio viene garantito una certa quantità di prestazioni che però possono essere richieste anche in numero maggiore quando intervengono degli elementi esterni come possono essere il caro carburante, l'inflazione per la guerra o la pandemia durante il Covid. Allora, tutti questi elementi hanno fatto sì che fossero necessarie delle risorse aggiuntive rispetto a quelle già garantite con il contratto di servizio. Allora scatta il meccanismo che AMT Genova deve anticipare questi soldi, che poi però devono essere riconosciuti dall'ente affidante, cioè città metropolitana, e di fatto questo è quindi un credito di AMT Genova verso città metropolitana o un debito dell'ente pubblico. Allora, nel piano di risanamento scritto da AMT e approvato in comune, approvato anche nell'assemblea dei soci, c'è scritto nero su bianco che le sottocompensazioni attribuite a città metropolitana da AMT corrispondono a 59,4 milioni di euro. Ora, se questo finalmente l'istruttoria di città metropolitana, che ormai è aperta da un anno, e ancora non si sa quando sarà chiusa, e finalmente quando sarà chiusa si potrà anche approvare il bilancio 2024, ma con il riconoscimento di questi 59,4 milioni di euro si potrebbe non soltanto evitare lo stralcio al 50% dei fornitori più piccoli, di cui sicuramente il signor Renzo Balbi è rappresentante e viene colpito da questa misura, perché lo stralcio che è stato deciso in questo piano di risanamento, che riguarda questi fornitori, corrisponde a 28 milioni, quindi 59 milioni sono più del doppio rispetto alla cifra che servirebbe, che manca attualmente, e in questo modo non ci sarebbe il problema a cascata che parte da queste imprese sul territorio, anche aziende familiari e i dipendenti che vi lavorano, e inoltre si andrebbe a ripianare quello che è il buco, ovvero il patrimonio netto negativo di AMT Genova, che da 64 milioni passerebbe a 5 milioni, quindi un'entità di misura assolutamente diversa rispetto a quella di cui si parla nel piano di risanamento, che non può più giustificare misure come la composizione negoziata, questa gravità della
0: La
1: crisi.
0: toccata piano, Alicio Salvatore. Allora, tra poco ovviamente apriremo il dibattito politico, naturalmente perché Caputo e Gambino vorranno intervenire, però prima voglio coinvolgere Balbi. Insomma, ovviamente Balbi, la politica dà a volte i numeri, dà, ovviamente come diceva prima Sanna, ognuno ha le proprie posizioni, ci sta ed è normale che sia così, però dal suo punto di vista qual è? La situazione, qual è la sua fotografia in questo momento?
2: Ma in questo momento la situazione è che queste aziende stanno soffrendo ormai da praticamente 11 mesi, perché abbiamo un congelato di 7 mesi e poi 4 mesi del corrente attualmente non pagato. Queste sono piccole e medie aziende che forniscono i servizi di linee in subappalto, le linee collinari, e coprono circa tutte le colline del comune di Genova. Noi abbiamo come personale almeno 100 persone impegnate, le aziende private impegnate in questi servizi. Pertanto è un servizio che copre un centinaio di famiglie. E in questo momento siamo in totale difficoltà perché nei mesi precedenti e nei mesi attuali abbiamo sempre pagato sia i dipendenti, sia la manutenzione, sia i mezzi e il carburante. Pertanto, in questo momento noi siamo alla finestra ad aspettare soluzioni.

0: soluzioni.
1: Ecco, soluzioni, Balbi, tra l'altro voi avete anche minacciato a un certo punto anche uno sciopero, poi questo sciopero è rientrato, perché? Perché lo avete minacciato, perché poi è rientrato?
0: Allora, noi abbiamo minacciato lo sciopero perché abbiamo chiesto ad MT di avere dei pagamenti correnti, almeno come avevano l'accordo col tribunale, di essere pagati mensilmente. Questo non è avvenuto e pertanto abbiamo minacciato lo sciopero. Devo dire che abbiamo avuto più tavoli di trattativa dirette sia col vice sindaco che con l'azienda, e ancora adesso c'è una trattativa aperta sino alla giornata di domani per vedere di trovare delle soluzioni a questa problematica.
1: Per arrivare anche a far sì che il tribunale dia l'ok anche al piano di risanamento, ci dovrà essere poi dovrà essere raggiunto anche il 50% dei creditori che accetteranno di prendere solo una parte. Questo insomma non è avvenuto fino adesso, tant'è vero che è stato chiesto ancora del tempo proprio per cercare di convincere tutti. Lei mi diceva anche nei giorni scorsi, insomma, non ci possono chiedere sempre qualcosa in meno, no? Questo è un po' il concetto, ci chiedono di prendere il 50% in meno e poi ci chiedono anche di non, nel frattempo non ci hanno dato quello che ci spetta negli ultimi 11 mesi, quindi come dire, questo è un po' troppo.
0: No, diciamo che le nostre aziende, se dovessero accettare il 50%, alcune di queste aziende lavorando più dell'85% solo per l'azienda pubblica rischierebbero di chiudere, anzi sicuramente chiuderebbero. Pertanto noi abbiamo chiesto sia alla politica sia ad MT di riconoscerci come fornitori di un certo livello, fornitori essenziali, perché a un certo punto diamo dei servizi che MT in questo momento non può coprire, perché sono servizi svolti con mezzi che MT non ha, mezzi piccoli che vanno in altura, come già detto in precedenza, e che hanno dei costi molto elevati sia per la manutenzione sia per i sinistri e sia per l'acquisto di questi mezzi.
1: Caputo.
2: Ma sì, la situazione è indubbiamente complessa, e indubbiamente oggi stiamo vivendo probabilmente il momento centrale di questo tipo di difficoltà, perché si sono un po' dette le date, però si auspica entro fine luglio di avere un accordo, di trovare l'accordo con i creditori. E questo significherà arrivare circa fine settembre per i tempi dell'omologa del tribunale. È chiaro che finché non abbiamo l'omologa del tribunale il piano di risanamento non parte.
1: Quindi è un gatto che si muove la coda, perché se loro non danno l'ok non arriva l'omologa, se non arriva l'omologa non c'è il piano.
2: È chiaro che la procedura che è nata in questo momento in tribunale necessita di un'omologa, e rispetto a questo, finché l'omologa non c'è, il piano di risanamento non parte, e quindi tutto il tema della ricapitalizzazione.
1: Però, caputo, l'interrompo, ma solo perché c'è Balbi, mi piace coinvolgerlo. Balbi anche nei giorni scorsi, anche proprio sul primo canale, con un articolo che era uscito, disse, insomma, non vogliamo passare noi per quelli che affondano AMT, è corretto Balbi?
0: Sì, perché l'impressione è stata quella che se noi non accettiamo questo piano di risanamento al 50%, cadano su di noi le colpe. Noi non abbiamo nessuna colpa, anche perché noi siamo una piccolissima parte del fatturato di AMT, del lavoro di AMT, perciò noi dovremmo coprire il 10% del chilometri di AMT. Pertanto non siamo responsabili, considerando che stiamo esborsando 11 mesi di contributi di lavoro, di pagamento di stipendi, solo per quello.
1: Gambino?
3: Ma dobbiamo partire da un presupposto, da dove è nata la Genesi. Sicuramente non è l'ultimo anno, lo ammetto, nel senso che AMT, ma come tutte le società di trasporto pubblico in Italia, soffrivano da anni una crisi di liquidità. Detto questo, AMT stava facendo un grosso percorso di trasformazione, perché i vari investimenti che AMT aveva ottenuto con il progetto dei quattro assi, con lo Sky Metro, con la Genova Casella, quindi con tutta una serie di lavori che erano già in gran parte partiti, è ovvio che ha aumentato in maniera importante quella che è stata l'esposizione di AMT. Però MT stava in piedi, perché MT aveva un sistema di accesso al credito e anche la disponibilità da parte

0: dei fornitori che con le fatture di AMT avevano anch'essi l'accesso al credito, che gli dava la possibilità a questo sistema di stare in piedi e di poter attraversare quella che era appunto una fase impegnatissima di investimenti che AMT stava facendo con soldi che arrivavano da vari enti, dall'Europa, dallo Stato e dalla Regione. Cos'è che è successo? Perché la situazione è deflagrata? È deflagrata nel momento in cui una persona che ha vinto le elezioni, il giorno dopo, pochi giorni dopo le elezioni, si è presentata davanti le telecamere ha detto: AMT è praticamente fallita. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che ha avuto un danno reputazionale a AMT, che gli ha chiuso i rubinetti da parte delle banche, e quindi ha avuto un'immediata chiusura di rubinetti di finanziamenti da parte delle banche, ma anche i fornitori stessi non hanno più avuto possibilità di accedere a quelli che erano i crediti che le banche in quel momento gli erogavano, perché ovviamente nel momento in cui il maggior azionista di AMT, che era il comune, dice il comune, l'AMT è praticamente fallita, anche le fatture che i fornitori avevano in mano non gli venivano riconosciute dalle banche, e questo ha determinato l'inizio di quello che oggi stiamo vivendo. Quindi sicuramente una importantissima e ampia esposizione finanziaria da parte di AMT dovuta ai tanti investimenti che stava facendo, però oggettivamente l'inesperienza, mettiamola così, l'inesperienza di chi ha preso il governo di questa città ha portato il fatto che oggi siamo con dei fornitori che stanno chiedendo, tra virgolette, stanno elemosinando almeno dei soldi per poter pagare stipendi e contributi, tagli di corse, perché oggettivamente ormai il servizio è quasi inesistente. In alcune parti della città i ritardi dei mezzi non si è mai visto, lo diceva anche Balbi di Genova Rent. I servizi delle collinari sono tagliati all'osso, e più si va avanti e più questi tagli aumenteranno. Quindi oggi ci troviamo in una situazione dove tutti ci stiamo assumendo dalla responsabilità, perché comunque la Regione ha fatto la sua parte finanziando i 40 milioni di euro, anche in comune noi comunque stiamo cercando, facendo politica di trovare la soluzione.
1: No, faccio finire il collega. Posso, ma voi non finire? Avete votato a favore.
0: Io non ho detto una sillaba mentre parlava.
2: L'ho chiamato il direttore.
1: Io stavo zitto.
0: Comunque la maggioranza, che è comunque di centrodestra e che ci rappresenta alla Regione, ha fatto la sua parte e ha finanziato con 40 milioni AMT. La situazione è sicuramente complessa, perché ovviamente ci vorranno altre risorse pubbliche, che siano del comune, della regione, di città metropolitana. Io penso che prevalentemente dovrebbero essere di città metropolitana. Credo che anche dal punto di vista governativo bisogna fare di più, perché comunque il trasporto pubblico a livello nazionale in questi ultimi anni, lo dico da esponente politico di centrodestra, il governo sul trasporto pubblico non ha messo abbastanza risorse, perché comunque il trasporto pubblico è stato anche sottofinanziato. È evidente che però quello che è successo a giugno del 2025 che si è innestato un danno reputazionale sull'azienda che ha portato quello che stiamo vedendo oggi.
3: Posso, scusa, faccio solo una battuta.
1: Prima Caputo e poi...
3: Mi sembra una visione un po' semplicistica la genesi di una crisi che si basa su un'intervista. Ecco, a me questo sembra una visione... del tutto,
0: lo chiedo ai fornitori,
3: del tutto accampata in aria.
0: Lo chiedo ai fornitori se hanno avuto accesso
3: una prova
0: al credito
3: da
0: quell'intervista.
3: C'è una prova che, se i conti fossero stati in ordine, ora mi spiace essere un disco rotto,
0: quando vedremo il bilancio,
3: ma il bilancio del 2024
0: che non avete ancora presentato,
3: che non abbiamo
2: progetto di bilancio,
3: ma che neanche voi, cioè, io
0: noi lo dovevamo presentare entro maggio.
3: Io ricordo
0: che a maggio c'erano le elezioni.
3: Ragazzi, no. esistono delle date, le date sono chiare: entro il 30 aprile va presentato il bilancio. Se il bilancio non viene presentato,
0: sì, ma da giugno ci siete voi.
3: Ahimè,
0: da giugno ci siete voi, perché non l'avete presentato a giugno?
3: No,
0: allora
3: io mi dico, se tu mi dici, se, scusi,
0: se era già pronto scritto,
3: consigliere Gambino, se lei mi dice che prima del nostro arrivo, prima dell'intervista di Silvia Salis, questa crisi non esisteva, allora
0: questo.
3: Io mi domando.
0: Ho detto
3: beh, ha detto che la crisi è nata dopo le dichiarazioni di Silvia Salis, per cui io quello
0: che
3: dico è che
0: c'erano comunque degli squilibri finanziari.
3: Ma se ci fosse,
0: che però sono
3: defragrati
0: con voi perché non c'è stato più la
3: allora,
0: possibilità di AMT
3: perché
0: di
3: allora
0: credito.
3: Perché allora il bilancio di AMT non è stato approvato nei termini?
0: Ma perché ancora non l'avete presentato nei termini?
3: Perché non è stato? Perché stiamo cercando di risanare tutto quello che avete lasciato.
0: È da mesi che dichiara la sindaca che il bilancio è stato chiuso ed è stato approvato. Domanda: se il bilancio è stato approvato e voi da mesi che dite che il bilancio è stato approvato, perché non lo rendete pubblico? Il bilancio è stato approvato, rendetelo pubblico.
1: Ma c'è confusione. Io capisco che lei non aveva la delega al bilancio lì, e sono contento per lei, glielo dico veramente, perché c'è di mezzo un tribunale, c'è l'ex presidente di AMT.

0: ex DG che è stata interrogata giorni fa per bancarotta,
1: sì,
0: quindi l'azienda andava così
1: 2023,
0: bene, l'azienda andava così
1: 2024.
0: Bene che però è stata interrogata per bancarotta e falso in bilancio. Detto questo, lei sicuramente non aveva bilancio in giunta, quindi non voglio farla entrare in questo meccanismo di bilancio, ma è normalissimo che se noi avessimo approvato quel bilancio lì, portavamo il libro in tribunale, poiché oggi noi dobbiamo difendere i lavoratori, coloro che hanno lavorato, perché chi oggi è collegato ha bisogno di risposte, ma posso anche capire, perché esporci troppo economicamente laddove sono già stati fatti dei lavori è un problema, lo conosco perché anch'io ho fatto, come dire, amministratore locale e purtroppo di queste situazioni, non al limite così, un po' l'abbiamo vissute. Il grosso problema oggi è che voi, fra le altre cose, all'interno della Sala Rossa non vi siete neanche assunti la responsabilità, e qua è politica, di votare a favore quando è stata portata con la famosa...
2: Perché non l'abbiamo votato?
0: Un atto di responsabilità, no, che abbiamo fatto noi.
2: Noi ci siamo astenuti.
0: Che avete dato
2: noi
0: voi.
2: Ci siamo astenuti.
0: No,
2: c'era
0: l'avete
2: c'era
0: motivato
2: una
0: diversamente.
2: Noi
0: però,
2: ci
0: Gambino,
2: siamo astenuti perché
0: concludo.
2: Non era chiara la situazione, non era chiara la posizione
0: Gambino,
2: di
0: allora,
2: Trenitalia,
0: se la situazione doveva essere chiara,
2: tra cose, come
0: andavano portati i libri in tribunale e saltava il meccanismo.
2: Diversa.
0: In realtà è stato fatto un lavoro molto più difficile, molto più di fino, molto anche più difficile, ripeto, da spiegare all'esterno. Perché oggi chi ci sta rimettendo sono gli utenti, sono i lavoratori. Normale,
3: però,
0: Sanne, questo è fattuale.
3: Domanda, però Balbi prima ha detto sì. Da 11 mesi, però perché questa data da 11 mesi? Non ha detto da 20, da 2 anni o 3 anni,
0: appena abbiamo preso
3: anni.
0: In mano, appena abbiamo preso in mano i numeri, perché è stato veramente corretto Gambino, ha detto una verità. Non nasce da 11 mesi, nasce da illo tempore. Avete dato la gratuità alle persone, abbiamo...
2: Le gratuità sono state pagate con
0: sì,
2: il finanziamento
0: sì, no,
2: MASE.
0: No, non mi faccia il gioco
2: anzi,
0: di bilancio.
2: Anzi, ne sono arrivati di più.
0: Per favore, glielo dico, non lo faccia. Il gioco del bilancio non lo faccia
2: ne sono arrivate
0: lo
2: più di quello
0: benissimo.
2: Che è costato. Ne sono arrivate
0: ben.
2: Di più
0: avevate
2: di
0: la gratuità.
2: Ne sono arrivate più di quello che è costato.
0: E ci siamo trovati un bel buco di bilancio.
2: Con il finanziamento MASE.
0: Una volta che hai aperto...
2: Ne sono arrivate di più o no? Domanda, con i finanziamenti del MASE che abbiamo ottenuto grazie alla gratuità, ne sono arrivati di più o di meno rispetto a quello che costava?
0: Ma non era così, non funzionava così. Capite bene che se in questo momento l'azienda è andata a rotoli e abbiamo provato a salvarla, non andando in tribunale, non dando il libro in tribunale, cercando di salvarla.
2: Ma 10 milioni di euro la gratuità, come fate a dire che è colpa della gratuità?
0: Ma non avevate fatto manco i lavori dei quattro
2: assi,
0: ha parlato del trenino Genova-Casella, è fermo da un anno e mezzo e utilizzate gli autobus sostitutivi. Tra gomme e carburante è in rimessa. Cioè, ma se vogliamo parlare seriamente, parliamo seriamente. E anche di numeri, guardi, non è un problema. Lei poi ha toccato Genova Casella, passa davanti a casa mia il trenino. Guardi, so
2: perché
0: benissimo la genesi.
2: Però perché ci sono due problemi infrastrutturali.
0: Allora, guardi,
2: sono
0: problema,
2: state delle frane
0: sì,
2: estremamente importanti.
0: Frane,
2: non è che il comune ha deciso
0: posso dirle,
2: di...
0: Posso dirle una cosa.
2: Non è che ha fatto crollare
0: mezza
2: montagna.
0: Posso dirle una cosa. Posso dire una cosa. Il lavoro che è stato fatto, che poi vedrà il suo fine, cioè il suo fine, la fase più delicata, l'ha detta la capogruppo in Consiglio Comunale, è in questo momento, ma ne eravamo tutti consci, no? Nessuno oggi si trova in una situazione che non conosceva. A settembre, se il Tribunale, come io auspico e sono convinto che farà, porterà avanti quell'operazione che alla fine è stata costruita anche per uscire da questa crisi, piano piano si uscirà dalla crisi. Io sono preoccupato, ma sono preoccupato per i dipendenti, per il trasporto, perché deve prendere risorse, ma è normalissimo e ragiono da amministratore. Da amministratore vi dico, noi in Regione è passata una legge, l'abbiamo approvata per senso di responsabilità e anche noi potevamo girarci dall'altra parte, eh? Perché questi 40 milioni potevamo dire che quel buco l'avevamo fatto che c'era prima, ma abbiamo fatto politica in maniera un po' diversa, con responsabilità. Oggi dico, non andiamo ulteriormente a creare caos, diciamo la verità qual è. Poi le responsabilità, c'è una partita, ve l'ho detto, si sta giocando su un altro tavolo, non è manco nostra, non è neanche politica.
3: Sanne, te lo posto un attimo, Balbi rimanga con noi ancora un blocco e poi la lascio andare perché dobbiamo ancora parlare un po' di tante cose.

0: Allora, ovviamente anche durante la pausa l'argomento sollecita particolarmente i nostri ospiti. Salvatore, che idea si è fatta di quello che si sta dicendo in studio?
1: Allora, la responsabilità è senza dubbio bipartisan, perché queste sottocompensazioni di cui parlavamo prima si sono accumulate negli anni dal 2020 al 2024. Significa che la precedente giunta Bucci di centrodestra ha scelto di non corrispondere, di non riconoscere queste sottocompensazioni ad AMT.

durante quelle annualità. Quindi si sono poi accumulate, ma il problema poi è stata la scelta di gestione che è arrivata, cioè praticamente il collo di bottiglia, adesso con la presente giunta Salis. Il punto è che sia lo stralcio del 50% dei piccoli fornitori, sia l'esodo incentivato di quasi 400 lavoratori, sono scelte, non sono destini. Se viene riconosciuta, e c'è ancora il tempo,

0: questa sottocompensazione altissima di 59,4 milioni, che corrisponde a quei 4 anni, se venisse riconosciuto, finalmente ci sarebbero i fondi per abbassare drasticamente questo buco di cui si parla con esagerazione rispetto a quello che sarebbe realmente. Cioè sono delle scelte contabili, consentirebbe di garantire il servizio, perché quello di cui io non ho sentito parlare ancora è come fare a garantire il servizio per i cittadini.
1: Che tra l'altro la garanzia del servizio, la continuità del servizio è uno dei principi su cui si fonda anche la composizione negoziata per avere l'ok del tribunale. Deve esserci ovviamente la non interruzione, giusto Balbi? Anche questo è una cosa importante.
2: 400 dipendenti in meno,
0: che purtroppo è già stato di fatto ridotta drasticamente, e lo viviamo sulla nostra pelle, lo vediamo tutti i giorni.
1: Giusto Balbi, che non deve esserci continuità.
3: Sono d'accordo,
4: però
1: sanno,
4: io vorrei anche dire una cosa sul tema prima di Gambino. I fondi del MASE coprivano una piccola parte e la gratuità è partita dal 21. Cioè, vi rendete conto l'operazione che avete fatto negli ultimi anni? E mi trovo d'accordo Alice Salvatore quando dice oggi l'eredità è stata un'eredità di una gestione non attenta di quella che è stato il bilancio di MT. Perché la gratuità che voi avete messo, legittima, non so come dire, amministrativamente parlando, politicamente l'avevate detto, non ha tenuto conto che oggi non c'erano le risorse per coprire, per quei soldi lì non coprivano tutti. E so che lei toccherà il bilancio, mi porti i numeri, sì, ma quelle sono cose di giunta, ce l'avevate sott'occhio, non erano quelli. Se allora ve ne entrava 10, poi spendevate 20. Capito? Alla fine questi soldi dove sono andati?
2: Ci siamo dimenticati,
4: e questo
2: io
4: è un tema.
2: Credo che lo faccia apposta, lei a dimenticarsi che è ovvio che il MAS è stata la prima tranche con i 20 milioni che sono arrivati grazie all'abbattimento dell'inquinamento che c'è stato a Genova, legati anche a tutti i progetti di elettrificazione delle banchine, di elettrificazione delle linee, eccetera. C'erano anche i famosi 500 milioni che dovrà gestire ANCI, sempre su progetti analoghi, tant'è vero che il progetto di gratuità era stato sposato anche da ANCI, e i fondi sarebbero arrivati perché si sarebbe attinto da quei 500 milioni di euro che il governo ha messo a disposizione di ANCI da distribuire ai comuni sui progetti come quello che noi avevamo avuto come finanziamento dei 20 milioni famosi. Certo. Quindi non siamo, dobbiamo dire esattamente le cose come stanno. È ovvio che non c'era la copertura in anticipo,
4: grazie,
2: perché un progetto è ovvio che un progetto come la gratuità, che era però un progetto che a regime avrebbe portato a un autofinanziamento della gratuità, perché la fidelizzazione delle giovani generazioni avrebbe portato poi, quando poi la gratuità sarebbe finita, ad avere dei giovani abituati già in età fino a 14 anni all'utilizzo dei mezzi pubblici, e quindi a regime ci sarebbe stato un aumento dell'utenza, e quindi questo sistema di gratuità si sarebbe autoalimentato. Nel frattempo di questo percorso, che durava 5-6 anni, i primi due anni e mezzo erano stati finanziati dal MASE con i 20 milioni che erano arrivati. È vero che sono arrivati, noi li abbiamo ottenuti dal punto di vista
0: sono arrivati
2: a settembre del 2025. Noi li avevamo contabilizzati nel 2024 perché erano stati deliberati nel 2024.
4: Io non sono in comune a Genova, ma 500 milioni partono dal 26.
2: Certo,
4: no, facciamo chiarezza.
2: Certo,
4: ah, okay.
2: Certo.
4: Io lascio parlare, però ci sono delle inesattezze.
2: Certo.
4: Cioè, oggi voi avete fatto una gratuità senza copertura economica.
2: L'investimento che si doveva fare sulla gratuità,
4: è una linea di governo amministrativo.
2: Il progetto della gratuità era un progetto che non era semplicemente far viaggiare gratis le persone, ma era fidelizzare l'utente.
4: Se non avete risorse,
2: mi faccia finire di parlare,
4: ragione,
2: perché lei il progetto della gratuità non lo conosce.
4: Per
2: lei il progetto gratuità, tant'è vero che l'avete descritta come una marchetta che noi facevamo per il
4: core,
2: ma non era una marchetta, era un preciso progetto di trasporto pubblico sostenibile che portava i cittadini a una fidelizzazione, a un aumento dell'utenza, l'abbattimento degli abbonamenti che poi voi avete aumentato. Serviva anche a quello, per cercare di rendere il trasporto pubblico di massa, cosa che invece voi state facendo lo esatto opposto.
0: Scusate, allora io lo dico non per difendere una parte, ma per difendere una scelta che è stata di giustizia sociale e di incentivo all'utilizzo dei mezzi pubblici e quindi disincentivo all'uso del mezzo privato, dell'auto, che è questo della gratuità, che secondo me è sbagliato e inelegante attaccare questa scelta, che è stata un beneficio enorme per la cittadinanza,

0: anche perché a me francamente dai numeri risulta che fosse coperta l'operazione da questi fondi che poi sono arrivati nel settembre 2025 e che anche lì ci sia una posta contabile discutibile, perché sono stati conteggiati nel progetto di bilancio 2024 come se fossero un debito, mentre in realtà stavano arrivando e in realtà sono stati conteggiati come un credito nel bilancio 2023. Ma vabbè, qua entriamo.
1: Balbi, la coinvolgo ancora una volta. Domani sarà, tra l'altro, ci sarà l'ultimo viaggio anche della nave bus, che è un'altra delle linee tagliate, è sempre stato un po' al centro di polemiche anche negli anni. C'è chi sosteneva che non facesse abbastanza movimento di utenti, c'è chi dice che invece insomma era importante anche per i commercianti, per la gente di Pegli e non solo, insomma ovviamente ha creato polemiche, ha tagliato anche diverse zone collinari, insomma da domani cambiano anche tante cose, soprattutto nelle zone periferiche di Genova.
2: No, da parte nostra al momento sino a domani sera non cambia nulla, perché l'unica cosa che cambierà sarà la navetta dell'Agaccio, che è già stato comunicato che non verrà più effettuata. Io però volevo precisare che non vogliamo entrare in discussioni politiche, ma le nostre aziende, gli amministratori delle nostre aziende sono penalizzati, perché è ormai, appunto, ripeto, 11 mesi che ci mettono la faccia, ci mettono i soldi e possono in qualsiasi momento dover dimostrare perché continuano a dare credito a questa situazione, anche perché noi all'inizio c'era stato garantito un pagamento dilazionato, ma il pagamento, noi eravamo disposti a perdere anche gli interessi pur di avere questo pagamento, perché ripeto, il 58% della tariffa oraria che abbiamo incide il personale, pertanto se a noi ci viene riconosciuto il 50% vuol dire che abbiamo già un 8% di perdita sul costo del personale.
1: Babi, prima di lasciarla andare, l'ultima cosa, lei ha detto anche nei giorni scorsi, quando mi ha detto noi abbiamo anche delle responsabilità penali, anche perché noi guidiamo, esatto, delle aziende, insomma uno dei nostri soci potrebbe dirci, soci o se va bene, se fosse peggio chissà chi potrebbe dirvelo un giorno, voi siete andati avanti nonostante sapeste che la situazione era questa, quindi qualcuno può anche chiedervi conto anche in maniera personale, no? Perché continuate ad andare avanti pur non sapendo che è una situazione così, così difficile. Questo è un altro punto molto, molto importante a mio avviso.
2: E noi proprio per responsabilità tutte le nostre aziende hanno continuato a fornire servizio, perché ripeto sono servizi particolari, delicati per una certa utenza che ha grosse difficoltà a movimentarsi. Vediamo che sono persone anziane che vanno a fare la spesa, ragazzini che vanno a scuola, tutte persone che abitano sulle alture dove il transito è difficoltoso, dove ci sono strade molto strette, e pertanto noi ci siamo sentiti sino ad oggi responsabili di poter fornire questo servizio proprio per la comunità, perché noi vogliamo continuare a collaborare con MT, però dall'altra parte vogliamo essere retribuiti. Questo è quello che vogliamo noi.
1: Grazie Renzo Balbi, vuole dire qualcosa che ha avuto Balbi o lo lasciamo andare? No, o vuole chiacchierare ancora con lui?
3: Sacrosanto quello che dice, chiaramente nulla da eccepire rispetto a quello che dice, e credo che gli sforzi che questa amministrazione, in particolare con il lavoro del vice sindaco, stiamo cercando di fare sia proprio quello. Detto, è chiaro che oggi la situazione è complessa, però come ha detto lui ancora domani ci saranno dei tavoli, per cui auspichiamo che gli sforzi che hanno portato fino ad oggi al risultato anche dell'approvazione del piano di risanamento siano degli sforzi che verranno ripagati. Questo si può dire. Poi volevo fare un attimo di chiarezza, perché nessuno da questa parte, diciamo, è contrario in generale alla gratuità. Sono d'accordo con quello che dice Salvatore, che è una misura di giustizia sociale. Credo che però questo tipo di misure debbano essere fatte quando c'è una certa sostenibilità, perché se ci diciamo che il fondo unico dei trasporti è sostanzialmente a zero, non è mai stato aumentato, cioè un aumento
4: a zero è una cosa, non è stato aumentato, no.
3: Non è stato aumentato, è molto basso, non c'è mai stata,
4: da quanti anni
3: non c'è, perché mai stata
4: il governo Meloni,
3: non c'è mai stata un'equiparazione,
4: sono più di 15 anni che il trasporto pubblico

0: Vengono fatti dettagli sul trasporto pubblico, quindi non è una roba di adesso.
1: Negli ultimi anni c'è stato un aumento, come ha detto già anche Salvatore, un aumento drastico delle materie prime. I fondi che sono arrivati del MASE coprono molto meno di quelli che sono stati i costi della gratuità. Allora io dico, ma siamo sicuri di aver fatto una scelta? Sicuramente che sarebbe di giustizia sociale, ma che la società e che l'azienda poteva sostenere? Ecco, io rispetto a questo credo che la risposta ad oggi sia no.
2: Ma non è
1: nessuno
2: ma
1: dice
2: non è
1: che non nessuno dice che la gratuità
3: probabilmente possiamo dire non è affondato, comunque non sta per la
1: ce
3: gratuità
1: ce lo dirà
3: il
1: risanamento quando avremo l'omologa.
4: A Bari costa, costa 20 euro ma aveva una copertura economica. Non so come dire, se uno può permettersi fa delle spese.
2: Una posta fondamentale di cui bisognerebbe parlare è la mancata riscossione, ad esempio, di quelle che sono, per dire, le multe, le sanzioni, o della mancata
4: riportazione.
1: Messo a bilancio tutti i crediti.
4: Ma dai, era impossibile. Al 3% è un miracolo.
2: Mentre il tema della gratuità non è
0: è stata cambiata la modalità di comunicazione che ha permesso a MT di poter andare con una riscossione coatta, cosa che prima non veniva fatta.
4: Io,
0: quindi
4: se leggo il numero adesso
0: tant'è vero che quel 3% mi risulta sia già arrivato all'8%. A me risulta che quel 3% è già arrivato all'8%.
4: Non mi convincete sulla base di quelli che
0: allora,
4: numeri che vedo io.
0: Chieda al suo vice sindaco a quanto è arrivata di riscossione.
4: Mi dispiace, ma avete regalato un'azienda in fortissimo.
3: Va bene, speriamo che cambi sicuramente qualcosa in meglio per Balbi e per i suoi dipendenti, ma tutti i dipendenti. Siamo naturalmente delle società private che aiutano AMT e quindi insomma danno un supporto ai genovesi. Tra l'altro va fatto anche un applauso per anche la motivazione che spinge queste persone ad andare a lavorare nonostante insomma gli stipendi siano arretrati. Quindi è una cosa, ecco, le chiedo, gli stipendi arrivano ai dipendenti o il fatto che non arrivino da 11 mesi i soldi sono gli stipendi bloccati o comunque congelati o comunque diminuiti? Come li state gestendo?
5: No, le nostre aziende con delle esposizioni bancarie continuano a pagare tutto quanto, ci mancherebbe. I dipendenti hanno sempre avuto il loro stipendio regolare e tutti i fornitori sono sempre stati pagati, sia nei 7 mesi congelati, sia in questi 4 mesi di corrente che doveva essere pagato di mese in mese.
3: Quindi sicuramente questa è una buona notizia, però sicuramente vivono e lavorano con una spada di Damocle importante. Grazie a Renzo Balbi per essere stato con noi, speriamo di darvi presto delle ancora una volta prima di cambiare anche argomento, faccio un rapido giro velocissimo, in un minuto a testa, però questo lo dico da cittadino, ma penso che tutti e quattro abitiamo a Genova, abbiamo, non so se lo usiamo, comunque abbiamo qualcuno di amico che usa i mezzi pubblici, obiettivamente, questo l'avevo chiesto anche al vice sindaco Terrile durante la famosa conferenza stampa, ho chiesto a Terrile se non pensa che qualcosa obiettivamente, come dicono i sindacati, non lo dice Matteo Angeli o il cittadino della strada, qualcosa nella gestione del servizio in questi ultimi mesi è stata sbagliata. Perché autobus che arrivano sempre due o tre di seguito, poi ne spariscono per un'ora, corse mezzi affollati, linee che saltano, bambini che non arrivano a scuola in tempo, cioè qualcosa nella gestione, al di là dei numeri, probabilmente è stato sbagliato.
4: Ma in realtà,
3: lo dico i sindacati interni,
4: Sicuramente penso che la situazione, purtroppo, io continuo a ripetere, ereditata, ha portato a fare delle scelte e a lavorare in una fase su una fase emergenziale al quale va ringraziamento oggi a coloro che lavorano all'interno di AMT, a chi oggi garantisce il servizio nonostante un'esposizione importante, e anche posso dire questo è un sacrificio di tutti, da parte anche dei cittadini. Io sono favorevole per la gratuità, farei solo quello, e ho fatto anche negli anni da amministratore locale, ho fatto delle scelte proprio per garantire lo spostamento delle persone anziane verso i presidi ospedalieri e tutto. È evidente che questa azienda era arrivata al baratro, in un punto
3: di non torniamo indietro se non lo siamo
4: non
3: più
4: torno caputo, indietro, secondo... dico solo questo e concludo. È evidente che lavorare in una fase emergenziale come questa e quindi fare un lavoro per riuscire a trovare anche la quadra è stato un sacrificio importantissimo. Questi mesi, questa partita in questi mesi sarà la partita, come dire, fondamentale per cercare di portare di nuovo quello che è il servizio che le persone oggi richiedono correttamente, e quindi a mio avviso i sacrifici di questi mesi dovranno poi

0: Benissimo, Caputo, al di là della sua appartenenza politica, del suo schieramento, penso che non c'entri, da cittadina genovese, lei pensa che potesse essere gestito un po' meglio il servizio, a prescindere dai bilanci, dai numeri e da tutto il resto?
1: Ma credo che questo sia il... Io mi fido molto del nostro vice sindaco e del lavoro che stanno facendo. Abbiamo visto il lavoro, abbiamo visto i numeri. Credo che oggi sia una situazione di oggettiva difficoltà, soprattutto per l'utente, ma non solo, però io non faccio l'autista, quindi vedo la parte dell'utenza. Credo che si stia facendo il meglio rispetto alle condizioni date. È soddisfacente al 100% per l'utente? Probabilmente no, però questa è la fase che dobbiamo superare per arrivare al risanamento.
0: Gambino, secondo lei si poteva fare qualcosa di più?
2: Si poteva avere un po' di prudenza nelle dichiarazioni che sono state fatte all'inizio, e forse questa situazione poteva essere affrontata insieme ai fornitori, insieme alle banche, insieme al governo, alla regione, in maniera diversa e non da perenne scontro come ha fatto dal primo giorno che ha preso il mandato la sindaca Salis.
3: La situazione è davvero grave, si vive sulle strade, si vede benissimo, le soluzioni ci sono e la mancata attuazione di queste soluzioni è oggetto dell'esposto che ho depositato alla Corte dei Conti con 4 integrazioni, quindi
0: cioè?
3: È proprio il discorso che non viene conclusa l'istruttoria di Città Metropolitana,
0: relativa al discorso
3: di prima. A riconoscere, e poi tutte le questioni anche relative anche al PNRR, al fatto che nel piano di risanamento si fa una previsione soltanto peggiorativa con il cosiddetto worst case, il caso peggiore possibile, e non si tiene conto di quei miglioramenti che dovrebbero sopraggiungere una volta che gli assi di forza entreranno in funzione, che però apre un doppio binario di indagine in due direzioni, cioè o erano stati gonfiati le promesse di miglioramento quando si è potuto attingere al PNRR, parliamo di quasi mezzo miliardo di euro, oppure c'è il problema che adesso i soldi che vengono chiesti ulteriormente agli enti pubblici, questi 124 milioni in 6 anni del piano di risanamento, non tengono conto di un valore di migliorativo che quindi porterebbe a chiedere meno denaro a noi cittadini, alle casse pubbliche. Anche
0: grazie,
3: questo è
0: grazie Alicio Salvatore, state lì, torniamo subito che abbiamo un altro tema molto molto delicato, insomma, che penso possa toccare un po' tutti, arriviamo subito.

0: E allora eccoci qui, cambiamo argomento perché questa sera vogliamo trattare anche uno degli ultimi temi che stanno un po' scaldando la politica negli ultimi giorni e quello che è relativo alla notizia che insomma darebbe il comune pronto con una delibera con una determina dirigenziale che è stata firmata dalla direzione servizi educativi del comune per tagliare i fondi alla scuola materna e ai nidi ma anche alle famiglie con bambini disabili. Ed ecco noi Emanuela Chirco. Buonasera e bentrovata.
1: Buonasera.
0: Allora, le chiedo, insomma, come intanto se ci racconta un po' la sua storia e come ha preso questa notizia dal comune, insomma, o comunque che questa ipotesi o possibilità che sta per venire fuori questo taglio delle ore.
1: Allora, a noi genitori era già stato annunciato nei GLO, che sono i gruppi di lavoro che determinano un po' il PEI, il piano educativo individuale. E l'ho presa con sgomento perché più che altro io penso che il sostegno che ha ricevuto mio figlio, parlo proprio con un'esperienza personale e diretta, è stato fondamentale per il recupero anche proprio di ritardo fisiologico che aveva perché lui non ha potuto avere una vita sociale fino a una determinata età. E grazie proprio all'aiuto delle insegnanti della scuola comunale ma anche dell'insegnante di sostegno si è riuscito, cioè, e quest'anno lui ha 4 anni, quindi ha fatto il secondo anno di asilo e ha lavorato tantissimo hanno lavorato tantissimo e lui ha recuperato tantissimo. Vi dico soltanto che l'anno scorso di questi tempi non parlava, adesso parla manetta.
0: Ecco,
1: e quindi cioè, ci sono proprio, ho paura per...

0: perché già mi sembravano poche le ore, però erano stabili e lui ha fatto anche l'asilo nido comunale e aveva il sostegno ed era fondamentale perché lui adesso sta recuperando, però anche all'asilo nido comunale lui proprio era molto più indietro da un punto di vista fisico e le maestre non ce l'avrebbero mai potuta fare da sole senza le ore di sostegno.
1: Ma ora questa, secondo lei, insomma, è già stata presa la decisione o c'è ancora margine? Com'è la situazione da quello che voi sapete?
0: Allora, da quello che noi sappiamo, adesso al Gloc hanno proprio espresso il fatto che saranno ridotte le ore di mio figlio e anche agli altri genitori. Infatti anche gli altri genitori sono molto preoccupati perché io faccio un piccolo esempio di mio figlio, lui per esempio non riesce a fare le scale da solo, se non ha nessuno che gliele fa fare, due maestre con 20 bambini non riescono a staccarsi e a fare, cioè se si staccano lasciano da soli gli altri. Cosa vuol dire? Che a un certo punto mio figlio non potrà raggiungere gli altri in tempo per la mensa, oppure non potrà andare nei giardini, e in un'età evolutiva in cui il non potere fare come gli altri può creare un sentimento di esclusione senza i criteri mentali di un bambino di 4 anni. E quindi sì, penso che la decisione sia già stata presa, se no non ce l'avrebbero mai detto al GLO, che è la riunione gruppo di lavoro in cui quella finale in cui danno un po' le previsioni che saranno quelle dell'anno prossimo. Io mi preoccupo anche perché si parla anche di una persona di ambito, adesso poi non sono stati molto chiari perché penso che si debba definire tutto, che andrà, cioè che sarà distribuito negli ambiti scolastici. Noi siamo dell'ambito 5, però vuol dire che andrà a fare un po' da tappabuchi, nel senso, e i bambini sono piccoli, hanno 4, 5, 3 anni. E cosa cambiano figura di riferimento ogni volta, quando la fiducia è fondamentale per un bambino. Mi immagino un bambino come mio figlio, però posso immaginarmi un bambino con dei problemi anche relazionali in cui avere la stessa figura sempre è fondamentale.
1: Gambino?
2: Ma allora, io, a me dispiace anche far polemica politica in queste situazioni, a me dispiace che ci siano queste testimonianze, però io credo che sia crollato un'ipocrisia di questa sinistra, che erano due pilastri su cui loro hanno vinto la campagna elettorale: l'ascolto, la partecipazione dal basso e le infrastrutture sociali. Con quello che questa mamma oggi ci ha dichiarato, questa ipocrisia è crollata, perché le infrastrutture sociali pare che stiano crollando prima ancora di averle costruite, e la partecipazione dal basso e il dialogo con i cittadini credo che non ci sia stato, se un genitore oggi non sa quale sarà fra un mese e mezzo la situazione di assistenza che il suo bambino avrà. Il tema che va affrontato in maniera molto seria e con veramente molto raziocinio è che le spese sociali per la disabilità stanno aumentando in maniera esponenziale, ma non stanno aumentando in maniera esponenziale da adesso, perché vorrei ricordare che durante la giunta Bucci le spese per la 104, ad esempio, sono quadruplicate. Quindi questo è un tema che va affrontato. Noi queste spese le abbiamo quadruplicate, abbiamo cercato il più possibile di mantenere un livello di servizi che fosse sempre adeguato. Questa determina è stata fatta, tra altre cose, senza neanche metterci la faccia dal punto di vista politico. È stata fatta una determina, quindi non è stata fatta una discussione in giunta, non è stato portato in commissione, non se ne è discusso in consiglio comunale. Avremmo almeno potuto fare una commissione per poter contribuire dal punto di vista politico a questa, che è una scelta che dal punto di vista dei servizi che verranno erogati c'è una diminuzione, perché comunque si parla da 25 a 20 ore di servizio che verranno erogati settimanalmente. Bene, si poteva parlare, si poteva provare ad affrontare in maniera diversa questo problema. Non si può dire è una sperimentazione. Perché avete fatto questa sperimentazione? Perché comporta una riduzione di costi, un risparmio? Bene, non dovete venire a risparmiare su queste cose qua. Proviamo a risparmiare su altre spese che voi state facendo in questo primo anno, e cerchiamo di utilizzare meglio le poche risorse che abbiamo e i tanti servizi che noi dobbiamo erogare ai cittadini. Ripeto, noi le abbiamo quadruplicate quando c'è stata necessità di

0: erogarle, e ci veniva detto che noi, se, noi dal punto di vista sociale non davamo abbastanza. Bene, adesso che ci siete voi al governo, la prima cosa che avete fatto è una determina che riduce i servizi. Cioè io mi tocco se ci sono, poi la materia non la conosco, mi affido a quello che dichiara questa mamma che dice che comunque a oggi non sa quello che sarà domani. E io credo, per una famiglia che sta in quella situazione, in quella situazione lì, secondo me è la cosa peggiore. Poi magari questa sperimentazione porterà a un servizio migliore, io me lo auguro, ma almeno potevate spiegarla meglio, potevate fare una sperimentazione diversa e non catapultarla alla cittadinanza addirittura con una determina semplice, senza neanche una discussione politica e senza un coinvolgimento delle associazioni.
1: Caputo vuole
2: Ma sì, tenderei a fare la tara rispetto a quanto dice il consigliere
0: dire.
2: Gambino,
0: Certo.
2: perché parla di una riduzione, però poi non sa neanche di cosa sta
0: No,
2: parlando, ne ha parlato anche adesso.
0: l'ha detto la mamma, che ci sarà una riduzione di ore di assistenza a suo figlio.
2: Rispetto a questo, facendo la tara, appunto, rispetto al suo intervento, sono d'accordo con quello che dice rispetto al tema dell'aumento fisiologico del tema della disabilità, delle certificazioni. Parliamo del più del 30% negli ultimi, credo, 7-8 anni, quindi c'è stato effettivamente un aumento tale per cui effettivamente il comune deve mettere molte più risorse rispetto a prima. Oggi ci sono stanziati 15 milioni su questa partita, 14 comune, 1 regione. Ma il modello di cui parlava, non ho capito il suo nome, mi scuso,
1: Emanuela.
2: Emanuela. Si sta parlando sostanzialmente di questa sperimentazione che è l'educatore di plesso, che è un modello sperimentale che ha funzionato per le statali e che viene usato in realtà in tante grandi città, in altri comuni molto grandi, ad esempio viene utilizzato molto bene e ha avuto ottimi risultati a Bologna. In realtà si tratta di ora sembra un po' complicato da spiegare, ma di un conteggio sostanzialmente di ore per plesso, per cui rispetto a quello il comune eroga X ore in più che vengono distribuite nei 9 ambiti. In realtà è una sperimentazione che va a rivedere un servizio, non lo va a peggiorare. Ricordiamoci anche che, e su questo devo dire che è sempre stato fatto un buonissimo lavoro e non l'abbiamo iniziato noi, il tema del mantenimento, del sostegno nei nidi dell'infanzia è una cosa proprio prettamente del comune di Genova. Credo che questo sia un lavoro che è sempre stato fatto, che deve essere continuato a fare, che si continuerà a fare. Rispetto a questo è chiaro che però il tema, che ogni anno aumentano drasticamente il numero delle certificazioni, pone sicuramente un tema di riorganizzazione, che non vuol dire necessariamente peggiorare, ma vuol dire sicuramente riorganizzare.
0: Nella migliore delle ipotesi non l'avete spiegata bene. Speriamo che non l'abbiate spiegata bene. Mettiamola così.
1: Manuela, insomma, speriamo che non sia così, insomma, che ci sia ancora margine per tornare indietro, per far sì che, insomma, voi, i vostri bambini siano trattati come prima, ecco, almeno.
3: Io lo spero tanto, anche se però mi spaventa la parola sperimentazione sulla pelle dei bambini che fino a poco, cioè fino a quest'anno avevano anche una certa stabilità. L'educatore, cioè io adesso, così al GLO non ci è stato spiegato. Noi siamo molto molto perplessi e un po' spaventati e non vorrei che poi questa sperimentazione non andasse bene e ne risentono i bambini. Cioè io non anche perché veramente io ho visto un grande aiuto, anche perché la maestra di sostegno non è solo un aiuto per il bambino, ma è un aiuto anche per la classe intera. Cioè, mio figlio si è sentito accolto e le maestre non si sono sentite anche, cioè, hanno avuto anche un sostegno loro per partecipare, cioè, per rendere proprio incluso mio figlio. E vedere ridurre questo anche perché bisogna pensare che le maestre di sostegno creano un progetto per i bambini e se non hanno le ore a sufficienza, questo progetto non può essere portato a termine. Non può, cioè, quindi ridurle e sono ridotte, cioè, a lato pratico a noi ci hanno detto che saranno ridotte. da mio figlio ha una è grave, ha un articolo 3,3.

0: da 25 diventeranno 20. Questo è nero su bianco. Poi se ovviamente questo è quello che dice la determina, non lo so, io ho molta paura e sono un po' preoccupata, spero che veramente un esperimento non sia fatto sulla pelle dei bimbi.
1: Salvatore?
2: Ma io vedo in questa situazione due cose gravissime, cioè da una parte gli stessi consiglieri comunali sono stati tenuti come all'oscuro di tutta questa vicenda, perché è stata fatta una determinazione dirigenziale che quindi salta tutta la parte partecipativa democratica. È come quando si dice che un governo nazionale governa a colpi di decreti. In questo caso, in piccolo, nel comune, le determinazioni dirigenziali sono quello, quando si salta il dibattimento. Quindi già questo è un elemento gravissimo su un tema così sensibile. E poi l'altro punto su cui anche io stessa mi ripropongo di investigare ulteriormente, capire, quantificare qual è il risparmio che si otterrebbe con questa operazione di togliere 5 ore settimanali di sostegno a questi bambini.
3: Allora, io credo, scusa se ti interrompo, io credo che l'argomento è talmente delicato, ma lo chiedo veramente con spirito istituzionale. Facciamo un passo indietro.
2: E se era davvero necessario.
3: Stoppate questa determina, riconvocate le parti, i genitori. Non la vogliamo buttare in politica, ma quantomeno fate un passo indietro e cercate di comprendere se questa determina realmente porta a delle riduzioni di ore, come sono state dette, oppure se questa sperimentazione porterà quantomeno ad avere una costanza di prestazioni di servizio. Io questo non lo so, perché sono ignorante in maniera e questa cosa non ho neanche letta la determina. Quello che sento è un grido di allarme, quello che vi si chiede è facciamo un passo indietro come politica e cerchiamo di ragionare un po' meglio su quello che state portando avanti, che non significa che non è migliorativa, però almeno proviamo a spiegarla meglio e cerchiamo di comprendere realmente quali saranno i termini di questa determina, scusatemi il gioco di parole.
1: Grazie Emanuela, insomma speriamo davvero che anche la politica che questa sera radunata qui insomma possa mettersi insieme e trovare un punto comune proprio per cercare di arrivare a una soluzione positiva per voi. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie mille a voi, grazie.
1: Grazie a Emanuela Chirco. E allora ci fermiamo ancora una volta, restate lì, tra poco vi facciamo vedere un altro argomento molto scottante, tanto per rimanere in tema caldo, caro Armando Sanna, che è quello relativo al termovalorizzatore.

0: Termovalorizzatore, oggi è una giornata importante, Armando Sanna, insomma il Amio si è un po' sfilata dalla partita, almeno con un comunicato che
1: no,
0: molto...
1: ha buttato solo la palla in tribuna, visto che siamo in temi di mondiali.
0: No, allora, ognuno la dice come la vuole dire.
2: No. Anzi, molto chiarezza.
0: Ah, molto chiarezza.
2: Molta chiarezza, perché lei avrà letto la delibera, che se vuole cito in maniera integrale, ma oggi Amio... da mandato al presidente di Amiu solo dopo che il presidente della regione, quindi la regione, individua la location, probabile location che oggi non si conosce, e soprattutto il progetto, perché anche questo non si conosce, a diciamo aprire un tavolo come tale, anche tramite l'aiuto di un advisor, quindi iniziare a capire costi, benefici, durata. Ricordiamoci che parliamo di uno studio di prefattibilità della manifestazione di interesse. Non so se, per chi ha fatto politica, sa benissimo che siamo ancora nella fase embrionale. La delibera di oggi di Amio dice in maniera sintetica che c'è stato un fallimento da parte della regione che ha la pianificazione dei rifiuti, lo ripeto, la pianificazione dei rifiuti, che oggi ha creato anche un'agenzia, una scatola vuota, che noi l'avevamo detto un anno e mezzo fa, che non ha lavorato, e dopo un anno e mezzo ci troviamo con la scadenza del 30 giugno e mi fa sorridere il presidente che oggi insieme a lei, direttore, abbiamo incontrato vicino al ministro Valditara a un'inaugurazione importantissima di un asilo a Toriglia, che addirittura scherza dicendo se serve qualche giorno in più semmai posso lasciare aperto questo studio di prefattibilità. Attenzione, qua il discorso è serio. I sindaci all'interno della Val Bormio, del Savonese, hanno tutti detto che il termovalorizzatore lì non lo vogliono. Genova l'ha detto oggi, o il presidente di regione va in espropri e quindi costringe i sindaci a prendersi un termovalorizzatore, o ad oggi la politica non è stata chiara. Noi l'abbiamo detto fin dall'inizio. Noi, guardate,

0: Abbiamo firmato nel 2024 con Andrea Orlando, candidato presidente, siamo stati fin dall'inizio molto chiari. Noi abbiamo detto che per l'orografia del territorio, per oggi anche la mancanza di numeri e uno studio chiaro, noi di quel progetto lì non eravamo d'accordo. Questo l'abbiamo detto fin dall'inizio. Nessuno di noi, del termovalorizzatore, perché noi abbiamo depositato un programma che se avessimo vinto avremmo portato avanti. Oggi noi chiediamo diverso, la delibera di AMI, guardate, è di una chiarezza incredibile. Dice, ma scusate, individuate dove volete farlo, individuate i numeri oggi che servono. Cosa oggi... Che numeri può servire questo termovalorizzatore? Dopodiché apriremo, perché noi non possiamo obbligare un soggetto che sia privato o pubblico semmai a non partecipare a una gara, eh? Non possiamo, che è quello che qualcuno ha provato politicamente.
1: Sana, però mi perdoni,
0: guardi,
1: una domanda devo fargliela.
0: A tutte le domande mi può fare.
1: Allora,
0: io sono stato molto chiaro su come è andata oggi. La delibera non lega il comunicato, perché... Lega la delibera.
1: Ma ha vinto,
0: perché comunicato c'è una
1: se le dicessi che hanno vinto AVS 5 Stelle, la cosa mi risponderebbe?
0: Non riesco a capire per quale motivo, perché non è vero. Perché, guardi, il capogruppo Caputo era presente in una riunione che abbiamo fatto insieme ai consiglieri regionali proprio un mesetto fa, dopodiché un'altra riunione fatta insieme ai miei colleghi capigruppo e consiglio regionale, e la linea è sempre stata quella. Quindi, devo dire la verità, oggi forse c'è ancora più chiarezza di quella che oggi è l'intenzione del Comune di Genova, che però in questo momento è una piccola
1: però,
0: parte,
1: scusate,
0: di fronte a un progetto.
1: Appunto, lo chiedo
0: che
1: a lei, anche a Sanna, che si sta accalorando molto.
0: No, accalorando perché sì. Dica la motivazione.
1: Non la diciamo.
0: Ah.
1: Allora,
0: per il caldo.
1: Però... obiettivamente, mentre l'assessore Perico qualche giorno fa dice il termovalorizzatore va fatto, potrà essere un beneficio, i genovesi avranno un beneficio per i motivi che ha elencato l'assessore, e c'è stato poi nei giorni scorsi, no? Negli ultimi giorni, due comunicati molto netti, senza troppi giri di parole, di AVS e 5 Stelle, che hanno detto insomma, per noi è no, quindi di fatto una spaccatura nella vostra coalizione su questo tema è evidente. A 24 ore più o meno, poco più 36 ore dalla chiusura del bando, esce questa nota di Amio dove dice noi prendiamo ancora tempo e non vedremo cosa faremo in futuro, però scade domani.
2: Ma allora io riparto da quello che diceva.
1: Qualcosa non quadra in questa.
2: Io riparto da quello che diceva adesso il capogruppo Sanna. Parliamo di spaccatura, io in regione non vedo spaccature, e la chiusura del ciclo e il piano regionale si chiama piano regionale, quindi non attiene al comune di Genova ma attiene alla regione. Rispetto a questo poi c'è un tema che invece attiene all'interesse di Amio, che è un interesse aziendale, che è l'interesse a partecipare a un eventuale bando. Questo è il dato. Oggi quello che si dice, ed è quello che ha detto in realtà anche l'assessore Pericu, quello che si dice è: se Regione Liguria dovesse ad un certo punto imporre, perché ad oggi non mi sembra che ci siano comuni disposti a fare questo termovalorizzatore, se ci sarà una decisione da parte del Presidente di Regione di costruire un termovalorizzatore, a quel punto sarà nell'interesse di AMIU valutare se è strategico per lei partecipare o meno. Perché è chiaro che oggi abbiamo contezza, si è parlato di alcune aree, si è parlato tanto della Val Bormida, non mi risulta che ci siano degli interessi, ma mi risulta anche che il Presidente di Regione potrebbe decidere lui stesso dove mettere un termovalorizzatore. Non lo so, ora la sparo, ma se dovesse essere a Ventimiglia dovrà fare una valutazione AMIU rispetto all'interesse che ha a partecipare in un sito, se è opportuno per lei partecipare. Io rispetto a questo vedo una coerenza e una certa lucidità in realtà nella valutazione che AMIU fa e nella delibera che ha fatto oggi.
1: Da cittadino le chiedo, bisognava arrivarci 36 ore dalla scadenza, non ci si poteva arrivare un po' prima?
3: Scadenza di cosa?
2: Ma guarda che lo studio di prefattibilità, la scadenza di domani è per il partner industriale. AMIU non è un partner industriale. Cioè il fatto che il 30 giugno, che è domani, la scadenza del 30 giugno non è per AMIU, signori.
1: Certo che non è per AMIU,
2: allora che problema c'è?
1: Poteva dire se voleva entrare o non voleva entrare, no?
2: Sì, ma se non ha una scadenza il 30 giugno vincolante per lei, Qual era il termine quindi? Perché doveva avere

0: per una scadenza.
1: Beh, che non sia proprio vincolante, proprio no, tant'è vero che c'è una scadenza domani sera.
0: Sì, per i partner industriali, esatto. Lo scopo di Amiu non è quello, è la raccolta dei rifiuti.
1: Ah beh, allora questo è un altro discorso.
0: Non è un partner industriale, non è la sua, cioè.
2: Io vorrei comprendere cosa può convenire, se conviene ad Amiu e soprattutto ai cittadini genovesi, un termovalorizzatore in Valbormida, perché dobbiamo anche dire questo, perché il termovalorizzatore...
1: Però Gambino, l'ha detto l'assessore Perico, non l'ho detto io.
2: Serve un termovalorizzatore, l'assessore Perico non ha detto in Valbormida.
0: Ma se serve un termovalorizzatore, che lo faccia a questo punto,
2: Bucci. È come dire, serve un termovalorizzatore, però facciamolo il più lontano possibile da casa nostra. Farlo il più lontano possibile da casa nostra, ha fatto l'esempio di Ventimiglia ma anche la Valbormida, non porta nessun beneficio economico in termini di riduzione tari ai cittadini genovesi, perché dal punto di vista logistico costerebbe tanto quanto sta costando oggi a portarla fuori regione. Quindi, detto questo, in questo momento Amiu sta facendo il bene dei cittadini genovesi o sta facendo il bene politico di questa maggioranza che su questo tema ha delle evidenti divisioni e quindi in questo momento non vuole prendere una decisione e caccia la palla in tribuna dicendo deve essere la regione.
0: Io però ricordo al consigliere Gambino che non è Amiu che deve chiudere il ciclo dei rifiuti.
2: Allora,
0: il ciclo dei rifiuti lo deve fare il piano regionale che ha completamente fallito.
2: Sì.
0: Gli impianti intermedi
2: la regione,
0: non ci sono.
2: Io non ho interrotto.
0: Abbiamo speso 15 milioni di qualificazioni.
2: Io non ho interrotto.
0: Niente, sono burro.
2: Io non ho interrotto. Io però, mi creda, sono stato bravo in silenzio su una tematica complessa che i cittadini già fanno fatica a comprendere. Se voi avete detto quello che pensate voi.
0: Certo, perché se confondiamo le competenze, i cittadini, grazie, che sono confusi.
2: Benissimo. Allora, se domani, come spesso accade, il sindaco Bucci si prende la responsabilità di dire benissimo, facciamolo a Scarpino il termovalorizzatore, per ipotesi, per iperbole. Voi
0: perché
2: cosa dite?
0: Le qualificazioni non sono bastate.
2: Cosa
0: ci
2: dite?
0: Riproviamo.
2: Cosa dite sul termovalorizzatore a Scarpino? Dite no, quindi per
0: diciamo
2: voi va
0: no,
2: bene in Valbormida.
0: Mi sembra che la sindaca Salis
2: benissimo
0: abbia detto chiaramente che il
2: benissimo
0: comune di Genova
2: se lo fa in Valbormida,
0: non farà un termovalorizzatore.
2: Se lo fa in Valbormida va bene?
0: Ma non dobbiamo dirlo noi.
2: Sto dicendo benissimo, benissimo.
0: Ma
2: la regione decide.
0: Il comune di Genova.
2: Lo sto dicendo.
0: La regione ti dirà di no.
2: Sono d'accordo.
0: La regione ha già detto di no.
2: Sono d'accordo. E quindi cosa facciamo?
3: Una lettera.
2: Quindi cosa facciamo?
0: Il presidente di regione cosa vuole fare?
2: Bene, decide di farlo in Valbormida andando contro la decisione dei sindaci della Valbormida. Mettiamo bene. Cosa fa?
0: A quel punto Amiu
2: va. Partecipa a fare il termovalorizzatore. Bene. E per la città di Genova che vantaggio c'è avere il termovalorizzatore in Valbormida? Qual è il vantaggio
0: di Scarpino, peraltro? Però questo
2: no. Su Scarpino ce l'avrebbe il vantaggio,
1: però
2: quantomeno logistico.
0: Su Scarpino crollerebbe.
1: Mentre Caputo parlava prima, mi ha fatto venire in mente una cosa. Io vado a leggere anche in passato un sito, un altro, non è il nostro, ma un sito importante. Anche la sindaca Silvia Salis aveva ribadito l'intenzione che era quella di far partecipare Amiu al bando aperto dall'agenzia regionale. Bando che si chiude domani 30 giugno. La linea è dettata anche dai risultati dello studio di Ramboli sui scenari della TARI in base alla presenza o assenza di impianti di smaltimento. Tuttavia nelle ultime ore la posizione si era ammorbidita, era arrivato in campo AVS 5 Stelle, però quindi anche la sindaca Silvia Salis aveva ribadito l'intenzione di far partecipare Amiu al bando e non lo dice Primo Canale, c'è un altro sito importante cittadino. Quindi, insomma,
0: ma non sposta, non, il, fatto che,
1: sposta.
0: Il fatto che entro domani il fatto non che sposta. Domani Amiu non partecipi al bando non sposta niente.
2: Il problema di non partecipare è politico,
1: quello che è successo.
2: Questo il problema è puramente politico, non tecnico. Ovvio che non sposta nulla e che Amiu potrebbe decidere di partecipare.
3: Ma la delibera
2: questo è fuori dubbio, ma è politico il problema.
1: Ma non mi può raccontare che AVS 5 Stelle non ha nemmeno
2: perché AVS 5 Stelle il termovalorizzatore non lo vuole,
3: sto in silenzio e sottoscrivete
2: a prescindere
3: quello che state dichiarando voi, ma non è così.
2: AVS 5 Stelle il termovalorizzatore lo vuole a prescindere.
3: Leggetevi la delibera di Amiu, è chiarissima, ma non c'è.
2: Certo,
3: e peraltro posso dire, la collega ha spiegato benissimo un problema che è solo regionale, la pianificazione regionale, che è fallita, che noi abbiamo denunciato. Andate a prendervi qualche documento, Alice Salvatore sa, siccome giustamente oggi fa anche un po' non so.
4: Sono equidistante.
3: È equidistante, però prima o poi nella vita bisogna prendere delle posizioni, lo sa.
4: Sempre preso.
3: Perché sì, appunto, però
4: preso.
3: Sei qua seduta, se è politica, una posizione bisogna prendere. Quindi, secondo me,
2: a Podale, voi, siccome conosce, seduta,
3: siccome,
2: se, con voi.
3: Siccome seduta, appunto, siccome seduta lì vicino a lei,
4: per mancanza spieghi, di
3: sì, è vero, no, ma io mancherà
4: neanche di là, però.
2: No, infatti.
3: Spieghi a Gambino un attimo quali sono le delibere regionali, quali sono gli atti che abbiamo fatto in Consiglio regionale, e c'è proprio la chiarezza di un fallimento oggi di un progetto regionale che non è mai partito con l'Agenzia dei Rifiuti. È evidente che la sindaca Salis ha subito detto no Scarpino. Gli 11 sindaci della Valbormida hanno fatto una lettera convocando il presidente regione e hanno detto qua non si farà mai, ma in tutto questo siamo in uno studio di prefattibilità.

0: Ciao. Non l'ha detto Oscar Pino, ma l'ha detto no ad Amiu dentro al bando. È questo che sta dicendo.
1: Ma oggi Amiu si trova che non conosce i numeri, non conosce dove verrà fatto. Giustamente dice: prima mi dite le cose.
0: E poi vediamo. Amiu deve entrare.
2: Ma perché ha fatto questa
3: tante cose la Salis a volte se le rimanda dopo mezz'ora.
1: Non analizzi.
0: E non è così.
3: Ne dice tante di cose la Salis.
4: Una considerazione vorrei farla. Al di là del tema inceneritore sì, inceneritore no, è evidente che i territori sono.
0: Termo, vorrei dire, inceneritore è una parola po' anni 80 che non...
4: L'obiettivo...
0: Beh sì, tra un inceneritore e un termovalorizzatore c'è cioè come una macchina che... degli anni 80 e una macchina elettrica di oggi,
4: valorizza
0: insomma.
4: Valorizza il calore, no? Brucia la spazzatura, quindi brucia,
0: però chiamiamolo col suo nome.
4: Incenerisce, non valorizza niente. Comunque, al di là dell'inceneritore, che vedo che desta... comprensibilmente grande preoccupazione in tutti i territori, cioè nessuno lo vuole vicino.
0: Un attimo, nessuno dei territori in Liguria, perché ce l'ha tutta Italia, ce l'hanno.
4: Beh, però qui in Liguria.
0: Ok, no, perché ragazzi, o sono matti quelli che ce l'hanno.
4: Nessun territorio
0: a Torino
4: vuole...
0: ce l'hanno, a Brescia ce l'hanno.
4: Vabbè, non so se erano tanto, non so se erano contenti.
3: L'ha fatto Gualtieri, Roma l'ha fatto Gualtieri.
4: Però mi
0: vabbè, sì,
3: del Partito Democratico.
4: Faccio arrivare al di là di quello che è sì o no, sarebbe interessante, secondo me, che nella pianificazione della raccolta dei rifiuti si facesse anche dei ragionamenti che vadano in una direzione un po' meno impattante sulla salute, sulla anche preoccupazione pubblica. Io penso, la butto lì come spunto di ispirazione per un ragionamento politico delle parti, perché non si ragiona su mettere a punto quella che può essere una tariffazione puntuale con raccolta porta a porta, ma diversa da quella tradizionale, che secondo me ha già fallito, perché va a premiare chi produce meno raccolta indifferenziata. Invece andrebbe premiato chi produce tanta raccolta differenziata. In questo modo il lavoro verrebbe fatto già a monte, con un vero vantaggio economico per il cittadino, che altrimenti rischia di essere poi preso in giro sia nella situazione magari per quanto riguarda la salute degli abitanti, anche ambientale, per quello che può essere le conseguenze dell'incenerizione, ma anche rispetto al fatto di darsi da fare per fare la raccolta differenziata, con anche laddove funziona adesso la tariffazione puntuale, raccolta porta a porta, però non viene premiata la fatica del cittadino, il civismo. Secondo me sarebbe interessante ragionare su meccanismi, sistemi che attivino una cooperazione, una collaborazione collettiva, portando quindi a dei risultati che magari riescono a fare in modo che non servano questi mega impianti anche molto costosi, che poi richiedono anche tanto tempo per l'implementazione e quant'altro.
0: Allora, il tema è complicato, ne parleremo la prossima volta, che appunto ancora qualcosa da dire.
5: No, faccio giusto un passaggio perché ho ascoltato le considerazioni di Salvatore, che sono considerazioni che, cioè, è chiaro che il tema della tariffazione puntuale, del porta a porta, è chiaro anche che siamo in una città complessa, oggi il porta a porta sarebbe complicato da fare arrivare, molto costoso da far arrivare in tutte le città.
4: Situazioni più complesse
5: il
4: di
5: tema del, il tema della tariffazione puntuale, in realtà ad oggi, non avendo ancora tra l'altro tutti i cassonetti omologati nello stesso modo, sarebbe oggettivamente complicato.
4: Ma con la raccolta porta a porta
5: tema...
4: vengono a raccoglierli direttamente dalla porta di casa. È
6: sì,
4: diverso. Come funziona a Milano? Come
5: funziona a Milano? Funziona benissimo ad Alessandria anche. Alessandria non è Genova. Ogni città ha delle complessità, no, e non dico che non si possa ambire a una direzione che possa migliorare anche con queste cose, non dico questo. È chiaro che ci sono delle misure che possono pensare, in cui si può pensare di efficientare anche tutto il tema della raccolta differenziata.
4: Ci
5: è chiaro,
4: libereremo dei cassonetti,
5: ci sono molte problematiche di Amiu anche legato al tema delle aree, c'è una bassissima disponibilità di aree, abbiamo un enorme problema da quando è crollato il Ponte Morandi, abbiamo una diminuzione di aree disponibili che è veramente importante, per cui questo è sicuramente un tema. È chiaro che rispetto, e qua mi spiace, ritorno sul piano regionale, non abbiamo mai costruito gli impianti intermedi, e anche rispetto a questo credo che ci sia un problema. Parlavamo di separatori, parliamo di TMB.
6: TMB fallito su.
5: Abbiamo un enorme problema.
6: Fatto
5: da voi. Il livello regionale di pianificazione che è fallita si scarica anche sulla dimensione, chiamiamola ordinaria, di Amiu, che oggi è costretta a fare degli accordi fuori regione. Non è detto che questo non continuerà. assolutamente.

0: Credo che lo dovremo vedere. Credo che sia anche chiaro che però il piano regionale debba essere definito e definibile, perché se no AMIU, come è oggi, deve stare alla porta e vedere che cosa succederà per poter decidere quale sarà il piano industriale migliore per lei.
1: Grazie. Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera. Noi ci rivediamo lunedì prossimo.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Era un servizio essenziale che mancava, ed era un servizio che ha dato già i primi risultati, perché noi... E un piccolo merito, signor Ministro, noi ce lo vogliamo prendere, ma poi quando finisco capirà perché ci vogliamo prendere il merito, perché poi solitamente quando si viene in Liguria, in modo particolare in provincia di Genova, ahimè poi si va sempre via che bisogna promettere qualcosa, perché noi non lasciamo senza niente nessuno. Ma la vera verità è che l'orgoglio più grande è che noi abbiamo iniziato nel novembre del 23, avevamo 3 anni di tempo per realizzare l'opera, ma l'abbiamo realizzata in meno di 2 anni. E comunque non sono soddisfatto, perché io volevo finirla molto prima. Tant'è vero che siamo riusciti a finirla nell'estate, per poi aprirla a settembre, e grazie a tutti i volontari e a tutte le persone che ci hanno dato una mano, abbiamo preparato la struttura e siamo riusciti a consegnarla al primo giorno di scuola, della scuola dell'infanzia, a settembre regolarmente, aperta, arredata, pulita e stirata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando si investe nell'entroterra, quando si investe nei piccoli comuni, abbiamo solo una certezza, che noi i soldi, piace tanto dirla, a me a volte fa un po' strano, noi i soldi a terra ce li mettiamo per davvero, bisogna che ne arrivino, e noi li sappiamo spendere, li spendiamo bene, e questo è il risultato. Ed è un risultato secondo me eccezionale, perché oggettivamente senza questi fondi un piccolo comune come Toriglia, una valle come la nostra, se lo sognava un investimento del genere. È chiaro che quando poi un comune piccolo come il nostro viene investito di una responsabilità così grande, siamo talmente orgogliosi e siamo talmente montanari che noi dobbiamo fare bella figura, perché in Liguria, soprattutto noi su in montagna, ci piace sentir dire il Val d'Aosta è tutto bello, un Trentino tutto bello, ma la Liguria è bellissima. Noi siamo ancora più belli, siamo ancora più bravi e ce la mettiamo tutta. Logicamente tutto questo è stato possibile grazie a una macchina comunale piccola, ma che ha funzionato benissimo e ha lavorato tutti tantissimo. Ed è per quello che sono emozionato, perché lo sono per voi. Però, e chiudo davvero, è una soddisfazione, perché abbiamo avuto la fortuna di avere tecnici capaci, molto bravi, li abbiamo fatti lavorare come dei pazzi, abbiamo avuto ditte che ci hanno fatto un po' arrabbiare, alcune invece che ci hanno dato grande soddisfazione, ma comunque anche quelle che ci hanno fatto arrabbiare, i lavori l'hanno terminato, poi li diceremo qua adesso in fondo, ma non c'è problema, perché troveranno pane per i loro denti.
6: Bravo, bravo.
5: Dopodiché il risultato è questo, quindi l'unica cosa che io le posso dire, che i miei colleghi sindaci lo sanno, che lo dico sempre, Toriglia è il paese più bello del mondo, ma adesso ha anche l'asilo più bello del mondo. Grazie davvero.
7: Grazie davvero tantissimo al sindaco e al lavoro che hanno fatto tutti quanti. Io voglio ricordare una cosa che è un ulteriore motivo di orgoglio, perché questo edificio è stato progettato da un team specialistico e che, come vedete, sorge in una splendida località aperta con del verde tutto intorno, pensato per garantire i massimi standard di sicurezza. Tutto quello che vedete dentro è veramente il top dell'avanguardia, c'è igiene, risparmio energetico, il polo è dotato di un impianto di pannelli fotovoltaici sulla copertura e si sviluppa in continuità con le ampie verdi, con le aree verde esterne, quindi insomma è tutto costruito e concepito apposta perché sia moderno, funzionale e che sia veramente un fiore all'occhiello per, come diceva anche il sindaco, non solo per Toriglia ma per tutta la valle. Io vorrei invitare invece per

0: microfono adesso. È un piacere per noi avere qui la sindaca della città metropolitana, Silvia Salis. Prego.
1: Buongiorno a voi, permettetemi prima di tutto di ringraziare il signor Ministro per la sua presenza, la ringraziamo perché rende ancora più importante un momento che, come vede, è accolto con un'emozione e una partecipazione immensi da Torribile. C'è un elemento fondamentale nell'inaugurazione di oggi, che è dotare di servizi l'entroterra. Noi spesso come città metropolitana ci accorgiamo di quanto sia difficile frenare lo spopolamento da alcune aree interne della nostra città metropolitana. E lo spopolamento è pericoloso perché comunque induce i giovani ad andarsene, c'è meno cura del territorio, sapete anche tutti i temi di dissesto idrogeologico dei quali soffre la nostra città metropolitana, e quindi dotare di servizi la città metropolitana è fondamentale per tenere qui. Prima cosa soprattutto i giovani che hanno figli, i giovani che vogliono investire su Torriglia e su tutta l'area circostante. E poi con un progetto moderno e polifunzionale che unisce sicuramente il servizio all'infanzia ma anche lo sport, e ha l'obiettivo di far diventare quest'area un'area aperta a tutta la collettività. E anche questo è un elemento importante, perché le scuole non devono rimanere chiuse, devono rimanere un servizio per tutta la collettività anche oltre l'orario scolastico, ed è pensato proprio per questo. Devo dire che seguendo il progetto, vedendo anche le immagini degli interni, sono interni che stimoleranno i nostri bambini a giocare, a sperimentare, a fare sport, ma sono anche interni come ad esempio la mensa che si prestano proprio a questa commissione tra i nostri bambini e la cittadinanza, che potrà vivere questi spazi e potrà valorizzarli ancora di più. Voglio ringraziare il sindaco Maurizio, grazie per quello che fate, grazie a tutti i volontari. Poche settimane fa ero qui a Torriglia, ho avuto modo di capire sempre di più quanto questo tessuto sia produttivo di valori sani, e oggi celebriamo l'emblema di questi valori, cioè l'unione tra la cittadinanza, tra il governo, tra l'amministrazione pubblica, che vuole dare un servizio in un luogo dove questo servizio non c'era mai stato. E spero che questo sia il motivo per tante famiglie non solo di restare, ma di venire a vivere qua e far crescere i propri bambini in questo ambiente meraviglioso con una struttura moderna all'avanguardia. Grazie.
0: Grazie alla sindaca Silvia Salis. Nostro tecnico aiuto. Allora, come avrete poi la possibilità di vedere all'interno che il polo si organizza in tre sezioni pedagogiche, una per il nido, comprensiva di locali per i lattanti, e due per le scuole d'infanzia, una mensa interna, e ci sono spazi educativi in ogni angolo di questo edificio, di questo luogo, che sono dedicati questi angoli tra uno spazio morbido per il gioco sensoriale, un atelier laboratorio per la pittura e la manipolazione delle aree, per il gioco motorio. Quindi è un edificio, questo è un'idea anche che ci dà la possibilità non solo di far vivere delle semplici esperienze ai ragazzini, ai bambini, a tutti quelli che lo frequenteranno, ma anche proprio di iniziare qualcosa di importante attraverso tutto quello che offre questo luogo, in tutti i suoi angoli, in tutti i suoi posti, insomma, che sono disponibili qui all'interno ma anche all'esterno, chiaramente. Io voglio ancora ringraziare le istituzioni che sono qui presenti, e voglio invitare qui al microfono il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
2: Saluto al Ministro, grazie Ministro per essere qui, per noi è un grande piacere, benvenuto in Liguria e benvenuto a Torriglia. Un saluto alle autorità, un saluto a tutti voi che siete qua, ho detto sinceramente molti più di quanti ci aspettassimo, quindi è stata una bella sorpresa per noi vedere tutte queste persone che sono qui a festeggiare una giornata di festa, perché questa oggi è una giornata di festa, c'è poco da discutere. Certo, ringraziamo chi ha lavorato, ringraziamo tutti quelli che sono andati da fare, sia nel comune che nella città metropolitana, quelli che hanno seguito il PNR sin dall'inizio. Io mi ricordo quando è arrivata la domanda dal comune di Torriglia per fare questo lavoro, è stato evidente a tutto il team che bisognava farlo qui, che qua bisognava investire. Una delle scelte principali era quella di fare questi investimenti di 1,6 milioni in totale, quindi non è roba da poco. E sono contento di poter dire che il sindaco e il suo team hanno veramente, si sono tirati sulle maniche con la capacità tipicamente ligure che abbiamo noi di fare le cose, non fare tanto chiasso ma farle, e poi le vedete qui attorno. Quindi io sono venuto qui a gennaio, mi ricordo c'era la neve fuori, c'era il ghiaccio per terra e c'erano i bambini che giocavano. Per me è stata un'immagine veramente che mi ricorderò per molto tempo, perché questo vuol dire che anche nel

condizioni più difficili si possono fare le cose belle. Aggiungo un'altra cosa, il sindaco mi ha appena detto che negli ultimi 2 anni 11 famiglie sono venute a vivere qui, e questo è un esempio, che non vivevano qua prima, sono venute qui a vivere, sia perché c'è l'asilo, sia perché ci sono l'asilo nido, l'asilo per l'infanzia, sia perché ci sono altre strutture, il comune ha comprato un nuovo scuolabus, c'è la piscina, ci sono tante cose.

0: stampa sui giornali della nostra terra, che dicono che ben 23 imprese hanno partecipato e vinto i bandi della Regione Liguria dell'ultimo anno e mezzo, dove noi diamo fondi a fondo perduto per quelli che aprono nuove aziende. Ebbene, sono state aperte 23 nuove aziende, possono essere anche aziende di una o due persone, questo non importa, ma sono aziende che sono nel territorio e sono nei paesi sotto i 2.500 abitanti. Quindi questo è un grandissimo risultato. Queste sono le cose che bisogna fare per aiutare il territorio e io sono contento che negli ultimi anni abbiamo portato assieme delle iniziative che poi si sono concretizzate in qualcosa di importante. Ora non è finita qui, c'è da fare ancora tantissimo lavoro, c'è da fare in modo che il sistema, innanzitutto che l'asilo sia completamente popolato, c'è da fare in modo che ci siano ulteriori infrastrutture. Sapete tutto quello che stiamo facendo anche per la fibra, non vado nei dettagli, ma sapete tutte queste cose. C'è da lavorare ancora di più, ma non ci fermiamo. Il nostro carattere ci dice che noi non ci fermiamo di fronte a queste cose, che i risultati prima o poi si vedono, e che i risultati prendono tante fatiche, tante frustrazioni, la lotta contro la burocrazia, la lotta contro quelli che non ci capiscono, ma alla fine quando c'è un risultato così possiamo solo dire bravi, bravi a tutti.
1: Grazie al Presidente della Regione Marco Bucci e adesso insomma abbiamo il Ministro Valditara, credo che sia il momento di sentire dalla sua voce insomma un commento e probabilmente anche qualcosa di più. Allora innanzitutto un saluto carissimo a tutti voi, alle autorità presenti, ai docenti, ai dirigenti scolastici, so che ci sono diversi dirigenti scolastici, ai ragazzi, ai bambini e un saluto particolare ai sindaci che rappresentano il territorio. Vedete, ci tenevo ad essere qui insieme con voi per tanti motivi. Innanzitutto perché questa opera rappresenta una attenzione ai territori. I territori sono la grande forza del nostro paese. I territori, i comuni, i piccoli comuni, le realtà come questa rappresentano una parte meravigliosa della nostra Italia. E noi dobbiamo fare qualcosa di concreto per chi vive in queste comunità. Cioè dobbiamo consentire innanzitutto a chi è nato, chi vive in queste comunità, di rimanerci. Di rimanerci perché queste comunità rappresentano tanto, rappresentano la storia, rappresentano la vita, rappresentano il futuro. Se queste comunità sanno essere, possono essere messe nelle condizioni di realizzare la propria missione, di coltivare la trasmissione di una identità, la trasmissione di una umanità, la trasmissione negli anni a venire di un saper stare insieme attorno a dei valori importanti. L'ho detto già prima, i valori di queste comunità sono significativi, la collaborazione, l'essere amici, l'affrontare insieme le difficoltà, e anche questa è una caratteristica di comunità come Torriglia. Voglio anche ringraziare tutti coloro che all'interno del comune hanno lavorato, perché vedete i risultati si ottengono con l'impegno, con la dedizione, con quello spirito civico, e mi fa piacere essere in un comune, essere qua davanti ad una realizzazione, ad una bellissima scuola che è stata il frutto di un lavoro convinto di tante persone, di tanta gente che ci ha creduto. Quando un comune ha tecnici come quelli che lei, caro sindaco, ha la fortuna di avere, ogni sfida è possibile. E quindi grazie per aver realizzato in tempi veramente brevi un'opera così significativa. Ma poi vedete, ci sono altre considerazioni che io voglio fare qui insieme con voi. Perché sono importanti opere di questo tipo? Perché è importante investire negli asili 0-3 anni, negli asili da 0 a 6 anni? Perché è importante investire in queste realtà? Perché è qua che si danno le opportunità.

0: opportunità a tutti. Vedete, il gap, le differenze, i divari iniziano proprio nei primissimi anni di vita dei bambini. È importante quindi investire negli asili nido, perché negli asili nido non ci sono differenze, si cresce insieme e si danno opportunità a tutti i bambini. Ed è per questo che noi abbiamo investito 900 milioni di euro di fondi nazionali, di fondi statali aggiuntivi rispetto alle risorse PNRR, che non erano sufficienti anche in relazione all'aumento dei costi, dei materiali, delle opere di realizzazione. Abbiamo investito per garantire quei 150.000 posti che sono ormai alla portata, anzi probabilmente saranno persino di più, perché crediamo fortemente nell'importanza di realtà educative come questa. E voglio anche ringraziare le maestre e gli insegnanti che lavorano per far sì che non ci siano differenze, per far sì che ogni bimbo abbia delle opportunità per crescere e realizzarsi. Poi c'è un altro aspetto molto importante. Vedete com'è bella questa scuola? È un simbolo di bellezza. Io credo che la bellezza sia un altro valore da riscoprire. Se noi pensiamo che la nostra Italia è stata nei secoli considerata la patria della bellezza, pensate a quello che diceva Goethe, no? La terra dove fioriscono i limoni. Guardate com'è bella questa immagine. I fiori dei limoni sono bianchi, bianchi come la purezza, ma bianchi come il candore, la bellezza dei fiori dei limoni. E l'Italia è la patria della bellezza. E allora le nuove scuole che siano belle, che siano luoghi in cui si lavora e si studia e ci si ritrova nella serenità, nella gioia, nella appartenenza. E poi ancora, tutte le nuove scuole, ed è importante ricordarlo proprio in un momento come questo, sono dotate di impianti di areazione che consentono di affrontare anche realtà climaticamente difficili, sfidanti, come quelle che viviamo in queste settimane. Noi stiamo ragionando ad un grande piano per dotare le scuole italiane di strumenti che consentano di affrontare le emergenze climatiche, ma questa scuola, queste nuove scuole, già lo hanno fatto, e questo è un altro motivo di orgoglio e di vanto. E poi c'è un ultimo aspetto che credo che sia anche importante. Vedete, una delle tracce che ho scelto per l'esame di maturità è una traccia che riportava il discorso di Saragat. Giuseppe Saragat è stato un grande presidente, è stato un autentico democratico, e parlava della democrazia. La democrazia, ci ricorda Giuseppe Saragat, sta anche nel rapporto fra un uomo e l'altro uomo. Perché questo? Perché la democrazia passa dal rispetto. La democrazia presuppone che sia messo al bando lo sfruttamento, che sia messo al bando il dominio di un uomo sull'altro uomo. Ma aggiunge Saragat un'altra considerazione. La democrazia presuppone anche la concordia, la coesione, il senso civico. Ecco, vedere qua istituzioni rette anche da personalità che appartengono ad aree politiche diverse, lavorare in uno spirito concorde, lavorare con un autentico senso della comunità, riempie il cuore di gioia, perché è un grande messaggio di democrazia. E quindi oggi, vedete, guardate quanti valori importanti: i territori, la bellezza, la salute di chi lavora e di chi studia nelle nostre scuole, e anche la democrazia. Oggi celebriamo tante cose importanti per Toriglia, per la nostra Liguria e per l'Italia intera.
1: Il sindaco vuole ancora dire qualcosa? Toriglia?
2: Abbiamo un piccolo fuori programma, ma tanto lo sapevano perché erano già preparati anche dal Ministero, che sanno che il sindaco è indisciplinato. Prima dico una cosa e poi facciamo un fuori programma. Gliel'avevo detto, signor Ministro, che non la facevo tornare a casa senza niente. Quando si fanno questi lavori qua per far sì che siano belli, ahimè, ha detto bene, poi aumentano i costi. Noi siamo un piccolo

0: piccolo comune, però quando lei lo visiterà all'interno, noi abbiamo fatto uno sforzo enorme per arredarlo, perché siccome siamo andati troppo veloci, quando abbiamo comprato gli arredi non eravamo...
1: Ci sono i fondi per gli arredi?
0: Noi difatti arrivavo lì. Signor Ministro, arrivavo lì. Lei mi brucia sul tempo, ma tanto non demordo. Ci vado fino in fondo.
1: Già le ho dato la risposta positiva.
0: No, lo sa perché? Perché abbiamo un'altra idea. Cioè noi vorremmo ora sistemare anche l'area di fronte all'asilo. Perché come ha visto la zona del parcheggio, la zona davanti non è bellissima. E siccome il progetto complessivo prevedeva anche la parte esterna, se noi riusciamo a recuperare i soldi che il comune ha investito sugli arredi, che sono soldi importanti perché vedrà la struttura arredrata, su 1000 metri quadri abbiamo speso quasi 200.000 euro di soldi nostri per arredare. Se noi riuscissimo a recuperare quei soldi lì degli arredi, la nostra intenzione, su proposta della mia assessora Barbara Balabiene e della mia consigliera Evelina Barbieri, vorremmo intitolare poi la piazza qua davanti a una madre costituente, perché questa cosa qua ci piace molto. Quindi, siccome ne abbiamo anche una genovese e ne abbiamo due liguri, boh, ci pensiamo, poi ci consultiamo con il presidente e la sindaca e decidiamo di fare questa cosa, però noi oggi non ce la facciamo. Noi oggi avremmo voluto farle trovare la piazza alberata, avremmo voluto, non ce l'abbiamo fatta. Non siamo stati perfetti, ma lo possiamo diventare perfetti. Quindi se recuperiamo l'investimento sugli arredi, noi riusciamo a fare la piazza. Ma la rendo semplice, qua mi fermo. A questo punto il fuori programma è questo. Chiedo un attimo a Maria Grazia Boccaccia di venire qua. Prego. Prego, prego. Vieni. Signor Ministro, approfitto di lei. Quando prima parlavo della struttura, io ho iniziato a fare il sindaco 16 anni fa e logicamente ero un dilettante allo sbaraglio. Non che adesso sono diventato, ma sono bravino, me lo dico da solo. Se però hai la fortuna di arrivare in un comune dove c'è una struttura forte e ci sono delle persone capaci, intanto ti insegnano a fare il sindaco. Tanto ti insegnano a rispettare tutto quello che è l'aspetto istituzionale, perché poi arriva il prefetto e ci sgrida perché noi sindaci siamo indisciplinati. Ma se abbiamo in casa figure come Maria Grazia, allora poi riusciamo a correre via lisci e a fare, diciamo, buone figure. Quindi mi fermo qua. Quello che noi abbiamo pensato, l'abbiamo pensato assieme a tutta la struttura, assieme a tutti gli amici, a tutti i consiglieri, volevamo dedicare questo piccolo pensiero e lo volevo far consegnare al ministro, perché se lo consegnavo io non avevo abbastanza valore, quindi Maria Grazia è una persona di valore, quindi almeno un ministro glielo deve consegnare. E l'intenzione nostra e quello che pensiamo è: guida autorevole e professionista instancabile, grazie per aver gestito il nostro settore con competenza e dedizione, buona pensione. Comune. E è andato in pensione e per qualche mese, quasi un anno, ha continuato a venirci a dare una mano, perché i piccoli comuni è sta roba qua, anche chi va in pensione poi continua a rimanere legato alla struttura.
2: Questo è proprio fuori programma, un saluto a tutti. Maurizio, questo non me lo vedo. Io sono emozionatissima, ringrazio anche il ministro che mi consegna questo.
1: È un piacere.
2: Grazie di tutto, non riesco a dire altro. Grazie.
3: No, siamo noi che ringraziamo lei, perché lei rappresenta veramente quell'esempio meraviglioso di una amministrazione pubblica che è tanto importante per i nostri comuni, per le nostre regioni, per il nostro Stato, e il cui lavoro non sempre viene riconosciuto. Quindi bellissimo questo esempio, rappresenta tutti, e quindi è con grande gioia che le consegno questa targa.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I
4: can with Palsi. Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta. I consulenti di Primo Canale.
5: In collaborazione con Federpharma Liguria.
6: Facciamo insieme una riflessione. Vi siete mai chiesti perché la maggior parte di voi entra spesso nella stessa farmacia? Non è solo una questione di comodità, è perché noi conosciamo i vostri nomi, conosciamo le vostre storie. In Liguria siamo più di 2000 professionisti in 600 farmacie. Non siamo solo dietro a un bancone, siamo qua per dispensarvi consigli sulla salute, gratuitamente, ogni giorno. Ogni giorno ci chiedete in tanti se il farmaco equivalente ha la stessa funzione del farmaco originale. La risposta è semplice, assolutamente sì. Il farmaco equivalente ha lo stesso principio attivo e la stessa efficacia, ma costa meno. Fidarsi del vostro farmacista significa prendersi cura di se stessi. Un altro segno della nostra professionalità è quando vi diciamo di non comprare nulla. Questo perché magari quel prodotto lo avete già, oppure non vi serve. Evitare sprechi significa non solo proteggere voi stessi, ma soprattutto significa proteggere il sistema sanitario nazionale. Venite a trovarci. Sotto casa c'è molto più di una farmacia. C'è un professionista della salute pronto ad ascoltarvi. La nostra competenza è la vostra vera convenienza.
5: In collaborazione con Federpharma Liguria.
7: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stato inaugurato oggi a Torriglia il nuovo Polo dell'Infanzia, un'opera moderna e sostenibile finanziata dal PNRR che unisce asilo nido e scuola dell'infanzia in un innovativo progetto architettonico e pedagogico. Il polo comprende 3 sezioni pedagogiche e una mensa interna. Inaugurati oggi all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana la nuova casa di comunità Hub e il nuovo ospedale di comunità, 2 strutture realizzate

0: con i fondi del PNRR per rafforzare la sanità territoriale. La casa di comunità offrirà servizi sanitari e sociosanitari di prossimità, mentre l'ospedale di comunità con 20 posti letto estendibili a 40 accoglierà pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero, ma hanno bisogno di assistenza e riabilitazione. Inaugurati anche i nuovi spazi per la dialisi e la terapia riabilitativa, oltre a una risonanza magnetica e a un mammografo di ultima generazione. Proseguono a Borgomaro i lavori per migliorare l'accesso alla residenza protetta della Fondazione Orengo de Mora. La nuova strada garantisce un collegamento più sicuro e agevole, soprattutto per i mezzi di emergenza, mentre la rotatoria, in fase di completamento, renderà ancora più sicuro l'innesto sulla strada provinciale. Via libera da Regione Liguria al finanziamento di progetti finalizzati alla valorizzazione del tempo libero per l'anno 2026 per le associazioni territoriali che promuovono attività ricreative e amatoriali. Si tratta di un importo complessivo di 75.000 euro per 27 eventi diffusi in tutta la regione. È partita la nuova campagna di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo. Accanto al protagonista Mattia Villardita, lo Spider-Man savonese, ci sono il presidente Bucci, la sindaca Salis, due giocatori di Genoa e Sampdoria e i personaggi di Sensualità a Corte Jean-Claude e Madre, interpretati da Marcello Cesena e Simona Garbarino. Restate aggiornati sui nostri canali social.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

È il 30 giugno, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. L'apertura del nostro sito è dedicata al termovalorizzatore perché dopo le aperture delle scorse settimane della sindaca Silvia Salis e dell'assessore all'ambiente Silvia Pericu su questa ipotesi, quella di un termovalorizzatore in città, il comune di Genova torna a frenare. La decisione è arrivata attraverso un comunicato di AMIU che ha annunciato di aver bisogno di ulteriore tempo prima di esprimersi sull'ipotesi di questo impianto destinato alla chiusura del ciclo dei rifiuti, a prevalere dunque alla linea politica di AVS e del Movimento 5 Stelle, che fin dall'inizio avevano ribadito un netto no al termovalorizzatore. I colpi di calore e le prime due vittime nella città di Genova: una tornava dal mare, la temperatura del corpo a 43 gradi, e ricordiamo il bollino rosso per ondate di calore ancora oggi e domani in città. Intanto prosegue lo stato di agitazione da parte del personale comunale di Genova dopo i tagli annunciati ieri. L'incontro che si è avuto non ha portato effetti, con i rappresentanti sindacali usciti delusi dal vertice in prefettura. Oggi nuovo tavolo di confronto istituzionale col comune e i sindacati da questa mattina alle 9 a Palazzo Tursi. E ancora il ricordo del 30 giugno 1960: da una parte ci sarà la manifestazione ufficiale organizzata dalla CGIL e dall'altra Genova antifascista, che torna in piazza. Dunque Genova ricorda quando la città in sorse contro la decisione di far svolgere il congresso del Movimento Sociale Italiano presso l'allora Teatro Margherita di via 20 Settembre. E ancora la cronaca: ennesimo incidente in autostrada nel tardo pomeriggio di ieri in A26. L'autostrada è rimasta bloccata per ore dopo che un'auto ha preso fuoco in galleria Amazone. 100 veicoli sono rimasti fermi per ora dentro al tunnel. 2 persone sono finite all'ospedale. I vigili del fuoco hanno anche salvato una famiglia con il cane che era rimasta intrappolata. Parliamo di

0: Aldo, potrebbe esserci una tregua a partire da mercoledì, ma ancora siamo in bollino rosso, temperature ancora molto alte. Sentiamo.
1: Continua l'ondata di calore che non sembra voler abbandonare l'Italia e la Liguria ormai da più di una settimana. Genova soffoca, per questo il Ministero della Salute ha emanato bollino rosso, il più alto livello di allerta, per le giornate di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio. La colonnina di mercurio in città continuerà a segnare più di 30 gradi, ma percepiti saranno molto di più, intorno ai 40, a causa dell'umidità che dal 22 giugno continua a sfiorare l'80%. Un'ondata di calore che non molla e che ricorda quella del 2003, quell'anno era durata 5 giorni ed era stata nella seconda metà del mese. Un caldo del genere non è stato più registrato fino al 2019, quando è stata iscritta nella storia la temperatura percepita più alta degli ultimi 20 anni, ben 42 gradi. Nel 2025 invece ci fu un'ondata di calore che durò ben 10 giorni, a partire dal 24 giugno fino ai primi di luglio. Questa volta preoccupare un nuovo record negativo, la temperatura del mare, che per la prima volta negli ultimi 20 anni si piazza intorno ai 28 gradi alla fine di giugno, un valore che si presenta con circa 2 mesi in anticipo rispetto alla media storica di stagione. Intanto, oltre ai primi accessi per colpo di calore nei pronto soccorso di Genova, il Tiguglio fa i conti con i blackout. Centinaia di famiglie si sono trovate al buio tra chiave e rapallo, senza la possibilità di utilizzare ventilatori o l'aria condizionata durante giornate roventi, con temperature ancora alte, superiori ai 30 gradi. Proprio a rapallo sono stati posizionati nella notte dei generatori per ripristinare la rete.
0: La situazione del traffico nella città di Genova con la polizia locale.
2: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale. Il traffico al momento è in aumento sulla strada sopraelevata in entrambe le direttrici di marcia e sulle principali vie che convergono verso il centro città. Evidenziamo sulla strada Guido Rossa proveniente dal casello di Genova Aeroporto una colonna di auto articolati presenti su rampa discendente direzione rotatoria d'Acri. Attenzione poi perché questa mattina in via Gramsci, altezza via Rubattino, dalle 7 fino alle ore 12 è in atto l'aggiornamento dell'impianto semaforico che risulta spento con presenza di pattuglie per segnalazioni manuali. Per quanto riguarda invece gli eventi oggi, ricordiamo che questo pomeriggio 2 saranno i cortei che partiranno in città. Il primo da Piazza della Vittoria raggiungerà Piazza De Ferrari percorrendo via Cadorna e via 20 settembre. Il secondo invece partirà da via Alpini d'Italia, percorrerà via Gramsci, via delle Fontane, piazza dell'Annunziata, largo Zecca Portello, piazza Corvetto e poi da via 12 ottobre via Salomellini raggiungerà via 20 settembre per terminare a sua volta in piazza De Ferrari. E infine l'ufficio mobile della polizia locale che questo pomeriggio sarà presente dalle 14 alle 18 in Corso Sardegna, nell'area ex mercato orto frutticolo, a disposizione dei cittadini per informazioni e segnalazioni. È tutto, ci aggiorniamo tra un'ora.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova. Dal mio buongiorno a Chiara Orru, il traffico in autostrada.
3: Intanto buongiorno a te Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dopo aver ascoltato le parole appunto della polizia locale andiamo a vedere qual è invece la situazione del traffico autostradale questa mattina nelle principali reti autostradali della Liguria. Allora andiamo a vedere perché sono tre, come potete vedere dal nostro touchscreen, le segnalazioni questa mattina. La prima all'altezza di Genova Bolzaneto, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Siamo sulla 7 in direzione Milano. Ecco queste le immagini questa mattina del traffico in autostrada sempre a Genova Bolzaneto, tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A12 Genova Livorno, coda per traffico intenso, questa volta sempre sulla 7 ma in direzione opposta, siamo in direzione Genova. Proseguiamo perché appunto viene rilevato questo traffico rallentato all'altezza di Genova Pra e il bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso, siamo sulla 10 in direzione Genova, quindi attenzione per chi circola in direzione Genova all'altezza di Pra, potrebbe trovare un traffico rallentato. Situazione invece tranquilla per quanto riguarda la 10 nel tratto compreso tra

0: non ha il confine con la Francia. Così come anche la 12 nel tratto di Levante, da Sestri Levante fino al confine con la Toscana, come potete vedere, nessuna segnalazione al momento. Questi appunto gli ultimi aggiornamenti. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, grazie per tutti gli aggiornamenti. Che tempo fa quest'oggi? Continua il caldo, permangono condizioni di instabilità già dal mattino con possibili deboli piogge sullo Spezzino, poi dal pomeriggio lo sviluppo di temporali anche di forte intensità sulle Alpi, sull'Appennino di Levante e poi una possibile successiva estensione alle restanti zone interne collinari. Fenomeni in esaurimento poi entro questa sera. Temperature in lieve diminuzione, sia le massime che le minime, 25 la minima, 30 3 la massima nella nostra regione, umidità alta, venti deboli variabili a regime di brezza lungo le coste, ci saranno però dei rinforzi anche improvvisi nelle zone interessate dai temporali, il mare quest'oggi è poco mosso o localmente calmo. E poi il nostro almanacco come ogni giorno, oggi si venerano i santi, i primi martiri della Santa Chiesa di Roma, la luna è stata piena proprio questa notte, subito dopo la mezzanotte, il sole è sorto alle 5.42, tramonterà questa sera alle 21.12 e oggi è la giornata mondiale degli asteroidi. Accadde oggi, ricordiamo, anche attraverso le manifestazioni che si terranno in giornata a Genova il 30 giugno del 1960, quando migliaia di antifascisti e lavoratori scesero in piazza per impedire lo svolgimento del congresso del Movimento Sociale Italiano. La protesta sfociò poi in duri scontri con le forze dell'ordine e portò alla caduta del governo Tambroni, difese la democrazia costituzionale. I compleanni di oggi, auguri a Silvio Orlando, a Ralph Schumacher, a Mike Tyson, che compiono gli anni proprio quest'oggi. E adesso continuiamo invece con la cronaca. Ricoverato nell'ospedale di Imperia per accertamenti, Becken Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 55 anni, americana, avvenuta in una casetta sulle alture di Ceriana. Siamo nell'imperiese, forse tra giovedì e venerdì scorso è avvenuto. Lui continua a dire che non voleva ucciderla. Ho visto nero, queste le sue parole.
2: Ho visto nero, non ricordo nient'altro. Sono le prime parole di Becken Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 54 anni, insegnante di matematica americana, uccisa nella sua abitazione sulle alture di Ceriana. Assistito dagli avvocati Ambra Marchese e Marco Noto, ha iniziato a ricostruire quanto accaduto. Racconta di essere ancora in stato confusionale e di non ricordare né quando sia morta né come l'abbia uccisa. Gli investigatori ritengono che il delitto sia avvenuto venerdì al termine di un litigio. Olivieri dice di non sapere se l'abbia strangolata o soffocata con un cuscino, ma continua a ripetere «non volevo ucciderla». Dopo il delitto avrebbe trascorso la notte accanto al corpo della compagna. La mattina seguente è uscito di casa e si è consegnato spontaneamente ai carabinieri confessando l'omicidio. Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia che dovrà stabilire con precisione cause e ora della morte. L'interrogatorio di convalida martedì alle 11.30 presso l'ospedale di Imperia, dove Olivieri è ricoverato per accertamenti. Sotto shock i genitori, che hanno appreso la notizia dai telegiornali. Nostro figlio è un bravo ragazzo, hanno dichiarato ancora increduli davanti alla tragedia.
1: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo. La destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi, lo ha detto la premier Giorgia Meloni, che questo per lei sarebbe una cosa banalissima, cioè che chi non è di sinistra non è un figlio di un dio minore, ma decideranno gli italiani. Esplosione nel Principato di Monaco, potente esplosione che ha scosso ieri sera il Principato, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione, secondo quanto hanno riferito le autorità, è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato. I feriti sono tutti e 3 di una stessa famiglia ucraina e 2 genitori di 50-60 anni, uno dei quali è l'oligarca di Kiev, Vadim Ermolev. Sono in prognosi riservata. Ermolev, residente a Monaco, sarebbe soggetto a sanzioni dal dicembre del 2023 in seguito a una decisione di Zelensky. Il multimilionario, infatti, avrebbe continuato la sua attività di commercio di alcolici in Crimea, territorio sotto occupazione russa. I mondiali di calcio, passa agli ottavi il Brasile di Ancelotti, ma l'ultimo respiro, dopo essere stato sotto un tempo trafitto da Sano, ribalta il Giappone con i gol di Casemiro e Martinelli. Ora attende la vincente di Norvegia, Costa d'Avorio, impresa Paraguay, che dopo l'1-1 ai tempi regolamentari, i sudamericani vincono ai rigori, poi per 4-3 così è finita la partita. Stessa musica per Olanda-Marocco, che si chiude sull'1-1 dopo i primi 90, e poi la lotteria dei tiri piazzati che regala agli ottavi al Marocco. 3-2 finisce la partita. Una nuova purtroppo maxi scossa in Venezuela, una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 con epicentro sempre vicino alla Guaira, la zona più colpita

0: dalla tragedia di 6 giorni fa. Intanto è aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, sono ancora decine di migliaia purtroppo però i dispersi, 16 i morti italiani, tra cui padre, madre, figlia 22enne di Laviano in provincia di Salerno, e anche 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria del Salernitano. 40 i dispersi, aumenta però anche il rischio di epidemie. E ancora il caldo estremo in 25 città, diventano appunto 25 quest'oggi, sulle 27 monitorate dal Ministro della Salute, quelle da bollino rosso, erano 22 solo fino a ieri, dunque il caldo che continua ancora quest'oggi. Che cosa accade quest'oggi su Primo Canale? Alle 9.30, subito dopo Primo Mattino, il Medico Risponde sarà l'odontoiatra Michele Simonelli, poi dalle 10 Enrico Cirone con Al Servizio del Pubblico, tutti i vostri contributi. Vi ricordo 12.30 Newsroom 28 con Tiziana Berti e dalle 13 sempre con Tiziana Al Centro. Oggi è martedì, dunque il giorno della politica, dalle 14.30 c'è Zona Rossa, si parla di quel che accade in Consiglio Comunale a Genova, alle 18 il Primo Giornale con l'approfondimento sportivo, alle 21 una puntata di People, mentre alle 22.30 ritornano le storie di Michele, ne parleremo con lui tra pochissimo. Io do il mio buongiorno alla regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.
1: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai 5 sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone 3 concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della 6ª edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: primo mattino, sono le 8:20 di questo 30 giugno, il mese di giugno che si chiude ancora con un bollino rosso per ondate di calore sulla Liguria, bollino rosso che ormai da una settimana ci accompagna e che andrà avanti ancora per tutta la giornata di oggi e anche per quella di domani, anche se proprio da quest'oggi le temperature massime sono in lievissimo calo. La massima prevista sulla Liguria è quella di 33 gradi, la minima invece di 25. Sono attesi i temporali per già questo pomeriggio e poi per la giornata di domani. Saranno temporali però molto veloci, perché poi ritornerà comunque il caldo e questo non contribuirà appunto più di tanto a far scendere le temperature. Do il mio buongiorno a Aurora Bottino, tutte le notizie dal nostro sito.
1: Eccoci Eva, sì, l'apertura questa mattina è dedicata al tema del termovalorizzatore, un tema caldo per la città di Genova ma anche per tutta la Liguria. In questo caso parliamo dell'incontro che c'è stato a Tursi, AVS e il Movimento 5 Stelle sono i veri vincitori, sono stati battuti Salis e il PD. Continuiamo con la cronaca, omicidio a

0: Ceriana Bekan Olivieri, il compagno della vittima, avrebbe detto ai suoi avvocati: ho visto nero. Intanto oggi ci sarà l'interrogatorio di garanzia allestito in una sala dell'ospedale di Imperia, dove l'uomo di 51 anni è ricoverato dopo aver tentato il suicidio in carcere. E poi torniamo a Genova, alla protesta dei dipendenti comunali. Oggi ci sarà un nuovo vertice a Tursi per cercare di trovare una quadra alla situazione. E poi ancora l'avete sentito in apertura di trasmissione, colpo di calore. Le prime due vittime a Genova sono una donna che tornava dal mare con la temperatura corporea a 43 gradi e un uomo. E poi il caporalato nel cantiere dei cassoni della diga di Genova, De Simone, che è il commissario per la ricostruzione, spiega: qualcosa non ha funzionato, ci costituiremo parte civile. Continuiamo con la città di Genova, che ricorda i fatti del 30 giugno 1960. Oggi ci sarà la manifestazione, il doppio corteo in città, come accade ormai da anni. Da una parte la CGIL con il corteo nel pomeriggio e poi Genova antifascista nella tarda serata. Donatori di sangue sempre più anziani in Liguria. Arriva l'appello dell'ospedale pediatrico Gaslini ai giovani: abbiamo bisogno di voi. E per chiudere, due appuntamenti, amiche: la storia di Gabriele dall'abisso dell'alcol alle notti in guardina, poi la rinascita grazie al lavoro. Questa sera la nuova puntata e il libro, scusate, la dedica di Baccini a Carlo Pernat, Siamo figli, così diventa il racconto di un'intera generazione. Questo è l'articolo di Dario Vassallo. Queste le notizie, va a te.
1: Grazie Aurora, parliamo del processo per il crollo di Ponte Morandi, perché nessuna sorpresa è arrivata nella giornata di ieri. Come già Primo Canale aveva anticipato, ieri mattina i giudici del processo hanno confermato che il prossimo 16 di luglio leggeranno la sentenza di quello che con 283 udienze rimarrà nella storia come uno dei processi più importanti e complessi d'Italia. Ce lo racconta Michele Varin.
2: Adesso è ufficiale, la sentenza del processo per il crollo del Ponte Morandi sarà letta giovedì 16 luglio. Ad annunciarlo nell'ultima udienza è stato il presidente del collegio giudicante Paolo Lepri. Nell'ultima udienza anche spazio per un piccolo colpo di scena con la presentazione di una memoria degli avvocati dell'imputato principale, Giovanni Castellucci. Nello scritto si afferma che uno dei testi più rilevanti dell'accusa, l'ex manager della famiglia Benetton Gianni Mion, nel procedimento Morandi bis avrebbe cambiato radicalmente la versione nei confronti di Castellucci rispetto a quanto dichiarato nel processo sul crollo. I legali sottolineano che nel maggio 2023 Mion definì Castellucci un forsennato accentratore e i sottoposti dei pupazzi al suo servizio, mentre nel maggio scorso Mion avrebbe smorzato i toni affermando che l'amministratore delegato di un'azienda così complessa non poteva non delegare i suoi compiti. L'avvocato Pellicciotta, altro difensore di imputati ASPI, ha avallato la possibilità di depositare l'istanza nonostante il dibattimento fosse chiuso, sull'esempio di quanto avviene nei processi di mafia quando spuntano nuove rivelazioni dai pentiti. A rispondere ai difensori, il PM Cotugno, che ha censurato l'estemporaneo deposito delle memorie aggiungendo che non si possono inserire argomenti diversi perché non si può ripartire con nuove discussioni. A rompere gli indugi, quando la situazione si stava ingarbugliando, è stato il presidente del collegio Lepri, che ha preso la parola e, dopo aver respinto l'istanza dei difensori di Castellucci, ha tagliato corto annunciando la lettura della sentenza per il 16 luglio. Il Morandi, cominciato il 7 luglio 2022, a ritmo di 3 udienze a settimana, è arrivato a 383 udienze, numero che lo pongono fra i più importanti e complessi processi della storia giudiziaria d'Italia. Per l'accusa, 57 imputati non hanno controllato in modo adeguato la pila crollata, nonostante avessero trovato anomalie simili nelle altre due pile messe in sicurezza negli anni 90. Gli imputati si difendono dicendo che il crollo è avvenuto per colpo di un difetto di costruzione non individuabile, accertato nell'incidente probatorio e sempre nascosto dai costruttori.
1: E ora andiamo con Andrea Popolano a vedere quello che sta accadendo quest'oggi tra i tanti tagli di AMT che partiranno proprio dal 1° di luglio. Spariranno anche il servizio nave bus, il taxi bus a chiamata e le navette del Lagaccio e di Via Vesuvio. Allora, Andrea Popolano è andato per noi questa mattina a vedere le ultime partenze del servizio nave bus. Allora sentiamo le voci che ha raccolto.

0: Scusa, posso chiederti, ultimo giorno del Navebus?
1: Tristissimo, è veramente triste.
0: Peccato, è un servizio che poteva servire.
1: Sì, davvero, per i pegliesi è fondamentale, quindi io sono veramente amareggiata da questa cosa.
0: Grazie. Chiedo

0: anni, sì, noi lo usavamo tutti sistematicamente.
1: Per andare a lavoro, per arrivare in centro?
0: No, per andare a lavorare, perché io lavoro qua dietro, quindi è utilissimo per me. E poi anche al ritorno, invece di affrontare il viaggio con uno che è un caro bestiami, e questo almeno diciamo che uno va a lavorare più serenamente dopo una gita in barca.
1: Chiedo, era utile anche per i turisti?
2: Certo, per i turisti, io veramente sono una che lo prende per andare a lavorare, mi mancherà moltissimo, sono almeno 16 anni, quasi dall'inizio, mi dispiace moltissimo, spero che riusciremo a fare qualcosa per riprenderlo, certo, prego.
3: Saremo ancora lì con Andrea Popolano, poi torneremo appunto la fine di un servizio che non è stato preso bene dagli utenti e dai cittadini. Altro tema caldo in queste ore è quello del termovalorizzatore a Genova. Ieri il CDA di Amio ha in sostanza chiesto tempo, mentre il presidente di Regione Liguria Marco Bucci ha detto che la scadenza può slittare di qualche giorno il servizio.
4: È stata una riunione urgente da consumare in una delle serate più calde degli ultimi anni, quella della maggioranza in comune a Genova. Il centro-sinistra in questi giorni, infatti, ha le prese con uno dei temi più spinosi di questi primi 365 giorni di amministrazione, ovvero quello legato al termovalorizzatore, contraria a gran parte della coalizione del campo progressista sugli scudi, da sempre e da subito, AVS e il Movimento 5 Stelle, con il Partito Democratico che cerca di mediare, conscio che soprattutto tra i demi in regione il no all'opera è cosa conosciuta. Da quello che circola il vertice di domenica sera è andato mediamente bene, anche i partiti più preoccupati da questo incontro sono usciti soddisfatti. Nel frattempo si è tenuto il nuovo CDA di Amio, che anticipa la chiusura del bando sulla carta fissata per il giorno successivo, martedì 30 giugno. La AUS del comune ha fatto sapere che serve tempo per valutare la sua eventuale partecipazione. Amio vuole arrivare a valutare l'eventuale partecipazione alle procedure pubbliche previste dalla normativa sul partenariato pubblico-privato con un quadro conoscitivo completo, si legge nella nota. In queste ore si è appreso inoltre che la regione sarebbe disposta ad allungare di almeno una settimana il termine ultimo per partecipare al bando, poi per lasciare il tempo alla partecipata genovese di decidere definitivamente se partecipare o meno.
5: Amio richiedesse una settimana o 10 giorni in più, certamente non ci rifiutiamo di farlo, però sono loro che devono prendere l'iniziativa. Se Amio non partecipa sarà molto difficile per Amio poi rientrare nel sistema, e se ci entra certamente senza poter accedere a tutti i benefici del termovalorizzatore come socio.
4: In queste ore si è appreso inoltre che la regione sarebbe disposta ad allungare di almeno una settimana il termine ultimo per partecipare al bando. Nel frattempo l'attacco alla sindaca Silvia Salis è arrivato invece dal centrodestra con una nota del capogruppo di Vince Genova Pietro Picciocchi. Oggi assistiamo a una retromarcia politica di fronte al no dogmatico e senza margini di trattative di AVS, l'accusa.
3: Le 8.30, come ogni mattina, andiamo a salutare Elisabetta Biancalani dal Tigullio. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Un'altra giornata di bollino rosso per Genova, ma indirettamente per tutta la Liguria. Chiavari si è svegliata con 29 gradi, il cielo grigio, un po' di vento, ma un caldo soffocante, complice anche l'umidità. Io proseguo il mio giro attraverso i comuni toccati dal 42esimo rally della Lanterna, 11-12 luglio. Oggi è la volta della Fontana Buona, della zona di Nerone, ma anche Lumarzo, Bargagli. Aspettate, vedrete tutto nella nostra programmazione sul nostro sito internet primocanale.it. comuni che festeggiano l'arrivo di questo rally, che significa movimento, indotto, affari, sentiamo le voci dei sindaci ma anche dei cittadini e dei commercianti, quindi ci vediamo più tardi con la nostra programmazione. Per il resto, buona giornata.
3: Ciao Betta, grazie, buona giornata, buon lavoro, un saluto speciale a chi ci segue dal Tigullio. Facciamo una pausa e poi le notizie di giornata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. La tendenza per la giornata di martedì 30, ancora anticiclone sull'Italia, sole caldo anche in Liguria con temperature massime abbondantemente superiori ai 30 gradi anche su molte zone costiere. Temporali di calore del pomeriggio, poi informazione sull'entroterra, sulle zone montuose, specie a confine con il Piemonte. Andiamo a vedere quindi la situazione

0: Imperiese, sole caldo, vento debole, temperature anche a Imperia di 31-32 gradi, dei temporali verso la serata sulle aree montuose, pomeriggio, prima serata. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui sarà una giornata di caldo, caldo che si farà sentire, un caldo afoso con temperature anche fino a 32-33 gradi. Andiamo a vedere la provincia di Genova, sole, caldo intenso durante il pomeriggio, poi occasionali temporali di calore sull'entroterra, sulle zone montuose. Tiguglio vi va l'ennesima giornata di cielo sereno poco nuvoloso con caldo intenso, caldo sempre opprimente dappertutto. E poi uno sguardo allo Spezzino perché la situazione vedrà sole, caldo intenso con qualche fenomeno temporalesco però a partire dal pomeriggio sull'entroterra. Nella giornata di mercoledì ci sarà via via un lieve cedimento all'anticiclone sull'Italia con la formazione di temporali attesi però soprattutto sul nord-est e sulla parte adriatica. Comunque qualche temporale si formerà entro il pomeriggio anche su tutte le zone montuose della Liguria con parziale estensione di qualche cella temporalesca anche alle zone costiere. Il caldo si farà ancora però sentire un lieve calo delle temperature comunque entro giovedì. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Bentornati, sono le 8.34. Noi riviviamo uno dei momenti del programma politico di Primo Canale di ieri sera condotto dal direttore Matteo Angeli, in cui tra i temi trattati c'è anche quello degli importanti tagli da parte del Comune di Genova, non solo per i trasporti ma anche per i servizi essenziali come quelli per le famiglie. Allora sentiamo la voce di Emanuela Chirico, una mamma di un bimbo disabile che così commenta i tagli.
9: L'ho presa con sgomento perché più che altro io penso che il sostegno che ha ricevuto mio figlio, parlo proprio con un'esperienza personale e diretta, è stato fondamentale per il recupero anche proprio di ritardo fisiologico che aveva perché lui non ha potuto avere una vita sociale fino a una determinata età. E grazie proprio all'aiuto delle insegnanti della scuola comunale, ma anche dell'insegnante di sostegno, si è riuscito, cioè, e quest'anno lui ha 4 anni, quindi ha fatto il secondo anno di asilo e ha lavorato tantissimo. Hanno lavorato tantissimo e lui ha recuperato tantissimo. Vi dico soltanto che l'anno scorso di questi tempi non parlava, adesso parla a manetta. E quindi cioè, ci sono proprio, ho paura perché già mi sembravano poche le ore, però erano stabili e lui ha fatto anche l'asilo nido comunale e aveva il sostegno ed era fondamentale perché lui adesso sta recuperando, però anche all'asilo nido comunale lui proprio era molto più indietro da un punto di vista fisico e le maestre non ce l'avrebbero mai potuta fare da sole senza le ore di sostegno.
10: Ma ora questa, secondo lei, insomma, è già stata presa la decisione o c'è ancora margine? Com'è la situazione da quello che voi sapete?
9: Allora, da quello che noi sappiamo, adesso al Glo ci hanno proprio espresso il fatto che saranno ridotte le ore di mio figlio e anche agli altri genitori.

0: Infatti anche gli altri genitori sono molto preoccupati perché io faccio un piccolo esempio di mio figlio. Lui, per esempio, non riesce a fare le scale da solo. Se non ha nessuno che gliele fa fare, due maestre con 20 bambini non riescono a staccarsi. E a fare, cioè, se si staccano, lasciano da soli gli altri. Cosa vuol dire? Che a un certo punto mio figlio non potrà, raggiungere gli altri in tempo per la mensa, oppure non potrà andare nei giardini. E in un'età evolutiva in cui il non potere fare come gli altri può creare un sentimento di esclusione senza i criteri mentali di un bambino di 4 anni.
1: Le ultime notizie di cronaca dalla Newsroom 28 con Aurora Bottino.
2: Sì, Eva, torniamo a un caso di cui ci siamo occupati. Parliamo di Nessy Guerra, la sanremese che è bloccata in Egitto ormai da tempo, dopo che suo marito l'ha accusata di adulterio. Ti sta bene così? Impari ad andare con l'egiziano, te la sei cercata. Questi sono solo alcuni dei commenti che ricevo sotto i video costantemente. Ma lo sapete, la cosa che mi fa più schifo di tutto questo è che voi siete gli stessi che quando succedono le tragedie o il femminicidio gridate che si poteva fare qualcosa. Queste sono le parole di Nessy Guerra, che ripetiamo è la ragazza costretta a nascondersi con sua figlia dall'ex marito violento dopo che è stata condannata in Egitto ai lavori forzati. In un video registrato per Instagram, Nessy si rivolge direttamente ai cosiddetti leoni da tastiera, gli haters, che commentano i suoi video in cui lei cerca disperatamente aiuto per tornare in Italia con parole di scherno o di odio. Se ancora oggi ci sono donne che hanno paura a denunciare o non denunciano e poi succedono i femminicidi, la colpa è anche vostra, ha detto Nessy, perché anziché aiutare una vittima e porgere il vostro aiuto, una parola buona, una qualsiasi cosa, voi la criticate, la colpevolizzate, quando invece questi mostri che commettono queste cose non li considerate nemmeno. Diciamo un duro messaggio che ha registrato per i social, bisogna dire che anche sotto ai nostri post, i nostri reel su Instagram parlando di questo caso, parlando proprio di Nessy, i commenti sono sempre molto duri nei suoi confronti e molti siamo stati costretti a cancellarli, quindi sicuramente uno sfogo da parte di questa donna che ormai da tempo si nasconde con la figlia in Egitto. A te.
1: Grazie Aurora, sul nostro sito trovate anche ogni mattina dall'alba l'agenda degli eventi di giornata in Liguria, la nostra selezione. Per esempio questa mattina alla Spezia verrà firmato il protocollo d'intesa per le attività di volontariato presso la Procura della Repubblica, mentre a Genova, ricordo, oggi è martedì, dunque ci sarà la seduta del Consiglio regionale, questa mattina inizierà alle 10 e andrà avanti fino alle ore 14, lo seguiremo come sempre raccontandovi i temi principali di cui si parlerà. A Imperia, sempre questa mattina alle 11, invece verrà presentata la 40ª edizione delle Vele d'Epoca di Imperia, che sarà poi in programma a partire dal 28 di agosto fino al 6 settembre. A Genova all'Università, in Aula Bagna di Via Balbi 5, l'assessore Scajola sottoscriverà il piano Città degli Immobili Pubblici di Genova, mentre ricordiamo 16:30, Ponte Monumentale, corteo in ricordo del 30 giugno 1960, mentre alle 18, sempre a Genova, dalla stazione marittima ci sarà il corteo organizzato da Genova Antifascista. Ricordo ancora oggi pomeriggio il Consiglio Comunale a Palazzo Tursi con la nostra zona rossa dalle 14:30 per raccontarvi i temi salienti. E tra questi temi c'è senz'altro anche quello della protesta da parte dei lavoratori del Comune di Genova. Fumata nera ieri dopo un lungo incontro che si è svolto in prefettura, da Tursi nessuna vera risposta, dicono i sindacati. Proseguirà dunque lo stato di agitazione. Sentiamo.
3: I cupi al termine del vertice che si è svolto in prefettura a Genova, da una parte i sindacati in rappresentanza del personale del comune di Genova, dall'altra il vice sindaco e assessore al bilancio Alessandro Terrile, insieme all'assessore al personale Rita Bruzzone e alcuni dirigenti. Alla fine una fumata nera con lo stato di agitazione da parte del personale del comune che andrà avanti a scatenare la protesta, i tagli che hanno portato a un aumento degli straordinari, il blocco dei turnover e lo stop alle richieste di smart working dal comune. Però, denunciano i sindacati, dopo 4 ore di vertice, non è arrivata alcuna risposta.
4: In realtà nessuna proposta, nessun elemento è stato portato dall'amministrazione, se non un anticiparci le assunzioni del 2027 sul 26, ma ovviamente le togli dal 27, quindi poi

0: fatto il problema ce l'avremo nel 27. Non ci hanno risposto sullo smart working, non ci hanno risposto sulla situazione di crisi generale, sul microclima dei posti di lavoro, sul ricorso allo straordinario. Non c'è stata nessuna risposta se non un ammettere che l'ente è in difficoltà, ma poi di fatto nulla di particolare.
1: Ora lo stato di agitazione andrà avanti con i lavoratori pronti a incrementare la protesta.
2: Quello che serve è una programmazione dei vincoli sulle cose che vanno tenute aperte e soprattutto serve l'immissione di risorse, e le devono trovare. Se non le trovano definiremo l'inasprimento, insomma, dell'avvertenza.
1: Dall'altra parte invece c'è il comune che chiede tempo.
3: Manteniamo la nostra disponibilità a trattare, a mettere risorse con il percorso, però evidentemente c'è bisogno di più tempo.
4: E adesso parliamo della visita del ministro dell'istruzione Valditara. Ieri è stato nell'entroterra a Torriglia, dove è stato inaugurato un asilo nato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Per noi il direttore Matteo Angeli.
5: Grande festa a Torriglia per l'inaugurazione di un polo per l'infanzia, una struttura nuova, innovativa, soprattutto per questa valle, una valle che negli ultimi anni ha registrato anche un incremento della popolazione. Basti pensare che solo a Torriglia negli ultimi mesi sono venute ad abitare 11 nuove famiglie. E allora questo polo per l'infanzia sarà il volano per l'arrivo in valle di altre giovani coppie, per far sì che la vallata in generale non subisca un ulteriore spopolamento. Per questa inaugurazione è presente anche il ministro dell'istruzione Valditara.
6: È un'iniziativa importante innanzitutto perché è un'iniziativa contro lo spopolamento per le aree di montagna, e quindi sono soldi che noi abbiamo investito con grande soddisfazione. Poi perché investire negli asili, investire negli asili nido in particolare, significa anche diminuire i divari. Sappiamo perfettamente che i divari nascono, crescono proprio nei primissimi anni di vita, e quindi avere l'opportunità perché i bambini possano crescere in un ambiente protetto, con una formazione sin dai primissimi anni, è importante per il loro futuro.
5: E la soddisfazione, ma anche la commozione del sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami.
7: Penso sia la struttura più importante mai inaugurata nel comune di Torriglia. Si riuscirà con questo servizio che andiamo a dare, che tra l'altro è partito già da settembre, quindi abbiamo già 40 bimbi iscritti all'interno della struttura, a dare il servizio del nido che in tutta la valle non c'era. A partire dalla periferia di Genova fino a Piacenza non c'era servizio nido. Questo cosa ha comportato? Che da settembre che siamo partiti, 11 nuove famiglie sono già venute a abitare a Torriglia, hanno comprato casa proprio perché c'era questo servizio. Perché così riusciamo a garantire il servizio per il nido, scuola dell'infanzia, la scuola primaria e fino alle medie.
4: Le 8.45, ci fermiamo qualche secondo, poi ancora le notizie dalla Liguria.
8: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
9: La voglio efficiente, full hybrid.
10: La voglio comoda, spaziosa.
9: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
11: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del

0: del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Bentornati, parliamo del caso del caporalato nel cantiere dei cassoni della diga, con operai costretti a restituire parte dello stipendio ai caporali, dispositivi di sicurezza da acquistare di tasca propria, alloggi sovraffollati e paghe ridotte a pochi euro l'ora. È quanto è emerso dall'inchiesta dei carabinieri sul presunto sistema appunto di sfruttamento nei cantieri di Vado Ligure, dove vengono realizzati quei cassoni che sono poi destinati alla nuova diga foranea di Genova. Ne abbiamo parlato con De Simone, che è il subcommissario della struttura commissariale. Sentiamo.
1: Le più grandi opere del paese sono sotto alta sorveglianza antimafia e sono censite tutte le filiere di contratto, quindi non solo l'appaltatore che ha vinto la gara, ma i subappaltatori, i subcontraenti, i fornitori, chi fornisce il calcestruzzo, chi fornisce gli inerti, chi dà dei servizi. Non importa la durata, la modalità, l'importo di quei lavori. Noi abbiamo una banca dati che prevede un settimanale di cantiere, all'interno del quale tutti i soggetti che entrano in cantiere, anche io quando entro in cantiere, vengo censito, individuato e registrato in banca dati attraverso un badge munito di fotografia e munito di identificazione. Quindi non solo sono identificati tutti i soggetti, ma sono identificati anche tutti i flussi finanziari, quindi i pagamenti all'interno di ogni anello della catena, tutti i mezzi e tutte le targhe che entrano. Chi vigila su questo? A vigilare è il Viminale innanzitutto, con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture, il Gruppo Interforze Antimafia, la Prefettura di Genova, ovviamente la struttura commissariale che siede al tavolo di lavoro, c'è una banca dati che è quella della MGO, del monitoraggio delle grandi opere, e c'è l'attività stringente della Direzione Investigativa Antimafia. Quindi l'attività di verifica è affidata allo Stato, non è affidata solo alla struttura commissariale, ma è affidata ad un apparato estremamente importante ed estremamente attivo.
2: Ecco, De Simone, però la interrompo, però lei dice ovviamente che l'attività di controllo è affidata al Viminale, quindi allo Stato, però qualcosa non è andato per il verso giusto se tutto questo è emerso solo perché questi poveri lavoratori hanno denunciato la loro situazione. Qualcosa è sfuggito alle maglie.
1: Certamente la condotta che risulta dall'inchiesta è stata congegnata per essere al di fuori del perimetro tracciabile. Infatti una delle due imprese, quella che viene indicata bresciana a reclutare lavoratori, non è stata mai inserita all'interno dei soggetti dichiarati e diciamo questa attività quindi avrebbe previsto, uso il condizionale naturalmente, ma l'inchiesta andrà avanti, sicuramente una frode di documenti di identità e un'attività ad un sublivello occulto tale che ovviamente il controllo formale e il controllo documentale di tracciamento del protocollo di legalità avrebbe avuto estrema difficoltà ad intercettare. Però, come vediamo, ci sono le istituzioni e ovviamente ci sono le denunce, è stata attivata immediatamente un'attività

0: d'inchiesta, e quindi vuol dire che il sistema Stato alla fine in questo caso ha fatto il suo lavoro, seppure naturalmente è importante, quindi noi siamo assolutamente proattivi e reattivi di fronte a questa situazione, rafforzare il presidio.
1: In questa nostra mattinata parliamo anche di spettacoli, perché è entrato nel vivo l'estate spettacolo 2026 al Porto Antico di Genova. Sono tantissimi gli eventi, 75, e sempre più persone che scelgono appunto questi concerti, in realtà concerti, teatro e non solo. È iniziato il tutto con due concerti da tutto esaurito di Fiorella Mannoia, che ha inaugurato proprio da Genova il suo tour dedicato a Fabrizio De André. Sentiamo Dario Vassallo.
2: Punto di partenza non poteva che essere Genova. A 30 anni d'anime salve, il capolavoro firmato a quattro mani da Fabrizio De André e Ivano Fossati, Fiorella Mannoia ha scelto il Porto Antico per inaugurare il suo nuovo tour Fiorella canta Fabrizio Ivano, con una valenza dal forte valore simbolico. È la città di Faber, è la città di Fossati, e il mare che tante volte l'ha ispirata era il luogo ideale per dare il via a un viaggio musicale che è insieme omaggio, memoria e rilettura di uno dei dischi più importanti della canzone d'autore italiana. All'Arena del Mare nessun effetto speciale, nessuna spettacolarizzazione fino a se stessa. Al centro le canzoni, le parole e una voce che da decenni rappresenta una delle interpreti più autorevoli della musica italiana. Al di là dei brani del disco che dà il titolo al tour, Mannoia ha affrontato il repertorio di De André e Fossati con rispetto, evitando qualsiasi tentazione imitativa senza che le sue interpretazioni cercassero di sostituire gli originali, piuttosto affrontandoli da una prospettiva tutta personale. Il concerto ha assunto così la forma di un racconto dove ogni brano è diventato la tappa di un viaggio tra gli ultimi, gli emarginati, i migranti e tutti quei diversi che hanno popolato l'universo poetico di De André e Fossati. E l'intesa artistica con questi due giganti genovesi che ha attraversato due ore nelle quali la musica ha conservato tutta la sua eleganza, mentre gli arrangiamenti hanno rispettato l'impianto originale senza rinunciare a una veste sonora contemporanea. La scelta di aprire proprio da Genova assume un significato che supera la semplice tappa inaugurale del tour. È un ritorno alle origini, un gesto di riconoscenza nei confronti della città, davanti al mare, sotto il cielo del Porto Antico, mentre le navi passavano lentamente a fianco del palco, dove le parole di De André Fossati hanno ritrovato una casa e una nuova voce.
1: E dopo la Mannoia sono tanti gli eventi attesi a partire da questi giorni. Domani per esempio ci sarà la prima data dei concerti di Brescia all'Arena del Mare, e poi ancora i Litfiba, i Negramaro, Emma, i Subsonica, Luca Carboni, insomma una ricchissima stagione di cui parleremo in questi giorni. Sono le 8.55, dunque la linea va alla prima edizione di oggi del TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca perché è ricoverato all'ospedale di Imperia Becken Olivieri il 51enne reo confesso dell'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins di 54 anni, americana, che viveva in Italia. L'omicidio è avvenuto in una casetta sulle alture di Ceriana. Sentiamo il servizio di Alessandra Boero.
1: Ho visto nero, non ricordo nient'altro. Sono le prime parole di Becken Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 54 anni, insegnante di matematica americana, uccisa nella sua abitazione sulle alture di Ceriana. Assistito dagli avvocati Ambra Marchese e Marco Noto, ha iniziato a ricostruire quanto accaduto. Racconta di essere ancora in stato confusionale e di non ricordare né quando sia morta né come l'abbia uccisa. Gli investigatori ritengono che il delitto sia avvenuto venerdì al termine di un litigio. Olivieri dice di non sapere se l'abbia strangolato o soffocata con un cuscino, ma continua a ripetere: non volevo ucciderla. Dopo il delitto avrebbe trascorso la notte accanto al corpo della compagna. La mattina seguente è uscito di casa e si è consegnato spontaneamente ai carabinieri confessando l'omicidio. Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione cause e ora della morte. L'interrogatorio di convalida martedì alle 11.30 presso l'ospedale di Imperia, dove Olivieri è ricoverato per accertamenti. Sotto shock i genitori, che hanno appreso la notizia dai telegiornali. Nostro figlio è un bravo ragazzo, hanno dichiarato ancora increduli davanti alla tragedia.
0: Ci spostiamo a Genova, sono ore calde infatti per il tema del termovalorizzatore. Ieri il CDA di AMIU ha in sostanza chiesto tempo, mentre il presidente Bucci ha detto che la scadenza del bando può slittare di una settimana. Sentiamo il servizio di Giorgio Fabiocchi.

0: È stata una riunione urgente da consumare in una delle serate più calde degli ultimi anni, quella della maggioranza in comune a Genova. Il centro-sinistra in questi giorni, infatti, alle prese con uno dei temi più spinosi di questi primi 365 giorni di amministrazione, ovvero quello legato al termovalorizzatore, contrario a gran parte della coalizione del campo progressista sugli scudi, da sempre e da subito, AVS e il Movimento 5 Stelle, con il Partito Democratico che cerca di mediare, conscio che soprattutto tra i demi in regione il no all'opera è cosa conosciuta. Da quello che circa, il vertice di domenica sera è andato mediamente bene, anche i partiti più preoccupati da questo incontro sono usciti soddisfatti. Nel frattempo si è tenuto il nuovo CDA di Amio, che anticipa la chiusura del bando sulla carta fissata per il giorno successivo, martedì 30 giugno. La AUS del comune ha fatto sapere che serve tempo per valutare la sua eventuale partecipazione. Amio vuole arrivare a valutare l'eventuale partecipazione alle procedure pubbliche previste dalla normativa sul partenariato pubblico-privato con un quadro conoscitivo completo, si legge nella nota. In queste ore si è appreso inoltre che la regione sarebbe disposta ad allungare di almeno una settimana il termine ultimo per partecipare al bando, poi per lasciare il tempo alla partecipata genovese di decidere definitivamente se partecipare o meno.
1: Amio richiedesse una settimana o 10 giorni in più, certamente non ci rifiutiamo di farlo, però sono loro che devono prendere l'iniziativa. Se Amio non partecipa sarà molto difficile per Amio poi rientrare nel sistema, e se ci entra certamente senza poter accedere a tutti i benefici del termovalorizzatore come socio.
0: In queste ore si è appreso inoltre che la regione sarebbe disposta ad allungare di almeno una settimana il termine ultimo per partecipare al bando. Nel frattempo l'attacco alla sindaca Silvia Salis è arrivato invece dal centrodestra con una nota del capogruppo di Vince Genova Pietro Picciocchi. Oggi assistiamo a una retromarcia politica di fronte al no dogmatico e senza margini di trattative di AVS, l'accusa.
2: Da domani, mercoledì 1 di AMT a Genova, verrà sospeso. Si tratta di una delle misure adottate per attuare il piano di risanamento aziendale. La nave che collega Pegli al porto antico finisce oggi e non viaggerà più, almeno per il momento, insieme al taxibus e alla navetta del Lagaccio. Questa mattina nostro Andrea Popolano è andato proprio a sentire le voci di chi lo usa tutti i giorni. Allora sentiamo i passeggeri dell'ultimo viaggio del Navebus.
3: Allora, posso chiederti, ultimo giorno del Navebus?
4: Bellissimo, è veramente triste.
3: Peccato, è un servizio che poteva servire.
4: Sì, davvero, per i pegliesi è fondamentale, quindi io sono veramente amareggiata da questa cosa.
3: Grazie. Chiedo scusa, l'ultimo viaggio per il Navebus, ultimo giorno?
5: Sì, oggi alle 2 l'ultimo viaggio per noi, perché io lo...
3: Però è l'ultima giornata, diciamo.
5: Certo, un grosso disagio, è veramente a malincuore, perché dopo 20 anni, sì, noi lo usavamo tutti sistematicamente.
3: Per andare a lavoro, per arrivare in centro?
5: No, per andare a lavorare, perché io lavoro qua dietro, quindi è utilissimo per me. E poi anche al ritorno, invece di affrontare il viaggio con l'uno che... è un caro bestiami, e questo almeno, diciamo, che uno va a lavorare più serenamente dopo una gita in barca.
3: Chiedo, era utile anche per i turisti?
6: Certo, per i turisti. Io veramente sono una che lo prende per andare a lavorare, mi mancherà moltissimo, sono almeno 6. Mi dispiace moltissimo, spero che riusciremo a fare qualcosa per riprenderlo. Certo, prego.
2: E parliamo di un altro episodio di cronaca che ha sconvolto la città di Genova. L'episodio è quello di San Fruttuoso, che da quanto emerge è più grave di quello che sembra. Le telecamere di sorveglianza hanno infatti rivelato che i responsabili erano circa 40, non una ventina come era sembrato, come si era detto inizialmente. Sentiamo il servizio di Annissa De Filippi.
7: Nuovi sviluppi sull'aggressione di Pianderlino a Genova. Non era una ventina, come si era detto all'inizio, ma circa 40 le persone che 2 settimane fa hanno partecipato alla ronda a San Fruttuoso. Un gruppo numeroso, con il volto travisato da caschi, passa montagna, che ha picchiato selvaggiamente un 17enne minore non accompagnato. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza hanno ribaltato la prima ricostruzione. Il commando era al doppio rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi. Secondo il racconto della vittima, la maggior parte erano adulti residenti nel quartiere, forse con il supporto di giovani arrivati da fuori. Alcuni potrebbero avere legami con gli ambienti ultimi.

0: Tras. L'inchiesta, ora passata alla squadra mobile guidata da Carlo Bartelli e Antonino Porcino, punta a identificare tutti i partecipanti. Indagini in corso anche sull'aggressione di Quinto, dove una ventina di persone ha assaltato un gruppo di ragazzini italiani e stranieri durante una festa sul molo. La procura vuole capire se ci sia una regia unica dietro le due spedizioni punitive. Intanto, dopo gli ultimi episodi di violenza, la questura rafforza i controlli nel centro storico a San Fruttuoso. Da oggi è attivo un nuovo piano interforze con agenti arrivati da altre regioni, pattuglie della Polizia di Stato, Polizia Locale, unità cinofile e militari dell'operazione Strade Sicure. Presidi fissi e mirati, soprattutto nelle ore serali, per riportare ordine nella movida genovese.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nico Secchiodetto di Trebi Meteo. La tendenza per la giornata di martedì 30, ancora anticiclone sull'Italia, sole caldo anche in Liguria con temperature massime abbondantemente superiori ai 30 gradi anche su molte zone costiere. Temporali di calore del pomeriggio, poi informazione sull'entroterra, sulle zone montuose, specie a confine con il Piemonte. Andiamo a vedere quindi la situazione per Imperiese: sole caldo, vento debole, temperature anche a Imperia di 31-32 gradi, dei temporali verso la serata sulle aree montuose, pomeriggio, prima serata. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui sarà una giornata di caldo, caldo che si farà sentire, un caldo afoso con temperature anche fino a 32-33 gradi. Andiamo a vedere la provincia di Genova, sole caldo intenso durante il pomeriggio, poi occasionali temporali di calore sull'entroterra, sulle zone montuose. Tiguglio vi va l'ennesima giornata di cielo sereno poco nuvoloso con caldo intenso, caldo sempre opprimente dappertutto. E poi uno sguardo allo Spezzino, perché la situazione vedrà sole, caldo intenso con qualche fenomeno temporalesco però a partire dal pomeriggio sull'entroterra. Nella giornata di mercoledì ci sarà via via un lieve cedimento all'anticiclone sull'Italia con la formazione di temporali attesi però soprattutto sul nord-est e sulla parte adriatica. Comunque qualche temporale si formerà entro il pomeriggio anche su tutte le zone montuose della Liguria con parziale estensione di qualche cella temporalesca anche alle zone costiere. Il caldo si farà ancora però sentire, un lieve calo delle temperature comunque entro giovedì. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse, scaricate

0: Sono le 9.06, ancora bentornati, buongiorno. Da Primo Mattino ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla centrale operativa della Polizia Locale. Iniziamo segnalando un'autovettura in avaria sulla strada sopraelevata, direzione Levante, proprio all'imbocco da Ponte Elicoidale. L'autovettura si trova ferma sulla corsia di sorpasso e intralcia principalmente chi proviene in direttrice dal casello di Genova Ovest. Raccomandiamo attenzione.

0: la pattuglia si sta avvicinando per segnalare il pericolo in corso. Risoltosi invece l'incolonnamento di auto articolati su rampa discendente rotonda d'Acri da strada Guido Rossa, segnaliamo invece sul Levante via Ribaldone la discesa lato Levante del Cavalcavia, presenza di sostanza oleosa su carreggiata, siamo in attesa della bonifica. Attenzione poi perché da qualche minuto si sta intensificando il transito di veicoli diretti al varco portuale Terminal Traghetti, la situazione non presenta ancora particolari criticità, ma si sta intensificando l'arrivo, il transito di veicoli diretti al porto. Per quanto riguarda invece l'impianto semaforico, scusate, di via Gramsci Rubattino, è ancora in atto la manutenzione di tutto l'impianto della via Gramsci, pertanto fino a mezzogiorno sono presenti pattuglie sul posto in sostituzione ai colori del semaforo ed effettuano segnalazioni manuali. Gli eventi invece oggi, il 30 giugno, due cortei nel pomeriggio, il primo intorno alle ore 17 partirà da Piazza della Vittoria e raggiungerà Piazza De Ferrari transitando per via Cadorna e via 20 settembre. Il secondo invece da Ponente attorno alle 18:30-19 percorrerà da via Pieni d'Italia, Gramsci, via delle Fontane, piazza Annunziata, la Zecca, piazza Portello, piazza Corvetto, poi da via 12 ottobre, via Sofia Lomellini, entrerà in via 20 settembre per terminare in piazza De Ferrari. E infine l'ufficio mobile della Polizia Locale, che questo pomeriggio sarà presente dalle 14 alle 18 in Corso Sardegna, nell'area dell'ex mercato Orto Frutticolo, a disposizione dei cittadini per informazioni e segnalazioni. È tutto, vi restituisco la linea e vi auguriamo una buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova, torno da Aurora Bottino, il traffico in autostrada.
2: Con gli aggiornamenti del traffico sulle autostrade della Liguria, iniziamo dal nodo genovese dove questa mattina troviamo diverse segnalazioni per coda. Siamo tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena sulla A7, qua potete vedere il ponte San Giorgio, coda verso Genova, traffico intenso, e poi ancora tra Genova Pra e il bivio della 10 con la A7, la Milano-Genova verso Genova sulla 10. Qui le immagini che arrivano da Genova Ovest, potete vedere il traffico intenso verso la città di Genova. Ci spostiamo sulla A12, sulla Genova-Roma, troviamo coda tra Chiavari e Lavagna per un veicolo in avaria nella carreggiata che viaggia verso Rosignano. Sulla A10, nella tratta gestita a concessioni del Tirreno, nell'estremo ponente, al momento nessuna segnalazione. Stessa situazione anche sulla A12, sempre nella tratta gestita da concessioni del Tirreno. Questa è la situazione del traffico in autostrada, Evate.
1: Grazie Aurora. Per via dei tagli di AMT, alcuni servizi dalla giornata di domani purtroppo non ci saranno più. Tra questi uno molto amato, che è il nave bus che collega Genova Pegli al Porto Antico. Per noi in quest'ultima giornata di corse via mare c'è Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
3: Sì, buongiorno Eva, perché abbiamo già fatto quella che è stata la prima corsa dell'ultima giornata del Navebus, quella partita alle ore 7:40 dal Porto Antico e arrivata a Pegli. Alle mie spalle Molo Archetti, l'attracco proprio di Pegli dove il Navebus arrivava. Abbiamo sentito la voce di diversi lavoratori prima che scendevano ovviamente dal mezzo e poi che salivano, il loro dispiacere nel vedere tagliato per raggiungere in tempi rapidi il centro e anche in maniera particolarmente caratteristica, perché poi l'abbiamo fatto nel viaggio, si vede tutta l'area portuale di Genova e quindi è molto particolare con la spettacolari visione della città vista direttamente dal mare. In circa 25-30 minuti si arrivava da Pegli al centro, il servizio però da domani verrà completamente tagliato. Oggi ultima corsa alle 18:40, abbiamo anche visto tanti turisti che questa mattina sono saliti sul navebus per arrivare proprio a Pegli e poi visitare le bellezze, i vari palazzi storici presenti, le ville.

0: Stelle come Villa Pallavicini. Insomma, adesso il servizio verrà tagliato per risparmiare, poi si vedrà nel tempo se riuscirà a essere ripristinato. C'è da dire che il dispiacere di tantissimi residenti è soprattutto un servizio in meno per la mobilità, soprattutto quando poi per arrivare in centro diventa decisamente complicato a causa del traffico. Ultima giornata, l'ultima corsa alle ore 18:40 dal Porto Antico, che arriverà a Pei. A te, Eva.
1: Grazie ad Andrea Popolano. Insomma, così lo stiamo raccontando quest'ultimo giorno del servizio nave bus. Altro tema che coinvolge Michele Varì, che è arrivato da noi in studio. Ciao, buongiorno Michele.
2: Sì, buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori.
1: Perché martedì, come ogni martedì, lanciamo una nuova storia di Michele. Questa sera 22:30, la prima in TV, e poi come sempre naturalmente on demand dal nostro sito primocanale.it. Che storia è quella che racconti quest'oggi?
2: Sì, è una storia un po' normale rispetto alle ultime, soprattutto alla penultima, diciamo. La storia di Gabriele è un ragazzo che, insomma, per un po', per il vizio del bere, si è trovato davvero in difficoltà a dormire per strada, a dormire dove trovava, è finito anche in guardino più volte perché è fermato, perché quando beveva era anche un po' violento. Insomma, una storia che vale la pena di raccontare, perché poi lui dice: io a un certo punto ho tirato fuori il carattere davanti a una bottiglia, ho detto è l'ultima questa, e ce l'ho fatta. Tanti gli chiedono come hai fatto a smettere di bere, lui dice ci vuole molto carattere, no? E non tutti purtroppo ce l'hanno. Questa storia un po' è la conferma, ma anche di come è facile però cadere, a volte anche non rialzarsi, ecco. Grazie a questo, diciamolo, perché è importante, perché una cooperativa che lui ha aiutato molto, oltre a San Marcellino anche il Rastrello, una cooperativa sociale che offre il lavoro ai ragazzi più in difficoltà, insomma, che non, insomma, non si fanno problemi, anzi nascono per dare una mano a questi ragazzi. Per lui è stato vitale trovare un punto d'approdo di questo tipo.
1: Certo, parte di quella rete di cui noi peraltro sempre parliamo, che sempre raccontiamo, parliamo anche della comunità di Sant'Egidio, tutta quella rete a supporto.
2: Il mondo di People.
1: Il mondo di People, di Zia Roberti, il mondo poi che in realtà ci coinvolge tutti anche rispetto al volontariato. Michele, cambio argomento con te, perché ieri sei stato in tribunale a Genova, finalmente siamo arrivati, l'avevamo già detto tante volte, a dirla quella data così importante, quel 16 luglio, per la conclusione del processo per il crollo del ponte.
2: Sì, appunto, è un momento davvero determinante per questa, diciamo, questa tragedia che ha scosso la città, tutti in Italia anche, e c'era la soddisfazione di Emanuel Diaz, che però insomma lo sapeva, perché abbiamo vissuto fianco a fianco questa lunga maratona di udienze, insomma, davvero un record per i processi. In Italia è uno dei processi più importanti, insieme a quella della mafia di Irina, l'abbiamo scritto più volte, perché è importante. Devo dire che ciò con un po' d'orgoglio, anche sono stato forse il giornalista, no, senza il forse, lo testimoniano un po' tutti, anche la cancelleria, mi ha fatto piacere. Io sono un po' neofita dei processi, perché ho sempre fatto il cronista in strada, facevo altro da giornalista. Mi sono trovato a seguire con continuità il processo più importante, è stata una disavventura, ma anche un bel privilegio. E sentirmi dire dai cancellieri, che sono quelli che insomma curano il processo quasi quanto i giudici e i magistrati, a dire guarda che l'ha seguita molto bene, è stato molto bravo. E io non mi faccio mai complimenti, anzi ero
1: Michele, d'altronde
2: davvero, perché si vede che ha trapelato, insomma, l'impegno che c'è stato, ecco, per quanti strafalcioni, quante cose,
1: diciamo, che oltre a essere stato davvero uno dei processi più grandi di tutti i tempi e più complesso, lo è stato anche dal lato giornalistico. Ognuno a suo modo, chi l'ha seguito in questi anni ben sa come è accaduta a te
2: la difficoltà di questo processo. Si tratta di, come infatti fanno trapelare, ma non si può parlare con loro, ogni tanto qualche sguardo, qualche ammiccamento con i giudici, è un processo di reati colposi, per cui di una cosa che uno non voleva fare, però è accaduto e devono pagarne comunque le conseguenze. Questo è.
1: Attenderemo dunque questo 16 luglio e continueremo a parlarne in preparazione.
2: Faremo tutto in diretta noi.
1: 16 luglio.
2: Stiamo preparando insieme appunto a Tiziano Berti, che ha seguito.
1: Ne parleremo appunto nei prossimi giorni. Insomma, abbiamo 15 giorni di tempo, avremo modo di approfondire. Grazie Michele Varì, ricordo ancora 22:30, una nuova puntata di Michele. Ciao Michele.
2: Grazie, buona giornata.
1: Noi facciamo una piccola pausa, poi parleremo anche di politica. Oggi è un giorno importante, il martedì, il giorno del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, la nostra zona rossa.

0: In diretta dalle 14.30. Una pausa e poi torniamo insieme.
1: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone 3 concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Primo mattino, bentornati. È il giorno della politica, il martedì, sia in regione sia per quanto riguarda il consiglio comunale a Genova. Buongiorno Giorgia Fabiocchi.
1: Ciao Eva, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Partiamo dal mattino, andiamo in ordine temporale. Ore 10 inizia il consiglio regionale, come sempre lo seguiremo. Quali sono i temi di quest'oggi?
1: Sì, alle 10 inizia il consiglio, durerà fino alle 14, è un consiglio breve, durerà solo la mattina. Oggi è pieno, come si suol dire, di ordine del giorno, perché in realtà poi settimana scorsa eravamo qui a raccontare di cosa si sarebbe parlato. Settimana scorsa andrà in scena quello che non è andato proprio 7 giorni fa, quest'oggi, perché poi settimana scorsa si è parlato dell'ingresso di Evangelico all'interno della OM, dell'azienda ospedaliera metropolitana. Quindi si partirà dalla tassa d'imbarco nel porto di Genova, che è uno dei temi che è stato affrontato in comune, che arriva dal comune ma dipende anche nel contrasto, anche nel rapporto con la regione. Poi tanti altri temi, tra questi l'uso dei prodotti farmaceutici riconosciuti per la Gigi Girotti, ma anche la chiusura del 118 a Savona. Insomma, un po' su tutto il territorio, come sempre la sanità è al centro, quindi non dovrebbero esserci colpi di scena quest'oggi, ma si dovrebbero appunto analizzare e votare tutti questi ordini del giorno, queste mozioni che non sono state discusse settimana scorsa.
0: Forse Giorgia, più calda invece la situazione per il comune di Genova sul consiglio comunale. Intanto ricordo la nostra zona rossa, la diretta dalle 14:30, poco prima sarà iniziato il consiglio. Invece lì ne scrive, peraltro anche l'apertura del nostro sito questa mattina è dedicata al termovalorizzatore, non è il solo tema, ma forse questo è uno dei preponderanti.
1: Sì, assolutamente, hai ragione tu. Il consiglio comunale è tutti i martedì più caldo in generale rispetto al regionale, ci siamo abituati a momenti anche di grande tensione. Quest'oggi partirà alle 14 con gli articoli 54 come sempre, poi alle 14:30, come dicevi tu, zona rossa, quindi con i collegamenti dal comune. Tra l'altro oggi si parlerà anche di cosa accade non solo su una, ormai nella nostra postazione vicino alla Buvette, ma in realtà anche a Palazzo Tursi, proprio nell'atrio, nella zona di via Garibaldi.

0: recente al Comune di Genova, perché andrà in scena una protesta sul termovalorizzatore. Lo citavi tu, il termovalorizzatore ha avuto una sorta di stop attraverso un comunicato del CDA di Amiu che si è tenuto ieri pomeriggio a partire dalle 15.30. Amiu in sostanza prende tempo. Che cosa significa? Che da una parte la Regione già ieri col Presidente Bucci aveva detto se ci chiedessero più tempo noi potremmo concederlo come Regione, e dall'altra significa che i partiti non sono voluti implodere, quelli di centrosinistra, quindi in qualche modo vince la linea in questo caso di AVS del Movimento 5 Stelle, che ha detto un no secco al termovalorizzatore da sempre, da subito, e il Salis con l'assessore Perico, in generale anche il PD che ha fatto un po' il pesce in balera come si suol dire in questi casi, perdono, perché poteva essere per loro invece un'apertura. Quindi vedremo che cosa accadrà, sarà questo uno dei temi. L'altro tema sarà il taglio di AMT, perché lo stiamo vedendo anche questa mattina con Andrea Popolano.
1: Ecco, abbiamo visto, esatto Giorgia, con Andrea Popolano le ultime corse di Nave Bus. Non è il solo taglio, ci sono anche i taxi bus, anche determinate corse dedicate ad alcune zone più critiche della città. Se ne è parlato anche ieri sera nel corso del programma politico di Primo Canale col direttore Matteo Angeli. Tra gli intervenuti Alice Salvatore, ex consigliera del Movimento 5 Stelle, e non solo. E allora sentiamo che cosa ha detto la Salvatore proprio su AMT, così poi lo commentiamo insieme.
2: C'è la questione dirimente, che è non soltanto c'è rimasto aperto il bilancio 2024 di AMT, ma anche è ancora aperta l'istruttoria di Città Metropolitana, cioè dell'ente affidante, su per quanto riguarda le famose sottocompensazioni di AMT che sono state dichiarate nel piano di risanamento da AMT stessa. Allora, queste sottocompensazioni sarebbero la parte di rimborso dovuto da parte dell'ente affidante verso AMT per poter svolgere il servizio, in quanto nel contratto di servizio viene garantito una certa quantità di prestazioni, che però possono essere richieste anche in numero maggiore quando intervengono degli elementi esterni, come possono essere il caro carburante, l'inflazione per la guerra o la pandemia durante il Covid. Allora, tutti questi elementi hanno fatto sì che fossero necessarie delle risorse aggiuntive rispetto a quelle già garantite con il contratto di servizio. Allora scatta il meccanismo che AMT Genova deve anticipare questi soldi, che poi però devono essere riconosciuti dall'ente affidante, cioè Città Metropolitana, e di fatto questo è quindi un credito di AMT Genova verso Città Metropolitana o un debito dell'ente pubblico. Allora, nel piano di risanamento scritto da AMT e approvato in comune, approvato anche nell'assemblea dei soci, c'è scritto nero su bianco che le sottocompensazioni attribuite a Città Metropolitana da AMT corrispondono a 59,4 milioni di euro. Ora, se questo finalmente l'istruttoria di Città Metropolitana, che ormai è aperta da un anno e ancora non si sa quando sarà chiusa, e finalmente quando sarà chiusa si potrà anche approvare il bilancio 2024.
1: Ebbene, di questo si è parlato ieri sera, e naturalmente AMT proprio quest'oggi protagonista con i suoi tagli in consiglio comunale, Giorgia.
0: Sì, sarà così, si parlerà del navebus, il taxibus, come dicevi tu, i tagli in generale. È una situazione complicata, anche perché siamo in piena estate, perché in realtà come temperature ci siamo, ma oramai da diverso tempo, quindi uno pensa che l'estate debba ancora arrivare, in realtà ci siamo già. La situazione è complicata, ci sono delle condizioni, soprattutto su alcune corse, molto difficili da sostenere, mettici il caldo dentro, mettici tutta la situazione, quindi è chiaro che questo è un tema centrale. Poi quale sia la motivazione, il perché e il per come, dopo oltre un anno di giunta è chiaro che la gente vuole delle risposte, pur comunque qui i sondaggi anche di Tecne dicono che il centro-sinistra avanti, Salis tiene bene, però secondo me d'ora in avanti, se le cose non dovessero funzionare, allora ricadrebbe anche sul consenso della giunta, in generale del campo progressista.
1: Grazie Giorgia Fabiocchi, appuntamento allora già in consiglio regionale questa mattina, poi 14.30 zona rossa come sempre. Buona giornata Giorgia.
0: Grazie, vado.
1: Noi invece chiudiamo qui il nostro primo mattino, poi ci prepariamo per il Medico Risponde, e intanto ci rivediamo domattina alle ore 8.
3: Il futuro dell'welfare al

0: Dell'incontro Salvare lo Stato Sociale che si è tenuto alla Camera di Commercio di Genova, tappa di avvicinamento alla quinta edizione del Festival Internazionale dell'Economia di Torino, in programma dal 22 al 25 ottobre. Il convegno è stato l'occasione per istituzioni ed esperti di analizzare la tenuta del sistema di fronte alla crisi demografica e alle nuove fragilità.
1: Il titolo del festival quest'anno è Salvare lo Stato Sociale, perché lo Stato Sociale è sottoposto a delle pressioni senza precedenti. La prima è quella chiaramente che viene dalla democrazia.

0: preoccupante non è l'invecchiamento. L'invecchiamento è una cosa bellissima, cioè, il fatto che si viva più a lungo è una grande conquista della medicina, della vita sociale, è qualcosa di cui bisogna solo gioire. Il problema è il declino del tasso di fecondità, e questo è qualcosa che chiaramente mette in grave pressione il sistema pensionistico, ma anche il sistema sanitario. Il fatto che ogni anno entra nel mercato del lavoro delle corti, delle generazioni sempre più piccole, e queste sono quelle che poi finanziano la spesa sociale. Seconda sfida, è una sfida che purtroppo è diventata di cocente attualità, è quella legata al contesto geopolitico, cioè il fatto che con conflitti alle porte dell'Europa i paesi europei sono oggi costretti a investire molto di più in spesa militare. Questo rischia di sottrarre delle risorse importanti per la spesa sociale. E poi ci sono altre sfide che vengono dalla ritirata del mondo delle imprese private negli Stati Uniti, ma in parte anche in Europa, dall'impegno sociale. E invece il contributo dei privati è fondamentale.
1: Un sistema di welfare che mostra, spiegano gli esperti, alcune criticità.
2: Stiamo toccando con mano sulla nostra pelle l'inadeguatezza di uno Stato sociale pensato all'epoca del fordismo. In questo momento ci accorgiamo che molti nuovi rischi, disagi sociali non vengono coperti dalle misure di welfare che era stato pensato per momenti storici e macroeconomici molto diversi da quelli di oggi. Oggi abbiamo purtroppo un aumento, una polarizzazione del mercato del lavoro, una polarizzazione della società. Lavori sempre più pagati per certe attività, per certi tipi di lavoro concettuale, e lavori sottopagati, quelli che espongono a queste pressioni i lavoratori, i cittadini che vengono espulsi dal processo produttivo a causa o dell'impatto delle nuove tecnologie o della transizione ecologica, insomma delle grandi transizioni oggi in atto.
1: Serve allora trovare delle nuove soluzioni necessarie per gestire il futuro anche a livello locale.
3: E Genova ha dei problemi sia per quello che riguarda l'invecchiamento della popolazione sia per la questione collegata alla demografia e ai giovani. È giusto mettere in campo alcuni progetti che ci possano consentire nel breve periodo, cose che per esempio stiamo avviando con la prefettura, la possibilità di far occupare dei lavoratori extracomunitari che possano venire qui a creare anche un'occupazione positiva e qualificata. Contemporaneamente dobbiamo fare in modo che le nostre famiglie possano essere fortemente incentivate a poter avere dei figli e a poter crescere numericamente. Parallelamente noi dobbiamo diventare una città che attrae studenti, perché Genova è veramente un posto bellissimo con una grande università, e noi potremmo essere attrattivi per studenti che potrebbero poi diventare nostri graditi concittadini.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci tornati, siamo pronti per Il Medico Risponde. Buongiorno Tiziana.
1: Ciao Eva, buongiorno a te telespettatori. Oggi parleremo dell'importanza di avere un bel sorriso, non solo esteticamente ma anche per il benessere di tutto il nostro corpo. Lo faremo con Michele Simonelli, odontoiatra. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora io vi lascio, Il Medico Risponde, pronti alle vostre domande.
1: Ciao Eva. Oggi parliamo di sorriso non solo dal punto di vista estetico.

0: Perché dietro un bel sorriso c'è soprattutto salute. Lo facciamo con Michele Simonelli, odontoiatra. Buongiorno. La prego, non mi dica che non mi sente anche questa volta. Ok. Ok, allora direi che non siamo fortunati con il dottor Simonelli neanche questa settimana. Allora, perché è così importante il nostro sorriso? Non solo per una questione di estetica, ma per la salute del nostro corpo, per il benessere, per la qualità della nostra vita. Quindi non è solo capire quanto sia importante. Ok, allora vediamo se riusciamo con la regia. Oggi parliamo di sorriso. Oggi parliamo di sorriso, quanto è importante. No, allora non ce la facciamo. Allora facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo e vediamo cosa fare.
1: La rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Presa diretta, siamo arrivati sulla spiaggia.
5: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nico Secchiodetto di Trebi Meteo. La tendenza per la giornata di martedì 30, ancora anticiclone sull'Italia, sole caldo anche in Liguria con temperature massime abbondantemente superiori ai 30 gradi anche su molte zone costiere. Temporali di calore del pomeriggio, poi informazione sull'entroterra, sulle zone montuose, specie a confine con il Piemonte. Andiamo a vedere quindi la situazione per Imperiese, sole caldo, vento debole, temperature anche a Imperia di 31-32 gradi, dei temporali verso la serata sulle aree montuose, pomeriggio, prima serata. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui sarà una giornata di caldo, caldo che si farà sentire, un caldo afoso con temperature anche fino a 32-33 gradi. Andiamo a vedere la provincia di Genova, sole caldo intenso durante il pomeriggio, poi occasionali temporali di calore sull'entroterra, sulle zone montuose. Tiguglio vi va l'ennesima giornata di cielo sereno poco nuvoloso con caldo intenso, caldo sempre

0: opprimente dappertutto. E poi uno sguardo allo spezzino, perché la situazione vedrà sole, caldo intenso, con qualche fenomeno temporalesco però a partire dal pomeriggio sull'entroterra. Nella giornata di mercoledì ci sarà via via un lieve cedimento all'anticiclone sull'Italia, con la formazione di temporali attesi però soprattutto sul nord-est e sulla parte adriatica. Comunque qualche temporale si formerà entro il pomeriggio anche su tutte le zone montuose della Liguria, con parziale estensione di qualche cella temporalesca anche alle zone costiere. Il caldo si farà ancora però sentire, un lieve calo delle temperature comunque entro giovedì. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: La linea, il medico risponde.
2: Grazie. Il medico risponde, diamo il buongiorno a Massimo Calabrese, direttore della radiologia oncologica e senologica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
3: Ancora buongiorno e grazie.
2: 800-640-771 per le vostre domande in diretta, oppure 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Direttore, quando si parla di intelligenza artificiale applicata alla senologia, di che cosa stiamo parlando concretamente e quali sono i vantaggi per le pazienti e anche per voi, credo?
3: Sì, i vantaggi sono esattamente sia per le pazienti che per noi. Ormai di intelligenza artificiale in senologia è già dentro i nostri reparti, nel senso che c'è stato un documento dell'Istituto Superiore della Sanità di dicembre del 2025 in cui per primo, sicuramente nella diagnostica, ma in generale nella medicina, l'Istituto Superiore della Sanità ha chiesto a chi si occupa, ai decisori in qualche modo, di inserire nei programmi di screening nazionale dei software di intelligenza artificiale. Per due motivi principali. È stato fatto un trial con più di 100.000 donne in Svezia, in cui si è dimostrato che usando degli algoritmi di intelligenza artificiale nello screening, quindi con nello studiare tantissime mammografie quotidianamente nelle donne in fascia di screening, che è prevalentemente 50-69 anni, ma anche in alcune regioni sta diventando 45-50 e anche 69-74, si ha un incremento della capacità di fare diagnosi dei tumori del seno in circa il 30%, con una riduzione dei tempi di lettura di circa il 45%. Quindi si trovano più tumori e si impiega meno tempo, quindi si impiega in qualche modo, si razionalizza in qualche modo anche sul personale.
2: E quindi lei diceva artificiale, però lei citava diverse fasce d'età in diverse zone. Sappiamo che questa è una domanda, forse insomma gliela faccio io per prima, ma sicuramente tante nostre telespettatrici che ci stanno guardando, una delle domande che le fanno più spesso è: sì, ma quando la devo fare la mammografia? Quando si fa? Quindi apriamo un attimo questa parentesi, poi ritorniamo a parlare di intelligenza artificiale.
3: Allora, al di là di quello che già si sa, quindi in qualche modo le fasce di screening coprono una mammografia di 2 anni, di 50-69 anni e all'anno dai 45 ai 50 anni e dai 69-74 di nuovo ogni 2 anni, al di là di quello che si sa e di quello che copre il sistema sanitario nazionale, questi sistemi di intelligenza artificiale ci aiutano anche a valutare il rischio di ogni singola paziente. Quindi in un prossimo futuro noi sapremo per quella singola paziente, quindi si parla di medicina personalizzata, questa è una delle, o medicina di precisione, l'utilizzo di questi software ci permette veramente di fare medicina di precisione. Quindi la signora Maria Rossi, sapremo in maniera precisa quando fare il controllo successivo e con quali tecniche fare il controllo successivo. Perché questi software ci danno anche la possibilità di fare un triage del rischio di quella donna in quel momento.
2: E questo quando, sarà realtà? Adesso allo studio, no?
3: No, è già realtà.
2: Cioè già
3: sono
2: realtà.
3: Sistemi che hanno già superato le fasi di studio, quindi sono sistemi che hanno già la possibilità di essere acquistati o essere presi in noleggio o qualsiasi altro metodo di utilizzo, e sono

0: hanno già superato tutte le fasi di studio, quindi è già realtà, si sa già che funziona.
1: Allora, riprendiamo, lei prima diceva si trovano quindi grazie all'intelligenza artificiale più tumori in meno tempo, quindi il beneficio è innegabile, è concreto in radiologia senologica?
0: È assolutamente concreto, per cui ci si aspetta soltanto che arrivi, come si suol dire in medicina, al letto del paziente.
1: In che modo, cioè come funziona proprio l'intelligenza artificiale per arrivare a questi risultati?
0: Allora,
1: e voi mi sentite un po', diciamo, cioè il radiologo senologo serve sempre oppure no? Una domanda ovviamente provocatoria, Calabrese.
0: No, il radiologo senologo serve sempre. Ma intanto fa questi software di intelligenza artificiale, poi ce ne sono tantissimi, se ne stanno studiando tanto, ma quelli che hanno in qualche modo ricevuto il consenso da parte del Studio Superiore di Sanità di essere utilizzati, fanno intanto una sorta di triage, proprio valutando il rischio su quella singola donna, quella singola persona, e categorizzano gli esami in diverse fasce di rischio. Nella fascia di rischio più alta, quindi la fascia di rischio massima in qualche modo, in cui c'è più possibilità di avere malattia, addirittura la lettura è fatta da due persone, quindi due radiologi, senologi, esperti e l'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale si aggiunge come terzo lettore, mentre ad esempio nella fascia a più basso rischio, che poi quella in cui c'è il maggior numero di mammografie, l'intelligenza artificiale partecipa come secondo lettore, ed è qui che c'è il risparmio in qualche modo di tempo e quindi potenzialmente risparmio economico, mentre la possibilità di trovare un maggior numero di patologie si ha nelle fasce a maggior rischio. Quindi l'intelligenza artificiale, oltre ad aiutare nella cosiddetta detection, quindi nell'individuare i tumori, ci aiuta facendo un triage, quindi in qualche modo ci aiuta a negativizzare le mammografie negative, che sono quelle in maggior numero.
1: Allora, partiamo intanto con le domande.
0: Ti interrompo, ovviamente ci sarà sempre, la radiologa, senologa ci sarà sempre, e potrà utilizzare il suo tempo, oltre a refrattare mammografie, nel fare procedure interventistiche, nel parlare con la persona, in tutte altre, diciamo, situazioni. In questo momento si fa magari un pochettino più.
1: Che si può applicare a tante altre professioni, no? Cioè se utilizzata in maniera corretta, se comunque controllata, no? In questo caso dal radiologo, ma potrebbe essere insomma da qualsiasi altro professionista, ti aiuta per ridurre i tempi. Io faccio sempre un esempio molto banale, che per noi in redazione è una scoperta, cioè come l'intelligenza artificiale oggi ti aiuti a trascrivere magari un'intervista di 12 minuti in un minuto, ed è evidente che in quel tempo io posso fare tante altre cose, posso scrivere, posso rileggere in maniera molto più accurata, quando prima ci voleva un'ora per trascrivere tutto quello che veniva detto. Quindi non è sempre e non è da demonizzare qualsiasi cosa che vada sotto l'intelligenza artificiale. Questo lo dico ovviamente a titolo insomma un po' generale, perché spesso ormai adesso di intelligenza artificiale tutti parlano, si riempiono tutti la bocca, però poi bisogna come sempre approfondire, quello che stiamo cercando di fare con lei questa mattina. Allora, 347-6766-291, buongiorno, sono una donna di 53 anni. Nel 2019 mi hanno tolto un fibroadenoma a sinistra. Faccio controlli ecografici semestrali e mammografia annuale sotto richiesta del medico. Ho fatto anche una mastoplastica. Va bene? Grazie, Luisa.
0: Direi di sì, perché probabilmente il medico, cioè mi sembra forse un po' tanto l'ecografia ogni 6 mesi, ma la mammografia annuale, probabilmente l'ecografia annuale, direi assolutamente di sì, perché probabilmente il medico che comunque la segue ha valutato che il suo tipo di mammella è una mammella mammograficamente densa, per cui ci vuole anche l'ecografia. Ho qualche dubbio in più sull'ecografia ogni 6 mesi.
1: Buongiorno, ho fatto mammografia più ecografia con ecostruttura fibroghiandolare di aspetto disomogeneo con diffusa

0: ectasia duttale cistica, in particolare in sede infero-esterna sinistra apprezzabile. Un'immagine a margini netti, siete troppo specifiche ragazze, scrivete un modo un po' più semplice. Che ne pensa? Vi ricordo anche che i nostri medici vi danno una risposta ovviamente generale, perché non vi hanno visitato, non hanno fatto l'esame in questo caso e non hanno visto il referto. Però, vabbè, vediamo che cosa possiamo dire.
1: Poco, nel senso che devo vedere le immagini e studiare la persona, non posso. Io ho tutti i miei colleghi.
0: Allora, andiamo avanti e torniamo al discorso della prevenzione. Si dice sempre le donne sanno molto più degli uomini e sono molto più attente a fare la prevenzione. Oggi, quindi, quali sono gli esami che si fanno di più o anche quelli che si stanno studiando, sempre con l'aggiunta ovviamente dell'intelligenza artificiale? Ci sono delle novità oppure continuano ad essere ecografia e mammografia?
1: Ci sono delle novità, diciamo, si studiano le nuove tecnologie, si studiano continuamente. Al momento attuale la cosa che più, come stavo dicendo prima, entrerà secondo me sul letto del paziente è l'intelligenza artificiale. Come tecnologie sicuramente la mammografia, con anche la tomosintesi in alcune situazioni, è l'esame di base. L'ecografia integra la mammografia. Un esame che si sta, diciamo, creando un enorme spazio ultimamente e che avrà secondo me un enorme spazio, compreso lo screening, quindi compreso lo studio di tante donne sane all'interno della popolazione, è la mammografia con mezzo di contrasto, la cosiddetta CEM, o Contrasted Enhanced Mammography, che sfrutta la capacità dei tumori di prendere contrasto molto precocemente dopo la somministrazione del mezzo di contrasto iodato per aumentare la capacità di evidenziazione diciamo, ci sta dando veramente delle risposte enormi. Un caso recente di una donna in cui a malapena si vedeva una lesione in un'unica proiezione a destra. Con la mammografia del mezzo di contrasto abbiamo visto purtroppo oltre 6 cm di patologia. Questo perché i tumori maligni hanno una neovascolarizzazione, quindi prendono contrasti in maniera diversa rispetto al tessuto sano. Quindi ci sta dando tanto aiuto per un semplice motivo, perché i mammografi ce l'abbiamo ovunque, quindi in ogni radiologia che si occupa di senologia abbiamo un mammografo. Tutti i mammografi ormai moderni possono avere questi software che ci permettono di fare mammografia con mezzo di contrasto e non andiamo a impattare sulle liste d'attesa di risonanza, soprattutto risonanza ad alto campo, in cui ovviamente fanno diciamo, la parte leone, la neuroradiologia, la radiologia oncologica, la radiologia body e quindi la senologia in qualche modo ha qualche difficoltà. Quindi questi esami con mezzi di contrasto ce li facciamo a casa e questo è estremamente utile. Il problema è che solo, se non erro, 4 regioni in Italia ce l'hanno all'interno del nomenclatore tarifario, quindi facciamo tutti dei salti mortali per poter fare questo tipo di esami. Quindi io mi permetto di esortare i decisori a introdurre la mammografia a mezzo di contrasto e il nomenclatore tarifario anche in Liguria il prima possibile, perché ci sta veramente risolvendo tantissimi problemi e diventa complicato poterlo utilizzare a basso regime.
0: Perché sennò oggi uno se la paga?
1: No, la facciamo tutti con progetti di ricerca, quindi ancora non se la paga, nel senso non se la può neanche pagare, nel senso non è nel nomenclatore tarifario, non può essere neanche fatta privatamente e non viene fatta privatamente.
0: Ah, siete voi diciamo che inserite
1: all'interno di progetti di ricerca, che abbiamo un progetto di ricerca sia noi che il Villa Scassi e anche, se non erro, Savona, però potrei sbagliarmi, anche da altre parti viene fatta, in cui all'interno viene fatta la mammografia a mezzo di contrasto, ma ad esempio ci paghiamo noi l'assicurazione con i nostri fondi di ricerca e ovviamente potenzialmente ne possiamo fare meno di quante ne faremmo, ma ormai è un esame clinico, non è più un esame di ricerca e, ripeto,

0: ci sono almeno 4 regioni d'Italia, alcune da prima del Covid, ad esempio in Emilia-Romagna c'è un nomenclatore tarifario da prima del Covid, che là hanno un nomenclatore tarifario e altre no.
1: E quindi ci questo è l'appello alla regione Liguria. Allora, non sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Parlo col dottore?
1: Sì, la sta ascoltando, prego.
2: Volevo sapere se un'elettrificazione si può trasformare poi in tumore, perché mi hanno fatto un ago aspirato.
0: Allora, le calcificazioni, solo alcuni tipi di calcificazioni, fase molto precoce, quindi molto gestibile, in cui la probabilità di guarigione è altissima. Bisogna che un radiologo esperto valuti il tipo di calcificazioni, perché la maggior parte delle calcificazioni sono benigne, quindi diciamo, avere una calcificazione non vuol dire avere una malattia tumorale. Ecco, questo. Non si fanno più gli ago aspirati, tendenzialmente si fanno le ago biopsie con esami con aghi un pochettino più grossi rispetto all'ago aspirato con esame citologico. Le chiedo di rivolgersi a un centro dove ci siano radiologi e sonologi esperti, e in Regione Liguria ce ne sono abbastanza.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande delle nostre telespettatrici.
0: Grazie.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai 5 sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
1: Eccoci ancora insieme con Massimo Calabrese, che è il direttore della radiologia oncologica e senologica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nella senologia. Abbiamo capito, ci ha raccontato il dottor Calabrese, come si possano trovare più tumori in meno tempo. Quindi insomma, speriamo tutti che possa arrivare molto presto anche al San Martino e anche comunque a Genova, anche per tutto quello che è l'aiuto nel triage della casistica, diciamo quella un pochino più semplice. Andiamo avanti, perché volevo chiederle, lei il futuro come se lo immagina? Da una parte con l'intelligenza artificiale, dall'altra abbiamo capito con la mammografo, con il mezzo di contrasto. Qual è l'evoluzione che lei vede nei prossimi anni?
0: Queste due metodiche tecniche entreranno nello screening, quindi il futuro reale che vedo nei prossimi anni è veramente lo screening personalizzato, quindi sapere che tipo di tecniche fare per la singola donna in quel momento e come richiamarla al controllo successivo e dopo quanto tempo. Questa è una rivoluzione, ed è una rivoluzione che si può fare solo con l'intelligenza artificiale e probabilmente con la mammografia con mezzo di contrasto. Poi ci sono altre tecniche che si stanno studiando, ma sono tecniche assolutamente sperimentali, ad esempio quella che stiamo studiando noi insieme a altri 10 centri in Europa, quindi che è la mammografia, il cosiddetto mammowave, quindi la mammografia a microonde, però è una tecnica puramente sperimentale, quindi bisognerà capire se effettivamente renderà poi anch'essa a detto del paziente o no.
1: Ma per ora i risultati come stanno andando?
0: I risultati sono buoni, finiamo a fine mese l'incremento dei nostri casi, poi faremo una valutazione insieme a tutto il resto del panel europeo che fa lo stesso tipo di esami con noi, dovremo arrivare a 8.000 casi, i risultati sono buoni, però ovviamente questi siamo proprio agli inizi di un progetto di ricerca, quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Quello che è buono è che non fa compressione sulla mammella e non si usano né radiazioni ionizzanti né mezzi di contrasto.
1: È quella che anche noi avevamo raccontato, la mammografia senza dolore, titolo giornalistico, insomma, per fare un po' la sintesi per i nostri telespettatori. Buongiorno, ho 67 anni, ho sempre fatto la mammografia e mai l'ecografia. In famiglia ho una zia da parte di mamma e papà e una cugina che hanno avuto tumori al seno. Devo fare l'ecografia? Grazie.
0: Solo se gliela indica il radiologo.

0: la radiologa senologa, perché probabilmente il suo tipo di mammella, visto che ha fatto soltanto la mammografia, è trasparente, quindi viene studiata molto molto bene dalla mammografia. Quindi in questo caso l'ecografia servirebbe soltanto se la mammografia evidenziasse un nodulo.
1: Buongiorno, ho 80 anni e ogni anno faccio la mammografia. Devo continuare? Grazie, Orietta.
0: Lo screening, no, lo screening, quindi il Sistema Sanitario Nazionale organizzato, non lo può coprire. Può fare lei l'esame comunque col sistema pubblico. Le linee guida americane dicono che si debba fare la mammografia fino a che si hanno almeno 5 anni di aspettativa di vita, e che vuol dire, diciamo, cercando di renderlo semplice, finché non si ha delle altre patologie più gravi. Quindi se lei sta bene può farla tranquillamente, anzi le consiglio di farla.
1: Però ovviamente non è più sotto il sistema sanitario pubblico, ma lo deve fare privatamente.
0: No, è sotto il sistema sanitario pubblico, la può fare col sistema pubblico, ma non la chiama lo screening, quindi non le arriva la lettera a casa in cui le dicono.
1: Ok, perché la signora adesso qui ci scrive, io la faccio sempre privatamente. Quindi glielo ripetiamo, la signora Orietta.
0: Può farla anche col sistema pubblico. In Liguria, in altre regioni questo no, ma in Liguria può fare anche il sistema pubblico, ma non viene chiamata dallo screening. Quindi il sistema organizzato, quindi la regione che ti chiama a casa, cioè ti manda una lettera in questo momento e ti dice: ti abbiamo dato un appuntamento per farla da noi gratuitamente questo giorno qui, non arriva a casa della signora, ma lei può prendersi l'appuntamento al CUP per farlo col sistema pubblico.
1: Perché in Liguria è dai 40 ai 69?
0: Allora, in Liguria in questo momento è dai 50 ai 69, si sta facendo dei progetti, e anche noi faremo parte probabilmente di questi progetti, di abbassamento dell'età dai 50 ai 45 e l'innalzamento dai 69 ai 74. Quindi a regime la fascia di screening sarà coperta, quindi da un sistema che ti chiama a casa, ecco, e che ti organizza gli esami dai 45 ai 74.
1: Questo però sarà nei prossimi mesi, quando?
0: Sì, credo nei prossimi mesi.
1: Ci si sta lavorando. Glielo chiedo, perché poi quando uno dice una cosa in televisione, poi magari oggi pomeriggio già vi chiamano questo.
0: Allora, ci si sta lavorando. In alcune strutture, lo screening esiste già, quindi 50-69 anni funziona già. Si sta cercando di allargarlo alle altre fasce di età e di migliorare anche lo screening attuale 50-69 anche all'acremente. Però ovviamente ci sono dei tempi tecnici che non dipendono da me, no.
1: Allora, ok. Allora, una velocissima telefonata, perché poi ho un minuto ancora con lui. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie mille per l'informazione che date. Velocissimamente volevo chiedere due cose. Una, l'ecografia adduttolo radiale, cosa ne pensa il dottore? E la seconda è se è vero che la Svizzera sta, diciamo, facendo un passo indietro verso la mammografia.
1: Grazie.
0: Allora, la ringrazio per le domande, perché sono due domande che ci permettono di sfatare dei miti che sono in giro e di cui ho esperienza e conoscenza diretta. Allora, l'ecografia adduttolo radiale la facciamo già, nel senso che noi quando facciamo l'ecografia la sonda la giriamo non solo in senso supero, come così, dall'alto verso il basso, ma la giriamo anche secondo il senso dei dotti, che è un senso radiale. Quindi viene fatta, chi le fa l'ecografia le fa anche l'adduttore radiale. È semplicemente una tecnica ecografica che era stata inventata dai colleghi francesi una quarantina di anni fa, ma che noi utilizziamo sempre. Quindi anche se non le viene scritto che viene utilizzata, la utilizziamo sempre. Quindi non si preoccupi. È semplicemente una tecnica ecografica. Per quanto riguarda quello che viene detto sulla Svizzera, non è assolutamente vero, e glielo dico con certezza, tanto perché uno dei colleghi che si occupa di più di screening mammografico, quindi con la mammografia, è un collega di Lugano che è genovese, che quindi conosco molto bene perché abbiamo collaborato tanto assieme, ed è uno dei più importanti in Europa, con cui ho un contatto diretto, poi contatto anche

0: anche con i colleghi di Zurigo, no, assolutamente no, fanno la mammografia come tutto il resto del mondo. Ricordo sempre che la dose di radiazione ionizzante assolutamente poi controllata in tutti i mammografi pubblici in Italia, ma in tutto il mondo, è bassissima, quindi non ci sono proprio problemi sul fatto che possa creare dei danni.
1: Calabrese, sono in ritardissimo, ma 30 secondi, qual è il suo appello per il futuro? Lo facciamo a chi? Alla Regione Liguria o non lo so? Per intelligenza artificiale da una parte e dall'altra per il mammografo con il contrasto?
0: Allora, su quanto riguarda l'intelligenza artificiale, spero che non ci sia bisogno di appello, nel senso che ci stiamo lavorando e spero che arrivi, come dicevo, al letto del paziente il prima possibile. Per quanto riguarda la mammografia con i contrasti, invece chiedo a chi deve prendere la decisione di inserire in Regione Liguria all'interno dei nomenclatori tarifari questo esame, lo faccia il prima possibile, perché da tanto tempo che ci stiamo lavorando i dati ci sono ovunque e molte regioni, almeno 4 ce l'hanno in Italia. In più il costo rispetto alla mammografia senza contrasto è irrisorio, perché è di 15 euro in più. Per cortesia, perché non avercela ci limita veramente le possibilità di lavorare in maniera corretta per i nostri pazienti.
1: Grazie, grazie al dottor Massimo Calabrese, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata e grazie come sempre per l'invito.
1: Grazie.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti, tutti, tutti voi da Sarzana Ventimiglia, andata e ritorno, sono le 10, 5 minuti 40 secondi, quando riparte al servizio del pubblico, linea diretta. Oggi è martedì, il 30 giugno, immagino abbiate passato una notte forse un po' più fresca, quando avete visto anche a Genova, purtroppo si è fatta sentire quest'ondata di calore pazzesco, alcune persone, alcuni anziani non ci sono più, un uomo e una donna, dispiace tanto, mi raccomando, quando affronterete queste giornate cercate di tutelarvi, cercate di pensare al vostro benessere. Noi possiamo partire, io sono Enrico Cirone, questo è il Primo Canale, salutiamo Andrea Rocchiccioli e Andrea Benegiamo che seguono in regia, redazione sempre al lavoro, è nel DNA di Primo Canale, 800 640 771 per essere in diretta con noi, in diretta telefonica, 347 67 66 291, lo dico per i nuovi arrivati perché 40.000 persone hanno già memorizzato questi numeri da anni, 347 67 66 291, questo per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, foto e le brevi video. Mi sembra di sentire il telefono, quindi vado a dire pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora. Sì. Buongiorno.
1: Volevo sapere cosa sta facendo. Non lo ricordo più bene. Cosa è successo il 30 giugno del 1970?
0: Il 30 giugno?
1: Sì, cos'è questo? Questa data
0: sì, del 1960, sì. Allora, successe a Genova il governo Tambroni, siamo nel 60, quindi siamo 15 anni dopo la fine della guerra. Il movimento sociale

0: ufficiale italiano convoca, indice, aiutatemi perché non mi riguarda il Movimento Sociale Italiano, quando sento un Movimento Sociale Italiano non trovo il verbo. Pensate un po' a voi che dite che noi siamo di, no? Il Movimento Sociale Italiano promuove un congresso, il Congresso Nazionale a Genova. E Genova, città medaglia d'oro della Resistenza, rifiuta l'idea di questo congresso. Quindi il 30 giugno del 1960, soprattutto le classi una volta aggregate a quello che era la sinistra vera, il Partito Comunista Italiano. Pensate che era il Partito Comunista Italiano il partito più importante del continente, dalla Russia al Portogallo. Il Partito Comunista Italiano era quello più numeroso, era quello più forte, era quello che più si faceva sentire. Dice no, si oppone, e quindi scende in piazza, e scendendo in piazza si dà vita a enormi tafferugli che vengono limitati dai famosi celerini, che era quella forza dell'ordine che faceva capo alla celere. Il governo Tambroni era un governo di centrodestra, quindi i celerini invitati a celermente menare le mani, i portuali certo non se le facevano dare, non certo erano dell'idea di farsene dare, e quindi nacque una forma di protesta enorme, pesante, di violenza, che allora poteva essere giustificata dai tempi, eravamo tutti un po' più grezzi, eravamo tutti un po' più rozzi. Oggi fortunatamente ci sono più sfumature per le quali pensare che non dovrebbero succedere. Però allora era uno scontro a calor bianco, proprio di là o di qua, e volavano botte. Credo che oggi a Genova ci siano due cortei, 30 giugno, una manifestazione, doppio corteo, esatto, due cortei per ricordare quella giornata del 30 giugno. Però gli elementi sono questi qui: congresso del Movimento Sociale Italiano, ovviamente Almirante, no, durissima presa di posizione anzitutto dei portuali, quelli che allora erano considerati le classi operaie, no? Quelle che poi la sinistra ha dimenticato per strada, è rimasto così un vago ricordo, ma poi diciamo che sono state dimenticate, la sinistra si è imborghesita, ha acquisito quei valori che erano quelli dell'Italia di centro. E quindi ecco perché questo, insomma, il ricordo di questo. Ci saranno cori antifascisti, Antifa, Propal, insomma andrà in onda un altro modo di protestare. Spero di essere stato chiaro, cioè di essere stato, no? E poi devo dire anche una cosa molto carina che è accaduta ieri a quest'ora. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Buongiorno Flaviana, mi sono spiegato bene?
1: Sì, benissimo. No, io quello che volevo parlare, che io non lo so come sta andando questa Genova, perché cantolto quei traghetti che facevano da caricamento, andavano fino
0: La nave bus. Guarda. Che carina, non so se tu ci sei stata anche da non vedente, perché tu sei non vedente, però assaporare l'aria, il fresco, l'uscita dal porto, è comunque una bella sensazione, anzi molto bella.
1: Sì, è vero, non si riesce a capire perché l'hanno tolta, andava bene anche per i turisti.
0: Perché costa, però diceva ieri, scusami Flaviana, ti ho interrotto, vai pure avanti.
1: No, ho detto, sì, è vero, costa, sono d'accordo, però ad esempio io dalla Spezia facevo la Spezia, porto la Palmaria, anche quella lì costa, però è sempre piena, perché poi i turisti vogliono andare in giro a vedere, vogliono vedere come vanno le cose, andare un po' a vedere come è la nostra Genova, hai capito?
0: No, bella. Anche quando si tratta di vie del mare, no? Flaviana, grazie. Ti saluto, poi rimani all'ascolto perché ieri a quest'ora, non proprio a quest'ora, ma alle 10:30, arrivò una telefonata ieri. Sì, arrivò una telefonata e successe qualche cosa un paio d'ore dopo. Tu dici riguarda quella telefonata? Non proprio. Dunque il traghetto nave bus dobbiamo tagliare, costicchia, perché ci vuole un capitano, non è che c'è la folla che trovi sull'uno, no? Quella folla multietnica. Andiamo adesso da Popolano? Sì, allora andiamo adesso da Popolano. Dove lo trovo? Ah, ok. Lo troviamo in intervista. Andiamo da Popolano e poi vi racconto. State con noi.
2: con Raffaella Grasso, presidente del CIV Riviere

0: Pegli, il Navebus termina le sue corse, un servizio in meno per questa parte della città utilizzato da tanti lavoratori.
1: Purtroppo oggi è l'ultimo giorno, siamo venuti a vedere il Navebus che arrivava con la prima corsa dal centro, dal Porto Antico, e persone ce n'erano che erano veramente dispiaciute, perché poi magari i viaggiatori non sono solo quelli che dei lavoratori che lo prendono magari in andata e ritorno, o solo in andata, solo in ritorno, ma poi ci sono anche turisti, e bloccarla così il primo di luglio sinceramente per noi è veramente è stata una cosa, una bella delusione, perché comunque è la prima spiaggia dopo il centro e tanti venivano proprio qua a Pegli utilizzando Navebus, a parte la bellezza di passare dentro il porto, perché è anche proprio una cosa turistica come giro turistico, lasciando perdere il discorso spiagge, ma è un'occasione per vedere il porto che lavora, è molto bello. Noi lo facciamo anche per curiosità ogni tanto, magari invece di prendere il treno prendiamo Navebus, e poi comunque anche per vedere le cose tipo Villa Pallavicini, Villa Duchessa a Voltri, comunque è un mezzo per vedere, diciamo, le bellezze del Ponente che abbiamo, che non abbiamo solo il porto, ma abbiamo delle belle realtà, e per vederle si poteva venire con Navebus, che è un mezzo particolare, originale. Poi d'altra parte siamo una città di mare, perché non utilizzarla? Le altre città di mare hanno questi mezzi di trasporto e noi ce l'avevamo, almeno Navebus, e adesso non l'abbiamo più, ma vogliamo dire che non è, speriamo che non sia finita qui, perché siamo tutti convinti di portare avanti un po' questa battaglia per riaverla.
0: Ecco, tra gli elementi c'è stato quello forse di una scarsa condivisione della scelta con chi poi l'ha presa questa decisione.
1: Sì, poi ce l'hanno proprio comunicata così dall'oggi al domani, e quindi ci siamo ancora più rimasti, con il coinvolgimento non c'è stato, no.
0: Da questo punto di vista la richiesta è quella di provare a ripristinarlo in qualche modo, perché poi muoveva anche l'economia di questa parte della città tra turisti che arrivavano e non solo.
1: Sì, infatti è tutta una cosa, sia per chi andava a lavorare che per il turismo, era una cosa positiva. Speriamo che ci sia un tavolo di nuovo da poter discutere, da poter vedere se anche dal lato regione, che aiutava una parte, diciamo, di spese di Navebus, di riparlarne con MT.
2: Incredibile, Flaviana ci parla, guarda un po' Primo Canale, ci chiede del Navebus ed ecco subito Popolano con Navebus. In effetti non si offende nessuno, no? Siamo andati avanti fino adesso, è giugno, Navebus il mare, i turisti, dici, ma hai visto mai che luglio, agosto il servizio lo terminiamo a settembre, metà settembre, ottobre, luglio, agosto, santo cielo, va da sé, no? Non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere, diciamocelo chiaro, come il buon padre di famiglia, eravamo ricchi. Ieri mi avete scritto a proposito della protesta giusta, legittima, legittimissima, legittimerrima di coloro che operano nel pubblico impiego, avete visto, erano arrabbiati, no? E dice, ma quando eravamo un milione di persone, avremmo dovuto avere il doppio di questi problemi. Avevate voi ottantenni, novantenni, quando Genova aveva 900.000 persone, il doppio di questi problemi? Non credo. La città era doppiamente sporca? Non credo. Sapevamo riciclare? Ma no, probabilmente no. C'erano, sapete, quelle famiglie con l'ape che andavano a cercare i cartoni, no? Passava quell'ape con il figlio, c'era un papà normalmente con i figli, il cartunas. Ma ci potevamo permettere cose che adesso, che siamo più ricchi, belli, intelligenti, profumati, alti, l'età media si alza, non ci possiamo permettere? Ma siamo messi male male. Siamo tornati a pagare il biglietto sul bus, l'abbonamento a 300 e quanto. Cioè paghiamo e non possiamo permetterci quello che fino ad oggi potevamo permetterci, ma allora abbiamo fatto il passo più lungo della gamba? Il Navebus dovevamo abortirla dall'inizio? Ma santo cielo, ma se non va a luglio e ad agosto, scusatemi, non è questione di giunta di destra o di sinistra, ma se siamo a luglio e agosto, prendi un po' di fresco, la ancora due mesi e ci tasseremo. E ci tasseremo, quanto costa la nave, ve l'ho detto,

costa 320.000 euro l'anno, diviso 12 quanto fa? 32, sarà 3 all'incirca 3, 30, 30.000, 1.000 euro al giorno? Ma ci tasseremo, faremo qualche cosa, no? 1.000 euro al giorno, 500 turisti li porterai in una giornata avanti e indietro. Non ce lo possiamo permettere, va bene. Vado in regia? Vedo che non mi chiamate su questo, ma devo dirvi ancora cos'era successo ieri, più o meno a quest'ora, alle 10.30, quando chiamò Lucia. Ve lo dico dopo la pubblicità. Dai.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stato inaugurato oggi a Torriglia il nuovo Polo dell'Infanzia, un'opera moderna e sostenibile finanziata dal PNRR che unisce asilo nido e scuola dell'infanzia in un innovativo progetto architettonico e pedagogico. Il polo comprende 3 sezioni pedagogiche e una mensa interna. Inaugurati oggi all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana la nuova casa di comunità Hub e il nuovo ospedale di comunità, 2 strutture realizzate con i fondi del PNRR per rafforzare la sanità territoriale. La casa di comunità offrirà servizi sanitari e sociosanitari di prossimità, mentre l'ospedale di comunità con 20 posti letto estendibili a 40 accoglierà pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero ma hanno bisogno di assistenza e riabilitazione. Inaugurati anche i nuovi spazi per la dialisi e la terapia riabilitativa, oltre a una risonanza magnetica e a un mammografo di ultima generazione. Proseguono a Borgomaro i lavori per migliorare l'accesso alla residenza protetta della Fondazione Orengo de Mora. La nuova strada garantisce un collegamento più sicuro e agevole, soprattutto per i mezzi di emergenza, mentre la rotatoria, in fase di completamento, renderà ancora più sicuro l'innesto sulla strada provinciale. Via libera da Regione Liguria al finanziamento di progetti finalizzati alla valorizzazione del tempo libero per l'anno 2026 per le associazioni territoriali che promuovono attività ricreative e amatoriali. Si tratta di un importo complessivo di 75.000 euro per 27 eventi diffusi in tutta la regione. È partita la nuova campagna di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo. Accanto al protagonista Mattia Villardita, lo Spider-Man savonese, ci sono il presidente Bucci, la sindaca Salis, 2 giocatori di Genoa e Sampdoria e i personaggi di Sensualità a Corte Jean-Claude e Madre, interpretati da Marcello Cesena e Simona Garbarino. Restate aggiornati sui nostri canali social.

0: Alle 11.22 andiamo da Elisa Ricci, notizie per quanto riguarda la nostra mattinata, quindi state con noi, siamo in diretta. Elisa, raccontaci tutto.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno telespettatori, sono da poco passate le ore 10, dunque facciamo il punto della situazione sul

0: traffico della nostra regione, la Liguria. E partiamo subito dalla tratta genovese, dove questa mattina erano alcune le segnalazioni, traffico, code intense per lavori. Adesso queste segnalazioni si sono risolte, quindi non troviamo traffico sulla nostra tratta genovese. E allora ci spostiamo sulla A10, quindi a Ponente, tratta da Savona fino al confine con la Francia. Al momento solo una la segnalazione, oggetti sulla strada tra Imperia Est e Imperia Ovest in direzione Francia. Ci spostiamo ancora una volta sulla A12, quindi Levante, da Sestri Levante al confine con la Toscana. Al momento non ci sono segnalazioni, quindi questa è la situazione. Rimanete aggiornati. Grazie Enrico, a te la linea.
1: Grazie Elisa. A proposito del traffico, sapete che ogni giorno succede, c'è una novità anomala, no, nel traffico d'Italia. Ieri pomeriggio un'auto prende fuoco sulla A26. Grazie a Dio, pompieri, vigili del fuoco, che poi la stessa cosa salvano la famiglia, il cagnolino, 6 persone, però un'auto prende fuoco. Cose in tutta la rete autostradale ieri, nulla del genere, solo sulla nostra, solo sulla 26, il veicolo in avaria, l'auto che prende fuoco, anomalie, no, nel traffico che avvengono sotto la stella della Liguria. È strano, ve lo segnalo da tempo. Allora, una cosa simpatica, eccolo qua, guarda, incendio in galleria. I vigili del fuoco salvano una famiglia con il cane rimasto intrappolato, tra l'altro all'interno della galleria, no? Direi, ecco, neanche tu dici fuori, no, se c'è un, insomma, cerchiamo di se c'è qualcosa di grave, di renderlo ancora più grave, magari all'interno di una galleria, perché non ci facciamo mancare nulla, è strano, eh? Allora, ieri a quest'ora chiama la signora Lucia, e dice, ma come mai la sindaca è andata alla presentazione sabato, eravamo insieme, alla presentazione Carlo Felice, è andata vestita di nero, dice, una bella ragazza di nero, non potrebbe vestirsi di giallo o di rosa? O, detto fatto, guarda un po', la sindaca, ieri, a distanza di 2 ore, non va a Torriglia? Per inaugurazione, lei come città metropolitana, sindaca città metropolitana, non va vestita di rosa, come aveva pronosticato la nostra Lucia, per tagliare il nastro insieme con gli altri. Hai capito? Quindi abbiamo l'armocromista anche noi, abbiamo l'armocromista che è Lucia, probabilmente non è all'ascolto, se no avrebbe già chiamato, però per dire, non ci facciamo mancare nulla, cioè, siamo un po', non dico un po' più avanti, ma abbiamo anticipato, eccola qua, dice, ma non poteva vestirsi di rosa? Sì, vestita di rosa. Hai capito? Vabbè, esatto. Andiamo a vedere la foto di Boccadasse. Allora, foto di Boccadasse, una ragazza, probabilmente c'è Boccadasse 1, quella di oggi è Boccadasse 1, ma dice, ma questa è Boccadasse, cioè tutti i luoghi sono uguali, ci mancherebbe altro, non esistono periferie della nostra città, però questo è un luogo, diciamo, di pregio, no? È un luogo di fantasia, è un luogo delle canzoni, c'era una volta una gatta, è il luogo degli innamorati, è il luogo dove un piatto con la farinata costa 30 euro, per dire, insomma, è un posto importante, no? E dice, ma sì, dobbiamo tenerla così? Cioè, non ce la facciamo? Ricordo, quando eravamo 1 milione di persone avremmo dovuto avere il doppio della sporcizia, no? Ma io non credo fosse così, se no ci saremmo lamentati, giusto? Pronto, buongiorno.
2: Sono Lucia.
1: Ah, Lucia, come hai fatto a pronosticare?
2: No, è che veramente vedendola così, di nero, poi era giorno, non era nemmeno... ho detto, ma no, questa è meglio che si vesta di altri colori.
1: Di rosa, tu hai detto di rosa, tu hai detto
2: rosa.
1: Molto...
2: Ma certo, perché rosa...
1: ho capito, sei vestita di rosa. Scusa.
2: Molto... Sì, poi, insomma, le dona molto tra
1: ma prezzi. Certo, ma certo, tutto le dona.
2: Invece ti voglio dire, no, Bucci deve immediatamente mettersi d'accordo col direttore del porto e riaprire assolutamente questi viaggi. Oltretutto, andare a visitare il porto. Io che l'ho fatto tanti anni fa, ma grazie a mio figlio Francesco, che una volta è andato e ha detto, ma tu non sai cosa...

0: cosa spiegano, cosa dicono, come funziona, eccetera, il porto. In più fare questi viaggi, io l'ho già fatto qualche volta, Santa Margherita, Genova, oppure andare fino alle Cinque Terre, cioè è bellissimo, sì. Ed è un'attrattiva che non è possibile che finisca così.
1: Ma strano, anche perché... Anche perché durare, cioè almeno dici, non per fare le pulci, ma siamo insomma luglio-agosto, dice ancora, ma abbiamo 200 milioni per colpa nostra.

0: contribuenti, abbiamo 200 milioni di buco, di deficit, e semmai 200 milioni ne avremo un po' di più, ma magari luglio-agosto salvi la stagione con la nave bus. Strana questa cosa, in effetti strana, poi per carità. Vabbè, Lucia, grazie. Ecco la nave bus che se ne va, oggi è ultimo giorno, no? Quindi direi, beh, per portare ancora quel ricordo, che è bello, piacevole, fresco tra l'altro, perché andando con la barca un po' la sull'acqua, il fresco del moto, del movimento, è un bel viaggio, una gitarella, nulla di che, le autostrade del mare, ma perché andiamo per mare? E tagliamo la nave bus. Vabbè, per carità, non, il buon padre di famiglia, se deve tagliare, taglia, anche la mamma, la brava mamma di famiglia. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, senta, sono Giacomo del Centro Storico.
0: Giacomo, sì, buongiorno.
1: Volevo dirle, nei giorni scorsi mi risulta che ci siano stati in città molti blackout, sì, a mio modesto parere dovuti a un eccesso di,
0: certo,
1: consumo, eccetera. Io spero che questo faccia un po' riflettere chi di dovere sul fatto di voler fare tutto con l'elettrico, perché per poter fare tutto con l'elettricità, compreso la carica delle navi in porto, eccetera, eccetera, bisogna anche produrla questa energia elettrica. E non solo, ma in città io credo che i cavi che ci sono siano piuttosto datati, quindi c'è tutta una situazione tutt'altro che semplice da affrontare. Volevo un po' far presente questa cosa.
0: Ma è vero, è assolutamente vero. Peraltro oggi per produrre l'energia elettrica ci vuole, la produciamo con il gas. Quando arriva con la Russia, con il problema russo, sono emerse, era il nostro primo fornitore, adesso ci rivolgiamo all'Algeria, alla Tunisia, la Norvegia credo ci dia del gas, però si produce comunque col gas, che non è un'energia rinnovabile, una volta consumato si consuma, e quindi l'ideale è quello delle famose rinnovabili. C'è anche un piccolo discorso, io la ringrazio Giacomo perché sono corrette queste cose, ieri, oggi, domani, l'altro ieri, sarete passati camminando accanto ad un'automobile con i finestrini chiusi, automobile in moto e l'aria condizionata, l'automobile. Ve ne sarete accorti perché intorno all'automobile c'è una palla di fuoco, una palla di calore. Lo stesso avviene però, quando ci accendiamo l'aria condizionata in casa. Più rinfreschiamo la casa nostra e più riscaldiamo il pianeta. Mi direte, Henry, ma io certo, ma ci mancherebbe altro. Però in sé quello che noi facciamo è sconsiderato. Per carità, va benissimo, non ditemi che io vi proibisca, però quello che facciamo per la nostra salute, poi in realtà nell'insieme non fa benissimo al pianeta. Provate a passare davanti ad una macchina, hanno tutte l'aria condizionata oggi, penso, ovviamente con l'aria condizionata a manetta, e sentirete dentro una macchina una bolla d'aria. Immaginate nei nostri condomini, nei nostri palazzi. Più ci raffreddiamo noi, più riscaldiamo. Bisogna trovare un punto di equilibrio, o no? Pronto, buongiorno. Ah, pubblicità. Prego la persona al telefono di rimanere. Grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone 3 concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori, sul sagrato della chiesa.

0: chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora c'è la telefonata? Pronto?
1: Ciao Fuji. Ciao.
0: Sì, Fuji, buongiorno, Fuji.
1: Da sentire, il problema della spazzatura non è che eravamo di meno, ma era più complesso ed è stato progettato male. Come tu vedi, il scarpino è stato creato su un telo di nylon che praticamente col passare del tempo le piogge scivola verso Sestri Ponente. Perciò è stata chiusa quella discarica, ci sono stati poi i forni aperti, chiusi, costati mi pare 3 miliardi di lire all'ora, e praticamente il discorso è diventato più complesso, ancora di più se andiamo indietro, c'erano i vecchi operai che andavano a prendere la spazzatura su per le scale, poi naturalmente ancora diventa PNU. Poi tanti sono morti perché quando andavano a prendere quella roba nei sacchi, praticamente c'era di tutto, dall'amianto. Poi subentrato altri fattori, la differenziata, la complessità e il diverso carico del tipo di spazzatura, le norme vigenti nuove. E perciò non è tanto semplice, non avendo un termovalorizzatore, praticamente il problema dello smaltimento diventa costi e tempi praticamente diluiti. E poi c'è il discorso che tante persone sono andate in pensione, non sono state più rimpiazzate e la politica non ha potuto fare niente per integrare queste persone qua. Con questo ti saluto.
0: Grazie. Allora, sì, anche questo. Cioè, arrivato planato in città, vai a vedere, ti rendi conto, cerchi di capire, dici, ma come mai, vi parlo di 40 anni fa, 50 anni fa, 30 anni fa, ve l'ho già detto, dici, ma che strano, una città, l'unica città, che ha la discarica sulla montagna più alta della città. Ma dice, già suona, è strano, l'avrebbero fatto tutti, no? se questa fosse la soluzione più... E dici, ma c'è qualcosa che non funziona. Sento la nuova telefonata, poi è una... devo leggervi questo messaggio assolutamente, che è importante. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Pronto Cirone, buongiorno, sono di nuovo Giacomo sul discorso del...
0: Sì, Giacomo, sì, sì.
2: Ma guardi, lei ha detto delle cose giustissime, però il problema non è individuale, il problema è un problema politico, cioè non si può spingere tutto verso il consumo dell'energia elettrica quando non c'è la capacità di produrla.
0: Certo.
2: È un po' il discorso delle macchine elettriche, ma se tutti avessimo la macchina elettrica, ma lei ce l'immagina in via Napoli alla sera dove le carichiamo le macchine?
0: Sì. Ma lei immagini...
2: Mi siamo permetta... veramente... Non c'è visione politica del problema, secondo me.
0: Mi permetta Giacomo, lei immagini tutte le macchine del mondo, la mia è un'esagerazione, lo so, sono cretino, ma fino a un certo punto, la mia è un'esagerazione. Tutte le macchine elettriche del mondo, che saranno quando saranno tutte elettriche, nello stesso momento fanno la ricarica, il mondo si spegne, punto. Giusto? Si spegne. Siamo in grado, quindi Giacomo diceva, siamo in grado noi di rifornire tutto e tutti quando aumentano i consumi di elettricità? Siamo in grado? Ci sono dei blackout, l'avete visto, mi avete anche scritto ieri a Marassi, no? Un paio d'ora, San Fruttuoso, mi state scrivendo. Ora che è così, accendiamo il condizionatore, certo, dobbiamo dormire tranquilli, sereni, se no ci svegliamo di malumore, non siamo felici, non siamo contenti, ci mancherebbe altro. Intanto scaldiamo la città, ma questo è il male minore. Vi leggo questo messaggio perché questa ragazza cosa fa...

0: Ah, lavora in una centrale elettrica, vedi? È elettrizzata, no? Sono immagini che elettrizzano queste qua. Vedi come controlla. Ma cosa, le bollette, guarda i consumi, va a vedere. Va a vedere i consumi. Allora, polemica, polemica, polemica. Dai, vieni qua, polemica, polemica, polemica, venite gente, venite. Cirone, guardi i colori della Salis e non dici niente sul caporalato a Vado. Niente sulle rampe mozze, siete un canale ridicolo. Ridicule. Ridicule. Nous sommes ridicule. Ma vi ascolto, almeno rido, vabbè, almeno insomma riusciamo a questa brava persona, insomma riusciamo a farla sorridere. E io scrivo, dico, ma non capisco cosa c'entrino le due cose. C'entra che di Bucci non dici niente. La sua fortuna è che i media nazionali non ci considerano e qui ha tre canali che spargono le sue panzane. E qui siamo di nuovo. Allora, pensate che dei cassoni del caporalato a Vado ne parlammo quando Fuji, che ancora penso all'ascolto, settimana scorsa disse: Henry, ma cosa succede a Vado? E ne abbiamo parlato. Oggi, ma probabilmente la persona non ha, forse non è in rete, non ha internet, se va a vedere sul canale, sul sito di Primo Canale, troverà l'intervista, direi, del nostro direttore, caro amico 348, che ci dà giustamente dei ridicoli, troverà il nostro direttore che è andato a parlare con De Simone. Chi è De Simone? De Simone è una persona in gamba, un ragazzo in gamba, ed è il commissario alle grandi opere di Genova, alle grandi opere, e spiega che cos'è accaduto. Peraltro coinvolge tanti pakistani, due italiani, un italiano e un'italiana, che tanto non sono liguri. Intervistati su questo dicono bene il lavoro della Guardia di Finanza, perché ha dimostrato, eccolo qua De Simone. Ce n'è un pezzo, ripeto, io l'ho conosciuto, è una persona in gamba, ha un incarico molto probabilmente questa persona lo farebbe meglio, questo che ha scritto che siamo ridicoli, senz'altro sarebbe bravissimo a ricostruire i ponti, il tunnel subportuale, lui l'avrebbe già fatto questa persona, tra una risata e l'altra che si fa con Primo Canale dandoci dei ridicoli. Non parlo di De Simone, questo è De Simone. Ripeto, è una persona, un ragazzo in gamba, l'ho sentito, sa quello che dice, è intervistato dal direttore, giusto Rocchiccioli, ha detto queste cose, ok? Però questo amico, tra una risata e l'altra, vada sul sito internet di Primo Canale, perché queste cose sono scritte. Sono dette settimana scorsa, Fuji è all'ascolto, può smentire oppure no, quando Fuji chiamò dice: ma che succede col caporalato a Vado Ligure? Sentiamo un pezzettino dell'intervista. La registri 348003, mi raccomando, dai.
1: Le più grandi opere del paese sono sotto alta sorveglianza antimafia e sono censite tutte le filiere di contratto, quindi non solo l'appaltatore che ha vinto la gara, ma i subappaltatori, i subcontraenti, i fornitori, chi fornisce il calcestruzzo, chi fornisce gli inerti, chi dà dei servizi. Non importa la durata, la modalità, l'importo di quei lavori. Noi abbiamo una banca dati che prevede un settimanale di cantiere all'interno del quale tutti i soggetti che entrano in cantiere, anche io quando entro in cantiere, vengo censito, individuato e registrato in banca dati attraverso un badge munito di fotografia e munito di identificazione. Quindi non solo sono identificati tutti i soggetti, ma sono identificati anche tutti i flussi finanziari, quindi i pagamenti all'interno di ogni anello della catena, tutti i mezzi e tutte le targhe che entrano. Chi vigila su questo? A vigilare è il Viminale innanzitutto, con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture, il Gruppo Interforze Antimafia, la Prefettura di Genova, ovviamente la struttura commissariale che siede al tavolo di lavoro, c'è una banca dati che è quella della MGO, del monitoraggio delle grandi opere, e c'è l'attività stringente della Direzione Investigativa Antimafia. Quindi l'attività di verifica è affidata allo Stato, non è.
0: Basta? All'amico vi basta? Devo farvelo rivedere? Lo dobbiamo imparare a memoria? Di quando è l'articolo, Matteo Angeli? Ieri, di ieri. Noi ne abbiamo parlato settimana scorsa, scritto ieri, il tempo di

0: trovare De Simone. Lo vogliamo rivedere da qui alle, ve lo faccio rivedere a random, almeno la finite di insinuare, almeno la piantate di insinuare, che mi dà fastidio, fastidio, fastidio. Porca miseria. Io pensavo, pensavo fosse stato Bucci il caporale, no? Dico questo fra i pakistani, perché nottetempo qualcuno ha visto Bucci nei vicoli di Genova avvicinare banglesi, pakistani, con la promessa di farli lavorare a vado ligure per il cassone. Mi hanno detto, io non... E quindi si sta a vedere che è il caporale, no? Sta a vedere che... E invece guarda un po' che questa cosa smonta completamente quello che avevamo pensato. Hai capito? Hai capito? Non siamo più ridicoli adesso. Lo facciamo rivedere da qui alla fine De Simone? No. No, ma perché? Detto, fatto, la persona ha chiesto, abbiamo risposto. Allora, Daniela, carina, Daniela si sente in colpa perché non ha, tesoro, non ha il condizionatore, però ha studiato mezz'ora con la chitarra elettrica e dice, ho contribuito al riscaldamento del pianeta, ma ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe altro. Poi qui abbiamo Gratteri. Un messaggio un po' lungo, però sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Senta, io ho chiamato perché non ho internet, volevo sapere, dato che non ho più sentito notizie di quella bambina Beatrice, se è stato fatto il funerale oppure no.
0: Ah, questo è vero, mi scusi, mi manca, non credo, perché l'avremmo saputo. La mamma ha chiesto di partecipare al funerale, ma ora non è una pena che deve scontare sulla terra la madre, ma uno dice, dopo quello che ha fatto o che ha contribuito a fare di male alla figlia, ma evitiamole il funerale, no? Ma lo dico con un, per carità, pietà per tutti, poi sarà Dio a decidere dove mettere questi signori, dove mettere questa signora e il suo compagno complice Manuel, il quale si è detto provato, è tormentato quest'uomo, hai capito? Porca miseria, ma quando le spegneva le sigarette sulla pelle di una bambina di 2 anni, quando le strappava i capelli, è una roba, è una cosa terribile, è una cosa terribile, la ciocca dei capelli strappati alla bambina. Lui stava bene, in quel momento stava bene. Peraltro erano seduti nella casa dei genitori di lui su mezzo chilo di tritolo che era in cantina e stavano festeggiando il compleanno di una delle bambine. Quindi uno dice, guarda Andrea, scendi un attimo in cantina, ma c'è buio, portati l'accendino e prendi una bottiglia di vino, quello buono, no? Del bianco, del vermentino, del ponente. E vai giù con la cosa, c'è mezzo chilo di tritolo, rischi di saltare per aria. C'era una famigliola ben, direi, ben italiana, direi ben strutturata, di padre in figlio. Lui adesso si sente male, tormentato. Come? E i suoi avvocati, degnissimi, un signore e una signora, hanno detto che non dobbiamo speculare sul dolore di questo disgraziato. Ho detto disgraziato, vabbè, non è penale. No, dai, non è penale. L'ho diffamato? No, dai, non l'ho diffamato, un criminale. Dai, no, cancella tutto Rocchiccioli, non si sa mai. Non si sa mai. Cioè, no, nel senso disgraziato senza grazia. Senza grazia, quando lui spegneva le sigarette sul corpo della bambina, quando le faceva fumare una canna, lo faceva senza grazia, hai capito? Quasi glielo imponeva, questo vuol dire disgraziato. E un collega operatore, quindi un collega che gira, mi ha detto che ha dovuto vedere gli atti, lui girava per Mediaset, ha dovuto vedere le cose che ha dovuto vedere e mi diceva che la cosa che gli ha fatto più impressione è stata proprio quelle immagini girate col cellulare quando cercavano di far fumare una canna a questa povera Beatrice, a questa bambina di 2 anni. Cioè, capite che non va bene, no? Però lui adesso è tormentato e quindi dobbiamo rispettare il suo tormento, eh? Va bene? Ok? Va bene. Pubblicità, grazie per la domanda, 10:47, a tra poco.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. La tendenza per la giornata di martedì 30, ancora anticiclone sull'Italia, sole caldo anche in Liguria con temperature massime abbondantemente superiori ai 30 gradi anche su molte zone.

0: costiere. Temporali di calore del pomeriggio, poi informazione sull'entroterra, sulle zone montuose, specie a confine con il Piemonte. Andiamo a vedere quindi la situazione per Imperiese: sole caldo, vento debole, temperature anche a Imperia di 31-32 gradi, dei temporali verso la serata sulle aree montuose, pomeriggio, prima serata. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui sarà una giornata di caldo, caldo che si farà sentire, un caldo afoso con temperature anche fino a 32-33 gradi. Andiamo a vedere la provincia di Genova, sole caldo intenso durante il pomeriggio, poi occasionali temporali di calore sull'entroterra, sulle zone montuose. Tiguglio, vi va l'ennesima giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, con caldo intenso, caldo sempre opprimente dappertutto. E poi uno sguardo allo Spezzino, perché la situazione vedrà sole, caldo intenso con qualche fenomeno temporalesco però a partire dal pomeriggio sull'entroterra. Nella giornata di mercoledì ci sarà via via un lieve cedimento all'anticiclone sull'Italia con la formazione di temporali attesi però soprattutto sul nord-est e sulla parte adriatica. Comunque qualche temporale si formerà entro il pomeriggio anche su tutte le zone montuose della Liguria con parziale estensione di qualche cella temporalesca anche alle zone costiere. Il caldo si farà ancora però sentire, un lieve calo delle temperature comunque entro giovedì. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Allora, è un'idea carina, peraltro con l'intelligenza artificiale, siete a casa, potete farmelo così come quell'amico che ha mandato. Io ho un piccolo problema qui, magari su Take It Take lo vediamo. Mi ha mandato Piazza del Defe con i cammelli, un'oasi, i cammelli, belli ragazzi sui cammelli, bei ragazzi, cammellieri, abbiamo tutto, per il caldo che non è neanche africano, perché l'Africa c'entra, ci azzecca poco. Però la nave bus scrive Giulio da Alassio, e salutiamo Alassio, la città dove andava in vacanza Gerry Scotti, è molto legato ad Alassio, dice: caro Henry, forse il problema della nave bus risiede proprio nel nome. Se si chiamasse barca bus, forse avrebbe meno necessità dei requisiti per Irina, dice Giulio solo per ridere. Ma in effetti pensavamo a una barca remi, cioè i rematori, no, per carità, i rematori dipendenti di MT costano meno, si pagano. Abbiamo il capovoga, abbiamo la barchina delle Repubbliche Marinare, siamo stati i primi per 4-5 anni, no? Quindi pagando un biglietto con il rimando ci portano a Peli e ritorno, per dire, si può anche fare così, pensate un po' che roba, pensate cosa sarebbe. Allora, e quindi grazie Giulio, grazie Alassio. Poi, dunque, Andrea, Genova è sempre più sporca, non capisco perché, immaginate cosa sta per dire Andrea. Cosa sta per scrivere? Quando arriva il camion per caricare la spazzatura non si riesce a pulire sotto i bidoni, basterebbe farlo a rotazione, vabbè, basterebbe. Poi il termovalorizzatore, dunque, beh sì, insomma, lui, questa persona ritorna ancora sull'orribile fine della povera Beatrice. Pronto, buongiorno, mi alzo.
3: Wow. Ciao, sono di nuovo io, volevo
2: Sì, scusa.
3: testimoniare che in effetti sono già data la notizia, l'unica cosa che gli indagati erano, vabbè, pakistani caporalati, però da due mi pare che erano quattro gli italiani.
2: Non può
3: Volevo
2: darsi.
3: dire una cosa. Sì, volevo dire una cosa. Il discorso delle assunzioni, io da quando è che, perché ho vissuto molto in porto, soprattutto con questi pakistani, è un gioco delle scatole cinesi. Vengono assunto con un contratto pakistano, indiano, dove praticamente l'Italia non ci può mettere lingua, praticamente vengono assunto.

0: Turchia con il loro stipendio indiano, che è molto molto inferiore a quello italiano. Mm. E secondo me il vero nesso, il vero elemento, il vero problema è anche quello. Mm. Vi saluto.
1: Grazie, grazie, grazie Fuji. Io avevo letto, e la lettura è importante, non su internet, non su quel lavandino che si chiama internet dove va dentro di tutto, su un giornale certificato che ha i poveri pakistani che sono, no, banglesi che sono morti in quel rogo, bruciati quei quattro in quella macchina al distributore dell'IP lungo la Ionica, era stato promesso uno stipendio equivalente con le dovute proporzioni a quelli che secondo loro erano 1200 euro. Questi, figurati, ne hanno pagati 10.000, la famiglia si è tassata. Sono venuti in Italia e abbiamo visto la fine che hanno fatto. Le cifre erano quelle. Ora, che si sia così sprovveduti o che ci sia comunque una macchina che ti convinca, o meglio, che ti convince di lasciare la famiglia con l'idea dei soldi, con l'idea di guadagnare, o sei così povero, ma santo cielo, ma queste persone non si possono aiutare là dove sono per non estirparle dalla loro famiglia, se non pagandosi un biglietto, potendosi permettere di non finire nelle mani del caporalato, e dice guarda vado come abbiamo fatto noi, come ha fatto tanti, pago il biglietto, vado in Australia, prendo l'aereo, prendo la nave, vado in Canada, mi gioco la vita, va bene, che problema c'è? Che non spedire queste persone, come ma peggio dei pacchi postali, nelle mani dei venditori di schiavi. Cioè, è tremendo. Allora, sono le 10.55, penso ci sia un bel TG55, no? Che ci aggiorna su tutto quello che c'è da sapere. Poi ritorno, sapete com'è, ritorniamo e ci vediamo tra poco. Ma adesso vediamo il TG.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca perché è ricoverato all'ospedale di Imperia Becken Olivieri il 51enne reo confesso dell'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins di 54 anni, americana, che viveva in Italia. L'omicidio è avvenuto in una casetta sulle alture di Ceriana. Sentiamo il servizio di Alessandra Boero.
1: Ho visto nero, non ricordo nient'altro. Sono le prime parole di Becken Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 54 anni, insegnante di matematica americana, uccisa nella sua abitazione sulle alture di Ceriana. Assistito dagli avvocati Ambra Marchese e Marco Noto, ha iniziato a ricostruire quanto accaduto. Racconta di essere ancora in stato confusionale e di non ricordare né quando sia morta né come l'abbia uccisa. Gli investigatori ritengono che il delitto sia avvenuto venerdì al termine di un litigio. Olivieri dice di non sapere se l'abbia strangolato o soffocata con un cuscino, ma continua a ripetere «non volevo ucciderla». Dopo il delitto avrebbe trascorso la notte accanto al corpo della compagna. La mattina seguente è uscito di casa e si è consegnato spontaneamente ai carabinieri confessando l'omicidio. Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia che dovrà stabilire con precisione cause e ora della morte. L'interrogatorio di convalida martedì alle 11.30 presso l'ospedale di Imperia, dove Olivieri è ricoverato per accertamenti. Sotto shock i genitori che hanno appreso la notizia dai telegiornali. Nostro figlio è un bravo ragazzo, hanno dichiarato ancora increduli davanti alla tragedia.
0: Ci spostiamo a Genova, sono ore calde infatti per il tema del termovalorizzatore. Ieri il CDA di AMIU ha in sostanza chiesto tempo, mentre il presidente Bucci ha detto che la scadenza del bando può slittare di una settimana. Sentiamo il servizio di Giorgio Fabiocchi.
2: È stata una riunione urgente da consumare in una delle serate più calde degli ultimi anni, quella della maggioranza in comune a Genova. Il centro-sinistra in questi giorni, infatti, ha le prese con uno dei temi più spinosi di questi primi 365 giorni di amministrazione, ovvero quello legato al termovalorizzatore, contrario a gran parte della coalizione del campo progressista sugli scudi, da sempre e da subito, AVS e il Movimento 5 Stelle, con il Partito Democratico che cerca di mediare, conscio che soprattutto tra i demmi in regione il no all'opera è cosa conosciuta. Da quello che circola il vertice di domenica sera è andato mediamente bene, anche i partiti più preoccupati da questo incontro sono usciti soddisfatti. Nel frattempo si è tenuto il nuovo CDA di AMIU, che anticipa la chiusura del bando sulla carta fissata per il giorno successivo, martedì 30 giugno. La AUS del comune ha fatto sapere che serve tempo per

0: valutare la sua eventuale partecipazione. AMIU vuole arrivare a valutare l'eventuale partecipazione alle procedure pubbliche previste dalla normativa sul partenariato pubblico-privato con un quadro conoscitivo completo, si legge nella nota. In queste ore si è appreso inoltre che la Regione sarebbe disposta ad allungare di almeno una settimana il termine ultimo per partecipare al bando, poi per lasciare il tempo alla partecipata genovese di decidere definitivamente se partecipare o meno.
1: AMIU richiedesse una settimana o 10 giorni in più, certamente non ci rifiutiamo di farlo, però sono loro che devono prendere l'iniziativa. Se AMIU non partecipa sarà molto difficile per AMIU poi rientrare nel sistema, e se ci rientra ci entra certamente senza poter accedere a tutti i benefici del tranquillizzatore come socio.
0: In queste ore si è appreso inoltre che la Regione sarebbe disposta ad allungare di almeno una settimana il termine ultimo per partecipare al bando. Nel frattempo l'attacco alla sindaca Silvia Salis è arrivato invece dal centrodestra con una nota del capogruppo di Vince Genova Pietro Picciocchi. Oggi assistiamo a una retromarcia politica di fronte al no dogmatico e senza margini di trattative di AVS, l'accusa.
2: Da domani, mercoledì 1 luglio, il servizio del navebus di MT a Genova verrà sospeso. Si tratta di una delle misure adottate per attuare il piano di risanamento aziendale. La nave che collega Pegli al porto antico finisce oggi e non viaggerà più, almeno per il momento, insieme al taxibus e alla navetta del Lagaccio. Questa mattina nostro Andrea Popolano è andato proprio a sentire le voci di chi lo usa tutti i giorni, allora sentiamo i passeggeri dell'ultimo viaggio del navebus.
3: Scusa, posso chiederti, ultimo giorno del navebus?
4: Bellissimo, è veramente triste.
3: È un servizio che poteva servire.
4: Sì, davvero, per i pegliesi è fondamentale, quindi io sono veramente amareggiata da questa cosa.
3: Grazie. Chiedo scusa, l'ultimo viaggio per il navebus, ultimo giorno?
5: Sì, oggi alle 2 l'ultimo viaggio per noi, perché io...
3: Però è l'ultima giornata, diciamo.
5: Certo, un grosso disagio, è veramente a malincuore, perché dopo 20 anni, sì, noi lo usavamo tutti sistematicamamente.
3: Per andare a lavoro, per arrivare in centro?
5: No, per andare a lavorare, perché io lavoro qua dietro, quindi è utilissimo per me. E poi anche al ritorno, invece di affrontare il viaggio con l'uno che... è un caro bestiami, e questo almeno diciamo che uno va a lavorare più serenamente dopo una gita in barca.
3: Chiedo, era utile anche per i turisti?
6: Certo, per i turisti. Io veramente sono una che lo prende per andare a lavorare, mi mancherà moltissimo, sono almeno 16 anni, quasi dall'inizio, mi dispiace moltissimo, spero che riusciremo a fare qualcosa per riprenderlo.
2: E parliamo di un altro episodio di cronaca che ha sconvolto la città di Genova. L'episodio è quello di San Fruttuoso, che da quanto emerge è più grave di quello che sembra. Le telecamere di sorveglianza hanno infatti rivelato che i responsabili erano circa 40, non una ventina come era sembrato, come si era detto inizialmente. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
7: Nuovi sviluppi sull'aggressione di Pianderlino a Genova. Non era una ventina, come si era detto all'inizio, ma circa 40 le persone che 2 settimane fa... Un gruppo numeroso, con il volto travisato da caschi, passamontagna, che ha picchiato selvaggiamente un 17enne minore non accompagnato. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza hanno ribaltato la prima ricostruzione. Il commando era il doppio rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi. Secondo il racconto della vittima, la maggior parte erano adulti residenti nel quartiere, forse con il supporto di giovani arrivati da fuori. Alcuni potrebbero avere legami con gli ambienti ultras. L'inchiesta, ora passata alla squadra mobile guidata da Carlo Bartelli e Antonino Porcino, punta a identificare tutti i partecipanti. Indagini in corso anche sull'aggressione di Quinto, dove una ventina di persone ha assaltato un gruppo di ragazzini italiani e stranieri durante una festa sul molo. La procura vuole capire se ci sia una regia unica dietro le 2 spedizioni punitive. Intanto, dopo gli ultimi episodi di violenza, la questura rafforza i controlli nel centro storico a San Fruttuoso. Da oggi è attivo un nuovo piano interforze con agenti arrivati da altre regioni, pattuglie della Polizia di Stato, Polizia Locale, unità cinofile e militari dell'operazione Strade Sicure. Presidi fissi e mirati, soprattutto nelle ore serali, per riportare ordine nella movida genovese.
2: Per questa edizione del TG5.

0: 55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
1: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 €. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 €. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 €. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me.
6: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Undici e quattro minuti, abbiamo visto il nostro TG55, siamo in diretta, oggi è l'ultimo giorno, no? 30 del mese di giugno. Andiamo dalla Giorgia Fabiocchi, c'è cioè Consiglio regionale, andiamo a vedere che cosa succede o succederà oggi.
9: Ciao Enrico, buongiorno, ben ritrovati dal Consiglio regionale, un Consiglio regionale che andrà in scena solo la mattina fino alle 14, tanti gli ordini del giorno, le mozioni, è un Consiglio regionale votante. Si è partiti dall'addizionale sulla tassa degli imbarchi, sulla richiesta da parte del centro-sinistra, al Partito Democratico con primo firmatario l'ex ministro Andrea Orlando, di dare il proprio ok anche come gesto di regione alla tassa sugli imbarchi che vorrebbe attuare il comune di Genova con il campo progressista in carica a Palazzo Tursi. C'è stato il parere negativo da parte della regione, quindi della giunta, dell'assessore di competenza Lombardi al turismo. È stato spiegato: noi non c'entriamo con questo, non è il nostro compito, quindi comunque il nostro parere è negativo. Allora ci sono stati i vari dibattiti, le discussioni in aula. Insomma, il centrosinistra chiede che si possano richiedere ai turisti questi 3 euro. È stata citata per esempio la Grecia, che ne prende addirittura 20 di euro dai croceristi, comunque da chi si imbarca, e i flussi non sono diminuiti, anzi sono aumentati. Questo per dire che comunque non c'è stata cronicità su questo rispetto a un tema, perché in realtà se ne sta parlando da molto, si sta cronicizzando proprio questo aspetto dell'addizionale, che per ora non si è sbloccato, e si voleva un segnale dalla regione che non è arrivato. Non sono gli unici temi che verranno affrontati, forse si parlerà anche di termovalorizzatore, vedremo. C'è un ordine del giorno fuori sacco portato da Federico Bogliolo, Vince Ligure, vedremo se si discuterà anche di questo. A dopo, a te.
8: Bene, bene, grazie, grazie Giorgia. Torneremo, immagino, con lei in Consiglio regionale. 11:06, take a take. Già all'inizio della nostra trasmissione, quella signora che ha chiamato e diceva: cos'è successo il 30 giugno del 1960, post dopoguerra? Noi con le take a take siamo addirittura alla liberazione. Pensate che pagina importante, tutti noi, i nostri genitori, i nostri nonni, hanno scritto per la nostra liberazione. Vediamo take a take e poi torniamo naturalmente con voi.
10: Mi racconta una storia partigiana, una targa di strada di qualcuno.
11: Adele Rossi, ma ce n'è tante. Tra l'altro bisognerebbe che di ragazze, perché erano tali, sì, non erano donne, ce ne fosse qualcuna di più. E ce n'è.
10: Sì.
11: Adele Rossi aveva 15 anni, è morta a 15 anni in combattimento, faceva parte della brigata, questo è un fatto unico in tutta Italia, di donne comandata da donne, dedicata a una ragazza, Alice Noli, uccisa a Campomorone. Adele Rossi... era tutta la famiglia impegnata nella resistenza, era di Rivarolo, il papà gappista, con una spiata viene arrestato, finisce in un campo di concentramento ad Erzbruck ed sarà impiccato col fratello di Pertini.

Sua mamma continua a battersi, non verrà mai presa. Anzi, qualcuno dice, di a tua figlia che la smetta, hanno già preso tuo marito, suo padre. Invece lei caparbiamente continua e fa da collegamento tra la città e le brigate di montagna. Viene mandata nell'alta Val Bisagna e poi in Val Trebbia, la brigata Arzani, e viene a sapere, dopo aver consegnato dei documenti importantissimi, che il giorno dopo ci sarebbe stata un'azione di guerriglia contro i tedeschi e i fascisti. E chiede di partecipare a questa azione. A malincuore gli dicono di sì, anche perché ci sarebbe andata lo stesso. E purtroppo è morta in combattimento. Sua madre, fino a settembre, quando è rientrata a Genova, pensava sempre a sua figlia. Io una volta, prima di portarla in una scuola giusto a Rivarolo, le chiesi, ma tu quando eri lì cos'è che ti teneva, che ti dava forza? E lei mi diceva, sai, una suora che era internata insieme a me mi aveva dato una specie di rosario e io toccando quello pensavo a mia figlia. Ebbene, quel rosario quando rientrò a settembre venne a sapere della morte di Adele, chiese di poterlo portare sulla bara della figlia e ha sempre raccontato la storia di queste ragazze straordinarie che hanno saputo fare una scelta davvero importante. Però lei, come tantissime altre donne, lo voglio dire perché a me ha colpito sempre, quando io le dicevo a lei, come a tante altre, ma tu hai fatto cose straordinarie, rischiavi perennemente la vita, guarda che... E lei mi rispondeva, cosa ho fatto? Ho fatto me dovei.

0: siamo qui, 25 aprile, l'80° della Liberazione, in compagnia di Paolo Battifora, storico e anche coordinatore scientifico dell'Istituto Storico della Resistenza di Genova. Dove ci troviamo, professore?
1: Ci troviamo al campo 13 del cimitero di Staglieno, che è il campo dedicato ai caduti partigiani. È stato realizzato nel 1946 e contiene 268 tombe. Ovviamente altri caduti della Resistenza sono in altri cimiteri cittadini. Ecco, diciamo che al cospetto di queste tombe, ripercorrendo le parabole esistenziali di questi uomini e donne che hanno dato la loro vita per la libertà, in una sorta di Spoon River partigiana, per riprendere il titolo di un significativo libro scritto da Giordano Bruschi e Giuseppe Morabito e dedicato ai partigiani, emergono una serie di riflessioni.
0: Ecco, è importante sottolineare chi si trova qua, perché in realtà erano persone comuni, erano persone come noi che hanno scelto da che parte stare della storia, ma un conto è scegliere, e va bene, io scelgo, va bene tutto, un conto è scegliere e poi però decidere di fare quello che hanno fatto loro.
1: Sì, proprio dalle parabole esistenziali di questi caduti emerge la dimensione plurale, articolata, multiforme della resistenza, perché alla resistenza hanno preso parte uomini e donne delle più diverse estrazioni sociali, età anagrafica, professioni. Hanno fatto parte della resistenza comunisti e liberali, persone che avevano una chiara appartenenza politica e persone che erano prive di alcuna chiara consapevolezza politica. Hanno preso parte intellettuali e studenti, operai e artigiani, militari, esponenti del clero.
2: Il ruolo delle donne nella resistenza per molto tempo è stato colpevolmente sottovalutato, trascurato, relegato a una dimensione subordinata.
1: Se si riflette, ci si rende conto come per molti aspetti i veri volontari della resistenza sono state proprio le donne, e per un motivo molto semplice: perché non sono state

0: indotte da fattori esterni, come invece poteva capitare per molti giovani maschi che, per sfuggire ai bandi di arruolamento nell'esercito di Salò per una eterogenesi dei fini, poi finivano col salire in montagna. Ed è anche importante riflettere proprio su chi fossero questi uomini e queste donne. Ecco, ho detto con estrema chiarezza che non erano dei super uomini, non erano delle super donne, cioè non erano dotate di una natura altra, atta a predisporre loro al coraggio, all'eroismo, al sacrificio. La loro eccezionalità, cioè perché erano uomini e donne come noi, con i nostri pregi, con i nostri difetti, la loro eccezionalità consistette nella scelta che compirono nell'ora più buia e drammatica per il nostro paese. Una responsabilità che non poteva essere addebitata a un altro potere, a un'altra istituzione, cioè non potevano dire mi è stato ordinato di e quindi la responsabilità è del generale. Dovevano rispondere alla propria coscienza. E secondo me è molto importante, a 80 anni di distanza, continuare a ricordare il 25 aprile e tributare i giusti onori a coloro che sono caduti per la nostra libertà, per un motivo molto semplice. Io sono uno storico e la storia non si fa con i se e con i ma, ma proviamo un attimo a domandarci cosa sarebbe successo se la resistenza non ci fosse stata. Sarebbero forse mutate le sorti della Seconda Guerra Mondiale? La risposta ovviamente è no. Certamente gli alleati ci avrebbero messo molto di più a risalire la penisola, ci sarebbero state più distruzioni, più morti, ma le sorti del conflitto non sarebbero mutate. Allora perché è così importante ricordare la resistenza? Perché se la resistenza non ci fosse stata, la libertà sarebbe stata una gentile concessione degli anglo-americani.
1: E allora, per chiudere, professore, Genova è la città in assoluto in Europa che è simbolo della resistenza, non per caso è stata scelta come simbolo dell'ottantesimo, perché non si deve mai dimenticare. Vorrei chiudere con questo.
0: E intanto Genova può vantare questo primato, che è stata l'unica grande città in Europa a liberarsi da sola prima dell'arrivo degli alleati. Nel tardo pomeriggio del 25 aprile il generale Günther Meinl si è arreso nelle mani di Remo Scapini, presidente del CLN. Non si deve dimenticare perché vi è un nesso inestricabile tra resistenza, repubblica e Costituzione. Lo dicevo poc'anzi, non ci fosse stata la resistenza, non ci sarebbe stato il 2 giugno 1946. Cioè non vi sarebbe stato un referendum istituzionale, gli italiani non avrebbero potuto decidere se continuare ad essere una monarchia o diventare una repubblica, non avrebbero potuto scrivere la Costituzione, che probabilmente sarebbe stata dettata loro da qualche funzionario di Londra o di Washington. Così non è avvenuto. Noi abbiamo potuto scrivere il nostro futuro, questo grazie al sacrificio di questi uomini e di queste donne.
1: Grazie al professore Paolo Battefori.

0: per chiudere in un minuto un'altra storia.
1: Beh, una storia significativa è quella di Pierino Pesce, la cui lapide è la via Pierino Pesce a Coronata. Pierino Pesce era il primo maggio del 23, stava festeggiando con alcuni suoi compagni, intanto era un operaio dell'Ansaldo, stavano festeggiando il primo maggio che il fascismo aveva abolito. È stato uno dei primi atti, appena saliti al potere, i fascisti hanno abolito il primo maggio, per cui Pierino e i suoi compagni stavano festeggiando appunto in un locale di Coronata. Arrivano i fascisti, scontro armato, ovviamente i fascisti erano molto più numerosi, e viene ammazzato, mentre gli altri suoi compagni vengono arrestati dalla forza pubblica che era intervenuta successivamente. È una delle belle storie che purtroppo

0: Dopo, durante tutto il periodo dell'antifascismo e della resistenza, hanno dimostrato anche l'umanità e tutti i valori.
1: Cioè, che era gente normale poi alla
0: fine. Sì, infatti.
1: Erano ragazzi come tanti altri.
0: Infatti, certo.

0: Pini era un giovane del 1930.
1: Accidenti.
0: Che durante
1: la. Bambino.
0: Sì, però ha militato nella Lattanzi e durante la liberazione gli hanno dato il compito di salvaguardare il ponte del Lagaccio. Solo che, peccato per lui, però è passato un tedesco in borghese e gli ha sparato così a bruciapelo in testa. E è rimasto ferito 2 o 3 giorni, poi è deceduto all'ospedale. E era il più piccolo di 5 fratelli, tutti nei partigiani.
1: Questo che anno era?
0: Era la liberazione, il 45. Era il 24.
1: Cioè, 15 anni, ne, forse neanche.
0: Sì, sì. E il più giovane partigiano era del 32, che è morto sulle mura degli Angeli. Era del 10 agosto del 32. Però non conosciamo poco e niente di lui, perché si vede che i genitori o hanno cambiato
1: città
0: e si è perso 32. Tutto.
1: 32, cioè 13 anni.
0: 13 anni. Magari erano staffette.
1: Certo.
0: Che però durante, perché poi è successo tutto durante la liberazione, dopo i 2 giorni di liberazione.
1: Esatto, dopo l'insurrezione,
0: esatto,
1: credo lì. Certo,
0: hanno preso in mano qualche arma e però hanno combattuto i tedeschi.
1: Il libro, quello che avete scritto, interessantissimo proprio perché si può arrivare dalla strada, si può arrivare alla storia.
0: Certo, ci sono 350 biografie e più di 2000 nomi. Non è completo per
1: no,
0: dire,
1: vabbè,
0: però
1: insomma,
0: è già una cosa. E in questo libro qua, grazie alla Erga Edizioni, ci sono i QR che uno può inquadrare e fare l'approfondimento.

Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stato inaugurato oggi a Torriglia il nuovo Polo dell'Infanzia, un'opera moderna e sostenibile finanziata dal PNRR che unisce asilo nido e scuola dell'infanzia in un innovativo progetto architettonico e pedagogico. Il polo comprende 3 sezioni pedagogiche e una mensa interna. Inaugurati oggi all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana la nuova casa di comunità Hub e il nuovo ospedale di comunità, 2 strutture realizzate con i fondi del PNRR per rafforzare la sanità territoriale. La casa di comunità offrirà servizi sanitari e sociosanitari di prossimità, mentre l'ospedale di comunità con 20 posti letto estendibili a 40 accoglierà pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero ma hanno bisogno di assistenza e riabilitazione. Inaugurati anche i nuovi spazi per la dialisi e la terapia riabilitativa, oltre a una risonanza magnetica e a un mammografo di ultima generazione. Proseguono a Borgomaro i lavori per migliorare l'accesso alla residenza protetta della Fondazione Orengo de Mora. La nuova strada garantisce un collegamento più sicuro e agevole, soprattutto per i mezzi di emergenza, mentre la rotatoria, in fase di completamento, renderà ancora più sicuro l'innesto sulla strada provinciale. Via libera da Regione Liguria al finanziamento di progetti finalizzati alla valorizzazione del tempo libero per l'anno 2026 per le associazioni territoriali che promuovono attività ricreative e amatoriali. Si tratta di un importo complessivo di 75.000 euro per 27 eventi diffusi in tutta la regione. È partita la nuova campagna di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo. Accanto al protagonista Mattia Villardita, lo Spider-Man savonese, ci sono il presidente Bucci, la sindaca Salis, 2 giocatori di Genoa e Sampdoria e i personaggi di Sensualità a Corte Jean-Claude e Madre, interpretati da Marcello Cesena e Simona Garbarino. Restate aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, dopo le take and take possiamo ripartire, ben ritrovati su Primo Canale, 11:23, oggi martedì 30 giugno, 800-680-771, pronto, buongiorno.
1: Ciao Eri, sono Adriano.
0: Oh Adriano, ciao, buongiorno Adriano.
1: Ciao, dai, ciao. Dai. Io tanto rammento che ho oltre gli 85 anni, vicino agli 86. Essere, oggi sarò un po' impopolare perché andrò un po' controcorrente. Faccio tre riflessioni. La prima su Mollo Archetti. Io ho vissuto a Peli 2, diciamo nell'altura di Peli, dal 96 fino, dal 94 fino al 2016. Quindi conosco Mollo Archetti, conosco benissimo il bus. Secondo me è sempre stato un lusso poter per noi usufruire di quel servizio lì, perché io al sabato e alla domenica facendo due passi sulla passeggiata vedevo le partenze e qualche volta l'ho preso anche per venire in centro, non ha mai lasciato a terra nessuno. Sì. Al sabato e alla domenica c'era pochissima gente, arrivava, non c'era mai la coda. Mm-hmm. Quindi è un lusso che secondo me, se questi soldi potessero essere dirottati magari per mettere delle aree condizionate sul bus, sarebbe molto meglio. Okay. Prima riflessione.
0: Okay.
1: Quindi sarò senz'altro mm-hmm. impopolare. Seconda riflessione, parliamo delle colonnine. Io, questo te lo dico anche per esperienza diretta, se parliamo delle colonnine dove si attacca per caricare le batterie, dobbiamo rammentare che dalla foce fino ad arrivare a Pra ci sono pontili e pontili, dove sui pontili ci sono minimo 4 colonnine per attaccare la corrente delle barche.
0: Vero.
1: La barca, quella dagli 8 metri in poi, il 90% sono stanziali, non parliamo poi di quelle da oltre i 12 metri che non escono mai, non sono sempre fisse, insomma, quindi quelli che usufruiscono di quelle barche lì, che sono i pendolari Genova, cioè Torino, Milano, mm-hmm. hanno sempre le batterie attaccate, mm-hmm. perché chiaramente quando sei ormeggiato le batterie non si ricaricano da solo, si ricaricano durante il transito.
0: Certo.
1: Io sono sempre stato un diportista, non sono un velista, perché purtroppo ci sono arrivato tardi, quando ho potuto permetterlo ad avere una piccola barca. Quindi questa è una riflessione che vorrei fare, fare a quelli che parlano. Terza cosa, l'ultima, ti dico velocissima, ieri sera ho sentito l'intervista a Conte, veramente ridicola, che era sulle mascherine. Poi ho sentito...
0: Pensavo che parlassi della presidenza della Repubblica, che secondo Meloni potrebbe andare al centrodestra.
1: Sì, ma anche quello...
0: Pensavo che arrivassi lì.
1: Volevo fare l'ultima riflessione, che veramente questa qua mi ha meravigliato, il Sallusti, sulla sua battuta fatta sulla Salis, che ha messo la fotografia della Salis in bikini facendo facendo una allusione stupida. Ma io dico, è meglio, io credo che avrebbe fatto meglio mettere la Bindi forse in bikini, che forse avrebbe ottenuto più consensi, avrebbe venduto più giornali. Io sono non vedente, purtroppo non l'ho vista, ma è senz'altro più bel vedere la Salis in bikini senza far nessuna allusione che vedere quella.
0: No, per carità. Sì, però non si va da nessuna parte se rimaniamo all'immagine, Pensavo che oggi tiraste su qualcosa sulla presidenza della Repubblica, che siamo nel 26-2027, direi 28, a seconda del Parlamento, potrebbe essere di centrodestra, dice Meloni. Perché sfatare? Perché non sfatare, no? Questo tabù, forse è diventato un tabù, perché un presidente non può essere lì. Pensavo di beccarvi su questo, non di beccarvi, che ci beccaste su questo, voi a noi, ma non, no? Dalle 10.
1: Non voglio parlare di politica oggi, perché sarebbe troppo lunga la riflessione. Addirittura hanno parlato di Vannacci, presidente della Repubblica.
0: Ma no, cioè, ma vabbè.
1: È l'assurdità anche quella. Io l'ho sentita tutta quell'intervista lì della Meloni, l'ho sentita, che è stata, secondo me, veramente brava e sintetica. Finalmente ho sentito Renzi.

tutti elogiare la Presidente della Repubblica, ma no, la Presidente del Consiglio, non tanto per i successi avuti sulle, ma soprattutto per la sua postura che ha avuto. Quindi io sono convinto che senz'altro, se la centrodestra di Dadi Vanacci arrivasse alla diciamo la nuova Presidente del Consiglio, senz'altro sarà un presidente, sarebbe l'ora, perché non c'è mai

0: i presidenti sono stati eletti senza con con i cosiddetti deputati e i parlamentari
1: dal Parlamento,
0: il Parlamento non con un presidente del Consiglio non indicato dagli italiani, ma le elezioni sono state vinte da chi non ha vinto.
1: Ma sembra potrebbe esserci grazie Adriano questo patteggiamento, cioè ci alleiamo, il centrodestra ha bisogno dei voti di Vannacci, perché con i voti di Vannacci viene dato da Pagnoncelli al 10%, con una debacle della Lega che credo sia al 4,4%, tant'è vero che i caporioni della Lega dicono: ma Salvini, non è meglio cambiare, non è meglio respirare aria nuova? Lui ha detto: no, state pur tranquilli che io fino a fine mandato rimarrò qua. Però è un po' uno schiaffo, no? In faccia di colui che lo ha traghettato, di colui che ha guidato il taxi dal quale poi è sceso, dal quale è sceso Vannacci. Il patto sarebbe: ci alleiamo con Vannacci, parlo di Meloni, però poi Vannacci mi promuove, mi aiuta alla presidenza della Repubblica. Però sono giochi politici. Però immaginavo di trovarvi sull'infrangere questo tabù. Zero, niente, vado in regia perché sono le 11.30, 800-640-771, no, questo è altro, vi aspetto al telefono, e voi cosa aspettate? Dai, a tra poco.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
6: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
7: Donare sangue
8: significa fare qualcosa di grande.
7: Insieme.
6: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
9: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Sentiamo la telefonata 11.32, vedo anche i messaggi sulla Presidenza della Repubblica. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Cironi, sono Rita.
0: Rita, buongiorno Rita.
1: Quanta tristezza, quanta gioventù. Pensi che uno zio, lo zio Elio, nella zona di Casteggio, ha fatto il partigiano. Lui, per fortuna, se l'è cavata. Sì, aveva solo 14 anni, era come un fratello per me, se l'è cavata, ha sposato poi in seguito uno della zona, una ragazza della zona, la zia Paola, e lui c'è riuscito per fortuna, pur essendo in prima linea. Sì. Ecco, però oggi mi ha fatto tanta tristezza, tutta quella gioventù a Spagliere. Che tristezza. Ma perché queste guerre? E quel guerrafondaio di Trump, ma non c'è nessuno che lo toglie da mezzo. La saluto, un grande abbraccio.
0: Grazie, grazie. Penso che Rita sia rimasta...

0: colpita dal nostro take take, no? Che riportava la liberazione. Ci fu una guerra civile dopo l'armistizio del 43, l'armistizio di Cassibile dell'8 settembre, peraltro firmato due giorni prima, ma gli italiani era meglio non sapessero, perché in quei due giorni chi sapeva ha avuto il tempo di, no? Per dire, certo, noi non siamo così. Poi c'è stata la guerra civile e abbiamo visto un po' di tutto, ma adesso siamo liberi da 80 anni, no? Liberi, liberi, liberi da 80 anni. Bene, no? Qualcuno agita stracci, agita fantasmi, ma forse gli danno questo agitare, gli dà modo di esistere, di prendersela con qualcuno, di iniziare la mattinata e cercare un nemico, quando magari il nemico è rimasto nei libri di storia. Però, cosa dobbiamo fare? Andiamo... ma c'è autostrade? Problemi? Come dice Marco Vanzini? 11.34, andiamo da Elisa Ricci e sentiamo che cosa ci racconta, cosa ci dice Elisa.
1: Buongiorno Enrico, di nuovo buongiorno telespettatori, sono da poco passate le 11.30, quindi facciamo di nuovo il punto della situazione delle nostre autostrade in Liguria. Partiamo subito dalla tratta genovese, verso le 10 abbiamo visto che non c'era traffico, niente coda, le tratte erano scorrevoli, adesso invece vediamo una segnalazione A7 direzione Milano, coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Ci spostiamo allora sulla A10, tratto di Ponente, vediamo una segnalazione dal monitor, oggetti sulla strada tra Sanremo Ovest e Bordighera in direzione Francia. E ancora sulla A12 non abbiamo segnalazioni, quindi questa è la situazione, rimaniamo aggiornati, grazie Enrico, a te la linea.
0: Allora, assolutamente, riprendo la linea, noterete che il tanto evocato, poi ancora non mi prendete in giro su questo, fortunatamente veicolo in avaria, finalmente si è manifestato il veicolo in avaria, non succede ogni giorno, c'è un veicolo in avaria sulla nostra rete, questo all'uscita di Genova Ovest, immaginate cosa ha combinato, veicolo in avaria. Noi che ogni due anni andiamo alla motorizzazione per farli vedere, succede solo in Liguria, andate a vedere su mappe, traffico, se c'è un altro veicolo in avaria, in tutte le altre 19 regioni italiane, andate a vedere solo qua, ogni giorno, un veicolo in avaria. È incomprensibile. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, dottor Cirone.
0: Sì. Sì, buongiorno signora, chi è?
2: Sono Federica.
0: Federica,
2: come
0: buongiorno.
2: Ci sono tante brutte cose e ci sono, purtroppo.
0: Sì, ma brutte brutte.
2: Io sono Federica.
0: Spenga la TV, signora Federica.
2: Sì.
0: Spenga la TV perché arriva dopo.
2: Sì, sì.
0: Le nostre voci arrivano
2: dopo.
0: Sì.
2: Venga. Volevo dirle che tutte le brutte cose, io ne volevo dire una bella, ha vinto la Prorecco, che è una nostra una squadra ligure e molto bravi.
0: Sì. Ieri con la Leonessa Brescia, eh?
2: Eh sì, con la Leonessa Brescia. Non riusciamo mai a prendere la linea e lo guardiamo sempre, eh?
0: Sì.
2: Adesso poi le invio una foto.
0: Aspetti, è il 40° scudetto, 50°.
2: Sì, sono bravi.
0: Sì,
2: molto bravi. Non guardo niente, ma quella la guardo sempre.
0: Certo, è bellissima pallanuoto. Pensi che tra l'altro faccio i complimenti alla Prorecco? Io di Savona che tengo alla Rarinante Savona.
2: Siamo rivali.
0: Ma non è che ci prendiamo a coltellate, cioè ben contento io della Rarinante Savona, io che ho festeggiato gli scudetti della Rarinante Savona quando c'era Estiarte, quando c'era Ferretti, però ben contento del successo, no, della Prorecco, ben contento del successo.
2: Certo.
0: Lei è di Recco?
2: Ci sono anche di quelli di Savona che giocavano nel Recco
0: Certo, Felugo,
2: amici,
0: no? Direi Felugo.
2: Si salutano, sì. Certo. C'è un bel
0: Certo. Ma lei è di Recco?
2: No, sono di Genova.
0: È di Genova, però sono contenta di questo. Bene, bene.
2: Perché nella Prorecco?
0: Sì.
2: Mia nipote che si è laureata poi ha sposato uno di quelli che gioca nella Prorecco.
0: Mica scema la nipote. Fisico da niente,
2: No. So, è un bel ragazzo e lei è una bellissima ragazza.
0: Beati loro. Chissà che.

0: nuotate e fanno in piscina questi due.
1: Sì, meravigliosi, meravigliosi, meravigliosi.
0: Belli, beati, beati.
1: Comunque noi lo guardiamo sempre, sempre nei nostri cuori. Quando vediamo la Tec Tec, che lo vediamo così con quegli occhi verdi, dico, ma cosa ha combinato sto...
0: Cosa ha combinato? Niente. La bellezza poi sfuma, non l'abbiamo mai utilizzata comunque, state tranquilli che non l'abbiamo mai utilizzata. Grazie.
1: Era bellissimo,
0: sì, eravamo. Grazie Federica, grazie.
1: Buona giornata, le mando una foto.
0: Ecco, va bene, ma vi chiedo una cosa, no? Seguitemi. Ma è vero che i giocatori di pallanuoto si lasciano crescere le unghie, perdonate la parola, dei piedi per graffiare? È vero, l'ho sentito. Le risulta? Ah, ti dico, Rocchiccioli, guarda delle unghiate, guarda, non dirmi, no? L'ho sentito da una fonte autorevole. E io dico, vabbè, ma quanto devono crescere le unghie, perdonate la parola, delle estremità, dire piedi? Ai miei tempi si diceva non dire piedi, che è brutto dire estremità. Domando al popolo, è vero, dico qualcuno, non tutti, si lasciano, e quanto sono artigli le unghie, poi mica quanto devi, no? Ti dico, guarda, con quel centroboa ci si è andati delle unghiate, guarda, ero tutto graffiato, sono uscito dall'acqua, ero tutto graffiato, hai capito? Ma è vero, no? Le unghie delle estremità, non delle mani, dei piedi, ma è vero, io non ci credo. L'ho sentito da una fonte autorevole, anche divertente. Basta, chiudo, volevo dirvelo. Volevo dirvelo. Grazie Federica per questo assist. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi, dottor Cirone, io sono Angela di Fegino.
0: Sì.
2: Sono un po' una pettegola, però volevo chiedere, prima di tutto, perché nelle trasmissioni dello sport c'è sempre quella ragazzina mezza nuda lì che lasciamo perdere. Poi la signora che dice il tempo, nelle nazionali ci sono generali, ammiragli lì con 40.000 medaglie e di nuovo lì una signora con tutte le gambe nude.
0: Sì.
2: Non so, poi mi scusi, io sono vecchietta, poi dicono che la donna è vista come oggetto,
0: sì.
2: Ma se uno si mette in mostra così, perché è un bello oggetto, bello, non è che voglia dire.
0: Certo.
2: Però anche lì, quando parlano di sport, ci sono quattro vecchietti lì che si rallegrano il cuore, lo capisco.
0: Sì.
2: Però non mi sembra un caso. Io dico, queste ragazze ce l'hanno una mamma, valighe, cosa ti vai lì a mettere in mostra così? Dimostra un po' chi è. Ecco, mi sembrerebbe, per esempio, quella che c'è, vabbè, adesso è Telenor, quella ragazzina con Gilberto, è sempre con la sua camicettina, con una cosa così, fa piacere vedere una ragazza giovane,
0: sì.
2: Ma quelle lì tutte mezze nude mi sembrano proprio fuori luogo.
0: Sì, abbia
2: pazienza,
0: no,
2: la mala mia,
0: la
2: mia, ecco, anche per dire il tempo, sono tutte lì con delle minigonne che
0: sì.
2: Noi guardiamo il tempo, mica che ci lo dice.
0: Noi guardiamo, guardiamo la notizia, non il postino o la postina che ci porta la notizia. Poi se la postina o il postino, beh, ci sono anche dei bei ragazzi, c'è il Berlusconi che è carino, bel ragazzo, certo non viene in Bermuda. Il problema, cioè non problema, è che se qualcuno costringesse queste ragazze, io penso che le mamme, la mamma di oggi, la mamma di queste ragazze del tempo, le ragazze cosa hanno, 22, 23 anni, 25, la mamma ne avrà 45, io penso che la mamma sia felicissima. Beh, ma Parigi ha anche un bambino, quindi avrà un marito che le dirà di non esporsi. Io penso che sia, l'importante è che non costringa nessuno, o a mettere il velo o a mettersi la minigonna, che nessuna donna sia costretta a fare quello che non vuole fare, dall'uomo. Quindi a spogliarsi, non sono spogliata, sono belle figliole. Peraltro una ragazza, non so se la Parigi o l'altra lavora anche a Radio DJ, è carina, è spigliata. Parlo di voce, quindi la radio, quindi non c'entro, detto carina, spigliata, intelligente, per radio uno può essere vestito, nudo, non si vede. E anche i ragazzi, Berlusconi, Corazzon, è un tipo, è un tipo, non è, come si chiama?

0: Ma quello della villa sul Lago Maggiore non è Cluny, però insomma, bei ragazzi, anche loro ci sono dei bei figlioli. Non è che il genere non mi interessa, però si vede, si capisce, no? Pronto, buongiorno, però mi piacciono queste domande, non preoccupatevi. Poi noi ragazze dico mezze nude a fare lo sport non ne abbiamo. Ma Alba Parietti è intervistata oggi, perché compie 62 anni. Intervistata oggi su Corriere della Sera. Alba Parietti, ai tempi, avevamo 30 anni noi, era così della cosiddetta coscia lunga della sinistra. Non è che si è mai offeso nessuno, cioè ci ha campato bene, bene, bene, per dire. Poi diceva quella vecchia signora, la carne era toscana. Diceva, la carne la si compra dal macellaio. Non so se è arrivato il messaggio. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: Buongiorno
1: sono
0: signora.
1: Angela.
0: Angela?
1: Sì?
0: Sì, quante belle signore una dietro l'altra.
1: Ora sì. Senta un po', volevo fare un po' una critica su questi autobus della MT, no? Quegli
0: Aia, come
1: autobus
0: mai una critica?
1: specializzati.
0: Strano.
1: No, perché non si può stare 40 minuti a aspettare un autobus, non è
0: Lo
1: possibile,
0: so,
1: dai.
0: lo so.
1: Hanno tagliato, adesso hanno tagliato anche quel 14 che va a Struppa, che io andavo dal dentista. Un'ora aspettare un autobus che passa al sole 13 perché il 14 l'hanno levato. Non è possibile. Qui a Bolzaneto non ne parliamo. Uno si ferma qui e l'altro va a Ponte 10 dopo un'ora. Sotto al sole, ma non è possibile. Questa Salis che cavolo sta
0: No, va
1: facendo?
0: bene, non è
1: Taglia,
0: che.
1: taglia, taglia, taglia. Sta facendo peggio della Meloni.
0: No, vabbè, sono due cose diverse. Fa quei tagli che forse avremmo dovuto fare prima, ma non poterci permettere.
1: Prima lo potevano fare dietro a quelli che hanno seduto e si sono mangiati i soldi. Quelli lì sì dovevano farlo, non che si sono svegliati troppo tardi e adesso che ci rimetti il proprio disgraziato. O quelli che timbra il biglietto, 2 ore cos'è? Gli passa un'ora qui, un'ora là, non riesce a fare niente.
0: Eh sì. Sì, è vero, diciamo che questi ritardi incidono anche sul biglietto, perché perdi tempo, hai timbrato e chi te li dà quella mezz'ora di tempo che aspetti, in cui aspetti, chi te la dà? Nessuno. E le persone si arrabbiano. Ripeto, quello che a un certo un bel giorno non dirò più, un bel giorno non lo dirò più perché mi sono stufato. Un bel giorno non dirò più come facevamo prima per metterci questo. In take a take. Abbiamo visto, spesso vediamo il passato di MT, vediamo ex presidenti, direttori che magnificano, ma giustamente arrivarono i filobus, la rete, partimmo con la metropolitana, avemmo tutte le cose che potevamo avere, meravigliose. Poi queste persone sono scomparse, nel senso che sono morte, io penso sia vive, avranno 100-150 anni, penso sia vive, scomparse. Hanno fatto la storia di MT. Hanno saputo cosa andavano a fare. Chi erano? Erano esperti di motorizzazione, esperti di urbanistica? A me non risulta. Hanno concorso tutti in questo sfascio generale? Noi no, perché noi il biglietto l'abbiamo pagato, lo paghiamo e continuiamo a pagarlo. Noi no. Dovranno rispondere a noi di qualche cosa. Ci sarà un referente, uno che dica: guarda, abbiamo sbagliato qui, qui e qui. Ma quando si noleggiano le 6 Audi e 4 Jeep Cherokee, ma perché? Ma perché? E quando viene cambiato, non su tutti i bus, il sistema di lettura col QR code, però non è su tutti i bus, quindi c'è chi ha il vecchio biglietto, quello col timbro, però sale sul bus col QR code, non lo può utilizzare, gli viene negato un diritto, ma perché? Cioè, tante cose non stanno in piedi. Ricordate la storia, lo raccontò un sindacalista, quando si metteva mano alle problematiche di MT, che un dirigente di MT comprò un macchinario, comprò un macchinario, arrivò al macchinario, dice: lo compro, quanto costa? Costato, costicchio, macchinario, arriva nel garage questo macchinario e si scopre che questo macchinario non passava dalla porta. Abbiamo sbagliato. Lo mandiamo indietro, non se ne fa più niente, e questo funzionario è stato promosso. Pensa tu, pensa. Se fosse passato dalla porta diventava presidente della Repubblica. Cioè, lo raccontava un sindacalista di MT, non è che. Boh, come navigavamo a proposito della nave bus? ce la siamo permessa, dice, la fallimentare. Sì, costosetta, perché ci vuole un capitano, ci vuole, insomma, è costosetta, non c'era la folla, ma farla girare ancora luglio-agosto non è una critica, è una,

0: è una opzione forse di buon senso. Tutto qua. Allora, sto per andare in regia. Sì, ce la publi. Adesso, no? Ma c'è, hai la telefonata? Allora, dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità. Grazie.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
4: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, vi leggo, dice, sulla presidenza della Repubblica ne stanno già berciando sia sulla 7 che sul terzo, ma puoi immaginare. Mi sembra che basta e avanzi, ma magari è meglio parlare di cose un po' più serie. Beh, insomma, sembra abbastanza colui o colei che ci rappresenterà e anche poi il capo delle forze armate, peraltro da noi, eh. Abbastanza, insomma, dico abbastanza, dico serio, serioso, no? Parlare così. Chi sarà il presidente della... Poi, per carità, continuiamo a parlare di MT. Io non ne posso più, però, non ne posso più. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Henry, sono Sergio.
0: Oh, Sergio, buongiorno Sergio.
1: non l'ho mai fatto, indovina di cosa ti parlo stamattina?
0: No, dai, non lo so. Delle ragazze in minigonna.
1: Dopo.
0: Delle previsioni.
1: Non pensavi mica che mi sfuggisse questa cosa.
0: Chissà come mai. Dai.
1: No, AMT, ti ricorderai, tu hai una memoria fantastica, che l'anno scorso ti mandai un filmato dove c'era mio figlio che estinse un incendio su un autobus della
0: RT. Vero,
1: è vero. E quando lui fece questo, cos'è che successe? L'autista era sotto shock, non sapeva cosa fare, era proprio bloccato sotto shock. Lui lo scostò, salì sull'autobus, prese il proprio estintore della sua attività, che aveva nella sua attività, salì sull'autobus e spense l'incendio. Quando arrivarono i pompieri gli dissero: a te chi ti ha detto di fare questo? E vabbè, quella lì è una cosa.
0: Vabbè.
1: Poi la MT disse: sì, diciamo all'ispettore di rimborsarti almeno l'estintore, costa qua fra l'altro 150 euro, insomma, non è proprio niente. Sì, va bene, chiaramente non si è visto nessuno ha rimborsato nulla. Chiusa la parentesi AMT, so che...
0: No, pensavo l'avessero multato.
1: Ah, ecco.
0: Senza biglietto, che è salito senza biglietto, diceva qua... Cioè,
1: no. Gliel'ho detto, guarda che...
0: qua, a multa, non si scherza.
1: La prossima volta lascia le cose come va.
0: Timbra.
1: Invece l'altra cosa, la signora di prima dice giustamente dal suo
0: punto di vista, un pensiero ci sta,
1: le gambe eccetera eccetera, che io invece apprezzo volentieri, la sua carriera sulle sue cosce, adesso che pontifica, che fa tutta la...
0: Però è di sinistra, è una donna intelligente, certo. Il papà era partigiano, insomma...
1: Esatto, poi nel corpo della donna non si
0: diverso,
1: classifica, il corpo della donna non va venduto, però le cosce forse...
0: Vabbè. La malizia è negli occhi di chi guarda.
1: Esatto, cioè io ce l'ho la malizia.
0: Sei malizioso. Ma senti, ma quella delle unghie, non avete risposto però.
1: Non lo so.
0: Dei pallanotisti, io l'ho sentito seriamente in una trasmissione intelligente.

0: e su Radio DJ, così come l'han buttata lì. Ma chiedevo, ma può essere vero, però che unghie devi avere nelle estremità, nei piedi, no? Vabbè, grazie, però non avete ancora detto mai, è vero o non è vero? Grazie Sergio, grazie, grazie, grazie. Ah, vedete il caporalato? Vedete, quando dice, ma non parlate della MT, parlate dei vestiti e non parlate del caporalato, lo scriviamo del caporalato, come se fosse, cioè lo scriviamo del caporalato, non vi basta mai, non vi basta mai. Allora, 11.54, ancora qualche secondo, dai. Ah, preannuncio che c'è il meteo, giusto? Che ci sarà, lo dico per le signore, alla mezza, che come si chiama il Berlusconi? Vabbè. Daniele ci sarà, che è un bel figliolo, poi non so se sia parente o non parente, però lo dico per le amiche donne, in giacca e cravatta, vabbè, ci sarà un Berlusconi col meteo. Telefonata un minuto, dai un minuto, telefonata, pronto?
1: Pronto, sono Franco da Ponte Decimo.
0: Sì Franco, un minuto, Franco.
1: Volevo dire, a proposito del 25 aprile, di partigiani di resistenza, che a Ponte Decimo, in Piazza Partigiani, c'è un bellissimo monumento in marmo verde. È impossibile leggere i nomi dei partigiani e anche di chi è morto con la Prima Guerra Mondiale. Arrivano il 25 aprile, arriva qualcuno un po' importante, ci mettono una piccola coroncina, ma piccola, e poi se ne vanno. E il monumento è illeggibile, non si leggono più i nomi.
0: Dispiace, credo di averlo fatto vedere, credo che qualcuno ci mandò, la foto. Non mi è nuova questa considerazione, non solo di Franco o di chi mi mandò la foto. Ovviamente banale, cosa direbbe un qualsiasi, se è così non va bene, no? Direi magari benissimo, cantiamo Bella Ciao, andiamo cantando Bella Ciao, guardate questi poveri cristi come, dove sono andati, come hanno combattuto, questi sono partigiani, però il monumento, le persone non ci sono più, voglio leggere, no? Chi ha lasciato la vita sapendo di perdere la vita per un domani che abbiamo tutti noi, giusto? Quindi benissimo, andiamo cantando, ma andiamo anche riscrivendo i nomi di questi poverini, non ci vuole un maestro di grafia, no? O un marmista, o magari un marmista, pagheremo il marmista, ce lo potremo permettere? E che sarà mai? Quindi un pensiero di cuore per quello che abbiamo visto, grazie Franco, TG55 e poi torniamo.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca perché è ricoverato all'ospedale di Imperia Becken Olivieri il 51enne reo confesso dell'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins di 54 anni, americana, che viveva in Italia. L'omicidio è avvenuto in una casetta sulle alture di Ceriana. Sentiamo il servizio di Alessandra Boero.
1: Ho visto nero, non ricordo nient'altro. Sono le prime parole di Becken Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 54 anni, insegnante di matematica americana, uccisa nella sua abitazione sulle alture di Ceriana. Assistito dagli avvocati Ambra Marchese e Marco Notto, ha iniziato a ricostruire quanto accaduto. Racconta di essere ancora in stato confusionale e di non ricordare né quando sia morta né come l'abbia uccisa. Gli investigatori ritengono che il delitto sia avvenuto venerdì al termine di un litigio. Olivieri dice di non sapere se l'abbia strangolato o soffocata con un cuscino, ma continua a ripetere: non volevo ucciderla. Dopo il delitto avrebbe trascorso la notte accanto al corpo della compagna. La mattina seguente è uscito di casa e si è consegnato spontaneamente ai carabinieri confessando l'omicidio. Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia che dovrà stabilire con precisione cause e ora della morte. L'interrogatorio di convalida martedì alle 11.30 presso l'ospedale di Imperia, dove Olivieri è ricoverato per accertamenti. Sotto shock i genitori, che hanno appreso la notizia dai telegiornali. Nostro figlio è un bravo ragazzo, hanno dichiarato ancora increduli davanti alla tragedia.
0: Ci spostiamo a Genova, sono ore calde infatti per il tema del termovalorizzatore.

0: ieri il CDA di AMIU ha in sostanza chiesto tempo, mentre il presidente Bucci ha detto che la scadenza del bando può slittare di una settimana. Sentiamo il servizio di Giorgio Fabiocchi.
1: È stata una riunione urgente da consumare in una delle serate più calde degli ultimi anni, quella della maggioranza in comune a Genova. Il centro-sinistra in questi giorni, infatti, ha le prese con uno dei temi più spinosi di questi primi 365 giorni di amministrazione, ovvero quello legato al termovalorizzatore, contraria a gran parte della coalizione del campo progressista sugli scudi, da sempre e da subito, AVS e il Movimento 5 Stelle, con il Partito Democratico che cerca di mediare, conscio che soprattutto tra i demi in regione il no all'opera è cosa conosciuta. Da quello che circola il vertice di domenica sera è andato mediamente bene, anche i partiti più preoccupati da questo incontro sono usciti soddisfatti. Nel frattempo si è tenuto il nuovo CDA di AMIU, che anticipa la chiusura del bando sulla carta fissata per il giorno successivo, martedì 30 giugno. La House del comune ha fatto sapere che serve tempo per valutare la sua eventuale partecipazione. AMIU vuole arrivare a valutare l'eventuale partecipazione alle procedure pubbliche previste dalla normativa sul partenariato pubblico-privato con un quadro conoscitivo completo, si legge nella nota. In queste ore si è appreso inoltre che la regione sarebbe disposta ad allungare di almeno una settimana il termine ultimo per partecipare al bando, poi per lasciare il tempo alla partecipata genovese di decidere definitivamente se partecipare o meno.
2: AMIU richiedesse una settimana o 10 giorni in più, certamente non ci rifiutiamo di farlo, però sono loro che devono prendere l'iniziativa. Se AMIU non partecipa sarà molto difficile per AMIU poi rientrare nel sistema, e se ci entra certamente senza poter accedere a tutti i benefici del termovalorizzatore come socio.
1: In queste ore si è appreso inoltre che la regione sarebbe disposta ad allungare di almeno una settimana il termine ultimo per partecipare al bando. Nel frattempo l'attacco alla sindaca Silvia Salis è arrivato invece dal centrodestra con una nota del capogruppo di Vince Genova Pietro Picciocchi. Oggi assistiamo a una retromarcia politica di fronte al no dogmatico e senza margini di trattative di AVS, l'accusa.
0: Da domani, mercoledì 1 luglio, il servizio del navebus di AMT a Genova verrà sospeso. Si tratta di una delle misure adottate per attuare il piano di risanamento aziendale. La nave che collega Pegli al porto antico finisce oggi e non viaggerà più, almeno per il momento, insieme al taxibus e alla navetta del Lagaccio. Questa mattina nostro Andrea Popolano è andato proprio a sentire le voci di chi lo usa tutti i giorni. Allora sentiamo i passeggeri dell'ultimo viaggio del navebus.
3: Ciao. Posso chiederti, ultimo giorno del navebus?
4: Bellissimo, è veramente triste.
3: Peccato, è un servizio che poteva servire.
4: Sì, davvero, per i pegliesi è fondamentale, quindi io sono veramente amareggiata da questa cosa.
3: Grazie. Chiedo scusa, l'ultimo viaggio per il navebus, ultimo giorno?
5: Sì, oggi alle 2 l'ultimo viaggio per noi, perché io lo...
3: Però è l'ultima giornata, diciamo.
5: Certo, un grosso disagio, è veramente a malincuore, perché dopo 20 anni, sì, noi lo usavamo tutti sistematicamente.
3: Per andare a lavoro, per arrivare in centro?
5: No, per andare a lavorare, perché io lavoro qua dietro, quindi è utilissimo per me. E poi anche al ritorno, invece di affrontare il viaggio con uno che... è un caro bestiami, e questo almeno diciamo che uno va a lavorare più serenamente dopo una gita in barca.
3: Chiedo, era utile anche per i turisti?
6: Certo, per i turisti. Io veramente sono una che lo prende per andare a lavorare, mi mancherà moltissimo, sono almeno 16 anni, quasi dall'inizio, mi dispiace moltissimo, spero che riusciremo a fare qualcosa per riprenderlo. Certo, prego.
0: E parliamo di un altro episodio di cronaca che ha sconvolto la città di Genova. L'episodio è quello di San Fruttuoso, che da quanto emerge è più grave di quello che sembra. Le telecamere di sorveglianza hanno infatti rivelato che i responsabili erano circa 40, non una ventina come era sembrato, come si era detto inizialmente. Sentiamo il servizio di Annissa De Filippi.
7: Nuovi sviluppi sull'aggressione di Pianderlino a Genova. Non era una ventina, come si era detto all'inizio, ma circa 40 le persone che 2 settimane fa hanno partecipato alla ronda a San Fruttuoso. Un gruppo numeroso, con il volto travisato da caschi e passamontagna, che ha picchiato selvaggiamente un 17enne minore non accompagnato. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza hanno ribaltato la prima ricostruzione.

0: Il comando era il doppio rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi. Secondo il racconto della vittima, la maggior parte erano adulti residenti nel quartiere, forse con il supporto di giovani arrivati da fuori. Alcuni potrebbero avere legami con gli ambienti ultras. L'inchiesta, ora passata alla squadra mobile guidata da Carlo Bartelli e Antonino Porcino, punta a identificare tutti i partecipanti. Indagini in corso anche sull'aggressione di Quinto, dove una ventina di persone ha assaltato un gruppo di ragazzini italiani e stranieri durante una festa sul molo. La procura vuole capire se ci sia una regia unica dietro le due spedizioni punitive. Intanto, dopo gli ultimi episodi di violenza, la questura rafforza i controlli nel centro storico a San Fruttuoso. Da oggi attivo un nuovo piano interforze con agenti arrivati da altre regioni, pattuglie della Polizia di Stato, Polizia Locale, unità cinofile e militari dell'operazione Strade Sicure. Presidi fissi e mirati, soprattutto nelle ore serali, per riportare ordine nella movida genovese.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
6: Allora, riemergiamo, 12:06, siamo subito con Elisa Ricci che ha qualche cosa, tra poco, dalla redazione, riguarda il caldo, la situazione dei bollini rossi, arancioni, gialli, ma ci racconta con precisione. Elisa, a te nuovamente la linea.
7: Di nuovo buongiorno Enrico, buongiorno telespettatori. Sì, allora, per quanto riguarda il nostro sito, vedete in evidenza la notizia sul bollino, perché appunto è stato emesso dal Ministero della Salute, oggi e domani ancora bollino rosso, ma buona notizia a partire da giovedì 2 luglio bollino giallo. Infatti notiamo anche dal meteo, dalle previsioni meteo, un cambiamento importante, un cambiamento per quanto riguarda principalmente le temperature. Infatti le giornate di sole verranno sostituite da pioggia e temporali a partire dalla serata di mercoledì. E quindi diciamo che è un cambiamento importante, Genova può tirare un sospiro di sollievo per ora, vedremo poi in futuro. Questo è il bollino che è stato emanato dal Ministero della Salute e appunto le temperature ancora oggi saranno di 30 gradi, quindi sensazione di disagio fisiologico a causa del clima, ma la situazione cambierà appunto da mercoledì sera e poi giovedì. Quindi queste sono le notizie riguardo al bollino. Grazie Enrico, a te la linea.
6: Quindi mercoledì sera e giovedì, domani sera e dopodomani. Pronto, buongiorno.
8: Pronto, ciao Enrico, sono Pinuccia da D'Attorno.
6: Ah, Pinuccia, buongiorno Pinuccia, buongiorno.
8: Ti è piaciuta la foto?
6: Sì, adesso aspetta, la faccio vedere. Hai fatto bene a chiamarmi perché ho avuto un... dialogavo così col mio computer oggi e... la devo far vedere, sì.
8: Me l'ha mandata una mia amica dalla Croce Rossa.
6: Sì. Aspetta, ricordami un attimo i tuoi numeri, Pinuccia.
8: 331-102.
6: Aspetta. 331
8: 102.
6: Ok, eccolo qua. Aspetta, che adesso lo vediamo. Ho avuto un problema problematico. Allora, devo salvarla. Dunque, ok, vado qua. Allora, continua pure a parlare, Pinuccia, che devo.
8: Qui c'è stato un caso pazzesco. Guarda, ieri ha piovuto due gocce, ma ancora più caldo.

0: Guarda, poi? È una cosa allucinante, eh. È allucinante, si muore dal caldo.
1: Allora,
0: va la bene, chiamo io Pinuccia. Scendo giù, caro.
1: Va bene, rinominare, okay. Pinuccia 1, mamma mia che pasticcio, aspetta, perché sei già... sì, sì, sì, la devo rinominare perché ci sei già. Pinu, la chiamo Pinu.
0: Sì,
1: oh,
0: sì,
1: vai, allora, ti saluto e vai a vedere la foto che mandiamo adesso.
0: Ma ecco, mandala adesso. Ok, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. L'ho chiamata Pinu. Oggi devo anche rinominarle. Mettetevi nei miei panni, delle volte uno dice non ce la faccio più. Eccolo qua. Dai, carina, no? Poi ne è arrivata anche una di Piazza Defe, cioè anche... Date fondo all'intelligenza artificiale, fate lavorare l'intelligenza artificiale per queste cose. Ne è arrivata anche una, devo rintracciarla con Piazza Defe, qua sotto di noi, una sorta di oasi con i cammellieri, il caravanserraglio, cammellieri, le odalische, un'oasi con la sabbia intorno alla piazza, alla fontana di Crosa di Vergagni e le palme, per dire insomma il caldo che abbiamo avuto. Poi c'è anche qualcosa su Corso Europa, guarda un po', l'ho richiamata così, questo Corso Europa, che mi diceva, ma guarda che, perché Corso Europa... Corso Europa, l'Europa, non è, hai capito, guarda un po'. Dice, ma come mai? È l'Europa che lo chiede, no? Perché probabilmente un'altra città europea di 500.000 abitanti, mi avete segnalato che sono solo 22, mi avete scritto una volta, dice, guarda che tu dici che noi siamo piccoli, ma è al 22esimo posto Genova in Europa, avete fatto tutto con internet, non lo so. 22, 23, 50, alle altre città che hanno 550.000 abitanti, compresi i bambini, i bambinetti, che sono sporche come la nostra, avranno una loro AMIO anche loro, no? Non so se pagheranno tanto gli abitanti quanto paghiamo noi, ma vuoi dire che tutte le città di 500.000 abitanti, e allora la domanda è, mi sono stufato, come fanno loro a farcela che noi non ce la facciamo? Come fanno? A mio avviso non sono così, perché la gente scenderebbe in piazza. Noi ci siamo abituati. Arriva il mezzo nuovo, tira su il nuovo cassonetto intelligente. Pensate che il cassonetto intelligente, se ci avete fatto caso, è una sorta di protuberanza al centro, che servirebbe per mettere delle telecamere per vedere chi conferisce come, servirebbe. E lo tira su, poi lo svuota, poi quando lo rimette, ci sono intorno al tramonto, lui lo schiaccia, e come mai non la tolgono, non si capisce. È cambiato il presidente, suggeriamo, non c'è bisogno alla dirigenza, al presidente, senz'altro una brava persona, di farsi un giro appeso dietro sul camioncino che porta la spazzatura con quei due addetti dietro meschini, che anche non so se in condizioni di sicurezza viaggiare così, però lo fanno, c'è il predellino, sono lì appesi, suggerirei al presidente di lasciare una volta il consiglio d'amministrazione con AD, lui è l'AD, è l'amministratore delegato, il direttore, il vice direttore, la segretaria, e di farsi un giro sul camioncino così, così. Pronto, buongiorno.
2: Ecco, pronto, sono sempre Franco.
1: Sì, Franco, sì, dica.
2: A proposito di quel monumento, non è da rifare, chiamare il marmista, è da lavare con acqua a pressione,
1: sì.
2: Perché i nomi sono stati cancellati con qualche cosa, ma a mano, e
1: sì,
2: non sono più leggibili.
1: Sì.
2: Un'altra cosa di cui volevo parlare è che venerdì alle 13, mentre tornavo a casa, all'incrocio con la superstrada di sinistra che viene a Cornigliano, ho visto due veicoli stranissimi, grigio-verde, con ruote alte un metro, con un autista che era più alto ancora di un tir, con i vetri con griglia di ferro,
1: sì.
2: E la cosa più strana è che sui fianchi di questi due veicoli c'erano degli

0: ideogrammi o cinesi o giapponesi.
1: Addirittura.
0: Hanno imboccato la strada che porta sul piano di Braglia, per cui di lì poi possono scendere giù arcuata. Per curiosità mi interesserebbe sapere questi due veicoli a che esercito appartengono.
1: Sì. Per il fatto di dire grigio-verdi, dice, io sono stati dell'esercito italiano. Poi il signore dice, Franco, dice, avevano degli ideogrammi o cinesi o giapponesi, noi non riusciamo a distinguere che ci facevano. Non ho idea, quindi a questo punto, come sempre, chiedo l'aiuto a casa per sapere se chi li ha visti, se qualcuno li ha visti o li avesse visti, se ci può capire meglio. Come ha descritto il caro Franco, sono mezzi alti. Poi lei mi dice, ma cinesi, però chi guidava, lei l'ha visto questa persona, mi ha detto che era molto alto, non era cinese né giapponese, direi.
0: No, non è la persona che ho visto.
1: No.
0: Ho visto la cabina dell'autista, che era molto, molto in alto.
1: Ah, era molto alta, sì. Sì, detta così potrebbero essere mezzi anfibi, dove devi essere appunto in alto, le ruote grandi, per fare un po' di cross, no? Però, amici, ditemelo, non ho contezza di questo. Grazie Franco, ma io quando ho detto marmista, nel senso di una persona specialista in questo, anche perché se c'è da scrivere, probabilmente le incisioni, Franco dice che erano solamente scritte, quindi sul marmo, quindi il marmista, io immaginavo i caratteri annegati nel marmo. Franco dice erano solo scritti, e riscriviamo il nome di questi poveretti, se non c'è bisogno di... Che lo dica io, anche il mio buonanima gatto pancio lo avrebbe detto, no? Poi delle unghie, siete stati molto carini e vi ringrazio perché siete andati a vedere e in realtà no, bisogna tagliarsi, il giocatore di pallanuoto, il nuotatore deve tagliarsi le unghie e l'arbitro controlla per le ragioni che potete immaginare se si sia tagliato le unghie, è semplice, proprio un regolamento della pallanuoto, e quindi grazie per avermi fatto notare anche questo. Vado in regia, Rocchiccioli? Potrei andare in regia? Vado, abbiamo ancora sì una decina di minuti, 11 minuti, quindi prenotate la prossima telefonata, tante cose curiose oggi, mi dedico ai WhatsApp, però vorrei già sentire la prossima telefonata. Dai, regia e poi torniamo.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna, richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Ripartiamo da via Garelli, grazie Guglielmo. Via Garelli, ore 12 di oggi, quindi 18 minuti fa, eh? Tempo di scattare la foto, via Garelli. È questo che ci meritiamo? Dice, ma non avete pagato l'AMIO? Come ha pagato l'AMIO? Ha pagato l'AMIO.

0: cosa ci meritiamo? Boh, vabbè, però siamo d'estate, i turni, eccetera, eccetera, le ferie, vabbè. Sarà così in tutta Europa? Boh. Via Fabio Garelli, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Matilde, appena tornata dalle ferie.
0: Buongiorno Matilde.
1: Comunque io guardo la televisione anche da fuori. Rapidamente farò un'osservazione. Io ho seguito un pochino l'episodio di San Fruttuoso e quello che è successo. Sì. Ma ci meravigliamo più di tanto, mi scusi. Qualcuno ha fatto un censimento di tutti i danni provocati dai minori non accompagnati, anche soltanto a Genova, a cominciare dal Massuero, che l'hanno distrutto con milioni di danni? Sì. Nessuno li fa questi conti, questi sono i risultati. Poi liquidarlo col fatto che sono i fascisti che fanno quelle cose lì è anche molto semplice, però qualcuno se lo pone il problema che anche l'essere umano comune che vive certe realtà nelle periferie sia esasperato a questo punto? Perché è una domanda che qualcuno si dovrebbe fare. Guardi, io ho rilevato due interventi in televisione ultimamente. Uno era di un esponente della sinistra molto responsabile secondo me, che ha detto dobbiamo riappropriarci del problema della sicurezza. Sì. Questo la dice lunga sulle responsabilità della sinistra di quello che è successo negli ultimi 20 anni nel nostro paese. Riappropriarsi adesso del problema della sicurezza è problematico. Mm-hmm. E quindi questo è un primo problema. L'altra domanda che mi faccio, ma qualcuno se l'è chiesto perché un generale qualsiasi ha fondato un partito da pochi mesi ed è arrivato un 6%? Mm-hmm. Io magari una domandina che me la farei, certo. Senza dire che poi al mondo siamo tutti fascisti. Mm-hmm. Buona giornata Enrico,
0: grazie,
1: un abbraccio.
0: Grazie. Allora, c'è sempre chi cavalca lo scontento. O a destra o a sinistra, c'è sempre chi cavalca lo scontento. Devo dire che negli ultimi tempi Vesalis, per esempio, la sindaca, ha detto chi i giovani, i minori che tornino a casa, roba che non ci saremmo mai aspettati qualche anno fa, no? Conte, anche il movimento, ieri intervistato, io non l'ho vista l'intervista con Porro, credo che Porro sia andato giù pesante con le mascherine cinesi, gare, cioè trattative non andate in gara, giri di soldi non certo per Conte, però all'epoca era lui, gare a suon di miliardi, senza controllare cosa fossero le mascherine, se erano a norma mentre la gente moriva, l'ineffabile figura di Arcuri, è curioso, penso che Arcuri fosse il compagno della di Mirta Merlino, prima che lei poi scegliesse adesso tra il buon Tardelli, ma questo non c'entra, non c'entra niente. Sento la sinistra dire no, insomma la sicurezza è anche nostra, di tutti, bene, lavorate insieme, invece di dire ha fallito, invece di dire aiutatevi insieme per capire questo. Pare che a Genova ci siano poco meno di 400 ragazzi non accompagnati, a Milano ce ne sono 800, ma Milano è una città di 1,5 milioni di persone, quindi le proporzioni non sono adeguate, nel senso che da noi in proporzione ce n'è molti di più. È chiaro che bisogna seguire questi ragazzi, perché strappati dalla loro terra, dalle loro capanne, dalle loro casupole, è caduta la linea? E mi avete... Esatto Mario, ma da quando ci sei tu? Tutto il resto non c'è più, acqua azzurra, acqua chiara. Mi avete citato una battuta di Zalone, di Checco Zalone, che riguardava questo, dice, ma non capisco perché là guadagnano, quando vengono qua costano 250 euro al giorno, basterebbe dargliene 100 là, era una roba del genere, me l'avete mandata credo un film precedente, però la linea è tornata libera, siamo nell'ultimo miglio, siamo in dirittura finale, non vedo l'ora di sentirvi in voce, no? Mi raccomando, caldo, una ragazza, Erika da Sestri Levante, mi raccontava la storia delle persiane, sì, nate in Persia e poi portate dai nostri genovesi che trafficavano pepe, tappeti, immagino persiani, che in Persia, immagino avete i persiani che importarono proprio le persiane, chiamate anche gelosie, mi ricordava Erika, perché potevi vedere senza essere visto, quindi se era questo nome era un po' evocativo, no? Guardavi, voglio vedere cosa fa, voglio vedere dove va, però rinfrescano, geniali, perché questo flusso d'aria entra da una parte magari ed esce dall'altra e magari ci rinfresca. Pronto, buongiorno?
2: Pronto, ciao.

0: Enrico,
1: buongiorno.
0: Sono la tua amica Enrica.
1: Buongiorno.
0: Di Sestri.
1: Ah, Enrica da Sestri.
0: Io mi sono appena messa adesso a vederti qui, a vedere
1: sì.
0: Il primo canale.
1: Sì, sì.
0: Ho saputo dalle notizie che ha detto di no anche l'inceneritore, la signora Martel.
1: No.
0: Martel Falce.
1: No, diciamo no più che lei è AWS.
0: Sì, no?
1: E AWS
0: continuiamo
1: che
0: con il no?
1: Non
0: dove
1: vuole.
0: Andiamo a finire? Non so, cosa ce la mangiamo la rumenta adesso?
1: Dunque, lei ha detto, allora, AWS non vuole proprio ideologicamente, non chiamiamolo inceneritore, chiamiamolo termovalorizzatore. Lei dice, aggiunge una cosa, come dire, a parte che spesso dice come dire, è un modo, è una mania di questi tempi, fateci caso, tante persone pubbliche spesso infarciscono, come dire, come dire, come dire. Lei invece ha detto che a Genova lei non ha trovato spazio, non troverebbe spazio per l'inceneritore. Come dire, lo farei, non inceneritore, termovalorizzatore. Lo farei, ma non posso. AWS dice no, noi non lo vogliamo, ideologicamente non lo vogliamo. Dopo l'ennesima telefonata di ieri, sono andato a vedere, è rarissimo che io lo faccia, sono andato a vedere questo famoso termovalorizzatore che c'è a Copenaghen, è stato disegnato da un architetto pazzesco, cioè si può sciare d'inverno e mi dicono i dispositivi dell'inceneritore che non inquina più del 0,5% di una normalissima azienda comunque inquinante, che ha delle emissioni inquinanti. E dico sì, mi avete anche telefonato, non spaventatevi dalla parola, credo, cioè è pirolisi, non so se è pirolisi, questo processo che senza pirolisi, piros è il caldo, no? Caldo, fuoco, senza adoperare ossigeno trasforma le materie in questo inceneritore in bolle di gas che possono essere poi lavorate per creare altri beni. E di questo, per esempio, credo ci sia un impianto in Italia, andate a vedere, nell'Italia centrale, è un processo chimico serio, importante, studiato. Non sarebbe male, ma perché non ne parliamo? Mi avete chiamato voi un signore, dice guarda che c'è questo processo, un chimico, quindi in assenza di ossigeno si bruciano le sostanze che vanno in questo tubo, in questa cisterna, e diventano masse gassose e si possono a quel punto lavorare e creare pietre, asfalto, quello che volete, ceramiche, quello che volete. Pensiamoci, no? Lo sappiamo, siamo uomini della pietra, ma pensiamoci. Però la posizione politica è quella. Pronto, buongiorno.
2: Guarda, ti faccio una domanda secca e lascio stare. Vorrei chiedere a tutte le persone che sono favorevoli, come mai non lo mettono, di chiedere la loro disponibilità di mettere a fianco il proprio portone, cosa mi direbbero. Tutto
1: sì.
2: Lì. Vi saluto.
1: Ok,
2: ciao.
1: Ok. Beh, non nel mio giardino, questa posizione si chiama non nel mio giardino. Ma io non, peraltro, questo termovalorizzatore di Copenaghen scalda. Scusate, senza questo non riesco a trasmettere, perché mi dicono tutto, io non so nulla di quello che dico, mi suggeriscono tutto per l'auricolare, che dà calore a, andate a vedere, 250.000 famiglie, crea energia elettrica per, tutto qua, si tratta di parlarne, boh, volete metterlo nel mio giardino? Ma oddio, se mi scaldate, cioè è questo qua, Studios BBC, Natural History. Poi, ripeto, non ideologicamente, per carità, lo faremo disegnare da Renzo Piano, da Gregotti, da chi volete voi. Andiamo a vedere. Mi sembra che i danesi stiano... bene, non lo so. Certo, pensare a Scarpino no. Attenzione, quando vedete i fumi, come quando vediamo i fumi delle centrali nucleari, è vapore, quando vediamo il fumo di centrali nucleari, quando vediamo questo tipo di fumo dobbiamo capire cos'è. Gli scarichi riguardano anidride e la diossina, che quanta si disperde nell'aria. Andate a vedere le specifiche e poi ne parliamo. Grazie per essere stati con noi, come sempre molto molto attenti, mi raccomando bevete, mi raccomando pressione bassa, nel senso non prendiamocela per tante cose, se Dio vuole, spero che voglia, domani dovrei essere qui in questi stessi orari. Grazie, arrivederci.

0: Quaziano temporale in transito anche in Liguria, ma soprattutto sarà seguito da aria più secca. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Inizialmente tempo soleggiato o al più variabile, poi nel pomeriggio scoppiano temporali, soprattutto sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso sera anche lungo la costa. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, poi in calo dalla sera. Vediamo poi il dettaglio della provincia di Savona. Anche in questo caso, giornata nella prima parte asciutta con un po' di variabilità, ma prevalenza di sole. Invece tra pomeriggio e sera con acquazzoni e temporali che impegneranno soprattutto le aree interne appenniniche, ma potranno anche localmente sconfinare sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Genova con questo fronte di instabilità che interesserà la provincia nel corso della serata. Al pomeriggio già i primi temporali lungo i settori montuosi appenninici. Anche sul Tiguglio situazione simile, prima parte del giorno soleggiata, al più un po' di variabilità al mattino, anche al pomeriggio tempo asciutto, in serata arriva qualche piovasco anche sui settori del Tiguglio. E infine sullo Spezzino, giornata che inizierà anche in questo caso con il sole, poi aumenta un po' la variabilità dal pomeriggio, in serata primi fenomeni a partire dalla Valvara. Nella giornata di giovedì la fronte si sposta verso il centro Italia, un po' di residuo variabilità sullo Spezzino, ma il tempo migliora. Sarà seguito però da aria più secca, quindi venti da nord che porteranno un sensibile a calo dell'umidità, quindi sarà una giornata più gradevole anche se con temperature massime che comunque supereranno i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Oh!

Siamo alla fine di questa ondata di calore, ancora oggi e domani bollino rosso e poi da giovedì bollino giallo. Arriveranno infatti i temporali, è prevista anche la grandine e insomma il bollino del Ministero della Salute, considerando anche quelle che sono le previsioni per giovedì, si colora di giallo. Questo non significa che ancora per la giornata di oggi e per la giornata di domani non ci possano essere delle conseguenze sul fisico, sulle persone, in particolare anziani più fragili, ma non solo, perché l'ondata di calore che stiamo vivendo sta andando avanti ormai da 8 giorni, saranno 10 quando terminerà nella giornata di giovedì, e le conseguenze sono state purtroppo anche mortali per due anziani che sono deceduti ieri al Policlinico San Martino di Genova. Si tratta di una donna di 79 anni che era in spiaggia la mattina, aveva già altre patologie, si è sentita male, è andata in arresto cardiaco, è stata trasportata in pronto soccorso. Pensate che la sua temperatura corporea aveva raggiunto i 43 gradi. Così come sempre la giornata di ieri è morto un anziano di 86 anni che due giorni fa era stato ricoverato al Policlinico San Martino per un colpo di calore, anche lui con temperatura corporea di oltre 41 gradi. La buona notizia quindi è che mano a mano le temperature andranno a scendere, ancora però oggi

0: Domani bollino rosso e poi a partire da mercoledì, quindi dalla giornata di domani arrivano i primi temporali, quelli un pochino più intensi, non quei pochi minuti che abbiamo visto, anche con alcune grandinate nell'entroterra come in queste giornate. Quindi cede domani in serata all'alta pressione, favorendo l'ingresso di correnti più umidi e porteranno un aumento del nuvole associate a precipitazioni. Nello specifico su Riviera di Ponente e Riviera di Levante, cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento dalla sera. E per quanto riguarda le temperature, quindi dovrebbe esserci una diminuzione anche per la umidità, che poi è quella che fa la grossa differenza per noi e che fa percepire le temperature, percepite, scusate la ripetizione, molto più alte rispetto a quello che avviene, per esempio, in altre città italiane. Oggi è martedì, giornata di consiglio regionale, consiglio comunale. Dalle 14:30 ci sarà zona rossa, ma partiamo collegandoci subito con Giorgia Fabiocchi, anche con una notizia dell'ultima ora annunciata proprio dal presidente Marco Bucci, presidente di Regione Liguria, che poi ascolteremo. Buongiorno Giorgia.
1: Sì, ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati dal Consiglio regionale, un Consiglio regionale ricco di notizie. Quest'oggi partirei dalla prima, la principale, che riguarda il termovalorizzatore, perché oggi scadeva il bando, in realtà si deve in gergo chiamare avviso pubblico, però è il bando in realtà di Regione Liguria per chiudere il ciclo dei rifiuti. Doveva scadere oggi, in queste ore, in realtà c'è stata una proroga di Regione Liguria fino al 20 luglio, quindi ci sono ancora 20 giorni, scadrà alle 23:59 del 20 luglio per partecipare. Questo permette ovviamente, per forza di cose, anche ad Amiu di capire e decidere se entrare, far parte, partecipare al bando oppure no. Quindi tutti potranno farlo, le aziende che stanno partecipando in generale. C'è un prolungamento che in qualche modo arriva diretto come messaggio politico anche al comune di Genova. Erano presenti in questo punto stampa che si è svolto sia il presidente Bucci che l'assessore di competenza Gian Pedrone. Entrambi hanno detto in comune c'è confusione rispetto a questo passaggio. Amiu, se non dovesse partecipare, perderebbe molto in termini di agevolazione di partecipazione. Non è vero che su Genova non ci sono siti, c'è quello di Scarpino che probabilmente non può essere la soluzione, ma ci sono altri siti a Genova, quindi chi dice che non ce ne sono dice in realtà hanno sintetizzato una bugia. Questo per darti la notizia più importante che riguarda il termovalorizzatore. Poi si è parlato della tassa di imbarchi, è stata rigettata la proposta del centro-sinistra, dell'opposizione, di dare il proprio ok anche in modo simbolico al comune per la tassa sugli imbarchi. Si è discusso delle parole di Ilaria Gibelli, consulente dello sportello LGBTQIA+, rispetto alle parole che aveva detto sui cattolici, definendoli omofobi, razzisti, xenofobi, e poi si parla di tanto altro. Su questo si è discusso sul ruolo che la regione avrebbe su tematiche che non riguardano la regione ma riguardano il comune. Passiamo invece al consiglio comunale, perché sarà una giornata calda, anche perché è saltato l'incontro tra i vertici del comune, tra la sindaca, i vertici e i sindacati rispetto allo stato di agitazione dei dipendenti comunali. Quindi questo è un tema che probabilmente scalderà l'animo in Aula Rossa. Si parlerà poi dei tagli di AMT, pensiamo al Navebus, al Taxibus, alla situazione che stanno vivendo sulle corse di AMT, e poi c'è tutto il tema legato in parte anche al termovalorizzatore, perché alle 15 è atteso un presidio sotto Palazzo Tursi per affrontare questo tema. C'è il no di AVS, il no del Movimento 5 Stelle, c'è quindi una vittoria di questi partiti rispetto alla linea di Salis, dell'assessore Pericu e in parte anche del Partito Democratico. Vedremo come andrà, sarà un pomeriggio, come si suol dire, caldo. A te.
0: Grazie, grazie Giorgia. Allora andiamo ad ascoltare proprio le parole del presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, pochi minuti fa.
2: Va bene.
3: Sì, non ti voglio dare
4: nessun problema.
2: Siamo?
5: Allora,
3: Vai.
5: La notizia di oggi è che è stato fatto un decreto da parte di Airlir che prolunga di 20 giorni il bando per il termovalorizzatore nella regione Liguria. Gli ulteriori 20 giorni sono a disposizione di tutti i partecipanti per eventuali integrazioni o eventuali partecipazioni o qualunque altro dato che voglia essere utile per poter arrivare alla decisione finale. Penso che sia una cosa molto positiva.

0: innovativa, cioè la lavoro è molto complesso, si parla di, anche di risorse economiche ingenti, per cui è giusto che noi affrontiamo la cosa in questi termini.
1: Come mai è stato aggiungato al bando?
0: Per questo motivo, perché sono situazioni complesse, perché ci sono delle richieste che ovviamente non possiamo discutere perché siamo in fase di gara, che vogliono avere ulteriori delucidazioni, e quindi noi lo facciamo, e mi auguro quindi che anche Amium ovviamente colga l'occasione per poter intervenire.
2: Queste le parole di Marco Bucci, ascoltiamo anche quelle dell'assessore Giacomo Giampedrone e poi le commentiamo con il direttore Matteo Angeli.
3: La proroga, come abbiamo detto, è una proroga assolutamente tecnica, e anche sul fatto che qualcuno ci ha chiesto o meno è un dato che è assolutamente sensibile, quindi è una proroga che vale per tutti i proponenti. Il dato che ha sottolineato il Presidente è un dato politico, cioè oggi abbiamo letto che per chiudere il ciclo Genova aspetta che qualcun altro candidi un altro comune o un impianto, diciamo, in un territorio di fuori di Genova, e poi decide eventualmente se fare il partner tecnico, come il Presidente spiegava, con la propria azienda Amium. E questo eticamente, politicamente, apre uno scenario molto chiaro, cioè Genova dice: noi, pur avendo la stragrande maggioranza dei rifiuti della nostra regione, ci candidiamo eventualmente a chiudere il ciclo a casa d'altri, provincia di Savona piuttosto che in altre province della nostra regione. E questo credo che sia un tema che automaticamente chiamerebbe fuori tutti gli altri sindaci della regione, cioè o Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, poi dove farlo valutiamo insieme, oppure chiunque altro sindaco, siccome noi vogliamo evidentemente ragionare coi territori, sarebbe legittimato a dire: se Genova ha detto di no, che produce la stragrande maggioranza dei rifiuti di questo territorio, noi ovviamente non vogliamo che Genova chiuda il ciclo a casa nostra. E credo che su questo una riflessione il Comune la debba fare. La nostra proroga non è ovviamente per aiutare il Comune di Genova a ragionare in questo senso, ma pensiamo che possa servire a tutti i proponenti, a tutti i player, per ragionare anche di Genova e delle zone di Genova dove eventualmente il sito potrebbe essere ritenuto idoneo, al netto di Scarpino, che sappiamo ha come dire, delle condizioni che il Comune ha valutato come non idonee, ma non penso che Genova abbia solo Scarpino come possibilità per chiudere il ciclo. Quindi,
2: queste le parole di Marco Bucci e di Giacomo Giampedrone. Buongiorno Matteo Angeli.
4: Ciao, buongiorno. Matteo. Beh, sì, direi che Giampedrone, che non è un politico con un'esperienza ventennale, però è stato molto lucido, è stato molto politico anche nella sua disamina, ha centrato quello che è la situazione al momento. Il comunicato ieri di Amium era molto ambiguo, molto scivoloso, molto un po' particolare, nel senso non era chiarissimo cosa volesse dire. Voleva sicuramente dire una cosa, quella che ha detto anche Giorgia Fabiocchi prima, che AVS e Movimento 5 Stelle di fatto hanno vinto questa prima partita, di fatto hanno detto no al termovalorizzatore a Genova, sconfessando quello che invece aveva detto l'assessore Perico una decina di giorni fa durante la famosa conferenza stampa di fine di un anno di Giunta Salis, e quello che aveva detto anche Silvia Salis in diverse occasioni quando aveva spiegato l'importanza di una chiusura del ciclo anche a Genova. E quindi se ieri si è arrivati a questa frenata di Amium è perché all'interno nel CDA di Amium, ricordiamolo, ci sono due esponenti, uno di Linea Condivisa e uno del Movimento 5 Stelle, che hanno messo al muro il Partito Democratico e gli altri esponenti della coalizione. Era sicuramente nell'area, si sapeva che il grande campo largo che poteva essere ha funzionato e funziona, per carità, ancora adesso, ma dopo un anno il primo vero scoglio, il primo vero ostacolo si sapeva che sarebbe stato il termovalorizzatore, e qui si è arrivati a questo scontro che ha portato proprio a questa rottura nella coalizione. Poi ovviamente fanno trapelare che non è successo nulla, che ieri c'è stato un incontro, l'altra sera una riunione di maggioranza che è finita con una bicchierata, che sono tutti contenti e felici, però di fatto AVS e 5 Stelle hanno stoppato l'idea del termovalorizzatore e hanno messo Salis e la sua giunta al muro.
2: Matteo, facciamo un passo indietro invece a ieri sera, alla trasmissione del programma politico. Hai raccolto lo sfogo, l'appello di una mamma.
4: Sì, di una mamma di un bambino disabile, perché obiettivamente stiamo raccontandolo in questi ultimi giorni, il Comune in queste ultime settimane ha delle problematiche. Abbiamo visto ieri, raccontato anche in diretta, la protesta dei dipendenti di Palazzo Tursi contro il Comune stesso, c'è

0: stato la polemica appunto relativa agli ultimi aumenti e a questi tagli che riguardano gli asili nidi, riguardano le scuole materne e riguardano delle ore settimanali che alcune insegnanti dedicano ai bambini disabili. E allora è una situazione molto difficile, molto delicata, che non riguarda ovviamente tantissime famiglie genovesi, e quindi quando non riguarda tantissime famiglie genovesi ovviamente se ne parla un po' meno, ma riguarda famiglie genovesi in difficoltà. E allora abbiamo voluto sentire proprio la voce di una mamma che ha un bambino che necessita di cure, di attenzione, di un sostegno quotidiano, alla quale verranno tolte 5 euro alla settimana, 5 ore che per questo bambino potrebbero essere davvero importanti, perché gli toglierebbero delle situazioni quotidiane molto delicate. Lui, questo bambino, come tanti altri, ha bisogno di cure tutti i giorni.
1: Sentiamo.
2: L'ho presa con sgomento, perché più che altro io penso che il sostegno che ha ricevuto mio figlio, parlo proprio con un'esperienza personale e diretta, è stato fondamentale per il recupero anche proprio di ritardo fisiologico che aveva, perché lui non ha potuto avere una vita sociale fino a una determinata età. E grazie proprio all'aiuto delle insegnanti della scuola comunale, ma anche dell'insegnante di sostegno, si è riuscito, cioè, e quest'anno lui ha 4 anni, quindi ha fatto il secondo anno di asilo e ha lavorato tantissimo, hanno lavorato tantissimo e lui ha recuperato tantissimo. Vi dico soltanto che l'anno scorso di questi tempi non parlava, adesso parla manetta. E quindi ci sono proprio, ho paura, perché già mi sembravano poche le ore, però erano stabili, e lui ha fatto anche l'asilo nido comunale e aveva il sostegno ed era fondamentale, perché lui adesso sta recuperando, però anche all'asilo nido comunale lui proprio era molto più indietro da un punto di vista fisico, e le maestre non ce l'avrebbero mai potuta fare da sole senza le ore di sostegno.
0: Ma ora quindi, questa, secondo lei, insomma, è già stata presa la decisione o c'è ancora margine? Com'è la situazione, da quello che voi sapete?
2: Allora, da quello che noi sappiamo, adesso al GLO ci hanno proprio espresso il fatto che saranno ridotte le ore di mio figlio e anche agli altri genitori. Infatti anche gli altri genitori sono molto preoccupati, perché io faccio un piccolo esempio di mio figlio. Lui per esempio non riesce a fare le scale da solo, se non ha nessuno che gliele fa fare, due maestre con 20 bambini non riescono a staccarsi e a fare, se si staccano lasciano da soli gli altri. Cosa vuol dire? Che a un certo punto mio figlio non potrà raggiungere gli altri in tempo per la mensa, oppure non potrà andare nei giardini, e in un'età evolutiva in cui il non potere fare come gli altri può creare un sentimento di esclusione senza i criteri mentali di un bambino di 4 anni.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, ci rivediamo tra pochissimo qui a Newsroom 28.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza andate a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Oggi è l'ultimo giorno della nave bus a Genova dopo quasi 20 anni e ha seguito per noi questa giornata Andrea Popolano. Allora vado subito a dare a lui il mio buongiorno. Buongiorno Andrea.
1: Dopo 19 anni di attività, ultimo giorno per il Navebus, il servizio di EMT che collegava via mare il porto antico con Pei e viceversa. La decisione presa dall'azienda insieme al Comune di Genova per contenere i costi del servizio del trasporto pubblico.

0: pubblico cittadino, ultima giornata con la delusione dei tanti lavoratori che da Pei arrivavano in centro, soprattutto nel periodo, nella bella stagione e viceversa, e poi anche dei tanti turisti che raggiungevano soprattutto le bellezze del ponente della cittadina, dell'area del ponente genovese, su tutti ovviamente Pei per visitare le diverse parti storiche. Abbiamo sentito la presidente del CIV Riviera Pei, Raffaella Grasso.
1: Purtroppo oggi è l'ultimo giorno, siamo venuti a vedere il navebus che arrivava con la prima corsa dal centro, dal Porto Antico, e persone ce n'erano che erano veramente dispiaciute, perché poi magari i viaggiatori non sono solo quelli che dei lavoratori che la prendono magari in andata e ritorno, o solo in andata solo in ritorno, ma poi ci sono anche turisti, e bloccarla così il primo di luglio sinceramente per noi è veramente è stata una cosa, una bella delusione, perché comunque è la prima spiaggia dopo il centro e tanti venivano proprio qua a Pegli utilizzando navebus, a parte la bellezza di passare dentro il porto, perché è anche proprio una cosa turistica come giro turistico, lasciando perdere il discorso spiagge, ma è un'occasione per vedere il porto che lavora, è molto bello. Noi lo facciamo anche per curiosità ogni tanto, magari invece di prendere il treno prendiamo un navebus, e poi comunque anche per vedere le cose tipo Villa Pallavicini, Villa Duchessa a Voltri, e comunque è un mezzo per vedere, diciamo, le bellezze del ponente che abbiamo, perché non abbiamo solo il porto, ma abbiamo delle belle realtà, e per vederle si poteva venire con navebus, che è un mezzo particolare, originale. Poi d'altra parte siamo una città di mare, perché non utilizzarla? Le altre città di mare hanno questi mezzi di trasporto e noi ce l'avevamo, almeno navebus, e adesso non l'abbiamo più, ma vogliamo dire che non è, speriamo che non sia finita qui, perché siamo tutti convinti di portare avanti un po' questa battaglia per riaverla.
0: Ecco, tra gli elementi c'è stato quello forse di una scarsa condivisione della scelta con chi poi l'ha presa questa decisione.
1: Eh sì, poi ce l'hanno proprio comunicata così dall'oggi al domani, e quindi ci siamo ancora più rimasti, con il coinvolgimento non c'è stato, no.
2: E si avvicina il rally della Lanterna, un appuntamento che non è solo sportivo, ma un appuntamento che porta turismo, che porta introito anche economico in tanti comuni dell'entroterra. E allora vediamo dov'è arrivata Elisabetta Biancalani oggi per iniziare proprio un racconto tra i comuni dell'entroterra. Buongiorno Elisabetta.
3: No, va bene, vai. Mi trovo nel comune di Nerone, in Val Fontanabuona, circa 300 metri di altitudine, 800 residenti, rally della Lanterna pronto ad arrivare, primo effetto, le strade asfaltate di fresco, un beneficio non da poco. Questa è l'unica attività commerciale del paese, come spesso capita appunto nell'entroterra. Rosalba, intanto lo attendete con ansia, immagino.
4: Sì, siamo contenti che ogni anno ritorni il rally a trovarci e porta un po' di movimento, un po' di ragazzi di vita, perché qua siamo praticamente abbandonati, c'è poca vita se non quando c'è il rally, e un po' di ragazzi, un po' di
3: movimento, andi rivieni. Lei tiene anche aperto, insomma.
4: Sì, sono aperta dal mattino fino alla sera, con panini e focacce, pizzette, gelati, bibite, se sarà caldo come adesso.
3: Quindi sarà un weekend di extra vendite, si aspetta anche.
4: Si spera.
3: Lo segue un po' da sempre,
4: sì,
3: il rally.
4: Noi sono 35 anni che siamo qua e tutti gli anni noi lo aspettiamo volentieri.
3: Bene, lei buongiorno anche, lo aspetta volentieri il rally?
5: Senz'altro, speriamo che duri.
3: Che dure, diceva prima, se ce ne fossero anche di più di rally della Lanterna.
5: Anche due o tre volte all'anno.
3: Tanto le strade ve l'hanno asfaltata.
5: Senz'altro, è un beneficio per tutti.
3: Un beneficio per tutti, lei anche sì, certo. Lo segue volentieri?
6: Bellissimo, il rally io l'ho sempre visto qua nei Rone e dalle altre parti. E mi piace tantissimo, perché a parte il movimento che porta di gente, e poi è bellissimo vedere queste belle macchine.
3: Si sente rombare, no? Dove di solito, soprattutto in certe stagioni, c'è un silenzio assoluto, brum brum delle macchine.
6: Sì, certo.
3: Lei non ha mai partecipato?
6: No, io prima facevo

0: Resistenza al rally della lanterna,
1: ah, sì, quindi è proprio
0: sì, nel... quando, cioè, parliamo di 30 anni fa. E niente, mi piace così anche per quelle corse, mi sono sempre piaciute.
1: Sì, lei ne avrà viste tante anche quando era giovane, sono cambiate le macchine, sono cambiati...
2: Prima c'erano tutte le macchine più vecchie, come dell'Alfa, tutte le macchine lì, 1500, tutte quelle macchine...
1: Prima
2: le facevano dalla parte di là da Rossi, della Scofera, mi ricordo che veniva giù, faceva ogni, andava giù indietro e torna, tante.
1: Ha mai sognato lei di guidarle anche da ragazza, di partecipare? Ma...
2: altro che, questione che...
0: Diretto, anch'io, sì. Qualcuna però l'ho provata.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, di un mio amico, ah. È bellissimo.
1: Poi insomma sono percorsi belli tortuosi, pieni di curve, quindi è proprio l'ideale per anche lo spettacolo.
0: Certo, certo.
1: Bene, questo è un classico esempio di come il rally della lanterna porti vita nei paesi.
3: Grazie, grazie Elisabetta Biancalani, con te vivremo insomma questi giorni di attesa, che cosa significa per l'entroterra, sicuramente il primo entroterra di Genova ieri a Torriglia ha vissuto una giornata unica con l'inaugurazione del nuovo asilo con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, ieri lì per noi c'era il direttore Matteo Angeli.
4: Grande festa a Torriglia per l'inaugurazione di un polo per l'infanzia, una struttura nuova, innovativa, soprattutto per questa valle, una valle che negli ultimi anni ha registrato anche un incremento della popolazione, basti pensare che solo a Torriglia negli ultimi mesi sono venute ad abitare 11 nuove famiglie. E allora questo polo per l'infanzia sarà il volano per l'arrivo in valle di altre giovani coppie, per far sì che la vallata in generale non subisca un ulteriore spopolamento. Per questa inaugurazione è presente anche il ministro dell'istruzione Valditara.
5: È un'iniziativa importante innanzitutto perché è un'iniziativa contro lo spopolamento per le aree di montagna e quindi sono soldi che noi abbiamo investito con grande, grande soddisfazione. Poi perché investire negli asili, investire negli asili nido in particolare, significa anche diminuire i divari. Sappiamo perfettamente che i divari nascono, crescono proprio nei primissimi anni di vita e quindi avere l'opportunità perché i bambini possano crescere in un ambiente protetto, no, con una formazione sin dai primissimi anni è importante per il loro futuro.
4: E la soddisfazione, ma anche la commozione del sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami.
6: Penso sia la struttura più importante mai inaugurata nel comune di Torriglia. Si riuscirà con questo servizio che andiamo a dare, che tra l'altro è partito già da settembre, quindi abbiamo già 40 bimbi iscritti all'interno della struttura, a dare il servizio del nido che in tutta la valle non c'era. A partire dalla periferia di Genova fino a Piacenza non c'era servizio nido. Questo cosa ha comportato? Che da settembre che siamo partiti, 11 nuove famiglie sono già venute a abitare a Torriglia, hanno comprato casa proprio perché c'era questo servizio. Perché così riusciamo a garantire il servizio per il nido, scuola dell'infanzia, la scuola primaria fino alle medie.
3: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale.

0: futuro del welfare al centro dell'incontro Salvare lo Stato Sociale che si è tenuto alla Camera di Commercio di Genova, tappa di avvicinamento alla quinta edizione del Festival Internazionale dell'Economia di Torino, in programma dal 22 al 25 ottobre. Il convegno è stato l'occasione per istituzioni ed esperti di analizzare la tenuta del sistema di fronte alla crisi demografica e alle nuove fragilità.
1: Il titolo del festival quest'anno è Salvare lo Stato Sociale, perché lo Stato Sociale è sottoposto a delle pressioni senza precedenti. La prima è quella chiaramente che viene dalla demografia, dove il dato preoccupante non è l'invecchiamento. L'invecchiamento è una cosa bellissima, cioè il fatto che si viva più a lungo è una grande conquista della medicina, della vita sociale, è qualcosa di cui bisogna solo gioire. Il problema è il declino del tasso di fecondità, e questo è qualcosa che chiaramente mette in grave pressione il sistema.

0: pensionistico, ma anche il sistema sanitario. Il fatto che ogni anno entra nel mercato del lavoro delle corti, delle generazioni sempre più piccole, e queste sono quelle che poi finanziano la spesa sociale. Seconda sfida, è una sfida che purtroppo è diventata di cocente attualità, è quella legata al contesto geopolitico, cioè il fatto che con conflitti alle porte dell'Europa i paesi europei sono oggi costretti a investire molto di più in spesa militare. Questo rischia di sottrarre delle risorse importanti per la spesa sociale. E poi ci sono altre sfide che vengono dalla ritirata del mondo delle imprese private negli Stati Uniti, ma in parte anche in Europa, dall'impegno sociale. E invece il contributo dei privati è fondamentale.
1: Un sistema di welfare che mostra, spiegano gli esperti, alcune criticità.
2: Stiamo toccando con mano sulla nostra pelle l'inadeguatezza di uno Stato sociale pensato all'epoca del fordismo. In questo momento ci accorgiamo che molti nuovi rischi, disagi sociali non vengono coperte dalle misure di welfare che era stato pensato per momenti storici e macroeconomici molto diversi da quelli di oggi. Oggi abbiamo purtroppo un aumento, una polarizzazione del mercato del lavoro e una polarizzazione della società. Lavori sempre più pagati per certe attività, per certi tipi di lavoro concettuale, e lavori sottopagati, quelli che espongono a queste pressioni i lavoratori, i cittadini che vengono espulsi dal processo produttivo a causa o dell'impatto delle nuove tecnologie o della transizione ecologica, insomma delle grandi transizioni oggi in atto.
1: Serve allora trovare delle nuove soluzioni necessarie per gestire il futuro anche a livello locale.
3: E Genova ha dei problemi sia per quello che riguarda l'invecchiamento della popolazione sia per la questione collegata alla demografia e ai giovani. È giusto mettere in campo alcuni progetti che ci possano consentire nel breve periodo, cose che per esempio stiamo avviando con la prefettura, la possibilità di far occupare dei lavoratori extracomunitari che possano venire qui a creare anche un'occupazione positiva e qualificata. Contemporaneamente dobbiamo fare in modo che le nostre famiglie possano essere fortemente incentivate a poter avere dei figli e a poter crescere numericamente. Parallelamente noi dobbiamo diventare una città che attrae studenti, perché Genova è veramente un posto bellissimo con una grande università e noi potremmo essere attrattivi per studenti che potrebbero poi diventare nostri graditi concittadini.

0: Al centro parliamo dei temi di attualità e allora vado a salutare e a dare il benvenuto ad Alberto Minoia, presidente e amministratore delegato di Stazioni Marittime.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Intanto congratulazioni perché lei assume la carica di presidente, oltre insomma quella di amministratore delegato di Stazioni Marittime dopo 20 anni di guida di Edoardo Monzani. E allora intanto le chiedo che eredità trova da una parte e che cosa vorrà, se vorrà modificare qualcosa.
1: Sì, io ho conosciuto il dottor Monzani quando sono arrivato 3 anni e mezzo fa, perché lui era presidente e io amministratore delegato, e ho subito capito di avere a che fare con una persona di grande spessore. Ho trovato un'eredità ottima, daremo continuità a quello che ha costruito in questi 20 anni il dottor Monzani con i suoi collaboratori e le sue collaboratrici, e affronteremo poi quelle che sono le sfide che quotidianamente ci verranno proposte.
0: Qual è il suo primo obiettivo?
1: Ma il primo obiettivo è rendere il porto passeggeri di Genova il meno fastidioso e il meno invasivo possibile rispetto alla città.
0: E questo insomma sappiamo che è un tema che anche come Primo Canale seguiamo molto, perché questo rapporto fra porto e città ci sta molto a cuore. Entriamo nell'estate, tema di traghetti, crociere, che stagione sarà questa?
1: Ma quello che ci hanno presentato i primi 5 mesi dell'anno, quindi il consuntivo dal 1 gennaio al 31 di maggio, ci parla di una stagione in linea, pienamente in linea con il 2025, sia per quanto riguarda i passeggeri delle crociere, sia per quanto riguarda i passeggeri delle traghette. Però dobbiamo tenere presente che i numeri veri si faranno per i traghetti a partire dal mese di giugno, nel mese di luglio e agosto e settembre, quindi ci aspettiamo anche in questo caso una stagione in linea con quella della scorsa annata,

0: e quindi i numeri più importanti sono quelli che stanno arrivando.
1: Una stagione che è andata molto bene, quella dell'anno scorso.
0: Sì, è andata molto bene sia per quanto riguarda le crociere, abbiamo superato abbondantemente il 1.600.000 passeggeri, sia per quanto riguarda i traghetti, abbiamo sfiorato i 2.300.000 passeggeri dei traghetti.
1: Quando arriva l'estate, soprattutto ci avviciniamo al cuore dell'estate, si parla spesso di weekend da bollino rosso per gli imbarchi ai traghetti. Quali saranno i giorni da cerchiare di rosso nel calendario? Quelli che ovviamente anche per voi comportano un lavoro più intenso proprio per la mole di numero di veicoli e di passeggeri che transiteranno per il porto di Genova.
0: Sì, storicamente anche quest'anno ci aspettiamo di avere i numeri più importanti negli ultimi due weekend di luglio e nel primo weekend di agosto. Fino ad allora sarà una crescita continua di quelli che sono i numeri degli imbarchi. Scollinato il mese di agosto, in particolare il Ferragosto, saranno in numero crescente gli sbarchi che possono uscire più fluidamente dal porto. Quindi noi lavoreremo bene soprattutto in questa fase verso gli imbarchi. Il nostro impegno, e mi prendo la possibilità di ringraziare la squadra intera, il sistema porto, che non è costituito solo da stazioni marittime, ma è costituito dall'autorità portuale, dalla polizia di frontiera, dalla polizia locale, quindi il comune di Genova, dall'agenzia delle dogane, dalla guardia di finanza, dalle compagnie di navigazione. Tutte le settimane ci si incontra per fare il punto sul traffico e sulla viabilità della settimana successiva, cercando di prevedere al meglio i numeri, i flussi, in modo da plasmare l'organizzazione al fine di rendere più fluidi i movimenti delle auto da e per il porto.
1: Questo, insomma, ce ne eravamo occupati anche come primo canale, i disagi, no? Per, non solo per i passeggeri, ma anche per chi si deve poi muovere in città, li abbiamo molto raccontati. C'è qualcosa che si può fare ancora di più oltre a questi incontri che voi fate, cercare di mettere un po' a sistema?
0: Sì, allora l'organizzazione e lo studio preventivo di quelli che sono i flussi attesi confermo essere la medicina più efficace, ma a questa bisogna aggiungere altri interventi che sono in corso. Con l'autorità portuale stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli anche a testo variabile all'interno del porto. Semplificare i movimenti dei viaggiatori che magari per la prima volta in vita loro arrivano in porto significa rendere più fluidi quei flussi di cui parlavo poco fa. E in più stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
1: Perché è vero che non è molto facile, soprattutto insomma quando si esce, l'avevamo documentato, insomma questi cartelli possono essere, insomma mi ricordo proprio anche l'anno scorso parlando con il presidente Paroli, insomma si era cercato e si era preso anche lui stesso l'impegno dicendo io stesso arrivando da fuori qualche difficoltà all'inizio l'ho incontrata. Di che volumi stiamo parlando per i due weekend di luglio e il primo di agosto?
0: Allora stiamo parlando in un quadrimestre, quello di altissima stagione, giugno, luglio, agosto, settembre, del 70% dei numeri dei traghetti sui 12 mesi, quindi 1,5 milioni abbondante di passeggeri. Nello specifico, nei tre weekend, noi ci attendiamo in imbarco, che poi è il dato prioritario su cui concentrare l'organizzazione, dalle 4.500 alle 5.500 auto al giorno. Stiamo parlando dei giorni di punta, in particolare dei sabati, gli ultimi due di luglio e il primo sabato di agosto.
1: Poi ovviamente ci sono le persone, queste soprattutto
0: chiaro,
1: per il traffico.
0: Chiaro, le persone, ma è un conto aritmetico abbastanza semplice, va moltiplicato tra 2,5
1: esatto.
0: E 3, sono il numero di persone che mediamente sono associate ad una vettura, quindi facendo questo conto si riesce a capire che si può arrivare a giornate, in quei sabati famosi molto molto frequentati, in cui si toccano anche 120-130 mila viaggiatori tra imbarchi e sbarchi solo per i traghetti.
1: Ecco, perché noi finora abbiamo parlato di traghetti, ma Genova resta una delle capitali del Mediterraneo per quanto riguarda le crociere. Come sta andando?
0: Ma le crociere, come i traghetti, per questi primi 5 mesi sono in linea con i risultati dello scorso anno. L'alta stagione delle crociere è un po' spostata in avanti rispetto a quella dei traghetti. E i numeri di maggiore importanza, i numeri di picco li avremo solitamente, storicamente,

0: all'interno del mese di ottobre.
1: Non è che qualche altro porto in giro per il Mediterraneo ci vuole rubare, eh?
0: Ma è un mercato aperto, poi a scegliere sono i clienti delle compagnie di navigazione. Noi cerchiamo di rendere più confortevole possibile l'esperienza all'interno del porto di Genova, cercando di essere attrattivi al massimo.
1: Senta, si sta disegnando il nuovo piano regolatore portuale, lei che cosa si aspetta per stazioni marittime?
0: Ma chiaramente c'è bisogno di spazio per tutti. Diciamo che per noi può essere una chiave di volta una rivisitazione, che già stiamo facendo in bassa frequenza, come si dice, con l'autorità portuale, di alcuni aspetti di viabilità, il tutto per rendere più semplice e più fluido lo spostamento all'interno delle aree portuali per la quota parte riguardante il porto passeggeri.
1: In conclusione volevo chiedere questo: qual è la cosa più difficile per lei adesso, da amministratore delegato a presidente? Diventa una cosa più fluida oppure questa eredità la sente un po'?
0: Io devo solo ringraziare il dottor Monzani. Le cose difficili sono tante, ma se l'approccio mio sarà identico a quello del dottor Monzani, potremo con tutti i collaboratori e collaboratrici affrontare tutto con entusiasmo e portando a termine i nostri obiettivi.
1: Grazie mille ad Alberto Minoia, presidente amministratore delegato di Stazioni Marittime. Congratulazioni insomma per questo nuovo incarico e ci sentiremo presto. Buon lavoro.
0: Grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stato inaugurato oggi a Torriglia il nuovo Polo dell'Infanzia, un'opera moderna e sostenibile finanziata dal PNRR che unisce asilo nido e scuola dell'infanzia in un innovativo progetto architettonico e pedagogico. Il polo comprende 3 sezioni pedagogiche e una mensa interna. Inaugurati oggi all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana la nuova casa di comunità Hub e il nuovo ospedale di comunità, 2 strutture realizzate con i fondi del PNRR per rafforzare la sanità territoriale. La casa di comunità offrirà servizi sanitari e sociosanitari di prossimità, mentre l'ospedale di comunità con 20 posti letto estendibili a 40 accoglierà pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero ma hanno bisogno di assistenza e riabilitazione. Inaugurati anche i nuovi spazi per la dialisi e la terapia riabilitativa, oltre a una risonanza magnetica e a un mammografo di ultima generazione. Proseguono a Borgomaro i lavori per migliorare l'accesso alla residenza protetta della Fondazione Orengo De Mora. La nuova strada garantisce un collegamento più sicuro e agevole, soprattutto per i mezzi di emergenza, mentre la rotatoria, in fase di completamento, renderà ancora più sicuro l'innesto sulla strada provinciale. Via libera da Regione Liguria al finanziamento di progetti finalizzati alla valorizzazione del tempo libero per l'anno 2026 per le associazioni territoriali che promuovono attività ricreative e amatoriali. Si tratta di un importo complessivo di 75.000 euro per 27 eventi diffusi in tutta la regione. È partita la nuova campagna di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo. Accanto al protagonista Mattia Villardita, lo Spider-Man savonese, ci sono il presidente Bucci, la sindaca Salis, 2 giocatori di Genoa e Sampdoria e i personaggi di Sensualità a Corte Jean-Claude e Madre, interpretati da Marcello Cesena e Simona Garbarino. Restate aggiornati sui nostri canali social.

Stiamo affrontando un'ondata di calore, facciamo il punto su quella che sono le chiamate al numero unico dell'emergenza 112 e al 118. Lo facciamo con il dottor Paolo Frisoni, direttore dell'unità operativa 112 e 118 dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, con questa ondata di calore che stiamo vivendo, state registrando un aumento di chiamate al numero unico dell'emergenza e al 118 a Genova?
1: Sì, stiamo registrando decisamente un aumento di chiamate. Per un dato è molto indicativo, la settimana dal 22 al 29 di giugno noi abbiamo ricevuto come 112 25.700 chiamate. È il terzo numero più alto da quando è stato creato il 112 Liguria, cioè dal 2017. Le altre 2 settimane peggiori riguardano il periodo Covid, per cui potete immaginare come questa ondata di calore stia influendo pesantemente su tutta l'attività del sistema dell'emergenza.
0: Questo numero ci può aiutare anche a diciamo, sintetizzarlo in una percentuale. Sai che ai giornalisti piacciono sempre, no? I numeri, ma soprattutto le percentuali. Di quanto sono aumentate quindi le chiamate?
1: Allora, facendo un rapporto con i giorni, con le annate scorse, lo stesso periodo dell'anno, abbiamo un incremento di circa il 10%, per cui intorno alle 2.500 chiamate in più. Per quanto riguarda il 118, nell'ultima quindicina di giorni abbiamo ri ricevuto oltre 12.000 telefonate, oltre 12.000 interventi di soccorso sull'intera regione Liguria. Molte di queste riguardano proprio sintomi dovuti all'ondata di calore, per cui noi siamo sempre attivi, proattivi a consigliare alla popolazione qualche buona norma su come evitare di star male e di dover poi
0: Certo.
1: giungere al soccorso sanitario.
0: Frisoni, senta, quali sono le emergenze che state vedendo più spesso? Sono casi di disidratazione, sono anziani, persone che magari anche, insomma, pensano di farcela e poi vanno a fare jogging o a fare attività sportiva all'aperto. Quali sono le emergenze, di questi giorni?
1: La grande maggioranza degli utenti che giungono alla nostra osservazione sono persone anziane, disidratate, sono persone pluripatologiche. Noi dobbiamo ricordarci come l'organismo umano sia una macchina molto complessa. Il sistema della sudorazione permette di espellere il calore, però fino a un certo punto, per cui è molto importante, soprattutto per le persone fragili, le persone pluripatologiche, le persone che fanno terapia, cercare di seguire qualche buona norma, evitare di uscire nelle ore più calde, evitare di sostare direttamente sotto al sole e comunque cercare di bere tanto e modificare anche le terapie, soprattutto quelle della pressione, in base alla temperatura esterna e alla temperatura del corpo.
0: Possiamo dire che, considerando anche il numero alto di over 65 che abbiamo, non solo a Genova ma nella nostra regione, il sistema dell'emergenza sta reggendo? Visto anche quello che si sente dire nelle altre regioni, ecco.
1: Il sistema dell'emergenza sta reggendo, il sistema dell'emergenza è un sistema che si modella in base a quello che si trova davanti. A livello delle centrali operative, sia del 112 che del 118, c'è stato un potenziamento del personale, il nostro personale è perfettamente formato sia per affrontare i casi più gravi, sia per dare indicazioni nei casi più lievi. Riguardo questo, io invito anche sempre la popolazione a utilizzare tutto quello che il sistema sanitario può mettere in campo, per cui per i casi meno gravi passare dai medici di medicina generale fino ad arrivare alle case di comunità che sono attualmente attive sul territorio e di utilizzare i pronto soccorsi e i sistemi dell'emergenza 118 solamente per i casi più gravi.
0: Nei picchi di caldo, nelle ondate di calore come quella che stiamo vivendo, insomma, poi andrà a scemare insomma, a metà settimana, a partire da giovedì, come cambia quindi concretamente il vostro lavoro, il lavoro della centrale operativa, il lavoro dell'automedica, i turni?
1: Allora, concretamente, come dicevo prima, noi siamo pronti ad affrontare qualunque emergenza, per cui noi andiamo a modulare il personale delle centrali operative in base anche a quello che vediamo nei numeri. Per cui se noi cominciamo a registrare un aumento delle chiamate, attiviamo postazioni supplementari, cerchiamo di gestire i turni nella maniera migliore possibile, sempre tenendo conto della difficoltà comunque di reperire il personale, cosa ormai nota e stranota a tutto il mondo dell'emergenza italiana, non solamente ligure.
0: Ci sono delle fasce orarie in cui vi stanno arrivando di più le chiamate, le telefonate, cioè sono effettivamente quelle della fascia centrale del giorno, oppure come poi insomma anche voi sanitari ci raccontate, in realtà soprattutto per le persone più fragili, più anziane, poi le conseguenze

0: vengono magari anche nei giorni successivi, anche in orari più freschi, tra virgolette.
1: Sicuramente il picco delle chiamate corrisponde alle ore più calde, per cui dalle 11 circa della mattina fino alle 4 del pomeriggio registriamo il numero maggiore di telefonate. È ovvio, tutto questo sistema si ripercuote poi anche sugli altri orari della giornata, però devo dire che il picco sia sempre nelle ore centrali della giornata.
0: Frisoni, le faccio fare un appello finale ai nostri telespettatori, perché è evidente che questo carico, circa insomma, più 10%, ma insomma a me ha colpito molto questo dato che lei diceva, la terza settimana con più telefonate al numero unico dell'emergenza, considerando che le altre due erano durante la pandemia, quindi questo ci fa capire la mole anche, insomma, il numero di telefonate che avete ricevuto. Quindi le faccio fare un appello ai nostri telespettatori, in parte lei lo diceva anche prima, no, prima di arrivare al numero con l'emergenza ci sono altri step che si possono fare, però prego il suo appello.
1: Il mio appello è prima di tutto cercare di autotutelarsi, quindi come ho detto prima non uscire nelle ore più calde, cercare di bere tanto, non bere bevande gassate o alcolici che hanno sicuramente un effetto negativo sul metabolismo del corpo. L'appello è rivolto oltre che alle persone di una certa età anche ai giovani: evitate di fare attività sportiva nelle ore più calde, cercate sempre quelle fasce orarie in cui sia un minimo di sollievo. E ripeto e ribadisco, prima di giungere all'attenzione del pronto soccorso e dei sistemi 118, utilizzate tutto quello che la regione mette in campo per la vostra salute e la vostra sicurezza.
0: Grazie, grazie al dottor Paolo Frisoni, direttore dell'unità operativa 112 e 118 dell'azienda ospedaliera metropolitana IARC CCS Policlinico San Martino di Genova, sempre più lungo, sempre da ricordare. Grazie, buon lavoro, arrivederci.
1: Grazie a tutti, grazie Tiziana, buona giornata a tutti.
0: E adesso continuiamo il nostro viaggio in vista del rally della Lanterna. Come cambia e che cosa significa per alcuni paesi dell'entroterra che vengono appunto attraversati dal rally? E allora vediamo dove si trova Elisabetta Biancalani.
2: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontana Buona perché il rally della Val Trebbia e della Val Fontana Buona. Paolo Corsiglia della Camera di Commercio, lei è entrato già nell'atmosfera pienamente, lo vedo dalla sua maglietta.
3: Certamente, buongiorno, anzi siamo molto contenti che passi qua il rally della Lanterna, come tutti gli anni. È un'iniziativa importantissima che parte da Genova e poi si dirama tutte le nostre valli, ovviamente portando un'animazione sul territorio, ecco, fondamentale.
2: Infatti non è solo per gli appassionati, intanto il rombo dei motori, tutte queste bellissime auto attirano anche chi magari di solito non segue rally, ma è soprattutto la possibilità anche di far conoscere l'entroterra.
3: Sì, certamente, questo è fondamentale. Tante attività ovviamente lavorano anche durante le giornate del rally e anche durante le giornate prima del rally, perché ci sono le varie prove che vengono utilizzate, esatto, per il percorso. Quindi siamo molto contenti di questa iniziativa, di questa realtà che l'Anterra Rally insieme a tutti i vari player, tra cui la Camera di Commercio, porti sul nostro territorio. Ecco.
2: Lei è appassionato, lo segue da quando è giovane?
3: Beh, certamente, io ho sempre stato appassionato di motori, quindi sono molto contento per questa importante iniziativa.
2: Ha mai guidato, ha mai sognato?
3: No, io ho navigato nei rally storici, ecco.
2: Quindi
3: con macchine storiche, ovviamente adesso c'è tutta questa evoluzione moderna con altissima tecnologia e altissime macchine e con veramente molto molto bello lo spettacolo. Ecco,
2: ecco, come ha detto, magari anche attività commerciali che di solito sono chiuse in quei giorni aprono, so che si moltiplicano anche le ordinazioni nelle vari bar, ristoranti, perché si aspetta un fiume di gente.
3: Sì, certo, c'è tanti appassionati che vengono a vedere e ovviamente si dislocano sul percorso sia in Fontana Buona che di là in Val Trebbia. Abbiamo avuto dei riscontri anche negli anni scorsi molto positivi e speriamo che, ovviamente il tempo permettendo, siano anche quest'anno positive le presenze del pubblico. E mi dicono che ci sarà una nutrita squadra di piloti, quindi abbiamo già tante, tante iscrizioni.
2: Lei ha già deciso in che curva andare a vedere, in quale punto si deve ancora un po' orientare?
3: No, non ho ancora deciso, non so se farò magari una parte di percorso insieme agli organizzatori e quindi vedremo ancora dove posizionarci. Comunque saremo sul percorso, certamente.
2: E allora evviva il rally della Lanterna, 11 e 12 luglio.

0: Grazie, grazie Elisabetta Biancarani. Noi adesso ci spostiamo a Cogoleto e andiamo a fare il punto con il sindaco sulle iniziative di questa estate. Andiamo a sentire le sue parole.
1: Quest'anno è stato un anno particolare per noi con le elezioni, quindi abbiamo dovuto recuperare un po' il ritardo, ma siamo ora pronti, a breve usciranno tutti gli eventi, sarà un calendario come sempre ricco, vario, con eventi per tutti quanti, per tutte le età, per tutti i gusti. Ad agosto avremo il clou con tutte le feste patronali e poi i grandi eventi che non vi spoilerò ancora sull'area a spettacoli di punta Arresta. E poi sono già pronte le nostre spiagge con tutti i servizi per i locali e per i turisti, e quindi che dire, vi invitiamo a visitare Cogoleto, a vivere con noi un'estate calda ma anche emozionante. Abbiamo sviluppato insieme alle associazioni Cogoleto Outdoor, il CAI, che si occupano dei nostri sentieri, tutta una serie di rete escursionistica all'interno del Geoparco del Begua, ma anche partendo proprio da Cogoleto, dalla nostra stazione, un nuovo percorso che porta fino all'Altea Via, quindi la possibilità di vivere un'estate diversa anche al fresco, visto che i gradi sono già 30 e passa al mattino, e perché no unire le due cose dopo una bella passeggiata, un buon bagno qui nel nostro mare, con quest'anno analisi che ci arrivano da Arpal che ci confermano un mare pulito e disponibile quindi per tutti per rinfrescarci dal caldo.
0: E allora tra poco parleremo con chi ha deciso di vivere all'estero, voleremo in Germania. Prima vi ricordo che l'ondata di calore che sta interessando da 8 giorni la nostra regione sta per cedere, ancora oggi e domani bollino rosso emesso dal Ministero della Salute, giovedì sarà bollino giallo, questo perché sono attesi temporali, anche grandinate, quindi ci sarà un notevole abbassamento delle temperature e in particolare della umidità che è quella che ci fa avvertire temperature percepite molto più alte, temperature che negli ultimi 10 giorni sostanzialmente sono state percepite oltre i 40 gradi. Purtroppo ieri ci sono stati anche i primi 2 decessi all'ospedale San Martino di Genova di 2 anziani in seguito ad un colpo di calore, e quindi tra poco vogliamo in Germania e poi ci facciamo dare tutti i consigli dal cardiologo, che cosa comporta questo caldo per il nostro corpo, a che cosa dobbiamo stare attenti, e poi daremo anche una buona notizia. A tra poco.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Termina questa lunga e intensa ondata di caldo che sta interessando anche l'Italia. Nella giornata di mercoledì un fronte da nord-ovest infatti porterà un aumento dell'instabilità soprattutto tra pomeriggio e sera, con qualche acquazzone temporale in transito anche in Liguria, ma soprattutto sarà seguito da aria più secca. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Inizialmente tempo soleggiato o al più variabile, poi nel pomeriggio scoppiano temporali soprattutto sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso sera anche lungo la costa. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, poi in calo dalla sera. Vediamo poi il dettaglio della provincia di Savona. Anche in questo caso giornata nella prima parte asciutta con un po' di variabilità ma prevalenza di sole. Instabile invece tra pomeriggio e sera con acquazzoni temporali che impegneranno soprattutto le aree interne appenniniche, ma potranno anche localmente sconfinare sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con questo fronte di instabilità che interesserà la provincia nel corso della serata. Al pomeriggio già i primi temporali lungo i settori montuosi appenninici. Anche sul Tiguglio situazione simile, prima parte del giorno soleggiata, al più un po' di variabilità al mattino, anche al pomeriggio tempo asciutto, in serata arriva qualche piovasco anche sui settori del Tiguglio. E infine sullo Spezzino, giornata che inizierà anche in questo caso con il sole, poi aumenta un po' la variabilità dal pomeriggio, in serata primi fenomeni a partire dalla Valvara. Nella giornata di giovedì la fronte si sposta verso il centro Italia, un po' di residuo variabilità sullo Spezzino ma il tempo migliora. Sarà seguito però da aria più secca, quindi venti da nord che porteranno un sensibile

0: a calo dell'umidità, quindi sarà una giornata più gradevole anche se con temperature massime che comunque supereranno i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato

0: e al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Per la nostra finestra sul mondo andiamo in Germania, da Heidelberg, a salutare il genovese Roberto Wirth. Buongiorno.
8: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
7: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Genova è arrivato in Germania e di che cosa si occupa?
8: Sì, intanto grazie mille dell'invito e complimenti per questa interessante trasmissione. Allora, ormai 10 anni siamo qui con mia moglie ad Heidelberg e diciamo che io faccio ricerca. Ho studiato all'Università di Genova biotecnologie e poi ho fatto il dottorato in neuroscienze e durante il dottorato ho già fatto un periodo all'estero negli Stati Uniti, a Filadelfia, quasi per 2 anni e poi sono rientrato con l'idea poi di insomma cercare una posizione per fare la ricerca su tumori, che è diciamo la mia passione, e allo stesso tempo condividere uno stesso tetto con la mia attuale moglie, ma allora fidanzata, ecco. Purtroppo per questo era molto difficile ottenerlo in Italia e quindi abbiamo un po' cercato e la Germania, Heidelberg, era la posizione ideale sia per entrambi, per una posizione di lavoro, ma anche per fare scienza, cioè una città con diversi istituti di ricerca e quindi a livello molto alto, a livello mondiale, e per cui ho applicato per una borsa di postdottorato e mi hanno preso.
7: Lei diceva, in particolare io mi occupo della ricerca sui tumori, qui ci sono diversi istituti, è più facile fare ricerca? In che cosa è diverso fare ricerca lì ad Heidelberg e in Germania rispetto all'Italia?
8: Sì, questa è una bella domanda. È più facile nel senso che c'è, parole povere, ci sono più soldi, c'è più disponibilità economica, c'è più attenzione alla ricerca, il lavoro è più riconosciuto e c'è più possibilità di ottenere finanziamenti. Questo è almeno per quanto riguarda la mia esperienza. E questo è fondamentale perché la ricerca è molto costosa, i reagenti, gli strumenti. E un altro lato positivo è avere questi istituti. Io lavoro al centro di ricerca sul cancro tedesco, è un istituto molto grande con diverse migliaia di impiegati e ha delle strutture a disposizione all'avanguardia, quindi permettono di fare la ricerca veramente che dove il limite è la propria mente, diciamo. Quindi se io voglio provare un esperimento, qualcosa di nuovo, lo posso fare qui o chiedere per collaborazione, qui è veramente il posto ideale. In Italia è un pochino più difficile perché ovviamente le risorse a disposizione sono un po' più limitate, però questo aiuta molto, devo ringraziare veramente di avere questo background perché consente di veramente centellinare e andare a fare delle analisi molto mirate e dopo diverse esplorazioni che consentono di essere molto più focalizzati, quindi è diciamo un modo diverso, però direi in primis la condizione economica.
7: In particolare la sua ricerca è focalizzata su cosa?
8: Allora, io ho il dottorato in neuroscienze e lavoravo nel laboratorio di farmacologia con il mentore il professor Tullio Florio, professoressa Federica Barbieri al San Martino a Genova, dove ho passato degli anni veramente intensi, produttivi, ho fatto diversi lavori e mi hanno formato e ho dei ricordi indelebili, ecco. Studiavo le staminali

0: tumorali, in particolare nei tumori cerebrali. E qui in Germania mi sono un attimo spostato sempre nel concetto di cellula staminale tumorale, quindi una cellula che può rigenerare se stessa e dare vita a tutte le cellule del tumore. E in particolare mi sono focalizzato sulle cellule capaci di portare le metastasi, quindi abbiamo una grossa collaborazione con la clinica, riceviamo campioni di sangue in prevalenza da tumori del seno metastatici, e quindi cerco queste cellule che riescono dal tumore primario a entrare nella circolazione sanguigna e a raggiungere organi distanti per formare le metastasi. Quindi studiare queste cellule presenti nel sangue è molto importante, perché consente di capire la biologia e il perché queste cellule sono capaci di espandersi un po' ovunque nel corpo.
1: Arrivando quindi ovviamente alle metastasi. Come si vive? Passiamo adesso alla città e al paese, ad Heidelberg. Che città è?
0: Allora, è una cittadina piccolina, ma decisamente piacevole e storica, che diciamo per la Germania è abbastanza raro, perché è completamente stata distrutta, no, durante la Seconda Guerra Mondiale, ma devo dire che Heidelberg ha conservato il suo centro storico ed è veramente una particolarità per questa nazione. Quindi, come si vede dalle immagini, è anche a ridosso di un fiume, si chiama Neckar, ed è una città universitaria, quindi tanti giovani, molto dinamica, seppur piccolina, quindi diciamo che si gira molto facilmente, e la cosa veramente positiva è che la giriamo in bici, il nostro mezzo di trasporto è la bici, e raggiungiamo un po' tutti i posti, diciamo, in breve tempo con la bici. È molto vivibile, c'è tanto verde, e costruiscono spesso, si ristruttura molto frequentemente, e noi siamo saliti, diciamo, in due, adesso siamo in quattro con due bimbi, e per i bambini è una città spettacolare, ideale, è super sicura, con parchi giochi ovunque, ad ogni angolo, diciamo, della strada, dove si possono fermare, divertire e girare in sicurezza, ecco. Quindi è molto piacevole.
1: C'è molta più attenzione, proprio perché avete due bambini piccoli, alla famiglia, al welfare, anche dal punto di vista lavorativo. C'è più aiuto rispetto all'Italia, per quello che lei le raccontano, magari familiari o amici?
0: Sì, assolutamente. Ci confrontiamo poi anche spesso, no, con amici, parenti, e devo dire che qui diciamo, il sistema del welfare è molto, molto solido, sviluppato. Si hanno aiuti da un punto di vista lavorativo e da un punto di vista economico. C'è un'assistenza di 250 euro al mese per bambino fino a un'età avanzata, e diciamo consente una prolungata maternità, paternità, per poter poi rientrare gradualmente, anche eventualmente con un part time, al lavoro. Quindi c'è una grossa un grosso sostegno. Devo dire che in Heidelberg poi in particolare ci sono molti bambini, per cui è tutto a misura d'uomo, no? Quindi ci sono non solo incentivi nazionali, esatto, sì, ma anche del Land, siamo in Baden-Württemberg, e anche della città stessa, quindi supportano, ci sono veramente tanti. E quindi devo dire che da questo punto di vista è un esempio, spero, per l'Italia, che possa adottare qualche misura che la Germania adotta. Ecco.
1: È una città cara? Una cittadina cara?
0: Ecco, purtroppo è piuttosto cara, perché ecco, è piccolina, ma c'è molto ricambio, quindi dal punto di vista, diciamo, immobiliare è piuttosto cara. Noi siamo in affitto, però diciamo comprare casa è un bel investimento economico in centro. Ovviamente poi se si va in paesini che sono molto carini, un po' leggermente fuori città, ecco, diventa immediatamente più abbordabile. Quindi
1: come
0: a livello immobiliare, sì, esatto. E, a livello, diciamo, alimentare o di servizi, uh-huh, molto paragonabili all'Italia, ecco.
1: E le persone come sono? Cioè, è stato facile fare amicizia? Sono chiusi e freddi oppure no?
0: Allora, Heidelberg è un po' una bolla, appunto, in Germania, perché è una cittadina molto internazionale, quindi paradossalmente è anche

0: che è difficile un po' imparare bene il tedesco, perché è più facile forse sentire anche per strada parlare inglese rispetto a sentire parlare tedesco. E essendo così internazionale, questo anche aiuta molto le persone a essere anche ben disposte con persone che vengono dall'estero. Quindi devo dire che è stato piuttosto semplice, e avere anche così tanta componente di persone giovani o comunque famiglie aiuta molto. Abbiamo addirittura, ci sono diverse chat di anche via WhatsApp di quartiere dove ci si scambia anche vestiti, materiale, suggerimenti, consigli. Trovo questo molto molto bello, molto a misura d'uomo e di comunità, ecco.
1: Bello, tra l'altro insomma è la prima volta che andiamo ad Heidelberg, insomma ci sta descrivendo, sta facendo uno splendido spot anche per il turismo, diciamo,
0: sicuramente non solo per turistica, sì.
1: Esatto. Sta pensando di rientrare, pensate di rientrare, è una domanda retorica forse, ma...
0: Tutto bello, ma... sì, sicuramente... Allora, siamo partiti con l'idea, ma sì, andiamo 2-3 anni, poi rientriamo. In realtà ora sono 10, quindi vuol dire che ci siamo trovati bene, e se dovessimo rientrare a breve saremmo raddoppiati, perché siamo in 4. Quindi c'è l'idea, ovviamente il piacere di rientrare in Italia assolutamente prima o poi, anche, soprattutto per ragioni familiari.
1: Certo.
0: E, anche se non siamo distantissimi, insomma un po' pesa la distanza, e sarebbe bello poter rientrare, quindi diamo un occhio alle opportunità lavorative, non è semplice purtroppo, soprattutto sì. Nel mio campo è piuttosto dura, ma ci fosse l'opportunità sicuramente la potremmo cogliere, ecco.
1: Allora Roberto, io la ringrazio per averci raccontato la sua storia e averci fatto scoprire Heidelberg. La lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che la ospita.
0: Va bene, grazie a voi. Ich danke Ihnen für dieses angenehme Gespräch und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Danke, auf Wiedersehen, Roberto Würth, genovese a Heidelberg.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Continuiamo a vivere questa ondata di calore, ma che cosa significa per il nostro corpo? E in particolare oggi andiamo ad approfondire il nostro cuore. Lo facciamo con il professor Italo Porto, professore ordinario di malattie cardiovascolari, direttore della cardiologia dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, che cosa significa, che cosa fa il caldo al nostro cuore, professor Porto?
3: Beh, allora, il caldo fa parecchie cose al nostro sistema cardiocircolatorio, quindi non solo al cuore ma anche ai vasi sanguigni. Fondamentalmente il caldo fa sì che noi dobbiamo disperdere più calore, quindi aumenta diciamo il flusso sanguigno, c'è una vasodilatazione delle arterie e delle vene, questo serve anche a disperdere più calore attraverso la sudorazione, e quindi si abbassa la pressione arteriosa. Ma il cuore tende a compensare aumentando la frequenza cardiaca, quindi diciamo deve fare più fatica per sopportare il caldo e per farci appunto disperdere calore. Quindi questo è quello cosa succede da un punto di vista fisiologico. Chiaramente se questo succede in persone giovani con un sistema cardiovascolare normale, ben allenato, non succede niente. Però in situazioni cliniche particolari questo può mettere il sistema cardiovascolare fortemente sotto stress.
1: Chi è che deve fare più attenzione quindi?
3: Beh, tutti coloro che hanno patologie cardiovascolari in atto pregresse, quindi ad esempio chi ha avuto un infarto, e non sono pochi, ad esempio chi ha lo scompenso cardiaco e prende i farmaci per lo scompenso, tra cui i diuretici, ad esempio chi in generale ha avuto patologie cardiovascolari per le quali prende dei farmaci, anche coloro che prendono i, diciamo, banali farmaci per la pressione arteriosa, perché questi farmaci possono diciamo

0: alterare il controllo della pressione arteriosa, farci perdere troppi liquidi, e tutto questo insomma può avere delle conseguenze cardiovascolari.
1: Ecco perché è fondamentale fare molta attenzione ai farmaci in questo periodo.
0: Certo, è fondamentale perché con la vasodilatazione, appunto con questa fatica maggiore del cuore, ad esempio possiamo perdere tanti liquidi. Questo vale soprattutto per chi prende dei farmaci, i famosi diuretici, che vengono presi per mille motivi. Ora, soprattutto quando si ha una certa età, il riflesso che noi abbiamo, che è quello della sete, per recuperare i liquidi corporei persi, può arrivare un po' troppo tardi. Quindi in realtà noi pensiamo di star bene, ma il nostro sistema cardiovascolare avrebbe bisogno di più liquidi. Quindi questa è la ragione per la quale, come diciamo sempre noi medici e noi cardiologi, bisogna bere tanto in questa fase, e anche bere al di là della sete, quindi anche 2 litri d'acqua. Ora quanto, 2-3 litri, dipende dalla persona, però bisogna bere tanto, stare diciamo verso il pieno, anche oltre la sensazione della sete, soprattutto se si ha una certa età o se si prendono dei farmaci.
1: Ovviamente dovete sempre fare riferimento al vostro medico di famiglia, al vostro specialista, perché anche, come lei diceva prima, per chi prende per esempio dei farmaci per la pressione alta, l'estate è un momento delicato. Non per tutti, ma per qualcuno sì.
0: Lo è, soprattutto per pazienti, ripeto, che prendono delle combinazioni di farmaci. Oggi molti pazienti ne prendono più di un farmaco, spesso c'è addirittura uno, due o tre farmaci nella stessa pillola, quindi ormai noi diamo spesso questi farmaci di combinazione. Questo è importante perché appunto in questa fase può essere utile, sempre parlandone con il proprio medico, con il proprio medico di famiglia, con il proprio cardiologo, può essere utile o necessario ridurre la potenza della terapia antipertensiva, quindi magari ridurre i dosaggi dei farmaci che vengono presi per la pressione, questo per evitare ad esempio quello che noi con un termine tecnico chiamiamo ipotensione ortostatica. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando cambiamo posizione ci gira la testa, quando ci alziamo improvvisamente ci gira la testa e possiamo anche cadere, ci possono essere dei traumi. Questo vale soprattutto appunto nelle persone che hanno una certa età, perché i riflessi che mantengono la nostra pressione arteriosa e quindi mantengono la perfusione al cervello possono essere alterati dai farmaci e dal caldo, soprattutto se sono insieme.
1: Ovviamente, professor Porto, essendo lei qui con noi, non posso che farle una domanda relativa allo sport e all'attività fisica. Come bisogna comportarci durante queste giornate di caldo? Non bisogna più farlo? Bisogna cambiare qualcosa?
0: Grazie per la domanda. No, la risposta è che l'attività fisica, che come provo a dire spesso, è come un farmaco, ha le sue, e andrebbe appunto prescritta in termini quantitativi e qualitativi da uno specialista, però in generale l'attività fisica come un farmaco può essere modulata ed eventualmente ridotta in queste giornate così calde. Ad esempio bisogna evitare, per chi normalmente fa la sua corsetta quotidiana, di farlo durante le ore più calde. Ad esempio, io vedo vicino a casa mia vari campi da tennis e francamente vedo con una certa sorpresa la gente che nelle ore più calde riesce a fare 3 ore di tennis. Ecco,
1: wow.
0: Sarei un po' più conservativo. Ecco, bisogna usare il buon senso. Ancora una volta, soprattutto per chi prende dei farmaci a una certa età o prende dei farmaci, o ancora una volta ha una certa età e prende dei farmaci.
1: Allora, tra poco arriviamo anche a una buona notizia, ma prima volevo ci facesse un po' una sintesi per i nostri telespettatori. Come affrontare queste giornate di caldo e l'estate dal punto di vista dell'apparato cardiovascolare? Quali sono i consigli? Un paio di consigli?
0: Allora, bisogna tener conto del fatto che in questa fase, come dire, la riserva del nostro apparato cardiovascolare è ridotta. Quindi vediamola in questi termini. Il caldo, l'ondata di caldo mette il nostro sistema cardiovascolare sotto stress, quindi abbiamo meno riserva per poter fare le cose che facciamo tutti i giorni. Bisogna essere cauti, usare il buon senso, non fare determinate cose in orari non compatibili, bere, ripeto ancora una volta, è molto importante, modulare la propria terapia. Se si prendono tanti farmaci, parlandone con il proprio medico di famiglia ed eventualmente col proprio specialista, ancora una volta attenzione ai diuretici e ai farmaci antipertensivi, se possibile anche, visto che è una fase, se ne parlava prima di me,

0: anche di tendenza a sovraffollamento dei pronti soccorsi, non di non usare il pronto soccorso, ma come dire, anche qui cum grano salis, di usare tutte le opportunità che ci sono, quindi il medico di famiglia, le case di comunità, per potersi, diciamo, per poter avere un consulto medico.
1: E per chi ha la pressione bassa, che consiglio possiamo dare?
0: Beh, guardi, la pressione bassa è, se si tratta di soggetti giovani e sani, è una situazione benigna in cui indubbiamente il caldo può mettere anche questo alla prova. Anche qua, qui l'idratazione è fondamentale, anche qualche caffè in più si può prendere, diciamo, e poi eventualmente ci sono, ma ripeto, per soggetti molto giovani, molto sani, che tendono all'ipotensione, alla vagotonia, ci possono essere anche dei presidi farmacologici, se prescritti dal vostro medico. Attenti però in chi invece ha la pressione bassa ma non ce l'ha normalmente, ma magari prende dei farmaci antipertensivi o è scompensato, ripeto, soffre di scompenso cardiaco e quindi temporaneamente ha la pressione bassa. Quello è un campanello d'allarme.
1: Professor Porto, lasciamo da parte il caldo, perché c'è una buona notizia che riguarda un intervento mini-invasivo che voi fate, e insomma abbiamo ottenuto dei ottimi risultati, direi. Ce la spiega un po'?
0: Grazie. Diciamo, oggi negli interventi cardiovascolari sono sempre più mini invasivi, addirittura micro invasivi, cioè ad esempio in alcuni casi le valvole del cuore si possono riparare senza aprire il torace, quindi non con un intervento mini invasivo effettuato dal cardiochirurgo, ma con un intervento micro invasivo eseguito da un cardiologo interventista. Ad esempio, noi a San Martino siamo da parecchio tempo tra i primi in Italia per l'esecuzione della sostituzione valvolare aortica, cosiddetta TAVI in Italia, ma quest'anno abbiamo avuto anche un riconoscimento per la riparazione valvolare mitralica, quindi un'altra valvola che viene riparata sempre per via microinvasiva. Siamo tra i primi 10 in Italia come centro. È un intervento che potete vedere il video, insomma, viene eseguito con l'ausilio dell'ecocardiografia, quindi il paziente è, diciamo, solo sedato. Devo dire che c'è un'ulteriore innovazione: riusciamo a fare queste cose qui addirittura senza intubare il paziente, ma soltanto da qualche tempo con una sedazione profonda. È il risultato di una importante collaborazione tra cardiologi, cardiochirurghi, cardioanestesisti, personale medico, tecnico, infermieristico, ripeto, mi fa veramente piacere dire che siamo oggettivamente tra i primi in Italia.
1: Abbiamo anche il grafico che ci fa vedere, insomma, anche quali sono gli altri di questa top 10 in Italia. Quali sono quindi i vantaggi per il paziente? Ovviamente, perché quando si parla poi di microinvasività, poi uno pensa che tutti possono essere sottoposti a questo tipo di intervento, invece decide il chirurgo, ovviamente.
0: Decide il chirurgo, cioè il cardiochirurgo, e il cardiologo interventista. Sono due figure che lavorano insieme in un heart team e decidono per ogni singolo paziente, ovviamente coinvolgendo e discutendo il paziente, qual è l'intervento più adatto.
1: Ripeto, possono fare anche, non volevo interrompere, forse persone anche più anziane, che forse una volta non si facevano.
0: Questa è la realtà. Diciamo, questo tipo di interventi microinvasivi hanno espanso, diciamo, a una popolazione che prima non era proprio non era possibile trattare. Per pazienti giovani e con una valvola che non funziona bene, la cardiochirurgia, sempre fatta in maniera mini invasiva, ma non questa, una chirurgia vera tra virgolette, mantiene il suo vantaggio, perché i risultati a lungo termine, diciamo, esistono per la chirurgia, non ci sono ancora per questo tipo di tecniche. Ma per pazienti a rischio chirurgico alto o per pazienti con altri tipi di patologie, questo tipo di in particolare per quelli che hanno lo scompenso cardiaco o pazienti molto anziani con valvola alterata, come questo soggetto che stiamo vedendo qui, questo tipo di procedura, che non sarebbe stato possibile, questo paziente non sarebbe mai stato trattato con la cardiochirurgia tradizionale. Oggi siamo in grado di offrire quindi un trattamento di questo tipo. C'è da dire che abbiamo risultati eccellenti anche, ripeto, a breve e a medio termine, perché i pazienti li seguiamo nel tempo.
1: Grazie al professor Italo Porto, complimenti insomma a lei e tutta la squadra, professore ordinario di malattie cardiovascolari e direttore della cardiologia azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buon lavoro, grazie. E noi adesso ci spostiamo a Cogoleto per farci raccontare delle curiosità. Vediamo chi ha incontrato per noi Franco Nativo.
2: Per la nostra rubrica Primo Canale racconta questa estate, oggi partiamo da Cogoleto.

0: bella Cogoleto, e guardate che bel gruppo nutrito di persone che insomma hanno tante storie da raccontare, tanti aneddoti, ma fondamentalmente vivono anche il presente e come. Allora, tanto siamo con
1: Antonio Calcagno.
0: Antonio Calcagno che ci tiene a far vedere questa maglietta, ok? Perché insomma Cristoforo Colombo è nato ovunque, tutti quanti, è nato qui, è nato qui, è nato qui. Invece sembra che sia davvero nato qui a Cogoleto.
1: Ma certamente, Colombo è nato a Cogoleto. Poi si fa un po' di confusione, Colombo di Genova, Colombo di Cogoleto. Tanto parliamo di due persone distinte. Quello di Genova, tessitore di panni, questo lo dicono i documenti. Quelli di Cogoleto sono uomini di mare. Sì. E lo stesso Colombo nel 1501, quando scrive Reali di Spagna, dice di aver iniziato a navigare in giovanissima età, quindi lo possiamo immaginare su questa spiaggia, da questa spiaggia è partito.
0: Proprio da qui dove siamo noi magari,
1: Magari sì, si è fatto le ossa, è diventato quello che è diventato, era un grande uomo di mare, certo. E che quindi ha navigato in età giovanissima.
0: Avete capito? Poi abbiamo questa bella signora vicino a me che si chiama?
2: Luisa Parodi.
0: Allora Luisa, faccio un passo ancora più avanti, sì. Senta, quanto insomma è bella Cogoleto lo sappiamo, ma ci sono tanti tanti ricordi legati fondamentalmente proprio all'estate. Che tipo d'estate si viveva un po' nel passato, per poi arrivare ovviamente anche con il nostro amico un pelino più giovane ai giorni nostri?
2: Ah, sicuramente era una bellissima estate, con una sensibilità e una libertà unica, in effetti.
0: In che senso libertà?
2: Libertà perché il mare era a disposizione di tutti, non esistevano grossi stabilimenti balneari, certo, quindi certo. Era molto libera l'accesso. E il mare era una cosa meravigliosa. Di sera, che a me piaceva, come piace anche adesso andare in spiaggia, bisognava stare attenti ai polpi. Perché se uno andava un pochino a bagnarsi e tranquillamente... Esatto, veniva un po' catturato dai polpetti.
0: Allora, qui siamo in questa meravigliosa calletta, che è proprio questa calletta dedicata ai pescatori, proprio da qui c'è una storia meravigliosa, e se facciamo passare un attimo questo signore che ha appena compiuto 16 anni l'altro giorno,
3: all'incirca,
0: ma
3: sì.
0: Li porta da Dio.
3: La settimana scorsa.
0: Senti, ti chiami?
3: Antonio Fantoni.
0: Allora Antonio, senti, anche tu tanta tanta storia qui a Cogoleto, però vogliamo raccontare anche l'estate che è appena iniziata e ci sono tanti aneddoti che ci sarebbero da raccontare, soprattutto sui pescatori.
3: Ma guarda, come pescatori io ricordo un'immagine,
0: un flash,
3: sì, quando è arrivato Sicilia. Sicilia, così detto perché lo chiamavamo così, aveva una barca siciliana,
0: okay,
3: che era progettata per andare a fare la pesca al pesce spada.
0: Ok.
3: E noi che siamo abituati a queste pernacce, cioè le barche che hanno la pernaccia che viene su, vedere quella tavola lunga in avanti
0: era una cosa...
3: ci ha scombussolato, okay, tutto quanto.
0: A Cogoleto, addirittura adesso dove qui c'è il mare, una volta erano tutti scogli.
4: Tutti scogli. E, ricordo bellissimo i nostri vicini di casa che erano contadini e anche pescatori, ci invitavano noi bambini ad andare a mangiare il pescato appena pescato, in particolare i ricci di mare e le cozze, che adesso chiamano cozze ma noi li chiamavamo muscoli
0: certo,
4: aperti al momento
0: e
4: mangiati crudi.
0: Senza nessun tipo di problema.
4: Senza nessun tipo di
0: problema. E siete vissuti fino ad oggi.
4: Benissimo, benissimo fino ad oggi.
0: E adesso ci facciamo un po' tanti tanti problemi. Se facciamo un attimo venire, vieni avanti tu, così scaliamo. Lui è la parte un pelino più giovane, perché non è che può fare tanto il figo, perché anche lui, gli anni passano anche per lui. Senti, però tu rappresenti un po' anche la nuova generazione, addirittura mi dicevi hai tre figli. Tanto come si vive qui a Cogoleto, i bambini come ovviamente possono sviluppare la loro creatività, il mare ce l'hanno qui a due passi, insomma.
5: Sì, ciao, no, come si vive a Cogoleto si vive benissimo, specialmente diciamo per chi lavora a Genova, poi che tutti i giorni fa avanti e indietro, quando torna, quando arriva sul rettilineo dello scoglio gli sei in vacanza, quindi da aprile a settembre noi siamo in vacanza, diciamo.
0: I bambini qui in spiaggia?
5: I bambini in spiaggia hanno la fortuna di godere delle meravigliose spiagge e per cui diciamo anche divertirsi a cercare di iniziare un po' a pescare qualcosa, perché sennò qua parliamo solo di fare il bagno, ma
0: bravo.
5: Siamo qua anche per rappresentare un'attività che spero si possa portare avanti.
0: Certo.
5: perché abbiamo creato questa associazione? Per dare anche un futuro a questi ragazzi. Io ho tre figli, Antonio ha dei nipoti, signorina ha dei nipoti, e vogliamo trasmettere un
0: ricambio generazionale.
5: Mio papà aveva questa barca con cui andava a pescare tutti i giorni, io venivo qua al mare, vedevo loro e cucire le reti, pescare, e cerco di trasmettere

0: un qualcosa ai miei figli, ai nipoti, a tutti coloro che vogliono comunque venire qua a divertirsi.
1: Noi ci teniamo tantissimo a questa spiaggia qua, praticamente noi ci siamo cresciuti, io come tante altre persone, siamo veramente affezionati. È una spiaggia anche di bagnanti, c'è questa condivisione, c'è sempre stata per tantissimi anni e quindi era veramente una cosa a cui noi siamo molto legati e che cerchiamo di portare avanti, che speriamo possa durare nel tempo.
2: Allora signori, noi vi abbiamo presentato solo un po', ma un po' della bellezza di Cogoleto, dei loro cittadini, persone naturalmente che credono ancora fortemente nel territorio. Domani ovviamente saremo su un'altra spiaggia, venite a vedere questa calletta e mi raccomando scoprite anche la bella Cogoleto perché merita. Signori, mi raccomando, e viva sempre Cogoleto, ok?
3: Viva Cogoleto!
2: Un saluto a tutti!
4: Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Siamo alla fine di questa ondata di calore, ancora oggi e domani bollino rosso e poi da giovedì bollino giallo. Arriveranno infatti temporali, è prevista anche la grandine e insomma il bollino del Ministero della Salute, considerando anche quelle che sono le previsioni per giovedì, si colora di giallo. Questo non significa che ancora per la giornata di oggi e per la giornata di domani non ci possano essere delle conseguenze sul fisico, sulle persone in particolare anziane, più fragili, ma non solo, perché l'ondata di calore che stiamo vivendo sta andando avanti ormai da 8 giorni, saranno 10 quando terminerà nella giornata di giovedì, e le conseguenze sono state purtroppo anche mortali per due anziani che sono deceduti ieri al Policlinico San Martino di Genova. Si tratta di una donna di 79 anni che era in spiaggia la mattina, aveva già altre patologie, si è sentita male, è andata in arresto cardiaco, è stata trasportata in pronto soccorso. Pensate che la sua temperatura corporea aveva raggiunto i 43 gradi. Così come sempre la giornata di ieri è morto un anziano di 86 anni che due giorni fa era stato ricoverato al Policlinico San Martino per un colpo di calore, anche lui con temperatura corporea di oltre 41 gradi. La buona notizia quindi è che mano a mano le temperature andranno a scendere, ancora però oggi e domani è bollino rosso, e poi a partire da mercoledì, quindi dalla giornata di domani, arrivano i primi temporali, quelli un pochino più intensi, non quei pochi minuti che abbiamo visto, anche con alcune grandinate nell'entroterra come in queste giornate. Quindi cede domani in serata l'alta pressione, favorendo l'ingresso di correnti più umidi, e porteranno un aumento delle nuvole associate a precipitazioni. Nello specifico su Riviera di Ponente e Riviera di Levante, cieli in prevalenza poco nuvolosi ma con nubi in aumento dalla sera. E per quanto riguarda le temperature, quindi dovrebbe esserci una diminuzione anche per la umidità, che poi è quella che fa la grossa differenza per noi e che fa percepire le temperature percepite, scusate la ripetizione, molto più alte rispetto a quello che avviene per esempio in altre città italiane. Oggi è martedì, giornata di consiglio regionale, consiglio comunale. Dalle 14:30 ci sarà zona rossa, ma partiamo collegandoci subito con Giorgia Fabiocchi, anche con una notizia

0: notizia dell'ultima ora annunciata proprio dal presidente Marco Bucci, presidente di Regione Liguria, che poi ascolteremo. Buongiorno Giorgia.
1: Sì, ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati dal Consiglio regionale, un Consiglio regionale ricco di notizie. Quest'oggi partirei dalla prima, la principale, che riguarda il termovalorizzatore, perché oggi scadeva il bando, in realtà si deve chiamare avviso pubblico, però è il bando in realtà di Regione Liguria per chiudere il ciclo dei rifiuti. Doveva scadere oggi, in queste ore, in realtà c'è stata una proroga di Regione Liguria fino al 20 luglio, quindi ci sono ancora 20 giorni, scadrà alle 23.59 del 20 luglio per partecipare. Questo permette ovviamente, per forza di cose, anche ad Amiu di capire e decidere se entrare, far parte, partecipare al bando oppure no. Quindi tutti potranno farlo, le aziende che stanno partecipando in generale. C'è un prolungamento che in qualche modo arriva diretto come messaggio politico anche al Comune di Genova. Erano presenti in questo punto stampa che si è svolto sia il presidente Bucci che l'assessore di competenza Gian Pedrone, entrambi hanno detto in comune c'è confusione rispetto a questo passaggio. Amiu, se non dovesse partecipare, perderebbe molto in termini di agevolazione di partecipazione. Non è vero che su Genova non ci sono siti, c'è quello di Scarpino che probabilmente non può essere la soluzione, ma ci sono altri siti a Genova, quindi chi dice che non ce ne sono dice in realtà hanno sintetizzato una bugia. E questo per dirti per darti la notizia più importante che riguarda il termovalorizzatore. Poi si è parlato della tassa di imbarchi, è stata rigettata la proposta del centrosinistra, dell'opposizione, di dare il proprio ok anche in modo simbolico al comune per la tassa sugli imbarchi. Si è discusso delle parole di Ilaria Gibelli, consulente dello sportello LGBTQ+, rispetto alle parole che aveva detto sui cattolici definendoli omofobi, razzisti, xenofobi, e poi si parla di tanto altro. Su questo si è discusso sul ruolo che la regione avrebbe su tematiche che non riguardano la regione ma riguardano il comune. Passiamo invece al Consiglio Comunale, perché sarà una giornata calda, anche perché è saltato l'incontro tra i vertici del comune, tra la sindaca, i vertici e i sindacati rispetto allo stato di agitazione dei dipendenti comunali, quindi questo è un tema che probabilmente scalderà l'animo in Aula Rossa. Si parlerà poi dei tagli di AMT, pensiamo al Navebus, al Taxibus, alla situazione che stanno vivendo sulle corse di AMT, e poi c'è tutto il tema legato in parte anche al termovalorizzatore, perché alle 15 è atteso un presidio sotto Palazzo Tursi. Per affrontare questo tema c'è il no di AVS, il no del Movimento 5 Stelle, c'è quindi una vittoria di questi partiti rispetto alla linea di Salis, dell'assessore Pericu e in parte anche del Partito Democratico. Vedremo come andrà, sarà un pomeriggio, come si suol dire, caldo. A te.
0: Grazie Giorgia. Allora andiamo ad ascoltare proprio le parole del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci pochi minuti fa.
2: Allora, la notizia di oggi è che è stato fatto un decreto da parte di Airlir che prolunga di 20 giorni il bando per il termovalorizzatore nella regione Liguria. Gli ulteriori 20 giorni sono a disposizione di tutti i partecipanti per eventuali integrazioni o eventuali partecipazioni o qualunque altro dato che voglia essere utile per poter arrivare alla decisione finale. Penso che sia una cosa molto positiva, il lavoro è molto complesso, si parla anche di risorse economiche ingenti, per cui è giusto che noi affrontiamo la cosa in questi termini.
3: Come è stato aggiungato al bando?
2: Per questo motivo, perché sono situazioni complesse, perché ci sono delle richieste che ovviamente non possiamo discutere perché siamo in fase di gara, che vogliono avere ulteriori delucidazioni, e quindi noi lo facciamo, e mi auguro quindi che anche Amiu ovviamente colga l'occasione per poter intervenire.
0: Queste le parole di Marco Bucci, ascoltiamo anche quelle dell'assessore Giacomo Gianpedrone e poi le commentiamo con il direttore Matteo Angeli.
4: La proroga, come abbiamo detto, è una proroga assolutamente tecnica, e anche sul fatto che qualcuno ci ha chiesto o meno è un dato che è assolutamente sensibile, quindi è una proroga che vale per tutti i proponenti. Il dato che ha sottolineato il Presidente è un dato politico, cioè oggi abbiamo letto che per chiudere il ciclo Genova aspetta che qualcun altro candidi un altro comune o un impianto, diciamo, in un territorio di fuori di Genova, e poi decide eventualmente se fare il partner tecnico, come il Presidente spiegava, con la propria azienda Amiu. E questo eticamente, politicamente, politicamente apre uno scenario molto

0: chiaro, cioè Genova dice: noi, pur avendo la stragrande maggioranza dei rifiuti della nostra regione, ci candidiamo eventualmente a chiudere il ciclo a casa d'altri, provincia di Savona piuttosto che in altre province della nostra regione. E questo credo che sia un tema che automaticamente chiamerebbe fuori tutti gli altri sindaci della regione, cioè o Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, poi dove farlo valutiamo insieme, oppure chiunque altro sindaco, siccome noi vogliamo evidentemente ragionare con i territori, sarebbe legittimato a dire: se Genova ha detto di no, che produce la stragrande maggioranza dei rifiuti di questo territorio, noi ovviamente non vogliamo che Genova chiuda il ciclo a casa nostra. E credo che su questo una riflessione il Comune la debba fare. La nostra proroga non è ovviamente per aiutare il Comune di Genova a ragionare in questo senso, ma pensiamo che possa servire a tutti i proponenti, a tutti i player, per ragionare anche di Genova e delle zone di Genova dove eventualmente il sito potrebbe essere ritenuto idoneo. Al netto di Scarpino, che sappiamo ha come dire, delle condizioni che il Comune ha valutato come non idonee, ma non penso che Genova abbia solo Scarpino come possibilità per chiudere il ciclo. Quindi,
1: queste le parole di Marco Bucci e di Giacomo Gianpedrone. Buongiorno Matteo Angeli.
2: Ciao, buongiorno. Matteo. Beh, sì, direi che Gianpedrone, che non è un politico con un'esperienza ventennale, però è stato molto lucido, è stato molto politico anche nella sua disamina, ha centrato quello che è la situazione al momento. Il comunicato ieri di Amio era molto ambiguo, molto scivoloso, molto un po' particolare, nel senso non era chiarissimo cosa volesse dire. Voleva sicuramente dire una cosa, quella che ha detto anche Giorgia Fabiocchi prima, che AVS, Movimento 5 Stelle, di fatto hanno vinto questa prima partita, di fatto hanno detto no al termovalorizzatore a Genova, sconfessando quello che invece aveva detto l'assessore Perico una decina di giorni fa durante la famosa conferenza stampa di fine di un anno di Giunta Salis, e quello che aveva detto anche Silvia Salis in diverse occasioni quando aveva spiegato l'importanza di una chiusura del ciclo anche a Genova. E quindi se ieri si è arrivati a questa frenata di Amio è perché all'interno nel CDA di Amio, ricordiamolo, ci sono due esponenti, uno di Linea Condivisa e uno del Movimento 5 Stelle, che hanno messo al muro il Partito Democratico e gli altri esponenti della coalizione. Era sicuramente nell'area, si sapeva che il grande campo largo che poteva essere ha funzionato e funziona, per carità, ancora adesso, ma dopo un anno il primo vero scoglio, il primo vero ostacolo si sapeva che sarebbe stato il termovalorizzatore, e qui si è arrivati a questo scontro che ha portato proprio a questa rottura nella coalizione. Poi ovviamente fanno trapelare che non è successo nulla, che ieri c'è stato un incontro, un'altra sera una riunione di maggioranza che è finita con una bicchierata, che sono tutti contenti e felici, però di fatto AVS e 5 Stelle hanno stoppato l'idea del termovalorizzatore e hanno messo Salis e la sua giunta al muro.
1: Matteo, facciamo un passo indietro invece a ieri sera, alla trasmissione del programma politico. Hai raccolto lo sfogo, l'appello di una mamma.
2: Sì, di una mamma di un bambino disabile, perché obiettivamente stiamo raccontandolo in questi ultimi giorni, il comune in queste ultime settimane ha delle problematiche. Abbiamo visto ieri, raccontato anche in diretta, la protesta dei dipendenti di Palazzo Tursi contro il comune stesso, c'è stata la polemica appunto relativa agli ultimi aumenti e a questi tagli che riguardano gli asili nidi, riguardano le scuole materne e riguardano delle ore settimanali che alcune insegnanti dedicano ai bambini disabili. E allora è una situazione molto difficile, molto delicata, che non riguarda ovviamente tantissime famiglie genovesi, e quindi quando non riguarda tantissime famiglie genovesi ovviamente se ne parla un po' meno, ma riguarda famiglie genovesi in difficoltà. E allora abbiamo voluto sentire proprio la voce di una mamma che ha un bambino che necessita di cure, di attenzione, di un sostegno quotidiano, alla quale verranno tolte 5 ore alla settimana, 5 ore che per questo bambino potrebbero essere davvero importanti, perché gli toglierebbero delle situazioni quotidiane molto delicate. Lui, questo bambino, come tanti altri, ha bisogno di cure tutti i giorni.
1: Sentiamo.
3: L'ho presa con sgomento, perché più che altro io penso che il sostegno che ha ricevuto mio figlio, parlo proprio con un'esperienza personale e diretta, è stato fondamentale per lo svi- per

0: il recupero anche proprio di ritardo fisiologico che aveva perché lui non ha potuto avere una vita sociale fino a una determinata età. E grazie proprio all'aiuto delle insegnanti della scuola comunale, ma anche dell'insegnante di sostegno, e quest'anno lui ha 4 anni, quindi ha fatto il secondo anno di asilo e ha lavorato tantissimo. Hanno lavorato tantissimo e lui ha recuperato tantissimo. Vi dico soltanto che l'anno scorso di questi tempi non parlava, adesso parla manetta. E quindi ci sono proprio, ho paura perché già mi sembravano poche le ore, però erano stabili e lui ha fatto anche l'asilo nido comunale e aveva il sostegno ed era fondamentale perché lui adesso sta recuperando, però anche all'asilo nido comunale lui proprio era molto più indietro da un punto di vista fisico e le maestre non ce l'avrebbero mai potuta fare da sole senza le ore di sostegno.
1: Ma ora questa, secondo lei, insomma, è già stata presa la decisione o c'è ancora margine? Com'è la situazione da quello che voi sapete?
0: Allora, da quello che noi sappiamo, adesso al GLO ci hanno proprio espresso il fatto che saranno ridotte le ore di mio figlio e anche agli altri genitori. Infatti anche gli altri genitori sono molto preoccupati perché io mi faccio faccio un piccolo esempio di mio figlio. Lui per esempio non riesce a fare le scale da solo, se non ha nessuno che gliele fa fare, due maestre con 20 bambini non riescono a staccarsi e a fare, se si staccano lasciano da soli gli altri. Cosa vuol dire? Che a un certo punto mio figlio non potrà raggiungere gli altri in tempo per la mensa, oppure non potrà andare nei giardini. E in un'età evolutiva in cui il non potere fare come gli altri può creare un sentimento di esclusione senza i criteri mentali di un bambino di 4 anni.
2: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, ci rivediamo tra pochissimo qui a Newsroom 28.
3: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
2: Oggi è l'ultimo giorno della nave bus a Genova dopo quasi 20 anni e ha seguito per noi questa giornata Andrea Popolano. Allora vado subito a dare a lui il mio buongiorno. Buongiorno Andrea.
7: Dopo 19 anni di attività, ultimo giorno per il Navebus, il servizio di EMT che collegava via Amari il Porto Antico con Pei e viceversa. La decisione presa dall'azienda insieme al Comune di Genova per contenere i costi del servizio del trasporto pubblico cittadino, ultima giornata con la delusione dei tanti lavoratori che da Pei arrivavano in centro, soprattutto nel periodo, nella bella stagione e viceversa, e poi anche dei tanti turisti che raggiungevano soprattutto le bellezze del ponente della cittadina, dell'area del ponente genovese, su tutti ovviamente Pei per visitare le diverse parti storiche. Abbiamo sentito la presidente del CIV Riviera Pei, Raffaella Grasso.
8: Purtroppo oggi è l'ultimo giorno, siamo venuti a vedere il navebus che arrivava con la prima corsa dal centro, dal Porto Antico, e persone ce n'erano che erano veramente dispiaciute perché poi magari i viaggiatori non sono solo quelli che dei lavoratori che lo prendono magari in andata e ritorno o solo in andata solo in ritorno, ma poi ci sono anche turisti.

0: e bloccarla così il primo di luglio, sinceramente per noi è veramente è stata una cosa, una bella delusione, perché comunque è la prima spiaggia dopo il centro e tanti venivano proprio qua a Pegli utilizzando navebus, a parte la bellezza di passare dentro il porto, perché è anche proprio una cosa turistica come giro turistico, lasciando perdere il discorso spiagge, ma è un'occasione per vedere il porto che lavora, è molto bello. Noi lo facciamo anche per curiosità ogni tanto, magari invece di prendere il treno prendiamo la navebus, e poi comunque anche per vedere le cose tipo Villa Pallavicini, Villa Duchessa a Voltri. Comunque è un mezzo per vedere, diciamo, le bellezze del ponente che abbiamo, perché non abbiamo solo il porto, ma abbiamo delle belle realtà, e per vederle si poteva venire con navebus, che è un mezzo particolare, originale. Poi d'altra parte siamo una città di mare, perché non utilizzarla? Le altre città di mare hanno questi mezzi di trasporto e noi ce l'avevamo, almeno navebus, e adesso non l'abbiamo più, ma vogliamo dire che non è, speriamo che non sia finita qui, perché siamo tutti convinti di portare avanti un po' questa battaglia per riaverla.
1: Secondo te gli elementi c'è stato quello forse di una scarsa condivisione della scelta con chi poi l'ha presa questa decisione?
0: Eh sì, poi ce l'hanno proprio comunicata così dall'oggi al domani, e quindi ci siamo ancora più rimasti, con il coinvolgimento non c'è stato, no.
2: E si avvicina il Rally della Lanterna, un appuntamento che non è solo sportivo, ma un appuntamento che porta turismo, che porta introito anche economico in tanti comuni dell'entroterra. E allora vediamo dov'è arrivata Elisabetta Biancalani oggi per iniziare proprio un racconto tra i comuni dell'entroterra. Buongiorno Elisabetta.
3: No, va bene, vai.
4: Mi trovo nel comune di Nerone, in Val Fontanabuona, circa 300 metri di altitudine, 800 residenti, Rally della Lanterna pronto ad arrivare, primo effetto, le strade asfaltate di fresco, un beneficio non da poco. Questa è l'unica attività commerciale del paese, come spesso capita, appunto, nell'entroterra. Rosalba, intanto lo attendete con ansia, immagino.
5: Sì, siamo contenti che ogni anno ritorni il rally a trovarci e porta un po' di movimento, un po' di ragazzi di vita, perché qua siamo praticamente abbandonati, c'è poca vita se non quando c'è il rally, e un po' di ragazzi, un po' di
4: movimento, andi rivieni. Lei tiene anche aperto, insomma.
5: Sì, sono aperta dal mattino fino alla sera, con panini e focacce, pizzette, gelati, bibite, se sarà caldo come adesso.
4: Quindi sarà un weekend di extra vendite, si aspetta anche.
5: Si spera.
4: Lei lo segue un po' da sempre,
5: sì,
4: il rally.
5: Noi sono 35 anni che siamo qua e tutti gli anni noi lo aspettiamo volentieri.
4: Bene, lei buongiorno anche lo aspetta volentieri il rally?
6: Senz'altro. Speriamo che duri.
4: Che duri, diceva prima, se ce ne fossero anche di più di rally della Lanterna.
6: Anche due o tre volte all'anno.
4: Tanto le strade ve l'hanno asfaltato.
6: Senz'altro, è un beneficio per tutti.
4: Un beneficio per tutti, lei anche sì, certo. Lo segue volentieri?
7: Bellissimo, il rally io l'ho sempre visto qua nei Rone e dalle altre parti, e mi piace tantissimo, perché a parte il movimento che porta di gente, e poi è bellissimo vedere queste belle macchine.
4: Si sente rombare, no? Dove di solito, soprattutto in certe stagioni, c'è un silenzio assoluto, brum brum delle macchine.
7: Sì, certo.
4: Lei non ha mai partecipato?
7: No, io prima facevo assistenza al rally della Lanterna.
4: Ah, sì, quindi è proprio...
7: Sì, cioè, parliamo di 30 anni fa. E niente, mi piace così, anche per quelle corse mi sono sempre piaciute.
4: Sì, lei ne avrà viste tante anche quando era giovane, sono cambiate le macchine, sono cambiati...
6: Prima c'erano tutte le macchine più vecchie, come dell'Alfa, tutte quelle macchine lì, 1500, tutte quelle macchine...
4: Prima
6: le facevano dalla parte di là da Rossi, della Scoferra, mi ricordo che veniva giù, faceva ogno, andava giù indietro alla torna. Tante.
4: Ha mai sognato lei di guidarle anche da ragazzo, di partecipare? Però... Ma...
6: Altro che questione che
7: diretta, anch'io sì. Qualcuna però l'ho provata.
4: Ah sì?
7: Sì, di un mio amico. È bellissimo.
4: Poi insomma sono percorsi belli tortuosi, pieni di curve.
7: Sì.

0: Quindi è proprio l'ideale per anche lo spettacolo.
1: Certo, certo.
0: Bene, questo è un classico esempio di come il Rally della Lanterna porti vita nei paesi.
2: Grazie, grazie Elisabetta Biancalani, con te vivremo insomma questi giorni di attesa. Che cosa significa per l'entroterra? Sicuramente il primo entroterra di Genova ieri a Torriglia ha vissuto una giornata unica con l'inaugurazione del nuovo asilo con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Ieri lì per noi c'era il direttore Matteo Angeli.
3: Grande festa a Torriglia per l'inaugurazione di un polo per l'infanzia, una struttura nuova, innovativa, soprattutto per questa valle, una valle che negli ultimi anni ha registrato anche un incremento della popolazione. Basti pensare che solo a Torriglia negli ultimi mesi sono venute ad abitare 11 nuove famiglie. E allora questo polo per l'infanzia sarà il volano per l'arrivo in valle di altre giovani coppie, per far sì che la vallata in generale non subisca un ulteriore spopolamento. Per questa inaugurazione è presente anche il ministro dell'istruzione Valditara.
4: È un'iniziativa importante innanzitutto perché è un'iniziativa contro lo spopolamento per le aree di montagna, e quindi sono soldi che noi abbiamo investito con grande, grande soddisfazione. Poi, perché investire negli asili, investire negli asili nido in particolare, significa anche diminuire i divari. Sappiamo perfettamente che i divari nascono, crescono proprio nei primissimi anni di vita, e quindi avere l'opportunità perché i bambini possano crescere in un ambiente protetto, no, con una formazione sin dai primissimi anni, è importante per il loro futuro.
3: E la soddisfazione, ma anche la commozione del sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami.
5: Penso sia la struttura più importante mai inaugurata nel comune di Torriglia. Si riuscirà con questo servizio che andiamo a dare, che tra l'altro è partito già da settembre, quindi abbiamo già 40 bimbi iscritti all'interno della struttura, a dare il servizio del nido che in tutta la valle non c'era. A partire dalla periferia di Genova fino a Piacenza non c'era servizio nido. Questo cosa ha comportato? Che da settembre che siamo partiti, 11 nuove famiglie sono già venute a abitare a Torriglia, hanno comprato casa proprio perché c'era questo servizio. Perché così riusciamo a garantire il servizio per il nido, scuola dell'infanzia, la scuola primaria fino alle medie.
2: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico.

0: prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Prossimo.
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana.
3: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
2: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
3: Ok.
4: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornando nel contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare, uno dopo l'altro, tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire, Delitti in famiglia rimane insomma un libro precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile e per certi versi penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza ereditarne il cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile, elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi due ore di cinema dignitoso.
3: Bell'ufficio comunque.
5: Sono le mie chiavi.
3: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Redfellow?
5: Che cosa?
3: Taylor? Noah? Chi sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.
6: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Termina questa lunga e intensa ondata di caldo che sta interessando anche l'Italia. Nella giornata di mercoledì un fronte da nord-ovest infatti porterà un aumento dell'instabilità soprattutto tra pomeriggio e sera, con qualche acquazzone temporale in transito anche in Liguria, ma soprattutto sarà seguito da aria più secca. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Inizialmente tempo soleggiato o al più variabile, poi nel pomeriggio scoppiano temporali soprattutto sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso sera anche lungo la costa. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, poi in calo dalla sera. Vediamo poi il dettaglio della provincia di Savona, anche in questo caso giornata nella prima parte asciutta con un po' di variabilità ma prevalenza di sole. Instabile invece tra pomeriggio e sera con acquazzoni e temporali che impegneranno soprattutto le aree interne appenniniche, ma potranno anche localmente sconfinare sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Genova con questo fronte di instabilità che interesserà la provincia nel corso della serata. Al pomeriggio già i primi temporali lungo i settori montuosi appenninici. Anche sul Tigullio situazione simile, prima parte

3 al giorno soleggiata, più un po' di variabilità al mattino, anche al pomeriggio tempo asciutto, in serata arriva qualche piovasco anche sui settori del Tiguglio. E infine sullo Spezzino, giornata che inizierà anche in questo caso con il sole, poi aumenta un po' la variabilità dal pomeriggio, in serata primi fenomeni a partire dalla Valvara. Nella giornata di giovedì la fronte si sposta verso il centro Italia, un po' di residuo variabilità sullo Spezzino, ma il tempo migliora. Sarà seguito però da aria più secca, quindi venti da nord che porteranno un sensibile a calo dell'umidità, quindi sarà una giornata più gradevole anche se con temperature massime che comunque supereranno i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: E come ogni martedì, pronti ad entrare nella zona rossa, tra pochissimo ci collegheremo con il Consiglio Comunale di Genova. Si annuncia un pomeriggio molto caldo, e non solo dal punto di vista meteorologico, perché insomma sul piatto previsti scontri su diversi argomenti, tiene banco naturalmente il discorso legato al termovalorizzatore. Ma prima di andare in Consiglio Comunale da Giorgia Fabiocchi, vado in centro e precisamente dalle parti di Via Ceccardi, dove si trova per noi Annissa De Filippi, perché lo chiediamo subito a lei. Annissa, buongiorno.
1: Buongiorno direttore, sì, siamo qui via Ceccardi, nel retro della filiale San Paolo Invest, dove intorno alle 2 la segnalazione di una valigetta di metallo sospetta ha fatto partire il protocollo allarme bomba. Come potete vedere in questo momento gli artificieri della questura che sono arrivati sul posto si stanno preparando per le operazioni di bonifica di questa valigetta, probabilmente la faranno brillare sul posto oppure in altro modo potrebbe essere portata via. Dall'altra parte, come vedremo in seguito, si è creato un po' un campanello di persone che stanno osservando la scena e soprattutto a livello pedonale la via è stata chiusa proprio per consentire i soccorsi e le operazioni. Ci sono i vigili del fuoco, un'ambulanza del distaccamento della Croce Bianca Genovese, quella di Carignano, la polizia locale, quindi un bel movimento di soccorsi per questo intervento imprevisto. Non si sa chi abbia dato la segnalazione, quindi ripetiamo, una valigetta di metallo trovata davanti alla filiale San Paolo Invest, essendo poi appunto una banca, ha fatto alzare il livello di guardia.
0: Ecco Annissa, dal punto di vista, dicevi, dal punto di vista del traffico è chiusa la strada solo per i pedoni, corretto?
1: Corretto, sì, i pedoni sono invitati ad allontanarsi dalla zona, alcuni esercizi commerciali, alcuni negozi sono stati chiusi proprio per consentire le operazioni, poi verranno riaperte, invece autobus, auto, comunque la via, via Ceccardi, la viabilità è regolare, tutto regolare.
0: E torneremo da te tra poco, se ci saranno ovviamente ulteriori sviluppi ci chiederai la linea quando riterrai opportuno. Grazie ad Annissa De Filippi dal centro di Genova. Dovrebbe essere pronta invece in via Garibaldi Giorgia Fabiocchi, chiedo alla regia se è pronta. Giorgia, buongiorno anche a te.
2: Sì, ciao direttore, buongiorno, buon pomeriggio dal Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale che è partito alle 14 come sempre con gli ordini del giorno, con gli articoli 54, pardon, per discutere di varie tematiche. Al centro c'è il tema che riguarda i tagli AMT, sono stati diversi gli articoli 54 su questo, ma sullo sfondo anche il termovalorizzatore, ne parleremo tra poco. C'è poi un altro aspetto che preoccupa molto, che sta agitando Palazzo Tursi, che è quello legato al ruolo dei dipendenti del Comune di Genova. C'è uno stato di agitazione che perdura oramai da diversi giorni. Ieri c'è stato un incontro in prefettura, la fumata è stata nera, quindi non è andato bene questo incontro, e di conseguenza c'è il tema legato quindi al ruolo che hanno i lavoratori del Comune di Genova. Quindi è questo uno degli aspetti principali su cui si lavora, la richiesta da parte del comune di provare a trovare

0: una quadra, quadra che non si trova, a maggior ragione acutizzata dal fatto che oggi doveva esserci un incontro, questo incontro è slittato, pare che i sindacati siano stati avvertiti tardi, sono quindi molto arrabbiati con la prima cittadina, con Silvia Salis, proprio per questo approccio. Quindi il centrodestra, con una nota, ha detto questo è l'atteggiamento da scaricabarile da parte della giunta del comune nei confronti dei lavoratori, quindi anche su questo è partita la polemica. Vedremo che cosa accadrà nel corso del pomeriggio e poi, ti dicevo, c'è il tema legato al termovalorizzatore di Genova o comunque della regione, un termovalorizzatore che potrebbe sorgere anche a Genova. C'è stata proprio oggi la notizia raccolta in Regione Liguria con le parole del presidente Marco Bucci, tra l'altro anticipata già ieri in un'intervista proprio che hai realizzato tu con il presidente Bucci, rispetto al prolungamento del bando, avviso pubblico in gergo tecnico, come lo si voglia chiamare. Questo prolungamento arriverà fino al 20 luglio, quindi in realtà è un'apertura anche nei confronti di AMI qualora decidesse di partecipare, cosa che, visto il comunicato di ieri, non sembra nell'area. Però è chiaro che è anche una questione politica, perché il centro-sinistra qui in comune è spaccato, c'è il no secco di AVS, Movimento 5 Stelle, è un no che è arrivato forte e chiaro anche con dei comunicati stampa, quindi non è qualcosa di ipotizzato ma è qualcosa di concreto. C'è quindi il rifiuto, il muro nei confronti della scelta che in realtà era nata anche dall'assessore all'ambiente Silvia Pericu, che aveva aperto questa ipotesi, di conseguenza anche alla giunta. Quindi, se dovessimo dire tra vincitori e vinti, sicuramente hanno vinto su questo per il momento la linea di AVS e Movimento 5 Stelle, perde invece quella di Salis e in parte anche del Partito Democratico, che al suo interno è spaccato tra chi è favorevole e chi è contrario. Proprio su questo c'è stato un incontro oggi a Palazzo Tursi, un presidio sotto, che sta andando in corso, che è in corso in questi minuti, tra l'altro lo sta seguendo per noi Andrea Popolano, diversi comitati, devo dire che passando non erano tantissimi, si sono ritrovati proprio sotto la sede del Comune di Genova per fare il punto, per chiedere il no al termo, per dire proprio no al termovalorizzatore, ribadire che però c'è soddisfazione rispetto a quello che è emerso in queste ultime ore, per ribadire che su Genova non c'è posizionamento politico che tenga, quindi non ci vuole il termovalorizzatore nella città di Genova. Vedremo dopo.
1: Grazie, grazie quindi a Giorgio Fabiocchi. Noi ci fermiamo pochissimi istanti, torniamo in via Ceccardi, che è stata chiusa al traffico anche veicolare. Torneremo naturalmente dentro il Consiglio Comunale e faremo sentire anche quello che accennava prima Giorgio Fabiocchi, la protesta contro il termovalorizzatore davanti a Palazzo Tursi di pochi minuti fa. Insomma, tanta carne al fuoco, arriviamo subito.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone 3 concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Schirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione

0: del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: E allora eccoci qui ancora dentro la zona rossa. Andiamo un po' a vedere, che non ci siamo ancora andati, cosa accade dentro la sala rossa.
1: Allora, l'avvio, in coerenza con il DUP 24-26, quindi parliamo del, cioè DUP, un documento importante per la programmazione dell'ente, avevo 3 minuti, ci ho già fatti fuori tutti, di un presidio fisso sperimentale della polizia locale per 2 settimane nell'area critica. Ma allora come la mettiamo? Perché poi lei deve dare il parere. Quindi quale è quella posizione politica che la giunta Salis ha sui presidi fissi della polizia? E poi leggo che il sindaco Salis, io presidente però avevo 3 minuti e come dire, il calcolo non è corretto, Se mi rimettete capisco quanto posso parlare, perché sennò fatico un attimino, non è la prima volta che mi capita, e quindi quindi la posizione politica poi sul rientro nelle comunità dei minori stranieri non accompagnati, perché il sindaco, nella perfetta logica di voi sinistra che parla della sicurezza come priorità, ma mette sempre un ma, noi avevamo fatto nell'anno, mi pare, 2020 l'accordo per il rientro alle ore 21, quindi qua potete farlo voi. Cosa avete deciso, cosa l'amministrazione ha deciso sul rientro dei minori stranieri non accompagnati? I patti per la sicurezza, io ho fatto l'accesso agli atti per sapere esattamente l'iter e sapere di chi è colpa di, visto che qua oramai parliamo sempre di colpe e di tempi. Ebbene, c'è Roberto Traverso, dice che non ne sa i contenuti. Allora anch'io, al di là di date non date, quali sono i contenuti dei vostri patti per la sicurezza? E infine, cosa ne pensate politicamente di tutte quelle passeggiate che fortunatamente, Dio lo volesse, stanno venendo organizzate nella nostra città da tanti cittadini, genitori che sono esasperati sulla non sicurezza della nostra città? Sono domande chiare e attendo risposte altrettanto chiare. Grazie Presidente.
2: A lei la parola, Assessora Viscogliosi, per la risposta.
3: Sì, grazie Presidente, buongiorno consigliera. Allora, seguiamo con attenzione i recenti episodi di sicurezza urbana, abbiamo chiesto al prefetto un rafforzamento. La polizia locale ha aumentato i presidi serali e notturni sia nel centro storico in tutte le aree più critiche, sia sui mezzi pubblici, sia lungo il litorale Levante e Ponente, sia nei quartieri di San Pier d'Arena, Cornigliano, Sastri Ponente, San Fruttuoso, e sia controlli mirati per contrastare i reati predatori anche nel centro storico, a cui si sono aggiunte anche delle unità di strada finalmente che servono proprio per intercettare quei soggetti tossicodipendenti che fanno uso e abuso di sostanze. Quindi non sono presidi fissi, sono presidi stabili, dinamici, vuol dire che coprono un più ristretto ambito, ma non stanno fermi, perché se stanno fermi, come ho detto anche nell'interrogazione precedente, intercettano meno comportamenti potenzialmente comportamenti non regolari e coprono porzioni inferiori di territorio. L'unico presidio fisso che la polizia locale fa in questo momento su richiesta del questore è quello davanti alla struttura di San Fruttuoso di notte, perché di giorno c'è la PS. Quello perché c'è un problema di ordine pubblico derivante dal fatto che un gruppo di persone verosimilmente ha agito violentemente contro un ragazzo minorenne appartenente a quella comunità, e quindi per

0: tutelare l'ordine pubblico, il questore ha deciso di effettuare l'unico nostro della polizia locale su richiesta del questore. Tutti gli altri non sono presidi fissi, sono anche quelli del centro storico e insieme alle altre interforze presidi stabili ma dinamici, mossi, non sono ferme le pattuglie. Non è fisso vuol dire fermo, non si fanno più, non lo dico io, lo dice gente esperta di sicurezza, che non servono, perché a meno che non ci sia un problema di ordine pubblico come quello della struttura di San Fruttuoso, tutte le criticità che ci sono richiedono invece un più ampio spazio di movimento per intercettare, per non far sì che io mi fermo qua e i delinquenti girano l'angolo e vanno a spacciare nel primo angolo disponibile. Detto questo, comunque, non intendiamo fare come le destre che utilizzano la sicurezza come palcoscenico politico, perché questo produce soprattutto paura, perché si cercano nemici e slogan invece di misurare i risultati concreti. 4 anni di governo delle destre, una stagione di populismo penale, declinato a colpi di decreti legge che hanno sistematicamente escluso il Parlamento da ogni decisione politica su un tema importante come la sicurezza, che in teoria dovrebbe essere terreno di soluzioni bipartisan, che hanno solo inasprito pene senza lavorare sulle condizioni necessarie, ad esempio per una reale integrazione, e che avrebbero potuto contenere e diminuire gli effetti negativi che oggi viviamo proprio nei comuni e che non solo non ci consegnano un paese più sicuro, ma se possibile ce lo restituiscono più impaurito, diviso e gonfio di rancori e con profonde diseguaglianze. Solo per fare degli esempi, nel triennio 2023-25 di questo governo la soglia degli sbarchi è di 300.000 sbarchi in Italia, con una percentuale di rimpatri del 5,9%. Questo dato mette a nudo il meccanismo della propaganda. Si parla di rimpatri come se fossero una leva automatica, ma poi la filiera resta lenta. Quindi intuisco che il suo scopo è quello di cogliere in fallo il comune, ma vede, è troppo facile, prego, chiedere ai comuni di risolvere questi problemi che sono di natura nazionale. Dal nazionale hanno dimostrato tutto il loro fallimento.
1: Grazie assessore, grazie. A lei la parola, consigliera Bordilli, grazie, per la replica.
2: Grazie presidente.
3: Va bene, torneremo tra pochissimo in via Garibaldi, ora invece andiamo in via Ceccardi, dove c'è per noi Anissa De Filippi che ci racconta come si sta evolvendo la situazione legata all'allarme, legato proprio a questa valigia sospetta davanti a una banca. Anissa.
4: Sì, eccoci, adesso ci troviamo in via Ceccardi, come potete vedere la viabilità non è stata modificata, ci sono molti mezzi di soccorso a partire dal nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco, specializzato per interventi di questo tipo in caso di esplosioni, la Polizia di Stato con le volanti della Questura, la Polizia Locale ovviamente per chiudere i tratti pedonali vicino al ritrovamento di questa valigetta. Si tratta, lo ricordiamo, di una valigetta di piccole dimensioni, trovate però davanti alla filiale della San Paolo Invest, proprio qui in via Ceccardi. La segnalazione è arrivata intorno alle 2 al 112 ed è subito partito il protocollo di questi casi di allarme bomba. Vedete che il transito dei veicoli non è bloccato e si stanno preparando dall'altra parte, dove ci trovavamo prima, gli artificieri della questura. Gli artificieri hanno in dotazione degli strumenti in grado di, una volta aperta la valigetta, capire se è esplosiva o meno e bloccare subito nell'eventuale carica, quindi disinnescarla sul posto. E ovviamente c'è un po' di preoccupazione, ma date le dimensioni ridotte della valigetta, qualora anche dovesse esplodere, non dovrebbero esserci conseguenze gravi. Ci vorrà ancora un po' di tempo, proprio perché è un'operazione lunga, per cui devono prima vestirsi, mettersi in sicurezza gli operatori che intervengono e poi agire sul posto aprendo questa valigetta. In adesso torneremo dietro, vicino agli artificieri, per seguire da vicino quello che sta succedendo. A te.
3: Grazie, grazie ad Anissa De Filippi, ovviamente ci chiederai la linea nel caso vi fosse qualcosa da raccontare o da farci vedere. Chiedo alla regia se è pronta ancora Giorgia Fabiocchi o se invece torniamo invece dentro il Consiglio Comunale. Giorgia.
5: Sì, eccoci, ci siamo, mancano pochi minuti, l'inizio del Consiglio.

0: A partire dalle 15 con gli articoli 54 che stanno andando verso la conclusione, quello che si è notato, ma lo vedremo tra poco, poi quando inizieremo a avere come sempre gli ospiti qui nel nostro ormai punto di ritrovo con la nostra diretta, è la sicurezza, perché avete sentito in diretta appunto lo scambio tra la consigliera della Lega Bordilli e l'assessore alla sicurezza di competenza Arianna Viscogliosi. Al centro c'è il ruolo del centro-sinistra per come sta gestendo il tema della sicurezza, soprattutto in un momento complicato come questo, l'estate, le difficoltà dell'estate, quello che sappiamo. Quindi tra poco ne parleremo con loro, non ci sarà solo questo, vedremo che piega prende il Consiglio Comunale, perché ci sono diverse mozioni che sulla carta sono sicuramente più tranquille rispetto a quello a cui potremmo assistere. Vedremo se saranno invece le tematiche esterne, quelle più calde, dai tagli di MT. Oggi proprio con Andrea Popolano abbiamo raccontato il ruolo che hanno avuto che ha avuto anche il servizio di MT col nave bus che è stato tagliato, il taxi bus, le difficoltà che ci sono, ma anche le difficoltà proprio di convivere con i mezzi pubblici. Lo sappiamo, lo stiamo raccontando, il caldo insieme al taglio delle corse diventa è definito da molti cittadini anche un vero e proprio carro bestiame, non un servizio di partecipata pubblica come è AMT. Quindi c'è questo, c'è il termovalorizzatore, c'è la situazione, lo stato di agitazione dei lavoratori. Vedremo se questo entrerà all'interno della discussione oppure no, perché il centrodestra per esempio avrebbe voluto oggi parlare dello stato di agitazione dei lavoratori, dei dipendenti del comune di Genova, ma pare che sia stato impedito, mentre invece dicevano in una nota, raccontavano, ce lo faremo dire da loro tra poco, vogliono parlare di Cuba, della situazione di Cuba, e poi non si preoccupano di quella dei lavoratori qui da loro a Palazzo Tursi. Quindi vedremo, sarà questo sicuramente argomento di discussione, e poi sullo sfondo sempre il tema legato al termovalorizzatore, a questo avviso pubblico che viene prorogato fino al 20 luglio, quindi ancora 20 giorni, scadrà alle 23:59 del 20 luglio, quindi vedremo che cosa comporterà qui, ne parleremo anche con i partiti che hanno, come hai raccontato tu in un pezzo quest'oggi, hanno vinto questa battaglia politica, ovvero AVS e Movimento 5 Stelle. A te.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi, noi ci fermiamo ancora una volta e torniamo subito.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Termina questa lunga e intensa ondata di caldo che sta interessando anche l'Italia. Nella giornata di mercoledì un fronte da nord-ovest infatti porterà un aumento dell'instabilità soprattutto tra pomeriggio e sera, con qualche acquazzone temporale in transito anche in Liguria, ma soprattutto sarà seguito da aria più secca. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Inizialmente tempo soleggiato o al più variabile, poi nel pomeriggio scoppiano temporali soprattutto sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso sera anche lungo la costa. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, poi in calo dalla sera. Vediamo poi il dettaglio della provincia di Savona. Anche in questo caso giornata nella prima parte asciutta con un po' di variabilità ma prevalenza di sole. Instabile invece tra pomeriggio e sera con acquazzoni e temporali che impegneranno soprattutto le aree interne appenniniche, ma potranno anche localmente sconfinare sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con questo fronte di instabilità che interesserà la provincia nel corso della serata. Al pomeriggio già i primi temporali lungo i settori montuosi appenninici. Anche sul Tiguglio situazione simile, prima parte del giorno soleggiata, al più un po' di variabilità al mattino, anche al pomeriggio tempo asciutto, in serata arriva qualche piovasco anche sui settori del Tiguglio. E infine sullo Spezzino, giornata che inizierà anche in questo caso con il sole, poi aumenta un po' la variabilità dal pomeriggio, in serata primi fenomeni a partire dalla Valvara. Nella giornata di giovedì la fronte si sposta verso il centro Italia, un po' di residuo variabilità sullo Spezzino, ma il tempo migliora. Sarà seguito però d'aria più secca, quindi venti da nord che porteranno un sensibile a calo dell'umidità, quindi sarà una giornata più gradevole anche se con temperature massime che comunque supereranno i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Eccoci ancora qui in diretta, le 15 sono passati da 60 secondi circa. Chiedo alla regia se è pronta Anissa De Filippi o se invece andiamo alla Giorgia Fabiocchi o se invece andiamo dentro la Sala Rossa.
1: Nella mia esposizione il problema è molto sentito dai cittadini che vivono quella zona e vivono proprio sopra a quelle carcasse. Grazie ancora.
2: Scusate, darei la parola, scusi, per cortesia, grazie. Do la parola adesso alla segretaria generale per l'appello. Lo ringrazio, dottor Pasquale Criscuolo. Chiedo a tutti un po' di silenzio, per cortesia, chiedo di accomodarsi. Chiedo altrettanto a tutte le persone che stanno lavorando di sedersi. E quindi iniziamo adesso con l'appello di questa seduta del Consiglio Comunale. A lei la parola.
0: E allora, in attesa che parta in Consiglio Comunale, riviviamo alcuni momenti della trasmissione politica di ieri sera, quella tradizionale del lunedì, tra i tanti temi affrontati, anche quelli legati al taglio agli asili e alle scuole materne, ma anche agli orari degli insegnanti di sostegno ai bambini disabili. Un tema ovviamente molto sentito. Ha partecipato alla trasmissione anche Emanuela Chirco, che è una mamma che ha appunto un bambino con dei problemi, che ci ha spiegato piuttosto bene quello che sono le problematiche a cui andranno incontro lei e tante altre mamme.
3: L'ho presa con sgomento, perché più che altro io penso che il sostegno che ha ricevuto mio figlio, parlo proprio con un'esperienza personale e diretta, è stato fondamentale per il recupero anche proprio di ritardo fisiologico che aveva, perché lui non ha potuto avere una vita sociale fino a una determinata età. E grazie proprio all'aiuto delle insegnanti della scuola comunale, ma anche dell'insegnante di sostegno, si è riuscito, cioè, e quest'anno lui ha 4 anni, quindi ha fatto il secondo anno di asilo e ha lavorato tantissimo, hanno lavorato tantissimo e lui ha recuperato tantissimo. Vi dico soltanto che l'anno scorso di questi tempi non parlava, adesso parla manetta. E quindi, cioè, ci sono proprio, ho paura, perché già mi sembravano poche le ore, però erano stabili, e lui ha fatto anche l'asilo nido comunale e aveva il sostegno ed era fondamentale, perché lui adesso sta recuperando, però anche all'asilo nido comunale lui proprio era molto più indietro da un punto di vista fisico, e le maestre non ce l'avrebbero mai potuta fare da sole senza le ore di sostegno.
0: Ma ora quindi, questa, secondo lei, insomma, è già stata presa la decisione o c'è ancora margine? Com'è la situazione, da quello che voi sapete?
3: Allora, da quello che noi sappiamo, adesso al GLO ci hanno proprio espresso il fatto che saranno ridotte le ore di mio figlio e anche agli altri genitori. Infatti anche gli altri genitori sono molto preoccupati, perché faccio un piccolo esempio di mio figlio. Lui per esempio non riesce a fare le scale da solo, se non ha nessuno che gliele fa fare, due maestre con 20 bambini non riescono a staccarsi e a fare, cioè se si staccano lasciano da soli gli altri. Cosa vuol dire? Che a un certo punto mio figlio non potrà raggiungere gli altri in tempo per la mensa, oppure non potrà andare nei giardini, e in un'età evolutiva in cui il non potere fare come gli altri può creare un sentimento di esclusione

0: senza i criteri mentali di un bambino di 4 anni.
1: E allora speriamo che insomma la situazione si risolva, anche come Primo Canale di essere di aiuto anche con queste interviste, con questi interventi durante le nostre trasmissioni, e quindi speriamo che questa situazione volga al meglio. Andiamo subito in via Ceccardi perché Anissa De Filippi forse ha delle novità. Anissa.

modo quello che eventualmente è di esplosivo all'interno. Quindi sono proprio i momenti salienti di questo intervento che stiamo guardando con voi. L'allarme era partito intorno alle 14, una segnalazione di una valigetta sospetta davanti proprio alla banca, la filiale della San Paolo Invest aveva fatto scattare l'allarme.

dovremmo essere al momento qui, sta per brillare. Ci stanno facendo allontanare per motivi di sicurezza, ovviamente.

ci siamo.

0: Attenzione, qui la vento!
1: I ficeri chiedono ancora qualche momento. La valigetta è stata fatta brillare. Sono saltati qualche allarme dei motorini rimasti posteggiati durante le operazioni. Ora l'artificiere tornerà a ispezionare un presunto ordigno. Sono operazioni che richiedono una preparazione particolare e anche ovviamente una dotazione di sicurezza per gli operatori che intervengono. Potete vedere il momento cui il collega aiuta l'artificiere a vestirsi, un casco particolare che consente di isolarsi e anche una tuta che, diciamolo, con queste temperature non è forse il massimo, ma è il minimo indispensabile per intervenire in scenari del genere.

Thank you.

0: La filiale ovviamente è chiusa, i dipendenti aspettano fuori dalle 2 circa quando è iniziato questo allarme bomba. E siamo quasi pronti per il sopralluogo, il secondo sopralluogo dopo l'esplosione della valigetta. L'artificiere andrà a controllare cosa conteneva e a recuperare eventuali residui.
1: Mica il cortino per guardarci? La manina?

0: L'artificiere si sta avvicinando. Grazie a questa manina, come l'hanno chiamata, potrà muovere i residui rimasti dopo l'esplosione, dopo il brillamento della valigetta. E con un segnale rassicurante annuncia la fine dell'operazione. Adesso pian piano saranno riaperte le zone che erano state chiuse per sicurezza.
1: Posso venire?
0: E da via Ceccardi è tutto, direi.
2: Grazie, grazie ad Annisa De Filippi per questo racconto. Insomma, avete visto, tra pochissimo la strada verrà riaperta alla circolazione, quindi tutto potrà tornare alla normalità. Ma da via Ceccardi ci trasferiamo in via Garibaldi con Giorgia Fabiocchi, dovrebbe esserci Paola Bordilli. Giorgia.
3: Sì, buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo in compagnia della capogruppo della Lega Paola Bordilli. Bordilli, partiamo da quello che è successo, proprio dall'attualità, dalla cronaca. Si può dire, senza usare termini sbagliati, si è un po' battibeccata, o come direbbero i giovani, si è presa con l'assessore alla sicurezza Viscogliosi. Cosa è successo di preciso? Il tema è sempre quello, ci ritroviamo ogni martedì a parlarne, nel primo canale anche come linea editoriale sta raccontando molto quello che sta accadendo in queste settimane, il tema è la sicurezza.
4: Sì, sono oramai delle settimane che si sta ritornando sempre su questo tema, con zero soluzioni per la nostra città, perché quello che noi stiamo vedendo chiaramente, stiamo anche vedendo questo fiorire di anche tante passeggiate, camminate, di anche tanti genitori che vogliono andare a tutelare quello che è la vivibilità dei nostri quartieri. Oltretutto si susseguono dal ponente al Levante cittadino sino nel nostro centro storico, quindi segno reale, concreto, che un tema ed un problema sulla sicurezza c'è. L'assessore Viscogliosi ci ha risposto che l'accesso sicurezza urbana non è competenza comunale. Guardate, e andate a vedervi tutti il decreto Minniti, quando dice che l'ordine pubblico non è competenza comunale.

0: comunale, ma quello che è, cioè sicurezza urbana, è assolutamente competenza comunale. Quindi mi sono anche permessa di dirle che forse deve un pochino studiare e che quando noi chiediamo che si dimetta si fa proprio per questi motivi, perché sta dimostrando chiaramente anche dalle, diciamo così, dalle forme basiche una non conoscenza della problematica. Eravamo diciamo così contenti perché l'altra volta almeno aveva detto che venivano fatti dei presidi fissi in alcune zone cittadine. Oggi si è completamente rimangiata tutto dicendo che i presidi fissi sono soltanto fatti a San Fruttuoso e non su diciamo volontà comunale. Allora, delle due l'una, e intanto ci deve dire come giunta comunale se sono favorevoli oppure no sui presidi fissi. L'altra cosa su cui rimango un po' perplessa è che com'è possibile che si facciano dei, diciamo, presidi fissi che la popolazione chiede soltanto vicino e alle strutture che hanno come compito quello della gestione dei minori stranieri, che hanno anche doveri di anche controllare questi minori, e non facciamo invece questa richiesta di un pattugliamento fisso nei nostri quartieri. Sembra quasi un po', come dire, una tutela al diciamo così contrario. Io credo che le tutele debbano venire garantite sempre a tutti su tutti i quartieri. Stiamo vedendo chiaramente, io direi che c'è un malessere generalizzato. CPR, cioè centri per il rimpatrio, il ministro Piantedosi ha dato questa apertura, noi su questo ci batteremo molto per far sì che Genova ci dica sì per questi centri, perché visto che finalmente anche nella parte più sinistra dell'aula si sta dicendo che i rimpatri servono, bene, questo centro CPR per i rimpatri credo che insomma anzi sia anche segno che il ministero, che c'è Roma, sulle sue competenze fa per quanto riguarda Genova, e quindi vogliamo essere fiduciosi anche se con questa giunta che ogni speranza viene spesso lasciata da parte su questi temi.
1: Vorrei dire, c'è un altro tema, mi sembra di se non ho sbagliando, che è quello dei dipendenti comunali, perché in pratica si dice, si pensa a Cuba, si pensa all'embargo di Cuba e poi non si pensa ai dipendenti comunali di Genova. Qual è la situazione al momento? Questo è qualcosa che arriva anche dal governo, che riguarda alcuni tagli, quindi è qualcosa che un po' vede tutti coinvolti. In realtà, per esempio, Federica anche lui a modo suo ha detto non va bene questo taglio che è stato apportato, però qui c'è un problema, se noi stiamo nello specifico, comunale, perché i sindacati sono molto arrabbiati, i lavoratori sono molto arrabbiati con questa giunta perché dicono non sta facendo nulla. Che cosa ci può dire rispetto a questo, conoscendo anche un po' qual è la situazione?
0: Sì, allora, intanto noi abbiamo portato proprio non appena, tutti i sindacati, tutte sigle hanno da oltre una settimana fatto questa forma di protesta, legata proprio con lo stato di agitazione di tutti i settori, cosa che di solito accade su dei settori specifici, mai su tutto il comparto, sui 5.000 dipendenti pubblici. Ora siamo nella situazione invece che tutti i dipendenti sono nello stato dichiarato di agitazione sindacale. Abbiamo chiesto di poterne parlare, ci è stato detto no già nel martedì scorso, nel consiglio comunale scorso. Noi davamo, guardate, per scontato che, e oggi visto anche che ieri si è provato questo percorso di dialogo, raffreddamento anche proprio nella prefettura, quindi di fronte con il prefetto, però si è risolto con nulla di fatto, ecco che noi si ci sperava che oggi si potesse discutere quale argomento trova casa qui se non quello della discussione sui dipendenti comunali che lavorano qui a Tursi, come al Matitone, come nelle sedi dislocate dell'amministrazione comunale. Ci siamo

0: visti con il presidente Villa, che invece ha deciso di cedere una priorità sul dialogo legato su Chacuba. Ora, sono tutti temi importanti sicuramente, insomma, colleghi della sinistra hanno portato questo tema legato con Cuba, però ecco, credo che insomma, tra questo legato con i dipendenti comunali, tra i tagli sia per nave bus che sui taxibus, che come Lega si è portato il documento per tamponare, per dire fermi tutti, cioè revocate questa scelta che pare che da domani venga fatta, che va a danneggiare tutto il ponente cittadino con le vallate anche varie sia a ponente che Levante. Ecco, insomma, credo che sia questo legato con i trasporti, che i dipendenti comunali avessero sicuramente una priorità maggiore per un'amministrazione comunale che parlare di Chacuba.
1: Quindi parlerete anche di tagli AMT sarà un purtroppo, tema?
0: No. Purtroppo no, anche questo no, speriamo che si possa fare settimana prossima, anche se, ripeto, c'è domani il 1° luglio e quindi domani partiranno questi tagli. Parleremo Cuba e poi parleremo sul termovalorizzatore. Ecco, questi due sono temi principali, con il rammarico, ripeto, perché credo che gli altri due temi fossero veramente, oltre che importanti per la città, per la quotidianità della nostra città, anche forse con un focus bello specifico sul comune. Quindi poi se il sindaco si lamenta, che dice che parla sempre soltanto del livello nazionale, non del livello locale, queste sono scelte che l'amministrazione fa. Come ci vedete, quando si tratta di anche dialogare, dare anche delle proposte costruttive su dei temi di quotidianità pura, viene detto di no.
1: Per chiudere, termovalorizzatore è un tema di cui si parla. Oggi è arrivata la notizia da Regione Liguria che il bando, comunque avviso pubblico, slitterà fino al 20 luglio. Qual è la vostra posizione anche in rapporto a un centro-sinistra, che chiaro è che ha posizioni diverse, lo sappiamo, lo abbiamo raccontato, ma sono anche loro i primi a dirlo con le note di AVS e Movimento 5 Stelle?
0: Beh, diciamo che noi siamo abbastanza perplessi che nella conferenza stampa, quella di fine anno dell'inizio sul secondo anno, come giunta avessero dato questo sì incondizionato, perché si è sentito tutti, l'abbiamo visto tutti, sulla partecipazione proprio di AMIU al bando della Regione Liguria. E quindi io mi chiedo e mi preoccupo anche un po', anche con il mio storico, con l'aver fatto parte di una giunta, con che criteri l'amministrazione, la giunta Salis ha detto sì senza se, senza ma, e poi si è ritrovata qualche giorno dopo con le forze che la sostengono completamente contrarie. Ecco, a me preoccupa questo, perché mi sembra che siamo un po' in uno stato di ingovernabilità, immobilismo, perché non si può dire sì e dopo 4 giorni, solo perché qualche partito ha dichiarato apertamente una contrarietà, allora sì, ci arriva tutto. Ecco, questa è una delle tante marce indietro che il sindaco Salis, nonostante ostenti sicurezza così facciata, ma poi ci presenta crepe, e crepe dopo soltanto 12 mesi.
1: Grazie a Paola Bordilli, buon lavoro.
0: Grazie.
2: Grazie a Giorgia Fabiocchi e a Paola Bordilli. Tra poco ovviamente ai tuoi microfoni arriverà altri consiglieri comunali. Tiene banco naturalmente il termovalorizzatore, sta parlando in questo momento anche Silvia Salis, tra poco sentiremo anche quelle che saranno state le sue parole. Intanto andiamo un attimo dentro ancora al consiglio comunale.
3: Il tema delle sanzioni internazionali è sempre più di attualità, perché in un mondo che diventa sempre più conflittuale le sanzioni internazionali sono uno strumento di conflitto e di soluzione dei conflitti. E se magari fino a 20 anni fa il mondo sembrava orientato a una dinamica economica dove tutto era guidato dall'economia e da un mondo di globalizzazione dove tutto doveva anche viaggiare con grande facilità, si sta andando in una direzione completamente opposta, che anche nella prospettiva di un paese vocato all'economia, alla trasformazione, all'apertura al mondo, come è il nostro, un

0: un paese esportatore che vive di rapporti con gli altri paesi perché non ha materie prime e deve esportare, è un tema molto delicato ed è molto legato anche alla tutela del diritto individuale e internazionale. E detto questo, certamente le misure che si applicano in questi ultimi mesi, soprattutto a Cuba, sono estremamente prive di precedenti e rischiano di avere degli effetti sugli individui, sulle persone. Però chi conosce un po' Cuba sa che è una storia pazzesca di un paese che è passato dalla schiavitù a una rivoluzione estremamente violenta, che ha fatto tantissime vittime e che vive una dittatura, nel senso che da Cuba non è possibile uscire, che si esce col visto turistico per scappare. E quindi certamente è un paese interessantissimo, in un contesto geografico di benessere a portata di mano, e che vive una situazione che sembra fuori dal tempo, dove le auto costano decine di migliaia di euro, anche se sono vecchissime perché sono prima dell'embargo americano, e dove le libertà individuali sono estremamente ristrette. Certamente è un tema delicato, e che anche in prospettiva le sanzioni internazionali, che sono sempre più applicate anche a livello europeo, sono un tema legato al diritto, contrastare dei regimi ma anche rispettare il diritto individuale. È un bel equilibrio in un mondo sempre più difficile.
1: Consigliere Bevilacqua, lei la parola.
2: Grazie Presidente. Presidente, colleghi, come Lega innanzitutto vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà al popolo cubano, che da anni vive una profonda crisi economica, sociale ed energetica, con gravi ripercussioni sulla vita quotidiana delle famiglie. Ma proprio per questo riteniamo che un tema così delicato debba essere affrontato con equilibrio e senza offrire una lettura parziale o di parte, come in questo caso. E ci tengo pertanto ad affrontare questa richiesta di espressione di solidarietà verso il popolo cubano nel rispetto della richiesta stessa per Cuba e per i cubani, e nel rispetto di questo tema per i cittadini genovesi. Il documento in discussione, Presidente, attribuisce la crisi per opera degli Stati Uniti, ma omette di richiamare le responsabilità del regime cubano, che da oltre 60 anni governa il paese in assenza di pluralismo politico, di elezioni libere e competitive, e che con continue limitazioni delle libertà fondamentali, come viene anche specificato da alcune associazioni che si occupano di diritti umani. Tra l'altro, come Lega, Presidente, al Parlamento europeo abbiamo sempre condannato le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime cubano e sostenuto le richieste per il rilascio dei prigionieri politici, il rispetto delle libertà fondamentali e l'avvio di un autentico percorso di transizione democratica. La crisi che oggi colpisce Cuba non può essere spiegata esclusivamente.
3: Allora, abbiamo anche fatto sentire anche il dibattito su Cuba. Ora, obiettivamente, al netto di come uno la pensi, siamo tutti, no, naturalmente vicini al popolo cubano, ma che si perda del tempo prezioso con quello, tutti i problemi che ci sono a Genova, che si parli del Consiglio Comunale di un problema così ovviamente importante, ma così anche lontano rispetto a Via Garibaldi, insomma, ci sembra in qualche modo assurdo, ma succede spesso sia in Consiglio regionale che in Consiglio comunale che vengano toccati argomenti che sembrano lontani anni luce, che poi alla fine non servono praticamente a nulla, nel senso che non è che il Consiglio comunale di Genova potrà cambiare le sorti del popolo cubano. E quindi, però, questo è di quello di cui si parla in questo momento in Consiglio comunale. Ma dicevo prima, è intervenuta pochi istanti fa Silvia Salis, il sindaco di Genova, proprio sul termovalorizzatore. L'avete sentito prima, l'opposizione dice che insomma hanno vinto, lo diciamo anche un po' noi obiettivamente, perché qualche giorno fa insomma Silvia Perico, l'assessore all'ambiente, aveva detto il suo sì a nome ovviamente della giunta alla discesa in campo anche di Ami per un termovalorizzatore. Lo stesso sindaco Salis qualche settimana fa aveva dato il suo ok, e invece ieri è arrivata la frenata improvvisa da parte del CDA di Amio, dove all'interno, lo ricordiamo, ci sono due esponenti, uno di Linea Condivisa e uno del Movimento 5 Stelle, che naturalmente rispondono ai loro rispettivi partiti, e insomma hanno preso tempo, Amio ha preso tempo, ha chiesto ulteriore appunto tempo per prendere una decisione definitiva, e di fatto si è fermato l'idea di

0: far sì che Amio possa scendere in campo per un tema valorizzatore a Genova, e quindi ha un po' messo da parte quello che era invece l'intenzione di Silvia Sales e anche del suo assessore Perico. E allora Sales è intervenuta oggi, andiamo a sentire proprio quello che ha detto pochi istanti fa.
1: A febbraio Amio aveva chiesto una proroga Arli che è stata negata e ora a scadenza del bando ci troviamo con una proroga di 20 giorni.

0: regione stia un po' brancolando nel buio, nel senso va impostato questa gara in un modo, ora si sta trovando senza accordi con i comuni, con una grande incertezza. Ora, sinceramente, le ultime dichiarazioni che scaricano su Genova tutta la responsabilità, quando questo processo era nato completamente in un altro modo, capisco che in questo momento abbiano l'acqua alla gola perché si rendono conto di aver impostato un processo che non ha accordi col territorio, che non ha certezze sui piani industriali. Però scaricarlo su Genova e sulle spalle di Anu la trovo una mossa non corretta, perché comunque non si era partiti con queste premesse. Capisco che il tempo stringe, rischio di fare una brutta figura, è ampio, però non accetto che questo ricada poi sulle spalle di Genova, ecco, che è stata chiara fin dal principio, sia nella disponibilità di spazi, sia anche nella disponibilità di individuare luoghi alternativi a Scarpino che nella realtà non esistono.
1: Tuttavia, il Comune di Genova aveva espresso chiaramente la volontà di partecipare a questo bando, l'assessore Perigu, poi lei stessa, e il presidente Bucci dice: è inutile nascondere che il problema è politico perché nella sua giunta non vanno d'accordo.
0: Ma io penso che abbiate visto come si è espressa il CDA di Amiu. Il concetto è che non si può partecipare a un bando o una gara in generale della quale non si conosca nessun tipo di contenuto, nel senso, se non sai qual è l'area, se non sai, come posso dire, come si sviluppa la gara, ma come fa Amiu ad esprimersi su cosa? Cioè, la regione la sta chiamando in campo, praticamente sta addossando tutta la responsabilità al Comune di Genova, tutta la responsabilità su Amiu, quando tra l'altro la partecipazione di Amiu è totalmente ininfluente alla fine della gara. Diciamocelo chiaro, perché qua si sta facendo una comunicazione da parte di regione del tutto distorta. Sembra che se non c'è il partner Amiu la gara non si possa fare. Voglio essere molto chiara, non è così. E quindi il tema che Amiu, anche in base al partner industriale, anche in base al luogo, anche in base alla grandezza dell'impianto, decida di partecipare o meno, tutto sta a vedere dove si farà questo impianto. Visto che regione non sa rispondere a questa domanda, cerca di scaricare la responsabilità su un'azienda che non ha come core la costruzione di un impianto. Cioè, lo scopo di Amiu è quello della raccolta, della gestione dei rifiuti, non della costruzione di impianti. Quindi rimettiamo anche ordine tra le cose. Capisco che si siano, come posso dire, infilati in una via che non li porta a nessuna soluzione, però voglio dire, trovare la soluzione a questo momento con l'acqua alla gola, che Genova deve dare tutte le risposte, questo non va bene.
2: Quindi, per quanto mi riguarda, non cambia nulla la proroga in questa fase.
0: La posizione di Amiu non cambia minimamente. Il CDA, tra l'altro, si è espresso in modo compatto, ma anche in modo molto ragionevole. Come facciamo a dire che partecipiamo se non sappiamo neanche dov'è? E se non sappiamo cioè nessun elemento della competizione? Io credo che sia del tutto ragionevole come posizione di Amiu. Poi capisco, ripeto, che la regione sia in grande difficoltà. E poi un altro elemento che ci deve far riflettere sul posizionamento della regione in questo momento è che ci sono le stesse persone che sono state alla guida della città per 8 anni. Ma se era così indispensabile, così imminente, così semplice farla a Genova, perché non l'hanno fatto in 8 anni di governo della città? Tra l'altro con il centrodestra anche in regione. Questa fretta e questo arraffazzonarsi, questa volontà di chiudere, di addossare tutto su Genova, quando non si hanno risposte, non si hanno soluzioni, e tutto questo si esplicita nella proroga, no? Quando è che proroghi? Quando comunque non stai trovando soluzioni. Loro non stanno trovando soluzioni, però il gioco di scaricarlo su Amiu, questo non può esistere.
3: E lo avete sentito, Silvia Salis si attacca di fatto Regione Liguria, più di una volta ha espresso la parola Regione è in difficoltà, e allora vedremo quello che sarà anche la reazione del presidente Marco Bucci, che ieri invece, come poi ieri prima, ai microfoni di Primo Canale durante l'inaugurazione, a margine dell'inaugurazione del polo didattico di Torriglia, aveva appunto aperto a una proroga dell'avviso. Che sarebbe scaduto oggi, questa sera a mezzanotte, e di fatto poi oggi c'è stata proprio questa proroga ancora di qualche giorno, proprio per dare l'opportunità ad Amiu di parteciparvi, che questo da molti politologi era stato visto anche come un modo per stanare il comune e quindi far emergere anche le divisioni interne, e di fatto così è stato con la retromarcia di ieri del CDA di Amiu. Allora ci fermiamo ancora qualche istante, torniamo subito che abbiamo ancora tante cose da farvi vedere e sentire. Dobbiamo ancora andare dentro il Consiglio Comunale, dove tra poco si preannuncia di nuovo battaglia.

0: cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Allora, eccoci qui ancora dentro la zona rossa. Torniamo da Giorgia Fabiocchi in consiglio comunale. Giorgia, dovresti essere, da quello che abbiamo capito, in compagnia di un ospite. Ecco, ti vediamo già, Giorgia.
1: Sì, direttore, siamo in compagnia di Fabio Gregorio, Partito Democratico, anzi grazie perché credo che sia una delle primissime volte che Gregorio è con noi. E io partirei da quello che abbiamo ascoltato insieme, perché abbiamo sentito da remoto le parole di Salis sul termovalorizzatore. Il Partito Democratico, possiamo dire così, consigliere, ha un ruolo un po' di mezzo, è un partito con molte anime, per certi aspetti lo sappiamo, sia qui in comune che anche in regione, qualche spaccatura c'è, un po' di correnti ci sono. Però ha cercato un po' di tenere la linea da una parte, chiaramente molti sono anche favorevoli, dall'altra VS Movimento 5 Stelle hanno detto no, per noi non se ne parla. Oggi Bucci dice prorogato fino al 20 luglio, ci sono ancora 20 giorni a disposizione. Qual è la vostra posizione? È una delle gatte un po' da pelare questa per la maggioranza di centrosinistra?
2: Ma più che parlare di gatte da pelare, effettivamente è una delle azioni che bisogna comunque portare avanti quando si è chiamati al governo. Sicuramente a questo certamente non ci sottrarremo. Ci sono però, comunque è un aspetto molto complesso, perché se fosse stata un'azione semplice, chi comunque veniva prima certamente l'avrebbe risolta in poco tempo, e invece non è così. Però purtroppo chi c'era prima e adesso in regione continua comunque a generare entropia sul tema, perché di fatto si continua tanto a mescolare le due cose, a sovrapporre la questione della politica industriale di Amiu, che è una cosa, e invece la chiusura del ciclo dei rifiuti, che effettivamente è un'altra, che sicuramente hanno dei punti in comune, però non si può pensare di poter dire di arrivare con una politica industriale senza avere noto che cosa effettivamente si voglia fare, dove fare la chiusura del ciclo, dove fare i determinati interventi che bisogna fare. Quindi adesso in questo momento è un momento di dibattito, anche per carità interno, ci sta che ci siano elementi di questo genere, ma comunque la sindaca è stata molto chiara e mi sento assolutamente di condividerlo. La regione deve poter mettere in condizione di poter decidere che cosa effettivamente possiamo fare, mettendo in chiaro le carte che sono sul tavolo, perché se no andiamo a scegliere, firmiamo un assegno in bianco dicendo ok, Amiu partecipa, ma non sapendo neanche a che cosa ci sia veramente sul piatto, è difficile poterlo valutare.
1: Il presidente Bucci ha detto, insieme all'assessore Gianpedrone che gestisce la chiusura dei rifiuti, la gestione che gestisce i rifiuti, ti ha detto ma in realtà ci sono più siti su Genova. Scarpino mi sembra di capire che sia accantonato, non ci sono le condizioni, però ci possono essere altre realtà su cui poter lavorare. La sua sintesi, se posso fare una sintesi, è d'altronde non sappiamo ancora nulla, perché bisogna esporsi, considerando che si può ammettere, come diceva lei, in modo coerente, è un tema, può essere un tema divisivo.
2: Ma sì, è un tema, più che un tema divisivo, è un tema complesso, perché poi alla fine, è come tutti i temi complessi, si portano dietro diverse opzioni in gioco. Il problema credo che sia proprio lì, che le opzioni in gioco non sono chiare, e quindi se le opzioni in gioco non sono chiare la complessità aumenta. Quindi pensiamo che il ruolo della regione, che ha diciamo la responsabilità sulla chiusura del ciclo dei rifiuti, non c'è la comune di Genova, c'è comunque la regione, dovrebbe rendere più chiaro quali sono le sue intenzioni, e allora poi da lì si possa arrivare a trovare una soluzione reale, fattibile, applicata alla realtà.
1: Gregorio, altro tema complicato è quello della sicurezza. La sicurezza in città

0: stato questo scontro tra Bordigli e Viscogliosi, non è il primo, immaginiamo non sia neanche l'ultimo. La sicurezza, dice il centro-sinistra, lo dice molto Salis, in campagna elettorale lo diceva, lo dicono forse un po' più i centristi, però mi pare di capire che anche il Partito Democratico la pensi così, non può diventare un tema d'appannaggio della destra, bisogna in qualche modo avere la capacità di saperlo gestire. Come lo si gestisce? È questo poi il grande interrogativo.
1: Allora, certamente questo è un grande interrogativo, altro tema complesso, quindi come quello che della domanda precedente. Ma sicuramente la questione sicurezza è un tema che poi alla fine, se andiamo a vedere tutti i temi complessi, si possono risolvere spacchettandoli in più problemi e comunque gestendoli sempre in una maniera organica. In questo caso però va precisato quelle che sono le reali competenze del Comune. Noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo detto anche in maniera molto chiara durante il Consiglio monotematico sulla sicurezza, quindi abbiamo voluto comunque imprimere un cambio di passo, perché è vero, qui possiamo fare un po' di autocritica, come centro-sinistra certe volte magari abbiamo avuto timore, diciamo così, di trattare la tematica, però di fatto abbiamo voluto invece buttarci a capofitto sul tema, e questo lo stiamo trattando fin dall'inizio di questa consigliatura. Abbiamo appunto fatto anche un consiglio comunale monotematico, dove è venuto fuori comunque l'approccio multidisciplinare che effettivamente deve essere tenuto in considerazione per l'aspetto sicurezza. E non è solo una questione di repressione, perché se andiamo a vedere l'aspetto esclusivamente repressivo, se trovo un problema di sicurezza in un quartiere o in una parte di quartiere, posso aumentare tutte le squadre di forze dell'ordine che comunque possono andare a vigilare, si sposta il problema ma non si risolve. Ora, è giusto che comunque i cittadini abbiano anche una percezione, una sicurezza maggiore. È un problema che oggi c'è, non possiamo negarlo, si stanno facendo delle cose anche sia a livello di polizia locale ma anche a livello più complessivo in quell'approccio multidisciplinare che si diceva prima, che abbiamo trattato, e in questo è l'unico modo per poterlo trattare. Se invece cominciamo a dire solamente spostiamo il problema da una parte all'altra della città, diventa che spostiamo magari una piazza di spaccio da un quartiere all'altro, ma di fatto la piazza di spaccio rimane lo stesso e diventa un po' una guerra tra poveri, diciamo. Quindi bisogna trovare assolutamente una soluzione, e non può essere solo appannaggio del Comune di Genova, ma deve essere un qualcosa di più ampio respiro, che prende certamente come soggetti coinvolti anche il governo centrale.
0: Prima di arrivare all'ultimo tema che voglio affrontare con lei, le chiedo questo, glielo chiedo anche personalmente: il Partito Democratico sull'esercito mi pare che non sia molto favorevole, comunque a posizioni anche in questo caso un po' differenti, però il pugno duro, l'esercito può essere per un periodo la soluzione anche dal suo punto di vista? Glielo chiedo anche come opinione personale.
1: Allora, questo naturalmente come opinione personale, all'esercito non credo che sia proprio la misura, perché di fatto se andiamo a vedere anche quando storicamente è stato sui vari territori, erano dei casi ben più straordinari di quello che effettivamente vediamo ora, che non vuol dire che non esiste il problema esiste, però bisogna trovare comunque delle risorse diverse e comunque anche dei presidi diversi sul territorio. Ma l'esercito sicuramente va in una direzione anche di messaggio che diamo ai cittadini, che non credo che sia effettivamente quello di maggiore sicurezza. Quello di maggiore sicurezza è poter vedere magari più forze dell'ordine in giro, quello sì, ma il passaggio all'esercito sembra quasi un qualcosa di forse eccessivo, ecco, nel senso.
0: Le chiedo un'ultima cosa: lei conosce molto bene la Valpolcevera, c'è un po' un tema di viabilità che sta facendo discutere, alcuni post sui social, un po' di polemiche su questo. È stato detto, quando si fanno molti lavori, ci sono molti cantieri, bisogna avere un po' di pazienza. Qual è la richiesta che arriva dal territorio? Lei si fa un po' portatore di questo, immagino.
1: No, allora, l'aspetto della viabilità in Valpolcevera è certamente un aspetto anche qui non meno complesso degli altri, perché alla fine ci ritroviamo con una stratificazione di questioni diverse, cantieri tra il Terzo Valico, l'Ultimo Miglio, nodo ferroviario, comunque anche in parte abbiamo certamente degli aspetti che già da solo vanno a congestionare di più il territorio, e questo è certamente un problema. Abbiamo problemi derivanti da progetti sbagliati, penso al percorso ciclopedonale in Valpolcevera, che di fatto ha ridotto moltissimo la capacità delle strade di quella zona sulla viabilità principale, che hanno portato da una prima

0: in una prima fase a grandissima congestione derivata dai cantieri, ma adesso anche comunque a congestione derivata da interventi sbagliati, come ad esempio l'inserimento di alcuni punti semaforici che hanno effettivamente creato problemi. Oltre a questo ci sono sicuramente degli altri elementi che riguardano la manutenzione che di fatto, se non è stata fatta prima, comunque questo arriva. Ma guardando già in prospettiva, in quello che possono essere anche le cose che dovranno ancora arrivare, penso al punto logistico di Trasta, che comunque dovrà aprire nel prossimo periodo, credo che forse per la Valpolcevera, per questa questione, serva un po' un piano straordinario legato alla viabilità per poter avere comunque delle risposte organiche studiate bene e portate avanti. Quindi credo che la soluzione, cioè il problema ci sia, ma l'unico modo per rispondere al problema è mettersi lì a tavolino, pianificare bene e soprattutto far comprendere alle persone che il problema si sta affrontando, perché i problemi non si risolvono certamente in uno schioccare di dita, bisogna metterci la testa, non fare cose, diciamo, di proclami e basta. E quello che credo effettivamente bisogna fare per questo caso specifico è proprio un piano straordinario per la viabilità della Valpolcevera.
1: Grazie a Fabio Gregorio, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Con noi.
2: Giorgia, stanno continuando a parlare, anzi tra poco andiamo di nuovo in consiglio dentro, continuano a parlare di Cuba.
1: Sì, allora faccio una battuta con Gregorio, si continua a parlare di Cuba e qualcuno sostiene ma si può con tutti i problemi parlare di Cuba, oppure si dovrebbe parlare di altro?
0: Allora direi che una cosa non esclude l'altra. Noi una cosa che abbiamo cominciato, cioè fin dall'inizio abbiamo messo in chiaro che comunque gli aspetti dedicati ai diritti, che poi non sono solamente quelli dei cittadini genovesi, ma un posizionamento della città di Genova in merito a cose che accadono nel mondo, in un mondo certamente globale, non possono essere ignorati. Quindi di fatto, se anche nella sala dei cittadini genovesi, che è l'Aula Rossa, vengono portate all'attenzione delle tematiche che magari anche se viste lontane comunque sono molto vicine al cuore dei genovesi, credo che sia giusto comunque poterle portare.
1: Però anche del resto bisogna imparare.
0: Ma da quello non ci asteniamo assolutamente.
1: Grazie a Gregorio. Grazie a Fabio Gregorio. Sì, io da qui non sento, quindi mi affido a quello che dicevi tu, ne avevamo forse già parlato di questo argomento. Ci sono tanti temi caldi, non solo per le temperature qui in città, e quindi è un po' la domanda è questa. Adesso si può e si deve parlare di Cuba, ma questo succede anche in consiglio regionale, lo sai che poi seguendolo tutti i martedì è capitato spesso, e se si facesse un sondaggio in giro per la città io non so quanti in questo momento forse lo troverebbero opportuno, ecco, su questo penso che forse qualcuno si lamenterebbe vorrebbe parlare, ascoltare altre cose, forse sì.
2: Assolutamente, l'abbiamo detto prima, proprio anche che spesso accade anche in consiglio regionale, dove si sentono appunto discorsi altissimi, lontanissimi, molto distanti dalla nostra realtà, e naturalmente i cittadini, i contribuenti si chiedono se sia il caso di perdere ore e ore e ore a parlare di problemi giustissimi, che per carità necessitano di tutta l'attenzione del mondo, però insomma in questo momento penso che la nostra città, la nostra regione abbia problemi non più importanti, per noi più importanti rispetto a quelli così lontani, quindi è normale almeno chiedersi il perché si debba perdere così tanto tempo per parlare di argomenti così distanti. Va bene, allora magari poi lo chiederemo anche agli altri consiglieri che verranno a trovarci. Andiamo un attimo a sentire se continuano a parlare di Cuba o se l'argomento è cambiato.
3: La mancata o parziale partecipazione di AMIU alla procedura di gara regionale priverebbe la città di Genova della capacità di governare la fase economicamente e strutturalmente più rilevante della gestione dei rifiuti, indebolendo il patrimonio industriale dell'azienda pubblica. Impegna quindi il sindaco e la giunta a dare formale ed immediato indirizzo ad AMIU Genova SPA affinché predisponga gli atti necessari a partecipare alla gara regionale per la realizzazione e gestione degli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti, garantendo la presenza della società pubblica genovese nella partita impiantistica ligure, a vigilare affinché l'eventuale cooperazione con partner industriali o privati o misti avvenga mediante schemi societari o contrattuali che tutelino la

0: centralità di AMIU nella governance strategica, nella conduzione operativa e nel controllo delle tariffe. A riferire con regolarità al Consiglio Comunale in merito all'evoluzione delle procedure di gara, alle scelte tecnologiche proposte e alle ricadute occupazionali e industriali per il territorio del Comune di Genova. Alla firma di Avenente, Falteri e Picciocchi. Ci sono quindi adesso dichiarazioni di voto? Prego gli interventi. Consigliere Avenente per dichiarazione di voto. Mi scusi per piacere vi chiedo di abbassare gentilmente i cartelli e vi chiedo di ascoltare in silenzio gli interventi dei consiglieri. Per piacere, se potete abbassare cortesemente i cartelli, grazie. Chiedo eventualmente di abbassarli per piacere. Grazie. Vi chiedo di accomodarvi e di ascoltare il dibattito, per piacere. Grazie. Grazie a voi, vi chiedo di accomodarvi. Pregola, per cortesia, per piacere. Non si può applaudire, vi ringrazio. Consigliera Venenta, lei la parola per dichiarazione di voto.
1: La ringrazio, Presidente. Questo argomento è un argomento ovviamente molto molto delicato, che riguarda la nostra città, ma riguarda la regione Ligure, riguarda il nostro paese in senso lato. E a capire che cosa vogliamo fare da grandi. Io credo che sia giusto sottolineare alcune cose, in particolare che la precedente amministrazione era riuscita a portare la raccolta differenziata dal 44, mi pare, al 53%, 53-54%. Pensare di ulteriormente incrementarla è un obiettivo importante, ma di difficile realizzazione. I dati e le statistiche ci dicono che i costi per spingere la raccolta differenziata oltre il 65% sarebbero importanti e graverebbero nuovamente sulle tasche dei genovesi, che sono già costretti a pagare una delle tariffe più care d'Italia. Io credo che sia giusto sottolineare un aspetto che, a fronte di un chiaro elemento che è emerso durante la proclamazione di quelli che erano gli intenti di questa amministrazione, che la nostra signora sindaco aveva fatto a suo tempo, di un interesse legato alla partecipazione di AMIU alla gara regionale per diventare, e almeno come obiettivo, perseguire la autosufficienza impiantistica del territorio, come per del resto prevede le norme, come prevedono le norme nazionali. È evidente che a fronte delle dichiarazioni di questi giorni c'è stato un cambio di rotta chiarissimo rispetto a quanto era stato dichiarato solo qualche mese fa, e questo a nostro modo di vedere è dovuto al fatto che questa maggioranza è sotto scacco politico da parte di AVS e di 5 Stelle, che sono sempre stati contrari a qualsiasi innovazione, anche quelle che riguardano specialmente la chiusura del ciclo. Interventi ne sono stati fatti tanti, penso ai centri per il riuso, penso a uno che era diventato, come posso dire, un fiore all'occhiello, tipo il centro di via Bologna, penso alla collaborazione che era stata promossa con le associazioni dei consumatori, penso che anche da questo punto di vista c'è sempre stato, come posso dire, una forte resistenza a realizzare le isole ecologiche, una in ogni municipio, perché è facile parlare di raccolta differenziata, poi gli stessi che oggi non vogliono il termovalorizzatore sono anche quelli che non vogliono le isole ecologiche nei vari municipi. Ne abbiamo un bel esempio a Lagaccio, che cosa è successo. E quindi questa questione che riguarda la situazione critica è una contraddizione. Se i termovalorizzatori sono considerati il male assoluto, è facile, come posso dire, farsi prendere dalla sindrome di NIMBY e continuare a portare nelle altre città, Reggio Emilia, Alessandria, chiudo Presidente,
0: sì, grazie.
1: I rifiuti facendo pagare dei prezzi altissimi ai genovesi, e in quelle città li smaltiscono ovviamente anche loro attraverso i termovalorizzatori, come succede a Brescia e come succede nel Principato di Monaco, dove la ciminiera del termovalorizzatore

0: ora opportunamente trattate.
1: Grazie,
0: a 300 metri dalla reggia dei regnanti. Grazie.
1: Le chiedo di terminare, grazie. Chiedo se ci sono degli interventi, dichiarazioni di voto. Se non ci sono, consigliere Pellerano, dichiarazione di voto.
2: Grazie Presidente. Oggi abbiamo l'occasione di trattare di un argomento che è fondamentale per la vita della nostra città, perché riguarda uno degli elementi che sono il cardine della vita di un comune. È peccato avere una discussione così limitata e la pulizia, lo smaltimento dei rifiuti, il costo delle bollette, della Tari, sono un elemento centrale. E partiamo da un punto di vista che è sicuramente insoddisfacente, che è la situazione della gestione della pulizia della nostra città, che è complessa ma che è anche rimasta molto indietro nel tempo nella gestione dei rifiuti e come sistema anche ecologico di gestione dei rifiuti, perché siamo molto indietro rispetto a tante grandi città sulla percentuale della differenziata. Certamente abbiamo fatto nel tempo come città, non è imputabile a chi siede oggi in Consiglio Comunale, ma una scelta di riempire una valle di spazzatura, che certamente non è stata una soluzione ecologica. Oggi viviamo una situazione che non è ecologica, perché è quella, con un pizzico anche di ipocrisia, di alti costi, di mandare la nostra spazzatura fuori regione, per essere poi in larga parte trattata come dovrebbe avvenire nella nostra regione. Sul tema della chiusura dei rifiuti, del ciclo dei rifiuti, si pone in una regione come la Liguria, che è un arco, un tema anche logistico, e cerchiamo di trovare la soluzione più efficiente da tutti i punti di vista, di costo e di consumo anche di bilancio complessivo, perché un trasferimento della spazzatura di Genova, che è la componente principale della regione, verso altre zone, ha un bilancio ecologico che noi dovremo conoscere. Da questo vediamo le uscite anche della nostra sindaca, che parla di una città inidonea ad ospitare un ciclo di chiusura dei rifiuti. Il tema non è di inidoneità della città, è un tema di inidoneità della maggioranza che sostiene Silvia Salis a decidere su questo tema. La maggioranza è inidonea a chiudere il ciclo dei rifiuti, non è in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti. E i cittadini, e io pongo due domande, una la rivolgo ai miei colleghi della maggioranza. Riformisti, se ci siete, battete un colpo. Nelle ultime settimane la linea la dettano Movimento 5 Stelle, AVS. È palese che su questo tema non si può giocare alle tre tavolette e dire che ci si propone di affrontare un tema e di risolverlo e allo stesso tempo non arrivare a proporre nulla e farsi dettare la linea dalle parti più massimaliste della vostra maggioranza. L'altro tema è rivolto alla città. Qui si gioca una partita fondamentale per il futuro e la maggioranza che sostiene Silvia Salis si è proposta come una maggioranza riformista. Su questo si valuta la capacità di una maggioranza di dare delle soluzioni che talvolta sono scomode, che talvolta sono certamente richiedono coraggio politico, capacità amministrativa, capacità politica.
3: Va bene, torneremo tra poco nel Consiglio Comunale, lo avete sentito prima e tra l'altro l'avete anche intravisti sulle tribunette della Sala Rossa, alcuni esponenti della rete che protestano contro la possibile ipotetico progetto di un termovalorizzatore in città, e poco prima di entrare a Palazzo Tursi li ha intercettati Andrea Popolano. Allora andiamo a sentirli.
4: Noi siamo una rappresentanza della rete genovese, siamo in pochi perché non abbiamo voluto coinvolgere troppa gente con questo caldo. E niente, perché comunque sì, va bene che Amio non parteciperà alla gara, però potrebbe comunque più avanti realizzare una partnership con chi vincerà la gara stessa, per cui quello che noi chiediamo per Amio è sicuramente non rimanere senza fare nulla, perché sennò si ritorna come 20 anni fa e non va bene. Bisogna comunque che ci sia un piano industriale per Amio, però non per l'inceneritore ma per l'economia circolare, che è quella che noi chiediamo, e soprattutto chiediamo la realizzazione di un TMB, perché qualche mese fa il Consiglio mi pare che si fosse espresso favorevolmente alla realizzazione di un TMB che porterebbe lavoro e permetterebbe di abbassare veramente la Tari.
5: Rispetto alla situazione attuale, le notizie degli

0: ultimi minuti con un avviso, un bando che è stato prorogato di 20 giorni e con la possibilità ancora di AMIU che si presenti a questo appuntamento.
1: Speriamo di no, siamo qua apposta per esprimere il nostro dissenso, ma soprattutto per sensibilizzare i politici e i gruppi politici a realizzare un piano industriale veramente efficace per AMIU e che sia sostenibile per l'ambiente e per la salute dei cittadini. E noi riteniamo che l'inceneritore non debba essere fatto né a Genova né nel resto della Liguria.
0: C'è un discorso di inceneritore, ma termovalorizzatore per voi è la stessa cosa?
1: È uguale, infatti noi amiamo chiamarlo inceneritore appositamente perché non cambia di molto fra inceneritore e termovalorizzatore. È una scelta ponderata quello di chiamarlo inceneritore da parte nostra.
2: Yes. E allora tra poco torneremo in diretta da Palazzo Tursi, ora invece vi lascio una parentesi che non è ovviamente strettamente legata alla politica, però insomma si parla sempre di elezioni, questa volta non appunto politiche, non per un consiglio comunale o regionale, ma questa volta per diventare il nuovo rettore dell'Università di Genova. Allora vi lascio a questa intervista di Matteo Cantile e poi noi ci rivediamo subito dopo per tornare dentro la zona rossa.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
6: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
7: La voglio efficiente, full hybrid.
8: La voglio comoda, spaziosa.
7: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Termina questa lunga e intensa ondata di caldo che sta interessando anche l'Italia. Nella giornata di mercoledì un fronte da nord-ovest infatti porterà un aumento dell'instabilità, soprattutto tra pomeriggio e sera, con qualche acquazzone temporale in transito anche in Liguria, ma soprattutto sarà seguito da aria più secca. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Inizialmente tempo soleggiato o al più variabile. Poi nel pomeriggio scoppiano temporali, soprattutto sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso sera anche lungo la costa. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, poi in calo dalla sera. Vediamo poi il dettaglio della provincia di Savona. Anche in questo caso giornata nella prima parte asciutta, con un po' di variabilità, ma prevalenza di sole. Instabile invece tra pomeriggio e sera, con acquazzoni e temporali che impegneranno soprattutto le aree interne appenniniche, ma potranno anche localmente sconfinare sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con questo fronte di instabilità che interesserà la provincia nel corso della serata. Al pomeriggio già i primi temporali lungo i settori montuosi appenninici. Anche sul Tiguglio situazione simile, prima parte del giorno soleggiata, al più un po' di variabilità al mattino, anche al pomeriggio tempo asciutto, in serata arriva qualche piovasco anche sui settori del Tiguglio. E infine sullo Spezzino, giornata che inizierà anche in questo caso con il sole, poi aumenta un po' la variabilità dal pomeriggio, in serata primi fenomeni a partire dalla Valvara. Nella giornata di giovedì la fronte si sposta verso il centro Italia, un po' di residuo variabilità sullo Spezzino, ma il tempo migliora. Sarà seguito però da aria più secca, quindi venti da nord che porteranno un sensibile a calo dell'umidità, quindi sarà una giornata più gradevole anche se con temperature massime che comunque supereranno i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: È ancora in diretta con il professor Antonio Uccelli, candidato rettore dell'Università di Genova. Grazie di essere con noi, professore.
1: Grazie a lei.
0: E ormai è un appuntamento fisso. In realtà in questa veste sarà l'ultimo, cioè in veste di candidato rettore sarà l'ultimo, perché giovedì e venerdì ci sono le elezioni telematiche nella comunità universitaria e qualunque sia il risultato, questa volta chi vince sarà ufficialmente il nuovo magnifico rettore. Sensazioni dopo queste tornate?
1: Guardi, sensazioni preferisco tenerle per me, credo che la sensazione più bella sia quella di una comunità che ha partecipato in maniera davvero importante. Ho partecipato in un altro ruolo alle precedenti elezioni, ma posso dire che sia i numeri dei votanti sia il livello di partecipazione agli incontri, soltanto per dire che questa mattina il professor Piana ed io abbiamo fatto un incontro con il personale tecnico amministrativo, bibliotecario e sociosanitario, c'erano oltre 250 persone connesse, quindi la gente vuole ascoltare, vuole partecipare, vuole decidere quale sarà il futuro del nostro Ateneo.
0: Anche perché insomma si è molto parlato del destino, del futuro dell'Università di Genova. È chiaro che al netto di possibili cambiamenti regolamentari il rettore sta in carica 6 anni, e 6 anni sono tanti nella vita politica. Oggi stiamo parlando di politica come facciamo sempre il martedì, e 6 anni sono una vita fa, no? Ecco, per 6 anni invece un rettore, quasi come un presidente della Repubblica, quasi resta in carica, e quindi è una chiave di volta importante. Come cambierà l'università se Antonio Uccelli sarà il rettore?
1: Ma io credo che il ruolo del nostro Ateneo, l'Ateneo, un Ateneo pubblico, l'unico Ateneo oggi presso in Regione Liguria, debba essere quello, come ho detto tante volte, di un pochino di guida del nostro territorio, della nostra comunità, punto di riferimento per le istituzioni cittadine, regionali, per il mondo imprenditoriale, per il terzo settore. Da questo punto di vista quello che io cercherò di fare saranno innanzitutto di coinvolgere le persone. Le persone devono sentirsi parte di un processo, devono credere negli obiettivi che ci prefiggiamo, perché parto dal presupposto che se lei è convinto della bontà delle cose che abbiamo deciso, presumibilmente lavorerà meglio, di più e con maggiori motivazioni. In secondo luogo, credo che poi si debbano prendere parte di un ragionevole e trasparente consenso conseguito attraverso la discussione e la condivisione. Credo che poi si debba assumersi la responsabilità a fare delle scelte. Uno dei problemi che abbiamo è che ci sono molte cose che richiedono scelte.

0: scelte responsabili, scelte guidate da decisioni che devono essere fatte in maniera chiara e trasparente. E dopodiché ultima fase, credo che poi questo debba essere in qualche modo rendicontato. Noi dovremo rendere conto alla nostra comunità, agli studenti, ai ricercatori, al personale tecnico amministrativo delle cose che abbiamo fatto e anche di quelle che non abbiamo fatto, spiegando i motivi.
1: Se dovessi individuare tra il corpo elettorale, quelli più indecisi, quelli che deve ancora cercare di convincere, stanno più tra i professori oppure magari tra il personale tecnico amministrativo o ancora tra gli studenti che in quota votano per altro, c'è un sistema complicatissimo che ho un po' studiato, ma adesso l'ho già quasi dimenticato, ma insomma i pesi non sono tutti uguali, no? Uno non vale uno all'interno dello schema di voto, quindi anche lì forse ci sarà qualche ragionamento da fare.
0: Beh, certamente credo che il tema della ponderazione del voto è un tema delicato, perché è un tema che tocca molte sensibilità e credo sul quale si debba ragionare in futuro. Se posso dire, anche se è francamente difficile indovinare, potrei dire che nel modo in cui intendo l'università vorrei che tra 6 anni, quando qualcuno prenderà il timone, spero da sottoscritto, ma comunque prenderà il timone della guida dell'università, ci sia una maggiore partecipazione soprattutto degli studenti. Da questo punto di vista gli studenti che comunque hanno votato in maniera abbastanza consistente rispetto alle altre due componenti hanno votato di meno, e credo che questo sia un limite, se mi posso permettere, perché di fondo noi siamo coloro che stanno formando stanno formando il capitale umano di una regione, il capitale umano di coloro che lavoreranno in molti casi a Genova, in Liguria, in altri casi no, ma e che vorrei che fossero in grado di dire di più, che accettassero di mettersi più in gioco, non soltanto per discutere di grandi temi, che è giusto, sui quali è giusto si interroghino a livello nazionale e internazionale, ma anche sul loro futuro, perché di fondo le scelte che noi facciamo e su cui vorrei che partecipassero di più sono le scelte che riguardano la loro vita e quindi la vita di questa regione e di questa comunità.
1: E poi, non per fare sempre le solite citazioni storiche, ma Universitas sono proprio gli studenti, così era cominciata questa avventura delle università, proprio dall'iniziativa dei ragazzi che volevano studiare il diritto, soprattutto illo tempore, e che adesso invece è organizzato ovviamente in modo molto diverso. Genova non ha ancora il problema di Milano, per esempio sul tema affitti, però dico ancora perché in realtà il mondo sta andando verso una certa direzione, poi Genova infrastrutturalmente speriamo migliorerà nel corso degli anni, quindi anche il nostro mercato immobiliare potrebbe diventare più complesso. Per chi come voi aspira a portare giovani da altre città verso Genova per studiare, significa ragionare bene sul tema dell'alloggio universitario, dell'ospitalità universitaria. Cosa c'è nel suo programma che aiuterà i ragazzi a trovare un posto dove dormire?
0: Ma guardi, io credo che la cosa più importante, al di là del fare convenzioni, credo che debba essere suggellato un patto tra le istituzioni, tra il mondo imprenditoriale e l'università. Io sono convinto che noi possiamo fare molto, noi inteso come università, come comunità universitaria, possiamo fare molto per migliorare la qualità dei servizi che eroghiamo, la qualità della didattica che eroghiamo, ma d'altra parte deve essere ben chiaro, e credo di averlo già ripetuto in diverse occasioni, che le istituzioni devono comprendere che investire sull'università, il mondo imprenditoriale deve comprendere che investire sull'università vuol dire investire sul futuro di questa regione, sul capitale sociale che in qualche modo sarà a disposizione delle istituzioni, dei cittadini e anche del mondo imprenditoriale. Da questo punto di vista, quindi, è necessario che si renda conto che qualunque investimento, quindi in particolar modo sul tema della residenzialità, vuol dire che se domani noi a Genova abbiamo invece di 33.000 studenti, ce ne abbiamo 35.000, 38.000, non sarà soltanto un beneficio per Unige, ma sarà un beneficio per tutta la nostra comunità, perché porterà un indotto economico, porterà un indotto in termini di miglioramento del tessuto sociale di questa regione. Quindi da questo punto di vista credo che in una regione che sta lavorando bene, ma sicuramente ha delle mancanze in termini di probabilmente di sviluppo industriale, certamente il turismo, certamente la logistica, credo che l'università possa e debba rappresentare uno dei motori che possono guidare

0: guidare la nostra regione.
1: E sul tema degli insegnamenti si è molto parlato anche in questa campagna elettorale della vocazione dell'università. Io penso dal mio osservatorio esterno che si sia fatto un buon lavoro per esempio su alcuni filoni che sono anche tipici della nostra economia, mi riferisco al mare per esempio. Forse c'è una necessità di razionalizzazione oppure no, visto che alcuni corsi sono magari un po' piccoli e poco frequentati?
0: Ma guardi, io credo che quello che lei dice è assolutamente vero, però il tema razionalizzazione non deve essere visto esclusivamente come numeri, ma anche come qualità. È ovvio che noi sappiamo che abbiamo delle soglie, noi dobbiamo lavorare per raggiungere queste soglie, ma abbiamo anche comunque un dovere culturale e vorrei dire anche sociale rispetto al fatto che magari ci siano alcuni corsi che possono essere in lieve crisi di vocazione, ma ai quali per me non si può assolutamente rinunciare. Faccio un esempio perché pochi giorni fa, quindi la professoressa di cui non faccio il nome, però si sentirà citata, abbiamo parlato del tema del latino e del greco. Io vengo dal liceo classico, nonostante che poi nella vita abbia fatto il neuroscienziato, e ritengo che non sia immaginabile che un ateneo pubblico come l'Università di Genova, tra l'altro con una tradizione in cui il mondo classico può essere e può diventare fattore attrattivo rispetto a determinati bacini di utenza, ecco, possa rinunciare a corsi di studio per esempio in quell'ambito, ma ce ne sono molti altri che non voglio adesso fare l'elenco, si può razionalizzare sicuramente, si può cercare di andare a individuare corsi che possono essere forse non completamente efficaci, ma soprattutto dobbiamo andare a chiederci perché facciamo queste scelte e darci supporto. Se c'è un valore sia di tipo storico-culturale, sia anche di, per esempio, interazione col territorio, col mondo imprenditoriale, questo va valorizzato, va supportato e va fatto crescere.
1: Comunicare l'università è uno dei vari temi della terza missione, no? Quello di far sapere, di far sentire la presenza dell'università alla città, come giudica gli ultimi 6 anni e cosa si può fare per migliorare ancora questa sensazione di avere. C'è stata polemica, per esempio, non so, quando l'istituzione comunale affida un'università di un'altra città uno studio, dice ma come, non c'era uno bravo a Genova? Probabilmente c'era, ecco, quindi forse questa valorizzazione è sempre più forte, come si fa a ottenere?
0: Allora guardi, io credo che in questi 6 anni si sia lavorato benissimo sul tema del trasferimento della conoscenza, che poi vuol dire terza missione, in cui tra l'altro i risultati recentemente pubblicati dal Ministero dell'Università hanno fatto vedere come il nostro Ateneo sia cresciuto davvero in maniera importante. Naturalmente questo va messo il più possibile a sistema per far sì che in qualche modo, come dicevo prima, noi si diventi il riferimento per le istituzioni, per il mondo imprenditoriale e per gli stakeholders. Da questo punto di vista il tema della comunicazione è molto importante perché la comunicazione va tarata a seconda del target. Noi abbiamo e dobbiamo immaginare di avere un certo tipo di comunicazione nei confronti degli studenti che vogliamo attrarre verso Genova, che vogliamo fare in modo che rimangano a Genova. Dobbiamo avere una comunicazione all'interno della nostra comunità. Faccio un esempio: noi oggi abbiamo un 5 per 1000 estremamente modesto, che è inimmaginabile perché vuol dire che gli stessi lavoratori, lavoratrici, docenti di UNIGE non lo danno a UNIGE perché non si fidano. Quindi dobbiamo in qualche modo cercare di lavorare e valorizzare quello che facciamo, dando anche riscontro di come lo facciamo bene, perché il tema per cercare di fidelizzare chi dona è quello di dare poi una rendicontazione, il famoso bilancio sociale. Io con i soldi che tu mi hai dato faccio questo, e da questo punto di vista quindi c'è poi un tipo di comunicazione che noi dobbiamo fare nei confronti dei potenziali donatori, nei confronti dei potenziali benefattori, che vogliamo dare nei confronti delle istituzioni che ci devono vedere in un certo modo, e poi un'ulteriore comunicazione nei confronti dei media, che è ancora una comunicazione diversa, o infine una comunicazione rispetto al mondo imprenditoriale che ci deve vedere ancora in un altro modo. Quindi comunicazione estremamente importante e che va valorizzata attraverso le risorse che ci abbiamo in casa, ma va targettata su la tipologia di utenza che vogliamo catturare e in base agli obiettivi che vogliamo raggiungere.
1: Va bene, chiudiamo così. Faccia finta che io sia un medico, un professore universitario e devo darle il voto.

0: sappiamo che insomma i medici tra di loro non sono sempre amicissimi, almeno così si dice, lo dico io, non lo faccio dire al professor Uccelli. E allora in quest'ultima battuta, insomma, li convinca questi medici a votare per lei?
1: Ma io credo che, spero che possa smentire che i medici non sono compatti dietro alla scelta di un collega eventualmente medico, ma al di là di tutto credo che da questo punto di vista, in questo momento storico, la conoscenza della complessità delle istanze, delle esigenze e delle necessità che il mondo della scuola di scienze mediche e farmaceutiche ha in un momento storico certamente complesso, perché abbiamo una riforma del servizio sanitario regionale che è stata particolarmente impattante, abbiamo una serie di problematiche che devono certamente essere affrontate con la governance regionale, con la governance degli ospedali, e credo che da questo punto di vista una persona che tra l'altro ha avuto l'opportunità di essere in maniera genuinamente onesta dentro il mondo dell'ospedale, lavorando insieme con l'università e credo anche con efficacia, perché i risultati sono oggettivi, sono risultati forniti dal Ministero della Salute, possono essere la migliore garanzia per poter dire: conosco il problema, e forse avere un rettore medico, per te che sei un collega professore universitario, può essere utile.
0: Avete visto com'è facile, in pochi minuti ho una laurea in medicina. Grazie al professor Antonio Uccelli, naturalmente in bocca al lupo per la sua corsa. Giovedì e venerdì l'ultimo giro di elezioni, e venerdì pomeriggio avremo il nome del nuovo rettore dell'Università di Genova.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone 3 concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Schirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
5: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
6: La voglio efficiente, full hybrid.
7: La voglio comoda, spaziosa.
6: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo. Oh!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci ancora qui, riprendiamo subito il discorso interrotto, quello ovviamente legato al Consiglio Comunale. Torniamo da Giorgia Fabiocchi in via Garibaldi. Giorgia.
1: Siamo in compagnia del consigliere comunale di Vince Genova, Mauro Avvenente. Avvenente, partirei dal termovalorizzatore con un fuorisacco proprio presentato in questi minuti in aula. Al centro c'è il tema che riguarda il futuro della chiusura del ciclo dei rifiuti, con le parole tra l'altro di questa mattina di Bucci, del presidente Bucci, che ha detto proroghiamo di altri 20 giorni e vediamo. La sensazione che Amiu non credo che cambi idea, almeno ascoltando anche le parole che sono state espresse da Salis prima in un'intervista. Qual è la vostra posizione? Perché comunque l'avete presentato voi questo articolo 55.
2: La nostra posizione è chiarissima. Abbiamo rivendicato la necessità di una scelta responsabile. È chiaro che la sindrome di NIMBY colpisce tutti. Il termovalorizzatore va bene purché sia fatto in casa del vicino, ma mai sotto casa propria, ed è anche umanamente comprensibile. Insomma, noi ne sappiamo qualcosa di Multedo quando si è trattato di discutere il trasferimento e lo spostamento dalla dislocazione dei depositi chimici. Nessuno li vuole, il discorso è che rimangono sempre lì, ma in questo caso io credo che non possiamo continuare a gravare sulle tasche dei genovesi, che pagano già una tariffa altissima, e pensare di non chiudere il ciclo dei rifiuti è una scelta irresponsabile. La sindaco nei suoi documenti programmatici di indirizzo della giunta aveva detto chiaramente che era disponibile a fare in modo che AMI potesse partecipare, diventare un partner di mestiere per quanto riguarda la gara per la realizzazione di un termovalorizzatore. Ora ha cambiato idea, noi crediamo che abbia cambiato idea perché all'interno della sua maggioranza ci sono chiaramente posizioni politiche come quella di AVS e del Movimento 5 Stelle che sono contrarie all'inceneritore, sono contrarie alla diga, sono contrarie allo sky metro, qualsiasi opera che riguardi il bene della comunità loro sono contrari. Sono gli stessi che rivendicano una maggiore raccolta differenziata, ma poi sono contrari a realizzare un'isola ecologica ogni municipio, perché abbiamo visto nelle zone dove volevano essere realizzati si sono messi di traverso. Io quando ero presidente del municipio Ponente ho perorato invece la causa del nostro territorio, c'è un'isola ecologica che sta tra Pra e Pegli e funziona perfettamente, non dà nessuna difficoltà. La raccolta differenziata è giusto farla, ma è giusto anche chiudere il ciclo, perché altrimenti non se ne esce da questa situazione.
1: C'è un altro tema di cui lei ha voluto parlare, si è definito anche molto, molto arrabbiato, molto indispettito, che è quello del taglio al nave bus, al servizio DMT. Lei lo conosce anche molto bene per il tipo di tratta che percorre. Si stanno verificando questi tagli di cui si parlava molto in queste settimane?
2: Sì, guardi, io quest'oggi compio 70 anni.
1: Auguri, molti auguri da parte di tutti noi.
2: Peggior regalo non mi potevano fare, perché la nave bus è stata in servizio dal 1 agosto del 2007, voluta dalla Giunta Perico, assessore Arcangelo Merella, con la collaborazione di Lili Lauro, che fece venire da Napoli la nave, la mitica Celestina. Oggi, 19 anni dopo, questa amministrazione, cogliendo la palla al balzo della millantata difficoltà di AMT, di cui non abbiamo più visto gli allegati al bilancio, coglie l'occasione per tagliare la nave bus, che è un servizio che era gradito ai cittadini perché era stata inserita nell'ambito del TPL, trasporto pubblico locale regionale, finanziato interamente dalla regione con 250.000 euro, quindi AMT non ci ha mai messo un centesimo di suo sulla nave bus. La

difficoltà inoltre nasce dal fatto che questo taglio viene in piena stagione estiva, quando la nave bus veniva utilizzata anche dai turisti per raggiungere Pegli sul lungomare. Il CIV, i commercianti, l'ASCOM si sono già anche loro pronunciati fortemente contrari a questo taglio, perché i turisti venivano a Pegli, scendevano, prendevano un gelato, un caffè, una pizza, facevano due giri nelle nostre ville del Ponente, Villa Pallavicini, Villa Duchessa di Galliera. Oggi viene meno un servizio e il Ponente viene

0: completamente isolato. Questo dal nostro punto di vista di ponentini, di pegliesi, ma di cittadini genovesi in senso generale è una scelta assolutamente inaccettabile. Ci batteremo fino in fondo perché si possa tornare indietro. Io avevo presentato un articolo 54, una interrogazione a risposta immediata per discutere prima dell'inizio del Consiglio. Oggi non mi è stato concesso, ho già chiesto al Presidente Villa di inserirla nel prossimo Consiglio Comunale in modo che i cittadini possano venire a conoscenza di quali sono le posizioni nostre e quali sono le posizioni dell'amministrazione.
1: Infatti volevo chiederle proprio questo, poi in realtà che cosa si può fare? Lei dice ci batteremo, poi però c'è una strada da percorrere per riuscire a intervenire in questo senso. C'è sempre il tema, non potevamo fare diversamente, io non che io debba fare l'avvocato della Giunta, però non si poteva fare diversamente, questo è il frutto di quello che è stato fatto in questi anni, poi però a pagarle, come dice giustamente lei, sono i cittadini quotidianamente, ogni giorno.
0: Guardi, su quella questione del bilancio di AMT dove si era dichiarato un buco di 250 milioni, lasciamo fare la magistratura, lasciamo fare al tempo che sarà galantuomo, ci dirà se veramente era un buco così o come alcuni dirigenti, di cui non possiamo fare i nomi, dichiarano che invece il buco era solo di 5 milioni, importante ma una cifra assolutamente contenuta, e questo davvero è diventato l'alibi per tutte le cose che non possono essere realizzate in questa amministrazione. Ma il buco di AMT ci costringe a tagliare questo, a tagliare là. Allora, questa è una cosa che si deve rimettere in funzione nel più breve tempo possibile. Semplicissima, guardate. L'abbiamo detto prima, è un servizio che veniva bene non solo ai ponentini per le ragioni che dicevamo, ma anche ai turisti e anche ai genovesi, perché godere del panorama della nostra bella città vista dal mare aveva assunto un appeal importante. Quindi noi chiediamo davvero che i soldi che la Regione ha sempre versato, questi 250 mila euro, vengano nuovamente reinseriti. Hanno tagliato i bus collinari, cittadini di Crevere ci dicono che quando scendono la mattina non possono più tornare a casa prima delle 2:30, alle 3 del pomeriggio, perché hanno tolto i taxi bus, il Dream Bus è stato ridimensionato. Ecco, adesso queste operazioni di taglio vengono tutte addebitate alla colpa della giunta precedente. È stucchevole questo modo di comportarsi, perché vale per un po', ma adesso è oltre un anno che questa amministrazione c'è, che si rimbocchino le maniche e trovino le soluzioni per restituire ai cittadini quei servizi che sono stati brutalmente tagliati.
1: Grazie a Mauro Avenente, ancora auguri.
0: Grazie ancora, buona giornata a tutti.
1: A voi.
2: Grazie a Giorgio Fabiocchi e a Mauro Avvenente. Torniamo a Palazzo Tursi.
3: Della gara che in questa fase, in vista della scadenza odierna, la presenza di AMI in un raggruppamento, in un consorzio, rappresenti un elemento imprescindibile per la completezza della documentazione e per la valutazione comparativa delle proposte, anche con riferimento al perseguimento del pubblico interesse. Come scritto sul bando, si tratta di una sollecitazione alla presentazione di iniziative private, tra le quali quella ritenuta migliore sarà messa in gara e aggiudicata al migliore offerente.

0: vai adesso.
1: Ah sì, scusate, il parere è negativo. Guarda un po'.
2: Grazie, scusate, procedo quindi a mettere in votazione l'ordine del giorno straordinario. Si vota.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone 3 concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, ancora in diretta, andiamo dentro Palazzo Tursi, dentro la Sala Rossa, soprattutto per capire se c'è stato anche l'esito della votazione sull'ordine del giorno straordinario sul termovalorizzatore.
1: Delle delibere, delle mozioni, però io ritengo che quello che è successo da parte di una persona del pubblico a quest'Aula è un fatto gravissimo. È un fatto gravissimo. A me tanto da un lato dispiace, perché quando dei cittadini vengono ad ascoltare l'Aula e vengono ad ascoltare i lavori, è sempre, non so come dire, un qualcosa anche di positivo che i cittadini si avvicinano alla politica, che è una cosa che anzi di rado purtroppo vediamo al giorno d'oggi. Però sentire uno del pubblico che ha insultato prima il consigliere Gambino con un epiteto e poi il sottoscritto, penso che sia gravissimo. Io, bene, Presidente, ho sentito che lei l'ha allontanato, ma non lo deve far rientrare, perché penso che sia un oltraggio a quest'Aula, se non, addirittura con delle offese verso i consiglieri comunali. Penso che sia un fatto grave. Poi, Presidente, valuteremo insieme a lei in ufficio Presidenza anche, perché secondo me lei come Presidente ci deve tutelare da queste situazioni, visto che questo signore non è la prima volta che viene in quest'Aula e non è la prima volta che assistiamo a situazioni di questo tipo, dove tra l'altro ha ripreso offese, Presidente, che sono arrivate dalla Giunta e dal nostro sindaco con le stesse identiche parole. Quando io dicevo settimana scorsa, ho detto, Presidente, che se la Giunta o chi offende poi non chiede scusa, non stigmatizza quelle parole, si genera quell'odio, quell'odio che poi viene attribuito al centrodestra quando parla di sicurezza, e non mi sta bene. E non mi sta bene, e mi dispiace doverlo riportare nuovamente questo argomento in aula, nuovamente e adesso. Quindi io, Presidente, le chiedo a lei di prendere dei provvedimenti, di tutelare quest'aula. Io ben venga che venga al pubblico, ben venga, ma non si possono accettare offese, non si possono accettare. Grazie.
2: Grazie, Vicepresidente. Terrò in considerazione le sue parole. Ad oggi la persona non rientrerà in quest'aula. E poi insieme valuteremo eventualmente i conseguenti provvedimenti. Grazie. Do quindi la parola adesso alla consigliera Ghio per l'illustrazione. Scusate, verifico con gli uffici, grazie. Sono in atti consiglio. Ah, eccoli, li restituiscono.

Prego. Le diamo tempo di averli, grazie. A lei la parola per la presentazione dei primi 11 emendamenti. Il 12° è di competenza e quindi verrà presentato dal gruppo Lega.

0: A lei la parola, consigliera Ghio. Grazie. Per la presentazione degli 11 emendamenti. Prego.
1: Sì, Presidente, come vedo ho bisogno di un altro minuto, però se vuole iniziare io ne uso uno dei 50.
0: No, ma glielo consento.
1: Grazie.

0: E allora andiamo da Giorgia Fabiocchi.
1: Eccoci. Sì, siamo in compagnia di Erika Venturini, consigliera comunale della lista civica Salis Sindaca. Tra l'altro grazie per essere con noi, perché se non erro è la prima volta, oggi tanti debutti. Rompiamo il ghiaccio in modo complicato, battute a parte. Venturini, avete votato no all'ordine del giorno straordinario presentato da Vince Genova, se non erro, sul termovalorizzatore, tema molto centrale di cui si sta dibattendo molto. Evidenziano il fatto che la maggioranza sia spaccata, che abbia vinto la linea VS Movimento 5 Stelle contro quella di Salis, Pericu, in parte anche del Partito Democratico. E qual è la posizione, la vostra posizione? Glielo chiedo anche perché lei fa parte, vicino all'area di linea condivisa di Gianni Pastorino, di Filippo Bruzzone, anche voi avete sempre avuto le idee abbastanza chiare su questo.
2: Sì, intanto buongiorno a tutte e tutti e grazie per oggi. Ma allora, mi dispiace se qualcuno pensi che questa maggioranza si sia spaccata su questo tema, perché in realtà siamo sempre stati molto chiari fin dall'inizio. Quindi per quanto riguarda linea condivisa, noi siamo sempre stati chiarissimi a riguardo, la nostra posizione l'abbiamo espressa più volte, così come anche all'interno della maggioranza. Quindi noi riteniamo che il termovalorizzatore oggi sia una scelta anacronistica, perché ci riporta indietro di 20 anni. Oggi ci sono soluzioni impiantistiche decisamente migliori, che rispettano gli standard stabiliti dall'Unione Europea. Quindi diciamo che portare la discussione su termovalorizzatore sì e termovalorizzatore no è un po', diciamo, non voler fare gli interessi di un'azienda, e anche perché oggi ci chiedevano di esprimerci a riguardo, quando in realtà la decisione spetta a Regione. Quindi non siamo noi a dover decidere da questo punto di vista, ma anzi, semmai è la Regione che dovrebbe esprimersi. Invece ancora oggi il Presidente di Regione ha rimbalzato la decisione, prorogando di 20 giorni la chiusura del bando. Ma caro Presidente, la decisione spetta a lei, quindi è lui che si dovrebbe prendere la responsabilità politica di decidere quale impianto è meglio per la città e per la Liguria.
1: Sì, su questo ovviamente lui oggi specificava che non è relativo solo ad Amio, ma che Amio perderebbe comunque delle agevolazioni. Altro aspetto che le chiedo di analizzare è questo 80% circa di spazzatura di rifiuti prodotti a Genova, perché dovrebbero andare in un altro territorio. Quindi il loro concetto è: se Genova si sente in diritto, in dovere di dire no in un sito genovese, perché gli altri sindaci dovrebbero accoglierlo. Questo è un tema molto complesso, di cui si fa veramente fatica ad uscirne, di cui però la maggior parte di voi abbastanza è convinto su questo. All'interno del CDA c'è anche Rossella D'Acqui, che fa parte, come lei, di linea condivisa, che è sempre stata contraria. E quindi direi che il CDA, se non reagiva così, chiaro che si sarebbe spaccato, se non prendeva questa posizione in AMI.
2: Ma infatti ad oggi nessun comune

0: si è dimostrato disponibile ad ospitare un impianto di questo genere, e i numeri lo dimostrano, e non può reggere un impianto di questo genere. Andrebbero intraprese soluzioni diverse, quindi per fare un serio ragionamento su un'impiantistica intermedia. E la storia del TMB sappiamo bene com'è andata, Scarpino sarà fuori uso poi a partire dal 2030, quindi ribadisco, il confronto anche con i comuni doveva essere affrontato prima e non lasciati tutti allo sbando con un bando che chissà come andrà. Quindi i numeri non reggono ad oggi.
1: La maggioranza tiene, possiamo dire, qui in Consiglio Comunale.
0: Assolutamente.
1: Senta Venturini, le chiedo un'altra cosa che riguarda invece i tagli di AMT. Domani sarà il primo giorno, comunque oggi è l'ultimo giorno, senza il Navebus, senza con molti servizi che sono stati tagliati. Avvenente da noi poco prima che arrivasse lei diceva era anche un servizio per il turismo, perché non solo perché si spostava dal porto alla zona di Pegli, ma anche per il turista che aveva voglia di venire a Pegli, farsi un giro in una zona meno conosciuta magari della città e poi tornare in centro. Immagino che non sia facile anche da parte vostra dover affrontare questo, però poi c'è una cittadinanza che potrebbe anche iniziare a non essere più così favorevole a questo approccio, e questo immagino che siate i primi a pensarlo.
0: Sì, assolutamente, nel senso che noi siamo ben consci della situazione in cui è oggi MT. Purtroppo sono state fatte delle scelte per una questione anche aziendale. È ovvio che però i cittadini non devono subire le conseguenze di una situazione che grava pesantemente sul bilancio comunale e che si ripercuote sulla loro quotidianità. La Navebus, così come tutti i tagli che stiamo vivendo, io per esempio parlo per la Val Bisagna, sono questioni che in queste ore stiamo affrontando, perché ovviamente devono essere risolte, devono essere un attimino mediate, perché non è fattibile, non è possibile che ci siano attese oppure salti di corse. Questo non deve avvenire a prescindere dalla situazione aziendale.
1: Questo è quello che si sta vivendo in Val Bisagno. In questo momento lei conosce molto bene la zona, c'è il tema anche di capire.
2: E allora, tra pochissimo ci ricollegheremo con Giorgia, ristabiliremo il contatto, vediamo poi, anzi ci fermiamo solo un attimo e poi torniamo.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Andiamo a rivivere un frammento della trasmissione politica di ieri sera, intervenuta Alice Salvatore, ex Movimento 5 Stelle, oggi si definisce investigatrice civica, e allora andiamo a scoprire quella che è un po' la sua linea sul ormai tanto chiacchierata linea appunto sui conti di AMT.
1: C'è la questione dirimente che è non soltanto c'è rimasto aperto il bilancio 2024 di AMT, ma anche è ancora aperta l'istruttoria di Città Metropolitana, cioè dell'ente affidante, su per quanto riguarda le famose sottocompensazioni di AMT che sono state dichiarate nel piano di risanamento da AMT stessa. Allora, queste sottocompensazioni sarebbero la parte di rimborso dovuto da parte dell'ente affidante verso AMT per poter svolgere il servizio, in quanto nel contratto di servizio viene garantito una certa quantità di prestazioni che però

0: possono essere richieste anche in numero maggiore quando intervengono degli elementi esterni, come possono essere il caro carburante, l'inflazione per la guerra o la pandemia durante il Covid. Allora, tutti questi elementi hanno fatto sì che fossero necessarie delle risorse aggiuntive rispetto a quelle già garantite con il contratto di servizio. Allora scatta il meccanismo che AMT Genova deve anticipare questi soldi, che poi però devono essere riconosciuti dall'ente affidante, cioè Città Metropolitana, e di fatto questo è quindi un credito di AMT Genova verso Città Metropolitana o un debito dell'ente pubblico. Allora, nel piano di risanamento scritto da AMT e approvato in comune, approvato anche nell'assemblea dei soci, c'è scritto nero su bianco che le sottocompensazioni attribuite a Città Metropolitana da AMT corrispondono a 59,4 milioni di euro. Ora, se questo finalmente l'istruttoria di Città Metropolitana, che ormai è aperta da un anno e ancora non si sa quando sarà chiusa, e finalmente quando sarà chiusa si potrà anche approvare il bilancio 2024, ma con il riconoscimento di questi 59,4 milioni di euro si potrebbe non soltanto evitare lo stralcio al 50% dei fornitori più piccoli, di cui sicuramente il signor Renzo Balbi è rappresentante e viene colpito da questa misura, perché lo stralcio che è stato deciso in questo piano di risanamento che riguarda questi fornitori corrisponde a 28 milioni, quindi 59 milioni sono più del doppio rispetto alla cifra che servirebbe, che manca attualmente, e in questo modo non ci sarebbe il problema a cascata che parte da queste imprese sul territorio, anche aziende familiari e i dipendenti che vi lavorano, e inoltre si andrebbe a ripianare quello che è il buco, ovvero il patrimonio netto negativo di AMT Genova, che da 64 milioni passerebbe a 5 milioni, quindi un'entità di misura assolutamente diversa rispetto a quella di cui si parla nel piano di risanamento, che non può più giustificare misure come la composizione negoziata, questa gravità.
1: Toccata piano, Alice Salvatore. Allora, vediamo un po' la situazione in Consiglio Comunale, se l'argomento è sempre lo stesso, se invece è cambiato.

sentiamo un po' l'audio se ci aiuta a capire meglio. Va bene, allora direi che zona rossa per oggi può finire qui, appuntamento naturalmente fra 7 giorni, martedì prossimo, sempre alla stessa ora, sempre alle 14.30 per vivere in diretta tutte le fasi del Consiglio Comunale di Genova, che come avete visto è sempre piuttosto acceso. Vi lascio alla normale programmazione di Primo Canale alle 18, ovviamente come tutti i giorni, Primo Giornale. Buona serata.

0: Al centro parliamo a salutare e a dare il benvenuto ad Alberto Minoia, presidente e amministratore delegato di Stazioni Marittime.
1: Buongiorno.
0: Intanto congratulazioni perché lei assume la carica di presidente, oltre insomma quella di amministratore delegato di Stazioni Marittime, dopo 20 anni di guida di Edoardo Monzani. E allora intanto le chiedo che eredità trova da una parte e che cosa vorrà, se vorrà modificare qualcosa.
1: Sì, io ho conosciuto il dottor Monzani quando sono arrivato 3 anni e mezzo fa, perché lui era presidente e io amministratore delegato, e ho subito capito di avere a che fare con una persona di grande spessore. Ho trovato un'eredità ottima, daremo continuità a quello che ha costruito in questi 20 anni il dottor Monzani con i suoi collaboratori e le sue collaboratrici, e affronteremo poi quelle che sono le sfide che quotidianamente ci verranno proposte.
0: Qual è il suo primo obiettivo?
1: Ma il primo obiettivo è rendere il porto passeggeri di Genova il meno fastidioso e il meno invasivo possibile rispetto alla città.

0: città.
1: E questo, insomma, sappiamo che è un tema che anche come Primo Canale seguiamo molto, perché questo rapporto fra porto e città ci sta molto a cuore. Entriamo nell'estate, tema di traghetti, crociere, che stagione sarà questa?
0: Ma quello che ci hanno presentato i primi 5 mesi dell'anno, quindi il consuntivo dal 1 gennaio al 31 di maggio, ci parla di una stagione in linea, pienamente in linea con il 2025, sia per quanto riguarda i passeggeri delle crociere, sia per quanto riguarda i passeggeri delle traghette. Però dobbiamo tenere presente che i numeri veri si faranno per i traghetti a partire dal mese di giugno, nel mese di luglio e agosto e settembre, quindi ci aspettiamo anche in questo caso una stagione in linea con quella della scorsa annata, e quindi i numeri più importanti sono quelli che stanno arrivando.
1: Una stagione che è andata molto bene, quella dell'anno scorso.
0: Sì, è andata molto bene sia per quanto riguarda le crociere, abbiamo superato abbondantemente il 1.600.000 passeggeri, sia per quanto riguarda i traghetti, abbiamo sfiorato i 2.300.000 passeggeri dei traghetti.
1: Quando arriva l'estate, soprattutto ci avviciniamo al cuore dell'estate, si parla spesso di weekend da bollino rosso per gli imbarchi ai traghetti. Quali saranno i giorni da cerchiare di rosso nel calendario? Quelli che ovviamente anche per voi comportano un lavoro più intenso, proprio per la mole di numero di veicoli e di passeggeri che transiteranno per il porto di Genova.
0: Sì, storicamente anche quest'anno ci aspettiamo di avere i numeri più importanti negli ultimi 2 weekend di luglio e nel primo weekend di agosto. Fino ad allora sarà una crescita continua di quelli che sono i numeri degli imbarchi. Scollinato il mese di agosto, in particolare il Ferragosto, saranno in numero crescente gli sbarchi che possono uscire più fluidamente dal porto. Quindi noi lavoreremo bene soprattutto in questa fase verso gli imbarchi. Il nostro impegno, e mi prendo la possibilità di ringraziare la squadra intera, il sistema porto, che non è costituito solo da stazioni marittime, ma è costituito dall'autorità portuale, dalla polizia di frontiera, dalla polizia locale, quindi il comune di Genova, dall'agenzia delle dogane, dalla guardia di finanza e dalle compagnie di navigazione. Tutte le settimane ci si incontra per fare il punto sul traffico e sulla viabilità della settimana successiva, cercando di prevedere al meglio i numeri, i flussi, in modo da plasmare l'organizzazione al fine di rendere più fluidi i movimenti delle auto da e per il porto.
1: Questo, insomma, ce ne eravamo occupati anche come Primo Canale, i disagi, no? Per, non solo per i passeggeri, ma anche per chi si deve poi muovere in città, li abbiamo molto raccontati. C'è qualcosa che si può fare ancora di più oltre a questi incontri che voi fate, cercare di mettere un po' a sistema?
0: Sì, allora l'organizzazione e lo studio preventivo di quelli che sono i flussi attesi confermo essere la medicina più efficace, ma a questa bisogna aggiungere altri interventi che sono in corso. Con l'autorità portuale stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli anche a testo variabile all'interno del porto, semplificare i movimenti dei viaggiatori che magari per la prima volta in vita loro arrivano in porto significa rendere più fluidi quei flussi di cui parlavo poco fa. E in più stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
1: Perché è vero che non è molto facile, soprattutto insomma quando si esce, l'avevamo documentato, insomma, questi cartelli possono essere, insomma, mi ricordo proprio anche l'anno scorso parlando con il presidente Paroli, insomma, si era cercato e si era preso anche lui stesso l'impegno dicendo: io stesso arrivando da fuori qualche difficoltà all'inizio l'ho incontrata. Di che volumi stiamo parlando per i 2 weekend di luglio e il primo di agosto?
0: Allora, stiamo parlando in un quadrimestre, quello di altissimo stagione, giugno, luglio, agosto, settembre, del 70% dei numeri dei traghetti sui 12 mesi, quindi 1,5 milioni abbondante di passeggeri. Nello specifico, nei 3 weekend, noi ci attendiamo in imbarco, che poi è il dato prioritario su cui concentrare l'organizzazione, dalle 4.500 alle 5.500 auto al giorno. Stiamo parlando dei giorni di punta, in particolare dei sabati, gli ultimi 2 di luglio e il primo sabato di agosto.
1: Poi ovviamente ci sono le persone, queste soprattutto, chiaro, per il traffico.
0: Chiaro, le persone, ma è un conto aritmetico abbastanza semplice.

0: va moltiplicato tra 2,5 esatto. e 3, sono il numero di persone che mediamente sono associate ad una vettura, quindi facendo questo conto si riesce a capire che si può arrivare a giornate in quei sabati famosi molto molto frequentati in cui si toccano anche 120-130 mila viaggiatori tra imbarchi e sbarchi solo per i traghetti.
1: Ecco, perché noi finora abbiamo parlato di traghetti, ma Genova resta una delle capitali del Mediterraneo per quanto riguarda le crociere. Come sta andando?
0: Ma le crociere, come i traghetti, per questi primi 5 mesi sono in linea con i risultati dello scorso anno. L'alta stagione delle crociere è un po' spostata in avanti rispetto a quella dei traghetti. I numeri di maggiore importanza, i numeri di picco, li avremo solitamente, storicamente, all'interno del mese di ottobre.
1: Non è che qualche altro porto in giro per il Mediterraneo ci vuole rubare, eh?
0: Ma è un mercato aperto, poi a scegliere sono i clienti delle compagnie sì. di navigazione. Noi cerchiamo di rendere più confortevole possibile l'esperienza all'interno del porto di Genova, cercando di essere attrattivi al massimo.
1: Senta, si sta disegnando il nuovo piano regolatore portuale, lei che cosa si aspetta per stazioni marittime?
0: Ma chiaramente c'è bisogno di spazio per tutti. Diciamo che per noi può essere una chiave di volta una rivisitazione, che già stiamo facendo in bassa frequenza, come si dice, con l'autorità portuale, di alcuni aspetti di viabilità, il tutto per rendere più semplice e più fluido lo spostamento all'interno delle aree portuali per la quota parte riguardante il porto passeggeri.
1: In conclusione volevo chiedere questo: qual è la cosa più difficile per lei adesso, da amministratore delegato a presidente? Diventa una cosa più fluida oppure questa eredità la sente un po'?
0: Io devo solo ringraziare il dottor Monzani, le cose difficili sono tante, ma se l'approccio mio sarà identico a quello del dottor Monzani potremo con tutti i collaboratori e collaboratrici affrontare tutto con entusiasmo e portando a termine i nostri obiettivi.
1: Grazie mille ad Alberto Minoia, presidente e amministratore delegato di Stazioni Marittime, congratulazioni insomma per
0: Grazie.
1: Questo nuovo incarico e ci sentiremo presto, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Stiamo affrontando un'ondata di calore, facciamo il punto su quella che sono le chiamate al numero unico dell'emergenza 112 e al 118, lo facciamo con il dottor Paolo Frisoni, direttore dell'unità operativa 112 e 118 dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
1: Allora, con questa ondata di calore che stiamo vivendo, state registrando un aumento di chiamate al numero unico dell'emergenza e al 118 a Genova?
2: Stiamo registrando decisamente un aumento di chiamate, per un dato è molto indicativo, la settimana dal 22 al 29 di giugno noi abbiamo ricevuto come 112 25.700 chiamate, è il terzo numero più alto da quando è stato creato il 112 in Liguria, cioè dal 2017. Le altre due settimane peggiori riguardano il periodo Covid, per cui potete immaginare come questa ondata di calore stia influendo pesantemente su tutta l'attività del sistema dell'emergenza.
1: Questo numero ci può aiutare anche a sintetizzarlo in una percentuale? Sai che ai giornalisti piacciono sempre, no? I numeri, ma soprattutto le percentuali. Di quanto sono aumentate quindi le chiamate?
2: Allora, facendo un rapporto con i giorni, con le annate scorse, lo stesso periodo dell'anno, abbiamo un incremento di circa il 10%, per cui intorno alle 2500 chiamate in più. Per quanto riguarda il 118, nell'ultima quindicina di giorni abbiamo ricevuto oltre 12.000 telefonate, oltre 12.000 interventi di soccorso sull'intera regione Liguria. Molte di queste riguardano proprio sintomi dovuti all'ondata di calore, per cui noi siamo sempre attivi, proattivi a consigliare alla popolazione qualche buona norma su come evitare di star male e di dover poi giungere al soccorso sanitario.
1: Frisoni, senta, quali sono le emergenze che state vedendo più spesso? Sono casi di disidratazione, sono anziani, persone che magari anche insomma pensano di farcela e poi vanno a fare jogging o a fare attività sportiva all'aperto? Quali sono le emergenze di questi giorni?
2: La grande maggioranza degli utenti che giungono alla nostra osservazione sono persone anziane, disidratate, sono persone pluripatologiche. Noi dobbiamo ricordarci come l'organismo umano

0: sia una macchina molto complessa. Il sistema della sudorazione permette di espellere il calore, però fino a un certo punto, per cui è molto importante, soprattutto per le persone fragili, le persone pluripatologiche, le persone che fanno terapia, cercare di seguire qualche buona norma, evitare di uscire nelle ore più calde, evitare di sostare direttamente sotto al sole e comunque cercare di bere tanto e modificare anche le terapie, soprattutto quelle della pressione, in base alla temperatura esterna e alla temperatura del corpo.
1: Possiamo dire che, considerando anche il numero alto di over 65 che abbiamo non solo a Genova ma nella nostra regione, il sistema dell'emergenza sta reggendo, visto anche quello che si sente dire nelle altre regioni? Ecco.
0: Il sistema dell'emergenza sta reggendo. Il sistema dell'emergenza è un sistema che si modella in base a quello che si trova davanti. A livello delle centrali operative, sia del 112 che del 118, c'è stato un potenziamento del personale. Il nostro personale è perfettamente formato sia per affrontare i casi più gravi sia per dare indicazioni nei casi più lievi. Riguardo questo, io invito anche sempre la popolazione a utilizzare tutto quello che il sistema sanitario può mettere in campo, per cui per i casi meno gravi passare dai medici di medicina generale fino ad arrivare alle case di comunità che sono attualmente attive sul territorio e di utilizzare i pronto soccorsi e i sistemi dell'emergenza 118 solamente per i casi più gravi.
1: Nei picchi di caldo, nelle ondate di calore come quella che stiamo vivendo, insomma, poi andrà a scemare a metà settimana, a partire da giovedì, come cambia quindi concretamente il vostro lavoro, il lavoro della centrale operativa, il lavoro dell'automedica, i turni?
0: Allora, concretamente, come dicevo prima, noi siamo pronti ad affrontare qualunque emergenza, per cui noi andiamo a modulare il personale delle centrali operative in base anche a quello che vediamo nei numeri, per cui se noi cominciamo a registrare un aumento delle chiamate, attiviamo postazioni supplementari, cerchiamo di gestire i turni nella maniera migliore possibile, sempre tenendo conto della difficoltà comunque di reperire il personale, cosa ormai nota e stranota a tutto il mondo dell'emergenza italiana, non solamente ligure.
1: Ci sono delle fasce orarie in cui vi stanno arrivando di più le chiamate, le telefonate, cioè sono effettivamente quelle della fascia centrale del giorno, oppure come poi insomma anche voi sanitari ci raccontate, in realtà soprattutto per le persone più fragili, più anziane, poi le conseguenze avvengono magari anche nei giorni successivi, anche in orari più freschi, tra virgolette?
0: Sicuramente il picco delle chiamate corrisponde alle ore più calde, per cui dalle 11 circa della mattina fino alle 4 del pomeriggio registriamo il numero maggiore di telefonate. È ovvio, tutto questo sistema si ripercuote poi anche sugli altri orari della giornata, però devo dire che il picco sia sempre nelle ore centrali della giornata.
1: Frisoni, le faccio fare un appello finale ai nostri telespettatori, perché è evidente che questo carico, circa insomma, più 10%, ma insomma a me ha colpito molto questo dato che lei diceva, la terza settimana con più telefonate al numero unico dell'emergenza, considerando che le altre due erano durante la pandemia, quindi questo ci fa capire la mole anche, insomma, il numero di telefonate che avete ricevuto. Quindi le faccio fare un appello ai nostri telespettatori, in parte lei lo diceva anche prima, no, prima di arrivare al numero uno dell'emergenza ci sono altri step che si possono fare, però prego il suo appello.
0: Il mio appello è prima di tutto cercare di autotutelarsi, quindi come ho detto prima non uscire nelle ore più calde, cercare di bere tanto, non bere bevande gassate o alcolici che hanno sicuramente un effetto negativo sul metabolismo del corpo. L'appello è rivolto oltre che alle persone di una certa età anche ai giovani, evitate di fare attività sportiva nelle ore più calde, cercate sempre quelle fasce orarie in cui sia un minimo di sollievo e ripeto e ribadisco, prima di giungere all'attenzione del pronto soccorso e dei sistemi 118, utilizzate tutto quello che la regione mette in campo per la vostra salute e la vostra sicurezza.
1: Grazie al dottor Paolo Frisoni, direttore dell'unità operativa 112 e 118 dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova, sempre più lungo, sempre da ricordare. Grazie, buon lavoro, arrivederci.
0: Grazie a tutti, grazie Tiziana, buona giornata a tutti.
1: Continuiamo a vivere questa ondata di calore, ma che cosa significa per il nostro corpo? E in particolare oggi andiamo ad approfondire il nostro cuore.

0: Ora lo facciamo con il professor Italo Porto, professore ordinario di malattie cardiovascolari, direttore della cardiologia dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, che cosa significa, che cosa fa il caldo al nostro cuore, professor Porto?
1: Beh, allora, il caldo fa parecchie cose al nostro sistema cardiocircolatorio, quindi non solo al cuore ma anche ai vasi sanguigni. Fondamentalmente il caldo fa sì che noi dobbiamo disperdere più calore, quindi aumenta diciamo il flusso sanguigno, c'è una vasodilatazione delle arterie e delle vene, questo serve anche a disperdere più calore attraverso la sudorazione e quindi si abbassa la pressione arteriosa. Ma il cuore tende a compensare aumentando la frequenza cardiaca, quindi diciamo deve fare più fatica per sopportare il caldo e per farci appunto disperdere calore. Quindi questo è quello cosa succede da un punto di vista fisiologico. Chiaramente se questo succede in persone giovani con un sistema cardiovascolare normale, ben allenato, non succede niente. Però in situazioni cliniche particolari questo può mettere il sistema cardiovascolare fortemente sotto stress.
0: Chi è che deve fare più attenzione quindi?
1: Beh, tutti coloro che hanno patologie cardiovascolari in atto o pregresse, quindi ad esempio chi ha avuto un infarto, e non sono pochi, ad esempio chi ha lo scompenso cardiaco e prende i farmaci per lo scompenso, tra cui i diuretici, ad esempio chi in generale ha avuto patologie cardiovascolari per le quali prende dei farmaci, anche coloro che prendono i, diciamo, banali farmaci per la pressione arteriosa, perché questi farmaci possono diciamo alterare il controllo della pressione arteriosa, farci perdere troppi liquidi e tutto questo insomma può avere delle conseguenze cardiovascolari.
0: Ecco perché è fondamentale fare molta attenzione ai farmaci in questo periodo.
1: Certo, è fondamentale perché con la vasodilatazione, appunto con questa fatica maggiore del cuore, ad esempio possiamo perdere tanti liquidi. Questo vale soprattutto per chi prende dei farmaci, i famosi diuretici, che vengono presi per mille motivi. Ora, soprattutto quando si ha una certa età, il riflesso che noi abbiamo, che è quello della sete, per recuperare i liquidi corporei persi, può arrivare un po' troppo tardi. Quindi in realtà noi pensiamo di star bene, ma il nostro sistema cardiovascolare avrebbe bisogno di più liquidi. Quindi questa è la ragione per la quale, come diciamo sempre noi medici e noi cardiologi, bisogna bere tanto in questa fase, e anche bere al di là della sete, quindi anche 2 litri d'acqua, ora quanto, 2-3 litri, dipende dalla persona. Però bisogna bere tanto, stare diciamo verso il pieno, anche oltre la sensazione della sete, soprattutto se si ha una certa età o se si prendono dei farmaci.
0: Ovviamente dovete sempre fare riferimento al vostro medico di famiglia, al vostro specialista, perché anche come lei diceva prima, per chi prende per esempio dei farmaci per la pressione alta, l'estate è un momento delicato, non per tutti, ma per qualcuno sì.
1: Lo è, soprattutto per pazienti, ripeto, che prendono delle combinazioni di farmaci. Oggi molti pazienti ne prendono più di un farmaco, spesso c'è addirittura uno, due o tre farmaci nella stessa pillola, quindi ormai noi diamo spesso questi farmaci di combinazione. Questo è importante perché appunto in questa fase può essere utile, sempre parlandone con il proprio medico, con il proprio medico di famiglia, con il proprio cardiologo, può essere utile o necessario ridurre la potenza della terapia antipertensiva, quindi magari ridurre i dosaggi dei farmaci che vengono presi per la pressione, questo per evitare ad esempio quello che noi con un termine tecnico chiamiamo ipotensione ortostatica. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando cambiamo posizione ci gira la testa, quando ci alziamo improvvisamente ci gira la testa e possiamo anche cadere, ci possono essere dei traumi, questo vale soprattutto appunto nelle persone che hanno una certa età, perché i riflessi che mantengono la nostra pressione arteriosa e quindi mantengono la perfusione al cervello possono essere alterati dai farmaci e dal caldo, soprattutto se sono insieme.
0: Ovviamente, professor Porto, essendo lei qui con noi, non posso che farle una domanda relativa allo sport e all'attività fisica. Come bisogna comportarci durante queste giornate di caldo? Non bisogna più farlo? Bisogna cambiare qualcosa?
1: Grazie per la domanda. No, la risposta è che l'attività fisica, che come provo a dire spesso, è come un farmaco, ha le sue, diciamo, andrebbe appunto prescritta in termini quantitativi e qualitativi da uno specialista, però in generale l'attività fisica come un farmaco può essere modulata ed eventualmente ridotta in queste giornate così calde. Ad esempio bisogna evitare, per

0: chi normalmente fa la sua corsetta quotidiana di farlo durante le ore più calde. Ad esempio, io vedo vicino a casa mia vari campi da tennis e francamente vedo con una certa sorpresa la gente che nelle ore più calde riesce a fare 3 ore di tennis. Ecco,
1: wow.
0: Io sarei un po' più conservativo. Ecco, bisogna usare il buon senso. Ancora una volta, soprattutto per chi prende dei farmaci a una certa età o prende dei farmaci, o ancora una volta a una certa età e prende dei farmaci.
1: Allora, tra poco arriviamo anche a una buona notizia, ma prima volevo ci facesse un po' una sintesi per i nostri telespettatori. Come affrontare queste giornate di caldo e l'estate dal punto di vista dell'apparato cardiovascolare? Quali sono i consigli? Un paio di consigli?
0: Allora, bisogna tener conto del fatto che in questa fase, come dire, la riserva del nostro apparato cardiovascolare è ridotta. Quindi vediamola in questi termini. L'ondata di caldo mette il nostro sistema cardiovascolare sotto stress, quindi abbiamo meno riserva per poter fare le cose che facciamo tutti i giorni. Bisogna essere cauti, usare il buon senso, non fare determinate cose in orari non compatibili, bere, ripeto ancora una volta, è molto importante, modulare la propria terapia. Se si prendono tanti farmaci, parlandone con il proprio medico di famiglia ed eventualmente col proprio specialista, ancora una volta attenzione ai diuretici e ai farmaci antipertensivi, se possibile anche, visto che è una fase, se ne parlava prima di me, di tendenza al sovraffollamento dei pronti soccorsi, non di non usare il pronto soccorso, ma anche qui cum grano salis, di usare tutte le opportunità che ci sono, quindi il medico di famiglia, alle case di comunità, per potersi per poter avere un consulto medico.
1: E per chi ha la pressione bassa che consiglio possiamo dare?
0: Beh, guardi, la pressione bassa è se si tratta di soggetti giovani e sani è una situazione benigna in cui indubbiamente il caldo può mettere anche questo alla prova. Tale anche qualche caffè in più si può prendere, e poi eventualmente ci sono, ma ripeto, per soggetti molto giovani, molto sani, che tendono all'ipotensione, alla vagotonia, ci possono essere anche dei presidi farmacologici se prescritti dal vostro medico. Attenti però in chi invece ha la pressione bassa ma non ce l'ha normalmente, ma magari prende dei farmaci antipertensivi o è scompensato, ripeto, soffre di scompenso cardiaco e quindi temporaneamente ha la pressione bassa. Quello è un campanello d'allarme.
1: Professor Porto, lasciamo da parte il caldo perché c'è una buona notizia che riguarda un intervento mini-invasivo che voi fate e insomma abbiamo ottenuto dei ottimi risultati, direi. Ce la spiega un po'?
0: Grazie. Oggi negli interventi cardiovascolari sono sempre più mini-invasivi, addirittura micro-invasivi, cioè ad esempio in alcuni casi le valvole del cuore si possono riparare senza aprire il torace, quindi non con un intervento mini-invasivo effettuato dal cardiochirurgo, ma con un intervento micro-invasivo eseguito da un cardiologo interventista. Ad esempio noi a San Martino siamo da parecchio tempo tra i primi in Italia per l'esecuzione della sostituzione valvolare aortica, cosiddetta TAVI in Italia, ma quest'anno abbiamo avuto anche un riconoscimento per la riparazione valvolare mitralica, quindi un'altra valvola che viene riparata sempre per via microinvasiva. Siamo tra i primi 10 in Italia come centro, è un intervento che potete vedere il video, insomma, viene eseguito con l'ausilio dell'ecocardiografia, quindi il paziente è solo sedato. Devo dire che c'è un'ulteriore innovazione, riusciamo a fare queste cose qui addirittura senza intubare il paziente, ma soltanto con una sedazione profonda. È il risultato di una importante collaborazione tra cardiologi, cardiochirurghi, cardioanestesisti, personale medico, tecnico, infermieristico ripeto, mi fa veramente piacere dire che siamo oggettivamente tra i primi in Italia.
1: Abbiamo anche il grafico che ci fa vedere insomma anche quali sono gli altri di questa top 10 in Italia. Quali sono quindi i vantaggi per il paziente? Ovviamente, perché quando si parla poi di microinvasività, poi uno pensa che tutti possono essere sottoposti a questo tipo di intervento, invece decide il chirurgo, ovviamente.
0: Decide il chirurgo, cioè il cardiochirurgo, e il cardiologo interventista.

0: Sono due figure che lavorano insieme in un heart team e decidono per ogni singolo paziente, ovviamente coinvolgendo e discutendo il paziente, qual è l'intervento più adatto.
1: Ripeto, possono fare anche, non volevo interrompere, forse persone anche più anziane che forse una volta non si facevano.
0: Questa è la realtà. Diciamo, questo tipo di interventi microinvasivi hanno espanso, diciamo, a una popolazione che prima non era proprio, non era possibile trattare.
1: Esatto.
0: Per pazienti giovani e con una valvola che non funziona bene, la cardiochirurgia, sempre fatta in maniera mini invasiva, ma non questa, una chirurgia vera tra virgolette, mantiene il suo vantaggio perché i risultati a lungo termine diciamo esistono per la chirurgia, non ci sono ancora per questo tipo di tecniche, ma per pazienti a rischio chirurgico alto o per pazienti con altri tipi di patologie, questo tipo di in particolare per quelli che hanno lo scompenso cardiaco o pazienti molto anziani con valvola alterata come questo soggetto che stiamo vedendo qui, questo tipo di procedura, che non sarebbe stato possibile, questo paziente non sarebbe mai stato trattato con la cardiochirurgia tradizionale. Oggi siamo in grado di offrire quindi un trattamento di questo tipo. C'è da dire che abbiamo risultati eccellenti anche, ripeto, a breve e a medio termine, perché i pazienti li seguiamo nel tempo.
1: Grazie, grazie al professor Italo Porto, complimenti insomma a lei e tutta la squadra, professore ordinario di malattie cardiovascolari e direttore della cardiologia azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buon lavoro, grazie.
2: È un'iniziativa che parte dalle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio, sostenuta dalla Regione e supportata dalle due Camere di Commercio, sia quella delle Riviere sia la nostra. Cosa vogliamo sostenere? Le aziende premiate sono aziende che hanno 30 anni di vita, quindi una vera resilienza, la capacità di rimanere attive in un tessuto economico dove il commercio di prossimità è fortemente contrastato dal tempo. Quindi vuol dire capacità di saper passare diverse generazioni, rinnovarsi e soprattutto sotto il profilo civico tenere accese delle luci nei centri dell'entroterra e della costa.
3: 100 imprese, 100 storie di lavoro e di profondo legame con il territorio. La certificazione Bottega Ligure nasce per valorizzare le attività della regione, spesso a conduzione familiare, che custodiscono e tramandano saperi, tradizioni e un'eccellenza che rappresenta l'identità della Liguria. Un riconoscimento che premia non solo la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, ma anche l'impegno, la passione e la resilienza degli imprenditori affinché possano sentirsi sostenuti, valorizzati e meno soli nel loro percorso.
4: Sicuramente una giornata importante, il conferimento a queste prime 100 imprese del riconoscimento per la Bottega Ligure, vale a dire per quelle attività che da più di 30 anni insistono sul nostro territorio. Un percorso che abbiamo fatto assieme al sistema camerale e alle associazioni di categoria del commercio e che sicuramente rappresenta un riconoscimento e un investimento per il futuro, per le attività economiche e commerciali, ma anche un punto di riferimento per gli utenti che sanno, nel momento in cui possono vedere questa insegna, di trovare lì un'attività di qualità che offre servizi, che garantisce un presidio sociale anche nel quartiere nel quale opera da 30 anni, e quindi questo credo sia un altro modo per accompagnare, difendere e sostenere il commercio del dettaglio.
5: Fin dall'inizio Confcommercio ha sostenuto questa iniziativa perché ritiene che il commercio storico di vicinato vada valorizzato, premiato, perché non è solamente un valore economico del nostro territorio, ma è anche un valore sociale, culturale, di vita dei nostri quartieri, e quindi l'andarlo a valorizzare ha tutta una serie di effetti positivi, non solo sull'azienda che dà da lavorare a delle persone, quindi valorizza in senso economico il territorio, ma anche nella sua attrattività, nella sua capacità di essere più vivibile, più sostenibile, e quindi la capacità di attirare residenti domiciliati, ma anche turisti che magari possono decidere poi di stabilirsi qua o perlomeno di passare un numero di notte superiori a quelle che avevano preventivato di passare.
2: Noi pensiamo che non ci possano essere borghi o centri senza un commercio di prossimità, e l'azione delle Camere di Commercio è tutta volta a sostenere queste cose. Poi, come ha detto l'assessore della regione. Molti sono i sostegni che sono stati messi in campo per cercare anche di incentivare i giovani a fare questo.
6: L'auspicio è che continuino altri 30 anni di attività. No, è veramente molto importante, perché sono il tessuto vivo del nostro territorio, il tessuto

0: che consente che le nostre città, le città più grandi ma anche i paesini, siano vivi, aperti, aperti alla cittadinanza a cui fanno servizio, ma aperti anche ai turisti, perché un turista non può visitare una città dove ci sono negozi chiusi, dove ci sono solo grandi catene, perché le grandi catene sono uguali dappertutto. Invece i negozi di vicinato, ognuno ha la sua attrattiva, ognuno ha la sua capacità di stare sul mercato.
1: Testimonianza proprio di un'impresa che molto spesso è familiare, che comunque è testimonial di caratteristiche importanti e di qualità appunto nell'offerta dei servizi, nell'offerta merceologica, e che garantisce sicuramente un presidio dei nostri quartieri, che sempre più oggi hanno bisogno di una presenza costante, di luci accese, di vetrine, di attività economiche che possano vitalizzare anche i nostri centri storici.
2: Bottega Ligure vuole essere anche un segnale concreto di vicinanza alle imprese in una fase storica complessa, in particolare per il commercio di prossimità, che deve confrontarsi con sfide sempre più globali: la standardizzazione dei consumi, l'espansione dell'e-commerce e le nuove incognite poste dall'avvento dell'intelligenza artificiale.
3: Bottega Ligure per noi è un tassello fondamentale di identità, di storicità e di fedeltà nel tempo di molti imprenditori che hanno creduto nel proprio lavoro e che proseguono e hanno visioni anche future. Io credo che il fatto identitario sia fondamentale, perché nel momento della massificazione a livello globale avere un'identità estremamente importante diventa attrattivo per consumatori italiani e stranieri. Ho già detto che l'intelligenza artificiale, oggi siamo in questo mondo, deve servire per potenziare e comunicare proprio le storicità delle nostre imprese, che sono motori di identità, ripeto, territoriale e vivacità nei centri storici.
4: Queste piccole realtà locali hanno una grande capacità di adeguarsi ai tempi, per cui sono sicuro che troveranno sempre nuovi sistemi per raggiungere la clientela, integrando tutto quello che è il mondo digitale, quindi dell'intelligenza artificiale all'e-commerce, in maniera tale da poter essere sul mercato, ma con quella capacità di mantenere l'antico e le proprie caratteristiche, di saper selezionare il prodotto, che le rendono assolutamente un modello attuale e non sorpassato.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo in Germania, ad Heidelberg, a salutare il genovese Roberto Würth. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Genova è arrivato in Germania e di che cosa si occupa?
1: Sì, intanto grazie mille dell'invito e complimenti per questa interessante trasmissione. Allora, ormai 10 anni che siamo qui con mia moglie ad Heidelberg e diciamo che io faccio ricerca. Ho studiato all'Università di Genova biotecnologie e poi ho fatto il dottorato in neuroscienze e durante il dottorato ho già fatto un periodo all'estero negli Stati Uniti, a Filadelfia, quasi per 2 anni e poi sono rientrato con l'idea poi di insomma cercare una posizione per fare la ricerca su tumori che è diciamo la mia passione. E allo stesso tempo condividere uno stesso tetto con la mia attuale moglie, ma allora fidanzata. Ecco. Purtroppo per questo era molto difficile ottenerlo in Italia e quindi abbiamo un po' cercato e la Germania, Heidelberg, era la posizione ideale, sia per entrambi, per una posizione di lavoro, ma anche per fare scienza, cioè una città con diversi istituti di ricerca e quindi a livello molto alto, a livello mondiale, e per cui ho applicato per una borsa di postdottorato e mi hanno preso.
0: Lei diceva in particolare: io mi occupo della ricerca sui tumori, qui ci sono diversi istituti, è più facile fare ricerca, in che cosa è diverso?

0: fare ricerca lì ad Heidelberg e in Germania rispetto all'Italia?
1: Sì, questa è una bella domanda. Più facile nel senso che c'è, parole povere ci sono più soldi, c'è più disponibilità economica, c'è più attenzione alla ricerca, il lavoro è più riconosciuto e c'è più possibilità di ottenere finanziamenti. Questo è almeno per quanto riguarda la mia esperienza, e questo è fondamentale perché

0: di ricerca sul cancro tedesco. È un istituto molto grande con diverse migliaia di impiegati e ha delle strutture a disposizione all'avanguardia, quindi permettono di fare la ricerca veramente che dove il limite è la propria mente, diciamo. Quindi se io voglio provare un esperimento, qualcosa di nuovo, lo posso fare qui o chiedere per collaborazione, qui è veramente il posto ideale. In Italia è un pochino più difficile perché ovviamente le risorse a disposizione sono un po' più limitate, però questo aiuta molto, devo ringraziare veramente di avere questo background perché consente di veramente centellinare e andare a fare delle analisi molto mirate e dopo diverse esplorazioni che consentono di essere molto più focalizzati, quindi è diciamo un modo diverso, però direi in primis la condizione economica.
1: In particolare la sua ricerca è focalizzata su cosa?
0: Allora, io il dottorato in neuroscienze e lavoravo nel laboratorio di farmacologia con il mentore il professor Tullio Florio, professoressa Federica Barbieri al San Martino a Genova, dove ho passato degli anni veramente intensi, produttivi, ho fatto diversi lavori e mi hanno formato e ho dei ricordi indelebili, ecco. Li studiavo le staminali tumorali, in particolare nei tumori cerebrali, e qui in Germania mi sono un attimo spostato sempre nel concetto di cellula staminale tumorale, quindi una cellula che può rigenerare se stessa e dare vita a tutte le cellule del tumore. E in particolare mi sono focalizzato sulle cellule capaci di portare le metastasi, quindi abbiamo una grossa collaborazione con la clinica, riceviamo campioni di sangue in prevalenza da tumori del seno metastatici e quindi cerco queste cellule che riescono dal tumore primario a entrare nella circolazione sanguigna e a raggiungere organi distanti per formare le metastasi. Quindi studiare queste cellule presenti nel sangue è molto importante perché consente di capire la biologia e il perché queste cellule sono capaci di espandersi un po' ovunque nel corpo.
1: Arrivando quindi ovviamente alle metastasi. Come si vive? Passiamo adesso alla città e al paese, ad Heidelberg. Che città è?
0: Allora, è una cittadina piccolina, ma decisamente piacevole e storica, che diciamo per la Germania è abbastanza raro perché è completamente stata distrutta, no, durante la Seconda Guerra Mondiale, ma devo dire che Heidelberg ha conservato il suo centro storico ed è veramente una particolarità per questa nazione, quindi come si vede dalle immagini è anche a ridosso di un fiume, si chiama Neckar, ed è una città universitaria, quindi tanti giovani, molto dinamica, seppur piccolina, quindi diciamo che si gira molto facilmente e la cosa veramente positiva è che la giriamo in bici, il nostro mezzo di trasporto è la bici e raggiungiamo un po' tutti i posti diciamo in breve tempo con la bici. È molto vivibile, c'è tanto verde e costruiscono spesso, si ristruttura molto frequentemente e noi siamo saliti diciamo in due, adesso siamo in quattro con due bimbi e per i bambini è una città spettacolare, ideale, è super sicura con parchi giochi ovunque ad ogni angolo diciamo della strada dove si possono fermare, divertire e girare in sicurezza, ecco. Quindi è molto piacevole.
1: C'è molta più attenzione proprio perché avete due bambini piccoli, alla famiglia, al welfare, anche dal punto di vista lavorativo. C'è più aiuto rispetto all'Italia per quello che lei le raccontano, magari familiari o amici?
0: Sì, assolutamente. Ci confrontiamo poi anche spesso, no, con amici, parenti e devo dire che qui diciamo, il sistema del welfare è molto, molto solido, sviluppato. Si hanno aiuti da un punto di vista lavorativo e da un punto di vista economico. C'è un'assistenza di circa 250 euro al mese per bambino fino a un'età avanzata e diciamo consente una prolungata maternità, paternità per poter poi rientrare gradualmente anche eventualmente con un part time al lavoro, quindi c'è un grosso

0: sostegno. Devo dire che in Asia poi in particolare ci sono molti bambini per cui è anche è tutto a misura d'uomo, no? Quindi ci sono non solo incentivi nazionali, esatto, sì, ma anche del land, siamo in Baden-Württemberg, e anche della città stessa. Quindi supportano, ci sono veramente tanti asili pubblici o privati. E quindi devo dire che da questo punto di vista è un esempio, spero, per l'Italia, che possa adottare qualche misura che la Germania adotta.
1: È una città cara? Una cittadina cara?
0: Ecco, purtroppo è piuttosto cara perché ecco, è piccolina, ma c'è molto ricambio, quindi dal punto di vista, diciamo, immobiliare è piuttosto cara. Noi siamo in affitto, però diciamo comprare casa è un bel investimento economico in centro. Ovviamente poi se si va in paesini che sono molto carini, un po' leggermente fuori città, ecco, diventa immediatamente più abbordabile. Quindi
1: come
0: a livello immobiliare sì, esatto. E, a livello, diciamo, alimentare o di servizi, molto paragonabili all'Italia, ecco.
1: E le persone come sono? Cioè, è stato facile fare amicizia? Sono chiusi e freddi oppure no?
0: Allora, Heidelberg è un po' una bolla, appunto, in Germania, perché è una cittadina molto internazionale. Quindi paradossalmente è anche difficile un po' imparare bene il tedesco, perché è più facile forse sentire anche per strada parlare inglese rispetto a sentire parlare tedesco. E essendo così internazionale, questo anche aiuta molto le persone a essere anche ben disposte con persone che vengono dall'estero. Quindi devo dire che è stato piuttosto semplice, e avere anche così tanta componente di persone giovani o comunque famiglie aiuta molto. Abbiamo addirittura, ci sono diverse chat di anche via WhatsApp di quartiere dove ci si scambia anche vestiti, materiale, suggerimenti, consigli. Trovo questo molto molto bello, molto a misura d'uomo e di comunità, ecco.
1: Bello, tra l'altro, insomma, è la prima volta che andiamo ad Heidelberg, insomma, ci sta descrivendo, sta facendo uno splendido spot anche per il turismo, diciamo, non solo
0: turistica,
1: per...
0: sì.
1: Esatto. Sta pensando di rientrare, pensate di rientrare, è una domanda retorica forse, ma...
0: Tutto bello, ma... sì, sicuramente... allora, siamo partiti con l'idea, ma sì, andiamo 2-3 anni, poi rientriamo, in realtà ora sono 10, quindi vuol dire che ci siamo trovati bene, e se dovessimo rientrare a breve saremmo raddoppiati, perché siamo in 4, quindi... c'è l'idea, ovviamente il piacere di rientrare in Italia assolutamente prima o poi, anche, soprattutto per ragioni familiari.
1: Certo.
0: E, anche se non siamo distantissimi, insomma, un po' pesa la distanza, e sarebbe bello poter rientrare. Quindi diamo un occhio alle opportunità lavorative. Non è semplice, purtroppo, soprattutto sì. Nel mio campo è piuttosto dura, ma ci fosse l'opportunità sicuramente la potremo cogliere.
1: Allora, Roberto, io la ringrazio per averci raccontato la sua storia e averci fatto scoprire Heidelberg. La lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che la ospita.
0: Va bene, grazie a voi. Ich danke Ihnen für dieses angenehme Gespräch und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Danke, auf Wiedersehen, Roberto Würth, genovese a Heidelberg.
0: Tschüss.

0: Chi è il prossimo?
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana.
3: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
2: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
3: Ok.
4: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornando

0: nel contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare, uno dopo l'altro, tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire ed elite in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile e per certi versi penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza ereditarne il cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue Blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile. Elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi due ore di cinema dignitoso.
1: Bell'ufficio comunque.
2: Sono le mie chiavi.
1: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Red Fellow?
2: Che cosa?
1: Taylor? Noah? Che sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.
3: Di nuovo in diretta con un altro candidato alla guida dell'Università di Genova nel ruolo di magnifico rettore, il professor Michele Piana. Grazie di essere con
4: grazie
3: noi.
4: Grazie a voi, grazie a voi.
3: Che ha tutto il diritto di fare gli scongiuri, ma finora le ha vinte tutte, ma non è mai bastato per varie ragioni di quorum e di voto ponderato di questo sistema elettorale un po' complesso. Ora o la va o la spacca, è l'ultima votazione, giovedì e venerdì. Che sensazioni ci sono?
4: Tanto sì, la prima volta è andata bene nonostante insomma, un candidato alla scuola di medicina, nonostante due candidate della governance. La seconda volta è andata bene nonostante un accorpamento abbastanza clamoroso e quindi insomma, spero vada bene anche la terza. Le sensazioni sono buone, noi continuiamo a pensare con Chiara Calderini che il nostro programma sia un programma ragionevole, che rappresenta una discontinuità ragionevole e ragionata rispetto agli ultimi anni. Continuiamo a pensare che possiamo fare meglio di così e continuiamo a pensare che saremo in grado di fare meglio di così.
3: Oggi avete incontrato il personale tecnico-amministrativo assieme al professor Uccelli. Che cosa ha detto lei? Qual è, diciamo, la linea che tiene? Per questa parte di elettorato, lo ricordiamo rapidamente, votano i professori, il personale tecnico-amministrativo e una rappresentanza degli studenti. Sui tecnici amministrativi quali sono, diciamo, le cose fondamentali?
4: Sì, io penso che c'è un aspetto legato a una difficoltà di armonizzazione tra le vocazioni dell'università, che sono la ricerca, la didattica, il trasferimento di conoscenze, e dall'altra la parte sui processi amministrativi, che stanno diventando sempre più essenziali. Abbiamo bisogno di aumentare questa armonizzazione, questo si può fare in vari modi, cercando di coinvolgere di più il personale tecnico-amministrativo anche negli aspetti

0: più proattivi e collaborativi rispetto alle nostre missioni. Ci sono alcuni aspetti più tecnici che riguardano per esempio la loro retribuzione, che è oggettivamente insufficiente. Non bisogna proporre ricette populiste, ma nello stesso tempo bisogna avere ben presente questo aspetto e cercare di fare tutto quello che può fare un rettore, che può ispirare un rettore, per cercare di migliorare questo aspetto.
1: La sua campagna è, diciamo così, in discontinuità con l'attuale gestione, che va a chiudersi con questa elezione, poi lei o il suo avversario entrerete in carica il 1° novembre. Sì. Perché ritiene che ci sia bisogno di cambiare strada rispetto a quello che si è fatto negli ultimi 6 anni?
0: Sì, qui nessuno di noi sta proponendo rivoluzioni. Noi crediamo molto in quello che qualcuno chiama il passo lento del riformismo. Pensiamo che di fronte a una situazione complicata, le università di Stato in generale, le università pubbliche subiscono vari attacchi. C'è l'attacco delle telematiche, c'è un problema di spopolamento significativo, particolarmente per la nostra regione, c'è un problema di competizione nella ricerca sempre più accesa, sempre più complicata. E quindi noi continuiamo a pensare che abbiamo bisogno di diventare un po' più europei, un po' più moderni, e dobbiamo creare anche un ambiente di vita e di lavoro all'interno della nostra università migliore. Di sopra di tutto questo c'è una constatazione: finora Genova è stata una città con università, non è ancora una città universitaria, e noi continuiamo a pensare che far diventare Genova una città universitaria sia una buona idea per tutti, ecco, per Genova e per noi.
1: Come ci riuscirete? Riflessione ad alta voce: è più facile nella mia testa che Camerino sia una città universitaria o persino Pisa, che sono città che sono povere del resto, diciamo, no? Ecco, che a Genova ha così tante altre cose che è difficile identificarle esclusivamente con la sua università. Come riuscire ad alzare la sensazione proprio della presenza dell'università in una città come questa?
0: Sì, io partirei da un dato di fatto. Genova sta diventando una città vecchia, lo sappiamo, è una città che perde popolazione. Noi continuiamo a pensare che la soluzione a questi due problemi, la migliore che ci possa essere, è attirare popolazione giovane e colta. E l'università serve a questo. Come fare? Abbiamo bisogno di migliorare la nostra edilizia, di migliorare i nostri servizi. Gli studenti pagano delle tasse e a fronte di queste tasse dobbiamo offrire dei servizi che sono migliori di quelli che stiamo dando. Abbiamo bisogno di far partecipare di più, con maggiore autorevolezza, l'Università di Genova alle scelte delle istituzioni politiche, da molti punti di vista. C'è il trasferimento Erzelli, c'è quello che sta succedendo nel nuovo modello dell'assistenza sanitaria. Questi aspetti qui devono vedere l'Università di Genova maggiormente protagonista.
1: E naturalmente un aspetto che ha caratterizzato gli ultimi anni è anche quello della presenza, non degli ultimissimi, ma insomma un po' di tempo, la presenza di poli universitari un po' in tutta la regione. Qual è il suo giudizio sul lavoro fatto da questi poli e se sarà necessario, secondo lei, rafforzarli, modificare qualche cosa?
0: Ma certo, è una caratteristica, quasi un unicum. L'Università di Genova è un'università sul territorio, ma è sempre la stessa università. Ci sono 3 campus, 2 di questi campus sono chiaramente caratterizzati, no? Il mondo della Spezia è molto legato alla parte navale, il mondo di Savona è un campus che ha molti aspetti molto interessanti dal punto di vista energetico e dal punto di vista anche dell'altra medicina, tutto quello che riguarda la medicina dello sport, eccetera. Pensiamo che il focus adesso dovrebbe essere soprattutto su Imperia, per cercare di caratterizzare quel mondo lì. Per esempio, immaginiamo che uno sviluppo tendenziale, non immediato, verso l'agritech in quel polo potrebbe essere molto interessante.
1: Beh, certo, c'è un distretto importante. L'idea è quella, no? Di andare a trovare delle cose che possano essere poi spendibili sul territorio, come del resto ha fatto Genova. Quindi, per esempio, sulle professioni legate al mare, il centro del mare. Cosa si può fare allora ancora di più su Genova per migliorare questo rapporto col mondo privato? No? Un po' l'idea che voi formate i professionisti del futuro, ma talvolta è difficile anche sapere quali saranno davvero i professionisti del futuro.
0: Viviamo in un momento molto fluido e molto difficile da definire.
1: Veloce.
0: Esatto. Io penso che la prima cosa da fare, lei giustamente ha citato il centro del mare. Il centro del mare è un esempio di una soluzione interessante, di successo per quanto riguarda la nostra tecnologia. Abbiamo un altro centro interdisciplinare, che è quello, un centro strategico, che è quello dedicato alla sicurezza. Noi continuiamo a pensare che questi centri dovrebbero essere un po' di più, no? Bisognerebbe andare un po' di più verso un approccio interdisciplinare e trasversale ai problemi. Credo che ce lo chieda anche lo studente, le studentesse e gli studenti ci chiedono questo. Il rapporto con il sistema produttivo deve essere intensificato. Io vedo 2 strade, alcune

0: In alcuni casi possiamo immaginarci dei laboratori pubblico-privato che possono funzionare. E l'altro aspetto è dobbiamo sfruttare di più la rete dei nostri spin-off. Abbiamo spin-off che funzionano, io ne ho fondato uno per esempio, continuiamo a pensare che metterli in rete, cercare di creare un'interfaccia efficace con il mondo produttivo sia una buona idea.
1: C'è la parte anche della ricerca che può aiutare la realizzazione di spin-off, cioè di aziende che partono da progetti universitari e che quindi danno ai ragazzi anche l'opportunità di diventare imprenditori, di avere anche un riconoscimento economico, perché certo, troppo spesso si è parlato di laureati che guadagnano poco, invece queste potrebbero essere occasioni. Ecco, sulla ricerca cosa serve fare?
0: Sì, allora noi pensiamo che sia decisivo aumentare la nostra capacità di progettazione. Progettare è una buona idea perché permette di entrare nelle reti della scientifica e della ricerca europea, perché permette di anche drenare risorse che sono importanti. Quindi abbiamo bisogno di incentivare la ricerca progettazione. Tutti i 22 dipartimenti, dobbiamo aiutare tutti i dipartimenti mediamente a crescere da questo punto di vista. Secondo punto, abbiamo bisogno di migliorare, aumentare l'autonomia dei nostri giovani ricercatori e delle nostre giovani ricercatrici. Ne abbiamo di molte brave, dobbiamo dargli un po' più in mano le chiavi del futuro della nostra università. Mi faccio dire ancora una cosa sulla ricerca. Abbiamo disperatamente bisogno, visto quello che sta succedendo con le nuove tecnologie, di avere dei dati messi in comune, dei dati sistemati bene, dei dati che possiamo sfruttare bene. In generale la strumentazione, e in particolare la strumentazione legata al calcolo scientifico, deve diventare un asset fondamentale per il nostro Ateneo.
1: Ecco, per accaparrarsi il voto anche della rappresentanza degli studenti, o a loro lei si sente di dire qualcosa di specifico?
0: Sì, allora io credo, io sono un figlio di operaio e ho sfruttato il diritto allo studio quando 40 anni fa. È evidente a tutti che questo lo studio è compresso non solo a Genova, non solo in Italia, probabilmente in tutto il mondo occidentale, e questo è un problema grosso. Io penso questo: lo Stato sociale funziona quando ci sono due pilastri, le tasse e i servizi. Noi abbiamo bisogno di cercare di far pagare meno tasse possibile agli studenti, ovviamente, non più del necessario, ma soprattutto dobbiamo dare alle studentesse e agli studenti dei servizi degni di una città universitaria, e dobbiamo anche spiegare alle studentesse e agli studenti come usiamo i denari delle loro tasse.
1: Ecco, sul tema del creare le condizioni affinché gli studenti poi trovino anche un ecosistema, questa è stata anche una delle cose che ci siamo detti, lei ha detto nel corso delle ultime interviste, la differenza con una telematica, al di là della preparazione, è proprio il fatto di poter avere dei momenti di confronto con i professori, ma anche con i colleghi che studiano con te. Ecco, però per fare questo ovviamente la parte infrastrutturale dell'università, certo, deve essere decisiva.
0: Sì, noi continuiamo a pensare che l'Università di Genova debba essere anzitutto un'università in presenza. Pensiamo che la gara con le telematiche non si vinca sul terreno telematico, ma si vinca creando le condizioni di lavoro insieme, di coprogettualità, di laboratori insieme, di studentesse e studenti che si guardano negli occhi e lavorano insieme al pomeriggio, insieme ai loro docenti. Questo non significa essere ingenui, noi sappiamo benissimo che per esempio per intercettare tutta quella coorte di studenti lavoratori o di studenti con disabilità o di studenti con malattia, le nuove tecnologie sono fondamentali, e quindi anche l'online. Dobbiamo farlo bene, dobbiamo farlo in modo estremamente professionale, ma non dobbiamo rinunciare anche a quello strumento.
1: Esatto, perché ovviamente serve l'insieme delle cose, no?
0: Esattamente.
1: Va bene, che università lascerà? Gliel'ho già fatta questa domanda, ma insomma immagino anche che il suo programma, non dico che sia cambiato nel corso delle settimane, però il confronto con le persone, magari qualche idea nuova gliela date. Allora, sì, anche alla fine di questo percorso di campagna elettorale, che immagino sia anche un po' un inedito per uno che fa il professore, il ricercatore, uno scienziato, cioè okay, no? Si combatte con altre cose di solito. Questa contaminazione, che cosa le porta a, cosa la porta a dire sull'università del futuro, quella, sì, che vorrebbe lasciare lei?
0: Sì, allora, questi mesi di campagna elettorale, noi abbiamo Chiara Calderini, che in caso di successo sarà la protettrice di Cari.
1: Prima o poi.
0: Certo, è molto più brava di me. insomma, con lei abbiamo cominciato molto presto questa cavalcata, questo viaggio, e siamo molto contenti di averlo fatto. Il nostro programma è quello, l'abbiamo costruito dopo aver studiato molto, aver parlato con molte persone, e possiamo dire anche con un certo orgoglio che è un programma che è rimasto coerente e trasparente fino alla fine. Cosa abbiamo imparato in questi mesi? abbiamo imparato una cosa fondamentale, che l'Università di Genova può fare bene, eh? Un'università che in tutti i dipartimenti, in tutto il

0: il mondo dei tecnici amministrativi, dei bibliotecari, dei sociosanitari, tra gli studenti ci sono grandissime potenzialità, abbiamo bisogno di liberare un po' di energia e fare bene il nostro mestiere, siamo convinti che lo possiamo fare. Questa cavalcata, questo viaggio ci ha confermato un'idea che noi avevamo, e cioè che si può fare bene e faremo bene.
1: Ecco, chiudiamo così, dove li andiamo a prendere gli studenti di domani? No? Stavo facendo un po' di ragionamenti geografici quasi, certo. No? È chiaro che il polo di Milano, il polo di Torino sono attrattivi anche per quella parte di Basso Piemonte, sì. No? Di Lombardia meridionale, che potrebbero però anche essere interessati a Genova.
0: Certo, dobbiamo stare secondo me attenti a due aspetti. Uno, abbiamo bisogno di una maggiore attività rispetto all'attrattività verso le altre regioni, in particolare le regioni che ci stanno sopra. Loro sono molto aggressivi nei nostri confronti, noi a volte siamo un po' timidi, forse abbiamo bisogno di lavorare un po' meglio da questo punto di vista. Poi c'è tutta la partita degli studenti internazionali, noi abbiamo molti studenti internazionali, forse non tutti di qualità, o comunque più che di qualità, di motivazione adeguata. Abbiamo bisogno di aumentare la motivazione di questi studenti. Abbiamo immaginato per esempio due misure: uno, rendere obbligatorio una buona conoscenza dell'italiano anche nei corsi internazionali, per cercare di aiutare queste persone ad avere un progetto di vita nella nostra città e non semplicemente usare la nostra città come un punto di passaggio per poi andare in Europa. E l'altro aspetto, forse un sistema di borse di studio per attirare quelli più motivati, lo potremo mettere in campo.
1: Ecco, questo senza dubbio. Poi chiudo, visto che l'inizio del nostro impegno in questa elezione a rettore abbiamo sentito tanti ragazzi e ho notato che i corsi, quelli più celebri, quelli che si dice che sono buoni, attirano da soli, no? Sì, quasi quasi. Certo, no? Sì. Ah, io sono venuto qui perché so che qui c'è un professore bravo, quindi forse anche su questo, sì. Sia nel comunicarlo che proprio nel farlo.
0: Sì, lei citava prima il fatto che io ho fatto ricercatore per molti anni fino adesso. E l'autorevolezza nella ricerca è tutto e deve essere così in generale nell'Ateneo, dobbiamo essere più autorevoli. I ragazzi sono molto attenti a questi aspetti, quindi la nostra capacità di raccontarci bene e la nostra capacità di fare corsi di qualità è la firma che ci permetterà di crescere, e questo è quello che dobbiamo fare.
1: Basta interviste per lei e per il suo sfidante da candidato rettore dell'Università di Genova. Uno dei due diventerà il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Genova. In bocca al lupo. Grazie. Naturalmente a Michele Piana. Venerdì, subito dopo l'ora di pranzo, 14:30, poco più tardi, avremo il nome di chi governerà l'università per i prossimi 6 anni. Grazie.
0: Grazie.
2: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
5: Donare sangue
6: significa fare qualcosa di grande.
5: Insieme.
4: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole cavalier Spider-Man di quartiere.

Adriana 3 giorni fa ha ucciso la compagna. Abbiamo litigato, ha detto al giudice, e l'ho strangolata. Il caldo non dà tregua nella nostra regione. Dopo una settimana, giovedì, il bollino diventa finalmente giallo, ma accompagnare l'abbassamento saranno temporali e vento. Dopo 19 anni, oggi è stato l'ultimo giorno per nave bus, il servizio che univa via mare Peglia al Porto Antico, tagliato per contenere i costi. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura dunque i lavori del comune di oggi e il tema del termovalorizzatore di cui si è molto parlato anche con toni polemici. Il futuro di quest'opera potrebbe passare anche dal bando prolungato dalla regione per altri 20 giorni. L'annuncio è arrivato nel Consiglio regionale della Liguria

0: ci racconta Giorgia Fabiocchi.
1: La notizia era nell'aria in queste ore, è stata confermata proprio per bocca del numero uno di Regione Liguria sul termovalorizzatore. Il bando, in gergo tecnico si chiama avviso pubblico, è stato prorogato di 20 giorni, la scadenza infatti è fissata per il prossimo 20 luglio alle 23:59 e non il 30 giugno come precedentemente deciso.
2: È stato fatto un decreto da parte di AERVIR che prolunga di 20 giorni il bando per il termovalorizzatore nella Regione Liguria. Gli ulteriori 20 giorni sono a disposizione di tutti i partecipanti per eventuali integrazioni o eventuali partecipazioni o qualunque altro dato che voglia essere utile per poter arrivare alla decisione finale.
1: L'allungamento serve per tutti, non è fatto soltanto per un'azienda o altre, soprattutto quello che è importante è che Genova è responsabile dell'80% del materiale che è fuori regione e quindi per Bucci non può lavarsene le mani, tradotto per il presidente è un problema anche di Genova perché è poco etico dire che se ne occupa qualcun altro visto che i rifiuti li facciamo noi, tradotto significa che non partecipare, potrebbe voler dire rinunciare alle ricadute economiche, avere solo la possibilità di smistare la spazzatura.
2: E mi auguro quindi che anche Amium ovviamente colga l'occasione per poter intervenire.
1: Secondo Gian Pedrone, o Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente oppure chiunque altro sindaco sarebbe legittimato a dire se Genova ha detto di no lo facciamo anche noi.
3: O Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, poi dove farlo valutiamo insieme, oppure chiunque altro sindaco, siccome noi vogliamo evidentemente ragionare con i territori, sarebbe legittimato a dire se Genova ha detto di no che produce la stragrande maggioranza dei rifiuti di questo territorio, noi ovviamente non vogliamo che Genova chiuda il ciclo a casa nostra.
0: E allora queste parole, quelle di Bucci in particolare sul ruolo di Amio nella partita del termovalorizzatore, ha risposto Silvia Salis accusando la regione di avere le idee confuse rispetto a dove far sorgere l'impianto.
1: Termovalorizzatore piomba a Palazzo Tursi, la protesta da una parte dei comitati proprio in via Garibaldi per ribadire il proprio no alla realizzazione dell'opera per chiudere il ciclo dei rifiuti a Genova, dall'altra l'aula in consiglio comunale che ha affrontato il tema con le parole della sindaca di Genova Silvia Salis a margine con la stampa che ha attaccato Regione e Ligure la decisione di Marco Bucci di prorogare il bando per altri 20 giorni fino al 20 luglio, attacca la regione perché li definisce in confusione, non sanno neanche loro da che parte girarsi, va detto però che la maggioranza di centrosinistra qui è spaccata, c'è il no di AVS, il Movimento 5 Stelle ha vinto la loro linea contro comunque il sì che voleva portare avanti sia l'assessore di competenza all'ambiente Perico ma anche la stessa Salis e parte della maggioranza, una spaccatura che esiste, che c'è, ma si rimpalla alla regione, vedremo che cosa succederà, che comunque Amio non abbia intenzione di entrare in questi 20 giorni prorogati per quanto riguarda il bando. Sentiamo le parole di Silvia Salis.
4: È evidente che Regione stia un po' brancolando nel buio, nel senso va impostato questa gara in un modo e ora si sta trovando senza accordi con i comuni con una grande incertezza. Ora sinceramente le ultime dichiarazioni che scaricano su Genova tutta la responsabilità quando questo processo era nato completamente in un altro modo, capisco che in questo momento abbiano l'acqua alla gola perché si rendono conto di aver impostato un processo che non ha accordi col territorio, che non ha certezze su piani industriali, però scaricarlo su Genova sulle spalle di Amio la trovo una mossa non corretta perché comunque non si era partiti con queste premesse. Capisco che il tempo stringe, rischio di fare una brutta figura, è ampio, però non accetto che questo ricada poi sulle spalle di Genova.
0: Il subcommissario alla ricostruzione di Genova, Carlo De Simone, interviene sull'inchiesta per presunto caporalato nel cantiere della nuova diga. In un'intervista esclusiva a Primo Canale annuncia una linea durissima. Abbiamo chiesto all'Avvocatura dello Stato di costituirci parte civile perché la nostra condanna è netta e il nostro impegno è concreto.
5: Di opere del paese sono sotto alta sorveglianza antimafia e sono censite tutte le filiere di contratto, quindi non solo l'appaltatore che ha vinto la gara, ma i subappaltatori, subcontraenti, fornitori, chi fornisce il calcestruzzo, chi fornisce gli inerti, chi dà dei servizi, non importa la durata, la modalità, l'importo di quei lavori. Noi abbiamo una banca dati che prevede un settimanale di cantiere, all'interno del quale tutti i soggetti che entrano in cantiere, anche io quando entro in cantiere, vengo censito, individuato e registrato

0: in banca dati attraverso un badge munito di fotografia e munito di identificazione. Quindi non solo sono identificati tutti i soggetti, ma sono identificati anche tutti i flussi finanziari, quindi i pagamenti all'interno di ogni anello della catena, tutti i mezzi e tutte le targhe che entrano. Chi vigila su questo? A vigilare è il Viminale innanzitutto, con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture, il Gruppo Interforze Antimafia, la Prefettura di Genova, ovviamente la struttura commissariale che siede al tavolo di lavoro, c'è una banca dati che è quella della MGO, del monitoraggio delle grandi opere, e c'è l'attività stringente della Direzione Investigativa Antimafia. Quindi l'attività di verifica è affidata allo Stato, non è...
1: Restiamo in porto per andare in stazione marittima, visto che sta arrivando la stagione del grande traffico destinato a traghetti e crociere. Guardate cosa sta facendo la stazione marittima per cercare di rendere più semplice la vita a chi deve imbarcarsi sulle navi, quindi magari anche migliorare la situazione in città. Lo ha raccontato a Primo Canale il presidente di Stazione Marittima, Alberto Minoia.
2: Con l'autorità portuale stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Semplificare i movimenti dei viaggiatori che magari per la prima volta in vita loro arrivano in porto significa rendere più fluidi quei flussi di cui parlavo poco fa. E in più stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
1: Giovedì e venerdì si vota per eleggere il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova. Si confrontano Michele Piana e Antonio Uccelli. Abbiamo intervistato entrambi. Trovate le interviste integrali sul nostro sito primocanale.it e naturalmente in programmazione su Primo Canale. Però intanto vi faccio sentire due rapidissimi estratti delle loro dichiarazioni di oggi.
3: L'autorevolezza nella ricerca è tutto e deve essere così in generale nell'Ateneo, dobbiamo essere più autorevoli. I ragazzi sono molto attenti a questi aspetti, quindi la nostra capacità di raccontarci bene e la nostra capacità di fare corsi di qualità è la firma che ci permetterà di crescere, e questo è quello che dobbiamo fare.
4: Quello che io cercherò di fare saranno innanzitutto di coinvolgere le persone. Le persone devono sentirsi parte di un processo, devono credere negli obiettivi che ci prefiggiamo, perché parto dal presupposto che se lei è convinto della bontà delle cose che abbiamo deciso, presumibilmente lavorerà meglio, di più e con maggiori motivazioni.
1: Adesso la cronaca: il giudice ha convalidato l'arresto di Becken Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna. La 55enne americana Mary Elizabeth Hopkins ha dichiarato di averla strangolata al termine di un litigio. Alessandra Boero.
5: L'ho strangolata, non pensavo di averla uccisa, ho provato a rianimarla. È quanto avrebbe dichiarato al giudice Becken Olivieri, 51 anni, il cui arresto è stato convalidato nelle scorse ore per l'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 55 anni, cittadina statunitense e docente di matematica. Secondo il suo racconto, il delitto si sarebbe consumato venerdì sera nell'abitazione della donna sull'altura di Ceriana al culmine di un litigio. Durante l'interrogatorio, Olivieri ha risposto alle domande del giudice, ma non ha spiegato cosa abbia fatto scattare la lite, limitandosi a ripetere: a un certo punto ho visto nero. L'uomo ha riferito di aver tentato di rianimare la compagna una volta resosi conto che era morta, di averne coperto il corpo. La mattina seguente si è presentato alla caserma dei carabinieri di Sanremo, dove si è costituito confessando l'accaduto. Sarà ora l'autopsia a chiarire con precisione le cause e l'orario del decesso.
1: Finalmente, più o meno, si vede la fine del caldo che sta attanagliando la Liguria da più di una settimana. Più o meno, dico, perché il bollino giallo è stato posto per la giornata di giovedì, quindi siamo solo a martedì, c'è ancora tempo per sopportare. Peraltro, attenzione, perché ad accompagnare quello che sarà l'abbassamento delle temperature ci saranno anche i temporali e il vento forte. Aurora Bottino.
6: Dopo 10 giorni di caldo estremo, Genova e la Liguria possono tirare un sospiro di sollievo. Un mese di giugno decisamente caldo, che ha raggiunto temperature oltre i 30 gradi e oltre i 40 percepiti.

0: Il bilancio per il momento è di 2 vittime dell'afa. Come si evince dalle previsioni meteo, il cambiamento per quanto riguarda le temperature dovrebbe arrivare a partire da giovedì 2 luglio, accompagnato da temporali, grandine e vento forte già da mercoledì sera. A confermare una tregua dall'afa è anche il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. L'ultimo aggiornamento conferma infatti il bollino rosso per la giornata di mercoledì, mentre giovedì 2 luglio si passerà al bollino giallo. Ma il sollievo purtroppo durerà ben poco. A partire da venerdì le temperature torneranno gradualmente ad aumentare, senza però raggiungere i valori eccezionali registrati nella settimana passata. ARPAL parla di temperature che si manterranno comunque al di sopra della media climatica, ma senza configurare un'ondata di calore di intensità paragonabile a quella appena passata.
1: E meno male, 66 anni dopo Genova ha ricordato con un corteo i fatti del 30 giugno del 1960, quando la città insorse contro la decisione di far svolgere il congresso del Movimento Sociale Italiano presso l'allora Teatro Margherita di via 20 Settembre. Ci racconta Andrea Popolano.
2: Manifestazione e corteo a Genova da Ponte Monumentale fino a Piazza De Ferrari, organizzato dalla Camera del Lavoro per ricordare i fatti del 30 giugno 1960, quando la città medaglia d'oro al valor militare per la resistenza si oppose alla decisione dell'allora governo Tambroni di far ospitare proprio a Genova, proprio in via 20 Settembre, il congresso del Movimento Sociale Italiano. Una manifestazione che riporta al centro i valori della resistenza di allora. Ospite della giornata di oggi la segretaria della CGIL Francesca Re David, che ha parlato della questione del tema del lavoro ai giorni nostri.
3: Purtroppo i diritti del lavoro che si sono conquistati proprio a partire dagli anni 60 e per tutti gli anni 70, in questi ultimi 20 anni in particolare, si stanno perdendo. Quando al centro è l'impresa e la deregolamentazione, quando al centro c'è il profitto e la merce e non le persone, si tollera il caporalato, perché non si può sapere che non c'è. La legge Bossi-Fini lo istituzionalizza in qualche modo e il costo del lavoro e le condizioni di lavoro sono considerate sempre come una merce da scambiare. Io credo che il movimento delle lavoratrici e dei lavoratori abbia molto da fare da questo punto di vista, che la politica si deve rendere conto di come questo degrado del lavoro sta portando un impoverimento complessivo del paese, e noi siamo in piazza anche per questo.
1: E adesso invece torniamo, diciamo, a fatti che insomma hanno preoccupato oggi la popolazione genovese, specialmente quella residente in centro, perché c'è stato un allarme bomba oggi pomeriggio in pieno centro, in via Ceccardi, a 2 passi peraltro dalla nostra sede, per una valigetta in metallo che è stata trovata abbandonata nei pressi dell'ingresso di una banca. Qui vedete le immagini. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, polizia sia di Stato che locale, insieme a un'ambulanza della Croce Bianca. Sono poi arrivati gli artificieri che hanno fatto brillare la valigetta, che si è rivelata vuota. Ultimo giorno per il servizio nave bus dopo i tagli ad AMT per contenere i costi. Siamo andati a raccogliere ovviamente la delusione di chi la utilizzava.
4: Alle 7.30 del mattino a Porto Antico scendono soprattutto lavoratori che da Pegli scelgono il mare per arrivare in città ed evitare di restare bloccati nel traffico cittadino tra autobus pieni e lunghe code. L'ultimo viaggio prima della sospensione mostra tutta la delusione di chi sa che dopo 19 anni di servizio il navebus si ferma, forse per sempre.
5: Sì, sì, noi lo usavamo tutti sistematicamente.
6: Per prendere lavoro, per arrivare in centro?
5: No, per andare a lavorare, perché io lavoro qua dietro, quindi è utilissimo per me, e poi anche al ritorno. Invece di affrontare il viaggio con uno che è un caro bestiami, e questo almeno diciamo che uno va a lavorare più serenamente dopo una gita in barca.
7: Per i pegliesi è fondamentale, quindi io sono veramente amareggiata da questa cosa.
8: E mi mancherà moltissimo, sono almeno 16 anni, quasi dall'inizio, mi dispiace moltissimo.
9: E perderlo è una mancanza incredibile per Begli. Si vede che come ponente non abbiamo ancora la forza di farci sentire e di dimostrare a chi ci toglie questi servizi che noi abbiamo una voce.
4: Nel viaggio verso Pegli della mattina e del pomeriggio sono soprattutto i turisti a salire sul navebus. Tra una fotografia e l'altra della lanterna, delle navi che arrivano e partono, il porto operoso, l'aeroporto e tutto il ponente visto da una prospettiva diversa.
10: Bloccarla così il primo di luglio, sinceramente per noi è veramente è stata una cosa, una bella delusione, perché comunque la

0: prima spiaggia, dopo il centro, e tanti venivano proprio qua a Pegli utilizzando navebus.
1: La pagina sportiva con Filippo Serio. Ciao Filippo.
2: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Parte ufficialmente anche la sessione di mercato estivo e anche le genovesi e le liguri si stanno preparando alle prime mosse sia in entrata sia in uscita. Partiamo dal Genoa perché oggi è stato il giorno di Franz Mektri, centrocampista svizzero che arriva dalla Thun, ha sostenuto oggi proprio le visite mediche e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Genoa. Firmerà un contratto fino al 2030, ma non è l'unica mossa di mercato e non è l'unico giocatore sotto la lente di ingrandimento, sia in entrata sia in uscita. Le ultime con Carlo Danani.
3: Buonasera, sono ore bollenti sull'asse Genoa-Juventus per definire il futuro di Jeff Ekator. Quella che ieri sera sembrava una trattativa lampo destinata a chiudersi positivamente entro breve, nel primo pomeriggio di oggi ha subito una brusca frenata. Al momento non c'è accordo tra i due club sulle contropartite tecniche. Il portiere d'affara, che sembrava destinato ai rossoblù, poco fa è stato girato al Parma. Divergenze anche sul laterale Puzka, su cui la Juve vorrebbe mantenere il controllo. A questo punto due le possibilità: o una ripartenza su nuove basi in serata per arrivare a una fumata bianca in modo da inserire le operazioni nei bilanci che si chiuderanno a mezzanotte, oppure un aggiornamento alle prossime settimane. Per il resto Mektri ha sostenuto le visite mediche e a breve firmerà il contratto. In chiusura il passaggio di Wyaf dal Modena, ottimismo anche per la arrivo di Traoré dal Marsiglia. Tutti gli aggiornamenti sul mercato rossoblù sul nostro sito primocanale.it.
2: E prime indiscrezioni, primi volti nuovi anche in casa Sampdoria. Oggi a Genova il difensore svizzero-danese Stefan Gartenmann, un giocatore svincolato che arriva dalla Ferencváros e dovrà sostenere invece ancora le visite mediche prima di eventualmente firmare con la Sampdoria. Sampdoria che ha anche sondato il terreno per un possibile ritorno di Morten Thorsby, che ha giocato in blu cerchiato prima di giocare in rossoblù, ma è una pista che nelle ultime ore sembra un po' più in salita. Le ultime con Marco Bisacchi.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Ieri questa conferenza stampa di insediamento di Bernardo Corradi, nuovo allenatore della Sampdoria, di Americo Branco, nuovo direttore sportivo dei blucerchianti, e la conferma anche di Jesper Fredberg, che dovrà cercare anche un po' di superare questa contestazione, magari chissà azzeccando qualche mossa di mercato dopo il mezzo disastro dell'anno scorso. È chiaro che in questo momento poi là delle parole, dei buoni propositi, sono parole tutto sommato che abbiamo già sentito anche negli ultimi anni, in cui sono arrivate sempre e costantemente delusioni per il mondo blucerchiato, serve a fare i fatti e quindi soprattutto il mercato. Americo Branco ha detto che il budget non è un problema, però insomma in realtà è chiaro che avere il portafoglio pieno può portare un pochino più lontano. È evidente che i blucerchiati debbano avere le idee chiare rispetto anche ai giocatori da tagliare. Nelle ultime ore il mercato comunque è un po' già iniziato. Il primo nome oggettivamente non fa entusiasmare, questo Gartenmann, questo difensore con doppia nazionalità danese e svizzera, che arriva da una stagione in cui ha fatto soltanto 6 partite al Ferencváros in Ungheria, arriva da un lungo stop per infortunio, quindi è un grande punto interrogativo. Vedremo se la Samp, come pare, lo porterà in prova in ritiro a Ponte di Legno dal 12 luglio per capire se il giocatore è in grado di poter giocare un campionato di Serie B. Servono sicuramente giocatori sani o comunque in buone condizioni per un campionato così difficile. Poi l'altro nome che è spuntato ieri sera, in realtà la pista sembra ora essersi un po' raffreddata, il clamoroso, se vogliamo, ritorno che potrebbe essere di Morten Thorsby, centrocampista norvegese di 30 anni, peraltro che ha vestito fino a pochi mesi fa, ricorderete, la maglia del Genoa, il passaggio non proprio diretto dalla Samp al Genoa, ci fu una stagione intermedia in Germania all'Union Berlino, poi adesso da gennaio alla Cremonese, retrocesso con la Cremonese, dove peraltro l'allenatore è l'ex mister blucerchiato Marco Giampaolo, che era stato l'ultimo ad allenarlo proprio nella Samp, e andiamo indietro ormai di 4 anni. Ebbene, sappiamo che Thorsby è molto legato a Genova, alla Liguria,

0: con peraltro sappiamo anche la sua grande passione per i temi ambientali, chissà che non si possa, anche per motivi personali, familiari di Thorsby, aprire questo tipo di scenario, anche se in questo momento sembra essere un pochino più defilata questa ipotesi, perché la Samp ha parecchi giocatori a centrocampo, da Conti ad Anderson fino a Abelgaard ed Esposito, ha bisogno di altri giocatori, cerca soprattutto in difesa e in porta di stringere i tempi per la conferma in prestito di Martinelli della Fiorentina e di Viti del Nizza, trattative in corso, non semplicissime, insomma la Samp inizia a muoversi sul mercato.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi. Adesso facciamo un salto invece alla Spezia, perché potrebbe essere, anzi sembra quasi certa, la nuova guida tecnica, il nuovo allenatore degli Aquilotti, che dovrebbe essere appunto Marco Turati. Ha allenato il Siracusa nelle ultime due stagioni, ma la cosa particolare è che Turati aveva già firmato con il Catanzaro, che tra l'altro l'anno scorso ha ottenuto un ottimo piazzamento in Serie B, però da quello che emerge nelle ultime ore sembra che abbia invece virato sullo Spezia, grazie anche al lavoro della dirigenza, e quindi sarà molto probabilmente il prossimo allenatore, eccolo qui, della società della Spezia. È stato tra l'altro collaboratore tecnico tra il 2019 e il 2021 di Vincenzo Italiano, proprio quando guidava lo Spezia, e quindi farà piacere a Matteo Cantile questa notizia.
2: Se farà bene, se sì, farà bene, altrimenti sì. Mi farà dispiacere.
1: Fare
2: peggio sarà oggettivamente difficile. Grazie mille, grazie a Filippo Serio.
1: Grazie a voi, buona serata.
2: Si chiude qui anche il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Termina questa lunga e intensa ondata di caldo che sta interessando anche l'Italia. Nella giornata di mercoledì un fronte da nord-ovest infatti porterà un aumento dell'instabilità soprattutto tra pomeriggio e sera, con qualche acquazzone temporale in transito anche in Liguria, ma soprattutto sarà seguito da aria più secca. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Inizialmente tempo soleggiato o al più variabile, poi nel pomeriggio scoppiano temporali soprattutto sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso sera anche lungo la costa. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, poi in calo dalla sera. Vediamo poi il dettaglio della provincia di Savona. Anche in questo caso giornata nella prima parte asciutta con un po' di variabilità ma prevalenza di sole. Instabile invece tra pomeriggio e sera con acquazzoni e temporali che impegneranno soprattutto le aree interne appenniniche, ma potranno anche localmente sconfinare sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con questo fronte di instabilità che interesserà la provincia nel corso della serata. Al pomeriggio già i primi temporali lungo i settori montuosi appenninici. Anche sul Tiguglio situazione simile, prima parte del giorno soleggiata, al più un po' di variabilità al mattino, anche al pomeriggio tempo asciutto, in serata arriva qualche piovasco anche sui settori del Tiguglio. E infine sullo Spezzino, giornata che inizierà anche in questo caso con il sole, poi aumenta un po' la variabilità dal pomeriggio, in serata. Nella giornata di giovedì la fronte si sposta verso il centro Italia, un po' di residuo variabilità sullo Spezzino ma il tempo migliora, sarà seguito però da aria più secca, quindi venti da nord che porteranno un sensibile a calo dell'umidità, quindi sarà una giornata più gradevole anche se con temperature massime che comunque supereranno i 30 gradi.

0: Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

valorizzatore, il presidente della regione Bucci prolunga il bando fino al 20 luglio. Salis lo accusa di avere le idee confuse rispetto a dove far sorgere l'impianto. È stato convalidato l'arresto di Becken Olivieri, che a Ceriana 3 giorni fa ha ucciso la compagna. Abbiamo litigato, ha detto il giudice, e l'ho strangolata. Caldo non dà tregua, ma forse sì, perché dopo una settimana a Genova il bollino diventerà giallo, assieme al calo delle temperature anche vento e pioggia. Dopo 19 anni oggi l'ultimo giorno per Nave Bussi, servizio che univa via mare e Peglia al Porto Antico, tagliato per contenere i costi di AMT.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura dunque i lavori del comune di oggi e il tema del termovalorizzatore di cui si è molto parlato anche con toni polemici. Il futuro di quest'opera potrebbe passare anche dal bando prolungato dalla regione per altri 20 giorni. L'annuncio è arrivato nel consiglio regionale della Liguria, ci racconta Giorgia Fabiocchi.
1: La notizia era nell'aria in queste ore, è stata confermata proprio per bocca del numero uno di Regione Liguria sul termovalorizzatore. Il bando, in gergo tecnico si chiama avviso pubblico, è stato prorogato di 20 giorni, la scadenza infatti è fissata per il prossimo 20 luglio alle 23.59 e non il 30 giugno come precedentemente deciso.
2: È stato fatto un decreto da parte di Airlir che prolunga di 20 giorni il bando per il termovalorizzatore nella Regione Liguria. E gli ulteriori 20 giorni sono a disposizione di tutti i partecipanti per eventuali integrazioni o eventuali partecipazioni o qualunque altro dato che voglia essere utile per poter arrivare alla decisione finale.
1: L'allungamento serve per tutti, non è fatto soltanto per un'azienda o altre, soprattutto quello che è importante è che Genova è responsabile dell'80% del materiale che è fuori regione e quindi per Bucci non può lavarsene le mani, tradotto. Per il presidente è un problema anche di Genova, perché è poco etico dire che se ne occupa qualcun altro, visto che i rifiuti li facciamo noi, tradotto significa che non partecipare, potrebbe voler dire rinunciare alle ricadute economiche, avere solo la possibilità di smistare la spazzatura.
2: E mi auguro quindi che anche Amium ovviamente colga l'occasione per poter intervenire.
1: Secondo Gian Pedrone, o Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, oppure chiunque altro sindaco sarebbe legittimato a dire: se Genova ha detto di no, lo facciamo anche noi.
3: O Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, poi dove farlo valutiamo insieme, oppure chiunque altro sindaco, siccome noi vogliamo evidentemente ragionare con i territori, sarebbe legittimato a dire: se Genova ha detto di no, che produce la stragrande maggioranza dei rifiuti di questo territorio, noi ovviamente non vogliamo che Genova chiuda il ciclo a casa nostra.
0: E allora queste parole, quelle di Bucci in particolare sul ruolo di Amio nella partita del termovalorizzatore, ha risposto Silvia Salis accusando la regione di avere le idee confuse rispetto a dove far sorgere l'impianto.
4: Termovalorizzatore piomba a Palazzo Tursi, la protesta da una parte dei comitati proprio in via Garibaldi per ribadire il proprio no alla realizzazione dell'opera per chiudere il ciclo dei rifiuti a Genova, dall'altra l'aula in consiglio comunale che ha affrontato il tema con le parole della sindaca di Genova Silvia Salis a margine con la stampa che ha attaccato Regione e Liguria la decisione di Marco Bucci di prorogare il bando per altri 20 giorni fino al 20 luglio, attacca la regione.

perché li definisce in confusione, non sanno neanche loro da che parte girarsi. Va detto però che la maggioranza di centrosinistra qui è spaccata, c'è il no di AVS, il Movimento 5 Stelle ha vinto la loro linea contro comunque il sì che voleva portare avanti sia l'assessore di competenza all'ambiente Pericu, ma anche la stessa Salis e parte della maggioranza. Una spaccatura che esiste, che c'è, ma si rimpalla alla regione. Vedremo che cosa succederà. Pare che comunque Amiu non abbia intenzione

0: questi 20 giorni prorogati per quanto riguarda il bando. Sentiamo le parole di Silvia Salis.
1: È evidente che Regione stia un po' brancolando nel buio, nel senso va impostato questa gara in un modo e ora si sta trovando senza accordi con i comuni con una grande incertezza. Ora sinceramente le ultime dichiarazioni che scaricano su Genova tutta la responsabilità, quando questo processo era nato completamente in un altro modo, capisco che in questo momento abbiano l'acqua alla gola perché si rendono conto di aver impostato un processo che non ha accordi col territorio, che non ha certezze su piani industriali, però scaricarlo su Genova sulle spalle di Anno la trovo una mossa non corretta, perché comunque non si era partiti con queste premesse. Capisco che il tempo stringe, rischio di fare una brutta figura, è ampio, però non accetto che questo ricada poi sulle spalle di Genova.
2: Il subcommissario alla ricostruzione di Genova, Carlo De Simone, interviene sull'inchiesta per presunto caporalato nel cantiere della nuova diga. In un'intervista esclusiva a Primo Canale annuncia una linea durissima. Abbiamo chiesto all'Avvocatura dello Stato di costituirci parte civile, perché la nostra condanna è netta e il nostro impegno è concreto.
3: Di opere del paese sono sotto alta sorveglianza antimafia e sono censite tutte le filiere di contratto, quindi non solo l'appaltatore che ha vinto la gara, ma i subappaltatori, subcontraenti, fornitori, chi fornisce il calcestruzzo, chi fornisce gli inerti, chi dà dei servizi. Non importa la durata, la modalità, l'importo di quei lavori. Noi abbiamo una banca dati che prevede un settimanale di cantiere, all'interno del quale tutti i soggetti che entrano in cantiere, anche io quando entro in cantiere, vengo censito, individuato e registrato in banca dati attraverso un badge munito di fotografia e munito di identificazione. Quindi non solo sono identificati tutti i soggetti, ma sono identificati anche tutti i flussi finanziari, quindi i pagamenti all'interno di ogni anello della catena, tutti i mezzi e tutte le targhe che entrano. Chi vigila su questo? A vigilare è il Viminale innanzitutto, con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture, il Gruppo Interforze Antimafia, la Prefettura di Genova, ovviamente la struttura commissariale che siede al tavolo di lavoro, c'è una banca dati che è quella della MGO, del monitoraggio delle grandi opere, e c'è l'attività stringente della Direzione Investigativa Antimafia. Quindi l'attività di verifica è affidata allo Stato, non è...
2: Restiamo in porto per andare in stazione marittima, visto che sta arrivando la stagione del grande traffico destinato a traghetti e crociere. Guardate cosa sta facendo la stazione marittima per cercare di rendere più semplice la vita a chi deve imbarcarsi sulle navi, quindi magari anche migliorare la situazione in città. Lo ha raccontato a Primo Canale il presidente di Stazione Marittima, Alberto Minoia.
4: Con l'autorità portuale stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Semplificare i movimenti dei viaggiatori che magari per la prima volta in vita loro arrivano in porto significa rendere più fluidi quei flussi di cui parlavo poco fa. E in più stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti. Dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
2: Giovedì e venerdì si vota per eleggere il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova. Si confrontano Michele Piana e Antonio Uccelli. Abbiamo intervistato entrambi. Trovate le interviste integrali sul nostro sito primocanale.it e naturalmente in programmazione su Primo Canale. Però intanto vi faccio sentire due rapidissimi estratti delle loro dichiarazioni di oggi.
5: L'autorevolezza nella ricerca è tutto e deve essere così in generale nell'Ateneo, dobbiamo essere più autorevoli. I ragazzi sono molto attenti a questi aspetti, quindi la nostra capacità di raccontarci bene e la nostra capacità di fare corsi di qualità è la firma che ci permetterà di crescere, e questo è quello che dobbiamo fare.
6: Quello che io cercherò di fare saranno innanzitutto di coinvolgere le persone devono sentirsi parte di un processo, devono credere negli obiettivi che ci prefiggiamo, perché parto dal presupposto che se lei è convinto della bontà delle cose che abbiamo deciso, presumibilmente

0: lavorerà meglio di più e con maggiori motivazioni.
1: Adesso la cronaca: il giudice ha convalidato l'arresto di Beckham Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna. La 55enne americana Mary Elizabeth Hopkins ha dichiarato di averla strangolata al termine di un litigio. Alessandra Boero.
2: L'ho strangolata, non pensavo di averla uccisa, ho provato a rianimarla. È quanto avrebbe dichiarato al giudice Beckham Olivieri, 51 anni, il cui arresto è stato convalidato nelle scorse ore per l'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 55 anni, cittadina statunitense e docente di matematica. Secondo il suo racconto, il delitto si sarebbe consumato venerdì sera nell'abitazione della donna sull'altura di Ceriana al culmine di un litigio. Durante l'interrogatorio, Olivieri ha risposto alle domande del giudice, ma non ha spiegato cosa abbia fatto scattare la lite, limitandosi a ripetere: a un certo punto ho visto nero. L'uomo ha riferito di aver tentato di rianimare la compagna una volta resosi conto che era morta, di averne coperto il corpo. La mattina seguente si è presentato alla caserma dei carabinieri di Sanremo, dove si è costituito confessando l'accaduto. Sarà ora l'autopsia a chiarire con precisione le cause e l'orario del decesso.
1: Finalmente, più o meno, si vede la fine del caldo che sta attanagliando la Liguria da più di una settimana. Più o meno, dico, perché il bollino giallo è stato posto per la giornata di giovedì, quindi siamo solo a martedì, c'è ancora tempo per sopportare. Peraltro, attenzione, perché ad accompagnare quello che sarà l'abbassamento delle temperature ci saranno anche i temporali e il vento forte. A ora la bottino.
3: Dopo 10 giorni di caldo estremo, Genova e la Liguria possono tirare un sospiro di sollievo. Un mese di giugno decisamente caldo che ha raggiunto temperature oltre i 30 gradi e oltre i 40 percepiti. Il bilancio per il momento è di 2 vittime dell'afa. Come si evince dalle previsioni meteo, il cambiamento per quanto riguarda le temperature dovrebbe arrivare a partire da giovedì 2 luglio, accompagnato da temporali, grandine e vento forte già da mercoledì sera. A confermare una tregua dall'afa è anche il bollettino sull'ondata di calore del Ministero della Salute. L'ultimo aggiornamento conferma infatti il bollino rosso per la giornata di mercoledì, mentre giovedì 2 luglio si passerà al bollino giallo. Ma il sollievo purtroppo durerà ben poco. A partire da venerdì le temperature torneranno gradualmente ad aumentare, senza però raggiungere i valori eccezionali registrati nella settimana passata. ARPAL parla di temperature che si manterranno comunque al di sopra della media climatica, ma senza configurare un'ondata di calore di intensità paragonabile a quella appena passata.
1: E meno male, 66 anni dopo Genova ha ricordato con un corteo i fatti del 30 giugno del 1960, quando la città insorse contro la decisione di far svolgere il congresso del Movimento Sociale Italiano presso l'allora Teatro Margherita di via 20 Settembre. Ci racconta Andrea Popolano.
4: Manifestazione e corteo a Genova da Ponte Monumentale fino a Piazza De Ferrari, organizzata dalla Camera del Lavoro per ricordare i fatti del 30 giugno 1960, quando la città medaglia d'oro al valor militare per la resistenza si oppose alla decisione dell'allora governo Tambroni di far ospitare proprio a Genova, proprio in via 20 Settembre, il congresso del Movimento Sociale Italiano. Una manifestazione che riporta al centro i valori della resistenza di allora. Ospite della giornata di oggi la segretaria della CGIL Francesca Re David, che ha parlato della questione del tema del lavoro ai giorni nostri.
5: Purtroppo i diritti del lavoro che si sono conquistati proprio a partire dagli anni 60 e per tutti gli anni 70, in questi ultimi 20 anni in particolare, si stanno perdendo. Quando al centro è l'impresa e la deregolamentazione, quando al centro c'è il profitto e la merce e non le persone, si tollera il caporalato, perché non si può sapere che non c'è. La legge Bossi-Fini lo istituzionalizza in qualche modo e il costo del lavoro e le condizioni di lavoro sono considerate sempre come una merce da scambiare. Io credo che il movimento delle lavoratrici e dei lavoratori abbia molto da fare da questo punto di vista, che la politica si deve rendere conto di come questo degrado del lavoro sta portando un impoverimento complessivo del paese, e noi siamo in piazza anche per questo.
1: E adesso invece torniamo, diciamo, a fatti che insomma hanno preoccupato oggi la popolazione genovese, specialmente quella residente in centro, perché c'è stato un allarme bomba oggi pomeriggio in pieno centro, in via Ceccardi, a 2 passi peraltro dalla nostra sede, per una valigetta in metallo che è stata trovata abbandonata nei pressi dell'ingresso di una banca. Qui vedete le immagini. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, polizia sia di Stato che

0: locale insieme a un'ambulanza della Croce Bianca. Sono poi arrivati gli artificieri che hanno fatto brillare la valigetta che si è rivelata vuota. Ultimo giorno per il servizio nave bus dopo i tagli ad AMT per contenere i costi. Siamo andati a raccogliere ovviamente la delusione di chi la utilizzava.
1: Alle 7.30 del mattino a Porto Antico scendono soprattutto lavoratori che da Pegli scelgono il mare per arrivare in città ed evitare di restare bloccati nel traffico cittadino tra autobus pieni e lunghe code. L'ultimo viaggio prima della sospensione mostra tutta la delusione di chi sa che dopo 19 anni di servizio il navebus si ferma, forse per sempre.
2: Sì, sì, noi lo usavamo tutti sistematicamente.
3: Per prendere lavoro, per arrivare in centro?
2: No, per andare a lavorare, perché io lavoro qua dietro, quindi è utilissimo per me e poi anche al ritorno. Invece di affrontare il viaggio con uno che è un caro bestiami, e questo almeno diciamo che uno va a lavorare più serenamente dopo una gita in barca.
4: Per i pegliesi è fondamentale, quindi io sono veramente amareggiata da questa cosa.
5: E mi mancherà moltissimo, sono almeno 16 anni, quasi dall'inizio, mi dispiace moltissimo.
6: E perderlo è una mancanza incredibile per Begli. Si vede che come ponente non abbiamo ancora la forza di farci sentire e di dimostrare a chi ci toglie questi servizi che noi abbiamo una voce.
1: Nel viaggio verso Pegli della mattina e del pomeriggio sono soprattutto i turisti a salire sul navebus. Tra una fotografia e l'altra della lanterna, delle navi che arrivano e partono, il porto operoso, l'aeroporto e tutto il ponente visto da una prospettiva diversa.
7: Bloccarla così il primo di luglio, sinceramente per noi è veramente è stata una cosa, una bella delusione, perché comunque è la prima spiaggia dopo il centro e tanti venivano proprio qua a Pegli utilizzando navebus.
0: La pagina sportiva con Filippo Serio. Ciao Filippo.
8: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Parte ufficialmente anche la sessione di mercato estivo e anche le genovesi e le liguri si stanno preparando alle prime mosse sia in entrata sia in uscita. Partiamo dal Genoa perché oggi è stato il giorno di Franz Mektri, centrocampista svizzero che arriva dal Thun, ha sostenuto oggi proprio le visite mediche e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Genoa. Firmerà un contratto fino al 2030, ma non è l'unica mossa di mercato e non è l'unico giocatore sotto la lente di ingrandimento, sia in entrata sia in uscita. Le ultime con Carlo Danani.
9: Buonasera, sono ore bollenti sull'asse Genoa-Juventus per definire il futuro di Jeff Ekator. Quella che ieri sera sembrava una trattativa lampo destinata a chiudersi positivamente entro breve, nel primo pomeriggio di oggi ha subito una brusca frenata. Al momento non c'è accordo tra i due club sulle contropartite tecniche. Il portiere d'affara, che sembrava destinato ai rossoblù, poco fa è stato girato al Parma. Divergenze anche sul laterale Puzka, su cui la Juve vorrebbe mantenere il controllo. A questo punto due le possibilità: o una ripartenza su nuove basi in serata per arrivare a una fumata bianca in modo da inserire le operazioni nei bilanci che si chiuderanno a mezzanotte, oppure un aggiornamento alle prossime settimane. Per il resto Mektri ha sostenuto le visite mediche e a breve firmerà il contratto. In chiusura il passaggio di Wyaf dal Modena, ottimismo anche per l'arrivo di Traoré dal Marsiglia. Tutti gli aggiornamenti sul mercato rossoblù sul nostro sito primocanale.it.
8: E prime indiscrezioni, primi volti nuovi anche in casa Sampdoria. Oggi a Genova il difensore svizzero-danese Stefan Gartenmann, un giocatore svincolato che arriva dalla Ferencvaros e dovrà sostenere invece ancora le visite mediche prima di eventualmente firmare con la Sampdoria. Sampdoria che ha anche sondato il terreno per un possibile ritorno di Morten Thorsby, che ha giocato in blu cerchiato prima di giocare in rosso-blu, ma è una pista che nelle ultime ore sembra un po' più in salita. Le ultime con Marco Bisacchi.
10: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Ieri questa conferenza stampa di insediamento di Bernardo Corradi, nuovo allenatore della Sampdoria.

0: di Americo Branco, nuovo direttore sportivo dei Blucerchianti, e la conferma anche di Jesper Fredberg, che dovrà cercare anche un po' di superare questa contestazione, magari chissà azzeccando qualche mossa di mercato dopo il mezzo disastro dell'anno scorso. È chiaro che in questo momento poi là delle parole, dei buoni propositi, sono parole tutto sommato che abbiamo già sentito anche negli ultimi anni, in cui sono arrivate sempre e costantemente delusioni per il mondo blucerchianto, serve a fare i fatti e quindi soprattutto il mercato. Americo Branco ha detto che il budget non è un problema, però insomma in realtà è chiaro che avere il portafoglio pieno può portare un pochino più lontano. È evidente che i blucerchianti debbano avere le idee chiare rispetto anche ai giocatori da tagliare. Nelle ultime ore il mercato comunque è un po' già iniziato. Il primo nome oggettivamente non fa entusiasmare, questo Garenman, questo difensore con doppia nazionalità danese e svizzera, che arriva da una stagione in cui ha fatto soltanto 6 partite al Ferencváros in Ungheria, arriva da un lungo stop per infortunio, quindi è un grande punto interrogativo. Vedremo se la Samp, come pare, lo porterà in prova in ritiro a Ponte di Legno dal 12 luglio per capire se il giocatore è in grado di poter giocare un campionato di Serie B. Servono sicuramente giocatori sani o comunque in buone condizioni per un campionato così difficile. Poi l'altro nome che è spuntato ieri sera, in realtà la pista sembra ora essersi un po' raffreddata, il clamoroso, se vogliamo, ritorno che potrebbe essere di Morten Thorsby, centrocampista norvegese di 30 anni, peraltro che ha vestito fino a pochi mesi fa, ricorderete, la maglia del Genoa, il passaggio non proprio diretto dalla Samp al Genoa, ci fu una stagione intermedia in Germania all'Union Berlino, poi adesso da gennaio alla Cremonese, retrocesso con la Cremonese, dove peraltro l'allenatore è l'ex mister blucerchianto Marco Giampaolo, che era stato l'ultimo ad allenarlo proprio nella Samp, e andiamo indietro ormai di 4 anni. Ebbene, sappiamo che Thorsby è molto legato a Genova, alla Liguria, con peraltro sappiamo anche la sua grande passione per i temi ambientali. Chissà che non si possa, anche per motivi personali, familiari di Thorsby, aprire questo tipo di scenario, anche se in questo momento sembra essere un pochino più defilata questa ipotesi, perché la Samp ha parecchi giocatori a centrocampo, da Conti ad Anderson fino a Abilgaard ed Esposito, ha bisogno di altri giocatori, cerca soprattutto in difesa e in porta di stringere i tempi per la conferma in prestito di Martinelli della Fiorentina e di Viti del Nizza. Trattative in corso, non semplicissime, insomma la Samp inizia a muoversi sul mercato.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi. Adesso facciamo un salto invece alla Spezia, perché potrebbe essere, anzi sembra quasi certa, la nuova guida tecnica, il nuovo allenatore degli Aquilotti, che dovrebbe essere appunto Marco Turati. Ha allenato il Siracusa nelle ultime 2 stagioni, ma la cosa particolare è che Turati aveva già firmato con il Catanzaro, che tra l'altro l'anno scorso ha ottenuto un ottimo piazzamento in Serie B. Nelle ultime ore sembra che abbia invece virato sullo Spezia, grazie anche al lavoro della dirigenza, e quindi sarà molto probabilmente il prossimo allenatore, eccolo qui, della società della Spezia. È stato tra l'altro collaboratore tecnico tra il 2019 e il 2021 di Vincenzo Italiano, proprio quando guidava lo Spezia, e quindi farà piacere a Matteo Cantile questa notizia.
2: Se farà bene, mi farà dispiacere. Fare peggio sarà oggettivamente difficile. Grazie mille, grazie a Filippo Serio.
1: Grazie a voi, buona serata.
2: Si chiude qui anche il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Termina questa lunga e intensa ondata di caldo che sta interessando anche l'Italia. Nella giornata di mercoledì un fronte da nord-ovest infatti porterà un aumento dell'instabilità soprattutto tra pomeriggio e sera, con qualche acquazzone temporale in transito anche in Liguria, ma soprattutto sarà seguito da aria più secca. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Inizialmente poi nel pomeriggio scoppiano temporali, soprattutto sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso sera anche lungo la costa. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, poi in calo dalla sera. Vediamo poi il dettaglio della provincia di Savona. Anche in questo caso giornata nella prima parte asciutta, con un po' di variabilità, ma prevalenza di sole. Instabile invece tra pomeriggio e sera, con acquazzoni temporali che impegneranno soprattutto

0: tutte le aree interne appenniniche, ma potranno anche localmente sconfinare sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con questo fronte di instabilità che interesserà la provincia nel corso della serata, al pomeriggio già i primi temporali lungo i settori montuosi appenninici. Anche sul Tiguglio situazione simile, prima parte del giorno soleggiata, al più un po' di variabilità al mattino, anche al pomeriggio tempo asciutto, in serata arriva qualche piovasco anche sui settori del Tiguglio. E infine sullo Spezzino, giornata che inizierà anche in questo caso con il sole, poi aumenta un po' la variabilità dal pomeriggio, in serata primi fenomeni a partire dalla Valvara. Nella giornata di giovedì la fronte si sposta verso il centro Italia, un po' di residuo variabilità sullo Spezzino, ma il tempo migliora. Sarà seguito però da aria più secca, quindi venti da nord che porteranno un sensibile a calo dell'umidità, quindi sarà una giornata più gradevole anche se con temperature massime che comunque supereranno i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

autorizzatore, il presidente della regione Bucci prolunga il bando fino al 20 luglio. Salis lo accusa di avere le idee confuse rispetto a dove far sorgere l'impianto. È stato convalidato l'arresto di Becken Olivieri, che a Ceriana 3 giorni fa ha ucciso la compagna. Abbiamo litigato, ha detto il giudice, e l'ho strangolata. Caldo non dà tregua, ma forse sì, perché dopo una settimana a Genova il bollino diventerà giallo, assieme al calo delle temperature anche vento e pioggia. Dopo 19 anni, oggi l'ultimo giorno per Nave Bussi, servizio che univa via mare e Peglia al porto antico, tagliato per contenere i costi di AMT.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura dunque i lavori del comune di oggi e il tema del termovalorizzatore di cui si è molto parlato anche con toni polemici. Il futuro di quest'opera potrebbe passare anche dal bando prolungato dalla regione per altri 20 giorni. L'annuncio è arrivato nel Consiglio regionale della Liguria, ci racconta Giorgia Fabiocchi.
1: La notizia era nell'aria in queste ore, è stata confermata proprio per bocca del numero uno di Regione Liguria sul termovalorizzatore. Il bando, in gergo tecnico si chiama avviso pubblico, è stato prorogato di 20 giorni, la scadenza infatti è fissata per il prossimo 20 luglio alle 23.59 e non il 30 giugno come precedentemente deciso.
2: È stato fatto un decreto da parte di Airlir che prolunga di 20 giorni il bando per il termovalorizzatore nella Regione Liguria. Gli ulteriori 20 giorni sono a disposizione di tutti i partecipanti per eventuali integrazioni o eventuali partecipazioni o qualunque altro dato che voglia essere utile per poter arrivare alla decisione finale.
1: L'allungamento serve per tutti, non è fatto soltanto per un'azienda o altre, soprattutto quello che è importante è che Genova è responsabile dell'80% del materiale che è fuori regione e quindi per Bucci non può lavarsene le mani, tradotto. Per il presidente è un problema anche di Genova perché è poco etico dire che se ne occupa qualcun altro visto che i rifiuti li facciamo noi, tradotto significa che non partecipare, potrebbe voler dire rinunciare alle ricadute economiche, avere solo la possibilità

0: di smistare la spazzatura.
1: E mi auguro quindi che anche AMI ovviamente colga l'occasione per poter intervenire.
0: Secondo Gian Pedrone, o Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, oppure chiunque altro sindaco sarebbe legittimato a dire: se Genova ha detto di no, lo facciamo anche noi.
2: O Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, poi dove farlo valutiamo insieme, oppure chiunque altro sindaco, siccome noi vogliamo evidentemente ragionare con i territori, sarebbe legittimato a dire: se Genova ha detto di no, che produce la stragrande maggioranza dei rifiuti di questo territorio, noi ovviamente non vogliamo che Genova chiuda il ciclo a casa nostra.
3: E allora queste parole, quelle di Bucci in particolare sul ruolo di Amio nella partita del termovalorizzatore, ha risposto Silvia Salis, accusando la regione di avere le idee confuse rispetto a dove far sorgere l'impianto.
4: Termovalorizzatore piomba a Palazzo Tursi, la protesta da una parte dei comitati proprio in via Garibaldi per ribadire il proprio no alla realizzazione dell'opera per chiudere il ciclo dei rifiuti a Genova, dall'altra l'aula in consiglio comunale che ha affrontato il tema con le parole della sindaca di Genova Silvia Salis a margine con la stampa che ha Regione e Liguria, la decisione di Marco Bucci di prorogare il bando per altri 20 giorni fino al 20 luglio. Attacca la regione perché li definisce in confusione, non sanno neanche loro da che parte girarsi. Va detto però che la maggioranza di centrosinistra qui è spaccata, c'è il no di AVS, il Movimento 5 Stelle ha vinto la loro linea contro comunque il sì che voleva portare avanti sia l'assessore di competenza all'ambiente Pericu ma anche la stessa Salis e parte della maggioranza. Una spaccatura che esiste, che c'è, ma si rimpalla alla regione. Vedremo che cosa succederà. Pare che comunque AMIU non abbia intenzione di entrare in questi 20 giorni prorogati per quanto riguarda il bando. Sentiamo le parole di Silvia Salis.
5: È evidente che regione stia un po' brancolando nel buio, nel senso va impostato questa gara in un modo e ora si sta trovando senza accordi con i comuni con una grande incertezza. Ora sinceramente le ultime dichiarazioni che scaricano su Genova tutta la responsabilità, quando questo processo era nato completamente in un altro modo, capisco che in questo momento abbiano l'acqua alla gola perché si rendono conto di aver impostato un processo che non ha accordi col territorio, che non ha certezze su piani industriali. Però scaricarlo su Genova sulle spalle di AMIU la trovo una mossa non corretta, perché comunque non si era partiti con queste premesse. Capisco che il tempo stringe, rischio di fare una brutta figura, è ampio, però non accetto che questo ricada poi sulle spalle di Genova.
3: Il subcommissario alla ricostruzione di Genova, Carlo De Simone, interviene sull'inchiesta per presunto caporalato nel cantiere della nuova diga. In un'intervista esclusiva a Primo Canale annuncia una linea durissima. Abbiamo chiesto all'Avvocatura dello Stato di costituirci parte civile perché la nostra condanna è netta e il nostro impegno è concreto.
6: Di opere del paese sono sotto alta sorveglianza antimafia e sono censite tutte le filiere di contratto, quindi non solo l'appaltatore che ha vinto la gara, ma i subappaltatori, subcontraenti, fornitori, chi fornisce il calcestruzzo, chi fornisce gli inerti, chi dà dei servizi. Non importa la durata, la modalità, l'importo di quei lavori. Noi abbiamo una banca dati che prevede un settimanale di cantiere, all'interno del quale tutti i soggetti che entrano in cantiere, anche io quando entro in cantiere, vengo censito, individuato e registrato in banca dati attraverso un badge munito di fotografia e munito di identificazione. Quindi non solo sono identificati tutti i soggetti, ma sono identificati anche tutti i flussi finanziari, quindi i pagamenti all'interno di ogni anello della catena, tutti i mezzi e tutte le targhe che entrano. Chi vigila su questo? A vigilare è il Viminale innanzitutto, con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture, il Gruppo Interforze Antimafia, la Prefettura di Genova, ovviamente la struttura commissariale che siede al tavolo di lavoro, c'è una banca dati che è quella della MGO, del monitoraggio delle grandi opere, e c'è l'attività stringente della Direzione Investigativa Antimafia. Quindi l'attività di verifica è affidata allo Stato, non è
3: Restiamo in porto per andare in stazione marittima, visto che sta arrivando la stagione del grande traffico destinato a traghetti e crociere. Guardate cosa sta facendo la stazione marittima per cercare di rendere più

0: semplice la vita a chi deve imbarcarsi sulle navi, quindi magari anche migliorare la situazione in città. Lo ha raccontato a Primo Canale il presidente di Stazione Marittima, Alberto Minoia.
1: Con l'autorità portuale stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Semplificare i movimenti dei viaggiatori che magari per la prima volta in vita loro arrivano in porto significa rendere più fluidi quei flussi di cui parlavo poco fa. E in più stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
0: Giovedì e venerdì si vota per eleggere il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova. Si confrontano Michele Piana e Antonio Uccelli. Abbiamo intervistato entrambi. Trovate le interviste integrali sul nostro sito primocanale.it e naturalmente in programmazione su Primo Canale. Però intanto vi faccio sentire due rapidissimi estratti delle loro dichiarazioni di oggi.
2: L'autorevolezza nella ricerca è tutto e deve essere così in generale nell'Ateneo, dobbiamo essere più autorevoli. I ragazzi sono molto attenti a questi aspetti, quindi la nostra capacità di raccontarci bene e la nostra capacità di fare corsi di qualità è la firma che ci permetterà di crescere e questo è quello che dobbiamo fare.
3: Quello che io cercherò di fare saranno innanzitutto di coinvolgere le persone. Le persone devono sentirsi parte di un processo, devono credere negli obiettivi che ci prefiggiamo, perché parto dal presupposto che se lei è convinto della bontà delle cose che abbiamo deciso, presumibilmente lavorerà meglio di più e con maggiori motivazioni.
0: Adesso la cronaca: il giudice ha convalidato l'arresto di Becken Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna. La 55enne americana Mary Elizabeth Hopkins ha dichiarato di averla strangolata al termine di un litigio. Alessandra Boero.
4: L'ho strangolata, non pensavo di averla uccisa, ho provato a rianimarla. È quanto avrebbe dichiarato al giudice Becken Olivieri, 51 anni, il cui arresto è stato convalidato nelle scorse ore per l'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 55 anni, cittadina statunitense e docente di matematica. Secondo il suo racconto, il delitto si sarebbe consumato venerdì sera nell'abitazione della donna sull'altura di Ceriana al culmine di un litigio. Durante l'interrogatorio, Olivieri ha risposto alle domande del giudice, ma non ha spiegato cosa abbia fatto scattare la lite, limitandosi a ripetere a un certo punto visto nero. L'uomo ha riferito di aver tentato di rianimare la compagna una volta resosi conto che era morta, di averne coperto il corpo. La mattina seguente si è presentato alla caserma dei carabinieri di Sanremo, dove si è costituito confessando l'accaduto. Sarà ora l'autopsia a chiarire con precisione le cause e l'orario del decesso.
0: Finalmente, più o meno, si vede la fine del caldo che sta attanagliando la Liguria da più di una settimana. Più o meno, dico, perché il bollino giallo è stato posto per la giornata di giovedì, quindi siamo solo a martedì, c'è ancora tempo per sopportare. Peraltro, attenzione, perché ad accompagnare quello che sarà l'abbassamento delle temperature ci saranno anche i temporali e il vento forte. Aurora Bottino.
5: Dopo 10 giorni di caldo estremo, Genova e la Liguria possono tirare un sospiro di sollievo. Un mese di giugno decisamente caldo che ha raggiunto temperature oltre i 30 gradi e oltre i 40 percepiti. Il bilancio per il momento è di due vittime dell'afa. Come si evince dalle previsioni meteo, il cambiamento per quanto riguarda le temperature dovrebbe arrivare a partire da giovedì 2 luglio, accompagnato da temporali, grandine e vento forte già da mercoledì sera. A confermare una tregua dall'afa è anche il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. L'ultimo aggiornamento conferma infatti il bollino rosso per la giornata di mercoledì, mentre giovedì 2 luglio si passerà al bollino giallo. Ma il sollievo purtroppo durerà ben poco. A partire da venerdì le temperature torneranno gradualmente ad aumentare, senza però raggiungere i valori eccezionali registrati nella settimana passata. ARPAL parla di temperature che si manterranno comunque al di sopra della media climatica, ma senza configurare un'ondata di calore di intensità paragonabile a quella appena passata.
0: E meno male, 66 anni dopo Genova ha ricordato con un corteo i fatti del 30 giugno del 1960, quando la città insorse contro la decisione di far svolgere il congresso del Movimento Sociale Italiano presso l'allora Teatro Margherita di via 20 Settembre. Ci racconta Andrea Popolano.

0: manifestazione e corteo a Genova da Ponte Monumentale fino a Piazza De Ferrari, organizzato dalla Camera del Lavoro per ricordare i fatti del 30 giugno 1960, quando la città medaglia d'oro al valor militare per la resistenza si oppose alla decisione dell'allora governo Tambroni di far ospitare proprio a Genova, proprio in via 20 settembre, il congresso del Movimento Sociale Italiano, una manifestazione che riporta al centro i valori della resistenza di allora. Ospite della giornata di oggi la segretaria della CGIL Francesca Re David, che ha parlato della questione del tema del lavoro ai giorni nostri.
1: Purtroppo i diritti del lavoro che si sono conquistati proprio a partire dagli anni 60 e per tutti gli anni 70, in questi ultimi 20 anni in particolare, si stanno perdendo. Quando al centro è all'impresa la deregolamentazione, quando al centro c'è il profitto e la merce e non le persone, si tollera il caporalato, perché non si può sapere che non c'è. La legge Bossi-Fini lo istituzionalizza in qualche modo, e il costo del lavoro e le condizioni di lavoro sono considerate sempre come una merce da scambiare. Io credo che il movimento delle lavoratrici e dei lavoratori abbia molto da fare da questo punto di vista, che la politica si deve rendere conto di come questo degrado del lavoro sta portando un impoverimento complessivo del paese, e noi siamo in piazza anche per questo.
2: E adesso invece torniamo, diciamo, a fatti che insomma hanno preoccupato oggi la popolazione genovese, specialmente quella residente in centro, perché c'è stato un allarme bomba oggi pomeriggio in pieno centro, in via Ceccardi, a due passi peraltro dalla nostra sede, per una valigetta in metallo che è stata trovata abbandonata nei pressi dell'ingresso di una banca. Qui vedete le immagini, sul posto intervenuti i vigili del fuoco, polizia sia di Stato che locale, insieme a un'ambulanza della Croce Bianca. Sono poi arrivati gli artificieri che hanno fatto brillare la valigetta, che si è rivelata vuota. Ultimo giorno per il servizio nave bus dopo i tagli ad AMT per contenere i costi. Siamo andati a raccogliere ovviamente la delusione di chi la utilizzava.
0: Alle 7.30 del mattino a Porto Antico scendono soprattutto lavoratori che da Pegli scelgono il mare per arrivare in città ed evitare di restare bloccati nel traffico cittadino tra autobus pieni e lunghe code. L'ultimo viaggio prima della sospensione mostra tutta la delusione di chi sa che dopo 19 anni di servizio il navebus si ferma, forse per sempre.
3: Sì, sì, noi lo usavamo tutti sistematicamente.
4: Per prendere lavoro, per arrivare in centro?
3: No, per andare a lavorare, perché io lavoro qua dietro, quindi è utilissimo per me, e poi anche al ritorno. Invece di affrontare il viaggio con uno che è un caro bestiami, e questo almeno diciamo che uno va a lavorare più serenamente dopo una gita in barca.
5: Per i pegliesi è fondamentale, quindi io sono veramente amareggiata da questa cosa.
6: E mi mancherà moltissimo, sono almeno 16 anni, quasi dall'inizio, mi dispiace moltissimo.
7: E perderlo è una mancanza incredibile per Begli. Si vede che come ponente non abbiamo ancora la forza di farci sentire e di dimostrare a chi ci toglie questi servizi che noi abbiamo una voce.
0: Nel viaggio verso Pegli della mattina e del pomeriggio sono soprattutto i turisti a salire sul navebus. Tra una fotografia e l'altra della lanterna, delle navi che arrivano e partono, il porto operoso, l'aeroporto e tutto il ponente visto da una prospettiva diversa.
8: Bloccarla così il primo di luglio, sinceramente, per noi è veramente è stata una cosa, una bella delusione, perché comunque è la prima spiaggia dopo il centro e tanti venivano proprio qua a Pegli utilizzando navebus.
2: La pagina sportiva con Filippo Serio. Ciao Filippo.
9: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Parte ufficialmente anche la sessione di mercato estivo e anche le genovesi e le liguri si stanno preparando alle prime mosse sia in entrata sia in uscita. Partiamo dal Genoa, perché oggi è stato il giorno di Franz Mektri, centrocampista svizzero che arriva dal Thun, ha sostenuto oggi proprio le visite mediche e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Genoa. Firmerà un contratto fino al 2030, ma non è l'unica mossa di mercato e non è l'unico giocatore sotto la lente di ingrandimento, sia in entrata sia in uscita. Le ultime con Carlo Danani.
10: Buonasera, sono ore bollenti sull'asse Genoa-Juventus per definire il futuro di Jeff.

0: Indicator, quella che ieri sera sembrava una trattativa lampo destinata a chiudersi positivamente entro breve, nel primo pomeriggio di oggi ha subito una brusca frenata. Al momento non c'è accordo tra i due club sulle contropartite tecniche. Il portiere d'affara, che sembrava destinato ai rossoblù, poco fa è stato girato al Parma. Divergenze anche sul laterale Puzka, su cui la Juve vorrebbe mantenere il controllo. A questo punto due le possibilità: o una ripartenza su nuove basi in serata per arrivare a una fumata bianca, in modo da inserire le operazioni nei bilanci che si chiuderanno a mezzanotte, oppure un aggiornamento alle prossime settimane. Per il resto Mike Tri ha sostenuto le visite mediche e a breve firmerà il contratto. In chiusura il passaggio di Wyaf dal Modena, ottimismo anche per l'arrivo di Traoré dal Marsiglia. Tutti gli aggiornamenti sul mercato rossoblù sul nostro sito primocanale.it.
1: E prime indiscrezioni, primi volti nuovi anche in casa Sampdoria. Oggi a Genova il difensore svizzero-danese Stefan Gartenmann, un giocatore svincolato che arriva dalla Ferencvaros e dovrà sostenere invece ancora le visite mediche prima di eventualmente firmare con la Sampdoria. Sampdoria che ha anche sondato il terreno per un possibile ritorno di Morten Thorsby, che ha giocato in blu cerchiato prima di giocare in rosso-blu, ma è una pista che nelle ultime ore sembra un po' più in salita. Le ultime con Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Ieri questa conferenza stampa di insediamento di Bernardo Corradi, nuovo allenatore della Sampdoria, di Americo Branco, nuovo direttore sportivo dei blucerchianti, e la conferma anche di Jesper Fredberg, che dovrà cercare anche un po' di superare questa contestazione, magari chissà azzeccando qualche mossa di mercato dopo il mezzo disastro dell'anno scorso. È chiaro che in questo momento poi là delle parole, dei buoni propositi, sono parole tutto sommato che abbiamo già sentito anche negli ultimi anni, in cui sono arrivate sempre e costantemente delusioni per il mondo blucerchiato, serve a fare i fatti e quindi soprattutto il mercato. Americo Branco ha detto che il budget non è un problema, però insomma in realtà è chiaro che avere il portafoglio pieno può portare un pochino più lontano. È evidente che i blucerchiati debbano avere le idee chiare rispetto anche ai giocatori da tagliare. Nelle ultime ore il mercato comunque è un po' già iniziato. Il primo nome oggettivamente non fa entusiasmare, questo Gartenmann, questo difensore con doppia nazionalità danese e svizzera, che arriva da una stagione in cui ha fatto soltanto 6 partite al Ferencváros in Ungheria, arriva da un lungo stop per infortunio, quindi è un grande punto interrogativo. Vedremo se la Samp, come pare, lo porterà in prova in ritiro a Ponte di Legno dal 12 luglio per capire se il giocatore è in grado di poter giocare un campionato di Serie B. Servono sicuramente giocatori sani o comunque in buone condizioni per un campionato così difficile. Poi l'altro nome che è spuntato ieri sera, in realtà la pista sembra ora essersi un po' raffreddata, il clamoroso, se vogliamo, ritorno che potrebbe essere di Morten Thorsby, centrocampista norvegese di 30 anni, peraltro che ha vestito fino a pochi mesi fa, ricorderete, la maglia del Genoa, il passaggio non proprio diretto dalla Samp al Genoa, ci fu una stagione intermedia in Germania, l'Union Berlino, poi adesso da gennaio alla Cremonese, retrocesso con la Cremonese, dove peraltro l'allenatore è l'ex mister blucerchiato Marco Giampaolo, che era stato l'ultimo ad allenarlo proprio nella Samp, e andiamo indietro ormai di 4 anni. Ebbene, sappiamo che Thorsby è molto legato a Genova, alla Liguria, con peraltro sappiamo anche la sua grande passione per i temi ambientali. Chissà che non si possa, anche per motivi personali, familiari di Thorsby, aprire questo tipo di scenario, anche se in questo momento sembra essere un pochino più defilata questa ipotesi, perché la Samp ha parecchi giocatori a centrocampo, da Conti ad Anderson fino a Abilgard ed Esposito, ha bisogno di altri giocatori, cerca soprattutto in difesa e in porta di stringere i tempi per la conferma in prestito di Martinelli della Fiorentina e di Viti del Nizza. Trattative in corso, non semplicissime, insomma la Samp inizia a muoversi sul mercato.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi. Adesso facciamo un salto invece alla Spezia, perché potrebbe essere, anzi sembra quasi certa, la nuova guida tecnica, il nuovo allenatore degli Aquilotti, che dovrebbe essere appunto Marco Turati. Ha allenato il Siracusa nelle ultime due stagioni, ma la cosa particolare è che Turati aveva già firmato con il Catanzaro, che tra l'altro l'anno scorso ha ottenuto un ottimo piazzamento in Serie B, però da quello che emerge

0: Nell'ultima ora sembra che abbia invece virato e sullo Spezia, grazie anche al lavoro della dirigenza, e quindi sarà molto probabilmente il prossimo allenatore, eccolo qui, della società della Spezia. È stato tra l'altro collaboratore tecnico tra il 2019 e il 2021 di Vincenzo Italiano, proprio quando guidava lo Spezia. E quindi farà piacere a Matteo Cantile questa notizia.
1: Se farà bene,
0: Se
1: sì,
0: farà bene, sì.
1: altrimenti mi farà
0: Fare peggio sarà
1: dispiacere. Fare
0: difficile.
1: peggio sarà oggettivamente difficile. Grazie mille, grazie a Filippo Serio.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Si chiude qui anche il nostro primo giornale che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Termina questa lunga e intensa ondata di caldo che sta interessando anche l'Italia. Nella giornata di mercoledì un fronte da nord-ovest infatti porterà un aumento dell'instabilità, soprattutto tra pomeriggio e sera, con qualche acquazzone temporale in transito anche in Liguria, ma soprattutto sarà seguito da aria più secca. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Inizialmente tempo soleggiato o al più variabile. Poi nel pomeriggio scoppiano temporali, soprattutto sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso sera anche lungo la costa. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, poi in calo dalla sera. Vediamo poi il dettaglio della provincia di Savona. Anche in questo caso giornata nella prima parte asciutta, con un po' di variabilità, ma prevalenza di sole. Instabile invece tra pomeriggio e sera, con acquazzoni e temporali che impegneranno soprattutto le aree interne appenniniche, ma potranno anche localmente sconfinare sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con questo fronte di instabilità che interesserà la provincia nel corso della serata. Al pomeriggio già i primi temporali lungo i settori montuosi appenninici. Anche sul Tiguglio situazione simile, prima parte del giorno soleggiata, al più un po' di variabilità al mattino, anche al pomeriggio tempo asciutto, in serata arriva qualche piovasco anche sui settori del Tiguglio. E infine sullo Spezzino, giornata che inizierà anche in questo caso con il sole, poi aumenta un po' la variabilità dal pomeriggio, in serata primi fenomeni a partire dalla Valvara. Nella giornata di giovedì la fronte si sposta verso il centro Italia, un po' di residuo variabilità sullo Spezzino, ma il tempo migliora. Sarà seguito però da aria più secca, quindi venti da nord che porteranno un sensibile a calo dell'umidità, quindi sarà una giornata più gradevole anche se con temperature massime che comunque supereranno i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

valorizzatore. Il presidente della Regione Bucci prolunga il bando fino al 20 luglio. Salis lo accusa di avere le idee confuse rispetto a dove far sorgere l'impianto. È stato convalidato l'arresto di Becken Olivieri, che a Ceriana 3 giorni fa ha ucciso la compagna. Abbiamo litigato, ha detto il giudice, e l'ho strangolata. Caldo non dà tregua, ma forse sì, perché dopo una settimana a Genova il bollino diventerà giallo, assieme al calo delle temperature anche vento e pioggia. Dopo 19 anni oggi l'ultimo giorno per Nave Bussi, servizio che univa via mare e Peglia al porto antico, tagliato per contenere i costi di AMT.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura dunque i lavori del comune di oggi e il tema del termovalorizzatore di cui si è molto parlato anche con toni polemici. Il futuro di quest'opera potrebbe passare anche dal bando prolungato dalla regione per altri 20 giorni. L'annuncio è arrivato nel consiglio regionale della Liguria, ci racconta Giorgia Fabiocchi.
1: La notizia era nell'aria.

0: In queste ore è stata confermata proprio per bocca del numero uno di Regione Liguria sul termovalorizzatore. Il bando, in gergo tecnico si chiama avviso pubblico, è stato prorogato di 20 giorni. La scadenza infatti è fissata per il prossimo 20 luglio alle 23:59 e non il 30 giugno come precedentemente deciso.
1: È stato fatto un decreto da parte di AERIR che prolunga di 20 giorni il bando per il termovalorizzatore nella Regione Liguria. Gli ulteriori 20 giorni sono a disposizione di tutti i partecipanti per eventuali integrazioni o eventuali partecipazioni o qualunque altro dato che voglia essere utile per poter arrivare alla decisione finale.
0: L'allungamento serve per tutti, non è fatto soltanto per un'azienda o altre, soprattutto quello che è importante è che Genova è responsabile dell'80% del materiale che è fuori regione e quindi per Bucci non può lavarsene le mani. Tradotto, per il presidente è un problema anche di Genova, perché è poco etico dire che se ne occupa qualcun altro, visto che i rifiuti li facciamo noi. Tradotto significa che non partecipare potrebbe voler dire rinunciare alle ricadute economiche, avere solo la possibilità di smistare la spazzatura.
1: E mi auguro quindi che anche Amio ovviamente colga l'occasione per poter intervenire.
0: Secondo Gian Pedrone, o Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, oppure chiunque altro sindaco sarebbe legittimato a dire: se Genova ha detto di no, lo facciamo anche noi.
2: O Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, poi dove farlo valutiamo insieme, oppure chiunque altro sindaco, siccome noi vogliamo evidentemente ragionare con i territori, sarebbe legittimato a dire: se Genova ha detto di no, che produce la stragrande maggioranza dei rifiuti di questo territorio, noi ovviamente non vogliamo che Genova chiuda il ciclo a casa nostra.
3: E allora queste parole, quelle di Bucci in particolare sul ruolo di Amio nella partita del termovalorizzatore, ha risposto Silvia Salis, accusando la regione di avere le idee confuse rispetto a dove far sorgere l'impianto.
4: Termovalorizzatore piomba a Palazzo Tursi, la protesta da una parte dei comitati proprio in via Garibaldi per ribadire il proprio no alla realizzazione dell'opera per chiudere il ciclo dei rifiuti a Genova, dall'altra all'aula in consiglio comunale che ha affrontato il tema con le parole della sindaca di Genova Silvia Salis a margine con la stampa che ha attaccato Regione e Ligure la decisione di Marco Bucci di prorogare il bando per altri 20 giorni fino al 20 luglio. Attacca la regione perché li definisce in confusione, non sanno neanche loro da che parte girarsi. Va detto però che la maggioranza di centrosinistra qui è spaccata, c'è il no di AVS, il Movimento 5 Stelle ha vinto la loro linea contro comunque il sì che voleva portare avanti sia l'assessore di competenza all'ambiente Pericu ma anche la stessa Salis e parte della maggioranza. Una spaccatura che esiste, che c'è, ma si rimpalla alla regione. Vedremo che cosa succederà. Pare che comunque Amio non abbia intenzione di entrare in questi 20 giorni prorogati per quanto riguarda il bando. Sentiamo le parole di Silvia Salis.
5: È evidente che Regione stia un po' brancolando nel buio, nel senso va impostato questa gara in un modo e ora si sta trovando senza accordi con i comuni con una grande incertezza. Ora sinceramente le ultime dichiarazioni che scaricano su Genova tutta la responsabilità, quando questo processo era nato completamente in un altro modo, capisco che in questo momento abbiano l'acqua alla gola perché si rendono conto di aver impostato un processo che non ha accordi col territorio, che non ha certezze su piani industriali, però scaricarlo su Genova sulle spalle di Amio la trovo una mossa non corretta, perché comunque non si era partiti con queste premesse. Capisco che il tempo stringe, rischio di fare una brutta figura, è ampio, però non accetto che questo ricada poi sulle spalle di Genova.
3: Il subcommissario alla ricostruzione di Genova, Carlo De Simone, interviene sull'inchiesta per presunto caporalato nel cantiere della nuova diga. In un'intervista esclusiva a Primo Canale annuncia una linea durissima. Abbiamo chiesto all'Avvocatura dello Stato di costituirci parte civile perché la nostra condanna è netta e il nostro impegno è concreto.
6: Di opere del paese sono sotto alta sorveglianza antimafia e sono censite tutte le filiere di contratto, quindi non solo l'appaltatore che ha vinto la gara, ma i subappaltatori, subcontraenti, fornitori, chi fornisce il calcestruzzo, chi fornisce gli inerti, chi dà dei servizi. Non importa la durata, la modalità, l'importo di quei lavori. Noi abbiamo una banca dati che prevede un settimanale di cantiere all'interno del quale tutti i soggetti che entrano in cantiere, anche io quando entro in cantiere, vengo censito, individuato e registrato in banca dati attraverso un badge munito di fotografia e munito

0: di identificazione. Quindi non solo sono identificati tutti i soggetti, ma sono identificati anche tutti i flussi finanziari, quindi i pagamenti all'interno di ogni anello della catena, tutti i mezzi e tutte le targhe che entrano. Chi vigila su questo? A vigilare è il Viminale innanzitutto, con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture, il Gruppo Interforze Antimafia, la Prefettura di Genova, ovviamente la struttura commissariale che siede al tavolo di lavoro, c'è una banca dati che è quella della MGO, del monitoraggio delle grandi opere, e c'è l'attività stringente della Direzione Investigativa Antimafia. Quindi l'attività di verifica è affidata allo Stato, non è...
1: Restiamo in porto per andare in stazione marittima, visto che sta arrivando la stagione del grande traffico destinato a traghetti e crociere. Guardate cosa sta facendo la stazione marittima per cercare di rendere più semplice la vita a chi deve imbarcarsi sulle navi, quindi magari anche migliorare la situazione in città. Lo ha raccontato a Primo Canale il presidente di Stazione Marittima, Alberto Minoia.
2: Con l'autorità portuale stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Semplificare i movimenti dei viaggiatori che magari per la prima volta in vita loro arrivano in porto significa rendere più fluidi quei flussi di cui parlavo poco fa. E in più stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti. Dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
1: Giovedì e venerdì si vota per eleggere il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova. Si confrontano Michele Piana e Antonio Uccelli. Abbiamo intervistato entrambi, trovate le interviste integrali sul nostro sito primocanale.it e naturalmente in programmazione su Primo Canale, però intanto vi faccio sentire due rapidissimi estratti delle loro dichiarazioni di oggi.
3: L'autorevolezza nella ricerca è tutto e deve essere così in generale nell'Ateneo, dobbiamo essere più autorevoli. I ragazzi sono molto attenti a questi aspetti, quindi la nostra capacità di raccontarci bene e la nostra capacità di fare corsi di qualità è la firma che ci permetterà di crescere e questo è quello che dobbiamo fare.
4: Quello che io cercherò di fare saranno innanzitutto di coinvolgere le persone. Le persone devono sentirsi parte di un processo, devono credere negli obiettivi che ci prefiggiamo, perché parto dal presupposto che se lei è convinto della bontà delle cose che abbiamo deciso, presumibilmente lavorerà meglio di più e con maggiori motivazioni.
1: Adesso la cronaca: il giudice ha convalidato l'arresto di Beckham Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna. La 55enne americana Mary Elizabeth Hopkins ha dichiarato di averla strangolata al termine di un litigio. Alessandra Boero.
5: L'ho strangolata, non pensavo di averla uccisa, ho provato a rianimarla. È quanto avrebbe dichiarato al giudice Becken Olivieri, 51 anni, il cui arresto è stato convalidato nelle scorse ore per l'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 55 anni, cittadina statunitense e docente di matematica. Secondo il suo racconto, il delitto si sarebbe consumato venerdì sera nell'abitazione della donna sull'altura di Ceriana al culmine di un litigio. Durante l'interrogatorio, Olivieri ha risposto alle domande del giudice, ma non ha spiegato cosa abbia fatto scattare la lite, limitandosi a ripetere a un certo punto visto nero. L'uomo ha riferito di aver tentato di rianimare la compagna una volta resosi conto che era morta, di averne coperto il corpo. La mattina seguente si è presentato alla caserma dei carabinieri di Sanremo, dove si è costituito confessando l'accaduto. Sarà ora l'autopsia a chiarire con precisione le cause e l'orario del decesso.
1: Finalmente, più o meno, si vede la fine del caldo che sta attanagliando la Liguria da più di una settimana. Più o meno, dico, perché il bollino giallo è stato posto per la giornata di giovedì, quindi siamo solo a martedì, c'è ancora tempo per sopportare. Peraltro, attenzione, perché ad accompagnare quello che sarà l'abbassamento delle temperature ci saranno anche i temporali e il vento forte. Aurora Bottino.
6: Dopo 10 giorni di caldo estremo, Genova e la Liguria possono tirare un sospiro di sollievo. Un mese di giugno decisamente caldo che ha raggiunto temperature oltre i 30 gradi e oltre i 40 percepiti. Il bilancio, per il momento, è di 2 vittime dell'afa. Come si evince

Dalle previsioni meteo, il cambiamento per quanto riguarda le temperature dovrebbe arrivare a partire da giovedì 2 luglio, accompagnato da temporali, grandine e vento forte già da mercoledì sera. A confermare una tregua dall'AFA è anche il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. L'ultimo aggiornamento conferma infatti il bollino rosso per la giornata di mercoledì, mentre giovedì 2 luglio si passerà al bollino giallo. Ma il sollievo purtroppo durerà ben poco. A partire da venerdì le temperature

0: atmosferica, ma senza configurare un'ondata di calore di intensità paragonabile a quella appena passata.
1: E meno male, 66 anni dopo Genova ha ricordato con un corteo i fatti del 30 giugno del 1960, quando la città insorse contro la decisione di far svolgere il congresso del Movimento Sociale Italiano presso l'allora Teatro Margherita di via 20 Settembre, ci racconta Andrea Popolano.
2: Manifestazione e corteo a Genova da Ponte Monumentale fino a Piazza De Ferrari, organizzato dalla Camera del Lavoro per ricordare i fatti del 30 giugno 1960, quando la città medaglia d'oro al valor militare per la resistenza si oppose alla decisione dell'allora governo Tambroni di far ospitare proprio a Genova, proprio in via 20 Settembre, il congresso del Movimento Sociale Italiano. Una manifestazione che riporta al centro i valori della resistenza di allora. Ospite della giornata di oggi la segretaria della CGIL Francesca Re David, che ha parlato della questione del tema del lavoro ai giorni nostri.
3: Purtroppo i diritti del lavoro che si sono conquistati proprio a partire dagli anni 60 e per tutti gli anni 70, in questi ultimi 20 anni in particolare, si stanno perdendo, quando al centro è all'impresa la deregolamentazione, quando al centro c'è il profitto e la merce, non le persone, si tollera il caporalato perché non si può sapere che non c'è. La legge Bossi-Fini lo istituzionalizza in qualche modo e il costo del lavoro e le condizioni di lavoro sono considerate sempre come una merce da scambiare. Io credo che il movimento delle lavoratrici e dei lavoratori abbia molto da fare da questo punto di vista, che la politica si deve rendere conto di come questo degrado del lavoro sta portando un impoverimento complessivo del paese, e noi siamo in piazza anche per questo.
1: E adesso invece torniamo, diciamo, a fatti che insomma hanno preoccupato oggi la popolazione genovese, specialmente quella residente in centro, perché c'è stato un allarme bomba oggi pomeriggio in pieno centro, in via Ceccardi, a due passi peraltro dalla nostra sede, per una valigetta in metallo che è stata trovata abbandonata nei pressi dell'ingresso di una banca. Qui vedete le immagini, sul posto intervenuti i vigili del fuoco, polizia sia di Stato che locale, insieme a un'ambulanza della Croce Bianca. Sono poi arrivati gli artificieri che hanno fatto brillare la valigetta, che si è rivelata vuota. Ultimo giorno per il servizio nave bus dopo i tagli ad AMT per contenere i costi. Siamo andati a raccogliere ovviamente la delusione di chi la utilizzava.
2: Alle 7.30 del mattino a Porto Antico scendono soprattutto lavoratori che da Pegli scelgono il mare per arrivare in città ed evitare di restare bloccati nel traffico cittadino tra autobus pieni e lunghe code. L'ultimo viaggio prima della sospensione mostra tutta la delusione di chi sa che dopo 19 anni di servizio il navebus si ferma, forse per sempre.
4: Sì, sì, noi lo usavamo tutti sistematicamente.
5: Per prendere lavoro, per arrivare in centro?
4: No, per andare a lavorare, perché io lavoro qua dietro, quindi è utilissimo per me, e poi anche al ritorno. Invece di affrontare il viaggio con uno che è un caro bestiami, e questo almeno diciamo che uno va a lavorare più serenamente dopo una gita in barca.
6: Per i pegliesi è fondamentale, quindi io sono veramente amareggiata da questa cosa.
7: E mi mancherà moltissimo, sono almeno 16 anni, quasi dall'inizio, mi dispiace moltissimo.
8: E perderlo è una mancanza incredibile per Begli. Si vede che come ponente non abbiamo ancora la forza di farci sentire e di dimostrare a chi ci toglie questi servizi che noi abbiamo una voce.
2: Nel viaggio verso Pegli della mattina e del pomeriggio sono soprattutto i turisti a salire sul navebus. Tra una fotografia e l'altra della lanterna, delle navi che arrivano e partono, il porto operoso, l'aeroporto e tutto il ponente visto da una prospettiva diversa.
9: Bloccarla così il primo di luglio, sinceramente per noi è veramente è stata una cosa, una bella delusione, perché comunque è la prima spiaggia dopo il centro e tanti venivano proprio qua a Pegli utilizzando navebus.
1: La pagina sportiva con Filippo Serio. Ciao Filippo.
10: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Parte ufficialmente anche la sessione di mercato estivo e anche le genovesi e le liguri si stanno preparando alle prime mosse sia in entrata sia in uscita. Partiamo dal Genoa perché oggi è stato il giorno di Franz Mektri, centrocampista svizzero che arriva dalla Thun, ha sostenuto oggi proprio le visite mediche e si appresta a diventare un nuovo

0: giocatore del Genoa firmerà un contratto fino al 2030, ma non è l'unica mossa di mercato e non è l'unico giocatore sotto la lente di ingrandimento, sia in entrata sia in uscita. Le ultime con Carlo Danani.
1: Buonasera, sono ore bollenti sull'asse Genoa-Juventus per definire il futuro di Jeff Ekator. Quella che ieri sera sembrava una trattativa lampo destinata a chiudersi positivamente entro breve, nel primo pomeriggio di oggi ha subito una brusca frenata. Al momento non c'è accordo tra i due club sulle contropartite tecniche. Il portiere d'affara, che sembrava destinato ai rossoblù, poco fa è stato girato al Parma. Divergenze anche sul laterale Puzka, su cui la Juve vorrebbe mantenere il controllo. A questo punto due le possibilità: o una ripartenza su nuove basi in serata per arrivare a una fumata bianca, in modo da inserire le operazioni nei bilanci che si chiuderanno a mezzanotte, oppure un aggiornamento alle prossime settimane. Per il resto Mike Tri ha sostenuto le visite mediche e a breve firmerà il contratto. In chiusura il passaggio di Wiaf dal Modena. Ottimismo anche per l'arrivo di Traoré dal Marsiglia. Tutti gli aggiornamenti sul mercato rossoblù sul nostro sito primocanale.it.
0: E prime indiscrezioni, primi volti nuovi anche in casa Sampdoria. Oggi a Genova il difensore svizzero-danese Stefan Gartenmann, un giocatore svincolato che arriva dalla Ferencváros e dovrà sostenere invece ancora le visite mediche prima di eventualmente firmare con la Sampdoria. Sampdoria che ha anche sondato il terreno per un possibile ritorno di Morten Thorsby, che ha giocato in blu cerchiato prima di giocare in rosso-blu, ma è una pista che nelle ultime ore sembra un po' più in salita. Le ultime con Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Ieri questa conferenza stampa di insediamento di Bernardo Corradi, nuovo allenatore della Sampdoria, di Americo Branco, nuovo direttore sportivo dei Blucerchianti, e la conferma anche di Jesper Fredberg, che dovrà cercare anche un po' di superare questa contestazione, magari chissà azzeccando qualche mossa di mercato dopo il mezzo disastro dell'anno scorso. È chiaro che in questo momento poi là delle parole, dei buoni propositi, sono parole tutto sommato che abbiamo già sentito anche negli ultimi anni, in cui sono arrivate sempre e costantemente delusioni per il mondo blucerchiato, serve a fare i fatti e quindi soprattutto il mercato. Americo Branco ha detto che il budget non è un problema, però insomma in realtà è chiaro che avere il portafoglio pieno può portare un pochino più lontano. È evidente che i blucerchiati debbano avere le idee chiare rispetto anche ai giocatori da tagliare. Nelle ultime ore il mercato comunque è un po' già iniziato. Il primo nome oggettivamente non fa entusiasmare, questo Gartenmann, questo difensore con doppia nazionalità danese e svizzera, che arriva da una stagione in cui ha fatto soltanto 6 partite al Ferencváros in Ungheria, arriva da un lungo stop per infortunio, quindi è un grande punto interrogativo. Vedremo se la Samp, come pare, lo porterà in prova in ritiro a Ponte di Legno dal 12 luglio per capire se il giocatore è in grado di poter giocare un campionato di Serie B. Servono sicuramente giocatori sani o comunque in buone condizioni per un campionato così difficile. Poi l'altro nome che è spuntato ieri sera, in realtà la pista sembra ora essersi un po' raffreddata, il clamoroso, se vogliamo, ritorno che potrebbe essere di Morten Thorsby, centrocampista norvegese di 30 anni, peraltro che ha vestito fino a pochi mesi fa, ricorderete, la maglia del Genoa, il passaggio non proprio diretto dalla Samp al Genoa, ci fu una stagione intermedia in Germania all'Union Berlino, poi adesso da gennaio alla Cremonese, retrocesso con la Cremonese, dove peraltro l'allenatore è l'ex mister blucerchiato Marco Giampaolo, che era stato l'ultimo ad allenarlo proprio nella Samp, e andiamo indietro ormai di 4 anni. Ebbene, sappiamo che Thorsby è molto legato a Genova, alla Liguria, con peraltro sappiamo anche la sua grande passione per i temi ambientali. Chissà che non si possa, anche per motivi personali, familiari di Thorsby, aprire questo tipo di scenario, anche se in questo momento sembra essere un pochino più defilata questa ipotesi, perché la Samp ha parecchi giocatori a centrocampo, da Conti ad Anderson fino a Abilgard ed Esposito, ha bisogno di altri giocatori, cerca soprattutto in difesa e in porta di stringere i tempi per la conferma in prestito di Martinelli della Fiorentina e di Viti del Nizza. Trattative in corso, non semplicissime, insomma la Samp inizia a muoversi sul mercato.
0: Grazie anche a Marco Bisacchi. Adesso facciamo un salto invece alla Spezia, perché potrebbe essere, anzi sembra quasi certa, la nuova guida tecnica, il nuovo allenatore

0: Degli aquilotti che dovrebbe essere appunto Marco Turati. Ha allenato il Siracusa nelle ultime due stagioni, ma la cosa particolare è che Turati aveva già firmato con il Catanzaro, che tra l'altro l'anno scorso ha ottenuto un ottimo piazzamento in Serie B, però da quello che emerge nelle ultime ore sembra che abbia invece virato sullo Spezia, grazie anche al lavoro della dirigenza, e quindi sarà molto probabilmente il prossimo allenatore, eccolo qui, della società della Spezia. È stato tra l'altro collaboratore tecnico tra il 2019 e il 2021 di Vincenzo Italiano, proprio quando guidava lo Spezia. E quindi farà piacere a Matteo Cantile questa
1: Se
0: notizia.
1: farà bene,
0: Se
1: sì,
0: farà bene, sì.
1: altrimenti mi farà
0: Fare peggio sarà
1: dispiacere. Fare
0: difficile.
1: peggio sarà oggettivamente difficile. Grazie mille, grazie a Filippo Serio.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Si chiude qui anche il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Termina questa lunga e intensa ondata di caldo che sta interessando anche l'Italia. Nella giornata di mercoledì, un fronte da nord-ovest, infatti, porterà un aumento dell'instabilità, soprattutto tra pomeriggio e sera, con qualche acquazzone temporale in transito anche in Liguria, ma soprattutto sarà seguito da aria più secca. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Inizialmente tempo soleggiato o al più variabile. Poi nel pomeriggio scoppiano temporali, soprattutto sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso sera anche lungo la costa. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, poi in calo dalla sera. Vediamo poi il dettaglio della provincia di Savona. Anche in questo caso giornata nella prima parte asciutta, con un po' di variabilità, ma prevalenza di sole. Instabile invece tra pomeriggio e sera, con acquazzoni e temporali che impegneranno soprattutto le aree interne appenniniche, ma potranno anche localmente sconfinare sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con questo fronte di instabilità che interesserà la provincia nel corso della serata. Al pomeriggio già i primi temporali lungo i settori montuosi appenninici. Anche sul Tiguglio situazione simile, prima parte del giorno soleggiata, al più un po' di variabilità al mattino, anche al pomeriggio tempo asciutto, in serata arriva qualche piovasco anche sui settori del Tiguglio. E infine sullo Spezzino, giornata che inizierà anche in questo caso con il sole, poi aumenta un po' la variabilità dal pomeriggio, in serata primi fenomeni a partire dalla Valvara. Nella giornata di giovedì la fronte si sposta verso il centro Italia, un po' di residuo variabilità sullo Spezzino, ma il tempo migliora. Sarà seguito però da aria più secca, quindi venti da nord che porteranno un sensibile a calo dell'umidità, quindi sarà una giornata più gradevole anche se con temperature massime che comunque supereranno i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Al centro parliamo dei temi di attualità e allora vado a salutare e a dare il benvenuto ad Alberto Minoia, presidente e amministratore delegato di Stazioni Marittime.
8: Buongiorno.
7: Intanto congratulazioni perché lei assume la carica di presidente, oltre insomma quella di amministratore delegato di Stazioni Marittime dopo 20 anni di guida di Edoardo Monzani. E allora intanto le chiedo che eredità trova da una parte e che cosa vorrà, se vorrà modificare qualcosa.
8: Sì, io ho conosciuto il dottor Monzani quando sono arrivato 3 anni e mezzo fa, perché lui era presidente e io amministratore delegato, e ho subito capito di avere a che fare con una persona di grande spessore. Ho trovato un'eredità ottima, daremo continuità a quello che

0: ha costruito in questi 20 anni il dottor Monzani con i suoi collaboratori e le sue collaboratrici, e affronteremo poi quelle che sono le sfide che quotidianamente ci verranno proposte.
1: Qual è il suo primo obiettivo?
0: Ma il primo obiettivo è rendere il porto passeggeri di Genova il meno fastidioso e il meno invasivo possibile rispetto alla città.
1: E questo, insomma, sappiamo che è un tema che anche come Primo Canale seguiamo molto, perché questo rapporto fra porto e città ci sta molto a cuore. Entriamo nell'estate, tema di traghetti, crociere, che stagione sarà questa?
0: Ma quello che ci hanno presentato i primi 5 mesi dell'anno, quindi il consuntivo dal 1 gennaio al 31 di maggio, ci parla di una stagione in linea, pienamente in linea con il 2025, sia per quanto riguarda i passeggeri delle crociere, sia per quanto riguarda i passeggeri delle traghette. Però dobbiamo tenere presente che i numeri veri si faranno per i traghetti a partire dal mese di giugno, nel mese di luglio e agosto e settembre, quindi ci aspettiamo anche in questo caso una stagione in linea con quella della scorsa annata, e quindi i numeri più importanti sono quelli che stanno arrivando.
1: Una stagione che è andata molto bene, quella dell'anno scorso.
0: Sì, è andata molto bene sia per quanto riguarda le crociere, abbiamo superato abbondantemente il 1.600.000 passeggeri, sia per quanto riguarda i traghetti, abbiamo sfiorato i 2.300.000 passeggeri dei traghetti.
1: Quando arriva l'estate, soprattutto ci avviciniamo al cuore dell'estate, si parla spesso di weekend da bollino rosso per gli imbarchi ai traghetti. Quali saranno i giorni da cerchiare di rosso nel calendario? Quelli che ovviamente anche per voi comportano un lavoro più intenso, proprio per la mole di numero di veicoli e di passeggeri che transiteranno per il porto di Genova.
0: Sì, storicamente anche quest'anno ci aspettiamo di avere i numeri più importanti negli ultimi 2 weekend di luglio e nel primo weekend di agosto. Fino ad allora sarà una crescita continua di quelli che sono i numeri degli imbarchi. Scollinato il mese di agosto, in particolare il Ferragosto, saranno in numero crescente gli sbarchi che possono uscire più fluidamente dal porto. Quindi noi lavoreremo bene soprattutto in questa fase verso gli imbarchi. Il nostro impegno, e mi prendo la possibilità di ringraziare la squadra intera, il sistema porto, che non è costituito solo da stazioni marittime, ma è costituito dall'autorità portuale, dalla polizia di frontiera, dalla polizia locale, quindi il comune di Genova, dall'agenzia delle dogane, dalla guardia di finanza, dalle compagnie di navigazione. Tutte le settimane ci si incontra per fare il punto sul traffico e sulla viabilità della settimana successiva, cercando di prevedere al meglio i numeri, i flussi, in modo da plasmare l'organizzazione al fine di rendere più fluidi i movimenti delle auto da e per il porto.
1: Questo, insomma, ce ne eravamo occupati anche come Primo Canale, i disagi, no? Per, non solo per i passeggeri, ma anche per chi si deve poi muovere in città, li abbiamo molto raccontati. C'è qualcosa che si può fare ancora di più oltre a questi incontri che voi fate, cercare di mettere un po' a sistema?
0: Sì, allora l'organizzazione e lo studio preventivo di quelli che sono i flussi attesi confermo essere la medicina più efficace, ma a questa bisogna aggiungere altri interventi che sono in corso. Con l'autorità portuale stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli anche a testo variabile all'interno del porto. Semplificare i movimenti dei viaggiatori che magari per la prima volta in vita loro arrivano in porto significa rendere più fluidi quei flussi di cui parlavo poco fa. E in più stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
1: Perché è vero che non è molto facile, soprattutto, insomma, quando si esce, l'avevamo documentato, insomma, questi cartelli possono essere, insomma, mi ricordo proprio anche l'anno scorso parlando con il presidente Paroli, insomma, si era cercato e si era preso anche lui stesso l'impegno dicendo: io stesso arrivando da fuori qualche difficoltà all'inizio l'ho incontrata. Di che volumi stiamo parlando per i 2 weekend di luglio e il primo di agosto?
0: Allora, stiamo parlando in un quadrimestre, quello di altissimo lunghissima stagione, uh-huh, giugno, luglio, agosto, settembre, del 70% dei numeri dei traghetti sui 12 mesi, quindi 1,5 milioni abbondante di passeggeri. Nello specifico, uh-huh, nei 3 weekend noi ci attendiamo in imbarco, che poi è il dato prioritario

0: cui concentrare l'organizzazione, dalle 4.500 alle 5.500 auto al giorno. Stiamo parlando dei giorni di punta, in particolare dei sabati, gli ultimi due di luglio e il primo sabato di agosto.
1: Poi ovviamente ci sono le persone, queste soprattutto chiaro, per il traffico.
0: Chiaro, le persone, ma è un conto aritmetico abbastanza semplice, va moltiplicato tra 2,5 esatto. E 3, sono il numero di persone che mediamente sono associate ad una vettura, quindi facendo questo conto si riesce a capire che si può arrivare a giornate, in quei sabati famosi molto molto frequentati, in cui si toccano anche 120-130 mila viaggiatori tra imbarchi e sbarchi solo per i traghetti.
1: Ecco, perché noi finora abbiamo parlato di traghetti, ma Genova resta una delle capitali del Mediterraneo per quanto riguarda le crociere. Come sta andando?
0: Ma le crociere, come i traghetti, per questi primi 5 mesi sono in linea con i risultati dello scorso anno. L'alta stagione delle crociere è un po' spostata in avanti rispetto a quella dei traghetti. I numeri di maggiore importanza, i numeri di picco li avremo solitamente, storicamente, all'interno del mese di ottobre.
1: Non è che qualche altro porto in giro per il Mediterraneo ci vuole rubare, eh?
0: Ma è un mercato aperto, poi a scegliere sono i clienti delle compagnie di navigazione. Noi cerchiamo di rendere più confortevole possibile l'esperienza all'interno del porto di Genova, cercando di essere attrattivi al massimo.
1: Senta, si sta disegnando il nuovo piano regolatore portuale, lei che cosa si aspetta per stazioni marittime?
0: Ma chiaramente c'è bisogno di spazio per tutti, diciamo che per noi può essere una chiave di volta una rivisitazione, che già stiamo facendo in bassa frequenza, come si dice, con l'autorità portuale, di alcuni aspetti di viabilità, il tutto per rendere più semplice e più fluido lo spostamento all'interno delle aree portuali per la quota parte riguardante il porto passeggeri.
1: In conclusione volevo chiedere questo: qual è la cosa più difficile per lei adesso, da amministratore delegato a presidente? Diventa una cosa più fluida oppure questa eredità la sente un po'?
0: Io devo solo ringraziare il dottor Monzani, le cose difficili sono tante, ma se l'approccio mio sarà identico a quello del dottor Monzani, potremo con tutti i collaboratori e collaboratrici affrontare tutto con entusiasmo e portando a termine i nostri obiettivi.
1: Grazie mille ad Alberto Minoia, presidente e amministratore delegato di Stazioni Marittime. Congratulazioni insomma per
0: grazie.
1: Questo nuovo incarico e ci sentiremo presto. Buon lavoro.
0: Grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
6: Di nuovo in diretta con un altro candidato alla guida dell'Università di Genova nel ruolo di magnifico rettore, il professor Michele Piana. Grazie di essere con
7: grazie
6: noi.
7: Grazie a voi, grazie a voi.
6: Che ha tutto il diritto di fare gli scongiuri, ma finora le ha vinte tutte, ma non è mai bastato per varie ragioni di quorum e di voto ponderato di questo sistema elettorale un po' complesso. Ora o la va o la spacca, è l'ultima votazione, giovedì e venerdì. Che sensazioni ci sono?
7: Tanto sì, la prima volta è andata bene, nonostante insomma, un candidato alla scuola di medicina, nonostante due candidate della governance. La seconda volta è andata bene, nonostante un accorpamento abbastanza clamoroso, e quindi spero vada bene anche la terza. Le sensazioni sono buone, noi continuiamo a pensare con Chiara Calderini che il nostro programma sia un programma ragionevole, che come dire, rappresenta una discontinuità ragionevole e ragionata rispetto agli ultimi anni. Continuiamo a pensare che possiamo fare meglio di così e continuiamo a pensare che saremo in grado di fare meglio di così.
6: Oggi avete incontrato il personale tecnico amministrativo assieme al professor Uccelli. Che cosa ha detto lei? Qual è, diciamo, la linea che tiene per questa parte di elettorato? Lo ricordiamo rapidamente, votano

0: i professori, il personale tecnico amministrativo e una rappresentanza degli studenti. Sui tecnici amministrativi quali sono, diciamo, le cose fondamentali?
1: Sì, io penso che c'è un aspetto legato a una difficoltà di armonizzazione tra le vocazioni dell'università, che sono la ricerca, la didattica, il trasferimento di conoscenze, e dall'altra la parte sui processi amministrativi, che stanno diventando sempre più essenziali. Abbiamo bisogno di aumentare questa armonizzazione, e questo si può fare in vari modi, cercando di coinvolgere di più il personale tecnico amministrativo anche negli aspetti più proattivi e collaborativi rispetto alle nostre missioni. Ci sono alcuni aspetti più tecnici che riguardano per esempio la loro retribuzione, che è oggettivamente insufficiente. Non bisogna proporre ricette populiste, ma nello stesso tempo bisogna avere ben presente questo aspetto e cercare di fare tutto quello che può fare un rettore, che può ispirare un rettore, per cercare di migliorare questo aspetto.
0: La sua campagna è, diciamo così, in discontinuità con l'attuale gestione, che va a chiudersi con questa elezione, poi lei o il suo avversario entrerete in carica il 1° di novembre. Perché ritiene che ci sia bisogno di cambiare strada rispetto a quello che si è fatto negli ultimi 6 anni?
1: Sì, qui nessuno di noi sta proponendo rivoluzioni. Noi crediamo molto in quello che qualcuno chiama il passo lento del riformismo. Pensiamo che di fronte a una situazione complicata, le università di Stato in generale, le università pubbliche, subiscono vari attacchi. C'è l'attacco delle telematiche, c'è un problema di spopolamento significativo, particolarmente per la nostra regione, c'è un problema di competizione nella ricerca sempre più accesa, sempre più complicata. E quindi noi continuiamo a pensare che abbiamo bisogno di diventare un po' più europei, un po' più moderni, e dobbiamo creare anche un ambiente di vita e di lavoro all'interno della nostra università migliore. Di sopra di tutto questo c'è una constatazione: finora Genova è stata una città con università, non è ancora una città universitaria, e noi continuiamo a pensare che far diventare Genova una città universitaria sia una buona idea per tutti, ecco, per Genova e per noi.
0: Come ci riuscirete? Riflessione ad alta voce: è più facile nella mia testa che Camerino sia una città universitaria, o persino Pisa, che sono città che sono povere del resto, diciamo, no? Ecco, che a Genova ha così tante altre cose che è difficile identificarle esclusivamente con la sua università. Come riuscire ad alzare la sensazione proprio della presenza dell'università in una città come questa?
1: Sì, io partirei da un dato di fatto. Genova sta diventando una città vecchia, lo sappiamo, e una città che perde popolazione. Noi continuiamo a pensare che la soluzione a questi due problemi, la migliore che ci possa essere, è attirare popolazione giovane e colta. E l'università serve a questo. Come fare? Abbiamo bisogno di migliorare la nostra edilizia, di migliorare i nostri servizi. Gli studenti pagano delle tasse, e a fronte di queste tasse dobbiamo offrire dei servizi che sono migliori di quelli che stiamo dando. Abbiamo bisogno di far partecipare di più, con maggiore autorevolezza, l'Università di Genova alle scelte delle istituzioni politiche, da molti punti di vista. C'è il trasferimento Erzelli, c'è quello che sta succedendo nel nuovo modello dell'assistenza sanitaria. Questi aspetti qui devono vedere l'Università di Genova maggiormente protagonista.
0: E naturalmente un aspetto che ha caratterizzato gli ultimi anni è anche quello della presenza, non degli ultimissimi, ma insomma un po' di tempo, la presenza di poli universitari un po' in tutta la regione. Qual è il suo giudizio sul lavoro fatto da questi poli, e se sarà necessario, secondo lei, rafforzarli, modificare qualche cosa?
1: Ma certo, è una caratteristica, quasi un unicum. L'Università di Genova è un'università sul territorio, ma è sempre la stessa università. Ci sono 3 campus, 2 di questi campus sono chiaramente caratterizzati, no? Il mondo della Spezia è molto legato alla parte navale, il mondo di Savona è un campus che ha molti aspetti molto interessanti dal punto di vista energetico e dal punto di vista anche dell'altra medicina, tutto quello che riguarda la medicina dello sport, eccetera. Pensiamo che il focus adesso dovrebbe essere soprattutto su Imperia, per cercare di caratterizzare quel mondo lì. Per esempio, immaginiamo che uno sviluppo tendenziale, non immediato, verso l'agritech in quel polo potrebbe essere molto interessante.
0: Beh, certo, c'è un distretto importante. L'idea è quella, no? Di andare a trovare delle cose che possano essere poi spendibili sul territorio, come del resto ha fatto Genova. Quindi per esempio sulle professioni legate al mare, certo. Il centro del mare. Cosa si può fare allora ancora di più su Genova per migliorare questo rapporto col mondo privato? Sì. No? Un po' l'idea che voi formate i professionisti del futuro, ma talvolta è difficile anche sapere quali saranno davvero i professionisti del futuro.
1: Sì, viviamo in un momento molto fluido e molto difficile da definire.
0: Veloce.
1: Esatto, io penso che la prima cosa da fare

0: Lei giustamente ha citato il Centro del Mare. Il Centro del Mare è un esempio di una soluzione interessante, di successo per quanto riguarda il nostro Ateneo. Abbiamo un altro centro interdisciplinare, che è quello, un centro strategico, che è quello dedicato alla sicurezza. Noi continuiamo a pensare che questi centri dovrebbero essere un po' di più, no? Bisognerebbe andare un po' di più verso un approccio interdisciplinare e trasversale ai problemi. Credo che ce lo chieda anche lo studente, le studentesse e gli studenti ci chiedono questo. Il rapporto con il sistema produttivo deve essere intensificato. Io vedo due strade. In alcuni casi possiamo immaginarci dei laboratori pubblico-privato che possono funzionare. E l'altro aspetto è che dobbiamo sfruttare di più la rete dei nostri spin-off. Abbiamo spin-off che funzionano, io ne ho fondato uno per esempio. Continuiamo a pensare che metterli in rete, cercare di creare un'interfaccia efficace con il mondo produttivo sia una buona idea.
1: C'è la parte anche della ricerca che può aiutare la realizzazione di spin-off, cioè di aziende che partono da progetti universitari e che quindi danno ai ragazzi anche l'opportunità di diventare imprenditori, di avere anche un riconoscimento economico, perché
0: Certo.
1: troppo spesso si è parlato di laureati che guadagnano poco, invece queste potrebbero essere occasioni. Ecco, sulla ricerca cosa serve fare?
0: Sì, allora. Noi pensiamo che sia decisivo aumentare la nostra capacità di progettazione. Progettare è una buona idea perché permette di entrare nelle reti scientifiche, della ricerca europea, perché permette di anche drenare risorse che sono importanti. Quindi abbiamo bisogno di incentivare la ricerca progettuale e lo dobbiamo fare su tutte e cinque le scuole, su tutti i 22 dipartimenti. Dobbiamo aiutare tutti i dipartimenti mediamente a crescere da questo punto di vista. Secondo punto, abbiamo bisogno di migliorare, aumentare l'autonomia dei nostri giovani ricercatori e delle nostre giovani ricercatrici. Ne abbiamo di molte brave, dobbiamo dargli un po' più in mano le chiavi del futuro della nostra università. Mi faccia dire ancora una cosa sulla ricerca. Abbiamo disperatamente bisogno, visto quello che sta succedendo con le nuove tecnologie, di avere dei dati messi in comune, dei dati sistemati bene, dei dati che possiamo sfruttare bene. In generale la strumentazione, e in particolare la strumentazione legata al calcolo scientifico, deve diventare un fondamentale per il nostro Ateneo.
1: Ecco, gli studenti invece bastano queste cose per prendersi, per accaparrarsi il voto anche della rappresentanza degli studenti, o a loro lei si sente di dire qualcosa di specifico?
0: Sì, allora io sono un figlio di operaio e ho sfruttato il diritto allo studio quando 40 anni fa. È evidente a tutti che questo diritto allo studio è compresso non solo a Genova, non solo in Italia, probabilmente in tutto il mondo occidentale. E questo è un problema grosso. Io penso questo, lo Stato sociale funziona quando ci sono due pilastri, le tasse e i servizi. Noi abbiamo bisogno di cercare di far pagare meno tasse possibili agli studenti, ovviamente, non più del necessario, ma soprattutto dobbiamo dare alle studentesse e agli studenti dei servizi degni di una città universitaria e dobbiamo anche spiegare alle studentesse e agli studenti come usiamo i denari delle loro tasse.
1: Ecco, sul tema del creare le condizioni affinché gli studenti poi trovino anche un ecosistema, questa è stata anche una delle cose che ci siamo detti, lei ha detto nel corso delle ultime interviste, la differenza con una telematica, al di là della preparazione, è proprio il fatto di poter avere dei momenti di confronto con i professori, ma anche con i colleghi che studiano con te. Ecco, però per fare questo, ovviamente la parte infrastrutturale dell'università deve
0: Certo.
1: essere decisiva.
0: Sì, noi continuiamo a pensare che l'Università di Genova debba essere anzitutto un'università in presenza. Pensiamo che la gara con le telematiche non si vinca sul terreno telematico, ma si vinca creando le condizioni di lavoro insieme, di coprogettualità, di laboratori insieme, di studentesse e studenti che si guardano negli occhi e lavorano insieme al pomeriggio, insieme ai loro docenti. Questo non significa essere ingenui, noi sappiamo benissimo che per esempio per intercettare tutta quella coorte di studenti lavoratori o di studenti con disabilità o di studenti con malattia, le nuove tecnologie sono fondamentali e quindi anche l'online. Dobbiamo farlo bene, dobbiamo farlo in modo estremamente professionale, ma non dobbiamo rinunciare anche a quello strumento.
1: Esatto, perché ovviamente serve l'insieme delle cose,
0: Esattamente,
1: no?
0: esattamente.
1: Va bene, che università lascerà? Gliel'ho già fatta questa domanda, ma insomma immagino anche che il suo programma, non dico che sia cambiato nel corso delle settimane, però il confronto con le persone, magari qualche idea nuova gliela date.
0: Sì.
1: Allora, anche alla fine di questo percorso di campagna elettorale, che immagino sia anche un po' un inedito per uno che fa il
0: Ma
1: professore, il
0: assolutamente.
1: ricercatore, uno scienziato, cioè no? Si combatte con altre cose di solito. Questa contaminazione, che cosa le porta a, cosa la porta a dire sull'università del futuro, quella che vorrebbe lasciare lei?
0: Allora, questi mesi di campagna elettorale, noi abbiamo Chiara Calderini, che in caso di successo sarà

0: la protettrice di Cari.
1: Prima o poi.
0: Certo, è molto più brava di me. insomma, con lei abbiamo cominciato molto presto questa cavalcata, questo viaggio, e siamo molto contenti di averlo fatto. Il nostro programma è quello, l'abbiamo costruito dopo aver studiato molto, aver parlato con molte persone, e possiamo dire anche con un certo orgoglio che è un programma che è rimasto coerente e trasparente fino alla fine. Cosa abbiamo imparato in questi mesi? Abbiamo imparato una cosa fondamentale, che l'Università di Genova può fare bene, un'università che in tutti i dipartimenti, in tutto il mondo dei tecnici amministrativi, dei bibliotecari, dei sociosanitari, tra gli studenti ci sono grandissime potenzialità. Abbiamo bisogno di liberare un po' di energia e fare bene il nostro mestiere, siamo convinti che lo possiamo fare. Questa cavalcata, questo viaggio ci ha confermato un'idea che noi avevamo, e cioè che si può fare bene e faremo bene.
1: Ecco, chiudiamo così: dove li andiamo a prendere gli studenti di domani? No? Stavo facendo un po' di ragionamenti geografici quasi, certo. No? È chiaro che il polo di Milano, il polo di Torino sono attrattivi anche per quella parte di Basso Piemonte, sì. No? Di Lombardia meridionale, che potrebbero però anche essere interessati a Genova.
0: Certo, dobbiamo stare secondo me attenti a due aspetti. Uno, abbiamo bisogno di una maggiore attività rispetto all'attrattività verso le altre regioni, in particolare le regioni che ci stanno sopra. Loro sono molto aggressivi nei nostri confronti, noi a volte siamo un po' timidi, forse abbiamo bisogno di lavorare un po' meglio da questo punto di vista. Poi c'è tutta la partita degli studenti internazionali, noi abbiamo molti studenti internazionali, forse non tutti di qualità, o comunque più che di qualità, di motivazione adeguata. Abbiamo bisogno di aumentare la motivazione di questi studenti. Abbiamo immaginato per esempio due misure: uno, rendere obbligatorio una buona conoscenza dell'italiano anche nei corsi internazionali, per cercare di aiutare queste persone ad avere un progetto di vita nella nostra città e non semplicemente usare la nostra città come un punto di passaggio per poi andare in Nord Europa. E l'altro aspetto, forse un sistema di borse di studio per attirare quelli più motivati, lo potremo mettere in campo.
1: Ecco, questo senza dubbio. Poi io chiudo, visto che l'inizio del nostro impegno in questa elezione a rettore abbiamo sentito tanti ragazzi, e ho notato che i corsi, quelli più celebri, quelli che si dice che sono buoni, attirano da soli, no? Sì, quasi quasi. Certo, no? Sì. Ah, io sono venuto qui perché so che qui c'è un professore bravo, quindi forse anche su questo, sì. Sia nel comunicarlo che proprio nel farlo.
0: Sì, lei citava prima il fatto che io ho fatto ricercatore per molti anni fino adesso. E l'autorevolezza nella ricerca è tutto e deve essere così in generale nell'Ateneo, dobbiamo essere più autorevoli. I ragazzi sono molto attenti a questi aspetti, quindi la nostra capacità di raccontarci bene e la nostra capacità di fare corsi di qualità è la firma che ci permetterà di crescere, e questo è quello che dobbiamo fare.
1: Basta interviste per lei e per il suo sfidante da candidato rettore dell'Università di Genova. Uno dei due diventerà il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Genova. In bocca al lupo. Grazie. Naturalmente a Michele Piana. Venerdì, subito dopo l'ora di pranzo, 14:30, poco più tardi, avremo il nome di chi governerà l'Università per i prossimi 6 anni. Grazie.
0: Grazie.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcgliliguria.it.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo in Germania, ad Heidelberg, a salutare il genovese Roberto Würth. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Genova è arrivato in Germania e di che cosa si occupa?
1: Sì, intanto grazie mille dell'invito e complimenti per questa interessante trasmissione. Allora, ormai 10 anni che siamo qui con mia moglie ad Heidelberg e diciamo che io faccio ricerca. Ho studiato all'Università di Genova biotecnologie e poi ho fatto il dottorato in neuroscienze e durante il dottorato ho già fatto un periodo all'estero negli Stati Uniti, a Filadelfia, quasi per 2 anni e poi sono rientrato con l'idea poi di insomma cercare una posizione per fare la ricerca su tumori che è diciamo la mia passione. E allo stesso tempo condividere un

0: uno stesso tetto con la mia attuale moglie, ma allora fidanzata, ecco. Purtroppo per questo era molto difficile ottenerlo in Italia, e quindi abbiamo un po' cercato, e la Germania, Heidelberg, era la posizione ideale, sia per entrambi, per una posizione di lavoro, ma anche per fare scienza, cioè una città con diversi istituti di ricerca e quindi a livello molto alto, a livello mondiale, e per cui ho applicato per una borsa di postdottorato e mi hanno preso.
1: Lei diceva, in particolare io mi occupo della ricerca sui tumori, qui ci sono diversi istituti, è più facile fare ricerca? In che cosa è diverso fare ricerca lì ad Heidelberg e in Germania rispetto all'Italia?
0: Sì, questa è una bella domanda. È più facile nel senso che c'è, parole povere, ci sono più soldi, c'è più disponibilità economica, c'è più attenzione alla ricerca, il lavoro è più riconosciuto e c'è più possibilità di ottenere finanziamenti. Questo è almeno per quanto riguarda la mia esperienza, e questo è fondamentale perché la ricerca è molto costosa, i reagenti, gli strumenti. E un altro lato positivo è avere questi istituti. Io lavoro al centro di ricerca sul cancro tedesco, è un istituto molto grande con diverse migliaia di impiegati e ha delle strutture a disposizione all'avanguardia, quindi permettono di fare la ricerca veramente che, dove il limite è la propria mente, diciamo. Quindi se io voglio fare, voglio provare un esperimento, qualcosa di nuovo, lo posso fare qui o chiedere per collaborazione, qui è veramente il posto ideale. In Italia è un pochino più difficile perché ovviamente le risorse a disposizione sono un po' più limitate, però questo aiuta molto, devo ringraziare veramente di avere questo background perché consente di veramente centellinare e andare a fare delle analisi molto mirate e dopo diverse esplorazioni che consentono di essere molto più focalizzati, quindi diciamo un modo diverso, però direi in primis la condizione economica.
1: In particolare la sua ricerca è focalizzata su cosa?
0: Allora, io ho il dottorato in neuroscienze e lavoravo nel laboratorio di farmacologia con il mentore il professor Tullio Florio, professoressa Federica Barbieri al San Martino a Genova, dove ho passato degli anni veramente intensi, produttivi, ho fatto diversi lavori e mi hanno formato e ho dei ricordi indelebili, ecco. Studiavo le staminali tumorali, in particolare nei tumori cerebrali, e qui in Germania mi sono un attimo spostato sempre nel concetto di cellula staminale tumorale, quindi una cellula che può rigenerare se stessa e dare vita a tutte le cellule del tumore. E in particolare mi sono focalizzato sulle cellule capaci di portare le metastasi, quindi abbiamo una grossa collaborazione con la clinica, riceviamo campioni di sangue in prevalenza da tumori del seno metastatici, e quindi cerco queste cellule che riescono dal tumore primario a entrare nella circolazione sanguigna e a raggiungere organi distanti per formare le metastasi. Quindi studiare queste cellule presenti nel sangue è molto importante perché consente di capire la biologia e il perché queste cellule sono capaci di espandersi un po' ovunque nel corpo.
1: Arrivando quindi ovviamente alle metastasi. Come si vive? Passiamo adesso alla città e al paese, ad Heidelberg. Che città è?
0: Allora, è una cittadina piccolina, ma decisamente piacevole e storica, che diciamo per la Germania è abbastanza raro perché è completamente stata distrutta, no, durante la Seconda Guerra Mondiale, ma devo dire che Heidelberg ha conservato il suo centro storico ed è veramente una particolarità per questa nazione, quindi come si vede dalle immagini è anche a ridosso di un fiume, si chiama Neckar, ed è una città universitaria, quindi tanti giovani, molto dinamica, seppur piccolina, quindi diciamo che si gira molto facilmente, e la cosa veramente positiva è che la giriamo in bici, il nostro mezzo di trasporto è la bici, e raggiungiamo un po' tutti i posti, diciamo, in breve tempo con la bici.

0: È molto vivibile. C'è tanto verde e costruiscono spesso, si ristruttura molto frequentemente, e noi siamo saliti diciamo in due, adesso siamo in quattro con due bimbi, e per i bambini è una città spettacolare, ideale, è super sicura, con parchi giochi ovunque ad ogni angolo diciamo della strada, dove si possono fermare, divertire e girare in sicurezza, ecco. Quindi è molto
1: piacevole.
0: C'è
1: molta più attenzione proprio perché avete due bambini piccoli, alla famiglia, al welfare, anche dal punto di vista lavorativo. C'è più aiuto rispetto all'Italia per quello che lei le raccontano, magari familiari o amici?
0: Sì, assolutamente. Ci confrontiamo poi anche spesso, no, con amici, parenti, e devo dire che qui diciamo, il sistema del welfare è molto, molto solido, sviluppato. Si hanno aiuti da un punto di vista lavorativo e da un punto di vista economico. C'è un'assistenza di circa 250 euro al mese per bambino fino a un'età avanzata, e diciamo consente una prolungata maternità, paternità, per poter poi rientrare gradualmente anche con, eventualmente con un part-time al lavoro. Quindi c'è una grossa, un grosso sostegno. Devo dire che in Asia poi in particolare ci sono molti bambini, per cui è anche è tutto a misura d'uomo, no? Quindi ci sono non solo incentivi nazionali, esatto, sì, ma anche del land, siamo in Baden-Württemberg, e anche della città stessa. Quindi supportano, ci sono veramente tanti asili pubblici o privati, e quindi devo dire che da questo punto di vista è un esempio, e spero per l'Italia che possa adottare qualche misura che la Germania adotta. Ecco.
1: È una città cara? Una cittadina cara?
0: Ecco, purtroppo è piuttosto cara perché ecco, è piccolina, ma c'è molto ricambio, quindi dal punto di vista diciamo immobiliare è piuttosto cara. Noi siamo in affitto, però diciamo comprare casa è un bel investimento economico in centro. Ovviamente poi se si va in paesini che sono molto carini, un po' leggermente fuori città, ecco, diventa immediatamente più abbordabile. Quindi
1: come
0: a livello
1: in Italia,
0: immobiliare
1: insomma.
0: Sì, esatto. E, a livello diciamo alimentare o di servizi, molto paragonabili all'Italia, ecco.
1: E le persone come sono? Cioè è stato facile fare amicizia? Sono chiusi e freddi oppure no?
0: Allora, Heidelberg è un po' una bolla appunto in Germania, perché è una cittadina molto internazionale. Quindi paradossalmente è anche difficile un po' imparare bene il tedesco, perché è più facile forse sentire anche per strada parlare inglese rispetto a sentire parlare tedesco. E essendo così internazionale, questo anche aiuta molto le persone a essere anche ben disposte con persone che vengono dall'estero. Quindi devo dire che è stato piuttosto semplice, e avere anche così tanta componente di persone giovani o comunque famiglie aiuta molto. Abbiamo addirittura, ci sono diverse chat di anche via WhatsApp di quartiere, dove ci si scambia anche vestiti, materiale, suggerimenti, consigli. Trovo questo molto, molto bello, molto a misura d'uomo e di comunità, ecco.
1: Bello, tra l'altro insomma è la prima volta che andiamo ad Heidelberg, insomma ci sta descrivendo, sta facendo uno splendido spot anche per il turismo, diciamo.
0: Sicuramente
1: non solo
0: turistica,
1: per...
0: sì.
1: Esatto. Sta pensando di rientrare, pensate di rientrare, è una domanda retorica forse, ma...
0: Tutto bello, ma... sì, sicuramente, allora siamo partiti con l'idea, ma sì, andiamo... 2-3 anni, poi rientriamo, in realtà ora sono 10, quindi vuol dire che ci siamo trovati bene, e se dovessimo rientrare a breve saremmo raddoppiati, perché siamo in 4, quindi c'è l'idea, ovviamente il piacere di rientrare in Italia assolutamente prima o poi, anche, soprattutto per ragioni familiari.
1: Certo.
0: E, anche se non siamo distantissimi, insomma, un po' pesa la distanza e sarebbe bello poter rientrare. Quindi diamo un occhio alle opportunità lavorative, non è semplice purtroppo, soprattutto sì. Per, nel mio campo è piuttosto dura, ma ci fosse l'opportunità sicuramente la potremmo cogliere.

0: Allora, Roberto, io la ringrazio per averci raccontato la sua storia e averci fatto scoprire Heidelberg. La lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che la ospita.
1: Va bene, grazie a voi. Ich danke Ihnen für dieses angenehme Gespräch und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
0: Danke, auf Wiedersehen, Roberto Würth, genovese a Heidelberg.
1: Tschüss.
0: Tschüss.
2: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: è un'iniziativa che è parte dall'associazione di categoria Confesercenti e Confcommercio, sostenuta dalla regione e supportata dalle due camere di commercio, sia quella delle Riviere sia la nostra. Cosa vogliamo sostenere? Le aziende premiate sono aziende che hanno 30 anni di vita, quindi una vera resilienza, la capacità di rimanere attive in un tessuto economico dove il commercio di prossimità è fortemente contrastato dal tempo. Quindi vuol dire capacità di saper passare diverse generazioni, rinnovarsi e soprattutto sotto il profilo civico tenere accese delle luci nei centri dell'entroterra e della costa.
1: 100 imprese, 100 storie di lavoro e di profondo legame con il territorio. La certificazione Bottega Ligure nasce per valorizzare le attività della regione, spesso a conduzione familiare, che custodiscono e tramandano saperi, tradizioni e un'eccellenza che rappresenta l'identità della Liguria. Un riconoscimento che premia non solo la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, ma anche l'impegno, la passione e la resilienza degli imprenditori affinché possano sentirsi sostenuti, valorizzati e meno soli nel loro percorso.
2: Sicuramente è una giornata importante, il conferimento a queste prime 100 imprese del riconoscimento per la Bottega Ligure, vale a dire per quelle attività che da più di 30 anni insistono sul nostro territorio. Un percorso che abbiamo fatto assieme al sistema camerale e alle associazioni di categoria del commercio e che sicuramente rappresenta un riconoscimento e un investimento per il futuro, per le attività economiche e commerciali, ma anche un punto di riferimento per gli utenti che sanno, nel momento in cui possono vedere questa insegna, di trovare lì un'attività di qualità che offre servizi, che garantisce un presidio sociale anche nel quartiere nel quale opera da 30 anni, e quindi questo credo sia un altro modo per accompagnare, difendere e sostenere il commercio del dettaglio.
3: Fin dall'inizio Confcommercio

0: cioè ha sostenuto questa iniziativa perché ritiene che il commercio storico di vicinato vada valorizzato, premiato, perché non è solamente un valore economico del nostro territorio, ma è anche un valore sociale, culturale, di vita dei nostri quartieri. E quindi l'andarlo a valorizzare ha tutta una serie di effetti positivi, non solo sull'azienda che dà da lavorare a delle persone, quindi valorizza in senso economico il territorio, ma anche nella sua attrattività, nella sua capacità di essere più vivibile, più sostenibile, e quindi la capacità di attirare residenti domiciliati, ma anche turisti che magari possono decidere poi di stabilirsi qua o perlomeno di passare un numero di notte superiori a quelle che avevano preventivato di passare.
1: Noi pensiamo che non ci possono essere di borghi o centri senza un commercio di prossimità, e l'azione delle Camere di Commercio è tutta volta a sostenere queste cose. Poi, come ha detto l'assessore della Regione, molti sono i sostegni che sono stati messi in campo per cercare anche di incentivare i giovani a fare questo.
2: L'auspicio è che continuino altri 30 anni di attività, no, è veramente molto importante perché sono il tessuto vivo del nostro territorio, il tessuto che consente che le nostre città, le città più grandi ma anche i paesini, siano vivi, aperti alla cittadinanza a cui fanno servizio, ma aperti anche ai turisti, perché un turista non può visitare una città dove ci sono negozi chiusi, dove ci sono solo grandi catene, perché le grandi catene sono uguali dappertutto. Invece i negozi di vicinato, ognuno ha la sua attrattiva, ognuno ha la sua capacità di stare sul mercato.
3: Testimonianza proprio di un'impresa che molto spesso è familiare, che comunque è testimonial di caratteristiche importanti e di qualità appunto nell'offerta dei servizi, nell'offerta merceologica, e che garantisce sicuramente un presidio dei nostri quartieri che sempre più oggi hanno bisogno di una presenza costante, di luci accese, di vetrine, di attività economiche che possano vitalizzare anche i nostri centri storici.
4: Bottega Ligure vuole essere anche un segnale concreto di vicinanza alle imprese in una fase storica complessa, in particolare per il commercio di prossimità, che deve confrontarsi con sfide sempre più globali: la standardizzazione dei consumi, l'espansione dell'e-commerce e le nuove incognite poste dall'avvento dell'intelligenza artificiale.
5: Bottega Ligure per noi è un tassello fondamentale di identità, di storicità e di fedeltà nel tempo di molti imprenditori che hanno creduto nel proprio lavoro e che proseguono e hanno visioni anche future. Io credo che il fatto identitario sia fondamentale, perché nel momento della massificazione a livello globale avere un'identità estremamente importante diventa attrattivo per consumatori italiani e stranieri. Ho già detto che l'intelligenza artificiale, oggi siamo in questo mondo, deve servire per potenziare e comunicare proprio le storicità delle nostre imprese, che sono motori di identità, ripeto, territoriale e vivacità nei centri storici.
0: Queste piccole realtà locali hanno una grande capacità di adeguarsi ai tempi, per cui sono sicuro che troveranno sempre nuovi sistemi per raggiungere la clientela, integrando tutto quello che è il mondo digitale, quindi dell'intelligenza artificiale all'e-commerce, in maniera tale da poter essere sul mercato, ma con quella capacità di mantenere l'antico e le proprie caratteristiche, di saper selezionare il prodotto, che le rendono assolutamente un modello attuale e non sorpassato.

0: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta. I consulenti di Primo Canale.
1: In collaborazione con Federfarma Liguria.
2: Facciamo insieme una riflessione. Vi siete mai chiesti perché la maggior parte di voi entra spesso nella stessa farmacia? Non è solo una questione di comodità, è perché noi conosciamo i vostri nomi.

Conosciamo le vostre storie. In Liguria siamo più di 2.000 professionisti in 600 farmacie. Non siamo solo dietro a un bancone, siamo qua per dispensarvi consigli sulla salute gratuitamente ogni giorno. Ogni giorno ci chiedete in tanti se il farmaco equivalente

0: ma costa meno. Fidarsi del vostro farmacista significa prendersi cura di se stessi. Un altro segno della nostra professionalità è quando vi diciamo di non comprare nulla. Questo perché magari quel prodotto lo avete già, oppure non vi serve. Evitare sprechi significa non solo proteggere voi stessi, ma soprattutto significa proteggere il sistema sanitario nazionale. Venite a trovarci. Sotto casa c'è molto più di una farmacia. C'è un professionista della salute pronto ad ascoltarvi. La nostra competenza è la vostra vera convenienza.
1: In collaborazione con Federfarma Liguria.
2: È ancora in diretta con il professor Antonio Uccelli, candidato rettore dell'Università di Genova. Grazie di essere con noi, professore.
3: Grazie a lei.
2: E ormai è un appuntamento fisso. In realtà in questa veste sarà l'ultimo, cioè in veste di candidato rettore sarà l'ultimo, perché giovedì e venerdì ci sono le elezioni telematiche nella comunità universitaria e qualunque sia il risultato, questa volta chi vince sarà ufficialmente il nuovo magnifico rettore. Sensazioni dopo queste tornate?
3: Guardi, sensazioni preferisco tenerle per me, credo che la sensazione più bella sia quella di una comunità che ha partecipato in maniera davvero importante. Ho partecipato in un altro ruolo alle precedenti elezioni, ma posso dire che sia i numeri dei votanti sia il livello di partecipazione agli incontri, soltanto per dire che questa mattina il professor Piana ed io abbiamo fatto un incontro con il personale tecnico amministrativo bibliotecario e sociosanitario, c'erano oltre 250 persone connesse, quindi la gente vuole ascoltare, vuole partecipare, vuole decidere quale sarà il futuro del nostro Ateneo.
2: Anche perché insomma si è molto parlato del destino, del futuro dell'Università di Genova. È chiaro che al netto di possibili cambiamenti regolamentari il rettore sta in carica 6 anni, e 6 anni sono tanti nella vita politica. Ora oggi stiamo parlando di politica come facciamo sempre il martedì, e 6 anni sono una vita fa, no? Ecco, per 6 anni invece un rettore, quasi come un presidente della Repubblica, quasi, resta in carica, e quindi è una chiave di volta importante. Come cambierà l'università se Antonio Uccelli sarà il rettore?
3: Ma io credo che il ruolo del nostro Ateneo, un Ateneo pubblico, l'unico Ateneo oggi presso in Regione Liguria, debba essere quello, come ho detto tante volte, di un pochino di guida del nostro territorio, della nostra comunità, punto di riferimento per le istituzioni cittadine, regionali, per il mondo imprenditoriale, per il terzo settore. Da questo punto di vista quello che io cercherò di fare saranno innanzitutto di coinvolgere le persone. Le persone devono sentirsi parte di un processo, devono credere negli obiettivi che ci prefiggiamo, perché parto dal presupposto che se lei è convinto della bontà delle cose che abbiamo deciso, presumibilmente lavorerà meglio, di più e con maggiori motivazioni. In secondo luogo, credo che poi si debbano prendere forte di un ragionevole e trasparente consenso conseguito attraverso la discussione e la condivisione. Credo che poi si debba assumersi la responsabilità di fare delle scelte. Uno dei problemi che abbiamo è che ci sono molte cose che richiedono scelte responsabili, scelte guidate da decisioni che devono essere fatte in maniera chiara e trasparente. E dopodiché, ultima fase, credo che poi questo debba essere in qualche modo rendicontato. Noi dovremo rendere conto alla nostra comunità, agli studenti, ai ricercatori, al personale tecnico amministrativo delle cose che abbiamo fatto e anche di quelle che non abbiamo fatto, spiegandone i motivi.
2: Se dovessi individuare tra il corpo elettorale quelli più indecisi, quelli che deve ancora cercare di convincere, stanno più tra i professori oppure magari tra il personale tecnico amministrativo o ancora tra gli studenti che in quota votano? Per altro c'è un sistema complicatissimo che ho un po' studiato, ma adesso l'ho già quasi dimenticato, ma insomma i pesi non sono tutti uguali, no? Uno non vale uno all'interno dello schema di voto, quindi anche lì forse ci sarà qualche ragionamento da fare.
3: Beh, certamente credo che il tema della ponderazione del voto è un tema delicato, perché è un tema che tocca molte sensibilità e credo sul quale si debba ragionare in futuro. Se posso dire, anche se è francamente difficile indovinare, potrei dire che nel modo in cui intendo l'università vorrei che tra 6 anni, quando qualcuno prenderà il timone,

0: timone, spero, da sottoscritto, ma comunque prenderà il timone della guida dell'università, ci sia una maggiore partecipazione soprattutto degli studenti. Da questo punto di vista gli studenti che comunque hanno votato in maniera abbastanza consistente rispetto alle altre due componenti hanno votato di meno, e credo che questo sia un limite, se mi posso permettere, perché di fondo noi siamo coloro che stanno formando stanno formando il capitale umano di una regione, il capitale umano di coloro che lavoreranno in molti casi a Genova, in Liguria, in altri casi no, ma e che vorrei che fossero in grado di dire di più, che accettassero di mettersi più in gioco, non soltanto per discutere di grandi temi, che è giusto, sui quali è giusto si interroghino a livello nazionale e internazionale, ma anche sul loro futuro, perché di fondo le scelte che noi facciamo e su cui vorrei che partecipassero di più sono le scelte che riguardano la loro vita e quindi la vita di questa regione e di questa comunità.
1: E poi, non per fare sempre le solite citazioni storiche, ma Universitas sono proprio gli studenti, così era cominciata questa avventura delle università, proprio dall'iniziativa dei ragazzi che volevano studiare il diritto, soprattutto illo tempore, e che adesso invece organizzato ovviamente in modo molto diverso. Genova non ha ancora il problema di Milano, per esempio sul tema affitti, però dico ancora perché in realtà il mondo sta andando verso una certa direzione, poi Genova infrastrutturalmente speriamo migliorerà nel corso degli anni, quindi anche il nostro mercato immobiliare potrebbe diventare più complesso. Per chi come voi aspira a portare giovani da altre città verso Genova per studiare, significa ragionare bene sul tema dell'alloggio universitario, dell'ospitalità universitaria. Cosa c'è nel suo programma che aiuterà i ragazzi a trovare un posto dove dormire?
0: Ma guardi, io credo che la cosa più importante, al di là del fare convenzioni, credo che debba essere suggellato un patto tra le istituzioni, tra il mondo imprenditoriale e l'università. Io sono convinto che noi possiamo fare molto, noi inteso come università, come comunità universitaria, possiamo fare molto per migliorare la qualità dei servizi che eroghiamo, la qualità della didattica che eroghiamo, ma d'altra parte deve essere ben chiaro, e credo di averlo già ripetuto in diverse occasioni, che le istituzioni devono comprendere che investire sull'università, il mondo imprenditoriale deve comprendere che investire sull'università vuol dire investire sul futuro di questa regione, sul capitale sociale che in qualche modo sarà a disposizione delle istituzioni, dei cittadini e anche del mondo imprenditoriale. Da questo punto di vista, quindi, è necessario che si renda conto che qualunque investimento, quindi in particolar modo sul tema della residenzialità, vuol dire che se domani noi a Genova abbiamo invece di 33.000 studenti, ce ne abbiamo 35.000, 38.000, non sarà soltanto un beneficio per Unige, ma sarà un beneficio per tutta la nostra comunità, perché porterà un indotto economico, porterà un indotto in termini di miglioramento del tessuto sociale di questa regione. Quindi da questo punto di vista credo che in una regione che sta lavorando bene, ma sicuramente ha delle mancanze in termini di probabilmente di sviluppo industriale, certamente il turismo, certamente la logistica, credo che l'università possa e debba rappresentare uno dei motori che possono guidare la nostra regione.
1: E sul tema degli insegnamenti si è molto parlato anche in questa campagna elettorale della vocazione dell'università. Io penso, dal mio osservatorio esterno, che si sia fatto un buon lavoro per esempio su alcuni filoni che sono anche tipici della nostra economia, mi riferisco al mare per esempio. Forse c'è una necessità di razionalizzazione oppure no, visto che alcuni corsi sono magari un po' piccoli e poco frequentati?
0: Ma guardi, io credo che quello che lei dice è assolutamente vero, però il tema razionalizzazione non deve essere visto esclusivamente come numeri, ma anche come qualità. È ovvio che noi sappiamo che abbiamo delle soglie, noi dobbiamo lavorare per raggiungere queste soglie, ma abbiamo anche comunque un dovere culturale e vorrei dire anche sociale rispetto al fatto che magari ci siano alcuni corsi che possono essere in lieve crisi di vocazione, ma ai quali per me non si può assolutamente rinunciare. Faccio un esempio, perché pochi giorni fa, quindi la professoressa di cui non faccio il nome, però si sentirà citata, abbiamo parlato del tema del latino e del greco. Io vengo dal liceo classico, nonostante che poi nella vita abbia fatto il neuroscienziato, e ritengo che non sia immaginabile che

0: un ateneo pubblico come l'Università di Genova, tra l'altro con una tradizione in cui il mondo classico può essere e può diventare fattore attrattivo rispetto a determinati bacini di utenza, ecco, possa rinunciare a corsi di studio per esempio in quell'ambito, ma ce ne sono molti altri che non voglio adesso fare l'elenco, si può razionalizzare sicuramente, si può cercare di andare a individuare corsi che possono essere forse non completamente efficaci, ma soprattutto dobbiamo andare a chiederci perché facciamo queste scelte e darci supporto. Se c'è un valore sia di tipo storico-culturale, sia anche di, per esempio, interazione col territorio, col mondo imprenditoriale, questo va valorizzato, va supportato e va fatto crescere.
1: Comunicare l'università è uno dei vari temi della terza missione, no? Quello di far sapere, di far sentire la presenza dell'università alla città, come giudica gli ultimi 6 anni e cosa si può fare per migliorare ancora questa sensazione di avere. C'è stata polemica, per esempio, non so, quando l'istituzione comunale affida un'università di un'altra città uno studio, dice: ma come, non c'era uno bravo a Genova? Probabilmente c'era, ecco. Quindi forse questa valorizzazione sempre più forte, come si fa a ottenere?
0: Allora, guardi, io credo che in questi 6 anni si sia lavorato benissimo sul tema del trasferimento della conoscenza, che poi vuol dire terza missione, in cui tra l'altro i risultati recentemente pubblicati dal Ministero dell'Università hanno fatto vedere come il nostro Ateneo sia cresciuto davvero in maniera importante. Naturalmente questo va messo il più possibile a sistema per far sì che in qualche modo, come dicevo prima, noi si diventi il riferimento per le istituzioni, per il mondo imprenditoriale e per gli stakeholders. Da questo punto di vista il tema della comunicazione è molto importante, perché la comunicazione va tarata a seconda del target. Noi abbiamo e dobbiamo immaginare di avere un certo tipo di comunicazione nei confronti degli studenti che vogliamo attrarre verso Genova, che vogliamo fare in modo che rimangano a Genova. Dobbiamo avere una comunicazione all'interno della nostra comunità. Faccio un esempio: noi oggi abbiamo un 5 per 1000 estremamente modesto, che è inimmaginabile, perché vuol dire che gli stessi lavoratori, lavoratrici, docenti di UNIGE non lo danno a UNIGE perché non si fidano. Quindi dobbiamo in qualche modo cercare di lavorare e valorizzare quello che facciamo, dando anche riscontro di come lo facciamo bene, perché il tema per cercare di fidelizzare chi dona è quello di dare poi una rendicontazione, il famoso bilancio sociale. Io con i soldi che tu mi hai dato faccio questo. E da questo punto di vista, quindi, c'è poi un tipo di comunicazione che noi dobbiamo fare nei confronti dei potenziali donatori, nei confronti dei potenziali benefattori, che vogliamo dare nei confronti delle istituzioni che ci devono vedere in un certo modo, e poi un'ulteriore comunicazione nei confronti dei media, che è ancora una comunicazione diversa, o infine una comunicazione rispetto al mondo imprenditoriale che ci deve vedere ancora in un altro modo. Quindi comunicazione estremamente importante e che va valorizzata attraverso le risorse che ci abbiamo in casa, ma va targettata su la tipologia di utenza che vogliamo catturare e in base agli obiettivi che vogliamo raggiungere.
1: Va bene, chiudiamo così. Faccia finta che io sia un medico, un professore universitario e devo darle il voto. Sappiamo che, insomma, i medici tra di loro non sono sempre amicissimi, almeno così si dice, lo dico io, non lo faccio dire al professor Uccelli. E allora, in quest'ultima battuta, insomma, li convinca questi medici a votare per lei?
0: Ma io credo che, spero che possa smentire che i medici non sono compatti dietro alla scelta di un collega eventualmente medico, ma al di là di tutto credo che da questo punto di vista, in questo momento storico, la conoscenza della complessità delle istanze, delle esigenze e delle necessità che il mondo della scuola di scienze mediche e farmaceutiche ha in un momento storico certamente complesso, perché abbiamo una riforma del servizio sanitario regionale che è stata particolarmente impattante, abbiamo una serie di problematiche che devono certamente essere affrontate con la governance regionale, con la governance degli ospedali, e credo che da questo punto di vista una persona che tra l'altro ha avuto l'opportunità di essere in maniera genuinamente onesta dentro il mondo dell'ospedale, lavorando insieme con l'università e credo anche con efficacia, perché i risultati sono oggettivi, sono risultati forniti dal Ministero della Salute, possono essere la migliore garanzia per

0: poter dire conosco il problema e forse avere un rettore medico per te che sei un collega professore universitario può essere utile.
1: Avete visto com'è facile, in pochi minuti ho una laurea in medicina. Grazie al professor Antonio Celli, naturalmente in bocca al lupo per la sua corsa. Giovedì e venerdì l'ultimo giro di elezioni e venerdì pomeriggio avremo il nome del nuovo rettore dell'Università di Genova.
2: Stiamo affrontando un'ondata di calore, facciamo il punto su quella che sono le chiamate al numero unico dell'emergenza 112 e al 118, lo facciamo con il dottor Paolo Frisone, direttore dell'unità operativa 112 e 118 dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
2: Allora, con questa ondata di calore che stiamo vivendo, state registrando un aumento di chiamate al numero unico dell'emergenza e al 118 a Genova?
3: Stiamo registrando decisamente un aumento di chiamate. Per un dato è molto indicativo, la settimana dal 22 al 29 di giugno noi abbiamo ricevuto come 112 25.700 chiamate, è il terzo numero più alto da quando è stato creato il 112 in Liguria, cioè dal 2017. Le altre due settimane peggiori riguardano il periodo Covid, per cui potete immaginare come questa ondata di calore stia influendo pesantemente su tutta l'attività del sistema dell'emergenza.
2: Questo numero ci può aiutare anche a diciamo sintetizzarlo in una percentuale? Sai che i giornalisti piacciono sempre, no? I numeri, ma soprattutto le percentuali. Di quanto sono aumentate quindi le chiamate?
3: Allora, facendo un rapporto con i giorni, con le annate scorse, lo stesso periodo dell'anno, abbiamo un incremento di circa il 10%, per cui intorno alle 2500 chiamate in più. Per quanto riguarda il 118, nell'ultima quindicina di giorni abbiamo ricevuto oltre 12.000 telefonate, oltre 12.000 interventi di soccorso sull'intera regione Liguria. Molte di queste riguardano proprio sintomi dovuti all'ondata di calore, per cui noi siamo sempre attivi, proattivi a consigliare alla popolazione qualche buona norma su come evitare di star male e di dover poi giungere al soccorso sanitario.
2: Frisone, senta, quali sono le emergenze che state vedendo più spesso? Sono casi di disidratazione, sono anziani, persone che magari anche insomma pensano di farcela e poi vanno a fare jogging o a fare attività sportiva all'aperto? Quali sono le emergenze di questi giorni?
3: La grande maggioranza degli utenti che giungono alla nostra osservazione sono persone anziane, disidratate, sono persone pluripatologiche. Noi dobbiamo ricordarci come l'organismo umano sia una macchina molto complessa. Il sistema della sudorazione permette di espellere il calore, però fino a un certo punto, per cui è molto importante, soprattutto per le persone fragili, le persone pluripatologiche, le persone che fanno terapia, cercare di seguire qualche buona norma, evitare di uscire nelle ore più calde, evitare di sostare direttamente sotto al sole e comunque cercare di bere tanto e modificare anche le terapie, soprattutto quelle della pressione, in base alla temperatura esterna e alla temperatura del corpo.
2: Possiamo dire che, considerando anche il numero alto di over 65 che abbiamo non solo a Genova ma nella nostra regione, il sistema dell'emergenza sta reggendo, visto anche quello che si sente dire nelle altre regioni? Ecco.
3: Il sistema dell'emergenza sta reggendo, il sistema dell'emergenza è un sistema che si modella in base a quello che si trova davanti. A livello delle centrali operative, sia del 112 che del 118, c'è stato un potenziamento del personale, il nostro personale è perfettamente formato sia per affrontare i casi più gravi sia per dare indicazioni nei casi più lievi. Riguardo questo io invito anche sempre la popolazione a utilizzare tutto quello che il sistema sanitario può mettere in campo, per cui per i casi meno gravi passare dai medici di medicina generale fino ad arrivare alle case di comunità che sono attualmente attive sul territorio e di utilizzare i pronto soccorsi e i sistemi dell'emergenza 118 solamente per i casi più gravi.
2: Nei picchi di caldo, nelle ondate di calore come quella che stiamo vivendo, insomma, poi andrà a scemare a metà settimana, a partire da giovedì. Come cambia quindi concretamente il vostro lavoro, il lavoro della centrale operativa, il lavoro dell'automedica, i turni?

0: Allora, concretamente, come dicevo prima, noi siamo pronti ad affrontare qualunque emergenza, per cui noi andiamo a modulare il personale delle centrali operative in base anche a quello che vediamo nei numeri. Per cui se noi cominciamo a registrare un aumento delle chiamate, attiviamo postazioni supplementari, cerchiamo di gestire i turni nella maniera migliore possibile, sempre tenendo conto della difficoltà comunque di reperire il personale, cosa ormai nota e stranota a tutto il mondo dell'emergenza italiana, non solamente ligure.
1: Ci sono delle fasce orarie in cui vi sono arrivate, vi stanno arrivando di più le chiamate, le telefonate, cioè sono effettivamente quelle della fascia centrale del giorno oppure come poi insomma anche voi sanitari ci raccontate, in realtà soprattutto per le persone più fragili, più anziane, poi le conseguenze avvengono magari anche nei giorni successivi, anche in orari più freschi, tra virgolette.
0: Sicuramente il picco de delle chiamate corrisponde alle ore più calde, per cui dalle 11 circa della mattina fino alle 4 del pomeriggio registriamo il numero maggiore di telefonate. È ovvio, tutto questo sistema si ripercuote poi anche sugli altri orari della giornata, però devo dire che il picco sia sempre nelle ore centrali della giornata.
1: Frisoni, le faccio fare un appello finale ai nostri telespettatori perché è evidente che questo carico, circa insomma, più 10%, ma insomma, a me ha colpito molto questo dato che lei diceva, la terza settimana con più telefonate al numero unico dell'emergenza, considerando che le altre due erano durante la pandemia, quindi questo ci fa capire la mole anche, insomma, il numero di telefonate che avete ricevuto. Quindi le faccio fare un appello ai nostri telespettatori, in parte lei lo diceva anche prima, no? Prima di arrivare al numero uno dell'emergenza ci sono altri step che si possono fare, però prego il suo appello.
0: Il mio appello è prima di tutto cercare di autotutelarsi, quindi come ho detto prima non uscire nelle ore più calde, cercare di bere tanto, non bere bevande gassate o alcolici che hanno sicuramente un effetto negativo sul metabolismo del corpo. L'appello è rivolto oltre che alle persone di una certa età anche ai giovani. Evitate di fare attività sportiva nelle ore più calde, cercate sempre quelle fasce orarie in cui si ha un minimo di sollievo. Ripeto e ribadisco, prima di giungere all'attenzione del pronto soccorso e dei sistemi 118, utilizzate tutto quello che la regione mette in campo per la vostra salute e la vostra sicurezza.
1: Grazie, grazie al dottor Paolo Frizzoni, direttore dell'unità operativa 112-118 dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova, sempre più lungo, sempre da ricordare. Grazie, buon lavoro, arrivederci.
0: Grazie a tutti, grazie Tiziana, buona giornata a tutti.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Termina questa lunga e intensa ondata di caldo che sta interessando anche l'Italia. Nella giornata di mercoledì un fronte da nord-ovest infatti porterà un aumento dell'instabilità, soprattutto tra pomeriggio e sera, con qualche acquazzone temporale in transito anche in Liguria, ma soprattutto sarà seguito da aria più secca. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Inizialmente tempo soleggiato o al più variabile. Poi nel pomeriggio scoppiano temporali, soprattutto sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso sera anche lungo la costa. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, poi in calo dalla sera. Vediamo poi il dettaglio della provincia di Savona. Anche in questo caso giornata nella prima parte asciutta, con un po' di variabilità, ma prevalenza di sole. Instabile invece tra pomeriggio e sera con acquazzoni e temporali che impegneranno soprattutto le aree interne appenniniche, ma potranno anche localmente sconfinare sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con questo fronte di instabilità che interesserà la provincia nel corso della serata. Al pomeriggio già i primi temporali lungo i settori montuosi appenninici. Anche sul Tiguglio situazione simile, prima parte del giorno soleggiata, al più un po' di variabilità al mattino, anche al pomeriggio tempo asciutto, in serata arriva qualche piovasco anche sui settori del Tiguglio. E infine sullo Spezzino, giornata che inizierà anche in questo caso con il sole, poi aumenta un po' la variabilità dal pomeriggio, in serata primi fenomeni a partire dalla Valvara. Nella giornata di giovedì la fronte si sposta verso il centro Italia, un po' di residuo variabilità sullo Spezzino, ma il tempo migliora. Sarà seguito però da aria più secca, quindi venti da nord che porteranno un sensibile a calo dell'umidità, quindi sarà una giornata più gradevole anche se con temperature massime che comunque supereranno i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
6: In piscina, uniti nella diversità. Sono queste le storie che racconteremo questa sera grazie a una squadra di pallanuoto, o meglio a diversi atleti di una grande società. Una società che pensate è nata, un progetto che è nato prima ancora che la pallanuoto paralimpico fosse riconosciuta. Di questo e di molto altro, delle loro vite, delle difficoltà che hanno incontrato, parleremo questa sera a People.

0: Buonasera, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Questa sera ci faremo raccontare come si diventa squadra, come in piscina, pur con diversità, pur con disabilità diverse, si torna a vivere in modo diverso, ma con l'unione e la forza dello sport. Lo facciamo con tanti amici che sono venuti a trovarci, ma parto dal coach, non potrebbe essere così. Buonasera a Carola Falconi, allenatrice. Buonasera Carola.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti chi siete e un po' la vostra storia, prima di entrare poi nei racconti degli atleti di questa sera.
1: Sì, allora, la squadra nasce in realtà nel 2018 addirittura, con la prima società fondata appunto in Liguria, di pallanuoto per persone con disabilità, ed era la Waterpolo Columbus Ability Team, grazie al presidente di allora, Francesco Grillone. Abbiamo deciso di cominciare questa avventura quando ancora la Federazione Italiana Nuoto Paralimpica non aveva ancora riconosciuto la pallanuoto come uno sport paralimpico. Era una squadra formata da atleti con disabilità sia intellettivo-relazionale che disabilità fisica, e insieme ad altre società in tutta Italia abbiamo fatto un bel percorso fino all'anno del Covid, che ci ha portato vari tornei e un sacco di emozioni. Purtroppo col Covid ci siamo dovuti chiaramente fermare per il blocco delle piscine, insomma tutte le difficoltà che ne sono conseguite, e per fortuna nella nostra strada abbiamo incontrato la San Giorgio Waterpolo, che grazie al presidente Pasquale Di Leo, che ci aveva visto in uno dei nostri eventi con la Columbus, si è proprio incuriosito e ha deciso di aprire il settore ability nella sua società, e fu così che abbiamo deciso di, insomma, unire queste due realtà, e grazie alla possibilità che ci è stata data siamo riusciti nel 2023, ci siamo iscritti al primo campionato federale.

0: perché nel frattempo la federazione appunto l'ha riconosciuto come sport paralimpico e stiamo giocando il nostro terzo campionato nazionale, e nel frattempo abbiamo anche avuto l'opportunità di commemorare il presidente storico nostro, che è appunto stato Francesco Grillone, in un torneo a gennaio dell'anno scorso, e vorremmo chiaramente replicarlo a giugno di quest'anno in un altro evento, invitando varie società che ci sono vicine.
1: Allora direi che facciamo un applauso per lui, per chi era un collega, per chi aveva creduto e ci aveva visto un po' più lungo e si era proprio innamorato di questo progetto, quindi insomma era anche giusto ricordarlo e
0: sì,
1: tributare questo applauso.
0: Era venuto nel 2017 a un Open Day che avevo organizzato quando giocavo nell'Arenante Sbogliasco, e degli atleti di oggi uno è qua presente, che è Gabriele Lanza, ed è stato uno dei primi atleti della squadra, e Francesco era venuto lì come giornalista sportivo, no? E si era appunto innamorato di questa idea, di questo progetto che io volevo portare in Liguria, perché siamo terra di pallanuoto e l'obiettivo era quello di cercare di dare un'opportunità realmente a tutti per portare avanti questa passione.
1: Tornerò da te tra poco, Carola, anche per farmi raccontare proprio come ti è nata l'idea, un po' della tua storia, ma vado a salutare Andrea Castagneto, atleta. Buonasera, ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia e come poi sei arrivato in piscina con questo gruppo.
2: Ok, ma la mia storia, si può dire, fino a 18 anni era quella di qualsiasi ragazzo che faceva sport conciliandolo con le scuole superiori, e nella specie io ero già nuotatore al tempo. Poi diciamo, si è verificato l'evento, causa del quale sono qua stasera comodamente seduto sulla sedia che mi porto da casa, e ho avuto un incidente stradale e seguito al quale ho riportato una lesione midollare. E quindi poi da quel momento diciamo gli equilibri della vita sono cambiati drasticamente, bisogna un po' reinventarsi e ritrovare la propria dimensione. Dopo qualche anno di, diciamo così, riassestamento, ho ripreso a fare sport, dapprima con il basket in carrozzina. Dopodiché il richiamo della piscina si è fatto sentire un pochino più forte, da lì sono partiti 6-7 anni di nuoto paralimpico, anche diciamo a buon livello, qualche soddisfazione importante me la sono tolta.
1: Beh, lo diciamo.
2: Ma per qualche anno ho fatto parte della nazionale di nuoto, ho preso parte a campionati europei e mondiali, quindi insomma non è andata malaccio.
1: Poi,
2: poi mi ero dato un po' una scadenza, diciamo così, quindi io dal 2016 ero comodamente seduto sul divano col telecomando in mano, dedito a attività lavorativa e così, amici, famiglia, eccetera. Poi devo tirare giù il cappello alla perseveranza di Carola e del resto dello staff della società, che mi hanno cercato dopo qualche resistenza iniziale. Era anche un periodo che non stavo benissimo fisicamente, ho ingranato. Devo dire che adesso sono molto molto grato che abbiano avuto così tanta perseveranza e costanza nel venirmi dietro, nel senso nell'aspettarmi, perché devo dire che adesso ho scoperto una bellissima realtà, nuovi stimoli, nuove sfide molto stimolanti, dopo che pensavo di avere anche un po' chiuso con la carriera sportiva, ecco.
1: Allora, intanto facciamo questo applauso a Carola. Perseveranza, poi vediamo andando avanti tutte le qualità dell'allenatrice. Come è cambiato entrare in piscina prima, dopo, quando facevi parte anche della nazionale, e con la pallanuoto? Qual è la differenza?
2: Sul prima non ho molto da dirti, perché andavo, diciamo, di particolare, perché andavo in piscina dall'età di 3 anni.
1: Quindi sei nato nell'acqua.
2: Ci sono cresciuto, addirittura all'inizio per un problema di scoliosi, dicevano i miei genitori, e poi ci sono rimasto, diciamo. Poi ci andavo tutti i giorni, esclusa la domenica, quindi, anzi, quando c'erano le gare anche la domenica.
1: Anche la domenica, quindi tutti i giorni.
2: E chiaramente l'impatto più forte l'ho avuto a distanza di, a quel punto, 6

0: 7 anni dall'incidente, quando sono tornato in acqua con sensazioni fisiche di un mondo acquatico che non sentivo più mio, o comunque nel quale non mi trovavo più così tanto a mio agio come ero solito ricordare, perché le condizioni fisiche erano completamente diverse, quindi anche le sensazioni in acqua. Un impatto non così forte, ma comunque diverso e molto gradevole, l'ho poi ritrovato a distanza di 8 anni, scendendo in acqua per imparare la pallanuoto, perché io comunque sono al secondo anno e sono un totale neofita di questo sport. Sto imparando le regole, i movimenti, cioè proprio le basi, quello che i bambini che l'approcciano sin da giovani imparano, non lo so, ditemelo voi, ma a 5, 6 anni, qualcosa del genere. Quindi è un mondo completamente nuovo e c'è sicuramente la difficoltà rispetto al nuoto e lo stimolo dall'altra parte di gestire la palla e di gestire uno sport di squadra, quindi non sei solo tu che nuoti, che stai attento alla tecnica, allo sforzo, a tutte quelle cose che vanno ottimizzate per fare bene una gara di nuoto, ma ci sono tutto un sacco di altri aspetti legati ad uno sport di squadra e che per me sono completamente nuovi, molto belli, devo dire. Quindi, insomma, le sensazioni nell'acqua e in piscina sono via via cambiate e devo dire non mi sono mai venute a noia, ecco, sono sempre una
1: Ti
0: cosa
1: faccio
0: nuova.
1: una domanda che può sembrare brutale e secca, però immagino che anche alle persone che tu avevi intorno, quando hai detto: "Ma sai cos'è? Carola mi ha convinto ad andare a giocare a pallanuoto", qualcuno ti avrà detto: "Ma scusa, com'è possibile? Come fai? Com'è il tuo allenamento?" Te lo chiedono,
0: Sì,
1: immagino, no?
0: ma vabbè, gli amici con cui ho più confidenza insomma, mi prendono un po' in giro con cose che non si possono assolutamente riportare questa sera.
1: Ma vabbè, dai, fai un
0: No,
1: po'.
0: vabbè,
1: La rendiamo un po'
0: il
1: narrativa.
0: succo è se tu vedi una partita di pallanuoto con persone normodotate, quelli bravi e forti si tirano fuori dall'acqua praticamente fino al costume e tirano delle cannonate sotto l'incrocio perché comunque fanno gambe bicicletta e vengono fuori dall'acqua e tutti, compresa la mia allenatrice di nuoto del tempo di quando avevo 15 anni, 16 anni, le ho detto, anzi la salutiamo, Mara Sacchi di Genova Nuoto, My Sport, vado a far pallanuoto, guardate un po' così, come fai?
1: Qualsiasi matto.
0: Cosa fai, no? E diciamo che sì, effettivamente è difficile e senza l'apporto delle gambe perché bisogna imparare a usare le braccia con tutto un sistema di remate molto efficace, molto particolare. Chiaramente non ci si può tirare fuori dall'acqua fino all'ombelico, al costume, ma si riesce comunque ad essere utile alla squadra con passaggi, tiri un po' più precisi e meno forti, copertura, difesa e quant'altro, quindi nello stupore sicuramente generale, ma allo stesso tempo con il supporto di amici e parenti.
1: Tu hai una vita prima dell'incidente e dopo l'incidente e una vita sportiva anche dopo l'incidente che è divisa in due, diciamo. Quanto lo sport è stato importante per te e lo è ancora adesso?
0: Ma tantissimo in tutte le fasi della vita, cioè da ragazzino per me, così come per tanti miei coetanei che avevano sport tutti i giorni, paradossalmente era uno stimolo a essere poi più efficaci a scuola, perché sapevi che se volevi andare a fare sport avevi quel tempo per farti i compiti e per studiare. I genitori fortunatamente mi hanno dato dei valori tali per cui se vuoi andare a fare sport, prima vai bene o comunque vai a scuola in maniera decente, quantomeno. E quindi, visto che mi piaceva, ottimizzavo il tempo di compiti e studio, così potevo dedicarmi allo sport. Quindi mi ha dato una sorta di mentalità organizzata. Dopo l'incidente ha avuto un'importanza cardine per ritrovare salute fisica, ma soprattutto mentale, autostima, sapersi relazionare meglio con le persone che ci stanno intorno, proprio perché sei un pochino più sicuro di te, più tranquillo, più sereno nella vita di tutti i giorni e al di là di tutti, diciamo, i valori di aggregazione, tutti gli altri valori positivi che, diciamo, sono nella conoscenza comune di ogni persona nei confronti dello sport.
1: Me la racconti la prima volta che sei sceso in acqua con la scuola?

0: Squadra, che emozione hai provato? Tu intanto
1: Non ho
0: che
1: capito
0: ruolo
1: niente.
0: giochi? Si dice così, no?
1: Allora, io
0: Ruolo.
1: gioco in posizione 5, che
0: Oh
1: sarebbe
0: mamma mia, cosa vuol dire?
1: una sorta, tipicamente poi se c'è da spostarsi mi sposto, capendoci ancora meno, però
0: No, non si
1: diciamo,
0: dice
1: sì, è vero, dai. Quando sono in posizione 5 vuol dire che sono una ala sinistra. Ok,
0: Ah, vabbè. Ok.
1: giusto?
0: Sì,
1: Qualcosina, qualcosina ci siamo,
2: Lui,
1: dai.
2: allora, venendo dal nuoto, lui devo farlo nuotare, no?
0: Ecco.
2: Quindi è quello che si deve fare il mazzo e andare fino ai 2 metri in fondo,
1: Avanti e indietro.
2: lui,
1: Tanti tanti
2: praticamente.
1: metri, attaccare profondo e difendere profondo, vicino alle linee di inizio e di fine campo.
0: Però quella prima partita, quella prima volta, che emozione è
1: Allora,
0: stata?
1: da un certo punto di vista, come già si è
0: Sì.
1: detto a più riprese, ci ho capito poco, perché comunque la maggior parte delle persone si muovevano già con dei meccanismi un po' più rodati. Carola citava delle posizioni che io non avevo idea di cosa significassero.
0: Cercava di
1: Cioè,
0: rimanere a galla.
1: sì, no, vabbè, dai, a galla ci
0: Ah,
1: stavo,
0: no, vabbè, non so.
1: seppur molto molto fuori allenamento, a galla ci stavo, e poi mi ricordo della prima sensazione di avere il pallone in mano, che per me era una cosa del tutto nuova. Ci avevo forse giocato da bambino ogni tanto così in piscina, ma
0: E qual è
1: e
0: stata?
1: lì ho pensato, bello però, vedi, stare in acqua ha un qualcosa di ancora un po' più divertente di quanto non fosse prima. Il nuoto mi è sempre piaciuto tantissimo, però diciamo che talvolta non è proprio il più divertente degli sport. Ti dà delle sensazioni uniche nel farlo piuttosto che nel vederlo. Bisogna dire la verità su tutto. È uno sport che dà tanto, però sicuramente l'aggiunta della palla in mano, dello sport di squadra, dell'interagire con i compagni, dà un qualcosa di più divertente al tutto.
0: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi ti guarda da casa, chi magari ha avuto un incidente come il tuo, chi non si sente magari di buttarsi nello sport, in uno sport di squadra o comunque di uscire di casa e riprendersi la vita in mano? Perché poi, insomma, molte volte noi qui a Pipola raccontiamo tante storie di chi ha avuto un prima e un dopo. Non siamo qui a dire che è tutto bello e tutto facile. Anche Andrea, insomma, ci ha raccontato come ci sono stati dei momenti di difficoltà, però qual è il tuo consiglio, qual è il tuo messaggio?
1: Posso farlo tramite gli unici due rimpianti che ho, ossia non aver iniziato lo sport prima, dopo l'incidente, aver aspettato qualche anno, e averlo lasciato oppure non averlo ripreso prima rispetto al 2016, che è quando pensavo, insomma, di essere un po' arrivato e di aver finito con lo sport. Quindi di sceglierne uno, quello che piace, di mettersi in gioco. Fortunatamente da Londra in poi il palinsesto televisivo delle Paralimpiadi è il medesimo delle Olimpiadi, quindi ha anche sicuramente una visibilità maggiore. Si conosce di più di quello che si può fare, a seconda della propria disabilità, ma bene o male ci sono tantissimi sport riadattati per ogni tipologia di disabilità. Quindi il consiglio è non aspettare, uscire di casa, mettersi in gioco, andare a provare, perché comunque una volta che poi si ingrana sono solo cose belle a prescindere dal risultato agonistico.
0: Grazie, grazie ad Andrea Castagneto per aver rotto anche il ghiaccio. Ci rivediamo tra pochissimo.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Eccoci ancora insieme, sempre per raccontare nuove storie per la pallanuoto, una pallanuoto

0: Paralimpica, buonasera e benvenuto anche a Massimo Albasini,
1: buonasera
0: atleta
1: a
0: anche
1: voi.
0: Lei, buonasera, anzi ormai ci diamo del tu tutti
1: sì,
0: stasera,
1: sì.
0: Quindi ci diamo del tu.
1: Sì.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però volevo chiedere a Carola, quando nella tua esperienza di sportiva, tu giocavi nel Bogliasco, ti è scattato qualcosa nel dire io vorrei provare a dare a tutti la possibilità di amare e di praticare lo sport che io amo?
2: Quando stavo frequentando la magistrale di scienze motorie, che è dedicata a diciamo, categorie speciali o comunque attività motoria preventiva adattata, quindi bambini, anziani, disabili, avrei dovuto diciamo, preparare la tesi e la volevo fare sperimentale e avrei pensato, visto che in triennale avevo fatto tutt'altro come tesi, non volevo portare la classica tesi noiosa sulla pallanuoto, però ho detto cavolo, possiamo provare a unire quello che è il mio sport con quello che è lo studio che sto facendo, e a questo punto ho iniziato un po' a girare per capire se c'erano delle realtà che già facevano pallanuoto con ragazzi con disabilità e era nata tutto in realtà a Varese con un progetto che si chiamava Water Polo Ability e anche lì insomma sono proprio andata sul campo e mi hanno tirato dentro e da lì poi chiaramente è stato diciamo molto naturale tutto il proseguo, ho preparato la tesi. Devo dire che in generale da fuori uno non si non è facile capire se uno è portato o non è portato per diciamo questo mondo, no? Perché la televisione sempre crea un filtro comunque.
0: Vero.
2: Sia e quindi è stato molto bello, diciamo, e lo dico sempre, bisogna un po' toccare con mano e poi da lì si capisce in maniera appunto molto naturale se è una strada percorribile, anche a livello professionale oltre al volontariato chiaramente.
0: Certo.
2: Oppure no, quindi nasce proprio dall'unione dello sport e dello studio e poi è diventato insomma proprio un progetto forte che ho voluto portare.
0: Brava, brava Carola. Allora Massimo, ci racconti un po' la tua storia e come diciamo la tua vita poi ti ha portato in piscina e alla pallanuoto.
1: Beh, io sono sempre stato uno sportivo, naturalmente non pallanuoto, calcio, ho giocato nelle giovanili del Genoa, poi ho fatto la Serie D, poi ho fatto la promozione, insomma sono andato avanti fino quasi ai 50 anni, perché poi io l'incidente l'ho avuto a 58. E ho fatto l'insegnante di squash, ho fatto l'ISEF, quindi lo sport è sempre stato nella mia vita. E quindi dopo l'incidente ho pensato a cosa potevo fare, perché naturalmente giocare a calcio non era più possibile. E poi prendendo spunto anche dai miei figli, perché entrambi, sia Anna che Tommy, Anna ha finito, ma giocava nel Bogliasco, noi abitiamo a Bogliasco, Tommy anche lui a Bogliasco, e quindi la pallanuoto è entrata nel mio, diciamo, DNA. E ho iniziato, complice anche il presidente del Bogliasco, Canepa, e ho iniziato a fare lo speaker della pallanuoto nel Bogliasco. E poi, dopo naturalmente l'incidente, la prima cosa che mi è venuta in mente è quella di entrare in piscina per capire, prima di tutto, se riuscivo a nuotare dritto, perché mancandomi un pezzo di gamba, ho detto magari vado anche, hai capito? E quindi...
0: prima è stata una curiosità, volevo vedere se vado dritto.
1: La curiosità, devo dire che sono andato subito dritto, allora mi sono rinfrancato, ho continuato a andare... E poi vabbè, conoscevo Grillo da tanti anni, ero amico di Grillo da tanti anni, mi aveva poi cercato lui per venire a giocare nella San Giorgio. Poi conoscevo naturalmente la nostra allenatrice, che era portiera della Rarinantes Bogliasco, dove mia figlia ha vinto anche lei qualche campionato italiano, e quindi niente, complice anche il coach Pachito Sbogi, che mi ha aiutato a mettermi un pochettino dritto in piscina, e quindi ho iniziato a giocare mi sono divertito, perché poi quando c'è la palla io mi diverto sempre. se mi chiedi che ruolo faccio, e ti anticipo, faccio quello che facevo da a calcio, quindi

0: gioco, cerco di giocare a metà vasca, cioè a centrocampo, quindi questo è quello che cerco di poter fare.
1: E quindi muovi un po' le fila?
0: Cerco, ci provo, certe volte ci riesco, certe volte affogo, però insomma.
1: Chiedo anche a te la sensazione di quando sei entrato in acqua nella prima partita. Andrea prima ci diceva quando ho sentito, no, la palla nelle mani per la prima volta. Sì. O anche la sensazione, immagino, qualcuno parla di libertà, a volte qualcuno parla di una nuova sensazione, no, in acqua, per chi poi ha perso un arto.
0: Eh sì, sono tutte sensazioni che uno deve provare, non si aspetta mai, no? Nel senso che comunque ti devi rendere conto che tipo di fisicità puoi avere, ognuno ha la propria. Io mi sono trovato con una discreta, diciamo, nonostante il peso, devo sempre dimagrire, però mi sono trovato abbastanza acquatico e comunque è divertente, perché prima Andrea diceva del nuoto, il nuoto è molto ripetitivo, nella pallanuoto, essendoci la palla, eccetera, poi io giocavo da ragazzo con dei miei amici e quindi avevo già fatto un pochettino di pallanuoto allora, però...
1: Qualche regola tu la sapevi?
0: Sì. Qualche regola la sapevo e quindi insomma sono andato avanti così e devo dire che la sensazione è stata subito una sensazione positiva, abbastanza
1: positiva. Cosa ti ha insegnato la pallanuoto e questo gioco di squadra? Perché tu insomma hai giocato tanto, ci hai raccontato anche insomma con le giovanili del Genoa, quindi il lavoro della squadra, lo stare squadra lo conosci.
0: Sì.
1: Però da in questa seconda parte, diciamo,
0: c'è più abnegazione, più cura, più bisogna stare attenti a coprire l'avversario, no? A coprire il proprio compagno, quindi si nuota un pochettino meno naturalmente, però si nuota lo stesso e quindi c'è una cura a vedere quello che può fare l'altro, cioè anticipare, no? Quello che potrebbe essere la dinamica di un'azione. E poi c'è tutto il resto, no? L'amicalità che c'è tra di noi, e trovarsi, andare ad allenamento assieme, magari andare a mangiare una cosa assieme, e questo fa tantissimo, no? È quello che
1: anche poi, fuori dall'acqua.
0: Anche fuori dall'acqua, che è importante anche quello. Quindi io mi sono trovato assolutamente bene e ho ritrovato, e sono tra l'altro il più vecchio, credo, anzi lo sono, di tutta la squadra.
1: Facciamo un applauso!
0: Grazie!
1: Ma sei anche il più saggio oppure no?
0: Sulla saggezza...
1: Lo chiediamo all'attrice, è il più saggio?
2: No, allora sicuramente si vede che non ha perso nonostante gli anni la vena agonistica, Max, si può dire tutto che quella lì però la tiene sempre high level proprio, sì. Quindi è un motivatore nato e insomma ce lo teniamo stretto.
1: Ce lo teniamo così, dice.
0: Cerco di resistere ancora magari un annetto, eccetera, perché sono arrivati dei nuovi ragazzi adesso e quindi sono molto contento, quindi mi fa piacere cercare di aiutarli a entrare nell'amalgama della squadra, perché la squadra sta salendo anche di qualità e quindi sono contento per questo.
1: Tu hai avuto un incidente da adulto, quasi a 60 anni mi sembra.
0: Sì, 58. Sì.
1: Che cosa ti ha insegnato la vita dopo l'incidente? Perché spesso, anche qui a People, noi incontriamo ragazzi giovani che hanno avuto un incidente da adolescenti oppure tra i 20 e i 25 anni.
0: Ma mi ha insegnato le cose, le sapevo già, però mi sono trovato subito, non ho avuto, diciamo, quello che si sente dire un problema immediato. Io mi sono subito catapultato nella vita che avrei potuto avere dopo. E quindi per me è stato verosimilmente facile. E quindi mi sono trovato subito a dire, vabbè, adesso cosa possiamo fare? Qual è la cosa che posso fare? Qual è lo sport che posso fare? Perché di sport io volevo continuare a parlare e fare. Quindi mi sono trovato in questa squadra qua, in questo sport in particolare. Non fosse stato questo, probabilmente me ne sarei scelto un altro, abbastanza adatto, che potevo fare. Però non ho pensato al passato, ho pensato alle cose che potevo ancora fare, non a quelle che non potevo più fare.
1: La pallanuoto che cosa ti ha insegnato? Tu che hai cambiato diversi sport e li hai provati, una cosa che ti ha insegnato la pallanuoto, che ha proprio nel DNA di questo sport?
0: È uno sport

0: è uno sport molto fisicamente impegnativo, e rispetto ad altri sport come bisogna essere molto allenati. Se sei molto allenato ti diverti, se sei poco allenato fai tanta fatica e quindi ti viene voglia di smettere.
1: Allora ti lascio chiudere, chiedo anche a te come a tutti il messaggio, sì, per chi sta guardando da casa, magari non si vuole buttare, è un po' titubante.
0: Beh, io sono aiutato dal mio background sportivo, però ti ripeto quello che ti ho detto prima, pensare a quello che puoi fare ancora e non a quello che non puoi più fare, quello lì, ripartire di lì senza guardare, senza girarsi indietro.
1: Grazie, grazie Massimo.
0: Prego.
1: Ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia.
0: Molto bene. Yeah.

0: insieme nel raccontare come la pallanuoto paralimpica possa aiutare a cambiare la vita in piscina, insieme nella diversità, a riprendersi in mano questa vita. Allora ci colleghiamo con Rossella Izzo. Buonasera, ciao Rossella.
1: Ciao a tutti, buonasera e grazie per avermi invitata.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Ci racconti un po' la tua storia e quando poi sei arrivata a conoscere la squadra.
1: Allora, come dico sempre, sarebbe riduttivo identificarmi con quello che mi è accaduto nell'ottobre del 2021, un incidente che mi ha totalmente stravolto la vita a me e alla persona che era con me in quel momento e che tuttora è al mio fianco, che è il mio fidanzato Antonio. E quindi partiamo, però in realtà ci sarebbe tanto altro da raccontare. Io sono di Napoli, ho 26 anni e una costante nella mia vita è sempre stato lo sport, in particolare il nuoto. Pratico nuoto da che avevo 3 anni, quindi sostanzialmente sono nata in acqua e credo di volerci restare per sempre, per tutta la vita. Diciamo che l'incidente inevitabilmente ha causato una netta deviazione, forse in un primo istante uno stop netto che mi ha portato a reinventarmi, a riadattarmi e in qualche modo anche a vedere diversamente ciò che mi circondava. Non è stato semplice, non lo si può negare, non si può negare dopo eventi del genere, tuttavia io credo di essere ancora in debito con la vita, sento di dover e di poter dare tanto alla vita, alle persone che mi stanno intorno, in un qualche modo anche se posso essere d'esempio di trascinare persone che come me hanno affrontato eventi fatali e tragici di questo tipo, io sono felice appunto di poter essere un esempio.
0: Intanto facciamo un applauso, Rossella.
1: Per quanto riguarda invece il mio ingresso con la San Giorgio è relativamente recente, però innanzitutto li ringrazio per avermi accolta come se fossi una di loro da sempre. E come dicevo è relativamente recente perché sono entrata a far parte della squadra solamente da quest'anno. Io ho aderito al campionato di pallanuoto paralimpica praticamente all'inizio, dal 2021, con una squadra di Napoli che però quest'anno ha deciso di non aderire per questioni organizzative, quindi avevo valutato l'idea di non partecipare quest'anno più che altro per motivi e per impegni personali, però poi quando mi ha chiamato Carola onestamente non ci ho pensato su 2 volte. Lei dice di non essere molto commerciale, però secondo me un po' diciamo di marketing lo sa anche lei.
0: Mi sembra che finora sia la costante diciamo per tutti.
1: Sì ha un grande potere di convincimento, questo lo possiamo assicurare tutti.
0: Senti Rossella, tu hai detto io praticamente sono nata in acqua, no? Nel senso ho sempre nuotato, Carola mi diceva insomma che fai anche del gran fondo, quindi
1: sì,
0: insomma
1: sì,
0: veramente
1: sì.
0: Non hai smesso di nuotare. Come le tante storie che stiamo raccontando, prima di arrivare alla pallanuoto, a quello che ti ha insegnato, quello che ti insegna ogni giorno anche questo gruppo, no? Il gioco di squadra, volevo sapere come la tua vita è cambiata e che cosa ti ha insegnato la tua nuova vita.

0: vita?
1: Allora, se devo essere sincera, la mia vita non è cambiata. È cambiata in un primo momento, perché chiaramente quando non si nasce disabili, ma lo si diventa in un qualche modo, no? Bisogna anche adeguarsi a quelle che sono poi le barriere architettoniche che ci circondano. Però chi mi conosce sa che io caratterialmente non sono mai cambiata. Ero iperattiva prima e lo sono tuttora, anzi ora faccio addirittura di più, tant'è vero che le persone che mi circondano, sì, perché...

0: che ne sono in grado, perché mi piace vivere, perché mi piace ciò che faccio. E se prima, io dico sempre, la mia vita era perfetta nella sua normalità, ero una ragazza di 21 anni che banalmente aveva studiava la sua passione, aveva tanti amici, aveva un fidanzato, viaggiava, aveva vissuto all'estero, insomma era perfetta nella sua normalità, lo è tuttora con dei piccoli accorgimenti chiaramente che devo mettere in atto per poter superare gli ostacoli del quotidiano, ma sostanzialmente la mia vita non è cambiata. E il cambiamento c'è stato nel momento in cui ho dovuto iniziare a vedere la realtà con un occhio differente. Magari c'è chi ci mette una vita intera, chi ci mette solo 20 anni, però mi ho fatto tesoro soprattutto della forza che ogni essere umano secondo me porta in maniera innata, intrinsecamente. Come dicevo, c'è chi ha il piacere di sperimentarlo prima e chi invece ci mette un po' più di tempo, ma il messaggio che sostanzialmente io cerco sempre di trasmettere è che tutti quanti siamo in grado di affrontare montagne insormontabili. Dobbiamo solo avere fiducia, dobbiamo solo avere pazienza e dobbiamo anche avere la capacità di affidare agli altri, che non è semplice.
1: E la pallanuoto invece che cosa ti ha insegnato e ti insegna?
0: Beh, la pallanuoto per me in questo momento mi fa divertire, mi diverte tanto. Io non sono e non sarò mai forse una pallanuotista, sono una nuotatrice abituata a nuotare con la testa sulla riga della piscina, però diciamo che lo sport di squadra è qualcosa che appunto io, venendo da uno sport individuale, non ho mai sperimentato prima, e il fatto di poter magari affrontare trasferte con la squadra, di vivere dei momenti di convivialità, di andare a cena insieme, mi fa divertire tantissimo. Ma non credo di essere una pallanuotista, forse non lo sarò mai. Però
1: no, facciamo dire all'allenatrice Carola, ma...
2: No, allora Rossi ha un potenziale incredibile, chiaramente venendo dal nuoto ed essendo una nuotatrice tuttora, ha un ruolo importante in squadra, uno perché appunto la pallanuoto è fatta di nuoto, ok, e poi c'è chiaramente una gestione del pallone, dell'avversario, di saper leggere le situazioni. È chiaro che lei, stando a Napoli, la vediamo meno rispetto a chi si allena tutti i lunedì e in altre occasioni qui a Genova, però è un elemento importantissimo ed è una ragazza super intelligente, per cui impara molto velocemente, ce l'ha fatto vedere già a girone di andata.
1: Ruolo?
2: Ruolo, anche lei come Andre deve nuotare
1: però, perché sono i nuotatori,
2: sì, quindi magari sta più o meno anche lei nella stessa posizione, o in 5 o in 1, quindi dall'altra parte, fa molte entrate, serve palloni, chiude un sacco di contropiedi perché appunto ha questo motorino che ci dà una grande mano.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera? In parte ce l'hai già detto, però te lo faccio ripetere.
0: Ma sicuramente, allora, come dicevo, credere sempre nelle proprie capacità, però al tempo stesso che lo sport può salvare la vita, che sia uno sport individuale o che sia uno sport di squadra, di gruppo, è una valida alternativa a qualsiasi problema, dal più piccolo al più grande, quindi fate sport.
1: Grazie Rossella.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per averci raccontato la tua storia, salutaci Napoli, ciao!
0: Grazie, buona serata, ciao!
1: Buona serata, ciao! E noi ci vediamo tra pochissimo!
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai 5 sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
1: Eccoci ancora insieme. Buonasera, ciao a Silvia Copelli Spada. Ciao.
4: Buonasera a tutti.
1: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però, volevo chiedere all'allenatrice, perché l'ho chiesto in pubblicità, e poi la regia fa la furba, ma neanche lei lo sa. Come funziona? Cioè, si gioca con un punteggio? Come funziona?
2: Sì, allora, praticamente nella pallanuoto fin si gioca

0: in sette e l'allenatore decide chi mettere in acqua come più gli piace, okay, sostanzialmente, senza nessun regolamento che applica chi deve scendere in acqua. Mentre nella FINP, quella paralimpica, giochiamo al momento ancora in 6, poi chiaramente arriveremo a giocare anche a 7, però questo numero adattato è frutto del fatto che è uno sport ancora in crescita, quindi certe società hanno ancora magari pochi atleti, mm-hmm, e quindi siamo ancora a 6 in acqua. Ma la cosa più complessa è quella di dover schierare una sommatoria di punteggi, perché ogni atleta ha un punteggio che gli viene assegnato in fase di classificazione. La classificazione è una visita che viene fatta sia a lettino, quindi da una persona che è nel mondo medico o paramedico, uh-huh, e poi un'altra classificazione che viene fatta in acqua, quindi per capacità tecniche. La sommatoria dei punteggi che viene data da queste due componenti da un numero che nella pallanuoto paralimpica va da 1, che è la persona che potrebbe avere una disabilità più grave, a 4,5, che è quella che l'ha meno grave. Il 4,5 è vincolato in porta, per esempio. Dall'1 al 4, andando per mezzi punti, sono i giocatori che possono essere di movimento. Il fatto di dover tenere un punteggio di 17,5 in acqua fa sì che in teoria le squadre siano equiparate anche a livello di disabilità in acqua, e quindi punta a tutelare appunto un'equità e uno stimolo anche a dare spazio realmente a tutti, ecco.
1: Grazie, grazie Carola. Silvia, mi hanno detto che tu sei una forza della natura. Mi racconti un po' la tua storia e come sei arrivata alla pallanuoto?
2: Allora, io al contrario dei ragazzi che mi hanno preceduto, non ho subito nessun trauma, nel senso che io sono nata con una malattia genetica rara che include malformazioni allo scheletro, e poi nel mio caso ci sono state anche malformazioni agli organi interni. E diciamo che lo sport, grazie a mia mamma, che è una persona molto attiva, ha sempre fatto parte della mia vita.
1: La mamma che è qua,
2: è qua
1: in
2: la
1: prima
2: mamma,
1: fila.
2: Sì.
1: Eccola, no, si è spostata per l'aria condizionata. Ah no,
2: no
1: è
2: sempre
1: qua.
2: Qua. Lo sport è sempre stato parte della mia vita e già a 3 mesi, salute permettendo ovviamente, perché quando sono nata ovviamente ci sono state parecchie complicazioni, mi ha sempre buttato in acqua. E oltre a quello poi, grazie sempre alla testardaggine della mamma, piano piano ho anche imparato a sciare quando sono incominciata a stare in piedi sulle mie gambe, e poi vabbè altri sport collaterali, però non mi sono fatta mancare niente, ovviamente tutto nei limiti delle mie possibilità fisiche. E il nuoto comunque è sempre stata una costante, mi ricordo da bambina, quando andavo ancora allo Champagnat a fare lezioni insieme alla maestra Gabriella, che è qua anche lei, e quindi ho questi ricordi da bambina. Poi nella fase adolescenziale, per forza di cose, anche un po' l'età, c'è stato un po' di interruzione dell'attività fisica, poi ho ripreso, e quando ho deciso di riprendere sport ovviamente mi sono ributtata sul nuoto. E dopo il Covid ho incominciato a fare nuoto un po' più seriamente, e anche con qualche garetta master, ma poca roba, più di 50 metri non ho mai fatto in gara, e finché poi non ho conosciuto Carola. E quindi grazie a lei, questo è il terzo anno, gioco a pallanuoto.
1: Ma quando Carola ti ha proposto di entrare in acqua però e giocare a pallanuoto, tu ti sei fidata subito o avevi un po' il punto interrogativo in faccia? Ma cioè, è veramente questo marketing e questa scouting perfetta, nel DNA un talento nato anche in quello?
2: Ma ti dirò, com'è, non ha dovuto insistere tanto. Diciamo che forse aveva fatto un open day di pallanuoto a cui io non potevo partecipare perché non ero a Genova, poi al secondo sono andata e da lì poi non me ne sono più andata, cioè sono... E quindi non ha insistito
1: non
2: tanto.
1: Non ha dovuto
2: ma
1: insistere
2: perché,
1: troppo.
2: Sì, esatto. Io anche, io ho sempre fatto un nuoto che è uno sport individuale.

0: per scelta, fondamentalmente io ho sempre fatto sport individuali, nuoto, lo sci, la bicicletta, l'arrampicata, ero sempre da sola. E con Carola invece ho avuto modo di conoscere uno sport di squadra e forse è proprio questo che mi ha attirato e tenuto la squadra.
1: Qual è stata la tua emozione quando sei entrata in acqua, per la prima partita, quando hai iniziato veramente a sentire che la pallanuoto faceva parte di te?
0: Allora, l'emozione della prima partita, è un po' quella che in realtà arriva a tutte le partite, nel senso che non mi sono ancora abituata all'ansia
1: Ah, che bello!
0: pre-partita, cioè io proprio ma da star male, cioè io quando sono all'inizio della partita a bordo vasca penso, dai che tra un'ora è tutto
1: Ma
0: finito,
1: no! Questo, ma siamo in diretta, perché sennò sarebbe stata da tagliare, non era uno spot.
0: no. Ma nel senso che ho l'agitazione, ma perché ci tengo? Cioè, perché ci tengo? Cioè, quindi dico, dai che l'agitazione tra un'ora poi passa
1: Finito
0: tutto,
1: tutto.
0: è finito tutto, ma proprio perché ci tengo tanto sono agitata. Cioè, penso che se non mi importasse niente
1: Beh,
0: non avrei
1: certo.
0: tutte le sensazioni che ho invece quando sono lì. E la prima volta che sono entrata in acqua per la pallanuoto, ho pensato non ce la farò mai a stare su. Ma effettivamente io non sto su,
1: Come non stai su?
0: ci sto
1: No, la Silvia
0: poco.
1: si sta un attimo
0: Ci
1: buttando
0: sto
1: giù.
0: poco.
1: No,
0: Come ti butti giù?
1: vabbè. Si
0: Non
1: sta
0: sto su.
1: affossando. No, lei c'è da dire che quello che mi ricordo di Silvia dei primi allenamenti è proprio il contatto con l'avversario, no? Cioè, perché un conto è gestire il pallone, ma poi quando arriva, diciamo, appunto il contatto, la marcatura, eccetera, mi ricorderò sempre la prima cosa che mi diceva: ma mi hanno tirato giù. Ecco, è Silvia, sì, cioè può succedere, nel senso, è così, è la pallanuoto, piano piano, è il primo, diciamo, shock, tra virgolette, che uno Perché
0: può.
1: prima va da solo con uno sport individuale e poi arriva la pallanuoto, non è che
0: Esatto.
1: siete proprio tanto teneri, eh?
0: No,
1: No,
0: poi
1: per
0: per
1: niente.
0: fortuna c'è un arbitro
1: Ecco.
0: che deve fischiare, però il primo impatto un pochino, tra virgolette,
1: Sì,
0: brutale, perché
1: certo.
0: poi è tutto, appunto, ripeto, regolarizzato da anche un arbitro, ma è proprio lo sport
1: Un
0: che ha un
1: contatto,
0: contatto,
1: certo.
0: ok? Quindi in un caso come il suo, dove uno è sempre stato, insomma, libero di muoversi da solo, hai anche una componente da dover gestire, anche emotiva, no? Dove ti senti quasi violato in un certo senso.
1: Cioè, dove non è più solo qualcosa che tu gestisci, ma è qualcun altro che entra nel tuo spazio.
0: E intanto
1: Esatto.
0: diciamo che siamo in una squadra che è prevalentemente in tutte le squadre ci sono uomini e noi siamo una delle squadre che ha più quote rosa in assoluto
1: Oh.
0: e direi che dobbiamo fare un applauso a questa cosa qua
1: Brava.
0: perché non è semplice, cioè nei campionati federali di solito esiste la femminile e la maschile. Qui, essendo,
1: Pochi.
0: diciamo, pochi, abbiamo tutti insieme, quindi magari Silvia si trova poi a dover andare incontro a un
1: Diciamo anche a
0: omone.
1: dei maschietti un po' più
0: Certo.
1: grossi, ecco.
0: Impiazzati, sì.
1: Ecco, un po' più
0: Ma non si
1: piazzati.
0: fa mancare niente la ragazza.
1: Che cosa ti ha insegnato la pallanuoto? Che cosa ti sta insegnando Silvia?
0: Allora, sicuramente la collaborazione, nel senso che ognuno fa il suo, ma allo stesso, cioè ognuno fa il suo entro le proprie possibilità, ma allo stesso tempo in partita bisogna stare tutti a guardare tutti e quindi capire, come diceva prima Massimo, se c'è un compagno in difficoltà, piuttosto che se c'è invece un compagno libero, allora passargli la palla. Quindi la collaborazione, e poi comunque c'è da dire che la collaborazione, oltre ad essere in acqua, è anche fuori, perché comunque quando andiamo in trasferta e siamo tutti insieme, ci aiutiamo tutti, perché comunque tutti abbiamo le nostre difficoltà. E ci divertiamo tantissimo, cioè io uno dei motivi anche per cui vado con loro è cioè continuo a stare con loro è perché sono un gruppo molto, cioè mi diverto proprio tanto, al di là appunto quello che dicevo prima, lo stress agonistico, però è proprio divertente, sono proprio simpatici.
1: Allora, applauso a questa simpatia.

0: Ti chiedo questo, Silvia, proprio perché la tua storia è diversa rispetto a quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora. Volevo sapere, visto che tu hai sperimentato diversi sport, dicevi, insomma, tua mamma non ti ha mai fatto stare ferma, sempre sport però individuali. Qual è stato, secondo te, qual è il quid in più della pallanuoto anche nell'aiutare psicologicamente chi nasce con una malattia genetica rara come la tua? Non solo, come abbiamo visto prima, chi ci arriva con un prima e un dopo.
1: Sicuramente il fatto di condividere ognuno la propria storia aiuta. A me ha aiutato tanto a non sentirmi sola. Poi, come abbiamo visto, le storie sono diversissime. Però ecco, il confronto, poi magari scoprire che la mia malattia mi ha portato a una determinata cosa, ma magari anche un'altra persona che ha avuto appunto un incidente, alla fine anche lui è arrivato a avere la stessa cosa che ho io. Quindi c'è un confronto, c'è comunque supporto, perché siamo tutti abbiamo le nostre difficoltà, e quindi anche un fatto di empatia. Sicuramente mi aspetto di trovare più empatia da loro, che hanno vissuto e che vivono una situazione un po' diciamo particolare come la mia, piuttosto che magari da un'altra persona che mi ha dato sempre tutto dritto. E quindi, insomma, la pallanuoto sicuramente è lo sport, per come la vivo io, è lo sport di squadra che mi ci voleva. Cioè, se un giorno mi avessero detto devi scegliere uno sport di squadra, basta sport individuali, effettivamente la pallanuoto è stato quello azzeccato, perché comunque sono in acqua e è l'elemento,
0: è il mio elemento. Perché quando sei in acqua come ti senti?
1: Quando sono in acqua riesco a fare veramente, cioè mi sento proprio libera di movimenti, di, a parte che so che è brutto da dire, ma sono alta come gli altri in acqua. E quindi non percepisco.
0: Cioè. E credo che sia anche per diversi di loro che hanno una disabilità che è arrivata dopo e che però si possono sentire libero in qualche modo con una sensazione che è diversa rispetto a quella della gravità, ecco.
1: Esatto, siamo proprio tutti in una situazione di parità. Poi è ovvio che c'è chi riesce a muoversi meglio, chi magari ha un po' più di difficoltà, però partiamo tutti dallo stesso livello, letteralmente il livello dell'acqua.
0: Ma senti, adesso, tanto qui non c'è l'arbitro eccetera, per farti rispettare quando cercano di buttarti giù, cioè qualche fallo lo fai anche tu?
1: Sì, sto imparando.
0: Cioè, ti stai facendo rispettare?
1: Sto imparando a tirare un po' qualche
0: gomitata. Ecco, qualche gomitata.
1: Anche se io gioco troppo pulito.
0: Gioca troppo pulito. Vabbè, l'allenatrice è contenta per questo, giusto?
2: Sì, ma però attacca, io dico, bene lei. Insomma, quando deve difendere, che arriva un incontropiede, la vedi che parte contro.
0: Tu giochi?
1: Allora, io gioco, ci provo perlomeno, in posizione 1, che è quella opposta di Andre, quindi dall'altra parte.
0: E tu hai 5?
1: Sì.
0: Hai visto, ho imparato? Tu 1?
1: Esatto, 1.
0: Quindi dove sei, cioè nella piscina dove sei?
1: Nella piscina, in teoria sono quella che come lui a 5 nuota di più avanti e indietro, okay. In pratica io nuoto 2 volte e poi mi fermo.
0: Ah, ok. Allora, ecco, non so se avete capito, anche questa sera devo dire che è una costante un po' di tutti gli ospiti che arrivano a People nel raccontarsi, quanto il divertimento, ma soprattutto anche l'ironia, aiuti a raccontarsi e a superare anche determinati momenti di difficoltà. Correggetemi se sbaglio, ma insomma mi sembra che questo sia un minimo condominatore delle vostre storie, ma anche di quelle che normalmente raccontiamo. Qual è il tuo messaggio finale, Carola? Che cosa vorresti lasciare? Abbi pazienza.
1: Il messaggio che voglio dire è che voglio lasciare è che non bisogna nascondersi. È sicuramente difficile accettare il fatto magari di avere una malattia, e ognuno l'accetta secondo i propri tempi, e è importante però appunto non nascondersi e cercare veramente il confronto

0: con realtà simili. Perché comunque aiuta veramente tanto a superare le difficoltà.
1: Grazie, grazie a Silvia Copelli Spada. E noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito. Fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera, benvenuto a Gabriele Lanza. Ciao Gabriele.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti la tua storia e come poi sei arrivato alla pallanuoto.
1: Allora, la mia storia parte nel 2003. Io ho avuto un incidente sciistico a 11 anni e ho avuto una lesione spinale incompleta con avulsione nervosa, quindi ho un problema alla gamba sinistra. E io ho avuto questo incidente a 11 anni, veramente giovane. Come tanti altri ragazzi giocavo a calcio, facevo altri sport, ma nulla a livello agonistico, e ho riniziato un po' a fare sport andando in piscina, perché comunque è il primo sport che ti avvicina alla riabilitazione con la fisioterapia. L'acqua aiuta, toglie la gravità e quindi di sicuro si aiuta a ritornare per il movimento. E da lì in realtà poi io non ho mai praticato sport paralimpico. Ho iniziato in realtà la mia nascita da atleta paralimpico, nasce con l'hockey, col para ice hockey nel 2015. Ok, e poi io lavoravo a Genova, quindi vengo a sapere di questo Open Day a Bogliasco e nel 2017 e dico vabbè, andiamo a provare la pallanuoto paralimpica. Era già da 2 anni che facevo para ice hockey, mi allenavo a Torino e quindi ho detto boh, più vicino,
0: un po' più comodo,
1: siamo più comodi, vediamo com'è la pallanuoto paralimpica. Ho conosciuto Carola per la prima volta nel 2017, ho provato questo sport, mi è piaciuto tantissimo. E però nel frattempo, nel 2018, è arrivata la convocazione in nazionale col para ice hockey.
0: Oh.
1: E 2019 il primo mondiale.
0: Oh.
1: Col para ice hockey. Quindi la pallanuoto è sempre stata quello sport, soprattutto grazie a Carola, che a maggio puntualmente chiamava e faceva: hai finito gli allenamenti di hockey? Bene, sì, ok, dai, vieni a fare gli allenamenti in piscina. E quindi era quello sport che iniziavo d'estate e soprattutto ho conosciuto un sacco di persone facendo questo sport. Poi è stato difficile concentrare tutto e riuscire a fare tutto. Infatti purtroppo tanti allenamenti io purtroppo li devo saltare su Genova.
0: Perché tu continui?
1: Allora, io sì, ho continuato a praticare para ice hockey, poi col 2020 poi c'è stato il Covid, è stato tutto bloccato, purtroppo il mondo della pallanuoto si era un po' bloccato, invece noi col para ice hockey comunque abbiamo continuato gli allenamenti.

0: eventi con la nazionale e nel 2022 sono andato alle Paralimpiadi a Pechino.
1: Ah, bravo! Congratulazioni!
2: Voglio chiamandola.
0: E poi sono ritornato e quando sono ritornato ho scoperto che la pallanuoto paralimpica era diventato uno sport, ma un movimento molto sano e molto grosso, nel senso che io arrivo da questo sport dove siamo 2-3 società in tutta Italia, riusciamo a fare 2 squadre e ci sono 25-30 atleti. Quando sono arrivato alle prime partite di campionato nel 2022-23, che avevamo fatto il campionato, campionato paralimpico con la pallanuoto, ho visto 8 società, un sacco di atleti, ho detto ma è bellissimo,
1: ma dove, cioè, sei capitato?
0: Impensabile per me vedere così tanti atleti con disabilità, così tante persone, perché comunque ad oggi sport che fai, federazione che vedi, città che vai, lo sport paralimpico è ancora lasciato tantissimo alle persone e al volontariato, e se non ci fossero tutte queste persone che si muovono, cercano e convincono, che chi glielo fa fare non l'abbiamo ancora capito, però ci hanno voglia.
1: E facciamo a tutti un applauso.
0: Tutte queste persone, e dico qui in Carola in primis, il Grillone, che lo ricordiamo, il nostro presidente adesso, sono tutte persone che si danno da fare per questo mondo, perché credono in questo mondo ed è importante, questo sicuramente è importante.
3: Se tu, posso agganciarmi, sì? Appunto, va, a questo che è importantissimo, ogni società giocando un campionato a livello nazionale fa una fatica immensa per portare le squadre ad affiliarsi alla federazione e iscriversi al campionato, quindi la San Giorgio Waterpolo come società che ha creduto in questo progetto, ci tengo veramente tanto a ringraziare tutto lo staff e la dirigenza, perché è una fatica economica e di organizzazione fatta di persone con grande volontà e appunto tanto cuore, perché bene o male se i movimenti vanno avanti come il nostro, devo dire che è veramente solo per merito di persone belle che hanno creduto in questa cosa, e anche a livello ripeto economico. Certo. C'è una fatica dietro e un'organizzazione tale che piccole formichine, che però facciamo una bella cosa. Okay.
1: E fate insomma la differenza per tante famiglie, per tante persone. Un applauso per questo grande cuore. Volevo chiederti, Gabriele, proprio perché tu hai partecipato anche alle Paralimpiadi, tu dicevi ancora oggi è tanto legato al buon cuore, al volontariato di tante persone, però è cambiato in questi anni, anzi forse si è ribaltato anche, no? Cioè, grazie forse anche alla pubblicità, diciamo, di Bebevio, cioè si è iniziato a parlare anche di sport paralimpico a livello, diciamo così, nazionale e internazionale, cosa che prima era veramente nell'ombra.
0: No, allora di sicuro sta cambiando.
1: C'è ancora molto da fare.
0: C'è ancora molto da fare, nel senso che comunque gli sport di squadra soprattutto sono gli sport un po' più svantaggiati, perché comunque riuscire a mettere insieme una squadra è già difficile. Trovare qualcuno che finanzi una squadra è ancora più difficile. E adesso la pallanuoto ha la fortuna di non avere necessità di ausili. Nel senso che basta trovare la piscina accessibile, che questo
1: non
0: basta è molto vago, nel senso, però una volta trovata la piscina accessibile e avere la possibilità di ridurre il campo di gioco, quindi ridurre il campo di gioco ti permette, come noi, di giocare in 6 e non in 7. Nell'hockey, lo sport che arrivo io, ridurre il campo di gioco è impossibile, quindi bisogna giocare per forza in 5 contro 5, e a volte se non hai i giocatori non puoi fare la partita, quindi questo non è banale. La difficoltà sta sempre che ormai viene sovvenzionato l'atleta che vince le medaglie, viene sempre...
1: Marketing.
0: Il marketing è quello, nel senso che le medaglie fanno più

0: scalpore, le medaglie attirano e quindi i soldi e gli sponsor girano intorno a quello. E lo sport paralimpico, come tutti gli altri sport, ha bisogno di fondi, anzi ha bisogno di più fondi in alcuni momenti, perché servono più attrezzature, servono comunque...
1: Sono veramente pochissimi, è vero anche Andrea Modica, insomma, sono veramente pochissimi quelli che non hanno bisogno di un ausilio, della protesi, insomma.
0: O comunque per le trasferte, le nostre trasferte sono molto lunghe, perché bisogna andare a fare trasferte magari a Napoli o comunque in tutta Italia si gioca a pallanuoto paralimpica, che è una cosa bellissima poter dire di avere un campionato diffuso in tutta Italia, però questo è molto costoso.
1: Senti, qual è la differenza fra un gioco di squadra nel para ice hockey e nella pallanuoto paralimpica?
0: Allora,
1: o è la stessa cosa, è solo una questione di temperatura e di consistenza?
0: Allora, di sicuro è questione di consistenza e temperatura dell'acqua, ma anche l'acqua della pallanuoto può essere molto fredda, è più fredda del ghiaccio, perché il ghiaccio comunque non lo tocchi, quindi sei molto lontano. Quindi... E, no, la pallanuoto è uno sport quasi più fisico dell'hockey, nel senso l'hockey è molto fisico, ma la pallanuoto sei tanto tempo a contatto con l'avversario. E la pallanuoto, come dicevamo prima, a differenza del para ice hockey, ha le classificazioni, quindi la pallanuoto permette un po' a tutti di poter giocare, ognuno con la sua disabilità, ognuno grazie alla sua classificazione. Para ice hockey non sono mai state messe le classificazioni, quindi uno sport un po' differente in questo, dove solo persone con disabilità agli arti inferiori possono giocare, basta. Invece il bello della pallanuoto, quello che mi ha sempre ispirato di questo sport, è vedere persone con una lesione spinale, persone con amputazione agli arti inferiori o anche persone con amputazione agli arti superiori giocare tutti insieme. E questo è abbastanza particolare come...
1: Perché riesce veramente ad unire le diversità, tutte le diversità, come dicevamo.
0: Permette davvero a tutti i tipi di disabilità fisiche di poter giocare e competere insieme.
1: Tu dicevi, io un incidente l'ho avuto sugli sci quando ero un bambino, avevo 11 anni. Il ricordo di prima e di dopo, cioè... Il Gabriele di prima e di dopo, anche se in realtà prima eri un bambino e adesso sei un adulto.
0: La mia vita ormai è di Gabriele prima, mi ricordo veramente poco. Poi ho avuto la fortuna comunque di avere una famiglia e degli amici che non mi hanno mai fatto percepire questo cambiamento, hanno sempre cercato di farmi fare tutto quello che si poteva fare. E l'unico magari rimpianto che c'è, non del primo o dopo ma del durante, è quello di non aver conosciuto lo sport paralimpico subito,
1: come diceva Andrea,
0: appunto, perché io ho avuto un incidente nel 2003 e io mi ricordo che andavo a nuotare in piscina, che però l'allenatore diceva: no, guarda, mi dispiace ma non puoi venire nella squadra di nuoto perché non esistono gare per te. E nel 2003 le paralimpiadi esistevano.
1: Però non si sapeva.
0: Però si conoscevano poco, nel senso che lì, da lì a poco ci sarebbe stata Atene 2004, ci sarebbe stata la Paralimpiade, e diciamo che Londra è stata quella che ha cambiato tutto ed è stato anche il momento in cui Gabriele nel 2012 ha conosciuto per la prima volta lo sport paralimpico e in realtà lì ha detto: non è una cosa che fa per me.
1: Ah, no.
0: Non volevo assolutamente fare
1: veramente
0: sport paralimpico, ma perché non mi sentivo così disabile. Nel senso, non vedevo quel mondo totalmente mio e pensavo fosse solo sport per persone in carrozzino o comunque che avessero altri tipi di disabilità. E poi invece con gli anni ho provato vari sport, ho provato varie cose, ma in realtà mi sono convinto un po' da solo, perché mi ero stufato di fare palestra e piscina, volevo fare uno sport di squadra, quindi... Negli anni,
1: tanto,
0: dal 2015
1: si conosceva di più.
0: Dal 2015 al 2017 ho provato vari sport, perché ho provato para ice hockey, ho provato lo sci, che sono ritornato a sciare dopo l'incidente, e quello è stato un po',
1: che momento,
0: un po' bello, un po' brutto allo stesso tempo, nel senso, però continuo a sciare adesso.
1: Che
0: per
1: momento
0: divertimento
1: è stato quello quando hai rimesso gli sci?
0: Bello, nel senso, non sono ritornato a sciare in piedi, sono ritornato a sciare sul guscio, sul sitting da seduto. Ed è stato molto particolare, nel senso che ancora oggi quando vado a sciare

0: Non è così banale la sensazione, però mi diverto, mi piace, ci vado con gli amici, ma con le gare per lo sci non fanno per me, bisogna svegliarsi troppo presto la mattina, poi no, troppo tempo ad aspettare gli altri che scendono, preferisco sport di
1: Troppo
0: squadra,
1: freddo.
0: troppo freddo, no, meglio gli sport di squadra, infatti sono molto contento di aver trovato la pallanuoto come sport estivo, che speriamo entri presto nel palinsesto delle Paralimpiadi anche.
1: Quando sei sceso in acqua per la tua prima partita di pallanuoto, qual è stata la sensazione e anche la differenza con il paraishockey?
0: Beh, allora mi
1: Magari è uguale,
0: sentivo,
1: dico,
0: no,
1: guarda, la
0: no, mi
1: sensazione è la
0: sentivo
1: stessa.
0: completamente impacciato, un po' perché purtroppo allenamenti di nuoto non ne
1: Sono
0: facevo
1: meno
0: più,
1: rispetto.
0: ne facevo molti meno e tutto, quindi la difficoltà, perché sì, è vero che l'acqua ti fa galleggiare, ma anche l'acqua fa resistenza e soprattutto la questione era dover nuotare, andare verso la porta, poi il tuo compagno di squadra tira, prende la traversa, gli altri prendono palla, bisogna ritornare indietro, tu magari non eri ancora arrivato, tutto affannato, mezzo morto, dover riprendere per tornare indietro non è.
1: E tu giochi come?
0: Io
1: Cosa sei?
0: panchina destra. No, io ho girato un po', ho fatto un po' centroboa, poi ho fatto un po' il tre,
2: Un
0: che
2: po' centrovasca,
1: un
2: ogni
1: jolly
2: tanto
1: sei, sì,
2: centrovasca,
1: fai il jolly,
0: sono un po' il
2: devi
0: jolly.
2: nuotare poco, Gabri,
0: Sì,
2: però.
0: io devo nuotare
2: Lui
0: pochissimo.
2: contrario di
0: Io devo
2: Andrea.
0: nuotare pochino perché poi fa male la spalla, non va bene.
1: Qual è il messaggio, Gabriele, che vuoi lasciare
0: Ma
1: questa sera?
0: allora il messaggio è a tutte le persone in generale, nel senso che lo sport aiuta e soprattutto se conoscete sport paralimpico, ok, se potete farlo, nel senso che avete un'esabilità, andatelo a fare. A prescindere dagli obiettivi che volete raggiungere, che vogliate solo fare sport per divertirvi, solo fare sport per praticarlo o per competere, per arrivare a gareggiare in campionato italiano, europei, mondiali, paralimpiadi, ma soprattutto a tutte le persone, scoprite cos'è lo sport paralimpico, guardatelo, andatelo a vedere, ma perché lo sport paralimpico, secondo me, deve essere un vettore di cultura paralimpica, far conoscere il mondo delle disabilità che c'è in Italia, ma soprattutto è un vettore di autonomia, nel senso che le persone con disabilità spesso vengono solo associate all'assistenzialismo e invece quando scopri lo sport paralimpico scopri che esistono persone con disabilità che sono autonome e che grazie allo sport sono diventate autonome. E quindi questo è un progresso per la società in generale, nel senso che avere sempre meno bisogno di assistenzialismo e rendere più persone con disabilità autonome è di sicuro un bene per tutti e per tutta la società.
1: Grazie, grazie
0: Grazie.
1: Gabriele per questo messaggio, per averci raccontato la tua storia. A tra poco.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Eccoci ancora insieme in questa puntata di People alla scoperta della pallanuoto, la pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche ad Andrea Lo Cicero. Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quando sei arrivato alla pallanuoto?
1: Tardissimo.
0: Tardissimo.
1: Allora, la mia storia è che io

0: nasco con un trauma da parto che si trasforma in una tetraparesi spastica. Questo comporta il fatto che ho abbastanza forza, ma non ho molta mobilità nei miei quattro arti, ma mi sono sempre barcamenato. In età infantile ho trovato degli amici fantastici che mi hanno sempre incluso, giocavamo a pallone, imprescindibile Andre in porta, quindi siamo anche approdati in WISP a fare dei tornei a 7, vinto dei piccoli premi come miglior portiere, ma perché la difesa era fortissima.
1: Vabbè, insomma,
0: è quello. E
1: gioco
0: poi
1: di
0: niente,
1: squadra,
0: sì,
1: diciamo.
0: Esatto, poi si cresce, si ingrassa, si sposa e quindi la compagnia viene un po' a mancare.
1: Questa associazione però non capisco.
0: Vabbè, no, è
1: comune. Cambia il fisico,
0: comune,
1: e cambia il metabolismo.
0: E la compagnia viene un po'.
1: Oppure cucina molto bene la nostra fidanzata, la nostra moglie.
0: Mm-hmm. Suocera, sì. quindi la compagnia viene un po' meno, diciamo, sì, che gli amici ci sono sempre, ma si ci vede meno, si ci frequenta meno. E essendo cresciuto in quell'ambiente, io avevo bisogno proprio di una squadra per potermi muovere, per potermi dare un input. E dai 25 ai 40 non ho fatto praticamente niente, infatti ero ingrassato tantissimo. E verso i 40 anni dico, ma io non posso continuare così, devo fare qualcosa, mi iscrivo in piscina giusto per muovermi, e in questa piscina lavorava Carola, che mi vede, mi parla di questo sport di pallanuoto paralimpica e mi fa scoprire un mondo meraviglioso che è stato un po' difficile i primi anni per quanto mi riguarda, perché comunque per la mia patologia è piuttosto faticoso, c'è tanta resistenza. E poi per uno che non si muoveva da 15 anni.
1: Da 15 anni. Rimettersi in forma, diciamo.
0: È stato, però, nel senso, mi sono sempre sentito incluso, sempre parte del gruppo, anche se guardandomi dentro non mi sentivo poi molto utile in realtà. Però era un problema solo mio, capito? Nel senso che comunque gli altri non si facevano tutti questi problemi. Allora, questo per dirti che l'anno scorso pensavo di mollarla, sì, perché non mi sentivo molto utile alla squadra, mm-hmm, e questo era un mio cruccio, mm-hmm, però diciamo che la squadra ha fatto la squadra e mi ha fatto ripensare, quindi...
1: Bello, un applauso alla squadra che ha fatto la squadra, perché credo insomma che questa sera... È ritornato spesso, no? Questo aspetto, e cioè come la squadra, come diceva Andrea, ha fatto la squadra, non solo in acqua, non solo fuori, ma anche nelle situazioni un po' più di difficoltà, di quando uno si sente un po' più giù e gli altri lo aiutano, e questo momento quindi è molto bello.
0: Questa è una costante tra di noi, è bello, ma è bello dalla dirigenza fino in fondo, è proprio bello, è un bel mondo.
1: E l'emozione di quando tu sei entrato in acqua la prima volta, la prima partita?
0: Paura. La paura di non poter fare quello che in realtà vuoi, nel senso, no? Di non poter dare l'apporto che vorresti alla squadra. Però, nel senso, si è rotto il ghiaccio e è stata una bella emozione. È un casino poi in acqua, perché sono 10 persone che cominciano a nuotare avanti e indietro e tu comunque, essendo neofita, capisci poco, cioè c'è un mare che si muove, però poi pian piano con gli anni, con gli allenamenti e con tutto riesci un po' a capire, e poi coi limiti di tutti si va avanti.
1: E tu giochi in quale ruolo?
0: Io sono un difensoraccio, diciamo.
1: Un difensoraccio, cioè, cosa? Come per il calcio, come quando eri un bambino.
0: No, in calcio ero un portiere.
1: Vabbè, però è sempre difesa.
0: Sempre difesa, sì, no, il portiere qua non ci provo neanche.
1: No, vabbè, però è sempre la difesa.
0: Sì, sempre difesa, cerco di limitare i danni, diciamo. Okay.
1: Senti, che cosa ti ha insegnato la pallanuoto, oltre, credo, al gruppo, no? Al valore della forza del gruppo?
0: Oltre a questo, mi ha insegnato che l'acqua comunque sia è un elemento fondamentale. I miei, quando ero piccolino, per forza di cose mi hanno spedito a far piscina, però non è che mi piaceva tantissimo fare avanti e indietro
1: con quella riga.
0: Però per la patologia che c'era era da fare, tutti i medici consigliavano sempre solo piscina, quindi ok. Poi dai 12 anni l'ho mollata più o meno e poi ci sono ritornato, è stato... È stato

0: stato bello, è stato tante belle emozioni, sì, una bella nuova scoperta. Avevo bisogno di un contesto di squadra, l'ho trovato e sono proprio contento di questo, guarda.
1: Quindi il messaggio che vuoi lasciare questa sera qual è?
0: Il messaggio è che anche se che c'è della ciccia dentro di noi da far uscire, nel senso è che ci vuole l'input giusto e di non lasciarsi andare, di reagire alle sfortune che possono capitare e che comunque sia ci sono persone che sono pronte ad accogliere.
1: Grazie ad Andrea. Chiudiamo ovviamente con l'allenatrice, tanto complimenti per... Ma come fai a tenerli un po' tutti a bada?
2: Diciamo che è complesso, ma insomma è bello, è il mio mondo e il fatto di essere tutti insieme è stimolante, è molto stimolante. E io quello che chiedo sempre è comunque di essere costanti. Le cose, diciamo, più belle sono, vengono poi raggiunte con la costanza, anche se sono difficili. E Andrea è l'esempio, perché comunque siamo partiti veramente diciamo da una difficoltà quasi anche a livello natatorio per arrivare a giocare in un campionato dove ha avuto un suo ruolo ed è riuscito a tirare fuori quello che gli
1: serviva,
2: è stato chiesto,
1: la squadra,
2: okay? Perché non, chiaramente ognuno ha, dobbiamo saper chiedere all'atleta quello che può dare per quello che sono le sue abilità, no? Quindi c'è chi può tirare bene, chi può passare bene la palla, chi deve difendere e così via. Così si crea una squadra, un'armonia e ognuno, insomma, conosce i punti di forza e di debolezza del compagno ed è un po' l'ingranaggio che poi funziona.
1: Ma voi quanto e dove vi allenate?
2: Allora, ci alleniamo alla piscina della Crociera il lunedì sera alle 20:15, poi aggiungiamo sempre qualche allenamento anche il weekend o durante la settimana, ma cerchiamo intanto di sondaggiare le presenze perché essendo una squadra adulta comunque sia con delle realtà familiari e di vario genere, oltre al fatto di avere anche delle difficoltà oggettive di spazi acqua perché le piscine in questo momento sono sempre meno per varie ragioni e quindi dobbiamo un po' lottare con tutte
1: gli
2: le realtà
1: spazi,
2: esatto, locali anche per trovare il nostro spazietto e quindi sicuramente il nostro appuntamento del lunedì non manca mai, aggiungendone altri, appunto, come ho detto, weekend o altri giorni. Se qualcuno volesse venire a provare, chiaramente è il benvenuto e può anche scriverci sul sito della San Giorgio Waterpolo nelle nostre pagine social e stiamo giocando appunto il campionato. Ma
1: ecco, per chi ci segue in diretta, quali sono i prossimi appuntamenti?
2: Allora, abbiamo giocato il girone di andata a Cuneo lo scorso mese e adesso a maggio abbiamo il girone di ritorno, ci siamo candidati per ospitarlo in casa, aspettiamo una risposta della federazione e se ci qualifichiamo avremo poi le finali nel mese di giugno e poi andremo avanti per altri appuntamenti e tornei. Come avevo anticipato all'inizio, vorremmo ripetere il Memorial Grillone in un altro appuntamento di giugno e andiamo avanti così, perché comunque più si gioca più si migliora, perché gli sport di squadra sono sport di situazione e quindi bisogna comunque creare occasioni per migliorarci.
1: Grazie a Carola Falconi, grazie mille, complimenti e congratulazioni, perché sono bravi gli atleti, ma ovviamente è l'allenatore poi che li tiene tutti insieme, quindi grazie.
2: Posso
1: mille.
2: Posso dire solo,
1: sì?
2: Che c'è anche un allenatore insieme a me che non è presente stasera perché sta seguendo l'Under 20,
1: sì?
2: Della San Giorgio, che è Davide Gogna, e chiaramente mi dà una grande mano perché da sola non potrei, diciamo, gestire.
1: Perché sono impegnativi.
2: Tutto. Ma perché sono tanti e perché chiaramente in tutte le squadre pallanuoto c'è sempre, non c'è l'allenatore, basta, ci sono un sacco di pedine importanti dietro.
1: Grazie.

grazie mille agli allenatori. Devo anche un ringraziamento a Federico Dodero perché è stato il gancio, non ha mai perso la speranza. Per ora la causa, perché ha detto: secondo me i ragazzi devono venire a raccontare la propria storia a People, e avevi ragione. Insomma, l'ho fatto un po' aspettare, però insomma credo che sia venuta una bella serata. Grazie a voi tutti, grazie per le vostre storie, per lo spirito di squadra, per quello che ci avete raccontato, grazie per il messaggio. Tutti insieme, nelle diversità si può nuotare insieme. Loro nuotano in piscina, tutti noi possiamo nuotare in questa complicata vita, ognuno per le difficoltà che ha, quelle che si vedono di più, quelle che si vedono di meno, quelle che sono più fisiche, quelle che sono più interiori. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me Gianluca Messina. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte. Thank you.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: 26 dicembre ho smesso di bere.
1: In che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo. Avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quel giorno, quella mattina ho detto, va bene, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
2: Dice di non essere mai stato dipendente dall'alcol, ma ammette che il bere gli ha reso la vita molto complicata. Alla fine però Gabriele ce l'ha fatta, dopo un'esistenza ai margini, con oltre un anno passato a dormire dove capitava, per strada, nei dormitori, ospiti ed amici, è riuscito a smettere e a rialzarsi. La svolta è arrivata in un'alba livida in cui si è trovato da solo su una panchina del porto antico con una bottiglia in mano. Solo allora si è reso conto di aver toccato il fondo e da lì è arrivata la molla che gli ha permesso di riemergere dagli abissi. Il resto lo hanno fatto le mani tese dalle associazioni San Marcellino e ancora di più la cooperativa sociale Il Rastrello, per lui due famiglie, e non solo perché gli hanno permesso di trovare un lavoro e diventare finalmente indipendente. La storia di Gabriele però è la storia di un ragazzo con un'infanzia normale che diventa fragile con il sopraggiungere dell'adolescenza quando inizia a bere. La sua vita corre su un filo, come il suo carattere esuberante, iroso, perché quando beveva diventava violento. Per questo qualche volta è finito nei guai, arrestato per aver spintonato un agente, ad esempio. Ora Gabriele dice che proprio quella scioccante esperienza vissuta nelle guardine della questura, che lui non ha più voglia di ricordare, tanto è roba passata, gli è servita per tornare a camminare dritto ed evitare di cadere. Grande tifoso della Samp, nella sua storia anche lo storico scontro del maggio 89 fra gli ultra di Genoa e Samp in via Fregiano, dove dice di essersi trovato per caso. La gioia più grande? Conseguire la patente di guida a 50 anni, dopo tante bocciature, non solo a scuola guida, ma anche a scuola. Non ho mai studiato, ammette ora, senza nessun pentimento.
1: Gabriele, la tua è una storia con delle dipendenze, un po' di sfortuna, ma

0: fine sei riuscito a uscirne. Iniziamo dall'alcol, che è stato il tuo grosso problema.
1: Io per i bere mica sono finito un anno per strada, ho dormito dormitori, in giro, sugli autobus. Però ti volevo dire una cosa, che anche se ho dormito fuori, ho fatto un po' una vita così, però ero sempre, non ero di quelli che si buttati per strada, che bevevo di nascosto, anche mi mettevo su una panchina dove non mi vedeva
0: nessuno.
1: Quanti
0: anni avevi?
1: Fai conto che ne ho 53 quasi, ne avevo 9 anni che non bevo, 43, 42, quando sono finito per strada.
0: Sì, però hai iniziato a bere prima, no?
1: Ho iniziato a bere 19, 20 anni.
0: Andavo. Come mai?
1: Cominciavi ad andare in discoteca pomeriggio per farti sentire un po' più grande, ci bevi qualcosina.
0: Ti posso chiedere se leviamo gli occhiali, perché
1: sì,
0: mi sembra più...
1: Sì,
0: Ti dà fastidio?
1: No, era il sole, ma non c'è qua. E beh, vai in discoteca, poi vai in discoteca la sera, cominci a bere un po' di più, poi dopo lavoro, poi vai a bere la birra con gli amici, però bevevo, si può dire, un po' di più, ma non tantissimo, però bere se...
0: Quando ti sei accorto di essere dipendente e perché te ne sei accorto?
1: Ma dipendente non proprio, però mi piaceva bere.
0: Vabbè,
1: quando potevo la birra me la bevevo.
0: Però ti ha rovinato un po' la vita, no?
1: La vita me l'ha rovinata quando sono finito per strada.
0: Sì, per il bere anche.
1: Per il bere anche, perché comunque bevevo, mio padre buon'anima beveva anche lui, bisticciavamo un po', poi mia mamma è stata male un giorno perché noi abbiamo bisticciato. E ho deciso di prendere tutto quello che avevo, quelle poche cose che avevo, me ne sono andato via.
0: Quanti anni avevi?
1: 42.
0: Ah, 42 anni, perciò sei stato in casa per tanti anni.
1: No, in casa no, perché io comunque ho lavorato tanto per l'Ansaldo, una ditta esterna dell'Ansaldo.
0: Ecco.
1: Ho fatto 7 anni fuori Genova, giravo sempre. E quando tornavo sì, andavo da mia mamma e tutto, però ero quasi sempre fuori. Però sì, ho sempre vissuto con i miei genitori, se vuol dire. Ho quei 7 anni che giravo per l'Italia. Poi lavoravo pure con mio papà.
0: E quando sei uscito, dove sei andato?
1: Quando sono finito per strada?
0: Sì.
1: Prima settimana, 10 giorni, sono riuscito a trovare da un amico, che anche se non poteva...
0: Sempre qui nel centro storico.
1: Centro storico, anche se non poteva ospitarmi perché aveva dei problemi, aveva dei domiciliari ristretti, però per lasciarmi per strada mi sono detto, bene, sì che non trovi qualcosa, te ne stai con me, se vengono i carabinieri, tanto su, non, abitava a settimo piano lui. Su non ci vengono quasi mai, di solito suonano,
0: citofano,
1: io mi affaccio, se per caso salgono ti metti sotto il divano, ma non salgono, non sono mai saliti. E poi piano piano ho cercato di trovare dove dormire, ho trovato alla Caritas a San Fruttuoso, ho trovato 15 giorni, 20 giorni.
0: La casetta?
1: La casetta. Poi da lì mi hanno mandato a San Marcellino.
0: Com'è stato entrare in contatto con queste persone?
1: Ma persone che vivono per strada?
0: Sì, quelli della casetta, insomma, sono persone...
1: Casetta, brava gente, bravissima gente, comunque andavo a mangiare via a mezzogiorno, ho fatto 15 giorni, i primi giorni non conoscendo nessuno ero un po', non avevo mai vissuto nei dormitori. È stato un po' brutto, perché comunque essendo a distanza insieme a gente che, non, che magari non si lava, gente che le puzzavano i piedi, e tutti in una stanza, non benissimo, però che dormire... per strada sempre meglio. Poi però sono andato a San Marcellino, dove San Marcellino facevano ti trovano un posto per dormire, ti presenta San Marcellino, prendi un operatore che ho avuto, io sono sempre con San Marcellino, faccio parte di San Marcellino, e ti trovano un posto per dormire per un mese. Sono andato all'Odissea in via Milano, sono stato a Masuero in, era via di Rocco prima, ho fatto lì, ho girato un po' tutti i dormitori. E poi con San Marcellino, che comunque conoscevo tanti operatori, tanta gente, mi hanno dato una mano col lavoro, mi hanno dato un lavorino, perché poi ho smesso di bere. Il 26 dicembre ho smesso di bere.
0: E che anno?
1: Fai conto 10 anni fa, 2016.
0: Non hai più bevuto. Cos'è stata la molla che ti ha fatto smettere?
1: Cosa mi ha fatto smettere? È che bevevo tanto, giravo a volte, comunque quando ero a San Marcellino nel dormitorio loro, all'Annunziata, più che dormitorio era un posto d'accoglienza. No, ma quando bevevi non ti dicevano niente, però non ti facevano entrare, giustamente perché avevi bevuto. Allora già andavo in giro e l'ultima volta ho fatto la serata con della gente in giro, amici, conoscenti, a bere. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo, mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo, e avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quel

0: Quella mattina ho detto, Gabriele, ora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa e da domani basta.
1: Non ho più perché? E sei riuscito?
0: Perché sei riuscito? E perché ho visto che la cosa peggioravano, non c'era sbocco, cioè stavo andando sempre più giù. Perché comunque avevo sparato pure con San Marcellino, perché io seguo un club di San Marcellino, CAT, sono club, si chiamano club anonimi trattamento,
1: sì,
0: alcolisti in trattamento, sono gruppi.
1: Di gruppi di autoaiuto.
0: E io li seguivo già quando bevevo, che smettevo, poi andavo, però

0: 9 anni. Vado sempre al gruppo, comunque il club lo seguo sempre. Con loro ho preso anche un attestato, insegnatore sul bere. Ho fatto un corso di 8 giorni con avvocati, dottori. Prima di bere, guarda che duro sto corso, ho preso il diploma di servitore insegnante. Quando non c'è Gabriele, che è quello di San Marcellino, che è quello che comanda, ci vado io perché posso farlo. E parliamo nel nostro gruppo, tutte le cose ci diciamo dentro, rimangono lì. E lo seguo sempre, tanti mi dicono, ma perché vai sempre al club di San Marcellino? Ho detto, perché comunque una ricaduta è sempre lì, si può sempre stare. Però mi piace proprio andare e seguire tutto. Poi tanta gente mi chiama, Gabriele, come hai fatto a smettere di bere? Come ho fatto? Stavo toccando il fondo. Mi puoi dare qualche dritta?
1: Il fondo, perché ti sei accorto che era il fondo? Quello è difficile.
0: E perché non c'avevo niente. Se continuavo a bere, il lavoro non lo trovavo. Non trovavo niente.
1: Cioè, e poi è arrivato il lavoro, grazie.
0: Il lavoro è venuto, ti spiego. San Marcellino, ho fatto tanti manutenzione con San Marcellino. Ho seguito tutto il loro percorso di San Marcellino. Infatti devo dire sempre grazie a San Marcellino, perché per me è una famiglia. Vado sempre a trovarli, vado in montagna con loro. C'ho il club dove seguo. San Marcellino mi ha fatto fare prima tutti i passi dei dormitori, poi mi ha dato un alloggio via del campo dove ci ho vissuto 3 anni. Mi ha dato lavoro a fare le pulizie. Poi mi ha trovato una borsa lavoro con il rastrello. Però la borsa lavoro...
1: La cooperativa.
0: Cooperativa rastrello. Però mi ha detto, capire, ti diamo perché il percorso, la casa, facciamo manutenzione in quello. Però mi ha detto, ti diamo una borsa lavoro, poi stati a gestirla, perché non è che ti danno una borsa lavoro e poi ti assumono sicuro. Ho detto va bene, perché non bevevo, perché se bevevo neanche c'erano le occasioni e non c'avevo tutto. Allora sono andato, ho fatto un anno di borsa lavoro con Rastrello, ho fatto il mercato ittico ai Macelli. Dopo un anno mi hanno messo a tempo determinato per 2 anni e adesso sono quasi 2 anni che sono a tempo indeterminato.
1: È importante il lavoro.
0: Il lavoro è fondamentale. Io per il lavoro che ho passato quando lavoravo per Ansaldo comunque era anche per il bere, perché comunque la sera poi dopo lavoro andavamo in giro, bevevamo le birre tutto il gruppo di ragazzi, a volte non andavo a lavorare, no, se bevevo tutti questi cambiamenti non li facevo. Ho preso la patente 4 anni fa nemmeno, a 49 anni perché non l'ho mai avuta, e la patente anche l'ho presa perché sul lavoro mi serve.
1: Com'è prendere la patente così tardi?
0: Un casino, non ero mai salito su una macchina.
1: Come mai salito? Da,
0: cioè,
1: da guidare?
0: Posto da guida, mai.
1: Ah, fino a che età avevi allora?
0: Quando ho preso, mi sono iscritto a scuola guida che avevo 49 anni. E beh, subito la pratica, perché io non leggo anche a scuola.
1: Ecco, a scuola, ma scuola, ne parliamo di questo?
0: A scuola tutti lo sanno, ero vivace, ma non è che perché facevo casino, non piaceva fare casino. Mi bocciavano sempre. E poi... A 19 anni ho deciso di prendere la terza media, sempre alla Bagliano.
1: Qui?
0: Sì, perché ho fatto le 150 ore. Non ci andavo mai, perché prima mi hanno messo lì che avevo 15 anni, dovevo averne 16 per togliermi dai ragazzini.
1: Ma non studiavi? Ma neanche un po' di curiosità?
0: No, poi a 19 anni, senza che nessuno me l'ha detto, me l'ha detto la mia ex fidanzata, mi ci fa capire, almeno la terza media prendila. Allora mi ha convinto a prendere la terza media, l'ho presa. E poi parlavamo della patente. La mia paura era la teoria, perché comunque devi studiare. Per un anno andavo sempre a scuola guida dalla Montepe, si può dire. Andavo sempre lì a fare quiz e tutto. E poi ho deciso, non leggevo neanche più libri, perché comunque leggevo anche il libro dei quiz e tutto. Ho detto, guarda, vado a dare l'esame, se mi bocciano a me. Tanto mi bocciano sempre.
1: Sì.
0: Mi hanno promosso la prima. Prima volta che sono stato promosso in teoria. Infatti erano tutti ragazzi giovani, ero più vecchio, ho fatto velocissimo a fare tutti i quiz, ho detto sicuramente mi hanno bocciato, perché poi te lo dicono dopo. Vado a casa dove abitavo a San Marcellino, che facevo i lavori con loro, mi ha visto arrabbiato, bene, cosa c'ha? Ci dico, mica, sicuramente mi hanno bocciato, sicuro, 100% mi hanno bocciato. Mi ha chiamato Matteo Padrone, Gabriele, ti hanno promosso, ho detto porca miseria, promosso la prima non è da me, infatti sono rimasto scioccato.
1: Eternamente bocciato.
0: Poi però...
1: La guida,
0: mi hanno bocciato 2 volte. Una volta perché io sono uno che va nel panico.
1: L'ansia. Lo so.
0: L'ansia, e ti dico perché mi hanno bocciato, non ci credo.
1: Perché?
0: La prima volta, perché volevo partire con la macchina spinta.

0: Ah, non hai messo, non hai
1: non, messo, non ho messo la marcia, era spinta proprio. Infatti mi diceva quello della scuola, mi diceva, vede, perché non va? Mi chiede, se mi ricordo il nome, perché non va, gli dicevo, quella che è spinta. Poi se è spinta la macchina, tu non sei bocciato perché l'esame non l'hai fatto ancora. Io sono andato in escandescenza, ho cominciato a dire parolacce.
0: L'hai offeso?
1: No, no, a me stesso, sono coglione, sei qua, sei là. Allora quello della scuola, l'esaminatore mi ha detto, guarda, parcheggia qui, mi ha detto, sei troppo nervoso, fa la prossima volta.
0: Ecco, la parola bocciato, tu ci sei abituato, no? Quante volte ti hanno bocciato?
1: A scuola? Ho fatto la prima media, perché per le elementari non potevano bocciarti.
0: All'elementare non bocciavano, ha promosso anche me.
1: Però il mio maestro mi ha detto, buonanima che mi voleva bene, Gabriele, io ti promuovo alle medie, però avrei difficoltà, mi ha detto, ma perché ero un casinista, non perché non sapevo arrivare.
0: E allora poi vai avanti.
1: Ho fatto la prima media e mi hanno bocciato, subito, secco. Poi, e lì è bello questa, quando ho rifatto la prima media, già a metà anno dicevano, hanno detto che chi era stato bocciato l'anno prima veniva promosso per forza, perché era una legge che era uscita.
0: Ma no, di solito era così.
1: No, no, no, era proprio una cosa, che se tu eri stato bocciato l'anno prima devi essere promosso per forza.
0: Non è così, cercavamo di aiutare.
1: No, no, no, proprio era una legge, mi
0: vabbè,
1: sembra.
0: Vabbè, comunque, non penso fosse una
1: comunque,
0: legge, però...
1: Io già facevo casino, sapendo che ero anche promosso, facevo ancora più casino. Ma promosso, arrivo a casa con la pagialla, abitavo qua dietro, vado a mio papà, oh pa, mi hanno promosso, cosa mi regali? Io ho la pagialla, ha letto tutto, gravemente sufficiente, ero sufficiente a ginnastica e religione perché erano quelli che... Mentre vieni in camera e ti faccio il regalo. È stata forse la prima volta che mi ha picchiato, mi ha dato due
0: perché tu pensavi essere promosso e invece ti hanno bocciato.
1: No, ero promosso, sono stato promosso, però mio padre ha letto la pagialla, ha detto che regalo vuoi, che ti hanno promosso perché devono promuoverti per forza.
0: Però poi da seconda, terza?
1: Poi vado alla seconda media, perché e mi hanno bocciato. Poi ho rifatto la seconda media e avevo 15 anni. E siccome ero troppo grande per stare con quelli, ed ero anche un po' casinista, allora cosa ho detto? Gabriele, ti mandiamo a fare le 150 ore di nascosto, perché io non potevo di avere 16 anni. Ho detto va bene per fare due anni in uno e togliermi dai ragazzi più piccoli. Sono riuscito a non andare all'esame. Non sono neanche andato all'esame, potevo andare, non sono andato. Poi sono andato ancora un anno a 17, ma non ci andavo mai, andavo sempre a giocare, perché l'orario era dalle 3 alle 6 di pomeriggio, io andavo a scuola, andavo a giocare e tutto. E poi a 19 anni...
0: A 19 anni?
1: 19 anni mi sono iscritto io, perché mi ha costretto la mia ex fidanzata, mi ha detto via, almeno quella, e ho preso la terza media.
0: Bella soddisfazione.
1: Soddisfazione, però no, sì... Era il minimo, con la quinta elementare era un casino. Invece la patente, due volte mi hanno bocciato, quella volta che era spenta, la seconda perché non mi sono fermato allo stop, no, mi sono fermato, però devi contare sino a 10, a 5, non c'era nessuno. Mi ho bocciato, me l'hanno già avvisato. Poi, l'ultimo esame, quando mi hanno promosso la terza volta, ero più concentrato, ho preso delle gocce apposta per dei calmanti. Mi ha detto, guarda, sono ragazzo, sono signore bravo, l'importante è che fai bene il parcheggio, retromarcia, quelle cose, poi se sulla guida basta che sei tranquillo. Allora ho fatto bene le guide, eh? Poi sono partito in autostrada, siamo partiti dall'aeroporto, prima, seconda, terza, quarta, quinta, a piedi sono uscito, metto parcheggio, ho detto va bene il parcheggio. Promosso. Quello è stato forse il giorno più bello della mia vita.
0: Sì.
1: Sì, ero felicissimo di aver preso la patente.
0: Beh, poi a questa età.
1: A quale età?
0: È bello guidare la macchina.
1: A 49 anni, scusami. Avevo fumato due o tre pacchetti di sigarette, una dietro l'altra. Chiamavo tutti. Mamma, mi ha promosso. Paolo, mi ha promosso. Poi sono andato avevo la cabina in Banitalia. E tutti sapevano che nominava tutti questa patente. Quindi prima o poi la prenderai. Sono arrivato sopra dai Banitalia.
0: Ho fatto una festa.
1: Mi sono messo a urlare, perché c'era tutta la gente che mi conosceva. Mi hanno promosso! Tutti quanti, sono sceso, ho tolto il portafoglio, mi sono buttato in acqua vestito in piscina, ero proprio
0: felice.
1: E per una settimana...
0: Hai festeggiato?
1: No, ero felice, contento, sì. Contento, proprio soddisfazione.
0: Beh, sai,
1: soddisfazione, quelli sì.
0: Essere sempre bocciato è un po' avvile.
1: No, ma più la patente era una cosa
0: utile.
1: Che è utile, poi guidare è bello, anche se a rastrello...
0: Ecco, una cosa che mi ha incuriosito anche a me di te, mi hai detto una volta che non hai mai letto un libro, non
1: sì.
0: Leggi giornali.
1: Giornali... Adesso no.
0: Vabbè, adesso non ci sono neanche più giornali.
1: Bravo, però... prima leggevo lo sport.
0: E i libri?

0: Libri uno.
1: Un libro di una tua vita.
0: Un libro perché una mia amica mi ha costretto a leggere.
1: Che libro era?
0: Le donne vengono da Saturno, gli uomini da...
1: Che libro
0: è? È un libro sulla differenza tra l'uomo e la donna.
1: Ti interessava?
0: No, mi interessava, che poi conoscendo com'era, poi mi interroga e mi dice se l'ho letto.
1: Ah, perché
0: l'aveva regalato per il mio compleanno. Era questa ragazza che eravamo fidanzati da ragazzini, me l'ha regalato. Ho detto, poi mi viene a dire se l'ho letto, me l'aveva regalato per il mio compleanno. L'ho letto tutto.
1: Ecco, lo sport.
0: Però era bello quello.
1: Lo sport, tu sei anche stato ultra.
0: Ultra, andavo... Andavo in trasferta, tipo a 13 anni mia madre e mio padre non lo sapevano, sono andato a Como da solo.
1: Sì, ma che squadra ti fai?
0: Sampdoria, scusa.
1: Ah.
0: Sampdoria. Sono andato a Como, poi sono andato a 15 anni a Berna a vedere la finale di Coppa delle Coppe. L'anno dello scudetto neanche lo sapevano i miei genitori. Vado a dormire a casa di Luca, gli ho detto. Invece sono andato a Napoli a vedere Napoli-Sampdoria 4-1, che è l'anno dello scudetto.
1: Beh, begli anni.
0: Quegli anni andavo sempre... Trasferti l'ho fatte tutti, andavo allo stadio, facevo fare casino, mi mettevo in prima fila a bisticciare con le...
1: Erano i tempi via Fereggiano, gli scontri.
0: Via Fereggiano.
1: Tu c'eri?
0: Mi sono trovato per caso via Fereggiano.
1: Genuani contro Doriano, un appuntamento, no?
0: Però era che dei miei amici mi dicevano, c'è una festa in via Fereggiano, giuro, una festa, pensavo che c'era. Sono andato e poi ho scoperto subito che era sta affare che dovevo picchiarsi.
1: Un appuntamento fra...
0: Un appuntamento tra...
1: E tu ti sei picchiato?
0: Qualcosa ho fatto. Qualcosa ho fatto male. No, di più ero ragazzino perché ero un... sono andato con lo scooter a vedere dove erano i genuani, si stavano avvicinando, quando si sono avvicinati i ragazzi stanno arrivando, allora tutti pronti.
1: Ma ha senso picchiarsi?
0: No, io chi si picchia allo stadio non sono d'accordo per niente. Però quando hai 16 anni, 17, 16-17 anni sei incosciente, vai, io andavo a Pisa, andavo dove andavo, mi mettevo, perché prima si andava con i treni trasferta.
1: Si andava?
0: Con i treni speciali.
1: Sì.
0: Erano speciali, non pagavo il biglietto e tutto. E poi quando arrivavamo a stazione mi mettevo in prima fila perché ero... E facevo un po' di casino allo stadio.
1: Una vita turbolenta.
0: Sì, sì.
1: Però alla fine ce l'hai fatta.
0: Sì, no,
1: no,
0: devo dire, col lavoro che ho trovato e tutto, sì, devo ringraziare San Marcellino.
1: Chi ha un problema di alcol, un ragazzo che in questo momento combatte magari più o meno coscientemente contro questa dipendenza, cosa gli puoi dire? Come consiglio?
0: Consiglio la prima cosa di avere la testa vuota, cioè non puoi dire, a me tanta gente mi ha chiamato, capite come hai fatto a smettere? Ho detto guarda, io se vuoi te lo dico come ho fatto tutto, però se non c'è la testa non smetti.
1: È la testa?
0: La testa fa tanto, perché puoi andare in comunità, puoi andare
1: testa?
0: Che se poi c'è, vuoi bere...
1: Devi essere deciso, determinato.
0: Deciso, determinato. E non è facile, che io me ne accorgo. Tanti mi dicono, bene, guarda che ti sembra facile che sono 9 anni che non bevi, ma non è facile per niente. Io conosco, parlo con tanti.
1: Tu quante volte hai detto, domani smetto, non ce l'hai fatto?
0: No, non l'ho mai detto, domani smetto.
1: Ah.
0: Non ho mai voluto smettere. Però poi l'ultimo, quando ti dicevo dalla panchina e tutto, era già un paio di mesi, 2 mesi che andavo al CAT di San Marcellino e avevo sta cosa, voglio smettere, non voglio smettere. Ho detto basta, però poi sempre con Gabriele di San Marcellino abbiamo deciso di prendere l'Etitox, sono delle pastiglie che l'ho prese per 6 mesi, poi però ho continuato, l'ho prese per 1 anno. Sono delle pastiglie che se tu bevi solo un bicchiere così di birra o di qualsiasi cosa, di alcol, vomiti per 1 settimana e riesci ad andare all'ospedale. Prima
1: sì.
0: Ho detto leggi bene le istruzioni e vedrai che o smetti.
1: Ecco. In questa tua vita un po' anche ai margini per colpa dell'alcol, ti sei trovato una volta anche ad essere...
0: Un po' del bere, avevo bevuto un po' troppo.
1: Che è successo lì?
0: Ero con un ragazzo che dormivamo nei dormitori in giro, avevamo bevuto un po' tanto, mi sembra che c'era la festa di Natale, che c'erano le baracchette a Brignole, vino con altra gente, e poi lui si è messo a fare casino in locale, è arrivata la polizia, spinte e spintine. Io l'ho difeso, sono finito in guardina e ho preso anche tante botte.
1: Ti hanno picchiato?
0: Sì, devo dire la verità, ma sono stato picchiato. Cioè ormai sono cose vecchie, non vogliono... Cioè l'ho dimenticato, cerco di dimenticare, però è stata una brutta esperienza.
1: Cioè?
0: Perché uno secondo me può anche bere, può aver sbagliato e tutto, però una volta finito dentro la guardina mi hanno riempito di botte e più di
1: Così.
0: Una persona. Così io magari perché gli rispondevo, però... Devi anche capire che uno ha bevuto, lo lasci da dentro, invece no. Loro sembravano quasi che si divertivano a darmi botte.

0: cioè come accadeva?
1: Entravano con manganelli, calci e pugni, poi uscivano ridendo, entravano altri due o tre, è andata avanti così.
0: Per un... Che anni erano quelli?
1: Fai conto che 10 anni fa.
0: Neanche tanto tempo.
1: Era quando
0: fa.
1: Bevevo, che ero per strada, è capitato quella.
0: Perché poi, avevi aggredito uno di loro?
1: Ho dato una spinta e lui dice che ha picchiato la fronte contro la macchina, ma secondo me non è vero, perché poi loro comunque devono fare qualcosa per difendersi. Però ti dico, qualsiasi cosa che ho fatto, potevano mettermi dentro la guardina, lasciarmi lì, dormivo, invece no, loro si sono divertiti. Però cosa è passato? Ho patteggiato 8 mesi.
0: Non l'hai denunciato questo fatto?
1: Non potevo denunciarlo, perché tanto alla fine ero da solo, contro tutta la questura. M'ha detto, infatti l'avvocato mi ha detto, quello di parte, cos'è? Mi ha detto, guarda, dico me ne patteggiare perché tanto alla fine...
0: E invece forse avresti fatto meglio a denunciarlo.
1: Lo so, però
0: però
1: ci rimettevo.
0: Se c'è una denuncia, ci sono 10 denunce, magari sempre in quel
1: lo
0: turno.
1: Lo so, però ti dico, io non voglio, non ce l'ho con nessuno, perché poi ora che non bevo non mi si dice più, sono 10 anni che non mi si sono tranquillo. Però ti dico, è stata una brutta cosa, picchiare una persona così forte, sapendo che comunque aveva bevuto, potevano evitarlo. Infatti quando vedo la polizia
0: poi
1: c'è
0: la
1: polizia ci lontano.
0: Sì, però dovessi parlare al poliziotto di che ti hanno picchiato, cosa diresti oggi?
1: Oggi che non si fanno quelle cose, poteva evitare. Ma no, ma poi è stata una cosa lunga.
0: Cioè?
1: Perché poi c'avevo il telefonino, volevo chiamare mia mamma, mi ha tirato un pugno da dietro mentre ero seduto, mi ha tolto il telefono. Cioè, c'era uno, non so chi sia, non voglio mai sapere chi sia, che proprio si era impuntato con me. Non potevo parlare, non potevo fare niente, non stare zitto. Comunque è stato brutta esperienza quella lì.
0: È giusto dirlo.
1: Mi dispiace dire che sembra che ce l'ho con la polizia, io non ce l'ho, però
0: no, ma non
1: è stato
0: hai...
1: un brutto gesto, perché io una volta ti parlando 20 anni fa, sono tornato a celibato, il mio amico, ho bevuto tanto, sono andato in consultorino contro mano, mi hanno fermato, ci ho risposto male, però cosa hanno fatto? Mi hanno portato da loro, ha fatto stare 2 ore lì seduto, me l'ho pure accompagnato a casa, perché visto che avevo bevuto, sono stati bravi, così, devi fare così con una persona che ha bevuto, puoi stare tranquillo, invece loro no, mi hanno aggredito.
0: Purtroppo le marce sono...
1: Sì, però è andata, l'importante è che adesso la denuncia è andata in prescrizione, io mi comporto bene perché sinceramente non vedo il motivo.
0: Grazie.
1: E il rastrello?
0: Il rastrello l'abbiamo detto che ti ha salvato.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Mica tanto ci vediamo in giro.
0: Ci vediamo, siamo sempre nei video.
1: Francesca, grazie di tutto. Com'è andata?
0: Stavo ancora leggendo.

0: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
3: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
4: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: È un'iniziativa che parte dalle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio, sostenuta dalla Regione e supportata dalle due Camere di Commercio, sia quella delle Riviere sia la nostra. Cosa vogliamo sostenere? Le aziende premiate sono aziende che hanno 30 anni di vita, quindi una vera resilienza, la capacità di rimanere attive in un tessuto economico dove il commercio di prossimità è fortemente contrastato dal tempo. Quindi vuol dire capacità di saper passare diverse generazioni, rinnovarsi e soprattutto sotto il profilo civico tenere accese delle luci nei centri dell'entroterra e della costa.
7: 100 imprese, 100 storie di lavoro e di profondo legame con il territorio. La certificazione Bottega Ligure nasce per valorizzare le attività della regione, spesso a conduzione familiare, che custodiscono e tramandano saperi, tradizioni e un'eccellenza che rappresenta l'identità della Liguria. Un riconoscimento che premia non solo la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, ma anche l'impegno, la passione e la resilienza degli imprenditori affinché possano sentirsi sostenuti, valorizzati.

0: organizzati e meno soli nel loro percorso.
1: Sicuramente è una giornata importante, il conferimento a queste prime 100 imprese del riconoscimento per la Bottega Ligure, vale a dire per quelle attività che da più di 30 anni insistono sul nostro territorio. Un percorso che abbiamo fatto assieme al sistema camerale e alle associazioni di categoria del commercio e che sicuramente rappresenta un riconoscimento e un investimento per il futuro, per le attività economiche e commerciali, ma anche un punto di riferimento per gli utenti, che sanno nel momento in cui possono vedere questa insegna di trovare lì un'attività di qualità che offre servizi, che garantisce un presidio sociale anche nel quartiere nel quale opera da 30 anni, e quindi questo credo sia un altro modo per accompagnare, difendere e sostenere il commercio del dettaglio.
2: Fin dall'inizio Confcommercio ha sostenuto questa iniziativa perché ritiene che il commercio storico di vicinato vada valorizzato, premiato, perché non è solamente un valore economico del nostro territorio, ma è anche un valore sociale, culturale, di vita dei nostri quartieri, e quindi l'andarlo a valorizzare ha tutta una serie di effetti positivi, non solo sull'azienda che dà da lavorare a delle persone, quindi valorizza in senso economico il territorio, ma anche nella sua attrattività, nella sua capacità di essere più vivibile, più sostenibile, e quindi la capacità di attirare residenti domiciliati, ma anche turisti che magari possono decidere poi di stabilirsi qua o perlomeno di passare un numero di notte superiori a quelle che avevano preventivato di passare.
3: Noi pensiamo che non ci possono essere borghi o centri senza un commercio di prossimità, e l'azione delle Camere di Commercio è tutta volta a sostenere queste cose. Poi, come ha detto l'assessore della Regione, molti sono i sostegni che sono stati messi in campo per cercare anche di incentivare i giovani a fare questo.
4: L'auspicio è che continuino altri 30 anni di attività. No, è veramente molto importante perché sono il tessuto vivo del nostro territorio, il tessuto che consente che le nostre città, le città più grandi ma anche i paesini, siano vivi, aperti alla cittadinanza a cui fanno servizio, ma aperti anche ai turisti, perché un turista non può visitare una città dove ci sono negozi chiusi, dove ci sono solo grandi catene, perché le grandi catene sono uguali dappertutto. Invece i negozi di vicinato, ognuno ha la sua attrattiva, ognuno ha la sua capacità di stare sul mercato.
1: Testimonianza proprio di un'impresa che molto spesso è familiare, che comunque è testimonial di caratteristiche importanti e di qualità appunto nell'offerta dei servizi, nell'offerta merceologica, e che garantisce sicuramente un presidio dei nostri quartieri che sempre più oggi hanno bisogno di una presenza costante, di luci accese, di vetrine, di attività economiche che possano vitalizzare anche i nostri centri storici.
0: Bottega Ligure vuole essere anche un segnale concreto di vicinanza alle imprese in una fase storica complessa, in particolare per il commercio di prossimità, che deve confrontarsi con sfide sempre più globali: la standardizzazione dei consumi, l'espansione dell'e-commerce e le nuove incognite poste dall'avvento dell'intelligenza artificiale.
5: Bottega Ligure per noi è un tassello fondamentale di identità, di storicità e di fedeltà nel tempo di molti imprenditori che hanno creduto nel proprio lavoro e che proseguono e hanno visioni anche future. Io credo che il fatto identitario sia fondamentale, perché nel momento della massificazione a livello globale avere un'identità estremamente importante diventa attrattivo per consumatori italiani e stranieri. Ho già detto che l'intelligenza artificiale, oggi siamo in questo mondo, deve servire per potenziare e comunicare proprio le storicità delle nostre imprese, che sono motori di identità, ripeto, territoriale e vivacità nei centri storici.
2: Queste piccole realtà locali hanno una grande capacità di adeguarsi ai tempi, per cui sono sicuro che troveranno sempre nuovi sistemi per raggiungere la clientela, integrando tutto quello che è il mondo digitale, quindi dell'intelligenza artificiale all'e-commerce, in maniera tale da poter essere sul mercato, ma con quella capacità di mantenere l'antico e le proprie caratteristiche, di saper selezionare il prodotto, che le rendono assolutamente un modello attuale e non sorpassato.

Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

valorizzatore, il presidente della Regione Bucci prolunga il bando fino al 20 luglio. Salis lo accusa di avere le idee confuse rispetto a dove far sorgere l'impianto. È stato convalidato l'arresto di Becken Olivieri, che a Ceriana 3 giorni fa ha ucciso la compagna. Abbiamo litigato, ha detto il giudice, e l'ho strangolata. Caldo non dà tregua, ma forse sì, perché dopo una settimana a Genova il bollino diventerà giallo, assieme al calo delle temperature anche vento e pioggia. Dopo 19 anni oggi l'ultimo giorno per Nave Bussi, servizio che univa via mare e Peglia al Porto Antico, tagliato per contenere i costi di AMT.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura dunque i lavori del comune di oggi e il tema del termovalorizzatore di cui si è molto parlato anche con toni polemici. Il futuro di quest'opera potrebbe passare anche dal bando prolungato dalla regione per altri 20 giorni. L'annuncio è arrivato nel Consiglio regionale della Liguria, ci racconta Giorgia Fabiocchi.
1: La notizia era nell'aria in queste ore, è stata confermata proprio per bocca del numero uno di Regione Liguria sul termovalorizzatore. Il bando, in gergo tecnico si chiama avviso pubblico, è stato prorogato di 20 giorni, la scadenza infatti è fissata per il prossimo 20 luglio alle 23.59 e non il 30 giugno come precedentemente deciso.
2: È stato fatto un decreto da parte di Airlir che prolunga di 20 giorni il bando per il termovalorizzatore nella Regione Liguria. E gli ulteriori 20 giorni sono a disposizione di tutti i partecipanti per eventuali integrazioni o eventuali partecipazioni o qualunque altro dato che voglia essere utile per poter arrivare alla decisione finale.
1: L'allungamento serve per tutti, non è fatto soltanto per un'azienda o altre, soprattutto quello che è importante è che Genova è responsabile dell'80% del materiale che è fuori regione e quindi per Bucci non può lavarsene le mani, tradotto. Per il presidente è un problema anche di Genova, perché è poco etico dire che se ne occupa qualcun altro, visto che i rifiuti li facciamo noi, tradotto significa che non partecipare, potrebbe voler dire rinunciare alle ricadute economiche e avere solo la possibilità di smistare la spazzatura.
2: E mi auguro quindi che anche Amio ovviamente colga l'occasione per poter intervenire.
1: Secondo Gian Pedrone, o Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, oppure chiunque altro sindaco sarebbe legittimato a dire: se Genova ha detto di no, lo facciamo anche noi.
3: O Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, poi dove farlo valutiamo insieme, oppure chiunque altro sindaco, siccome noi vogliamo evidentemente ragionare con i territori, sarebbe legittimato a dire: se Genova ha detto di no, che produce la stragrande maggioranza dei rifiuti di questo territorio, noi ovviamente non vogliamo che Genova chiuda il ciclo a casa nostra.
0: E allora queste parole, quelle di Bucci in particolare sul ruolo di Amio nella partita del termovalorizzatore, ha risposto Silvia Salis accusando la regione di avere le idee confuse rispetto a dove far sorgere l'impianto.
1: Termovalorizzatore piomba a Palazzo Tursi, la protesta da una parte dei comitati proprio in via Garibaldi per ribadire il proprio no alla realizzazione dell'opera per chiudere il ciclo dei rifiuti a Genova, dall'altra l'aula in consiglio comunale che ha affrontato il tema con le parole della sindaca di Genova Silvia Salis a margine con la stampa che ha attaccato Regione e Liguria la decisione di Marco Bucci di prorogare il bando per altri 20 giorni fino al 20 luglio, attacca la regione perché li definisce in confusione, non sanno neanche loro da che parte girarsi. Va detto però che la maggioranza di centrosinistra qui è spaccata, c'è il no di AVS, il Movimento 5 Stelle ha vinto la loro linea contro comunque il sì che voleva portare avanti sia l'assessore di competenza all'ambiente Pericu ma anche la stessa Salis e parte della maggioranza. Una spaccatura che esiste, che c'è, ma si rimpalla alla regione. Vedremo che cosa succederà.

0: Pare che comunque Amio non abbia intenzione di entrare in questi 20 giorni prorogati per quanto riguarda il bando. Sentiamo le parole di Silvia Salis.
1: È evidente che Regione stia un po' brancolando nel buio, nel senso va impostato questa gara in un modo e ora si sta trovando senza accordi con i comuni e con una grande incertezza. Ora sinceramente le ultime dichiarazioni che scaricano su Genova tutta la responsabilità, quando questo processo era nato completamente in un altro modo, capisco che in questo momento abbiano l'acqua alla gola perché si rendono conto di aver impostato un processo che non ha accordi col territorio, che non ha certezze su piani industriali, però scaricarlo su Genova e sulle spalle di Amio la trovo una mossa non corretta, perché comunque non si era partiti con queste premesse. Capisco che il tempo stringe, rischio di fare una brutta figura, è ampio, però non accetto che questo ricada poi sulle spalle di Genova.
2: Il subcommissario alla ricostruzione di Genova, Carlo De Simone, interviene sull'inchiesta per presunto caporalato nel cantiere della nuova diga. In un'intervista esclusiva a Primo Canale annuncia una linea durissima. Abbiamo chiesto all'Avvocatura dello Stato di costituirci parte civile perché la nostra condanna è netta e il nostro impegno è concreto.
3: Di opere del paese sono sotto alta sorveglianza antimafia e sono censite tutte le filiere di contratto, quindi non solo l'appaltatore che ha vinto la gara, ma i subappaltatori, subcontraenti, fornitori, chi fornisce il calcestruzzo, chi fornisce gli inerti, chi dà dei servizi, non importa la durata, la modalità, l'importo di quei lavori. Noi abbiamo una banca dati che prevede un settimanale di cantiere, all'interno del quale tutti i soggetti che entrano in cantiere, anche io quando entro in cantiere, vengo censito, individuato e registrato in banca dati attraverso un badge munito di fotografia e munito di identificazione. Quindi non solo sono identificati tutti i soggetti, ma sono identificati anche tutti i flussi finanziari, quindi i pagamenti all'interno di ogni anello della catena, tutti i mezzi e tutte le targhe che entrano. Chi vigila su questo? A vigilare è il Viminale innanzitutto, con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture, il Gruppo Interforze Antimafia, la Prefettura di Genova, ovviamente la struttura commissariale che siede al tavolo di lavoro, c'è una banca dati che è quella della MGO, del monitoraggio delle grandi opere, e c'è l'attività stringente della Direzione Investigativa Antimafia. Quindi l'attività di verifica è affidata allo Stato, non è...
2: Restiamo in porto per andare in stazione marittima, visto che sta arrivando la stagione del grande traffico destinato a traghetti e crociere. Guardate cosa sta facendo la stazione marittima per cercare di rendere più semplice la vita a chi deve imbarcarsi sulle navi, quindi magari anche migliorare la situazione in città. Lo ha raccontato a Primo Canale il presidente di Stazione Marittima, Alberto Minoia.
4: Con l'autorità portuale stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Semplificare i movimenti dei viaggiatori che magari per la prima volta in vita loro arrivano in porto significa rendere più fluidi quei flussi di cui parlavo poco fa. E in più stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
2: Giovedì e venerdì si vota per eleggere il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova. Si confrontano Michele Piana e Antonio Uccelli. Abbiamo intervistato entrambi. Trovate le interviste integrali sul nostro sito primocanale.it e naturalmente in programmazione su Primo Canale. Però intanto vi faccio sentire due rapidissimi estratti delle loro dichiarazioni di oggi.
5: L'autorevolezza nella ricerca è tutto e deve essere così in generale nell'Ateneo, dobbiamo essere più autorevoli. I ragazzi sono molto attenti a questi aspetti, quindi la nostra capacità di raccontarci bene e la nostra capacità di fare corsi di qualità è la firma che ci permetterà di crescere, e questo è quello che dobbiamo fare.
6: Quello che io cercherò di fare saranno innanzitutto di coinvolgere le persone. Le persone devono sentirsi parte di un processo, devono credere negli obiettivi che ci prefiggiamo, perché parto dal presupposto che se lei è convinto della bontà

0: delle cose che abbiamo deciso, presumibilmente lavorerà meglio di più e con maggiori motivazioni.
1: Adesso la cronaca: il giudice ha convalidato l'arresto di Becken Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna. La 55enne americana Mary Elizabeth Hopkins ha dichiarato di averla strangolata al termine di un litigio. Alessandra Boero.
2: L'ho strangolata, non pensavo di averla uccisa, ho provato a rianimarla. È quanto avrebbe dichiarato al giudice Becken Olivieri, 51 anni, il cui arresto è stato convalidato nelle scorse ore per l'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 55 anni, cittadina statunitense e docente di matematica. Secondo il suo racconto, il delitto si sarebbe consumato venerdì sera nell'abitazione della donna sull'altura di Ceriana al culmine di un litigio. Durante l'interrogatorio, Olivieri ha risposto alle domande del giudice, ma non ha spiegato cosa abbia fatto scattare la lite, limitandosi a ripetere: a un certo punto ho visto nero. L'uomo ha riferito di aver tentato di rianimare la compagna una volta resosi conto che era morta, di averne coperto il corpo. La mattina seguente si è presentato alla caserma dei carabinieri di Sanremo, dove si è costituito confessando l'accaduto. Sarà ora l'autopsia a chiarire con precisione le cause e l'orario del decesso.
1: Finalmente, più o meno, si vede la fine del caldo che sta attanagliando la Liguria da più di una settimana. Più o meno, dico, perché il bollino giallo è stato posto per la giornata di giovedì, quindi siamo solo a martedì, c'è ancora tempo per sopportare. Peraltro, attenzione, perché ad accompagnare quello che sarà l'abbassamento delle temperature ci saranno anche i temporali e il vento forte. Aurora Bottino.
3: Dopo 10 giorni di caldo estremo, Genova e la Liguria possono tirare un sospiro di sollievo. Un mese di giugno decisamente caldo che ha raggiunto temperature oltre i 30 gradi e oltre i 40 percepiti. Il bilancio per il momento è di 2 vittime dell'afa. Come si evince dalle previsioni meteo, il cambiamento per quanto riguarda le temperature dovrebbe arrivare a partire da giovedì 2 luglio, accompagnato da temporali, grandine e vento forte già da mercoledì sera. A confermare una tregua dall'afa è anche il bollettino sull'ondata di calore del Ministero della Salute. L'ultimo aggiornamento conferma infatti il bollino rosso per la giornata di mercoledì, mentre giovedì 2 luglio si passerà al bollino giallo. Poco a partire da venerdì le temperature torneranno gradualmente ad aumentare, senza però raggiungere i valori eccezionali registrati nella settimana passata. ARPAL parla di temperature che si manterranno comunque al di sopra della media climatica, ma senza configurare un'ondata di calore di intensità paragonabile a quella appena passata.
1: E meno male, 66 anni dopo Genova ha ricordato con un corteo i fatti del 30 giugno del 1960, quando la città insorse contro la decisione di far svolgere il congresso del Movimento Sociale Italiano presso l'allora Teatro Margherita di via 20 Settembre. Ci racconta Andrea Popolano.
4: Manifestazione e corteo a Genova da Ponte Monumentale fino a Piazza De Ferrari, organizzata dalla Camera del Lavoro per ricordare i fatti del 30 giugno 1960, quando la città, medaglia d'oro al valor militare per la resistenza, si oppose alla decisione dell'allora governo Tambroni di far ospitare proprio a Genova, proprio in via 20 Settembre, il congresso del Movimento Sociale Italiano. Una manifestazione che riporta al centro i valori della resistenza di allora. Ospite della giornata di oggi la segretaria della CGIL Francesca Re David, che ha parlato della questione del tema del lavoro ai giorni nostri.
5: Purtroppo i diritti del lavoro che si sono conquistati proprio a partire dagli anni 60 e per tutti gli anni 70, in questi ultimi 20 anni in particolare, si stanno perdendo. Quando al centro è all'impresa la deregolamentazione, quando al centro c'è il profitto e la merce e non le persone, si tollera il caporalato, perché non si può sapere che non c'è. La legge Bossi-Fini lo istituzionalizza in qualche modo, e il costo del lavoro e le condizioni di lavoro sono considerate sempre come una merce da scambiare. Io credo che il movimento delle lavoratrici e dei lavoratori abbia molto da fare da questo punto di vista, che la politica si deve rendere conto di come questo degrado del lavoro sta portando un impoverimento complessivo del paese, e noi siamo in piazza anche per questo.
1: E adesso invece torniamo, diciamo, a fatti che, insomma, hanno preoccupato oggi la popolazione genovese, specialmente quella residente in centro, perché c'è stato un allarme bomba oggi pomeriggio in pieno centro, in via Ceccardi, a due passi peraltro dalla nostra sede, per una valigetta in metallo che è stata trovata abbandonata nei pressi dell'ingresso di una banca. Qui vedete le immagini, sul posto intervenuti.

0: vigili del fuoco, polizia, sia di Stato che locale, insieme a un'ambulanza della Croce Bianca. Sono poi arrivati gli artificieri che hanno fatto brillare la valigetta che si è rivelata vuota. Ultimo giorno per il servizio nave bus dopo i tagli ad AMT per contenere i costi. Siamo andati a raccogliere ovviamente la delusione di chi la utilizzava.
1: Alle 7.30 del mattino a Porto Antico scendono soprattutto lavoratori che da Pegli scelgono il mare per arrivare in città ed evitare di restare bloccati nel traffico cittadino tra autobus pieni e lunghe code. L'ultimo viaggio prima della sospensione mostra tutta la delusione di chi sa che dopo 19 anni di servizio il navebus si ferma, forse per sempre.
2: Sì, sì, noi lo usavamo tutti sistematicamente.
3: Per andare a lavoro, per arrivare in centro?
2: No, per andare a lavorare, perché io lavoro qua dietro, quindi è utilissimo per me e poi anche al ritorno. Invece di affrontare il viaggio con uno che è un caro bestiami, e questo almeno diciamo che uno va a lavorare più serenamente dopo una gita in barca.
4: Per i pegliesi è fondamentale, quindi io sono veramente amareggiata da questa cosa.
5: E mi mancherà moltissimo, sono almeno 16 anni, quasi dall'inizio, mi dispiace moltissimo.
6: E perderlo è una mancanza incredibile per Begli. Si vede che come ponente non abbiamo ancora la forza di farci sentire e di dimostrare a chi ci toglie questi servizi che noi abbiamo una voce.
1: Nel viaggio verso Pegli della mattina e del pomeriggio sono soprattutto i turisti a salire sul navebus. Tra una fotografia e l'altra della lanterna, delle navi che arrivano e partono, il porto operoso, l'aeroporto e tutto il ponente visto da una prospettiva diversa.
7: Bloccarla così il primo di luglio, sinceramente per noi è veramente è stata una cosa, una bella delusione, perché comunque è la prima spiaggia dopo il centro e tanti venivano proprio qua a Pegli utilizzando navebus.
0: La pagina sportiva con Filippo Serio. Ciao Filippo.
8: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Parte ufficialmente anche la sessione di mercato estivo e anche le genovesi e le liguri si stanno preparando alle prime mosse sia in entrata sia in uscita. Partiamo dal Genoa perché oggi è stato il giorno di Franz Mektri, centrocampista svizzero che arriva dal Thun, ha sostenuto oggi proprio le visite mediche e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Genoa. Firmerà un contratto fino al 2030, ma non è l'unica mossa di mercato e non è l'unico giocatore sotto la lente di ingrandimento, sia in entrata sia in uscita. Le ultime con Carlo Danani.
9: Buonasera, sono ore bollenti sull'asse Genoa-Juventus per definire il futuro di Jeff Ekator. Quella che ieri sera sembrava una trattativa lampo destinata a chiudersi positivamente entro breve, nel primo pomeriggio di oggi ha subito una brusca frenata. Al momento non c'è accordo tra i due club sulle contropartite tecniche. Il portiere d'affara, che sembrava destinato ai rossoblù, poco fa è stato girato al Parma. Divergenze anche sul laterale Puzka, su cui la Juve vorrebbe mantenere il controllo. A questo punto due le possibilità: o una ripartenza su nuove basi in serata per arrivare a una fumata bianca in modo da inserire le operazioni nei bilanci che si chiuderanno a mezzanotte, oppure un aggiornamento alle prossime settimane. Per il resto Mektri ha sostenuto le visite mediche e a breve firmerà il contratto. In chiusura il passaggio di Wyaf dal Modena, ottimismo anche per l'arrivo di Traoré dal Marsiglia. Tutti gli aggiornamenti sul mercato rossoblù sul nostro sito primocanale.it.
8: E prime indiscrezioni, primi volti nuovi anche in casa Sampdoria. Oggi a Genova il difensore svizzero-danese Stefan Gartenmann, un giocatore svincolato che arriva dalla Ferencváros e dovrà sostenere invece ancora le visite mediche prima di eventualmente firmare con la Sampdoria. Sampdoria che ha anche sondato il terreno per un possibile ritorno di Morten Thorsby, che ha giocato in blu cerchiato prima di giocare in rosso-blu, ma è una pista che nelle ultime ore sembra un po' più in salita. Le ultime con Marco Bisacchi.
10: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Ieri questa conferenza stampa di insediamento

0: Di Bernardo Corradi, nuovo allenatore della Sampdoria, di Americo Branco, nuovo direttore sportivo dei Blucerchianti, e la conferma anche di Jesper Fredberg, che dovrà cercare anche un po' di superare questa contestazione, magari chissà azzeccando qualche mossa di mercato dopo il mezzo disastro dell'anno scorso. È chiaro che in questo momento poi là delle parole, dei buoni propositi, sono parole tutto sommato che abbiamo già sentito anche negli ultimi anni, in cui sono arrivate sempre e costantemente delusioni per il mondo blucerchianto, serve a fare i fatti e quindi soprattutto il mercato. Americo Branco ha detto che il budget non è un problema, però insomma in realtà è chiaro che avere il portafoglio pieno può portare un pochino più lontano. È evidente che i blucerchianti debbano avere le idee chiare rispetto anche ai giocatori da tagliare. Nelle ultime ore il mercato comunque è un po' già iniziato. Il primo nome oggettivamente non fa entusiasmare, questo Garenman, questo difensore con doppia nazionalità danese e svizzera, che arriva da una stagione in cui ha fatto soltanto 6 partite al Ferencváros in Ungheria, arriva da un lungo stop per infortunio, quindi è un grande punto interrogativo. Vedremo se la Samp, come pare, lo porterà in prova in ritiro a Ponte di Legno dal 12 luglio per capire se il giocatore è in grado di poter giocare un campionato di Serie B. Servono sicuramente giocatori sani o comunque in buone condizioni per un campionato così difficile. Poi l'altro nome che è spuntato ieri sera, in realtà la pista sembra ora essersi un po' raffreddata, il clamoroso, se vogliamo, ritorno che potrebbe essere di Morten Thorsby, centrocampista norvegese di 30 anni, peraltro che ha vestito fino a pochi mesi fa, ricorderete, la maglia del Genoa, il passaggio non proprio diretto dalla Samp al Genoa, ci fu una stagione intermedia in Germania all'Union Berlino, poi adesso da gennaio alla Cremonese, retrocesso con la Cremonese, dove peraltro l'allenatore è l'ex mister blucerchianto Marco Giampaolo, che era stato l'ultimo ad allenarlo proprio nella Samp, e andiamo indietro ormai di 4 anni. Ebbene, sappiamo che Thorsby è molto legato a Genova, alla Liguria, con peraltro sappiamo anche la sua grande passione per i temi ambientali. Chissà che non si possa, anche per motivi personali, familiari di Thorsby, aprire questo tipo di scenario, anche se in questo momento sembra essere un pochino più defilata questa ipotesi, perché la Samp ha parecchi giocatori a centrocampo, da Conti ad Anderson fino a Abilgaard ed Esposito, ha bisogno di altri giocatori, cerca soprattutto in difesa e in porta di stringere i tempi per la conferma in prestito di Martinelli della Fiorentina e di Viti del Nizza, trattative in corso non semplicissime, insomma la Samp inizia a muoversi sul mercato.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi. Adesso facciamo un salto invece alla Spezia, perché potrebbe essere, anzi sembra quasi certa, la nuova guida tecnica, il nuovo allenatore degli Aquilotti, che dovrebbe essere appunto Marco Turati. Ha allenato il Siracusa nelle ultime 2 stagioni, ma la cosa particolare è che Turati aveva già firmato con il Catanzaro, che tra l'altro l'anno scorso ha ottenuto un ottimo piazzamento in Serie B, però da quello che emerge nelle ultime ore sembra che abbia invece virato sullo Spezia, grazie anche al lavoro della dirigenza, e quindi sarà molto probabilmente il prossimo allenatore, eccolo qui, della società della Spezia. È stato tra l'altro collaboratore tecnico tra il 2019 e il 2021 di Vincenzo Italiano, proprio quando guidava lo Spezia, e quindi farà piacere a Matteo Cantile questa notizia.
2: Se farà bene, mi farà dispiacere. Fare peggio sarà oggettivamente difficile. Grazie mille, grazie a Filippo Serio.
1: Grazie a voi, buona serata.
2: Si chiude qui anche il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di 3B Meteo. Termina questa lunga e intensa ondata di caldo che sta interessando anche l'Italia. Nella giornata di mercoledì un fronte da nord-ovest infatti porterà un aumento dell'instabilità, soprattutto tra pomeriggio e sera, con qualche acquazzone temporale in transito anche in Liguria, ma soprattutto sarà seguito da aria più secca. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Inizialmente tempo soleggiato o al più variabile, poi nel pomeriggio scoppiano temporali, soprattutto sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso sera anche lungo la costa. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, poi in calo dalla sera. Vediamo poi il dettaglio della provincia di Savona. Anche in questo caso giornata nella prima parte asciutta con un po' di variabilità, ma prevalenza di sole. Instabile invece tra

0: Pomeriggio e sera con acquazzoni e temporali che impegneranno soprattutto le aree interne appenniniche, ma potranno anche localmente sconfinare sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con questo fronte di instabilità che interesserà la provincia nel corso della serata. Al pomeriggio già i primi temporali lungo i settori montuosi appenninici. Anche sul Tiguglio situazione simile, prima parte del giorno soleggiata, al più un po' di variabilità al mattino, anche al pomeriggio tempo asciutto, in serata arriva qualche piovasco anche sui settori del Tiguglio. E infine sullo Spezzino, giornata che inizierà anche in questo caso con il sole, poi aumenta un po' la variabilità dal pomeriggio, in serata primi fenomeni a partire dalla Valvara. Nella giornata di giovedì la fronte si sposta verso il centro Italia, un po' di residuo variabilità sullo Spezzino, ma il tempo migliora. Sarà seguito però da aria più secca, quindi venti da nord che porteranno un sensibile a calo dell'umidità, quindi sarà una giornata più gradevole anche se con temperature massime che comunque supereranno i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Grazie alla denuncia di alcuni lavoratori sfruttati con una situazione drammatica, vivevano e venivano pagati, anzi praticamente non venivano pagati, è uscita una storia di caporalato all'interno di Vado Ligure, nel cantiere di costruzione dei cassoni per la nuova diga di Genova. Ne parliamo oggi con il vice commissario alla struttura commissariale per la ricostruzione di Genova, De Simone. Buonasera, trovato.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Allora, insomma, ci tenevamo ad averla ospite proprio per fare chiarezza, per fare luce su quello che è accaduto, perché sono passati ormai alcuni giorni, però insomma la notizia è stata di quelle importanti e quindi vogliamo fare luce. Intanto, De Simone, le chiedo assumere in pochi minuti quello che è accaduto. Poi ovviamente le farò di domande per capire meglio che cosa è accaduto e che cosa accadrà anche nel futuro.
1: Premesso che siamo in una fase in cui, come sapete, c'è una presunzione di innocenza ovviamente, ma c'è al tempo stesso un'indagine molto forte che ha portato l'Arma dei Carabinieri e la Procura di Savona a far emergere un caso di sfruttamento di persone fragili e evidentemente un caso di caporalato che è sempre più tipico degli appalti italiani, soprattutto diciamo nelle filiere delle grandi opere. Da questo punto di vista è emerso dalle indagini, tutte ancora naturalmente poi da verificare in sede processuale, quindi ci riserviamo ovviamente ogni successiva verifica come previsto dal nostro ordinamento, però è emerso un caso piuttosto grave, cioè quello di due imprese che avrebbero tentato di aggirare in modo occulto il protocollo di legalità e tutta l'apparato di sorveglianza al Viminale insieme alla Prefettura di Genova per monitorare e diciamo avere in tempo reale i dati di tutti gli accessi ai cantieri e il tracciamento di tutti i flussi finanziari, sfruttando delle persone che sarebbero occorse in questo diciamo fenomeno che purtroppo è sempre più da attenzionare all'interno dei cantieri. Abbiamo piena fiducia come struttura commissariale nella magistratura, nell'Arma dei Carabinieri, nelle indagini che sono state fatte. Naturalmente su questo anche noi ci rimettiamo agli esiti poi successivi processuali, ma abbiamo già chiesto, e questa è una notizia che vi do in anteprima, all'Avvocatura dello Stato di costituirci come struttura commissariale parte civile, perché la nostra condanna ovviamente su questi temi è netta e il nostro impegno è concreto per

0: adottare già dal 2022, quando è partita la fase A della diga, uno strettissimo protocollo di legalità.
1: Ecco, le chiedo, De Simone, i controlli sulla filiera dei subappalti erano affidati solo, sono affidati solo alle imprese oppure anche, la struttura commissariale effettuava delle verifiche?
0: Allora, il protocollo è uno strumento che è previsto per le opere strategiche nazionali. Le più grandi opere, del paese sono sotto alta sorveglianza antimafia e sono censite tutte le filiere di contratto, quindi non solo l'appaltatore che ha vinto la gara, ma i subappaltatori, i subcontraenti, i fornitori, chi fornisce il calcestruzzo, chi fornisce gli inerti, chi dà dei servizi. Non importa, la durata, la modalità, l'importo di quei lavori. Noi abbiamo una banca dati che prevede un settimanale di cantiere all'interno del quale tutti i soggetti che entrano in cantiere, anche io quando entro in cantiere, vengo censito, individuato e registrato in banca dati attraverso un badge munito di fotografia e munito di identificazione. Quindi non solo sono identificati tutti i soggetti, ma sono identificati anche tutti i flussi finanziari, quindi i pagamenti all'interno di ogni anello della catena, tutti i mezzi e tutte le targhe che entrano. Chi vigila su questo? A vigilare è il Viminale innanzitutto, con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture, il Gruppo Interforze Antimafia, la Prefettura di Genova, ovviamente la struttura commissariale che siede al tavolo di lavoro. C'è una banca dati che è quella della MGO, del monitoraggio delle grandi opere, e c'è l'attività stringente della Direzione Investigativa Antimafia. Quindi l'attività di verifica è affidata allo Stato, non è affidata solo alla struttura commissariale, ma è affidata ad un apparato estremamente importante ed estremamente attivo.
1: Ecco, De Simone, però la interrompo, però lei dice ovviamente che l'attività di controllo è affidata al Viminale, quindi allo Stato, però qualcosa non è andato per il verso giusto se tutto questo è emerso solo perché questi poveri lavoratori hanno denunciato la loro situazione. Qualcosa è sfuggito alle maglie.
0: Certamente. La condotta che risulta dall'inchiesta è stata congegnata per essere al di fuori del perimetro tracciabile. Infatti, una delle due imprese, quella che viene indicata bresciana a reclutare lavoratori, non è stata mai inserita all'interno dei soggetti dichiarati e diciamo, questa attività quindi avrebbe previsto, uso il condizionale naturalmente, ma l'inchiesta andrà avanti sicuramente, una frode di documenti d'identità e un'attività ad un sublivello occulto tale che ovviamente il controllo formale e il controllo documentale di tracciamento del protocollo di legalità avrebbe avuto estrema difficoltà ad intercettare. Però, come vediamo, ci sono le istituzioni e ovviamente ci sono le denunce, è stata attivata immediatamente un'attività di inchiesta e quindi vuol dire che il sistema Stato alla fine in questo caso ha fatto il suo lavoro, seppure naturalmente è importante, quindi noi siamo assolutamente proattivi e reattivi di fronte a questa situazione, rafforzare il presidio. Infatti noi abbiamo già previsto una serie di strumenti rafforzativi, prima di tutto informativi e comunicativi, è partita immediatamente. Già da oggi stiamo mettendo in piedi una task force per una campagna all'interno dei nostri cantieri, di tutti i cantieri del programma straordinario, non solo quello della diga di fase A, dove andremo a comunicare in modalità multilingua a tutti i lavoratori in modo ancora più rafforzato rispetto al passato, di stare attenti a determinate situazioni, a determinate fattispecie. Istituiremo dei whistleblowing, cioè delle possibilità di segnalazione anonima, dove i lavoratori potranno naturalmente indirizzare le loro eventuali segnalazioni senza temere ritorsioni e delle attività anche congiunte con i sindacati con cui siamo in contatto. Ci tengo a dire che i sindacati erano già previsti all'interno del protocollo di legalità, seduti al nostro tavolo monitoraggio e noi non abbiamo mai esitato, come per esempio è avvenuto qualche settimana fa, di fronte alla richiesta di un sindacato proprio sul tema della vigilanza sul caporalato, a convocare insieme alla Prefettura

di Genova un tavolo di lavoro immediato. Questo fenomeno purtroppo è un fenomeno occulto su cui lo Stato sta combattendo una battaglia fortissima, e in questo caso abbiamo, devo dire, con appunto il supporto dell'Arma dei Carabinieri, intercettato un fenomeno che speriamo sia limitato a quanto abbiamo sentito, ma noi non ci fermeremo perché

0: Bisognerà rifare gli appalti oppure c'è una procedura che consente di garantire la continuità del cantiere? L'altra domanda naturalmente è se ci saranno ritardi.
1: Allora, il tavolo e il protocollo di legalità prevede una serie di situazioni a fronte delle quali, nel caso in cui scattino determinati comportamenti reiterati o ci siano determinate situazioni di particolare gravità, si può arrivare ovviamente alla revoca dell'appalto. Noi, rispetto alle attuali imprese censite, sia appaltatori che subappaltatori, abbiamo eseguito i controlli e questi controlli sono risultati formalmente corretti anche in sede del nucleo Interforce, ma rafforzeremo e continueremo un'attività di presidio anche rispetto a delle verifiche incrociate sui dati che abbiamo in piattaforma. Naturalmente auspichiamo e diciamo siamo confidenti che le imprese che abbiamo al momento tracciato sono tutte imprese che hanno dimostrato i requisiti formali. Ripeto, l'attività oggetto dell'inchiesta è stata condotta da impresa al di fuori del protocollo di legalità. Ciò non toglie la gravità della situazione, ciò non toglie la necessità del nostro intervento. Non subiremo ritardi perché questa attività non andrà a incidere sul cronoprogramma. Abbiamo detto in tutte le sedi, noi collaboreremo laddove la magistratura lo ritenga necessario, fornendo i dati, le informazioni, fornendo tutto il supporto necessario, e ovviamente la nostra attività prosegue incessante. Abbiamo, come avete visto, posato il 25esimo cassone, ci sono già dei cassoni pronti, c'è un mega cassone che è il C49 pronto a Pra per essere posato nei prossimi giorni, ce ne sono altri due che sono pronti, quindi l'attività, come avete visto, ha subito nelle ultime settimane e mesi delle accelerazioni importanti. Abbiamo raggiunto e superato il chilometro di diga e siamo confidenti che quest'opera necessiti della collaborazione di tutti, delle istituzioni, delle forze di controllo, della magistratura naturalmente, e anche, devo dire, di tutte le forze politiche, perché questa è un'opera di tutti e di fronte a questi fenomeni bisogna essere uniti e compatti con una ferma condanna e una ferma battaglia, perché di fronte a queste situazioni noi lotteremo e non smetteremo mai di farlo per tutelare i lavoratori fino a che questo fenomeno si troverà, si verificherà.
0: De Simone, lei ovviamente glielo chiedo, ma si sente di escludere che fenomeni simili a quelli che si sono registrati a Vado possano verificarsi anche in altri cantieri che la sua struttura gestisce?
1: Ma noi non possiamo escluderlo, perché escluderlo vorrebbe dire non avere il livello di soglia di attenzione e di consapevolezza di fronte a fenomeni criminosi in cui tutto il paese trova a combattere. Noi possiamo certamente dire che il nostro presidio è forte, ma rafforzeremo ancora di più con la collaborazione con la prefettura, con cui siamo in contatto da sempre, ma negli ultimi giorni lo siamo costantemente, e con tutti i nuclei dedicati rafforzeremo ancora di più i controlli per combattere questo fenomeno. È come dire quanto sia difficile combattere la mafia o altri fenomeni criminosi che pure si verificano in cantieri e in altre attività nel nostro paese, in tutte le aree e in tutte le regioni. Questo è un fenomeno criminoso, la nostra battaglia è piena, la nostra condanna è unanime.
0: Ancora una domanda, alla luce ovviamente poi saranno responsabilità accertate dalla magistratura e quindi ci sarà tutto l'iter legato proprio a quello che è la giustizia, però dal suo punto di vista secondo lei c'è qualcuno che può ritenersi o dovrebbe assumersi una responsabilità sul piano organizzativo, cioè qualcuno che secondo lei non ha fatto bene fino in fondo il suo lavoro oppure no?
1: Ma questo è troppo presto per appurarlo. Sicuramente qualcosa non ha funzionato, ma è troppo presto per appurarlo. Anche noi faremo ovviamente delle verifiche interne, ovviamente la magistratura, che ha molti più strumenti di noi ancora, farà le sue verifiche, perché necessariamente ci sono dei responsabili, che siano interni o esterni alle organizzazioni. Questi soggetti vanno individuati, vanno isolati, va compreso il fenomeno, perché da questi tipi di fenomeni ovviamente nasce una reazione, nasce una preparazione affinché

0: in altri cantieri o in altre situazioni e si vadano a combattere. Quindi noi terremo altissima la vigilanza e altissime e severe le sanzioni nei confronti di questo tipo di soggetti.
1: Quindi in conclusione lei può assumere, può assumersi anche l'impegno davanti ai Liguri che la consegna della nuova diga di Genova non avrà alcun ritardo?
0: Ovviamente,
1: per questo motivo, non per altri, poi per carità, però per questo motivo, e parliamo oggi naturalmente di questo.
0: Certamente, per quanto ci riguarda e per quanto è il nostro potere, ovviamente noi continueremo spediti sul nostro cronoprogramma e ripeto, daremo la massima collaborazione alla magistratura e andremo avanti ovviamente nel mantenere altissimo il presidio di vigilanza. Questa attività non deve e non può andare ad intaccare un'opera strategica di portata nazionale, perché è il futuro di Genova, il futuro della Liguria, il futuro della portualità italiana di fronte a questa scommessa, e noi dobbiamo mantenere un altissimo presidio e ripeto, serve la forza e l'attenzione di tutti, delle stazioni appaltanti, della regione, del comune, quindi abbiamo necessità del supporto di tutti gli attori e gli stakeholder. Intorno alla diga c'è un'economia importante che darà il futuro a Genova e alle future generazioni che lavoreranno nella portualità italiana.
1: De Simone, insomma, lei quando ha avuto la notizia, come è rimasto? Sorpreso? Ha fatto anche, ovviamente magari dentro di sé, anche ha rivisto qualche passaggio dal suo osservatorio dicendo magari, non dico ho sbagliato, però si poteva fare meglio qualcosa, oppure come ha spiegato prima, insomma, questo è andato così perché era un mondo, non dico parallelo a quello che è la filiera all'interno del cantiere che è in qualche modo uscita dalle maglie. Dal suo punto di vista lei ha fatto tutto quello che doveva fare?
0: Devo dire, sono rimasto molto colpito. Noi abbiamo fatto sicuramente tutto quello che potevamo fare, ma certamente l'attenzione al mondo del lavoro è un'attenzione che dobbiamo elevare ancora di più. Questo caso ci insegna e dobbiamo imparare anche da queste situazioni. C'è una fragilità dovuta alla difficoltà nel reperimento di manodopera, dovuta a difficoltà nel reperimento di risorse anche dal punto di vista linguistico, perché molto spesso questi fenomeni nascono anche rispetto a carenze linguistiche e alla fragilità di lavoratori che ovviamente non hanno punti di riferimento all'interno dei territori in cui si trovano a lavorare. Questo fenomeno mi ha colpito moltissimo. Io ricordo che una delle due imprese coinvolte in questa inchiesta è un'impresa che settimane precedenti si era appoggiata ai sindacati locali e a tutte le sigle sindacali principali per chiedere un supporto legate a licenziamento dei lavoratori da parte della catena dei fornitori e subfornitori del cantiere Diga, e io stesso mi ero battuto per questi lavoratori per cercare di trovare un impiego e di dare a questi lavoratori una prospettiva. Quindi l'attenzione per me personale, ma di tutta la struttura commissariale, a cominciare al commissario e devo dire di tutti i membri della struttura, è altissima. Noi teniamo ai lavoratori, io lo dico sempre, sono i nostri occhi e le nostre orecchie all'interno del cantiere. Quando vado in cantiere sono loro a darci per primi le notizie, a dirci come stanno le cose, a farci capire dove possiamo migliorare per avere performance e qualità realizzative più elevate. Quindi da parte nostra ci sarà un ascolto totale e io sarò in cantiere nei prossimi giorni proprio perché voglio parlare personalmente con i lavoratori, soprattutto con quelli più fragili e con quelli di ovviamente nazionalità ed etnie che magari hanno più difficoltà ad integrarsi.
1: Ecco, queste persone, soprattutto quelle che hanno denunciato, che ora rischiano addirittura di perdere il posto di lavoro, ci sarà un supporto, un aiuto a questi poveri lavoratori disperati perché hanno lavorato obiettivamente da quello che è emerso e quello che poi dovrà ovviamente anche avere il riscontro dell'indagine della magistratura, però da quello che abbiamo saputo per ora, insomma, lavoravano e vivevano in condizioni da terzo, forse anche quarto mondo. Ecco, queste persone che hanno avuto il coraggio di denunciare hanno

0: No, poi stanno subendo il rischio di perdere anche il posto di lavoro. Ecco, verranno aiutate queste persone?
1: Sì, come dicevo prima, noi abbiamo chiesto immediatamente all'avvocatura di costituirci parte civile e chiederemo all'avvocatura anche un supporto perché possiamo trovare il modo di tutelare questi lavoratori. In primis per appunto far sì che loro possano avere il diritto al recupero della loro retribuzione e eventualmente anche a trovare una riallocazione. Anche su questo ci interfacceremo con la regione e con tutte le strutture deputate al tema lavoro affinché si possa verificare come poter tutelare la loro dignità e la loro possibilità di riallocarli. Quindi è un tema su cui siamo veramente molto attenti ed è importante per noi che questi lavoratori non subiscano ulteriori difficoltà rispetto a quanto già avuto e rispetto all'azione che hanno fatto, che è un'azione veramente ammirevole, di denunciare qualcosa che non va. Questo è
0: Assolutamente.
1: importante ed è fondamentale.
0: Consegna data, consegna diga.
1: Data consegna diga, dobbiamo separare fase A e fase B, ma diciamo il nostro obiettivo è posare alla fine dell'estate 27 gli ultimi cassoni della fase A e poi invece concludere la posa degli ultimi cassoni della fase B intorno all'inizio della primavera del 2028. Quindi siamo sulle date di cronoprogramma più stretto che ci siamo dati. Ovviamente sappiamo che è un'opera offshore, sappiamo che è un'opera complessa, le condizioni meteo marine speriamo siano dalla nostra. In questo momento marciamo molto veloci, stiamo realizzando un mega cassone intorno ai 23 giorni di lavorazione, quindi nel frattempo vanno avanti anche le produzioni dei cassoni più piccoli, quindi stiamo spingendo al massimo, affinando di giorno in giorno le tecniche realizzative proprio per dare all'opera la maggiore celerità, ma ovviamente mantenendo qualità e rigore sempre elevati.
0: Grazie, grazie Carlo De Simone, buon lavoro.
1: Grazie a voi dell'attenzione che mettete sempre al cantiere di IGA e alla vostra disponibilità. Grazie.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcgliliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, come ogni lunedì in diretta, tantissimi temi caldi, scusate naturalmente il gioco di parole che affronteremo questa sera perché sul piatto ci sono davvero tantissimi argomenti. Buonasera Martina Caputo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Genova.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: E allora buonasera anche ad Armando Sanna, consigliere regionale del Partito Democratico.
2: E buonasera a tutti voi.

0: Buonasera anche ad Alice Salvatore.
1: Buonasera.
0: Inchiesta civica, poi qualcuno ovviamente la conosce per il suo passato, poi ne parleremo anche in 30 secondi per capire chi è Alice Salvatore. E buonasera anche a Sergio Gambino, gruppo misto, consiglio comunale
2: buonasera.
0: Genova. Allora iniziamo, vado subito a salutare Renzo Balbi, che è il vicepresidente di ANAV, la società che raduna i privati che hanno appunto società di trasporto privato naturalmente. Buonasera e bentrovato.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora ovviamente Babi adesso stia un po' qui con noi, adesso la coinvolgiamo subito perché insomma il tema è molto sentito, come lei ovviamente conosce molto bene. Domani, insomma il 7 luglio se non sbaglio, notizia delle ultime ore, dovrebbe essere stato convocato un tavolo per cercare di provare a rimediare anche a certi tagli, vedremo quello che succederà. Armando Sanna, lei la questione la conosce molto bene, anche per la sua ovviamente presenza in Consiglio regionale, sappiamo anche la partita che si gioca naturalmente su più tavoli, non solo in comune ma anche in regione. Si è parlato tanto di numeri, però i cittadini genovesi dei numeri ovviamente importano molto, però importa poi avere un servizio. Questo servizio per ora non c'è.
4: Allora certo, conosco bene i numeri perché con la delibera, con la famosa legge di 40 milioni che è passata in Consiglio regionale, abbiamo discusso proprio dei numeri in Consiglio regionale. Numeri che noi fin dall'inizio abbiamo chiesto che venisse fatta anche chiarezza su quello che era l'utilizzo oggi che Regione doveva fare su questi fondi. Detto questo, è evidente che la situazione è nota ai più, perché oggi aspettiamo ancora un ok da parte del Tribunale per riuscire a fare un determinato tipo di percorso, perché oggi l'approvazione del bilancio, quindi in questo momento c'è ancora un progetto di bilancio per far sì che l'azienda non fallisca, quindi questa operazione oggi ha portato quelli che sono tutti i passaggi che stiamo vivendo. In primo luogo ci sono stati dei tagli anche al servizio. Io sa dove abito, sono Valpolce Verasco, abito in un comune dentro terra, quindi posso esprimere anche soprattutto da cittadino di un comune quale Sant'Olcese, che insieme ai sindaci della vallata c'è stato anche un dialogo proprio affinché venissero garantiti chiaramente i servizi oggi primari, ma si desse una mano proprio ad AMT per cercare di far sopravvivere l'azienda, di tutelare i lavoratori e il servizio. Non è un'impresa facile in questo momento. Io la situazione l'ho detta fin dall'inizio che era una situazione difficile. Fatto sta che in Consiglio regionale tutto il mio partito, tutta la minoranza in Consiglio regionale ha votato a favore per questi 40 milioni, proprio per senso di responsabilità di fronte a un'azienda che va a bisogno, di fronte a un'eredità che in Consiglio comunale noi abbiamo trovato da quando Silvia Salis, oggi sindaca di Genova, fin dall'inizio avevamo detto che purtroppo i numeri erano numeri drammatici. Fatto sta che non vi è ancora l'approvazione del bilancio 2024, e l'approvazione di quel bilancio avrebbe portato purtroppo a portare i libri in tribunale, quindi la situazione c'è molto chiara, c'è chiara soprattutto su quanto è l'aspetto oggi del disservizio che può nascere in determinate realtà, non solo dell'entroterra, della costa, nella soppressione di qualche autobus e soprattutto al grande sacrificio che stanno facendo i lavoratori. È evidente che in questi giorni si sta andando avanti con dei tavoli affinché che la situazione entri piano piano alla normalità, ma sarà fondamentale oggi l'ok del Tribunale per riuscire a far quadrare quei conti. Questa è la situazione, a mio avviso, molto chiara e molto lineare. Poi è evidente che c'è stata lì sopra una battaglia politica, come a volte spesso dico io, è normale che questo avvenga, ma soprattutto dai banchi del Consiglio regionale, quindi il passaggio dal banco del Consiglio regionale, invece è stato un atto di forte responsabilità. Abbiamo messo soldi all'interno di un'azienda in crisi, per i lavoratori, per il servizio e perché in questo momento oggi aspetta ancora risorse e soldi per un servizio che ha già svolto.
0: Salvatore, la coinvolgo subito, lei non appartiene ad alcun partito politico, ha un passato nel Movimento 5 Stelle.
1: Ormai di sei anni fa,
0: poi si è presa un periodo un po' di stacco da tutto e poi è tornata negli ultimi tempi con quella che lei definisce un'inchiesta civica. Insomma, poche parole da
1: andare
0: esterna.
1: A leggere i documenti e capire quali sono le situazioni.
0: Ecco, su AMT che idea si è fatto prima di coinvolgere naturalmente Balbi?
1: Dunque, su AMT c'è la questione dirimente che è non soltanto c'è rimasto

0: aperto il bilancio 2024 di AMT, ma anche è ancora aperta l'istruttoria di città metropolitana, cioè dell'ente affidante, su per quanto riguarda le famose sottocompensazioni di AMT che sono state dichiarate nel piano di risanamento da AMT stessa. Allora, queste sottocompensazioni sarebbero la parte di rimborso dovuto da parte dell'ente affidante verso AMT per poter svolgere il servizio, in quanto nel contratto di servizio viene garantito una certa quantità di prestazioni che però possono essere richieste anche in numero maggiore quando intervengono degli elementi esterni come possono essere il caro carburante, l'inflazione per la guerra o la pandemia durante il Covid. Allora, tutti questi elementi hanno fatto sì che fossero necessarie delle risorse aggiuntive rispetto a quelle già garantite con il contratto di servizio. Allora scatta il meccanismo che AMT Genova deve anticipare questi soldi, che poi però devono essere riconosciuti dall'ente affidante, cioè città metropolitana, e di fatto questo è quindi un credito di AMT Genova verso città metropolitana o un debito dell'ente pubblico. Allora, nel piano di risanamento scritto da AMT e approvato in comune, approvato anche nell'assemblea dei soci, c'è scritto nero su bianco che le sottocompensazioni attribuite a città metropolitana da AMT corrispondono a 59,4 milioni di euro. Ora, se questo finalmente l'istruttoria di città metropolitana, che ormai è aperta da un anno e ancora non si sa quando sarà chiusa, e finalmente quando sarà chiusa si potrà anche approvare il bilancio 2024, ma con il riconoscimento di questi 59,4 milioni di euro si potrebbe non soltanto evitare lo stralcio al 50% dei fornitori più piccoli, di cui sicuramente il signor Renzo Balbi è rappresentante e viene colpito da questa misura, perché lo stralcio che è stato deciso in questo piano di risanamento che riguarda questi fornitori corrisponde a 28 milioni, quindi 59 milioni sono più del doppio rispetto alla cifra che servirebbe, che manca attualmente, e in questo modo non ci sarebbe il problema a cascata che parte da queste imprese sul territorio, anche aziende familiari e i dipendenti che vi lavorano, e inoltre si andrebbe a ripianare quello che è il buco, ovvero il patrimonio netto negativo di AMT Genova, che da 64 milioni passerebbe a 5 milioni, quindi un'entità di misura assolutamente diversa rispetto a quella di cui si parla nel piano di risanamento, che non può più giustificare misure come la composizione negoziata, questa gravità.
1: La toccata piano, Alice Salvatore. Allora, tra poco ovviamente apriremo il dibattito politico, naturalmente, perché Caputo e Gambino vorranno intervenire, però prima voglio coinvolgere Balbi. Insomma, ovviamente Balbi, la politica dà a volte i numeri, dà, ovviamente, come diceva prima Sanna, ognuno ha le proprie posizioni, ci sta ed è normale che sia così, però dal suo punto di vista qual è la situazione, qual è la sua fotografia in questo momento?
2: Ma in questo momento la situazione è che queste aziende stanno soffrendo ormai da praticamente 11 mesi, perché abbiamo un congelato di 7 mesi e poi 4 mesi del corrente attualmente non pagato. Queste sono piccole e medie aziende che forniscono i servizi di linee in subappalto, le linee collinari, e coprono circa tutte le colline del comune di Genova. Noi abbiamo come personale almeno 100 persone impegnate, le aziende private impegnate in questi servizi. Pertanto è un servizio che copre un centinaio di famiglie. E in questo momento siamo in totale difficoltà, perché nei mesi precedenti e nei mesi attuali abbiamo sempre pagato sia i dipendenti, sia la manutenzione, sia i mezzi e il carburante. Pertanto in questo momento noi siamo alla finestra ad aspettare soluzioni.
1: Ecco, soluzioni. Balbi, tra l'altro, voi avete anche minacciato a un certo punto anche uno sciopero, poi questo sciopero è rientrato. Perché? Perché lo avete minacciato? Perché poi è rientrato?

0: Allora, noi abbiamo minacciato lo sciopero perché abbiamo chiesto ad MT di avere dei pagamenti correnti, almeno come avevano l'accordo col Tribunale, di essere pagati mensilmente. Questo non è avvenuto e pertanto abbiamo minacciato lo sciopero. Devo dire che abbiamo avuto più tavoli di trattativa dirette sia col vice sindaco che con l'azienda e ancora adesso c'è una trattativa aperta sino alla giornata di domani per vedere di trovare delle soluzioni a queste problematiche.
1: Per arrivare anche a far sì che il Tribunale dia l'ok anche al piano di risanamento, ci dovrà essere poi, dovrà essere raggiunto anche il 50% dei creditori che accetteranno di prendere solo una parte. Questo insomma, non è avvenuto fino adesso, tant'è vero che è stato chiesto ancora del tempo proprio per cercare di convincere tutti. Lei mi diceva anche nei giorni scorsi, insomma, non ci possono chiedere sempre qualcosa in meno, no? Questo è un po' il concetto. Certo, ci chiedono di prendere il 50% in meno e poi ci chiedono anche di non, in nel frattempo non ci hanno dato quello che ci spetta negli ultimi 11 mesi. Quindi, come dire, questo è un po' troppo.
0: No, diciamo che le nostre aziende, se dovessero accettare il 50%, alcune di queste aziende, lavorando più dell'85% solo per l'azienda pubblica, rischierebbero di chiudere, anzi, sicuramente chiuderebbero. Pertanto, noi abbiamo chiesto sia alla politica sia ad MT di riconoscerci come fornitori di un certo livello, fornitori essenziali, perché a un certo punto diamo dei servizi che MT in questo momento non può coprire perché sono servizi svolti con mezzi che MT non ha, mezzi piccoli che vanno in altura, come già detto in precedenza, e che hanno dei costi molto elevati sia per la manutenzione sia per i sinistri e sia per l'acquisto di questi mezzi.
1: Caputo.
2: Ma sì, la situazione è indubbiamente complessa e indubbiamente oggi stiamo vivendo probabilmente il momento centrale di questo tipo di difficoltà, perché si sono un po' dette le date, però si auspica entro fine luglio di avere un accordo, di trovare l'accordo con i creditori. E questo significherà arrivare circa fine settembre per i tempi dell'omologa del Tribunale. È chiaro che finché non abbiamo l'omologa del Tribunale, il piano di risanamento non parte.
1: Quindi è
2: E
1: un gatto
2: quindi
1: che si
2: tutto il
1: morde la
2: tema.
1: coda, perché se loro non danno l'ok, non arriva l'omologa, se non arriva l'omologa non c'è il
2: È
1: piano.
2: chiaro che la procedura che è in atto in questo momento in Tribunale necessita di un'omologa. E rispetto a questo, finché l'omologa non c'è, il piano di risanamento non parte. E quindi tutto il tema della
1: Però,
2: ricapitalizzazione, tutto il
1: Caputo,
2: tema
1: la interrompo, ma solo perché c'è
2: dell'efficientamento.
1: Balbi, mi piace coinvolgerlo. Balbi, anche nei giorni scorsi, anche proprio sul Primo Canale, con un articolo che era uscito, disse, insomma, non vogliamo passare noi per quelli che affondano, AMT. È corretto, Balbi?
0: Sì, perché l'impressione è stata quella che se noi non accettiamo questo piano di risanamento al 50%, cadano su di noi le colpe. Noi non abbiamo nessuna colpa, anche perché noi siamo una piccolissima parte del fatturato di MT, del lavoro di MT, perciò noi dovremmo coprire il 10% del chilometri di MT. Pertanto non siamo responsabili, considerando che stiamo sborsando 11 mesi di contributi, di lavoro, di pagamento di stipendi, solo per quello.
1: Bambino.
3: Ma dobbiamo partire da un presupposto, da dove è nata la Genesi. Sicuramente non è l'ultimo anno, lo ammetto, nel senso che AMT, ma come tutte le società di trasporto pubblico in Italia, soffrivano da anni una crisi di liquidità. Detto questo, AMT stava facendo un grosso percorso di trasformazione perché i vari investimenti che AMT aveva ottenuto con il progetto dei quattro assi, con lo Sky Metro, con la Genova Casella, quindi con tutta una serie di lavori che erano già in gran parte partiti, è ovvio che ha aumentato in maniera importante quella che è stata l'esposizione di AMT. Però AMT stava in piedi, perché AMT aveva un sistema di accesso al credito e anche la disponibilità da parte dei fornitori che con le fatture di AMT avevano anch'essi l'accesso al credito, che gli dava la possibilità a questo sistema di stare in piedi e di poter attraversare quella che era appunto una fase impegnatissima di investimenti che AMT stava facendo con soldi che

0: arrivavano da vari enti, dall'Europa, dallo Stato e dalla Regione. Cos'è che è successo? Perché la situazione è deflagrata? È deflagrata nel momento in cui una persona che ha vinto le elezioni, il giorno dopo, pochi giorni dopo le elezioni, si è presentata davanti alle telecamere e ha detto: AMT è praticamente fallita. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che ha avuto un danno reputazionale a AMT, che gli ha chiuso i rubinetti da parte delle banche, e quindi ha avuto un'immediata chiusura di rubinetti, di finanziamenti da parte delle banche, ma anche i fornitori stessi non hanno più avuto possibilità di accedere a quelli che erano i crediti che le banche in quel momento gli erogavano, perché ovviamente nel momento in cui il maggior azionista di AMT, che era il comune, dice il comune, l'AMT è praticamente fallita, anche le fatture che i fornitori avevano in mano non gli venivano riconosciute dalle banche, e questo ha determinato l'inizio di quello che oggi stiamo vivendo. Quindi sicuramente una importantissima e ampia esposizione finanziaria da parte di AMT, dovuta ai tanti investimenti che stava facendo, però oggettivamente l'inesperienza, mettiamola così, l'inesperienza di chi ha preso il governo di questa città ha portato il fatto che oggi siamo con dei fornitori che stanno chiedendo, tra virgolette, stanno elemosinando almeno dei soldi per poter pagare stipendi e contributi, tagli di corse, perché oggettivamente ormai il servizio è quasi inesistente. In alcune parti della città i ritardi dei mezzi non si è mai visto, lo diceva anche Balbi di Genova Rent. I servizi delle collinari sono tagliati all'osso, e più si va avanti e più questi tagli aumenteranno. Quindi oggi ci troviamo in una situazione dove tutti ci stiamo assumendo dalla responsabilità, perché comunque la Regione ha fatto la sua parte finanziando i 40 milioni di euro, anche in comune noi comunque stiamo cercando, facendo politica di cercare di trovare una soluzione, facendo politica di trovare la soluzione.
1: Posso voi non finire? Avete votato a favore.
0: Io non ho detto una sillaba mentre parlava da
2: zitto. L'ho chiamato io.
1: Non ha chiamato il direttore, io stavo zitto.
0: Comunque la maggioranza, che è comunque di centrodestra e che ci rappresenta alla Regione, ha fatto la sua parte e ha finanziato con 40 milioni AMT. La situazione è sicuramente complessa, perché ovviamente ci vorranno altre risorse pubbliche, che siano del Comune, della Regione, di Città Metropolitana. Io penso che prevalentemente dovrebbero essere di Città Metropolitana. Credo che anche dal punto di vista governativo bisogna fare di più, perché comunque il trasporto pubblico a livello nazionale in questi ultimi anni, lo dico da esponente politico di centrodestra, il governo sul trasporto pubblico non ha messo abbastanza risorse, perché comunque il trasporto pubblico è stato anche sottofinanziato. È evidente che però quello che è successo a giugno del 2025 che si è innestato un danno reputazionale sull'azienda che ha portato quello che stiamo vedendo oggi.
3: Posso, scusa, faccio solo una battuta.
1: Prima Caputo e poi...
3: Mi sembra una visione un po' semplicistica la genesi di una crisi che si basa su un'intervista. Ecco, a me questo sembra una visione... del tutto
0: lo chiede ai fornitori,
3: del tutto accampata in aria,
0: lo chiede ai fornitori, ci hanno avuto accesso
3: una prova
0: al credito
3: da
0: quell'intervista.
3: C'è una prova che se i conti fossero stati in ordine, ora mi spiace essere un disco rotto,
0: quando vedremo il bilancio,
3: ma il bilancio del 2024
0: che non avete ancora
3: presentato, che non abbiamo
2: progetto di bilancio,
3: ma che neanche voi, cioè, io
0: noi lo dovevamo presentare entro maggio.
3: Io ricordo
0: che a maggio c'erano le elezioni.
3: Ragazzi, esistono delle date, le date sono chiare: entro il 30 aprile va presentato il bilancio. Se il bilancio non viene presentato,
0: sì, ma da giugno ci siete voi.
3: Ahimè,
0: da giugno ci siete voi, perché non l'avete presentato a giugno?
3: No,
0: allora
3: io mi dico, se tu mi dici, scusi,
0: era già pronto scritto,
3: consigliere Gambino, se lei mi dice che prima del nostro arrivo, prima dell'intervista di Silvia Salis, questa crisi non esisteva, allora
0: questo.
3: Io mi domando.
0: Ho detto
3: beh, ha detto che la crisi è nata dopo le dichiarazioni di Silvia Salis, per cui io quello
0: ho detto
3: che
0: c'erano comunque degli squilibri finanziari,
3: ma se ci fosse,
0: che però sono
3: defragrati
0: con voi perché non c'è stato più la
3: allora,
0: possibilità di AMT
3: perché
0: di
3: allora
0: credito.
3: Perché allora il bilancio di AMT non è stato approvato nei termini,
0: ma perché ancora non l'avete presentato nei termini,
3: perché non è stato, perché stiamo cercando di risanare tutto quello che avete lasciato.
0: È da mesi che dichiara la sindaca che il bilancio è stato chiuso ed è stato approvato. Domanda: se il bilancio è stato approvato e voi da mesi che dite che il bilancio è stato approvato, perché non lo rendete pubblico? E il bilancio è stato approvato, rendetelo pubblico.
1: Ma c'è confusione, io capisco che lei non aveva la delega al bilancio lì e sono contento per lei, glielo dico veramente, perché c'è di mezzo un tribunale, c'è l'ex presidente di MT e ex DG che è stata interrogata giorni fa per bancarotta, sì, quindi l'azienda andava così 2023, bene, l'azienda andava così bene che però è stata interrogata per bancarotta e falso in bilancio. Detto questo, lei sicuramente non aveva il bilancio in giunta, quindi non

0: Non voglio farla entrare in questo meccanismo di bilancio, ma è normalissimo che se noi avessimo approvato quel bilancio lì, portavamo il libro in tribunale, poiché oggi noi dobbiamo difendere i lavoratori, coloro che hanno lavorato, perché chi oggi è collegato ha bisogno di risposte, ma posso anche capire perché esporci troppo economicamente laddove sono già stati fatti dei lavori è un problema, lo conosco perché anch'io ho fatto, come dire, amministratore locale e purtroppo di queste situazioni, non al limite così, un po' le abbiamo vissute. Il grosso problema oggi è che voi, fra le altre cose, all'interno della Sala Rossa non vi siete neanche assunti la responsabilità, e qua è politica, di votare a favore quando è stata portata con la famosa...
1: Perché non l'abbiamo votato?
0: Un atto di responsabilità, no, che abbiamo fatto noi.
1: Noi ci siamo astenuti.
0: Che avete dato
1: noi
0: voi.
1: Ci siamo astenuti.
0: No,
1: ma
0: l'avete motivato diversamente.
1: Però, noi Gambino, ci siamo astenuti perché concludo. Non era chiara la situazione, non era chiara la posizione
0: Gambino.
1: Di
0: allora,
1: Trenitalia,
0: se la situazione doveva essere chiara,
1: tra cose, come
0: andavano portati i libri in tribunale e saltava il meccanismo.
1: Diversa.
0: In realtà è stato fatto un lavoro molto più difficile, molto più di fino, molto anche più difficile, ripeto, da spiegare all'esterno. Perché oggi chi ci sta rimettendo sono gli utenti, sono i lavoratori. Normale,
2: però,
0: Sanne, questo è fattuale.
2: Domanda, però Balbi prima ha detto sì. Da 11 mesi, però perché questa data da 11 mesi? Non ha detto da 20, da 2 anni o 3 anni,
0: appena abbiamo preso
2: anni.
0: In mano, appena abbiamo
2: mesi.
0: Preso in mano i numeri, perché è stato veramente corretto Gambino, ha detto una verità, non nasce da 11 mesi, nasce da illo tempore, avete dato la gratuità alle persone, abbiamo...
1: Le gratuità sono state pagate con
0: sì,
1: il finanziamento
0: sì, no,
1: MASE,
0: non mi faccia il gioco
1: anzi,
0: di bilancio,
1: ne sono arrivati di più,
0: per favore, glielo dico, non lo faccia il gioco del bilancio, non lo faccia
1: ne sono arrivate
0: lo
1: più di quello
0: benissimo.
1: Che è costato, ne sono arrivate di più
0: avevate
1: di
0: la gratuità,
1: ne sono arrivate più di quello che è costato
0: e ci siamo trovati un bel buco di bilancio.
1: Con i finanziamenti
0: una volta che hai aperto,
1: ne sono arrivati di più o no? Domanda, con i finanziamenti MASE che abbiamo ottenuto grazie alla gratuità, ne sono arrivati di più o di meno rispetto a quello che costava?
0: Ma non era così, non funzionava così. Capite bene che se in questo momento l'azienda è andata a rotoli e abbiamo provato a salvarla, non andando in tribunale, non dando il libro in tribunale, cercando di salvarla.
1: Costa 10 milioni di euro la gratuità. Come fate a dire che è colpa della gratuità?
0: Ma non avevate fatto manco i lavori dei quattro
1: assi.
0: Ha parlato del trenino Genova-Casella, è fermo da un anno e mezzo e utilizzate gli autobus sostitutivi. Tra gomme e carburante è in rimessa. Cioè, ma se vogliamo parlare seriamente, parliamo seriamente. E anche di numeri, guardi, non è un problema. Lei poi ha toccato Genova Casella, passa davanti a casa mia il trenino. Guardi, so
1: perché
0: benissimo la genesi.
1: Però perché ci sono due problemi infrastrutturali.
0: Allora, guardi,
1: sono problema... state delle frane
0: sì,
1: estremamente importanti.
0: Frane,
1: non è che il comune ha deciso
0: posso dirle,
1: di...
0: Posso dirle una cosa.
1: Non è che ha fatto crollare
0: mezza
1: montagna.
0: Posso dirle una cosa. Posso dire una cosa. Il lavoro che è stato fatto, che poi vedrà il suo fine, cioè il suo fine, la fase più delicata, l'ha detta la capogruppo in Consiglio Comunale, è in questo momento, ma ne eravamo tutti consci, no? Nessuno oggi si trova in una situazione che non conosceva. A settembre, se il Tribunale, come io auspico e sono convinto che farà, porterà avanti quell'operazione che alla fine è stata costruita anche per uscire da questa crisi, piano piano si uscirà dalla crisi. Io sono preoccupato, ma sono preoccupato per i dipendenti, per il trasporto, perché deve prendere risorse, ma è normalissimo e ragiono da amministratore. Da amministratore vi dico, noi in Regione è passata una legge, l'abbiamo approvata per senso di responsabilità e anche noi potevamo girarci dall'altra parte, eh? Perché questi 40 milioni potevamo dire che quel buco l'avevamo fatto che c'era prima, ma abbiamo fatto politica in maniera un po' diversa, con responsabilità. Oggi dico, non andiamo ulteriormente a creare caos, diciamo la verità qual è. Poi le responsabilità, c'è una partita, ve l'ho detto, si sta giocando su un altro tavolo, non è manco nostra, non è neanche politica.
2: Sanne, te lo posto un attimo, Balbi rimanga con noi ancora un blocco e poi la lascio andare perché dobbiamo ancora parlare un po' di tante cose.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
5: Donare sangue?
6: Significa fare qualcosa di grande.
5: Insieme.
4: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Allora, ovviamente anche durante la pausa l'argomento sollecita particolarmente i nostri ospiti. Salvatore, che idea si è fatta di quello che si sta dicendo in studio?
1: Allora, la responsabilità è senza dubbio bipartisan, perché queste sottocompensazioni di cui parlavamo prima si sono accumulate negli anni dal 2020 al 2024. Significa che la precedente giunta Bucci di centrodestra ha scelto di non corrispondere, di non riconoscere queste sottocompensazioni ad AMT durante quelle annualità. Quindi si sono poi accumulate, ma il problema poi è stata la scelta di gestione che è arrivata, cioè praticamente il collo di bottiglia, adesso con la presente giunta Salis. Il punto è che sia lo stralcio del 50% dei piccoli fornitori, sia l'esodo incentivato di quasi 400 lavoratori sono scelte, non sono destini. Se viene riconosciuta, e c'è ancora il tempo per farlo, questa sottocompensazione altissima di 59,4 milioni, che corrisponde a quei 4 anni, se venisse riconosciuto, finalmente ci sarebbero i fondi, per abbassare drasticamente questo buco di cui si parla con esagerazione rispetto a quello che sarebbe realmente, cioè sono delle scelte contabili, consentirebbe di garantire il servizio, perché quello di cui io non ho sentito parlare ancora è come fare a garantire il servizio per i cittadini.
0: Che tra l'altro la garanzia del servizio, la continuità del servizio è uno dei principi su cui si fonda anche la composizione negoziata per avere l'ok del tribunale. Deve esserci ovviamente la non interruzione, giusto
1: del
0: Balbi? Anche questo
1: servizio,
0: è una cosa
1: vuol dire un
0: importante.
1: 400 dipendenti in meno,
0: Che
1: quanto
0: purtroppo
1: sta?
0: è già stato di fatto ridotta drasticamente e lo viviamo sulla nostra pelle, lo vediamo tutti i giorni. Giusto Balbi, che non deve esserci.
2: Eh
0: Deve esserci
2: sì.
0: continuità.
3: Eh sì, continuità
2: Eh sì,
3: servizio.
2: sono d'accordo.
3: Però,
0: Però
3: no,
0: sanno.
3: io vorrei anche dire una cosa sul tema prima di Gambino. I fondi del MASE coprivano una piccola parte e la gratuità è partita dal 21. Cioè, vi rendete conto dell'operazione che avete fatto negli ultimi anni? E mi trovo d'accordo Alice Salvatore quando dice oggi l'eredità è stata un'eredità di una gestione non attenta di quella che è stato il bilancio di AMT. Perché la gratuità che voi avete messo, legittima, non so come dire, amministrativamente parlando, politicamente l'avevate detto, non ha tenuto conto che oggi non c'erano le risorse per coprire, per quei soldi lì non coprivano tutti. E so che lei toccherà il bilancio, mi porti i numeri, ma
1: Sì,
3: quelle sono cose di giunta, ce
1: certo,
3: l'avevate sott'occhio,
1: possiamo
3: non
1: dire.
3: erano quelli. Se ve
1: Allora,
3: ne entrava 10, voi spendevate 20. Capito? Alla fine questi soldi dove sono
1: ci
3: andati?
1: siamo
3: E
1: dimenticati,
3: questo è un
1: io
3: tema.
1: credo che lo faccia
3: 4 anni
1: apposta, lo
3: prima,
1: faccia apposta
3: peraltro.
1: lei a dimenticarsi che è ovvio che il MASE è stata la prima tranche con i 20 milioni che sono arrivati grazie all'abbattimento dell'inquinamento che c'è stato a Genova, legati anche a tutti i progetti di elettrificazione delle banchine, di elettrificazione delle linee, eccetera. C'erano anche i famosi 500 milioni che dovrà gestire ANCI, sempre su progetti analoghi, tant'è vero che il progetto di gratuità era stato sposato anche da ANCI e i fondi sarebbero arrivati perché si sarebbe attinto da quei 500 milioni di euro che il governo ha messo a disposizione di ANCI da distribuire ai comuni sui progetti come quello che noi avevamo avuto come finanziamento dei 20 milioni
3: Analogo,
1: famosi.
3: certo.
1: Quindi non siamo, no, no, dobbiamo dire esattamente le cose come stanno. È ovvio che non c'era la copertura in anticipo, perché un
3: Grazie.
1: progetto,
3: Oh, grazie.
1: no, è ovvio che un progetto come la gratuità, che era però un progetto che a
3: Grazie. Grazie.
1: regime avrebbe portato a un autofinanziamento della gratuità, perché la fidelizzazione delle giovani generazioni avrebbe portato poi, quando poi la gratuità sarebbe finita, ad avere dei giovani abituati già in età fino a 14 anni all'utilizzo dei mezzi pubblici e quindi a regime ci sarebbe stato un aumento dell'utenza e quindi questo sistema di gratuità avrebbe portato, si sarebbe autoalimentato. Nel frattempo di questo percorso che durava 5-6 anni, i primi 2 anni, 2 anni e mezzo erano stati finanziati dal MASE con i 20 milioni che erano arrivati,
3: Un po'
1: è
3: di
1: vero che sono arrivati, noi li abbiamo ottenuti dal punto di vista Sono delle arrivati derive, sono
3: come?
1: arrivati,
3: Sì,
1: sono
3: sì.
1: arrivati, ma
3: C'è
1: sono
3: molta
1: arrivati quando? Sono arrivati a
3: confusione.
1: settembre del 2025. Noi le avevamo
3: 500
1: contabilizzate nel
3: milioni partono
1: 2024
3: dal
1: perché erano state
3: 26, eh?
1: deliberate nel
3: Io non sono in
1: 2024.
3: Comune a Genova, ma 500 milioni partono dal 26. No,
1: Certo.
3: facciamo chiaro.

0: Certo, ah, okay. Certo,
1: io
0: certo.
1: Lascio parlare, però ci sono delle inesattezze. Certo. Cioè, oggi voi avete fatto una gratuità senza, ragazzi, copertura
2: l'investimento,
1: economica.
2: L'investimento che si va a fare sulla gratuità,
1: linea, quella lì, il progetto, linea di governo amministrativo.
2: Il progetto della gratuità era un progetto che non era semplicemente far viaggiare gratis le persone, ma era fidelizzare
1: l'utente. Se non avete risorse,
2: mi faccia finire di parlare,
1: ragione,
2: perché lei il progetto
1: risorse.
2: Della gratuità non lo conosce.
1: Non
2: lo conosce,
1: non lo conosco,
2: per lei il progetto
1: della
2: gratuità, tant'è vero che l'avete descritta come una marchetta che noi facevamo per gli elettori, ma non era una marchetta, era un preciso progetto di trasporto pubblico sostenibile che portava i cittadini a una fidelizzazione, a un aumento dell'utenza, l'abbattimento degli abbonamenti che poi voi avete aumentato, serviva anche a quello, per cercare di rendere il trasporto pubblico,
1: siete partiti dal 21
2: di massa,
1: senza 4,
2: cosa che invece voi state facendo lo stato opposto.
3: Scusate, allora io lo dico non per, assolutamente non per difendere una parte, ma per difendere una scelta che è stata di giustizia sociale e di incentivo all'utilizzo dei mezzi pubblici e quindi disincentivo all'uso del mezzo privato dell'auto, che è questo della gratuità, che secondo me è sbagliato e inelegante attaccare questa scelta che è stata un beneficio enorme per la cittadinanza, anche perché a me francamente dai numeri risulta che fosse coperta l'operazione da questi fondi che poi sono arrivati nel settembre 2025 e che anche lì ci sia una posta contabile discutibile, perché sono stati conteggiati nel progetto di bilancio 2024 come se fossero un debito, mentre in realtà stavano arrivando e in realtà sono stati conteggiati come un credito nel bilancio 2023. Ma vabbè, qua entriamo.
4: Balbi, la coinvolgo ancora una volta. Domani sarà, tra l'altro, l'ultimo, ci sarà l'ultimo viaggio anche della nave bus. Sempre stato un po' al centro di polemiche anche negli anni, c'è chi sosteneva che non facesse abbastanza movimento di utenti, c'è chi dice che invece insomma era importante anche per i commercianti, per la gente di Pegli e non solo, insomma ovviamente ha creato polemiche, ha tagliato anche diverse zone collinari, insomma da domani cambiano anche tante cose, soprattutto nelle zone periferiche di Genova.
5: No, da parte nostra al momento sino a domani sera non cambia nulla, perché l'unica cosa che cambierà sarà la navetta della Gaccio, che è già stato comunicato che non verrà più effettuata. Io però volevo precisare che non vogliamo entrare in discussioni politiche, ma le nostre aziende, gli amministratori delle nostre aziende sono penalizzati, perché è ormai, appunto, ripeto, 11 mesi che ci mettono la faccia, ci mettono i soldi e possono in qualsiasi momento dover dimostrare perché continuano a dare credito a questa situazione, anche perché noi all'inizio c'era stato garantito un pagamento dilazionato, ma il pagamento, noi eravamo disposti a perdere anche gli interessi pur di avere questo pagamento, perché ripeto, il 58% della tariffa oraria che abbiamo incide il personale, pertanto se a noi ci viene riconosciuto il 50% vuol dire che abbiamo già un 8% di perdita sul costo del personale.
4: Babi, prima di lasciarla andare, l'ultima cosa, lei ha detto anche nei giorni scorsi, quando mi ha detto noi abbiamo anche delle responsabilità penali, anche perché noi guidiamo, esatto, delle aziende, insomma qualcuno dei nostri soci potrebbe dirci, soci o se va bene, se fosse peggio chissà chi potrebbe dirvelo un giorno, voi siete andati avanti nonostante sapeste che la situazione era questa, quindi qualcuno può anche chiedervi conto anche in maniera personale, no? Perché continuate ad andare avanti pur non sapendo che è una situazione così, così difficile. Questo è un altro punto molto, molto importante a mio avviso.
5: Noi proprio per responsabilità tutte le nostre aziende hanno continuato a fornire servizio, perché ripeto sono servizi particolari, delicati per una certa utenza che ha grosse difficoltà a movimentarsi. Vediamo che sono persone anziane che vanno a fare la spesa, ragazzini che vanno a scuola, tutte persone che abitano sulle alture dove il transito è difficoltoso, dove ci sono strade molto strette, e pertanto noi ci siamo sentiti sino a oggi responsabili di poter fornire questo servizio proprio per la comunità. Perché noi vogliamo continuare a collaborare con l'OMT, però dall'altra parte vogliamo essere retribuiti. Questo è quello che vogliamo noi.
4: Grazie Renzo Balbi, vuole dire qualcosa che ha avuto Balbi o lo lasciamo andare?
6: No,
4: o vuole chiacchierare ancora con lui?
6: Sacrosanto.

0: quello che dice, non ha, cioè, chiaramente nulla da eccepire rispetto a quello che dice, e credo che gli sforzi che questa amministrazione, in particolare con il lavoro del vice sindaco, stiamo cercando di fare sia proprio quello. Ho detto, è chiaro che oggi la situazione è complessa, però, come ha detto lui, ancora domani ci saranno dei tavoli, per cui auspichiamo che gli sforzi che hanno portato fino ad oggi al risultato anche dell'approvazione del piano di risanamento siano degli sforzi che verranno ripagati. Questo si può dire. Poi volevo fare un attimo di chiarezza, perché nessuno da questa parte, diciamo, è contrario in generale alla gratuità. Sono d'accordo con quello che dice Salvatore, che è una misura di giustizia sociale. Credo che però questo tipo di misure debbano essere fatte quando c'è una certa sostenibilità, perché se ci diciamo che il fondo unico dei trasporti è sostanzialmente a zero, non è mai stato aumentato, cioè un aumento
1: A zero una cosa, non è stato aumentato
0: non è
1: un'altra.
0: stato aumentato, è molto basso, non c'è mai
1: Da
0: stata,
1: quanti anni? Mica sono il governo
0: non
1: Meloni,
0: c'è
1: eh?
0: mai stata
1: Sono
0: un'equiparazione
1: più di 15 anni
0: rispetto,
1: che il trasporto
0: posso
1: pubblico
0: finire?
1: vengono fatti dei tagli sul trasporto pubblico, quindi non
0: Non
1: è una
0: c'è,
1: roba di adesso.
0: caputo. Negli ultimi anni c'è stato un aumento, come ha detto già anche Salvatore, i fondi che sono arrivati del MASE coprono molto meno di quelli che sono stati i costi della gratuità. Allora io dico, ma siamo sicuri di aver fatto una scelta? Sicuramente che sarebbe di giustizia sociale, ma che la società e che l'azienda poteva sostenere? Ecco, io rispetto a questo credo che la risposta ad oggi sia no.
2: Ma non è da
1: Ma
2: risolvere,
1: non è vero.
2: non è da
0: Nessuno dice
2: risolvere
0: che la
2: lì il
0: gratuità.
2: problema.
3: Però MT possiamo dire che non è affondato, comunque non sta
1: Beh, però.
3: per la
0: Ce lo dirà il
3: gratuità, no?
0: risanamento quando avremo
4: Infatti.
0: l'omologa.
4: A Bari costa
2: Ma il problema
4: costa
2: non
4: 20
2: vale
4: euro, ma avevano la
2: cercare.
4: copertura economica. Non so
0: No,
4: come
0: è
4: dire,
0: chiaro che sia,
4: come
0: è una
4: se
0: somma,
4: uno
0: ma è
4: può
0: una somma,
4: permettersi
0: non è
4: fa
0: la
4: delle
0: somma.
4: spese, no?
2: Una posta fondamentale di cui bisognerebbe parlare è la mancata riscossione, ad esempio, di quelle che sono, per dire, le multe, le sanzioni,
4: Ma
2: o
4: il
2: della
4: 3%
2: mancata
4: a bilancio c'erano degli altri
0: viene messo a
4: numeri.
0: bilancio tutti i
4: Ma
0: crediti,
4: dai, era
0: a credito tutte
4: impossibile.
0: le multe.
4: Al 3% è un miracolo. C'erano
2: Mentre
4: delle
2: il
4: cifre
2: tema della
4: incredibili. Ed è stato
2: gratuità non
4: modificato
2: è
1: la
2: sempre
1: modalità di
2: dirimente.
1: comunicazione, è stata cambiata la modalità di comunicazione che ha permesso a MT di poter andare con una riscossione coatta, cosa che prima non veniva fatta. Quindi
4: Se leggo i
1: il
4: numeri
1: fatto,
4: adesso
2: non lo so,
1: tant'è
2: siamo
1: vero
2: nella situazione
1: che
0: dell'operazione
1: quel
0: andata bene
1: 3% mi
0: che il
1: risulta sia già
0: paziente è
1: arrivato
0: morto, secondo
1: all'8%.
0: Bambino,
1: Mi
0: quindi
1: risulta, a me risulta che quel 3% è già arrivato
4: non mi
1: all'8% perché,
4: convincete sulla base di quelli che i
1: allora,
4: numeri che vedo io.
1: Chieda al suo vice sindaco
2: Ma
1: a quanto è
2: dovete
1: arrivata
2: guardare
1: di
2: i numeri
4: A lei
2: del piano
4: dispiace, ma
2: di risanamento di
4: avete regalato
2: MT, non
4: un'azienda in fortissima
3: Va bene,
4: difficoltà.
3: speriamo insomma, che cambi sicuramente qualcosa in meglio per Balbi e per i suoi dipendenti, ma tutti i dipendenti
4: Siamo un po' a posto.
3: naturalmente delle società private che aiutano AMT e quindi insomma, danno un supporto ai genovesi. Tra l'altro va fatto anche un applauso proprio per anche la motivazione che spinge queste persone ad andare a lavorare nonostante insomma, gli stipendi siano arretrati. Quindi è una cosa, ecco, le chiedo, gli stipendi arrivano ai dipendenti o il fatto che non arrivino da 11 mesi i soldi sono gli stipendi bloccati o comunque congelati o comunque diminuiti? Come li
5: No,
3: state
5: no.
3: gestendo?
5: No, no, le nostre aziende con delle esposizioni bancarie continuano a pagare tutto quanto, ci mancherebbe. I dipendenti hanno sempre avuto il loro stipendio regolare e tutti i fornitori sono sempre stati pagati, sia nei 7 mesi congelati, sia in questi 4 mesi di corrente che doveva essere pagato di mese in mese.
3: Sicuramente questa è una buona notizia, però sicuramente vivono e lavorano con una spada
4: Grande
3: di
4: sacrificio dell'azienda.
3: Damocle importante. Grazie, grazie a Renzo Balbi per essere stato con noi. Speriamo di
5: Grazie.
3: darvi presto delle buone notizie. Sanna, però la coinvolgo ancora una volta prima di cambiare anche argomento. Faccio un rapido giro, velocissimo, in un minuto a testa, però. Questo lo dico da cittadino, ma penso che tutti e quattro abitiamo a Genova, abbiamo, non so se usiamo, comunque abbiamo qualcuno di amico che usa i mezzi pubblici. Obiettivamente, questo l'avevo chiesto anche al vice sindaco Terrile durante la famosa conferenza stampa, ho chiesto a Terrile se non pensa che qualcosa, obiettivamente, come dicono i sindacati, non lo dice Matteo Angeli o il cittadino della strada, qualcosa nella gestione del
4: Certo.
3: servizio in questi ultimi mesi è stata sbagliata. Perché autobus che arrivano sempre due o tre di seguito, poi ne spariscono per un'ora, corse mezzi affollati, linee che saltano, bambini che non arrivano a scuola in tempo, cioè qualcosa nella gestione, al di là dei numeri, probabilmente è stato sbagliato.
4: Ma in realtà,
3: lo dicono i sindacati interni.
4: Sì,

0: dico no, io.
1: Sicuramente penso che la situazione, purtroppo, io continuo a ripetere, ereditata ha portato a fare delle scelte e a lavorare in una fase emergenziale, su una fase emergenziale, una fase emergenziale al quale va ringraziamento oggi a coloro che lavorano all'interno di MT, a chi oggi garantisce il servizio nonostante un'esposizione importante, e anche posso dire questo è un sacrificio di tutti, da parte anche dei cittadini. Io sono favorevole per la gratuità, farei solo quello, e ho fatto anche negli anni da amministratore locale, ho fatto delle scelte proprio per garantire lo spostamento delle persone anziane verso i presidi ospedalieri e tutto. È evidente che questa azienda era arrivata al baratro in un
0: chiaro, punto se non torniamo ritorno. Indietro se non riusciamo
1: non
0: più
1: torno caputo, indietro, secondo... dico solo questo. Concludo, è evidente che lavorare in una fase emergenziale come questa e quindi fare un lavoro per riuscire a trovare anche la quadra è stato un sacrificio importantissimo. Questi mesi, questa partita in questi mesi sarà la partita, come dire, fondamentale per cercare di portare di nuovo quello che è il servizio che le persone oggi richiedono correttamente, e quindi a mio avviso i sacrifici di questi mesi dovranno poi...
0: Chiarissimo, Caputo, al di là della sua appartenenza politica e del suo schieramento, penso che non c'è, da cittadina genovese, lei pensa che potesse essere gestito un po' meglio il servizio, a prescindere dai bilanci, dai numeri e da tutto il resto?
2: Ma credo che questo sia il... Io mi fido molto del nostro vice sindaco e del lavoro che stanno facendo. Abbiamo visto il lavoro, abbiamo visto i numeri. Credo che oggi sia una situazione di oggettiva difficoltà, soprattutto per l'utente, ma non solo, però io non faccio l'autista, quindi vedo la parte dell'utenza. Credo che si stia facendo il meglio rispetto alle condizioni date. È soddisfacente al 100% per l'utente? Probabilmente no. Però questa è la fase che dobbiamo superare per arrivare al risanamento.
0: Gambino, secondo lei si poteva fare qualcosa di più?
3: Si poteva avere un po' di prudenza nelle dichiarazioni che sono state fatte all'inizio, e forse questa situazione poteva essere affrontata insieme ai fornitori, insieme alle banche, insieme al governo e alla regione in maniera diversa e non da perenne scontro come ha fatto dal primo giorno che ha preso il mandato la sindaca
0: Salvatore.
4: La situazione è davvero grave, si vive sulle strade, si vede benissimo, le soluzioni ci sono e la mancata attuazione di queste soluzioni è oggetto dell'esposto che ho depositato alla Corte dei Conti con 4 integrazioni, quindi
0: cioè?
4: È proprio il discorso che non viene conclusa l'istruttoria di Città Metropolitana,
0: relativa al discorso di prima,
4: a riconoscere, e poi tutte le questioni anche relative anche al PNRR, al fatto che nel piano di risanamento si fa una previsione soltanto peggiorativa con il cosiddetto worst case, il caso peggiore possibile, e non si tiene conto di quei miglioramenti che dovrebbero sopraggiungere una volta che gli assi di forza entreranno in funzione, che però apre un doppio binario di indagine in due direzioni, cioè o erano stati gonfiati le promesse di miglioramento quando si è potuto attingere al PNRR, parliamo di quasi mezzo miliardo di euro, oppure c'è il problema che adesso i soldi che vengono chiesti ulteriormente agli enti pubblici, questi 124 milioni in 6 anni del piano di risanamento, non tengono conto di un valore di migliorativo che quindi porterebbe a chiedere meno denaro a noi cittadini, alle casse pubbliche.
0: Grazie Alicio Salvatore, state lì, torniamo subito che abbiamo un altro tema molto molto delicato, insomma, che penso possa toccare un po' tutti. Arriviamo subito.
5: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
6: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
7: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.

0: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
1: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
3: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro.

0: E allora eccoci qui, cambiamo argomento perché questa sera vogliamo trattare anche uno degli ultimi temi che stanno un po' scaldando la politica negli ultimi giorni, e quello che è relativo alla notizia che insomma darebbe il comune pronto con una delibera dirigenziale che è stata firmata dalla direzione servizi educativi del comune per tagliare i fondi alla scuola materna e ai nidi, ma anche alle famiglie con bambini disabili. Ed è con noi Emanuela Chirco. Buonasera, ben trovata.
1: Buonasera.
0: Allora, le chiedo, insomma, come intanto se ci racconta un po' la sua storia e come ha preso questa notizia dal comune, insomma, o comunque che questa ipotesi o possibilità che sta per venire fuori questo taglio delle ore.
1: Allora, a noi genitori era già stato annunciato nei GLO, che sono i gruppi di lavoro che determinano un po' il PEI, il piano educativo individuale. E l'ho presa con sgomento perché più che altro io penso che il sostegno che ha ricevuto mio figlio, parlo proprio con un'esperienza personale e diretta, è stato fondamentale per il recupero anche proprio di ritardo fisiologico che aveva, perché lui non ha potuto avere una vita sociale fino a una determinata età. E grazie proprio all'aiuto delle insegnanti della scuola comunale, ma anche dell'insegnante di sostegno, si è riuscito, cioè, e quest'anno lui ha 4 anni, quindi ha fatto il secondo anno di asilo e ha lavorato tantissimo. Hanno lavorato tantissimo e lui ha recuperato tantissimo. Vi dico soltanto che l'anno scorso di questi tempi non parlava, adesso parla manetta.
0: Ecco,
1: e quindi cioè, ci sono proprio, ho paura perché già mi sembravano poche le ore, però erano stabili, e lui ha fatto anche l'asilo nido comunale e aveva il sostegno ed era fondamentale perché lui adesso sta recuperando, però anche all'asilo nido comunale lui proprio era molto più indietro da un punto di vista fisico, e le maestre non ce l'avrebbero mai potuta fare da sole senza le ore di sostegno.
0: Ora questa, secondo lei, insomma, è già stata presa la decisione o c'è ancora margine? Com'è la situazione da quello che voi sapete?
1: Allora, da quello che noi sappiamo, adesso al GLO ci hanno proprio espresso il fatto che saranno ridotte le ore di mio figlio e anche agli altri genitori. Infatti anche gli altri genitori sono molto preoccupati perché io mi faccio faccio un piccolo esempio di mio figlio. Lui per esempio non riesce a fare le scale da solo, se non ha nessuno che gliele fa fare, due maestre con 20 bambini non riescono a staccarsi e a fare, cioè se si staccano lasciano da soli gli altri. Cosa vuol dire? Che a un certo punto mio figlio non potrà raggiungere gli altri in tempo per la mensa, oppure non potrà andare nei giardini, e in un'età evolutiva in cui il non potere fare come gli altri può creare un sentimento di esclusione senza i criteri mentali di un bambino di 4 anni. E quindi sì, penso che la decisione sia già stata presa, se no non ce l'avrebbero mai detto al GLO, che è la riunione gruppo di lavoro in cui quella finale in cui danno un po' le previsioni che saranno quelle dell'anno prossimo. Io mi preoccupo anche perché si parla anche di una persona di ambito, adesso poi non sono stati molto chiari perché penso che si debba definire tutto, che andrà, cioè che sarà distribuita negli ambiti scolastici. Noi siamo dell'ambito 5, però vuol dire che andrà a fare un po' da tappabuchi, nel senso, e i bambini sono piccoli, hanno 4, 5, 3 anni. E cosa cambiano figura di riferimento ogni volta, quando la fiducia è fondamentale per un bambino? Mi immagino un bambino come mio figlio, però posso immaginarmi un bambino con dei problemi anche relazionali in cui avere la stessa figura sempre è fondamentale.
0: Gambino?
2: Ma allora, a me dispiace anche far polemica politica.

0: In queste situazioni, e mi dispiace che ci siano queste testimonianze, però io credo che sia crollato un'ipocrisia di questa sinistra, che erano due pilastri su cui loro hanno vinto la campagna elettorale: l'ascolto, la partecipazione dal basso e le infrastrutture sociali. Con quello che questa mamma oggi ci ha dichiarato, questa ipocrisia è crollata perché le infrastrutture sociali pare che stiano crollando prima ancora di averle costruite, e la partecipazione dal basso e il dialogo con i cittadini credo che non ci sia stato, se un genitore oggi non sa quale sarà fra un mese e mezzo, la situazione di assistenza che il suo bambino avrà. Il tema che va affrontato in maniera molto seria e con veramente molto raziocinio è che le spese sociali per la disabilità stanno aumentando in maniera esponenziale, ma non stanno aumentando in maniera esponenziale da adesso, perché vorrei ricordare che durante la giunta Bucci le spese per la 104, ad esempio, sono quadruplicate. Quindi questo è un tema che va affrontato. Noi queste spese le abbiamo quadruplicate e abbiamo cercato il più possibile di mantenere un livello di servizi che fosse sempre adeguato. Questa determina è stata fatta, tra altre cose, senza neanche metterci la faccia dal punto di vista politico. È stata fatta una determina, quindi non è stata fatta una discussione in giunta, non è stato portato in commissione, non se ne è discusso in consiglio comunale. Avremmo almeno potuto fare una commissione per poter contribuire dal punto di vista politico a questa, che è una scelta che dal punto di vista dei servizi che verranno erogati c'è una diminuzione, perché comunque si parla da 25-20 ore di servizio che verranno erogati settimanalmente. Bene. Si poteva parlare, si poteva provare ad affrontare in maniera diversa questo problema. Non si può dire è una sperimentazione. Perché avete fatto questa sperimentazione? Perché comporta una riduzione di costi, un risparmio? Bene, non dovete venire a risparmiare su queste cose qua. Proviamo a risparmiare su altre spese che voi state facendo in questo primo anno, e cerchiamo di utilizzare meglio le poche risorse che abbiamo e i tanti servizi che noi dobbiamo erogare ai cittadini. Ripeto, noi le abbiamo quadruplicate quando c'è stata necessità di erogarle, e ci veniva detto che noi dal punto di vista sociale non davamo abbastanza. Bene, adesso che ci siete voi al governo, la prima cosa che avete fatto è una determina che riduce i servizi. Cioè, io mi tocco se ci sono, poi la materia non la conosco, mi affido a quello che dichiara questa mamma, che dice che comunque a oggi non sa quello che sarà domani. E io credo, per una famiglia che sta in quella situazione lì, secondo me è la cosa peggiore. Poi magari questa sperimentazione porterà a un servizio migliore, io me lo auguro, ma almeno potevate spiegarla meglio, potevate fare una sperimentazione diversa e non catapultarla alla cittadinanza addirittura con una determina semplice, senza neanche una discussione politica e senza un coinvolgimento delle associazioni.
1: Caputo vuole dire.
2: Ma sì, tenderei a fare la tara rispetto a quanto dice il consigliere Gambino,
0: Certo.
2: perché parla di una riduzione, però poi non sa neanche di cosa sta
0: No,
2: parlando, perché l'ha detto anche
0: l'ha
2: adesso.
0: detto la mamma, che ci sarà una riduzione di ore di assistenza a suo figlio.
2: Rispetto a questo, facendo la tara, appunto, rispetto al suo intervento, sono d'accordo con quello che dice rispetto al tema dell'aumento fisiologico del tema della disabilità, delle certificazioni. Parliamo del più del 30% negli ultimi, credo, 7-8 anni, quindi c'è stato effettivamente un aumento tale per cui effettivamente il comune deve mettere molte più risorse rispetto a prima. Oggi ci sono stanziati 15 milioni su questa partita, 14 comune, 1 regione. Ma il modello di cui parlava, non ho capito il suo nome, mi scuso,
1: Emanuela.
2: Emanuela. Di questa sperimentazione, che è l'educatore di plesso, che è un modello sperimentale che ha funzionato per le statali e che viene usato in realtà in tante grandi città, in altri comuni molto grandi, ma ad esempio viene utilizzato molto bene ed ha avuto ottimi risultati a Bologna. In realtà si tratta di ora sembra un po' complicato da spiegare, ma di un conteggio sostanzialmente di ore per plesso, per cui rispetto a quello il comune eroga X ore in più che vengono distribuite nei 9 ambiti. In realtà è una sperimentazione che va a rivedere un servizio, non lo va a peggiorare. Ricordiamoci anche che, e su questo devo dire che è sempre stato fatto un buonissimo lavoro e non l'abbiamo iniziato noi, il tema del mantenimento, del sostegno nei nidi dell'infanzia è una cosa proprio prettamente del comune di Genova. Credo che questo sia un lavoro che è sempre stato fatto, che deve essere continuato a fare, che si continuerà a fare,

0: rispetto a questo è chiaro che però il tema, ogni anno aumentano drasticamente il numero delle certificazioni, pone sicuramente un tema di riorganizzazione, che non vuol dire necessariamente peggiorare, ma vuol dire sicuramente riorganizzare.
1: Nella migliore delle ipotesi non l'avete spiegata bene. Speriamo che non l'abbiate spiegata bene. Mettiamola così.
2: Manuela, insomma, speriamo che non sia così, insomma, che ci sia ancora margine per tornare indietro, per far sì che, insomma, voi, i vostri bambini siano trattati come prima, ecco, almeno.
3: Io lo spero tanto, anche se però mi spaventa la parola sperimentazione sulla pelle dei bambini, che fino a poco, cioè fino a quest'anno avevano anche una certa stabilità. Cioè io adesso così al GLO non c'è stato spiegato. Noi siamo molto molto perplessi e un po' spaventati, e non vorrei che poi questa sperimentazione non andasse bene e ne risentono i bambini. Cioè io non... no, anche perché veramente io ho visto un grande aiuto, anche perché la maestra di sostegno non è solo un aiuto per il bambino, ma è un aiuto anche per la classe intera. Cioè mio figlio si è sentito accolto e le maestre non si sono sentite anche, cioè hanno avuto anche un sostegno loro per partecipare, cioè per rendere proprio incluso mio figlio, e vedere ridurre questo, anche perché bisogna pensare che le maestre di sostegno creano un progetto per i bambini, e se non hanno le ore a sufficienza, questo progetto non può essere portato a termine, non può, cioè, quindi ridurle, e sono ridotte, cioè a lato pratico a noi ci hanno detto che saranno ridotte. Mio figlio è grave, ha un articolo 3,3, e da 25 diventeranno 20, questo è nero su bianco. Poi se ovviamente questo è quello che dice la determina, non lo so, io ho molta paura e sono un po' preoccupata, spero che veramente un esperimento non sia fatto sulla pelle dei bimbi.
2: Salvatore?
4: Ma io vedo in questa situazione due cose gravissime, cioè da una parte gli stessi consiglieri comunali sono stati tenuti come all'oscuro di tutta questa vicenda, perché è stata fatta una determinazione dirigenziale che quindi salta tutta la parte partecipativa democratica. È come quando si dice che un governo nazionale governa a colpi di decreti. In questo caso, in piccolo, nel comune, le determinazioni dirigenziali sono quello, quando si salta il dibattimento. Quindi già questo è un elemento gravissimo su un tema così sensibile. E poi l'altro punto su cui anche io stessa mi ripropongo di investigare ulteriormente, capire, quantificare qual è il risparmio che si otterrebbe con questa operazione di togliere 5 ore settimanali di sostegno a questi bambini.
1: Allora, io credo, scusa se ti interrompo, io credo che l'argomento è talmente delicato, ma lo chiedo veramente con spirito istituzionale, facciamo un passo indietro,
4: e se era davvero necessario,
1: stoppate questa determina, riconvocate le parti, i genitori, non la vogliamo buttare in politica, ma quantomeno fate un passo indietro e cercate di comprendere se questa determina realmente porta a delle riduzioni di ore, come sono state dette, oppure se questa sperimentazione porterà quantomeno ad avere una costanza di prestazioni di servizio. Io questo non lo so, perché sono ignorante in maniera, e questa cosa non ho neanche letta la determina. Quello che sento è un grido di allarme, quello che vi si chiede è: facciamo un passo indietro come politica e cerchiamo di ragionare un po' meglio su quello che state portando avanti, che non significa che non è migliorativa, però almeno proviamo a spiegarla meglio e cerchiamo di comprendere realmente quali saranno i termini di questa determina, scusatemi il gioco di parole.
2: Grazie Emanuela, insomma speriamo davvero che anche la politica, che questa sera radunata qui, insomma, possa mettersi insieme e trovare un punto comune proprio per cercare di arrivare a una soluzione positiva per voi. Grazie per essere stata con noi.
3: Grazie mille a voi, grazie.
2: Grazie a Emanuela Chirco. E allora ci fermiamo ancora una volta, restate lì, tra poco vi facciamo vedere un altro argomento molto scottante, tanto per rimanere in tema caldo, caro Armando Sanna, che è quello relativo al termovalorizzatore.

0: Termovalorizzatore, oggi è una giornata importante, Armando Sanna, insomma il Amio si è un po' sfilata dalla partita, almeno con un comunicato che
1: no,
0: molto...
1: ha buttato solo la palla in tribuna, visto che siamo in temi di mondiali. No,
0: allora, ognuno la dice come la vuole dire.
2: No. Anzi, molto chiarezza.
0: Ah, molto chiarezza.
2: Molta chiarezza, perché lei avrà letto la delibera, che se vuole cito in maniera integrale, ma oggi Amio... da mandata al presidente di Amiu solo dopo che il presidente della regione, quindi la regione, individua la location, probabile location che oggi non si conosce, e soprattutto il progetto, perché anche questo non si conosce, a diciamo aprire un tavolo come tale, anche tramite l'aiuto di un advisor, quindi iniziare a capire costi, benefici, durata. Ricordiamoci che parliamo di uno studio di prefattibilità della manifestazione di interesse. Non so se, perché ha fatto politica, sa benissimo che siamo ancora nella fase embrionale. La delibera di oggi di Amio dice in maniera sintetica che c'è stato un fallimento da parte della regione che ha la pianificazione dei rifiuti, lo ripeto, la pianificazione dei rifiuti, che oggi ha creato anche un'agenzia, una scatola vuota, che noi l'avevamo detto un anno e mezzo fa, che non ha lavorato, e dopo un anno e mezzo ci troviamo con la scadenza del 30 giugno e mi fa sorridere il presidente che oggi insieme a lei, direttore, abbiamo incontrato vicino al ministro Valditara a un'inaugurazione importantissima di un asilo a Toriglia, che addirittura scherza dicendo se serve qualche giorno in più semmai posso lasciare aperto questo studio di prefattibilità. Attenzione, qua il discorso è serio. I sindaci all'interno della Val Bormio, del Savonese, hanno tutti detto che il termovalorizzatore lì non lo vogliono. Genova l'ha detto oggi, o il presidente di regione va in espropri e quindi costringe i sindaci a prendersi un termovalorizzatore, o ad oggi la politica non è stata chiara. Noi l'abbiamo detto fin dall'inizio. Noi, guardate, abbiamo firmato nel 2024 con Andrea Orlando, candidato presidente, siamo stati fin dall'inizio molto chiari. Noi abbiamo detto che per l'orografia del territorio, per oggi anche la mancanza di numeri e uno studio chiaro, noi di quel progetto lì non eravamo d'accordo. Questo l'abbiamo detto fin dall'inizio. Nessuno di noi, del termovalorizzatore, perché noi abbiamo depositato un programma che se avessimo vinto avremmo portato avanti. Oggi noi chiediamo diverso, la delibera di Amio, guardate, è di una chiarezza incredibile. Dice, ma scusate, individuate dove volete farlo, individuate i numeri oggi che servono, cosa oggi... che numeri può servire questo termovalorizzatore, dopodiché apriremo, perché noi non possiamo obbligare un soggetto che sia privato o pubblico semmai a non partecipare a una gara, non possiamo, che è quello che qualcuno ha provato politicamente.
0: Sanna, però mi perdoni,
2: guardi,
0: la domanda devo fargliela.
2: A tutte le domande mi può fare. Allora, io sono stato molto chiaro su come è andata oggi, la delibera non lega il comunicato, perché... Lega la delibera,
0: ma vinto,
2: perché comunicato c'è una
0: se le dicessi che hanno vinto AVS 5 Stelle, la cosa mi risponderebbe?
2: Non riesco a capire per quale motivo, perché non è vero. Perché, guardi, il capogruppo Caputo era presente in una riunione che abbiamo fatto insieme ai consiglieri regionali proprio un mesetto fa, dopodiché un'altra riunione fatta insieme ai miei colleghi capigruppo e consiglio regionale, e la linea è sempre stata quella. Quindi, devo dire la verità, oggi forse c'è ancora più chiarezza di quella che oggi è l'intenzione del Comune di Genova, che però in questo momento è una piccola
0: però,
2: parte,
0: scusate,
2: di fronte a un progetto.
0: Appunto lo chiedo a lei o anche a Sanna, che si sta accalorando molto.
2: No, accalorando perché sì. Dica la motivazione.
0: Non la diciamo.
2: Dica la motivazione.
0: Non la diciamo. Allora,
2: per il caldo.
0: Però... obiettivamente, mentre l'assessore Perico qualche giorno fa dice che il termovalorizzatore va fatto, potrà essere un beneficio, genovese avrà un beneficio per i motivi che ha elencato l'assessore, e c'è stato poi nei giorni scorsi, no? Negli ultimi giorni, due comunicati molto netti, senza troppi giri di parole, di AVS e 5 Stelle, che hanno detto, insomma, per noi è no, quindi di fatto una spaccatura nella vostra coalizione su questo tema è evidente. A 24 ore più o meno, poco più 36 ore dalla chiusura del bando, esce questa nota di Amio dove dice no, prendiamo ancora tempo e non vedremo cosa faremo in futuro, però scade domani.
3: Ma allora io riparto da quello che diceva.
0: Qualcosa non quadra in questa.
3: Io riparto da quello che diceva adesso il capogruppo Sanna. Parliamo di spaccatura, io in regione non vedo spaccature.

0: e la chiusura del ciclo e il piano regionale, si chiama piano regionale, quindi non attiene al comune di Genova, ma attiene alla regione. Rispetto a questo poi c'è un tema che invece attiene all'interesse di Amio, che è un interesse aziendale, che è l'interesse a partecipare a un eventuale bando. Questo è il dato. Oggi quello che si dice, ed è quello che ha detto in realtà anche l'assessore Pericu, quello che si dice è: se Regione Liguria dovesse ad un certo punto imporre, perché ad oggi non mi sembra che ci siano comuni disposti a fare questo termovalorizzatore, se ci sarà una decisione da parte del Presidente di Regione di costruire un termovalorizzatore, a quel punto sarà nell'interesse di Amiu valutare se è strategico per lei partecipare o meno. Perché è chiaro che oggi abbiamo contezza, si è parlato di alcune aree, si è parlato tanto della Val Bormida, non mi risulta che ci siano degli interessi, ma mi risulta anche che il Presidente di Regione potrebbe decidere lui stesso dove mettere un termovalorizzatore, non lo so, ora la sparo, ma se dovesse essere a Ventimiglia dovrà fare una valutazione AMIU rispetto all'interesse che ha a partecipare in un sito, se è opportuno per lei partecipare. Io rispetto a questo vedo una coerenza e una certa lucidità in realtà nella valutazione che AMIU fa e nella delibera che ha fatto oggi.
1: Da cittadino le chiedo, bisognava arrivarci 36 ore dalla scadenza, non ci si poteva arrivare un po' prima?
2: Scadenza di cosa?
0: Ma scadenza di cosa?
2: Studio
0: ma
2: di
0: guarda che ma lo studio di prefattibilità, la scadenza di domani siamo è per il partner industriale. AMIU non è un partner industriale. Cioè il fatto che il 30 giugno, che è domani, la scadenza del 30 giugno non è per AMIU, signori.
1: Certo che non è per AMIU, però
0: allora che problema c'è?
1: Poteva dire se voleva entrare o non voleva entrare, no?
0: Sì, ma se non ha una scadenza il 30 giugno vincolante per lei, qual era il termine quindi? Perché doveva avere una scadenza?
1: Beh, che non sia proprio vincolante, proprio no. Tant'è vero che c'è una scadenza domani sera.
0: Sì, per i partner industriali. Esatto. Lo scopo di AMIU non è quello, è la raccolta dei rifiuti.
1: Ah beh, allora questo è un altro discorso.
0: Non è un partner industriale, non è la sua. Cioè.
3: Io vorrei comprendere cosa può convenire, se conviene ad AMIU e soprattutto ai cittadini genovesi, un termovalorizzatore in Val Bormida, perché dobbiamo anche dire questo, perché il termovalorizzatore...
1: Però Gambino, l'ha detto l'assessore Perico, non l'ho detto io.
3: Serve un termovalorizzatore, l'assessore Perico non ha detto in
0: Val Bormida. Ma se serve un termovalorizzatore che lo faccia a questo punto,
3: è come dire, serve un termovalorizzatore, però facciamolo il più lontano possibile da casa nostra. Farlo il più lontano possibile da casa nostra, ha fatto l'esempio di Ventimiglia ma anche la Val Bormida, non porta nessun beneficio economico in termini di riduzione tari ai cittadini genovesi, perché dal punto di vista logistico costerebbe tanto quanto sta costando oggi a portarla fuori regione. Quindi, detto questo, in questo momento AMIU sta facendo il bene dei cittadini genovesi o sta facendo il bene politico di questa maggioranza che su questo tema ha delle evidenti divisioni e quindi in questo momento non vuole prendere una decisione e caccia la palla in tribuna dicendo deve essere la regione a
0: decidere? Io però ricordo al consigliere Gambino che non è AMIU allora, che deve chiudere allora il ciclo dei rifiuti,
3: allora
0: il ciclo dei rifiuti
3: la regione,
0: lo deve fare il piano
3: bene,
0: regionale che ha completamente fallito,
3: sì.
0: Gli impianti intermedi
3: la regione,
0: non ci sono,
3: io non
0: abbiamo speso 15
3: io non
0: milioni di qualificazioi che
3: io
0: non reggono niente, sono burro.
3: Io non ho interrotto, io però mi creda, sono stato bravo in silenzio su una tematica complessa che i cittadini già fanno fatica a comprendere. Se voi avete detto quello che pensate,
0: certo,
3: voi
0: perché se confondiamo le competenze i cittadini, grazie, che sono confusi.
3: Benissimo, allora se domani come spesso accade il sindaco Bucci si prende la responsabilità di dire benissimo facciamo la scarpino il termovalorizzatore per ipotesi, per iperbole, voi
0: perché
3: cosa dite?
0: Le qualificazioni non sono bastate,
3: cosa
0: ci
3: dite?
0: Riproviamo.
3: Cosa dite sul termovalorizzatore a scarpino? Dite no, quindi per
0: diciamo
3: voi va
0: no,
3: bene in Val Bormida.
0: Mi sembra
3: quindi,
0: che la sindaca Salis abbia detto chiaramente che il
3: benissimo.
0: Comune di Genova
3: se lo fa in Val
0: Bormida, non farà un termovalorizzatore.
3: Se lo fa in Val Bormida va bene?
0: Ma non dobbiamo dirlo noi.
3: Sto dicendo benissimo, benissimo.
0: Ma
3: la regione decide.
0: Il comune di Genova.
3: Lo sto dicendo.
0: E la regione ti dirà di no.
3: Sono d'accordo.
0: La regione ha già detto di no.
3: Sono d'accordo. E quindi cosa facciamo?
2: Una lettera.
3: Quindi cosa facciamo?
0: Il presidente di regione cosa vuole fare?
3: Bene, decide di farlo in Val Bormida andando contro la decisione dei sindaci della Val Bormida. Mettiamo bene. Cosa fa?
0: A quel punto AMIU
3: va. Partecipa a fare il termovalorizzatore. Bene. E per la città di Genova che vantaggio c'è avere il termovalorizzatore in Val Bormida?
0: Sarebbe
3: qual è il vantaggio
0: di Scarpino peraltro, però questo
3: no. Su Scarpino ce l'avrebbe il vantaggio,
1: però
3: quantomeno logistico
0: su Scarpino crollerebbe.
1: Mentre Caputo parlava prima mi ha fatto venire in mente una cosa, io vado a leggere anche in passato un sito, un altro non è il nostro ma un sito importante, anche la sindaca Silvia Salis aveva ribadito l'intenzione che era quella di far partecipare AMI

0: al bando aperto dall'agenzia regionale, bando che si chiude domani 30 giugno. La linea dettata anche dai risultati dello studio di Ramboli sui scenari della TARI in base alla presenza o assenza di impianti di smaltimento. Tuttavia, nelle ultime ore la posizione si era ammorbidita, era arrivata in campo AVS 5 Stelle. Però quindi anche la Silvia Salis, la sindaca Silvia Salis, aveva ribadito l'intenzione di far partecipare AMIU al bando, e non lo dice Primo Canale, c'è un altro sito importante cittadino. Quindi, insomma,
1: ma non sposta, non, il, fatto che, sposta. Il fatto che entro domani, il fatto che domani AMIU non partecipi,
0: non sposta,
1: al bando, non sposta,
0: non
1: sposta niente.
2: Il problema di non partecipare è politico,
0: quello che è successo.
3: Questo il problema è puramente politico, non tecnico. Ovvio che non sposta nulla, e che AMIU può sempre decidere di partecipare.
4: Ma la delibera,
3: questo è fuori dubbio. Ma è politico il problema.
0: Ma non mi può raccontare che AVS 5 Stelle non abbiano influenza?
3: Perché AVS 5 Stelle il termovalorizzatore non lo vuole,
4: a prescindere. E sottoscrivete
3: a prescindere
4: quello che state dichiarando voi. Ma non è così.
3: AVS 5 Stelle il termovalorizzatore lo vuole a prescindere.
4: Leggetevi la delibera di AMIU, è chiarissima, ma non c'è.
3: Certo,
4: e peraltro posso dire, la collega ha spiegato benissimo un problema che è solo regionale, la pianificazione regionale, che è fallita, che noi abbiamo denunciato. Andate a prendervi qualche documento, Alice Salvatore sa, siccome giustamente oggi fa anche un po' non so.
5: Sono equidistante.
4: È equidistante, però prima o poi nella vita bisogna prendere delle posizioni, lo sa.
5: Sempre prese.
4: Perché sì, appunto, però sei qua seduta, se è politica, una posizione bisogna prendere. Quindi, secondo me, siccome seduta appunto, siccome è seduta lì vicino a lei,
5: per mancanza spieghi, di
4: altri, sì, no, ma io
5: non credo neanche di là, però.
3: No, infatti.
4: Spieghi a Gambino un attimo quali sono le delibere regionali, quali sono gli atti che abbiamo fatto in Consiglio regionale, e c'è proprio la chiarezza di un fallimento oggi di un progetto regionale che non è mai partito con l'Agenzia dei Rifiuti. È evidente che la sindaca Salis ha subito detto no scarpino. Gli 11 sindaci della Val Bormida hanno fatto una lettera convocando il Presidente Regione, hanno detto qua non si farà mai. Ma in tutto questo, però, siamo in uno studio di prefattibilità.
0: Non l'ha detto no scarpino, ma l'ha detto no ad AMIU dentro al bando. È questo che sto dicendo.
4: Ma oggi AMIU si trova che non conosce i numeri, non conosce dove verrà fatto. Giustamente dice: prima mi dite le cose,
0: allora, e poi vediamo. AMIU deve entrare.
3: Dice tante cose la Salis, a volte se le rimanga dopo mezz'ora.
4: Non analizzi,
0: non è così.
3: Le dice tante di cose la Salis.
5: Una considerazione vorrei farla, al di là del tema inceneritore sì, inceneritore no, è evidente che i territori sono
0: termovalorizzato, molto... inceneritore è una parola po' anni 80 che non...
5: però forse... secondo me calza di più l'obiettivo.
0: Beh sì, tra un inceneritore e un termovalorizzatore c'è come una macchina degli anni 80 e una macchina elettrica di oggi,
5: valorizza
0: insomma.
5: Il calore, no, brucia la spazzatura, quindi brucia,
0: però chiamiamolo col suo nome,
5: incenerisce, valorizza niente comunque, al di là dell'inceneritore che vedo che desta comprensibilmente grande preoccupazione in tutti i territori, cioè nessuno lo vuole vicino.
0: Un attimo, nessuno dei territori in Liguria, perché ce l'ha tutta Italia, ce l'hanno.
5: Beh, però qui in Liguria.
0: Ok, no, perché nessuno, gli altri sono matti quelli che ce l'hanno.
5: Nessun territorio
0: a
5: lo
0: Torino
5: vuole.
0: Ce l'hanno, a Brescia ce l'hanno.
5: Vabbè, non so se erano tanto. Non so se erano contenti.
3: L'ha fatto Gualtieri, Roma l'ha fatto Gualtieri.
5: Però mi
0: vabbè,
3: sì, del Partito Democratico.
5: Faccio arrivare al di là di quello che è sì o no. Sarebbe interessante, secondo me, che nella pianificazione della raccolta dei rifiuti si facesse anche dei ragionamenti che vadano in una direzione un po' meno impattante sulla salute, sulla anche preoccupazione pubblica. Io penso, la butto lì come spunto di ispirazione per un ragionamento politico delle parti, perché non si ragiona su mettere a punto quella che può essere una tariffazione puntuale con raccolta porta a porta, ma diversa da quella tradizionale che secondo me ha già fallito, perché va a premiare chi produce meno raccolta indifferenziata, invece andrebbe premiato chi produce tanta raccolta differenziata. In questo modo il lavoro verrebbe fatto già a monte, con un vero vantaggio economico per il cittadino, che altrimenti rischia di essere poi preso in giro sia nella situazione magari per quanto riguarda la salute degli abitanti, anche ambientale, per quello che può essere le conseguenze dell'incenerizione, ma anche rispetto al fatto di darsi da fare per fare la raccolta differenziata, con anche laddove funziona adesso la tariffazione puntuale, raccolta porta a porta, però non viene premiata la fatica del cittadino, il civismo. Secondo me sarebbe interessante ragionare su meccanismi, sistemi che attivino una cooperazione, una collaborazione collettiva, portando quindi a dei risultati che magari riescono a fare in modo che non servano questi mega impianti anche molto costosi, che

0: Poi richiedono anche tanto tempo per l'implementazione e quant'altro.
1: Allora, il tema è complicato, ne parleremo la prossima volta. Caputo, ancora qualcosa da dire?
2: No, faccio giusto un passaggio perché ho ascoltato le considerazioni di Salvatore, che sono considerazioni che, cioè, è chiaro che il tema della tariffazione puntuale, del porta a porta, è chiaro anche che siamo in una città complessa, oggi il porta a porta sarebbe complicato da far arrivare, molto costoso da far arrivare in tutte le città.
3: Situazioni più complesse
2: il
3: di
2: tema del, il tema della tariffazione puntuale, in realtà ad oggi, non avendo ancora tra l'altro tutti i cassonetti omologati nello stesso modo, sarebbe oggettivamente complicato.
0: Ma con la raccolta porta a porta vengono a raccoglierli direttamente dalla porta di casa. È diverso. Come funziona a Milano? Come funziona
2: a Milano? Funziona benissimo ad Alessandria anche. Alessandria non è Genova. Ogni città ha delle complessità, no, e non dico che non si possa ambire a una direzione che possa migliorare anche con queste cose, non dico questo. È chiaro che ci sono delle misure che possono pensare, che in cui si può pensare di efficientare anche tutto il tema della raccolta differenziata.
0: Ci
2: è chiaro,
0: libereremo dei cassonetti,
2: ci sono molte problematiche di Amio anche legato al tema delle aree, c'è una bassissima disponibilità di aree, abbiamo un enorme problema da quando è crollato il Ponte Morandi, abbiamo una diminuzione di aree disponibili che è veramente importante, per cui questo è sicuramente un tema. È chiaro che rispetto, e qua mi spiace ritorno sul piano regionale, non abbiamo mai costruito gli impianti intermedi, e anche rispetto a questo credo che ci sia un problema. Parlavamo di separatori, parliamo di TMB.
4: TMB fallito su.
2: Abbiamo un enorme problema.
4: Fatto,
2: cioè il livello regionale di pianificazione che è fallita si scarica anche sulla dimensione, chiamiamola ordinaria, di Amio, che oggi è costretta a fare degli accordi fuori regione. Non è detto che questo non continuerà. Assolutamente, credo che lo dovremo vedere. Credo che sia anche chiaro che però il piano regionale debba essere definito e definibile, perché se no Amio, come è oggi, deve stare alla porta e vedere che cosa succederà per poter decidere quale sarà il piano industriale migliore per lei.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera, noi ci rivediamo lunedì prossimo. Però questa sera, l'avete visto già dai titoli che passavano in sovrappensione con questa ultima ora, è ancora una serata molto difficile sulla A26 lungo il bivio tra la 10 e Masone in direzione nord. Vedete dalle immagini un incendio nella galleria Risso, ha preso fuoco un'auto, più di 100 i veicoli rimasti bloccati dentro il tunnel, con le persone che sono scese dai mezzi per trovare un po' di respiro migliore rispetto a quello del fumo, ovviamente delle auto, ma soprattutto dell'incendio che è appunto divampato dentro della galleria Massimo Risso. Sul posto ovviamente vigili del fuoco, prima hanno spento le fiamme che sono state appunto domate, quelle dell'auto in fiamme, però poi la situazione è diventata molto molto difficile con diversi chilometri di coda. Il tratto di autostrada tra il bivio A10 e Masone è rimasto bloccato ovviamente fino a 8 km in direzione nord, 5 in direzione Genova, e poi adesso è stata aperta una carreggiata, quindi lentamente la situazione sta tornando alla normalità. Anzi, mi scrive adesso Andrea Popolano dalla redazione, il traffico è stato sbloccato in entrambe le direzioni adesso, e quindi piano piano naturalmente ci vorrà del tempo prima che e tutto torni alla normalità. Tra l'altro, in precedenza, tra i caselli di Nervi e Genova Est sulla A12 aveva preso fuoco un'altra auto fuori dalla galleria Monte Sperone. Questo era successo nel tardo pomeriggio, anche lì 4 km di coda, quindi insomma dimostrazione di un pomeriggio, ancora l'ennesimo pomeriggio complicatissimo sulla nostra regione. Armando Sanna sa quante volte ne parliamo di questa situazione, poi lui le frequenta molto e spesso rimane incastrato. Insomma, la situazione è molto, molto difficile, queste centinaia di vetture bloccate l'avete visto anche nelle immagini, e quindi sono state anche distribuite bottigliette d'acqua, ovviamente, perché insomma la situazione è molto delicata, soprattutto per gli automobilisti che si trovavano all'interno della galleria, che hanno provato a prendere un po' di respiro uscendo, ma lo sapete come, cosa significa lasciare una macchina in galleria, andare verso l'uscita, insomma non è una cosa, ovviamente, tanto non è consentito, però poi quando sei lì probabilmente emergenza, fai quello che pensi che sia la cosa migliore, ovviamente respirare quell'aria inquinata dentro una galleria sicuramente non è stata una cosa piacevole, quindi è normale che la gente sia, abbia provato a trovare l'uscita o all'entrata, all'uscita dalla galleria, quindi per provare a trovare un po' di respiro.

Quindi dicevamo al momento se sarebbero anche due persone ricoverate in ospedale per i soccorsi proprio per intossicazione, sono persone che si trovavano all'interno della galleria e quindi ancora alcune sono state trattate sul posto e quindi invece anzi due sono state portate in ospedale, quindi questa è una situazione particolarmente delicata naturalmente, le immagini le avete viste, grazie per essere stati con noi, naturalmente tutti gli aggiornamenti sul sito primocanale.it.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: In piscina, uniti nella diversità. Sono queste le storie che racconteremo questa sera grazie a una squadra di pallanuoto, o meglio a diversi atleti di una grande società. Una società che pensate è nata, un progetto che è nato prima ancora che la pallanuoto paralimpico fosse riconosciuta. Di questo e di molto altro, delle loro vite, delle difficoltà che hanno incontrato, parleremo questa sera a People.

0: Buonasera, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Questa sera ci faremo raccontare come si diventa squadra, come in piscina, pur con diversità, pur con disabilità diverse, si torna a vivere in modo diverso, ma con l'unione e la forza dello sport. Lo facciamo con tanti amici che sono venuti a trovarci, ma parto dal coach, non potrebbe essere così. Buonasera a Carola Falconi, allenatrice. Buonasera Carola.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti chi siete e un po' la vostra storia, prima di entrare poi nei racconti degli atleti di questa sera.
1: Sì, allora, la squadra nasce in realtà nel 2018 addirittura, con la prima società fondata appunto in Liguria, di pallanuoto per persone con disabilità, ed era la Waterpolo Columbus Ability Team, grazie al presidente di allora, Francesco Grillone. Abbiamo deciso di cominciare questa avventura quando ancora la Federazione Italiana Nuoto Paralimpica non aveva ancora riconosciuto la pallanuoto come uno sport paralimpico.

0: Era una squadra formata da atleti con disabilità sia intellettivo-relazionale che disabilità fisica e insieme ad altre società in tutta Italia abbiamo fatto un bel percorso fino all'anno del Covid che ci ha portato vari tornei e un sacco di emozioni. Purtroppo col Covid ci siamo dovuti chiaramente fermare per il blocco delle piscine, insomma tutte le difficoltà che ne sono conseguite. E per fortuna nella nostra strada abbiamo incontrato la San Giorgio Waterpolo, che grazie al presidente Pasquale Di Leo, che ci aveva visto in uno dei nostri eventi con la Columbus, si è proprio incuriosito e ha deciso di aprire il settore ability nella sua società e fu così che abbiamo deciso di insomma unire queste due realtà e grazie alla possibilità che ci è stata data siamo riusciti nel 2023, ci siamo iscritti al primo campionato federale perché nel frattempo la federazione appunto l'ha riconosciuto come sport paralimpico e stiamo giocando il nostro terzo campionato nazionale e nel frattempo abbiamo anche avuto l'opportunità di commemorare il presidente storico nostro che è appunto stato Francesco Grillone in un torneo a gennaio dell'anno scorso e vorremmo chiaramente replicarlo a giugno di quest'anno in un altro evento invitando varie società che ci sono vicine.
1: Allora direi che facciamo un applauso per lui, per chi era un collega, per chi aveva creduto e ci aveva visto un po' più lungo e si era proprio innamorato di questo progetto, quindi insomma era anche giusto ricordarlo e
0: sì,
1: tributargli questo applauso.
0: Era venuto nel 2017 a un Open Day che avevo organizzato quando giocavo nell'Arenante Sbogliasco e degli atleti di oggi uno è qua presente che è Gabriele Lanza ed è stato uno dei primi atleti della squadra e Francesco era venuto lì come giornalista sportivo, no? E si era appunto innamorato di questa idea, di questo progetto che io volevo portare in Liguria perché siamo terra di pallanuoto e l'obiettivo era quello di cercare di dare un'opportunità realmente a tutti per portare avanti questa passione.
1: Tornerò da te tra poco, Carola, anche per farmi raccontare proprio come ti è nata l'idea, un po' della tua storia, ma vado a salutare Andrea Castagneto, atleta. Buonasera, ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia e come poi sei arrivato in piscina con questo gruppo.
2: Ok, ma la mia storia si può dire fino a 18 anni era quella di qualsiasi ragazzo che faceva sport conciliandolo con le scuole superiori e nella specie io ero già nuotatore al tempo. Poi diciamo si è verificato l'evento causa del quale sono qua stasera comodamente seduto sulla sedia che mi porto da casa e ho avuto un incidente stradale e seguito al quale ho riportato una lesione midollare. E quindi poi da quel momento diciamo gli equilibri della vita sono cambiati drasticamente, bisogna un po' reinventarsi e ritrovare la propria dimensione. Dopo qualche anno di diciamo così riassestamento ho ripreso a fare sport, dapprima con il basket in carrozzina. Dopodiché il richiamo della piscina si è fatto sentire un pochino più forte, da lì sono partiti 6-7 anni di nuoto paralimpico, anche diciamo a buon livello, qualche soddisfazione importante me la sono tolta.
1: Beh, lo diciamo.
2: Ma per qualche anno ho fatto parte della nazionale di nuoto, ho preso parte a campionati europei e mondiali, quindi insomma non è andata malaccio.
1: Poi direi no.
2: Poi mi ero dato un po' una scadenza, diciamo così, quindi io dal 2016 ero comodamente seduto sul divano, col telecomando in mano, dedito a attività lavorativa e così, amici, famiglia, eccetera. Poi devo tirare giù il cappello alla perseveranza di Carola e del resto dello staff della società che mi hanno cercato, dopo qualche resistenza iniziale, era anche un un periodo che non stavo benissimo fisicamente, ho ingranato. Devo dire che adesso sono molto molto grato che abbiano avuto così tanta perseveranza e costanza nel venirmi dietro, nel senso nell'aspettarmi, perché

0: che devo dire che adesso ho scoperto una bellissima realtà, nuovi stimoli, nuove sfide, molto stimolanti, dopo che pensavo insomma, di avere anche un po' chiuso con la carriera sportiva, ecco.
1: Allora, intanto facciamo questo applauso a Carola. Perseveranza, poi vediamo andando avanti tutte le qualità dell'allenatrice. Come è cambiato entrare in piscina prima, dopo quando facevi parte anche della nazionale e con la pallanuoto? Qual è la differenza?
0: Sul prima non ho molto da dirti perché andavo, diciamo, di particolare, perché andavo in piscina dall'età di 3 anni,
1: Quindi sei
0: quindi
1: nato nell'acqua
0: ci sono
1: praticamente.
0: cresciuto, addirittura all'inizio per un problema di scoliosi, dicevano i miei genitori, e poi ci sono rimasto, diciamo. Poi ci andavo tutti i giorni, esclusa la domenica, quindi, anzi, quando c'erano le gare anche la
1: Anche la
0: domenica,
1: domenica,
0: quindi.
1: quindi tutti i giorni la tua vita.
0: Chiaramente l'impatto più forte l'ho avuto a distanza di, a quel punto, 6-7 anni dall'incidente, quando sono tornato in acqua con sensazioni fisiche di un mondo acquatico che non sentivo più mio, o comunque nel quale non mi trovavo più così tanto a mio agio come ero solito ricordare, perché le condizioni fisiche erano completamente diverse, quindi anche le sensazioni in acqua. Un impatto non così forte, ma comunque diverso e molto gradevole, l'ho poi ritrovato a distanza di 8 anni, scendendo in acqua per imparare la pallanuoto, perché io comunque sono al secondo anno e sono un totale neofita di questo sport, sto imparando le regole, i movimenti, cioè proprio le basi, quello che i bambini che l'approcciano sin da giovani imparano, non lo so, ditemelo voi, ma a 5, 6 anni, qualcosa del genere. Quindi è un mondo completamente nuovo e c'è sicuramente la difficoltà rispetto al nuoto e lo stimolo dall'altra parte di gestire la palla e di gestire uno sport di squadra, quindi non sei solo tu che nuoti, che stai attento alla tecnica, allo sforzo, a tutte quelle cose che vanno ottimizzate per fare bene una gara di nuoto, ma ci sono tutto un sacco di altri aspetti legati ad uno sport di squadra che per me sono completamente nuovi, molto belli, devo dire. Quindi, insomma, le sensazioni nell'acqua e in piscina sono via via cambiate e devo dire non mi sono mai venute a noia, ecco, sono sempre una
1: Ti
0: cosa
1: faccio
0: nuova.
1: una domanda che può sembrare brutale e secca, però immagino che anche alle persone che tu avevi intorno, quando hai detto: "Ma sai cos'è? Carola mi ha convinto ad andare a giocare a pallanuoto", qualcuno ti avrà detto: "Ma scusa, com'è possibile? Come fai? Com'è il tuo allenamento?" Te lo chiedono,
0: Sì,
1: immagino, no?
0: ma vabbè, gli amici con cui ho più confidenza insomma, mi prendono un po' in giro con cose che non si possono assolutamente riportare questa sera.
1: Ma vabbè, dai, fai un
0: No,
1: po'.
0: vabbè,
1: La rendiamo un po'
0: il
1: narrativa.
0: succo è se tu vedi una partita di pallanuoto con persone normodotate, quelli bravi e forti si tirano fuori dall'acqua praticamente fino al costume e tirano delle cannonate sotto l'incrocio perché comunque fanno gambe bicicletta e vengono fuori dall'acqua e tutti, compresa la mia allenatrice di nuoto del tempo di quando avevo 15 anni, 16 anni, le ho detto, anzi la salutiamo, Mara Sacchi di Genova Nuoto, My Sport, vado a far pallanuoto, guardate un po' così, come fai?
1: Qualsiasi matto.
0: Cosa fai, no? E diciamo che sì, effettivamente è difficile e senza l'apporto delle gambe perché bisogna imparare a usare le braccia con tutto un sistema di remate molto efficace, molto particolare. Chiaramente non ci si può tirare fuori dall'acqua fino all'ombelico, al costume, ma si riesce comunque ad essere utile alla squadra con passaggi, tiri un po' più precisi e meno forti, copertura, difesa e quant'altro, quindi nello stupore sicuramente generale, ma allo stesso tempo con il supporto di amici e parenti.
1: Tu hai una vita prima dell'incidente e dopo l'incidente e una vita sportiva anche dopo l'incidente che è divisa in due, diciamo. Quanto lo sport è stato importante per te e lo è ancora adesso?
0: Ma tantissimo in tutte le fasi della vita, cioè da ragazzino per me, così come per tanti miei coetanei che avevano sport tutti i giorni, paradossalmente era uno stimolo a essere poi più efficaci a scuola, perché sapevi che se volevi andare a fare sport avevi quel tempo per farti i compiti e per studiare.

0: studiare, i genitori fortunatamente mi hanno dato dei valori tali per cui se vuoi andare a fare sport, prima vai bene o comunque vai a scuola in maniera decente, quantomeno. E quindi, visto che mi piaceva, ottimizzavo il tempo di compiti e studio, così potevo dedicarmi allo sport. Quindi mi ha dato una sorta di mentalità organizzata. Dopo l'incidente ha avuto un'importanza cardine per ritrovare salute fisica, ma soprattutto mentale, autostima. Sapersi relazionare meglio con le persone che ci stanno intorno, proprio perché sei un pochino più sicuro di te, più tranquillo, più sereno nella vita di tutti i giorni e al di là di tutti, diciamo, i valori di aggregazione, tutti gli altri valori positivi che, diciamo, sono nella conoscenza comune di ogni persona nei confronti dello sport.
1: Me la racconti la prima volta che sei sceso in acqua con la squadra? Che emozione hai provato? Tu intanto,
0: Non
1: che
0: capita
1: ruolo
0: niente.
1: giochi? Si dice così, no?
0: Allora, io
1: Ruolo.
0: gioco in posizione 5, che
1: Oh
0: sarebbe
1: mamma mia, cosa vuol dire?
0: tipicamente, poi se c'è da spostarsi mi sposto, capendoci ancora meno, però
1: No, non si
0: diciamo,
1: dice così.
0: sì, è vero, dai. Quando sono in posizione 5 vuol dire che sono una ala sinistra. Ok,
1: Vabbè, ok.
0: giusto?
2: Sì, giusto.
0: Qualcosina ci siamo,
2: Lui,
0: dai.
2: allora, venendo dal nuoto, lui devo farlo nuotare, no? Quindi è quello che si deve fare il mazzo e andare fino ai due
1: Avanti
2: metri in
1: e indietro.
2: fondo, lui,
0: Tanti tanti
2: praticamente.
0: metri, attaccare profondo e difendere profondo, vicino alle linee di inizio e di fine campo.
1: Però quella prima partita, quella prima volta, che emozione è
0: Allora,
1: stata?
0: da un certo punto di vista, come già si è detto
1: Sì.
0: a più riprese, ci ho capito poco, perché comunque la maggior parte delle persone si muovevano già con dei meccanismi un po' più rodati. Carola citava delle posizioni che io non avevo idea di cosa significassero.
1: Cercava di rimanere a galla.
0: Sì, no, vabbè, dai, a galla ci
1: Ah,
0: stavo,
1: no, vabbè, non so.
0: seppur molto molto fuori allenamento, a galla ci stavo e poi mi ricordo della prima sensazione di avere il pallone in mano, che per me era una cosa del tutto nuova, ci avevo forse giocato da bambino ogni tanto così, in piscina,
1: E qual è
0: e
1: stata?
0: lì ho pensato, bello però, vedi, stare in acqua ha un qualcosa di ancora un po' più divertente di quanto non fosse prima. Il nuoto mi è sempre piaciuto tantissimo, però diciamo che talvolta non è proprio il più divertente degli sport.
1: Ah, Andre.
0: Ti dà delle sensazioni uniche nel farlo piuttosto che nel vederlo. Bisogna dire la verità su tutto. È uno sport che dà tanto, però sicuramente l'aggiunta della palla in mano, dello sport di squadra, dell'interagire con i compagni dà un qualcosa di più divertente al tutto.
1: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi ti guarda da casa, chi magari ha avuto un incidente come il tuo, chi non si sente magari di buttarsi nello sport, in uno sport di squadra o comunque di uscire di casa e riprendersi la vita in mano? Perché poi, insomma, molte volte noi qui a People raccontiamo tante storie di chi ha avuto un prima e un dopo. Non siamo qui a dire che è tutto bello e tutto facile. Anche Andrea, insomma, ci ha raccontato come ci sono stati dei momenti di difficoltà, però qual è il tuo consiglio, qual è il tuo messaggio?
0: Posso farlo tramite gli unici due rimpianti che ho, ossia non aver iniziato lo sport prima, dopo l'incidente, aver aspettato qualche anno e averlo lasciato oppure non averlo ripreso prima rispetto al 2016, che è quando pensavo, insomma, di essere un po' arrivato e di aver finito con lo sport. Quindi di sceglierne uno, quello che piace, di mettersi in gioco. Fortunatamente da Londra in poi il palinsesto televisivo delle Paralimpiadi è il medesimo delle Olimpiadi, quindi ha anche sicuramente una visibilità maggiore. Si conosce di più di quello che si può fare a seconda della propria disabilità, ma bene o male ci sono tantissimi sport riadattati per ogni tipologia di disabilità. Quindi il consiglio è non aspettare, uscire di casa, mettersi in gioco, andare a provare, perché comunque una volta che poi si ingrana sono solo cose belle a prescindere dal risultato agonistico.
1: Grazie, grazie ad Andrea Castagneto per aver rotto anche il ghiaccio. Ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci ancora insieme, sempre per raccontare nuove storie per la pallanuoto, una pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche a Massimo Albasini,
1: atleta
0: anche
1: voi.
0: Lei. Buonasera, anzi ormai ci diamo del tu tutti stasera, quindi ci diamo del tu.
1: Sì.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però volevo chiedere a Carola, quando nella tua esperienza di sportiva, tu giocavi nel Bogliasco, ti è scattato qualcosa nel dire... Io vorrei provare a dare a tutti la possibilità di amare e di praticare lo sport che io amo.
2: Quando stavo frequentando la magistrale di scienze motorie, che è dedicata a diciamo, categorie speciali o comunque attività motoria preventiva adattata, quindi bambini, anziani, disabili, avrei dovuto diciamo, preparare la tesi e la volevo fare sperimentale e avrei pensato, visto che in triennale avevo fatto tutt'altro come tesi, non volevo portare la classica tesi noiosa sulla pallanuoto, però ho detto cavolo, possiamo provare a unire quello che è il mio sport con quello che è lo studio che sto facendo, e a questo punto ho iniziato un po' a girare per capire se c'erano delle realtà che già facevano pallanuoto con ragazzi con disabilità e era nata tutto in realtà a Varese con un progetto che si chiamava Water Polo Ability e anche lì insomma sono proprio andata sul campo e mi hanno tirato dentro e da lì poi chiaramente è stato diciamo molto naturale tutto il proseguo. Ho preparato la tesi. Devo dire che in generale da fuori uno non si non è facile capire se uno è portato o non è portato per diciamo questo mondo, no? Perché la televisione sempre crea un filtro comunque.
0: Vero.
2: Sia e quindi è stato molto bello, diciamo, e lo dico sempre, bisogna un po' toccare con mano e poi da lì si capisce in maniera appunto molto naturale se è una strada percorribile anche a livello professionale oltre al volontariato chiaramente.
0: Certo.
2: Oppure no, quindi nasce proprio dall'unione dello sport e dello studio e poi è diventato insomma proprio un progetto forte che ho voluto portare.
0: Brava Carola. Allora Massimo, ci racconti un po' la tua storia e come diciamo la tua vita poi ti ha portato in piscina e alla pallanuoto.
1: Beh, io sono sempre stato uno sportivo, giocavo naturalmente non pallanuoto, calcio, ho giocato nelle giovanili del Genoa, poi ho fatto la Serie D, poi ho fatto la promozione, insomma sono andato avanti fino quasi ai 50 anni, perché poi io l'incidente l'ho avuto a 58 e ho fatto l'insegnante di squash, ho fatto l'ISEF, quindi lo sport è sempre stato nella mia vita. E quindi dopo l'incidente ho pensato a cosa potevo fare, perché naturalmente giocare a calcio non era più possibile, e poi prendendo spunto anche dai miei figli, perché entrambi, sia Anna che Tommy, giocano, Anna ha finito ma giocava nel Bogliasco, noi abitiamo a Bogliasco, Tommy anche lui a Bogliasco, e quindi la pallanuoto è entrata nel mio diciamo DNA. E ho iniziato, complice anche il presidente del Bogliasco, Canepa, e ho iniziato a fare lo speaker della pallanuoto nel Bogliasco. E poi, dopo naturalmente l'incidente, la prima cosa che mi è venuta in mente è quella di entrare in piscina per capire prima di tutto se riuscivo a nuotare dritto, perché mancandomi un pezzo di gamba ho detto magari vado anche hai capito? E quindi
0: prima è stata una curiosità, volevo vedere se vado dritto.
1: Devo dire che sono andato subito dritto, allora mi sono rinfrancato, ho continuato a andare. E poi vabbè, conoscevo Grillo da tanti anni, ero amico di Grillo da tanti anni, mi aveva poi cercato lui per venire a giocare nella San Giorgio. Poi conoscevo naturalmente la nostra allenatrice, che era portiera della Rarinantes Bogliasco, dove mia figlia ha vinto anche lei qualche campionato italiano, e quindi niente, complice anche il coach Pachito Sbogi, che mi ha aiutato a mettermi un pochettino dritto in piscina, e quindi ho iniziato a giocare mi sono divertito, perché poi quando c'è la palla io mi diverto

0: Sempre. Se mi chiedi che ruolo faccio, e ti anticipo, faccio quello che facevo a calcio, quindi cerco di giocare a metà vasca, cioè a centrocampo, quindi questo è quello che cerco di poter fare.
1: E quindi muovi un po' le fila?
0: Cerco, ci provo, certe volte ci riesco, certe volte affogo, però insomma...
1: Chiedo anche a te la sensazione di quando sei entrato in acqua nella prima partita.

0: Uno parla di una nuova sensazione, no, in acqua, per chi poi ha perso un arto.
1: Eh sì, sono tutte sensazioni che uno deve provare, non si aspetta mai, no? Nel senso che comunque ti devi rendere conto che tipo di fisicità puoi avere, ognuno ha la propria. Io mi sono trovato con una discreta, diciamo, nonostante il peso, devo sempre dimagrire, però mi sono trovato abbastanza acquatico è divertente perché prima Andrea diceva del nuoto, il nuoto è molto ripetitivo, nella pallanuoto essendoci la palla eccetera, poi io giocavo da ragazzo con dei miei amici e quindi avevo già fatto un pochettino di pallanuoto allora, però
0: qualche regola tu la sapevi,
1: sì. qualche regola la sapevo e quindi insomma sono andato avanti così e devo dire che la sensazione è stata subito una sensazione positiva. È abbastanza
0: che positiva. Cosa ti ha insegnato la pallanuoto e questo gioco di squadra? Perché tu insomma hai giocato tanto, ci hai raccontato sì. Anche insomma con le giovanili del Genoa, quindi il lavoro della squadra, lo stare squadra lo conosci.
1: Sì.
0: Però da in questa seconda parte, diciamo,
1: c'è più abnegazione, più cura, più bisogna stare attenti a coprire l'avversario, no? A coprire il proprio compagno, quindi si nuota un pochettino meno naturalmente, però si nuota lo stesso e quindi c'è una cura a vedere quello che può fare l'altro, cioè anticipare, no? Quello che potrebbe essere la dinamica di un'azione. E poi c'è tutto il resto, no? L'amicalità che c'è tra di noi, trovarsi, andare ad allenamento assieme, magari andare a mangiare una cosa assieme, e questo fa tantissimo, no? È quello che
0: anche poi, fuori dall'acqua.
1: Anche fuori dall'acqua, che è importante anche quello. Quindi io mi sono trovato assolutamente bene e ho ritrovato, e sono tra l'altro il più vecchio, credo, anzi lo sono, di tutta la squadra.
0: Allora facciamo un applauso!
1: Grazie!
0: Ma sei anche il più saggio oppure no?
1: Sulla saggezza
0: lo chiediamo all'attrice, è il più saggio?
2: No, allora sicuramente si vede che non ha perso nonostante gli anni la vena agonistica, Max, si può dire tutto che quella lì però la tiene sempre high level.
0: Alta.
2: Proprio, sì, quindi è un motivatore nato e insomma ce lo teniamo
0: stretto. Ce lo teniamo così, dice. Vabbè,
1: cerco di resistere ancora magari un annetto eccetera, perché sono arrivati dei nuovi ragazzi adesso e quindi sono molto contento, quindi mi fa piacere cercare di aiutarli a entrare nell'amalgama della squadra, perché la squadra sta salendo anche di qualità e quindi sono contento per questo.
0: Tu hai avuto un incidente da adulto, quasi a 60 anni mi sembra.
1: Sì, 58. Sì.
0: Che cosa ti ha insegnato la vita dopo l'incidente? Perché spesso, anche qui a People, noi incontriamo ragazzi giovani che hanno avuto un incidente da adolescenti oppure tra i 20 e i 25 anni.
1: Mi ha insegnato le cose, le sapevo già, però mi sono trovato subito, non ho avuto, diciamo, quello che si sente dire un problema immediato. Io mi sono subito catapultato nella vita che avrei potuto avere dopo. Uh-huh. E quindi per me è stato verosimilmente facile. E quindi mi sono trovato subito a dire, vabbè, adesso cosa possiamo fare? Qual è la cosa che posso fare? Qual è lo sport che posso fare? Perché di sport io volevo continuare a parlare e fare. Quindi mi sono trovato in questa squadra qua, in questo sport in particolare. Non fosse stato questo, probabilmente me ne sarei scelto un altro, abbastanza adatto, che potevo fare. Però non ho pensato al passato, ho pensato alle cose che potevo ancora fare, non a quelle che non potevo più fare.
0: La pallanuoto che cosa ti ha insegnato? Tu che hai cambiato diversi sport e li hai provati, una cosa che ti ha insegnato la pallanuoto, che ha proprio nel DNA di questo sport?
1: È uno sport molto fisicamente impegnativo, e rispetto ad altri sport come bisogna essere molto allenati. Se sei molto allenato ti diverti, se sei poco allenato fai tanta fatica e quindi ti viene voglia di smettere.
0: Allora ti lascio chiudere, chiedo anche a te come a tutti il messaggio, sì, per chi sta guardando da casa, magari non si vuole buttare, è un po' titubante.
1: Beh, io sono aiutato dal mio background sportivo, però...

0: però ti ripeto quello che ti ho detto prima, pensare a quello che puoi fare ancora e non a quello che non puoi più fare, quello lì, ripartire di lì senza guardare, senza girarsi indietro.
1: Grazie, grazie Massimo. Prego. Ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia.
0: Molto bene. Yeah.

0: insieme nel raccontare come la pallanuoto, paralimpica possa aiutare a cambiare la vita in piscina, insieme nella diversità, a riprendersi in mano questa vita. Allora ci colleghiamo con Rossella Izzo. Buonasera, ciao Rossella.
1: Ciao a tutti, buonasera e grazie per avermi invitata.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Ci racconti un po' la tua storia e quando poi sei arrivata a conoscere la squadra.
1: Allora, come dico sempre, sarebbe riduttivo identificarmi con quello che mi è accaduto nell'ottobre del 2021, un incidente che mi ha totalmente stravolto la vita, a me e alla persona che era con me in quel momento e che tuttora è al mio fianco, che è il mio fidanzato Antonio. E quindi partiamo, però in realtà ci sarebbe tanto altro da raccontare. Io sono di Napoli, ho 26 anni e una costante nella mia vita è sempre stato lo sport, in particolare il nuoto. Pratico nuoto da che avevo 3 anni, quindi sostanzialmente sono nata in acqua e credo di volerci restare per sempre, per tutta la vita. Diciamo che l'incidente inevitabilmente ha causato una netta deviazione, forse in un primo istante uno stop netto che mi ha portato a reinventarmi, a riadattarmi e in qualche modo anche a vedere diversamente ciò che mi circondava. Non è stato semplice, non lo si può negare, non si può negare dopo eventi del genere. Tuttavia io credo di essere ancora in debito con la vita. Sento di dover e di poter dare tanto alla vita, alle persone che mi stanno intorno. In un qualche modo, anche se posso essere d'esempio, di trascinare persone che come me hanno affrontato eventi fatali e tragici di questo tipo, io sono felice appunto di poter essere un esempio.
0: Intanto facciamo un applauso, Rossella.
1: Per quanto riguarda invece il mio ingresso con la San Giorgio, è relativamente recente, però innanzitutto li ringrazio per avermi accolta come se fossi una di loro da sempre. Come dicevo, è relativamente recente perché sono entrata a far parte della squadra solamente da quest'anno. Io ho aderito al campionato di pallanuoto paralimpica praticamente all'inizio, dal 2021, con una squadra di Napoli, che però quest'anno ho deciso di non aderire per questioni organizzative. Quindi avevo valutato l'idea di non partecipare quest'anno, più che altro per motivi e per impegni personali, però poi quando mi ha chiamato Carola, onestamente non ci ho pensato su 2 volte. Lei dice di non essere molto commerciale, però secondo me un po', diciamo, di marketing lo sa anche lei.
0: Mi sembra che finora sia la costante, diciamo, per tutti.
1: Sì, ha un grande potere di convincimento, questo lo possiamo assicurare tutti.
0: Senti Rossella, tu hai detto io praticamente sono nata in acqua, no? Nel senso ho sempre nuotato, Carola mi diceva insomma che fai anche del gran fondo, quindi
1: sì,
0: insomma
1: sì,
0: veramente sì. Non hai smesso di nuotare. Come le tante storie che stiamo raccontando, prima di arrivare alla pallanuoto, a quello che ti ha insegnato, quello che ti insegna ogni giorno anche questo gruppo, no? Il gioco di squadra, volevo sapere come la tua vita è cambiata e che cosa ti ha insegnato la tua nuova vita?
1: Allora, se devo essere sincera, la mia vita non è cambiata. È cambiata in un primo momento, perché chiaramente quando non nasce disabile, ma lo si diventa in un qualche modo, no? Bisogna anche adeguarsi a quelle che sono poi le barriere architettoniche che ci circondano. Però chi mi conosce sa che io caratterialmente non sono mai cambiata. Ero iperattiva prima e lo sono tuttora, anzi ora faccio addirittura di più, tant'è vero che le persone che mi circondano, sì, perché ne sono in grado, perché mi piace

0: vivere perché mi piace ciò che faccio. E se prima, io dico sempre, la mia vita era perfetta nella sua normalità, ero una ragazza di 21 anni che banalmente aveva studiava la sua passione, aveva tanti amici, aveva un fidanzato, viaggiava, aveva vissuto all'estero, insomma era perfetta nella sua normalità, lo è tuttora con di piccoli accorgimenti chiaramente che devo mettere in atto per poter superare gli ostacoli del quotidiano, ma sostanzialmente la mia vita non è cambiata. Il cambiamento c'è stato nel momento in cui ho dovuto iniziare a vedere la realtà con un occhio differente. Magari c'è chi ci mette una vita intera, chi ci mette solo 20 anni, però mi ho fatto tesoro soprattutto della forza che ogni essere umano secondo me porta in maniera innata, intrinsecamente. Come dicevo, c'è chi ha il piacere di sperimentarlo prima e chi invece ci mette un po' più di tempo, ma il messaggio che sostanzialmente io cerco sempre di trasmettere è che tutti quanti siamo in grado di affrontare montagne insormontabili. Dobbiamo solo avere fiducia, dobbiamo solo avere pazienza e dobbiamo anche avere la capacità di affidare ad altri, che non è semplice.
1: E la pallanuoto invece che cosa ti ha insegnato e ti insegna?
0: Beh, la pallanuoto per me in questo momento mi fa divertire, mi diverte tanto. Io non sono e non sarò mai forse una pallanuotista, sono una nuotatrice abituata a nuotare con la testa sulla riga della piscina, però diciamo che lo sport di squadra è qualcosa che appunto io, venendo da uno sport individuale, non ho mai sperimentato prima, e il fatto di poter magari affrontare trasferte con la squadra, di vivere dei momenti di convivialità, di andare a cena insieme, mi fa divertire tantissimo. Ma non credo di essere una pallanuotista, forse non lo sarò mai. Però
1: no, facciamo dire all'allenatrice Carola, ma...
2: No, allora Rossi ha un potenziale incredibile, chiaramente venendo dal nuoto ed essendo una nuotatrice tuttora, ha un ruolo importante in squadra, uno perché appunto la pallanuoto è fatta di nuoto, ok, e poi c'è chiaramente una gestione del pallone, dell'avversario, saper leggere le situazioni. È chiaro che lei, stando a Napoli, la vediamo meno rispetto a chi si allena tutti i lunedì e in altre occasioni qui a Genova, però è un elemento importantissimo ed è una ragazza super intelligente, per cui impara molto velocemente, ce l'ha fatto vedere già a girone di andata.
1: Ruolo?
2: Ruolo, anche lei come Andre deve nuotare
1: però, perché sono i nuotatori,
2: sì, quindi magari sta più o meno anche lei nella stessa posizione, o in 5 o in 1, quindi dall'altra parte, fa molte entrate, serve palloni, chiude un sacco di contropiedi perché appunto ha questo motorino che ci dà una grande mano.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera? In parte ce l'hai già detto, però te lo faccio ripetere.
0: Ma sicuramente, allora, come dicevo, credere sempre nelle proprie capacità, però al tempo stesso che lo sport può salvare la vita, che sia uno sport individuale o che sia uno sport di squadra, di gruppo, è una valida alternativa a qualsiasi problema, dal più piccolo al più grande, quindi fate sport.
1: Grazie Rossella.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per averci raccontato la tua storia. Salutaci Napoli. Ciao.
0: Grazie, buona serata. Ciao.
1: Buona serata, ciao. E noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Eccoci ancora insieme. Buonasera, ciao a Silvia Copelli Spada.
1: Ciao.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però, volevo chiedere all'allenatrice, perché l'ho chiesto in pubblicità, e poi la regia fa la furba, ma neanche lei lo sa. Come funziona? Cioè, si gioca con un punteggio? Come funziona?
3: Sì, allora, praticamente nella pallanuoto fin si gioca in sette e l'allenatore decide chi mettere in acqua come più gli piace, okay. Sostanzialmente, senza nessun regolamento che applica chi deve scendere in acqua. Mentre nella FINP, quella paralimpica, giochiamo al momento ancora in 6, poi chiaramente arriveremo a giocare anche a 7, però questo numero adattato è

0: frutto del fatto che è uno sport ancora in crescita, quindi certe società hanno ancora magari pochi atleti, uh-huh, e quindi siamo ancora sei in acqua, ma la cosa più complessa è quella di dover schierare una sommatoria di punteggi, perché ogni atleta ha un punteggio che gli viene assegnato in fase di classificazione. La classificazione è una visita che viene fatta sia a lettino, quindi da una persona che è nel mondo medico o paramedico, uh-huh, e poi un'altra classificazione che viene fatta in acqua, quindi per capacità tecniche. La sommatoria dei punteggi che viene data da queste due componenti dà un numero che nella pallanuoto paralimpica va da 1, che è la persona che potrebbe avere una disabilità più grave, a 4,5, che è quella che l'ha meno grave. Il 4,5 è vincolato in porta, per esempio. Dall'1 al 4, andando per mezzi punti, sono i giocatori che possono essere di movimento. Il fatto di dover tenere un punteggio di 17,5 in acqua fa sì che in teoria le squadre siano equiparate anche a livello di disabilità in acqua, e quindi punta a tutelare appunto un'equità e uno stimolo anche a dare spazio realmente a tutti, ecco.
1: Grazie, grazie Carola. Silvia, mi hanno detto che tu sei una forza della natura. Mi racconti un po' la tua storia e come sei arrivata alla pallanuoto?
2: Allora, io, al contrario dei ragazzi che mi hanno preceduto, non ho subito nessun trauma, nel senso che io sono nata con una malattia genetica rara che include malformazioni allo scheletro, e poi nel mio caso ci sono state anche malformazioni agli organi interni. E diciamo che lo sport, grazie a mia mamma, che è una persona molto attiva, ha sempre fatto parte della mia vita.
1: La mamma che è qua
2: la mamma, sì.
1: Eccola, no, si è spostata per l'aria condizionata. Ah no,
2: no, è sempre qua. Lo sport è sempre stato parte della mia vita e già a 3 mesi, salute permettendo ovviamente, perché quando sono nata ovviamente ci sono state parecchie complicazioni, mi ha sempre buttato in acqua. E oltre a quello, poi grazie sempre alla testardaggine della mamma, piano piano ho anche imparato a sciare quando sono incominciata a stare in piedi sulle mie gambe, e poi vabbè, altri sport collaterali, però non mi sono fatta mancare niente, ovviamente tutto nei limiti delle mie possibilità fisiche. E il nuoto comunque è sempre stata una costante. Io mi ricordo da bambina, quando andavo ancora allo Champagnat a fare lezioni insieme alla maestra Gabriella, che è qua anche lei, e quindi ho questi ricordi da bambina. Poi nella fase adolescenziale, per forza di cose, anche un po' l'età, c'è stato un po' di interruzione dell'attività fisica, poi ho ripreso, e quando ho deciso di riprendere sport ovviamente mi sono ributtata sul nuoto. E dopo il Covid ho incominciato a fare nuoto un po' più seriamente, e anche con qualche garetta master, ma poca roba, più di 50 metri non ho mai fatto di gara, e finché poi non ho conosciuto Carola. E quindi grazie a lei, questo è il terzo anno, gioco a pallanuoto.
1: Ma quando Carola ti ha proposto di entrare in acqua però e giocare a pallanuoto, tu ti sei fidata subito o avevi un po' il punto interrogativo in faccia? Ma cioè, è veramente questo marketing e questa scouting perfetta, nel DNA un talento nato anche in quello?
2: Ma ti dirò, com'è, non ha dovuto insistere tanto. Diciamo che forse aveva fatto un open day di pallanuoto a cui io non potevo partecipare perché non ero a Genova, poi al secondo sono andata e da lì poi non me ne sono più andata, cioè sono... E quindi non ha insistito
1: non
2: tanto.
1: Non ha dovuto insistere troppo.
2: Sì, esatto. Io anche io ho sempre fatto nuoto, che è uno sport individuale, per scelta. Fondamentalmente io ho sempre fatto sport individuali: nuoto, lo sci, la bicicletta, mm-hmm, l'arrampicata, ero sempre da sola. E con Carola invece ho avuto modo di conoscere uno sport di squadra, e forse è proprio questo che mi ha attirato e tenuto la squadra.

0: Qual è stata la tua emozione quando sei entrata in acqua per la prima partita, quando hai iniziato veramente a sentire che la pallanuoto faceva parte di te?
1: Allora, l'emozione della prima partita è un po' quella che in realtà arriva a tutte le partite, nel senso che non mi sono ancora abituata all'ansia pre-partita, cioè io proprio ma da star male, cioè io quando sono a inizio della partita a bordo vasca penso... Dai che tra un'ora è tutto finito.
0: Ma no! Cioè. Questo siamo in diretta, perché sennò sarebbe stata da tagliare, non era uno spot.
1: No, no, ma nel senso che ho l'agitazione, ma perché ci tengo.
0: Ah.
1: Cioè, perché ci tengo. Cioè, quindi dico, dai che l'agitazione tra un'ora poi passa
0: tutto.
1: È finito tutto. Ma proprio perché ci tengo tanto sono agitata, cioè penso che se non mi importasse niente non certo. avrei tutte le sensazioni che ho invece quando sono lì. E la prima volta che sono entrata in acqua per la pallanuoto ho pensato non ce la farò mai a stare su, ma effettivamente io non sto su, cioè
0: come non stai? Cioè,
1: ci sto
2: no,
1: poco.
2: La Silvia si sta un attimo buttando giù.
0: Come ti butti giù?
2: si sta affossando. No, lei c'è da dire che quello che mi ricordo di Silvia dei primi allenamenti è proprio il contatto con l'avversario, no? Cioè, perché un conto è gestire il pallone, ma poi quando arriva, diciamo, appunto il contatto, la marcatura, eccetera, mi ricorderò sempre la prima cosa che mi diceva: ma mi hanno tirato giù. Ecco, Silvia, sì, cioè può succedere, nel senso, è così, è la pallanuoto, piano piano, è il primo, diciamo, shock, tra virgolette, che
0: perché
2: uno può...
0: prima va da solo con uno sport individuale e poi arriva la pallanuoto,
2: esatto.
0: Non è che siete proprio tanto teneri, eh?
2: No, poi per fortuna c'è un arbitro che deve fischiare, però il primo impatto un pochino, tra virgolette, brutale,
0: sì,
2: perché
0: certo.
2: poi è tutto, appunto, ripeto, regolarizzato da anche un arbitro, ma è proprio lo sport di
0: un
2: che
0: contatto,
2: ha un contatto,
0: certo.
2: Ok? Quindi in un caso come il suo, dove uno è sempre stato, insomma, libero di muoversi da solo, hai anche una componente da dover gestire, anche emotiva, no? Dove ti senti quasi violato in un certo senso.
0: Cioè, dove non è più solo qualcosa che tu gestisci, ma è qualcun altro che entra nel tuo spazio.
1: Esatto.
2: E intanto diciamo che siamo in una squadra che è prevalentemente, in tutte le squadre ci sono uomini, e noi siamo una delle squadre che ha più quote rosa in assoluto. Oh. E direi che dobbiamo fare un applauso a questa cosa qua, perché
0: brava.
2: Perché non è semplice, cioè nei campionati federali di solito esiste la femminile e la maschile. Qui, essendo, diciamo, pochi abbiamo tutti insieme, quindi magari Silvia si trova poi a dover andare incontro a un
0: omone. Diciamo anche a dei maschietti un po',
2: certo.
0: un po' più grossi,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: Ecco, un po' più
2: ma non si fa mancare niente la ragazza.
0: Che cosa ti ha insegnato la pallanuoto? Che cosa ti sta insegnando, Silvia?
1: Allora, sicuramente la collaborazione, nel senso che ognuno fa il suo, ma allo stesso, cioè ognuno fa il suo entro le proprie possibilità, ma allo stesso tempo in partita bisogna stare tutti a guardare tutti e quindi capire, come diceva prima Massimo, se c'è un compagno in difficoltà, piuttosto che se c'è invece un compagno libero, allora passargli la palla. Quindi la collaborazione, e poi comunque c'è da dire che la collaborazione, oltre a essere in acqua, è anche fuori, perché comunque quando andiamo in trasferta e siamo tutti insieme ci aiutiamo tutti, perché comunque tutti abbiamo le nostre difficoltà e ci divertiamo tantissimo. Cioè, io uno dei motivi anche per cui vado con loro è continuo a stare con loro, è perché sono un gruppo molto, cioè mi diverto proprio tanto, al di là appunto quello che dicevo prima, lo stress agonistico, però è proprio divertente, sono proprio simpatici.
0: Allora, applauso a questa simpatia. Ti chiedo questo, Silvia, proprio perché la tua storia è diversa rispetto a quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora. Volevo sapere, visto che tu hai sperimentato diversi sport, dicevi, insomma, tua mamma non ti ha mai fatto stare ferma, sempre sport però individuali.